0: si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
1: Dai, per favore.
2: Permesso!
1: Ma non c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
2: Mi fate entrare, no!
3: Ma lei è Zizzania?
2: Sono Zizzania! Piacere!
1: Facciamolo entrare!
2: Se ne va! Voi andate via!
0: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
4: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
1: Ma che puccia!
0: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
1: È stato lei, signor Zizzania!
2: Lei si sente la puccia di
1: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
5: Aia! Aia! Fuori! Aia!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
1: Maledetto vecchio!
6: La moffetta maledetta!
2: Ah, l'avete ammazzato!
1: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
2: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
1: Sì,
7: grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
2: Hai capito? Lui diceva di no, Sturricchio!
1: Chi è che ha il portafoglio mio?
6: Non guardi me, io non ce l'ho.
1: È stato lei?
2: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
1: Prendiamo quello del cadavere.
2: Quindi guarda il cadavere, trovo un cazzo.
0: Sei un grande. Bravo, Zizzania Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente Mostra.
1: Ah, la Munifica Svizzera, terra di grandi eccellenze culinarie, come l'Emmental confezionato e il foraggio. È in questo paradiso, protetto da segreto bancario, dove avidità e cinismo sono garantiti dalla Costituzione federale, che l'architetto Notengo di Nero OOO giunge pieno di speranza nell'eccellenza medicale dell'eminente dottor Schiffer.
2: Volevo dire che io sono laureato e quindi essere mostro è ancora più pesante. Infatti, se non deambulo in linea retta, i miei piedi perdono aderenza con il terreno e emettono il tipico stridore delle gomme lisce. Anche dentro le scarpe, anche dentro gli stivali UGG, dentro tutto, su qualsiasi superficie, sabbia, erba, per non parlare del brecciolino che piglio certe teste cose che neanche Bocelli che pattina su ghiaccio. Guardate, adesso vado in bagno che è in fondo al corridoio a destra come tutti i cessi.
3: E basta con sto gran premio! E cambiale sti gomme, no! Hai rotto i coglioni! Maestro!
1: Nei laboratori della clinica deputa madre del dottor Schiffer, l'architetto Notengo di Nero OOO viene sottoposto immediatamente ad alcuni test all'avanguardia, come capelli grassi o secchi, udito nello spazio, che principessa Disney 6, resistenza alle fiamme e quiz a crocette della patente C1, quella per gru e scavatori. Tutto questo, ovviamente, senza alcuna utilità se non ingrassare la già cospicua parcella del dottor Schiffer.
4: Lavorare con mostri deformi e scherzi dell'evoluzione fortifica una delle più profonde emozioni umane. Il ribrezzo! Ma il caso dell'architetto Notengo di Nero, è talmente patetico che per lui non riesco a provare nemmeno quello. In pratica non me ne strafrega un cazzo! Comunque, il paziente quando non cammina in linea retta sgomma come un'auto da rally e fa rumori di pneumatici vecchi! Io propendo per amputare e esporre il resto del corpo ai corvi! Ma in nome della democrazia facciamo un sondaggio su Twitter!
1: Come argutamente teorizzato dall'esimio dottor Schiffer nel suo ciclo di conferenze intitolato Lo schiaffo durante la pecorina in si bemolle, il caso dell'architetto Notengo di Nero OOO richiede qualcosa in più di mangiare in bianco e stare a letto. E ganga.
2: I primi giorni in clinica sono stati durissimi. Prima il parcheggio in salita, poi i birilli in retromarcia e la coda da Mecca Drive per mangiare. Tutti i giorni. In più, quando torno in Italia, la voce del Viacard mi manda a fanculo lei! È terribile!
5: 15 euro 40 centesimi.
2: Ecco.
5: Ritirare la tessera e vaffanculo. Mostro.
1: Quando ogni approccio sembra destinato al fallimento, il dottor Schiffer ha un'intuizione degna di quello che ha inventato le mutandine edibili fatte di caramelle.
4: Allora, per i piedi lisci del paziente non c'è niente da fare, soprattutto visto che il sondaggio su Twitter ha bocciato l'idea dell'amputazione con un 51% di votazioni contrarie. Tuttavia, è possibile limitare le sgommate di questo strozzone deforme affiancandogli una persona preparata che lo avvisa per tempo delle traiettorie da prendere, permettendogli di rallentare senza scuffiare come un cazzo di catamarano! E adesso, fuori dai coglioni che voglio cagare nudo fumando un sigaro!
1: Grazie alla profonda conoscenza della magia elementale del dottor Schiffer, l'architetto Notengo di Nero adesso può camminare facendo le curve con l'aiuto di un navigatore da rally nano che vive in una cesta sulla sua schiena con una mappa in mano. Il caso è risolto, anche se per un trascurabile effetto collaterale, il paziente adesso, quando sente profumo di caffè, è vittima di un tic che gli fa fare la rullata di Wild Boys sui tavoli.
2: Navigatore, andiamo nel ripostiglio.
6: Roger, medium, left, 40. Medium, right, 30.
7: Amore, pronto il caffè?
2: Oh no, cazzo! White boys! White boys!
3: A boys, ghost! White boys! Basta! Hai rotto il cazzo con la musica Luro Mandy! E fai un De Gregorio ogni tanto, no? Mostro!
0: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra. 105,
8: 105. Lo Zoo di 105.
9: Rieccoci amici con il vostro unico vero amico Max Pezzali. Come vi ho già detto, questo è un format di storie autoconclusive dall'universo narrativo di Gnagno, in attesa della quinta stagione.
10: Gnagno Days, storie tristi ciarlatani, Gnagno Days, con Zizzani fino a domani.
9: La fiaba di oggi inizia col nostro adorato orsetto golosone, Paolo Noyes, che come di consueto è in onda con la fattoria.
11: Allora raga dai, minchia cazzo merda.
12: Beh lì siamo troppo forti.
11: Dai Paolo, tirane una delle tue, rombo tuono spaccacazzi.
12: Dai dai Muschio Belin.
13: Ok. Allora
11: dai dai, tira il dito, scoreggia. Pipetta ortolana.
13: Gasi
11: Sì, questo è il nostro Paolo.
13: Sì, sono io.
9: Finita la diretta, il nostro Paolo va verso casa, ma sulla strada del ritorno incontra un fan.
13: No, tu sei Paolo Noyes. Minchia di minchia, dai, inchia.
14: Sinca.
13: Non ci credo. Scemo di merda, troppo forte, dai, scorreggiami tutto, minchia.
14: Inca, mica sono un jukebox di scurenge, inca.
13: Ma dai, oh, scorreggia, porco c***o, dai.
14: Ok, inca.
13: Sì!
14: Inca, dove uscite tutta sta gente?
9: Paoletto torna a casa e si mette davanti allo specchio, tutto riflessoso ed introspettante.
14: Inga, cosa mi tocca fare? Sono una persona di una profondità rara, ma la gente vuole solo vedere Inchia, le scurenge, la bamba, per dindirindina. Basta, devo fare qualcosa. Stasera ho una serata e dimostrerò quello che sono davvero.
9: Paolo va a fare la serata e il presentatore lo annuncia.
15: Vorrei un attimo di raccoglimento per l'ospite di stasera. Fate un mega rutto per cazzo Paolo Noi!
16: Cosa c'è?
14: Potresti presentarmi come Paolo Nocito, per cortesia?
16: Ah, perché?
14: Perché è il mio nome.
16: Ah, ok, vabbè.
15: Ragazzi, fate un urlo a Paolo Nocito!
14: Buonasera amici, stasera ho proprio voglia di suonare e mettervi musica per farvi ballare, sì!
17: Sono
18: di merda!
14: Io sono qui per suonare, non per fare il pagliaccio. Quando vado a suonare esprimo il mio io più profondo, grazie alla mia musica ricercata e...
17: Non ce ne frega un cazzo!
15: Facci le sculenge!
14: Ma io non sono solo questo!
19: Inchia! Inchia! Inchia! Inchia!
14: Inchia, scemo di merda! Oh, che te vai!
9: Il piccolo Paoletto è proprio sconsolato e fugge nel backstage.
14: Ma porca miseria, io non ce la faccio più ad essere visto solo così.
17: Ma tu sei Paolo Noyes.
14: Eh no, ora sono davvero stufo. Ma un momento, ma tu sei Lady Gaga?
17: Sì, mi esibisco dopo di te. Paolo Giusti mi ha riempito di un sacco di date. In ogni caso, ti vedo un po' sconsolato. Che succede?
14: Tutti mi vedono come un simpatico pagliaccio, tutto inchia e scurenge. Ma io sono un'altra persona. Ho molto di più, sono un DJ, un produttore musicale, un imprenditore, ma non va mai bene.
17: Onestamente, che cazzo te ne frega?
14: In che senso?
17: Prendi me. Io sono Lady Gaga. Uso i dischi di platino al posto del cartone della pizza. Ma la gente mi ricorda sempre principalmente per i miei vestiti sgargianti. L'abito fatto di carne, quello di pupazzi di Kermit e così via.
14: E quindi?
17: Quindi, se la gente vuole la mia stramboneria, io do loro la mia stramboneria. Non ha senso lottare contro noi stessi. Accettiamoci.
14: Ma è dura.
17: Cosa? Fare ciò che sai fare? Dai, tu sei Paolo Noyes, sei nato per questo. Ci hai costruito un impero, non rinnegarlo.
14: Sai, forse hai ragione. E tu che cosa farai per essere ancora più Gaga?
17: Beh, guardami. Look at me. Sto indossando un vestito fatto di merda. Letteralmente merda. Più Gaga di così.
14: Sei incredibile.
17: Nah, su, ora dillo. Dai.
14: Inga, Lady Gaga, tutta ripiena di merda, inga, bidella.
17: Questo è il nostro Paolo.
14: Inga, raga, sulle mani. Anzi, sulle narici, che tra poco faccio piovere bamba, inga.
9: Questo è il nostro Paolo. Non devi dimostrare più nulla, vecchio mio. E se il mondo ti vede solo come l'allegro pagliaccetto, beh, chi se ne frega. Noi ti amiamo così. Inchia.
10: Gnagno Days. Storie tristi ciarlatani. Gnagno Days. Con zizzani fino a domani.
8: Radio 105.
18: Lo Zodi 105.
20: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
21: Harry, lacrima di cazzo Rotter, perché piangi? Ti hanno inculato con una cipolla?
22: Hermione, Hermione, cara amica! Purtroppo sono atterrito dalle onerose tasse che ci tratterranno per l'iscrizione al...
23: Troia, aspetta! Aia!
22: Hermione, Hermione, cara amica! Purtroppo sono atterrito dalle onerose...
23: Onerose...
22: Hermione, Hermione, cara amica! Purtroppo sono atterrito dalle onerose tasse che ci tratteranno per l'iscrizione al corso di quest'anno! Orrore, orrore!
21: Scusa, Harry, ma non ti puoi far pagare le tasse scolastiche dai tuoi genitori?
22: Ma Hermione, i miei genitori sono morti!
21: Giusto, è vero, sfigato.
22: Ramarra, invece di prendermi in giro, dovresti sorreggermi come una vera fanculo vai!
23: Allora,
24: è italiano comunque.
22: Ramarra, invece di prendermi in giro, dovresti suggerirmi a cacciuccia. Invece di prendermi in giro, dovresti sorreggermi come una vera compatriota.
21: Se vuoi posso farti un incantesimo che ti farà stare meglio.
22: Davvero? Urrà, urrà, presto, fallo, fammi stare meglio.
21: Ok. Abracadabra, brava Calabria, fai uscire dal culo di Harry un fiotto di lava.
22: Orrore, orrore, mi brucia il deretano, mi brucia il deretano. E mi chiedi urlica, vettore di diario con gli occhiali, figli di puttana, pezzo di merda! Oh, Ron, amico mio, aiutami! Mi brucia il deretano! Mi brucia il deretano! Sai che se urli ancora ti infilo un braccio in culo, esco dalla testa e uso come un Muppet, figli di puttana, bastardo! Vuoi che faccio un incantesimo per farti stare meglio, figlio di puttana? Sì, ti prego! Ti sarò per sempre riconoscente! Ok! Salagadula! Magica mula! Un rinicerò di ricchione, Harry Rotter si cula!
21: Ah,
1: Rarry, tua madre lo ciuppava le mandragole rotter. Cos'è tutto questo casino?
4: Ano Silente, Ron e Hermione mi fanno gli scherzi.
21: Non è vero, Ano Silente. Rarry cerca di impietosirti perché non hai soldi per pagare le tasse scolastiche.
1: Cosa?
4: Silente, ma sono certo che tu comprenderai la mia situazione e mi proporrai una congrua alternativa.
23: Che cazzo però!
4: Aspetta.
23: Che voglia di guantoni. Aspetta, allora, proporrai una congrua alternativa e interverrai per prevenire la mia espulsione dalla... Te l'ho detto. Allora.
4: È vero, Ano Silente, ma sono certo che tu comprenderai la mia situazione e mi proporrai una congrua alternativa e interverrai per prevenire la mia espulsione dalla scuola di magia.
1: Col cazzo! O paghi o te ne vai, brutto pezzente di merda.
5: Scusate, sono un vigile, deve essere scattato un antifurto. Qualcuno ha parcheggiato male la macchina?
21: Non piangere, figlio di una grandinata di merda! Puoi sempre fare l'incantesimo per far apparire un sacco di soldi!
4: Davvero? Urrà, urrà! Presto, dimmi, qual è l'incantesimo per far apparire un sacco di soldi?
21: Devi dire.
6: Devi dire. Devi dire. Devi dire.
21: In un treno troppo stretto e troppo stracco. Aspetta. Mi viene da ridere perché anche per me. Ok. In un treno troppo stretto e troppo stracco, nell'anfratto della grotta dell'aratro, 33 gretti gatti si grattano, mentre un barbaro barbiere di Barberino, abbarbicato tra tre strane tri...
23: Ah, tu, pensa io dopo.
5: Già in un treno ero impappolato, quindi va bene così.
21: Posso ripartire da barbicato?
11: Sì, certo.
21: Ok. Abbarbicato tra tre strane timbratrici, brinda brandendo una briglia, irrorando di birra il berretto di un ramarro marrone abbarbagliato a Marsiglia.
1: È facile, Rarry, dai, è facile.
4: Silente, dov'è la montola canadese?
23: Minchia, pure su due pagine l'hai fatto, che un bastardo.
24: Ehi, tu che stai aspettando?
25: Che ne so, qualcosa di spettacolare immagino.
24: Anch'io, ragazzino.
4: In un treno troppo stretto e troppo stracco, nell'infratto della grotta dell'aratro, 33 gretti gatti.
5: Su gatti è sbagliato, come hai fatto?
23: Non c'è la R qua, che sono inciampato qua già.
5: Non c'è la R.
23: All'aratro già stavo cadendo.
5: Ero trovato dal dirupo.
23: Sai quando stai correndo e ti manca poco a cadere?
5: Il fiato è bastato. A metà è finita. In quel momento lì.
23: Allora.
4: In un treno troppo stretto e troppo stracco, nell'anfratto della grotta dell'aratro, 33 gretti gatti si grattava.
5: No.
4: 33 gretti.
23: Posso ripartire da 33 dove fanno?
11: Sì, sì.
23: Sto sudando.
11: Ma perché
23: tantissimo.
11: Ti stanchi? Non capisco.
23: Mica,
11: poi
23: sì,
11: urli.
23: Ma
11: perché urli?
23: Perché arrivi notte. Allora.
11: Uff, cosa?
23: Mica, fa un caldo la madonna.
1: Dai, Rarry, dai, Rarry,
4: in un treno troppo stretto e troppo stracco, nell'anfratto della grotta dell'aratro, 33 gretti... No! 33... Aspetta! 33 gretti gatti si grattano... 33 gretti gatti si grattano, mentre un barbaro barbiere di Barberino...
23: Cazzo, abbarbicato?
4: Abbarbicato tra tre strane trimbatrici?
11: No.
4: Abbarbicato tra tre strane trim...
5: No!
4: Abbarbicato tra tre strane timbratrici...
23: No!
11: No!
4: Abbarbicato tra tre strane timbratrici?
11: No!
23: No!
11: Timbratrici, coglione!
4: Abbarbicato tra tre strane timbatrici?
11: No!
5: No!
11: Timbratrici, coglione!
23: Due!
4: Abbarbicato tra tre strane timbratrici...
23: Era giusto, no. Era giusto.
11: No. Quasi.
23: Fanculo, timbra.
5: No.
23: Trici?
5: No.
4: C'è scritto timbratrici.
5: No, sto rispondendo a un messaggio.
23: Ah.
4: Cosa? Abbarbicato tra tre strane timbatrici?
11: No.
4: No, dai, c'era, che cazzo, dai. No.
23: Sono demolito, figa. Allora, aspetta.
4: Abbarbicato tra tre strane timbratrici? Brinda brandendo una briglia? Irrorando una birra di...
11: No.
4: Irrorando di birra il berretto di un amaro marrone abbarbagliato a Marsiglia.
1: Bravo, bravo, bravo, ma... Non ce l'hai fatta, Rarry Rotter. Da questo momento sei ufficialmente espulso da Hogwarts.
4: Marororia!
1: Ha bestemmiato, Ron. Pensaci tu.
4: Oh, scemo, guarda che io sono un fedele di Rio, eh. Rorori sarà tuo padre?
20: sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.

0: La tua vita più colore ogni giorno per due ore. Non lo so se sei capace.
1: Minchia come ci piace.
0: Il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci. Ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace. Ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Ben ritrovati amici con il vostro unico vero amico Max Pezzali. Che cos'è questo format? Dunque, abbiamo deciso di raccontarvi storie autoconclusive dall'universo narrativo di Gnagno, per sopperire alla mancanza della quinta stagione a cui il nostro buon Maggioni sta lavorando come un pazzo e vi assicuro che sta preparando una roba folle. Vi ha forse mai deluso? Sì, ma vabbè. Come dicevo, queste sono favolette a sé, non influiscono sulla trama, sono episodi antologici. Porco d***o, faccio pure un corso di scrittura creativa. Merito un aumento?

0: In ogni caso, la storia di oggi inizia con Linus, che un bel giorno arriva in radio in via Massena a Pavia.
1: DJ chiama Pavia! Chiama Pavia, chiama Pavia.
2: Buongiorno a tutti, cari amici della radio più bella che c'è. Come va?
3: Buongiorno, Linus, fratello adorato. Senti, devo darti una brutta notizia,
2: E allora forza, senza indugio alcuno, narra, mio Albertino, fratello caro, il motivo del tuo umore grigio.
3: Beh, sono usciti i dati Auditel, il tuo programma è secondo.
2: Cosa? Com'è possibile? Chi c'è primo?
3: Beh, credo che tu lo sappia già,
2: Non dirmelo.
3: Eh sì, figa, proprio loro. Mazzoli coi suoi cattivi ragazzi della fattoria di Radio Norba, figa.
2: Davvero indecente per dindirindina.
0: Linus è su tutte le furie. Non è tanto una questione di rabbia cieca quanto un profondo scontro di stile e filosofia. Linus ha costruito la sua radio su un modello di aspirazionalità, mantenendo sempre un certo tono. La fattoria è l'esatto opposto: caos, rottura delle regole, linguaggio scurrile e tamarraggine.
2: La fattoria rappresenta proprio il fondo verso il basso dell'etere, un programma basato su scherzi telefonici, rumori corporali e insulti, che batte in share un programma curato ed istituzionale come il mio.
3: Questo è stato un dente avvelenato per un perfezionista come te, vero fratellinus?
2: Già, devo trovare un modo per riprendermi la mia vetta. Ehi, ma se tornassi indietro nel tempo?
0: Senza troppe spiegazioni, ma con una grande dose di fantasia e di droghe speciali usate dai nostri autori, Linus torna indietro nel tempo, precisamente negli anni 70-80, in un piccolo cinema di Pavia, dove un Mazzoli senior sta uscendo mano nella mano con un Mazzoli junior.
4: Allora, Marco, mio piccolo e unico erede, ti è piaciuto il film?
5: Sì, da grande voglio diventare proprio come il protagonista del film, cazzo merda culo.
4: Intendi Marty McFly?
5: No, io intendo il vero protagonista del film, la DeLorean, minchia stronzo scemo.
4: Vuoi diventare una DeLorean? Ma questa cosa non ha senso.
2: Salve, piccolo Mazzoli.
5: E tu chi sei, bastardo Barbagianni?
2: Oh, io? Sono proprio un viaggiatore del tempo, sì.
5: Proprio come la DeLorean.
2: Esatto, e vengo da un futuro terribile in cui una disgrazia ha devastato Pavia.
5: Veramente?
2: Sì, solo tu puoi fermarla, ma l'importante è che tu non ti metta mai davanti ad un microfono. Puoi promettermelo?
5: Accidenti, lo farò, troia merda Ictus. Tanto una valida alternativa ce l'ho. Diventare un costruttore di Gardaland come mio padre.
4: Come mio padre, è il padre di mio padre, è il padre del padre di mio padre, della nonna, della sorella.
2: Bene, ed ora via.
0: E con un fulmine litergico, Linus torna nel presente. Ma lo scenario che si trova davanti è mozzafiato. Pavia è la città più all'avanguardia del mondo. Una figata futuristica con macchine volanti ed ultra tecnologia allo stato puro. Sono tutti super ricchi, hanno debellato la fame nel mondo e sconfitto tutte le malattie esistenti.
2: Caspita, ma è incredibile.
6: Oh, ben ritrovato, sua maestà Linus. Che piacere incontrarla. È pronto per una nuova diretta di DJ Chiama Pavia, il programma più ascoltato che ci sia?
2: Siamo primi.
6: Ma certo, che altro dovrebbe esserci?
2: E la fattoria? Quelli con le parolacce?
6: Parolacce? Cosa sono?
2: Oh, ma questo è il paradiso.
0: Niente più urla alle 2 del pomeriggio, niente più peti campionati in Dolby Surround. Senza la fattoria, la società era diventata perfetta. La fattoria non è mai esistita e tutto sembra andare bene. Qualcosa però sembra turbare l'animo del nostro Linus.
2: Ah, è tutto così assurdo. Per le strade la gente in coda sulla tangenziale non impreca. Gli automobilisti si dicono prego, passi lei, messere. E l'agico mi è rimasta senza lavoro.
3: Ma è quello che volevi, no? Tutto pulito e tutto educato.
2: Sì, ma il popolo sta morendo dentro.
3: Aspetta un secondo che c'è l'Angelus del Papa e non voglio perdermelo.
7: Ed ecco che sta uscendo dalla balconata di San Pietro, Papa Leone di Lernia.
8: Outs, fratello e sorelle, mi raccomando, voglietevi bene e riporgete sempre l'altra guancia. Mi raccomando. E date la carezza ai vostri figli quando tornate a casa e digli che ve l'ha data Leone, Papa Leone.
2: Perfino Leone Papa. Il mondo sarà anche salvo, ma l'anima del popolo è diventata un ufficio postale. Io qui non ci sto bene. Qui io non ci sto bene. Parco.
0: Con quella mega bestemmia mai tirata in tutta la sua vita, si crea uno squarcio temporale che riporta Linus indietro nel tempo, davanti all'altro Linus che stava per parlare col piccolo Marco.
2: Sono proprio un viaggiatore del tempo, sì.
5: Proprio come la DeLorean.
2: Esatto, e vengo da un futuro terribile in cui una disgrazia... Ehi, faccia di cazzo, muori, merda.
5: Ehi, hai sparato al... te stesso? Sei davvero un viaggiatore del tempo, allora? Oppure sei uno dei libici?
2: Non ci ho mai capito nulla di questi fottuti viaggi nel tempo, ma tu... tu sei un grande... Devi fare la radio, è il tuo destino.
0: E con un fresco vento di saggezza, Linus torna nella nostra linea temporale, dove è di nuovo tutto a posto.
9: E buongiorno Pavia! Cazzo merda culo! Siamo primi? Ai ai ai Linus!
2: Va bene così. Che mondo sarebbe senza la fattoria?
10: Sì, hai ragione vecchio mio. Grazie Linus.
9: Ed ora vattene a fanculo che sei solo un rosicone. Wow, wow, wow, wow.
0: Ogni grande eroe ha bisogno di un villain per definire la propria identità. E come ha giustamente detto Linus, che mondo sarebbe senza la fattoria? O meglio, che mondo sarebbe senza lo zoo?

0: It's 105 Zoo, only for you. I super erotici. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
1: Baciamelo piano.
0: Maledizione! E ora che cazzo succede?
2: Iron Pen, è successo un disastro! Il maestro di Loch Ness è riuscito ad arrivare in mare aperto! Se qualcuno non lo ferma, riempirà gli oceani di sangue!
0: Dannazione! Questo è proprio un caso per i super erotici! Presto! Non c'è un momento da perdere! Super comparsa, contatta immediatamente i seguenti super erotici!
3: Chi?
4: Un attimo, devo fare l'elenco.
0: Serena Grandi Labbra, la donna con l'ano invisibile, Topo Cicolò.
4: Cosa fa Topo Cicolò?
3: Topo Cicolò è bello.
0: L'uomo con due coglioni sinistri, i Fantastici Uno, l'ingoiabile Ulco, Segaiuola, la donna con il prato sulle mani, Michelle Prepunziker, Bianca Nera.
2: Scusate un attimo, ma fa proprio ridere questa... Okay. Della sega con la Iola, amo? Perché mi fa ridere quella.
3: Beh, fa ridere un cazzo.
2: No, però secondo me chi le scrive? Le scrive Ron Ben queste.
5: Oh, ma quando non ci pensa al minorato mentale, arriva la moglie a romper cazzo.
4: Ma mi scusi, regista, io stavo nel pieno del pathos.
5: Lo so che c'è il pathos.
3: Ha detto, amore, non è una produzione comica, questo è un film d'azione.
5: Ma se faccia pure anche lei, cazzi suoi, facciamo la scatoletta di tonno qua parlante, facciamolo andare avanti.
4: Grazie, grazie.
3: Faccio un passo indietro.
0: L'uomo che riesce a pisciare nei pensieri, Capitan Fungo Anale, Scroto Wash, i personaggi di Sex Toy Story, il principe cerca troie, Eiaculazione Feroce Man, Paradenti nel culo Woman, Jerry Scroto e Singhiozzo Vaginale Woman. Forza, dobbiamo metterci subito in viaggio per fermare il maestro di Loch Ness.
3: Andiamo?
0: Ma è ovvio, nel Mar Rosso.
2: Aspetta, è scaduta la carta d'identità, te lo voglio dire.
3: Non so neanche notare io.
2: Appunto.
5: Ma se andiamo in prossimità del Mar Rosso, non è che ci andiamo dentro, andiamo nella zona.
3: Ma io c'ho male della barca.
0: Eccolo lì, il maestro di Loch Ness.
5: Sveglia, minchia come incazzato, deve dire. Che sta guardando lei?
3: Ah, sono io?
5: Non lo so, super comparsa, c'è scritto sul copione. Che aspettava?
3: Ah, no, scusi, non ho gli occhiali, aspetti.
5: Ma come gli occhiali? Ma il super erotico con gli occhiali? Ma da quando lei porta gli occhiali, scusi?
3: Le tengo sulla punta del naso.
5: Ma no, no, ma non è super, scusi. Ma non metta un paio di lentine, no?
3: Così, così.
5: No, ma
3: sono i super occhiali di super comparsa.
5: Ma così è super vecchio leggifavole. No, tolga questi cosi. Cos'è? Super trifocale.
3: Scusi, allora no. È perché ho avuto un abbassamento della vista.
5: Ma perché? Perché se vai serio?
3: No, perché sto tanto al computer.
5: A fa cosa?
3: A scrivere.
5: Cosa?
3: Sto scrivendo un romanzo.
5: Su di che? Ma chi se ne frega? Se metta un paio di lenti a contatto. Non avvicini il foglio al naso, è triste, scusi.
3: Temo in basso così?
5: Ma no, se vede che c'è un foglio a mano, scusi, è inquadrato largo.
3: Mi scrive lei?
5: Cosa? Che gli scrive?
3: Allora sto col telefono in mano.
5: Ma no, vuole il
3: l'auricolare.
5: Vuole il phonak.
3: Mi passi le auricolari delle iPods?
5: No, che è le iPods? Il phonak ci vuole.
3: Chi?
5: Phonak, si chiama Phonak.
3: Harry Phonak, quello che ha scritto quel libro.
5: No, quello è Harry Fonda, c'è tre cazzo. Non mi faccia casino, tecnico, mette il Phonak.
3: Che bello, è un auricolare che sparisce.
5: Sì, ma vedi, non farlo sparire in tasca, che costa 1500 euro. Dai, forza.
2: Scusa,
5: allora...
2: ma non è meglio se mi metto io dietro e gli dico le
5: ma
2: cose?
5: Ma se vede, signora, c'è l'inquadratura grossa così.
2: Ma lui è tanto grosso, guarda.
5: Ma se vede l'ombra sua, i capelli.
2: Ma vado.
5: Signora, se faccia i capelli. Guardi, li suggerisca lei. Tenga, questo è il microfonino del Phonak.
2: Ok.
5: Non tenga il dito sull'orecchio, perché non è un buttafuori, non è un inviato. Perché tiene il dito sull'orecchio?
3: Paura che mi cade.
5: Ma non le cade, è anatomico.
3: Allora
5: no, ti ha piegato col collo.
3: Ma è tanto piccolo, paura che cade.
5: Non cade, è anatomico, è fatto apposta.
3: È vero, cazzo, muore.
5: Ci va pure saltellà.
3: Vado con la battuta, amore, dimmi.
5: No, amore, dimmela, no, un attimo. Dobbiamo ripartire dal Chuck di Iron Pen. Che dice, eccolo lì, il mostro dell'Hackness.
3: Ok.
5: Il maestro, quello che è. Prego, un attimo, adesso tutte le luci, cose. Azione, vada, Iron Pen, vada.
0: Eccolo lì, il maestro di Loch Ness.
6: Minchia,
5: come
6: è incazzato?
5: No, si è sentito, stop! Si è sentito!
6: prossimamente nello Zoo di 105.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è fare la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
3: Marco Mazzoni ti ucciderà.
2: Se io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo, tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la Notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nena Rosa.
2: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
2: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
3: Hai paura?
2: Ti do tutta Nena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
2: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
7: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
2: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
2: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
2: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
2: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre in mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
8: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
8: Pasqua, ancora il sai.
9: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
3: Ma fate
8: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

sbrufiamo. E come direbbe Lucio Dalla, sbrufiamo. Pronti? E allora, fe mangi gli asparagi, poi ti puzza la piscia.

Riccardo Fcamarcio non è un infulto. La figurazione

Io lo fuoco, fuoco anche quando, anche quando, anche quando riavvio il mio computer.

0: siamo nel merdibrante ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei Turbo Boomer, dove i sudici acariatidi stanno guardando vecchie puntate di Sarabanda.
1: Uomo gatto.
2: Vai.
1: Uno, due, tre.
2: Passo.
3: Ma dai, uomo gatto, è facile, su.
4: Nonno, ancora guardi le vecchie puntate di Sarabanda?
3: Sì, sono pur sempre un nostalgico e non riesco a resistere al fascino sublime di Enrico Papi.
5: Io ce lo ciucciavo Enrico Papi.
4: Ma che fine ha fatto Enrico Papi?
3: Boh, credo sia morto.
6: Attenzione, Turbo Boomer! Qualcuno ha detto Enrico Papi?
3: Sua maestà, Lord Giolitti!
4: Sì, maestà, stavamo giusto chiedendoci se Papi fosse morto o no.
6: Non è morto, amici miei.
3: Oh, che lieta notizia, bontà divina!
6: E per di più, ora conduce un programma radio insieme a Lodovica Comello.
4: Oh, che bella figa lei. Ma cosa c'entrano quei due insieme?
6: Non lo so proprio, amico mio. In ogni caso, quel cazzo di Papi parla sempre sopra le persone e non lascia parlare la dolce Lodovica, stellina cara. Ha veramente svitato la minchia. Andate e fate ciò che va fatto.
4: Forza, amici, si torna al lavoro.
3: Non so se ce la farò. Turbo Boomer!
0: E con turbo celerità i Turbo Boomer vanno in Largo Donegani, sede della radio in cui Papi sta registrando il suo programma.
7: Eccoci, una nuova puntata degli Sbollati di 105, amici. Ma è incredibile, siamo in onda pure oggi. Sempre qui nel mio programma, il mio di programma, io Enrico Papi, c'è anche quella chiacchierona impertinente di Lodovica Comello.
8: Ecco, Enrico, io vorrei dire...
7: No, zitta, zitta Lodo, zitta, questo è il mio programma, non mi interrompere.
4: Fermo lì, sacco di cazzi.
7: Uzi, ma quelli sono i potenti... Turbo
5: Boomer. Siamo qui per risolvere la situazione, stellina.
7: Ma siete voi, siete arrivati finalmente. Ma io lo sapevo che prima o poi qualcuno sarebbe intervenuto per Lodovica. Perché Lodovica cerca sempre di intervenire. Questa cosa non va bene, poi c'è sta suo marito lì, coso.
8: Enrico, in verità sei...
7: Ma lo vedi, non mi lascia mai parlare, ma porca miseria. Mamma, mi arrabbio veramente, divento un animale,
4: A me sembra che sia tu a non far parlare mai nessuno.
7: Esatto, Gandalf, ma come hai fatto? Come hai fatto? T'hanno passato la risposta, perché è incredibile. E qua poi continuano a interrompermi. Io sono qua che cerco di fare il mio lavoro dignitosamente e tutti mi devono parlare sopra.
5: Scusa Enrico, ma guarda che sei tu a...
7: Brava, manna! È incredibile, ma come ha fatto? Brava! Vedi che non sono pazzo, lo vedi anche tu che non mi fanno parlare. Brava!
4: Questo figlio di puttana mi sta facendo proprio girare il cazzo.
7: Bravissimo! Hai indovinato, lo puoi dire forte Gandalf, anche se secondo me insomma Lodovica dovrebbe un po' essere licenziata. Perché il mio programma lo dovrei fare io da solo, no? Non potevi dire saggezza più saggia, bravo!
5: Io capisco il rammarico della povera Lodovica.
7: Brava, risposta esatta, brava!
4: Non credo ci siano altre spiegazioni ragazzi, ammazziamolo di cinghiate e basta. Nonno? Nonno?
3: Oh, scusate ragazzi, è che sono un po' emozionato di vedere Enrico Papi dal vivo. Mi scusi, signor Papi, potrebbe dirlo per una volta? Solo una? Dai!
7: Moloseca!
3: Oh, questo è il più bel momento della mia vita dai tempi della seconda atomica.
7: Senti nonno, visto che sei qui, sei pronto a giocare?
3: Non aspettavo altro!
7: E allora, Moloseca!
3: Oh, che ansia!
7: Dai, buttati!
5: È thriller, nonno!
7: Buttati, che facile, dai!
5: Nonno, è thriller!

0: canzone, dai! Ma chi mi avete preso? Asaia, ma chi mi avete preso come concorrenti?
1: Ho capito, non c'è bisogno di continuare.
0: Ora, dai, una risposta soltanto e puoi portarti a casa 2500 orologi Fumagazzi, dai, dai!
1: Ma non stiamo più giocando, Enrico.
0: Non c'è proprio scampo per il povero nonno, niente, niente.
1: Ma senti, Enrico, hai rotto il cazzo al camè.
0: Ah, e quindi...
1: Prendo la cinghia.
2: E i turbo boomer fanno finalmente chiudere quella fogna di merda, Enrico Papi, a suon di cinghiate che è veramente musica per le nostre orecchie. Anzi, musica.
0: Grazie, turbo boomer, veramente avete risvegliato il mio cuore come ladri fantasma di Persona 5, giuro che non lo farò più.
1: Mi è spiaciuto molto cinghiarti, Papi, ma quando è troppo è troppo.
0: Senti, nonno, ma mi racconteresti una barzelletta?
1: Ma certo, Stellina, due pecore si guardano intensamente negli occhi e si guardano negli occhi intensamente, si guardano per ore, per giorni, per settimane, mesi, anni e continuano, si guardano fino a che una delle due dice...
0: Ah, no, ma aspetta, oh, questa io la conosco, la so, dice che praticamente dice, beh, come le pecore, no?
1: Nessuno può raccontare la barzelletta al posto mio. Ma sai che ti dico? Preferivo quando tutti pensavano che eri morto, porco.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Squall Track.
2: Artropode apoplettico. Sciorinare panegirici. Sciorinare panegirici. Apoliticamente intra.
1: Squall Track.
3: Una nuova, inutile e merdosa puntata di Squall Track sta per iniziare. Se ve la perdete, non succede nulla. Anzi, la vostra vita potrebbe andare solo meglio. Sono Ugo, il computer di bordo di questa astronave del porco. Se vi state domandando come sia possibile che un idiota come Squalo sia comandante di una nave interspaziale, la risposta è semplice. Suo nonno era colonnello e lo ha paraculato pesantemente. Esattamente come succede in politica e negli uffici pubblici. Gran parte dei ruoli più importanti del governo vengono messi, ciucciacazzi, nipoti, fratelli, cugini e figli. Ed è per questo motivo che l'Italia è gestita di merda da 70 anni.
4: Diarre capitano, data strada 11, Astro Labradora.
5: Diciamo alla grande proprio.
4: Ma come ci scrive? Astro Labradoraio,
5: è un gioco di parole tra astrolabio e labrador. Astro Labradoraio.
4: Ok, dottor.
5: Vino. Cos'è questo rumore del cazzo? Telefoni accesi? ti pareva che arrivava lo stronzognano.
6: Allora, lei si rende conto di parlare con l'ufficiale medico, vero?
5: Non è uno stronzognato.
6: Sa che lei, in caso di un colpo di tosse, devo salvarla dalla morte sicura.
5: Ospite immigrato da stronzo.
4: Silenzio! Sono il vostro superiore! Chiamatemi capitano!
6: Madonna, che autorità!
4: Ecco, così va meglio. Cosa dicono gli strumenti qua di bordo?
5: Capitano, senza andare nel panico, ma c'è una bomba a bordo.
3: Comandante, la devo informare che c'è una bomba a bordo.
6: Ecco, sì, è proprio di questo che vi volevo parlare.
4: Suggerimenti, signor Spock?
7: Capitano, potremmo attivare il sistema disinnesco artificereggiante a induzione cosmotientorea.
5: Capisce?
4: No.
5: No, ti vuoi che capisca questa roba?
4: Computer, attivare il sistema di disinnesco artificereggiante a induzione cosmotientorea.
3: Non hai una bocca, ma uno scivolo dove cadono le lettere a caso.
4: Computer, attivare il sistema di disinnesco antifaggerante a induzione cosmontorea.
3: Parli una lingua comprensibile, bastardo di merda.
5: Capitano! Possiamo provare a

0: liberarci della bomba con il fendoraggio ultra teletrasportante alle bacche di Goji, eh?
1: Alle bacche di Goji?
2: Per me è un'ottima idea.
1: E ti pareva?
2: Computer, attivare il fendoraggio ultra teletrasportante alle bacche di Goji.
3: Non comprendo.
0: Meglio, lo devi dire meglio.
2: Computer, attivare il fendoraggio ultra teletrasportante alle bacche di Goji.
3: L'ordigno è attivo ed esplode fra 15 secondi. Recarsi verso le scialuppe di salvataggio. Scialuppe rotte. Non avete modo di sfuggire alla morte.
4: Zitta, sta di cazzo con la vecchia punta. Io volevo fare il sarto.
5: Non ci resta che una soluzione. Deve disinnescare la bomba manualmente.
4: E cazzo, dopo 20 minuti ci è arrivato sto minchione con le orecchie appuntite.
2: Ok, amici, calma e sangue freddo. Quale filo devo tagliare qua?
5: Il filo color ametista, capitano, su.
2: Ma io non li conosco i colori. Qual è il filo color ametista?
5: Quello di fianco al filo color uovo di pettirosso, cazzo, quello si vede.
2: Ma che colore è l'uovo di pettirosso?
5: È quello un po' più chiaro del color uva americana.
2: Ok, non ci sto capendo nulla io qua, sono ancora più confuso, aiutate!
4: Questo, stronzo spaziale, questo devi tagliare te!

Nonostante l'astronave sia finita in milioni di pezzi, io sono ancora vivo. Godo. Ah, rido e godo. Ah, godo e rido.

0: fai?
1: Mi piscia
2: sta merda sta merda seccata.
1: Vieni Leo, vieni.
3: Non ti azzardare.
1: No! Non mi... No! No!
3: Qua, stai
1: mi
3: qua,
1: sta
3: qua,
1: pisciando qua,
3: addosso! Ma
0: pisci addosso?
3: Ah, voglio che le pisci addosso a
1: tutti! Io rutto, rutto anche te!
3: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già, ma è due mesi che non sentivo sti muti! Sti rutto!
1: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello è la... L'abbriacatura di 3 mesi fa!
4: Cos'è l'abbriacatura?
1: Leo, Leo!
3: Martino, vaffanculo!
1: Leone, basso. Leone!
4: Ah, ah!
0: Cosa sei qua adesso?
3: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno 32, di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma so, proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
1: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
0: Almeno il rutto non fa rumore.
3: No, no, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
1: No,
3: li facevo prima di venire qua.
1: Aia! No, Leo, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
3: Una prezza, pesce, murta, fate scendere.

0: Ciao stronzi, vi giro il numero di questo tizio che è un personaggio. Si fa chiamare Nico delle Aquile e pensa di essere un grande cantante. È tutta la vita che ci prova, ma continua a prendere porte in faccia da tutti. Non sarebbe il caso di chiamarlo e proporgli, che ne so, una prima serata su Canale 5? Mi affido a voi. Round 1.
1: È pronto Egidio?
2: Sì, chi è?
1: Sì, buongiorno, scusami se ti disturbo Egidio, sono Colantuono, sto chiamando da Cologno Monzese, sono uno degli autori di Ferocia, il programma nuovo di Canale 5, ti disturbo?
2: No,
1: allora senti, io ho il tuo numero di telefono che mi è stato passato dai casting per la nuova edizione di Ferocia, che è il programma nuovo che andrà dalla fine di gennaio in onda su Canale 5 in prima serata, conduce Gerry Scotti con Vanessa Incontrada.
2: Sì.
1: È una sfida fra cantanti, però con una sfumatura giocosa. Poi ti passa Rito Frangipane, che è il capoprogetto, va bene?
2: Io sono favorevolissimo, perché io l'attività la faccio, perché ho quella passione e quindi ho fatto anche dei CD, insomma. Io sono un CD. Vecchio showman della musica italiana.
1: Ma perché, quanti anni hai Egidio?
2: Io sono dal 1948, però ho fatto tanti programmi, ho fatto Razza Umana con Piero Marrazzo, ho fatto due volte con Maria De Filippi, ho fatto X Factor con Morgan, Elio, la mia compaesana Risa.
1: Ma è per questo che noi abbiamo il tuo numero di telefono, Egidio, perché tu sei
2: Simona Ventura, poi ho fatto pure. Insomma, ne ho fatte parecchie.
1: Questo tutto va bene, Egidio, tutto fa brodo. Allora vabbè, anche se.
2: Il mio nome d'arte è Nico delle Aquile, comunque.
1: Ma tu sei veramente Nico delle Aquile?
2: Sì.
1: No, non ti ho mai sentito.
2: Ma dove il programma sarà registrato, a Milano
1: sì,
2: o a Roma?
1: No, a Cologno, Cologno Monzese, negli studi nuovi.
2: Cologno Monzese, sì, vicino a Milano.
1: Non so se sei.
2: Sì, ma io conosco la zona, perché io all'epoca ero nelle sale da ballo negli anni 60, Rescaldina, Castellanza, Legnano.
1: Vabbè, Gino, Egidio.
2: Il cantante nelle sale.
1: Sì, Gino, no, tutti i giorni, Egidio. Allora, noi il programma lo registriamo nei Ferocia Studios di Cologno Monzese, che sono gli studi nuovi di Umberto Smaila. C'è lo studio Ferocia e poi c'è lo studio Bamba a fianco.
2: Ditemi un pochettino, questa registrazione quando sarà fatta?
1: Allora senti Egidio, per tutte queste informazioni ti devo passare a Rito Frangipane, che è il capo progetto. Io segno che sei interessato. Nico delle Aquile.
2: Nico delle Aquile, con la K, non con la C.
1: Allora aspetta che correggo, quindi Aquile con la K.
2: Nico con la K.
1: Nico con la K e Aquile con la Q.
2: Sì, con la Q, sì.
1: Con la Q. Va bene. Sì. D'accordo, Nico.
2: E volevo dire un'ultima cosa.
1: Sì, sì.
2: Perché io con Gerry Scotti gli ho rimasto anche il mio CD, lo tenevo in macchina e gli è piaciuto tanto.
1: Adesso guarda, ho visto passare Gerry prima. Magari lo vado un attimo a recuperare e gli chiedo se l'ha sentito, va bene? Tanto che stai al telefono con Frangipane, vado un attimo, disturbo Gerry un secondo in camerino che si sta facendo i piedi e glielo chiedo.
2: E che volevo dire? Che per questione di spese come funziona? Fatemi capire.
1: Le spese e l'alloggio, vita alloggio. Ci ridiamo noi.
2: E il viaggio,
1: tutto quanto. Sì, è tutto a carico nostro, la produzione, il taxi, le bottiglie se c'hai sete.
2: Da mangiare, diciamo.
1: Sì, da mangiare, da bere. Facciamo tutto un conto, alla fine.
2: Va benissimo.
1: Scusa che è passato Gerry, che mi fa sempre ridere, mi fa i gestacci. Devi sapere che Gerry alla mattina si fa fare le unghie. Allora passa di qua, si tira giù le mutande e fa vedere il pisello. Ancora a questa età c'ha questa voglia di scherzare. Un pisellone c'ha. Vabbè, sentiti. Ti passo Rito Frangipane, il capoprogetto, va bene? Un abbraccione grande, ciao Nicchio.
2: Sì. Nico.
1: Nico, non Nicchio.
2: Nico come Nico dei Gabbiani, Nico.
1: Nico dei Gabbiani, sì.
2: Vecchio cantante Nico dei Gabbiani.
1: Sì, mai sentito. Ti passo Rito Frangipane.
3: Round 2. Pronto?
2: Sì, pronto.
3: Sì, piacere, sono Rito Frangipane, sono il capo degli autori di questo nuovo programma che si chiama Ferocia. Ciao,
2: sì,
3: piacere
2: sì,
3: conoscerti.
2: Sì.
3: Allora, ho qua la tua scheda davanti, molto bello, molto interessante, sei forte. Perché?
2: Beh, diciamo, quello sì, diciamo. Mi è stata, la mia voce è stata pareggiata dagli esperti più di me e mi hanno detto che ho i medi molto forti.
3: I medi come il dito del vaffanculo, insomma, dai.
2: Ho capito.
3: No, perché allora, Gerry poi è anche in clima simpatia oggi.
1: Vedi Rito che ci sta Gerry.
3: L'ho visto, mi ha fatto vedere l'uccello.
1: Vedi se lo vuole salutare. Aspetta, Nico, vedi che c'è Gerry che ti vuole salutare.
4: Aspetta. Ciao, sono Gerry. Salutatemi, Nico delle Aquile.
3: Vabbè, Gerry, basta un attimo che finisco il casting. Allora, praticamente, Rito, come funziona? noi le canzoni, il centone, noi prendiamo una canzone famosa, tipo Io rinascerò, Cervo a primavera, e viene rifatta, diciamo, il testo sulla base originale, in modo che la canzone assuma una forma più divertente, più comica.
2: Sì,
3: comprendi?
2: Sì,
3: certo. Come si vede un po' sui social.
2: Noi diciamo in dialetto, in cerco, diciamo, viene abbartizzata.
3: Sì, non so che cazzo significa, però va bene, sì, vedi anche.
2: È uno scontro diretto, in eliminazione diretta.
3: È uno scontro in eliminazione diretta, però diciamo c'è anche un po' di fisicità, perché voi siete vestiti a gladiatori romani, c'è Gerry Scotti vestito da Cesare che farà su e giù con la mano. Aspetta, sta passando Gerry. Ciao Gerry!
2: Ho capito.
3: Aspetta un secondo, vuoi salutare a Gerry?
2: Ma mi fa piacere.
4: Mico, ti voglio nel mio nuovo programma.
3: Hai sentito?
2: Grazie, ti ringrazio tanto.
3: Ok, si vede che non so.
2: Come va? Tutto a posto?
3: No, se n'è andata, ha fatto vedere l'uccello e se n'è andata.
1: Ha fatto vedere il pisello.
3: Senti, allora praticamente se la vestite da gladiatore e vi insultate con queste canzoni. Insultate, ovviamente siamo su Canale 5, non è che si può dire le chissà che cosa. Poi ci sarà una cosa, un fatto di autorizzare, perché Gerry ci teneva molto a utilizzare le mani. Nel senso che l'eliminato viene preso a schiaffi da Gerry Scotti. Questa è una cosa che...
2: Ma non capite che cosa hai detto, scusami.
3: Gerry Scotti poi eliminerà fisicamente, perché siccome la arena è come se fosse un colosseo, lui scenderà vestito da imperatore romano e tirerà una pizza in faccia a quello che viene eliminato.
2: Scusa, va bene.
3: Aspetta un attimo.
1: Sta Gerry che voleva salutare il nuovo Nico.
3: Ancora? Ci vuole fare una chiacchiera. Aspetta Nico che ti passa Gerry, aspetta.
4: Sì, dai grazie. Nico, vieni a Milano che ti faccio vedere il mio uccello.
1: È così, adesso si è fissato.
2: Verrò.
1: Senti, ti volevo chiedere, ma tu hai un cavallo di battaglia, una canzone che...
2: Ma canzone io ce n'ho 10.000.
1: Una che ti piace cantare?
2: Ma ripeto, i miei cavalli di battaglia sono A chi e I miei giorni felici.
1: Mi fai sentire due note di A chi? Tanto che capiamo che la voce ci sta, perché Gerry giustamente ci vuole vedere. Solo due note, vai.
2: Vabbè, ti devo fare due note?
1: Sì, due note.
3: A chi?
1: Per Gerry.
2: A chi?
1: Sei bravissimo.
2: Non riderò se non a te.
3: Bravo Nicchio.
1: C'è Gerry che sta piangendo, Nicchio.
3: Vabbè, senti, noi ti volevamo dire anche un'altra cosa.
2: Sì.
3: Noi siamo Radio 105.
2: No, Canale 5 allora, Radio
1: no,
2: 105.
1: Sei nello Zoo di...
2: Radio.
1: Sì, sei nello Zoo di 105, questo è uno scherzo, Nico. Ci sei cascato con tutte le braghe, a chi? A te, Nico.
2: Sì, mi fa piacere.
1: Non ci vieni a Cologno tutto pagato, Nico.
2: Va bene.
1: Nico,
2: allora, questo è su scherzi a parte allora.
1: Sì, è scherzi a parte. Va Aspetta benissimo. Che ti passo Papi.
5: Ciao, sono Pape.
2: Va bene.
1: Ciao.
2: Vi saluto.
1: Ciao.
2: Buona cosa. Ciao.

0: This is a zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: In questa puntata, i tamarri sono alla ricerca di una vernice per interni che si possa pulire facilmente da macchie umane.
1: Tamarri.
3: Ah, sono fatto come una merda! Tiro i cazzi nella stanza!
4: In color?
3: Minchia, c'hai una segreteria d'attesa con la musica, veramente mi ha fatto cantare, complimenti. Ciao. Cozzo. Ciao, senti, io ho bisogno di delle informazioni, che vorrei comprare una vernice, diciamo, che mi serve per un'attività che svolgo in casa, perché facciamo gli combattimenti dei galli in casa e allora alle volte si macchiano le... Ho bisogno di una vernice che posso lavare per il sangue, queste robe qua.
4: Uno smalto, andiamo con uno smalto.
3: Quanto costa per fare una stanza? Quanto devo spendere? Scusa, c'ho il gallo che rutta.
4: Più o meno, quanti metri quadrati sono?
3: Aspetta che chiedo a mio cugino. Massimino, quanti metri quadrati è la stanza dei galli che scassiamo?
5: Che cazzo le so, porco...
3: Misura un attimo, quanto sarà? Fai dei passi.
5: 1, 2, 3, 4, 5, qualcosa.
3: E dall'altra parte?
5: Saranno più o meno 20 pezzi.
3: 20 pezzi, 5-20 pezzi mi dice. Non so, 5 metri e 20 pezzi.
4: Ma in che senso 5 metri e 20 pezzi?
5: E il pezzo sarà, dici che il pezzo sarà, cos'è?
3: Un pezzo è 3 centimetri. Quindi 5 metri e 3 centimetri per 20 volte.
5: Dipende dal pezzo, se è quello in stagnolo o quello dentro la bustina.
3: Sono pezzi di bamba, hai capito? La misuriamo così, guardi, a 3 centimetri.
4: Se passo un attimo Mirko, che
3: sì, passami Mirko, dai.
4: Che loro sono,
3: sì, grande.
4: Sono meglio forse.
3: Grande.
4: Niente.
3: Come si chiama il tipo che mi passi?
4: Davide.
3: Berride?
5: Berride.
4: È un nome. Davide, si chiama Davide.
3: Davide.
5: Davide. È un nome greco.
3: Davide.
5: È in pugliese.
3: Ma non potevano chiamarlo Davide?
5: È in pugliese, Davide.
3: Oh.
4: Pronto?
3: Oh, Davide.
4: Davide, no Davide.
3: Ah, il tuo amico mi ha detto Davide. Dicevo, che cazzo di nome è Davide?
4: David.
3: Ha detto, che cazzo è sto che si chiama Davide?
5: È
3: sì, brutto, Davide.
5: È da testare.
3: Sì, Davide, allora ho parlato con il tipo. Mi ha detto che mi dovrebbe dare una vernice analcolica. Oh.
4: Oh. Chi sei?
3: Come chi sei? Che cazzo ti permetti di chiedermi chi sono? Capito? Mica ti ho chiesto tu chi sei. Che cazzo
4: pronto?
3: Fa? Pronto ancora? Chi è? Oh, ma avete rotto i coglioni a Davide, minchia, Ulisse, ma come cazzo vi chiamava? Andate a far culo, va. Ma pensa a te, Massimino, mi fanno perdere un'ora di tempo per la cosa analcolica.
5: Perché la gente è proprio pezza di merda.
1: Tamarri.
5: Senti com'è, fischia. Pronto, sono... Che errore che ha fatto. Già.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, prima ha risposto Flash Gordon che mi ha messo giù la cornetta in 6 secondi e 20, un primato incredibile.
6: Chi parla?
5: Madonna, sto parlando con Satana, sei arrivato dagli inferi, senti che risata diabolica. Senti,
6: con chi parlavi? Stavi parlando con Luca?
5: Ma lo so come si chiamava il meschino, so soltanto che gli ho detto, cioè io stavo parlando, ho detto una cosa.
6: Sì, ma lei chi è, scusi?
5: Ma che mi fai finire di parlare? Ah, voi proprio non vi interessa del mondo esterno, proprio siete in un bunker, come si chiama, di Fallout, meravigliosi. Senti, precisissima, mi chiama Massimini di Quarto, voi siete persone dei colori dell'arcobaleno, là, come colorificio?
6: Sì, la precisina risponde così, sì.
5: Anche come, sei anche uno che se la piglia malissimo proprio. Vabbè, ma ti spengo in un secondo proprio con una carrellata di proiettili. Senti Spastix, senti, c'ho bisogno di una serie di informazioni, eventualmente vengo lì a elargire qualche argent per riempirvi le casse, ma a pochi, perché il resto.
6: Ascolti, lo faccio a prepotenza,
5: sto parlandissimo, sto parlando, sto parlando, vedi che senti il movimento della mia bocca e il suono che esce. Lo sentivi? Fa perdere la pazienza che sto parlando, Stopar.
3: Non ti faceva parlare.
5: Sto proprio parlando, Stopar.
1: Tamarri.
4: Sì, pronto con la t***a.
5: Madonna, sai che il prossimo che mi mette giù la cornetta, ti giuro, prendo qualsiasi mezzo di trasporto, anche aereo, vi piombo dentro come Trump sul Golfo di Hormuz.
4: Sì, sì, tu dimmi chi sei, per favore.
5: È la quarta volta che ti dico che sono Massimino di Quarto, ho bisogno di informazione, mi servono le vernici.
4: Massimino di Quarto, dimmi.
5: Hai capito?
4: Pure.
5: Perfetto, adesso sai chi sono, siamo a posto.
4: Allora... Sì, va bene, ascolta un attimo, ma come mai ti siete così basso?
5: Non lo so, sarà un problema tuo, spendi qualcosa in più per un telefono. Sì, dai.
4: Hai bisogno.
5: Senti, handicap, c'ho bisogno di una serie di materiali per verniciare una zona esterna. Perché praticamente abito in un palazzo in periferia, dove sotto sono arrivati dei maranza, no? Che voglio strappare le catene. Soltanto che non hanno capito che nel mio palazzo la metà hanno fatto 40 anni di galera. Insomma, e ogni mattina, diciamo, c'è un attimo di riciclo urbano, no? Gente che perde orecchie, capelli, bocche.
4: Andiamo, ma lì è una, sai, come il Bronx.
5: Ma come cazzo parli? Cosa sei? Gigi Andrea sei meraviglioso. Vorrei accarezzarti insieme ai ciccioli. Senti,
4: ascolta un attimo, guarda, se vuoi vieni qui a prendere, se vieni a ordinare qui il materiale.
5: No, e... lo volevo ordinare da un altro, ma parlare con te. Sono uno che fa coccola al telefono. È ovvio che lo prendo da te il materiale, però.
4: Sì, devo... no, ma se vieni qui è inutile che parli. Cosa parliamo a fare per telefono? Se c'è comunque... un colore, qualcosa, vieni qui col campione e te lo prepariamo.
5: Comunque sei stato fortissimo in MotoGP, perché ti sei ritirato? Che cazzo chiamato Valentino Rossi? C'è un accento leggermente marcato. Va bene, comunque vengo, però stai calmo. Stai calmo,
4: sì,
5: che
4: sì,
5: ti sei.
4: Tranquillissimo.
5: No, che senti che sei agitatissimo. Che un attimo che ti arrotolo,
4: no,
5: ti faccio a forma di
4: tortellino.
5: Ti trasformi in un tortellino. Sto parlando, stoppa. Hai capito? Sto parlando. Va bene, arrivo, dai, ciuffo cazzi. Ti ti mordo. Canzolo pazzo.
1: Tamarri.
3: Speriamo che non mi risponda una donna, perché non c'ho voglia di essere gentile oggi. Oggi.
7: Come si dice in voglio, buongiorno?
3: Lo sapevo. Pronto?
7: Pronto?
3: Il colorificio?
7: Sì.
3: Ciao, mangiacazzi. Senti, ti volevo chiedere un'informazione per un tipo di vernice che mi serve per la casa.
7: Sì.
3: Che devo cambiare sta vernice, perché a casa mia facciamo un po' di cose con gli amici e si macchia sempre la vernice. Abbiamo bisogno di una vernice che si pulisce bene, perché capita molto spesso che facciamo le feste con gli amici, le amiche insieme, non so se hai capito, e si sporcano i muri.
7: Allora, in questo caso serve smalto murale.
3: Ma sei sicura che, cioè, se ci sborro sopra poi viene via?
7: Ok, vernice si chiama smalto murale.
3: Smalto murale, aspetta.
5: Antisborra proprio.
3: È antisborra, mi chiede anche mio cugino, sì.
7: Come?
3: È antisborra. Seghe di gruppo.
7: Come?
3: Squirtamenti.
5: Lo squirt.
3: Se ci squirta una sopra va via, poi si pulisce bene.
7: Sì, si pulisce bene, si pulisce tutti i tipi di sporco, caffè, vino, acqua, tutto.
3: Quindi sborra, squirt e poi cos'è l'altra?
5: Anche la merda del culo.
3: Gli spruzzi?
5: Sì.
3: Le spruzzate.
5: Quando fai il culo che schizza la merda.
3: Quindi spruzzo anche dal culo. Va bene, signora.
7: Smalto murale.
3: Grazie. Signora, è stata gentilissima, veramente. Complimenti, metterò dei punteggi su Google.
7: Grazie mille.
3: Se vuole la invitiamo.
7: Buona giornata.
3: Ci abbiamo amici con i cazzi giganti. Ciao grande. Ciao.
7: Arrivederci.
3: Ciao. Salve.

0: In questa puntata useremo in via del tutto eccezionale la voce di Cosa Fica, della serie più bella del mondo. Le col culo a Paolo Nois, così non si incazza. Caro diario, prego, scusate.
1: Se voy a cambiar el nombre,
0: mettetevi comodi
1: para guardare il segreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Servastraccia, servastraccia.
3: Eccomi, padrona. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di peli pubblici di porcellana cinese.
2: Idiota! Non lo sai che io e i cinesi abbiamo un trascorso anale?
4: Oh, porca manaia! Oh, in culo!
3: Quali cinesi?
5: Potrei farle la stessa domanda!
6: Oh, che bravo! Bravissimo! Complimenti! Che interpretazione!
5: Grazie infinite!
2: Come quali cinesi? Tutti cinesi! Mica faccio le cose a metà io!
3: Tutti? Ma si sono più di un miliardo!
2: Appunto, è stata una notte da favola!
6: Vabbè, però brava anche lei, eh! Brava! Brava,
5: che brava! Nel culo!
2: Pronto? Chi è?
5: Potrei farle la stessa domanda?
7: Donna Ruanda, sono un amico. Stai attenta, il tuo segreto è in grave pericolo.
2: Il mio segreto in pericolo? Impossibile! Ho preso tutti gli accorgimenti necessari.
7: Sì, ma ti è sfuggito qualcosa. Uno dei tuoi trascorsi ha portato il tuo segreto con sé nella tomba. Trovalo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Pronto? Pronto? Ha riagganciato.
3: Cosa succede, donna Ruanda?
5: Oh, potrei fare lo stesso domanda!
6: Ma che bravura!
5: Bravo. Lo so, mi sto lanciando anche nelle interpretazioni parallele.
2: Pare qualcuno dei miei trascorsi abbia portato il mio segreto con sé nella tomba. Non ci resta altro da fare che andare immediatamente al cimitero dei trascorsi anali.
8: Lo

0: Eccoci al cimitero dei trascorsi anali.
1: Madò, ma è enorme! Tutti questi sono i suoi trascorsi anali morti?
2: No, lurida serva, certo che no. Per chi mi hai preso? Questa è solo la lettera A. Ci sono altri 20 cimiteri da visitare.
3: Aspetta. Vabbè, ciao.
1: Ma sono troppi, non ce la faremo mai. Forse faremo meglio a chiedere aiuto al becchino.
2: Cretina, non lo sai che io e il becchino abbiamo un trascorso anale?
4: Come serrar tanta serida. Si la sangre no ha dejado de brotar. Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar.
2: Forza, incominciate a scavare.
1: Qui non c'è, qui non c'è. Nemmeno qui, nemmeno qui. Maresciallo, trovato qualcosa?
5: Potrei farle la stessa domanda. Sulle scarpe.
6: Bravissimo. Una sega così non l'avevo mai vista.
5: Anche sbagliato.
7: Unico.
0: C'è qualcuno? Avete sentito?
5: Potrei farle la stessa domanda? Detto un po' da cretino.
0: Ehi, tu, fermo.
8: Oh cazzo, mi hanno visto. Meglio scappare.
1: Tranquilla, donna Ruanda, non scapperà. Ci penso io.
2: No, idiota, non lo sai che io e io abbiamo un trascorso nato.
3: io.
5: Preso, preso. Potrei farmi la stessa domanda.
6: Bravo. Bravo.
7: Continua.
6: Bravo.
5: Mi sono preso una licenza poetica.
1: Bravo maresciallo, lo tenga fermo.
8: E tu chi cazzo sei?
5: Potrei farle la stessa domanda, imperativo.
2: Vediamo un po' chi è questa persona che si introduce nel mio cimitero di notte.
1: Oddio, ma è la morte.
8: In ossa e ossa, donna Ruanda.
1: Donna Ruanda? Ma lei conosce la morte?
2: Certo che sì. Ovviamente io e la morte abbiamo numerosi, approfonditi, lugubri trascorsi anali. Immagino che tu sia venuta qui per scoprire il mio segreto, ma ti è andata male.
8: Donna Ruanda, io il tuo segreto l'ho sempre saputo.
1: Davvero? Conosci il segreto, signor Morte? Signora Morte? Come cazzo ti devo chiamare?
5: Potrei farle la stessa domanda. Sono veramente incuriosito.
8: Certo che lo conosco. Il segreto di donna Ruanda è...
2: Non osare! Taci!
8: Oh, cazzo, scusate, devo andare. C'è un cinese che si è messo la guida con la neve. Prevedo una bellissima strage. Addio! Che fa rima con...
5: Credo si riferisca a Dio.
1: No! Ferma! Fermo! Ferma! Fermo! Qual è il segreto? Qual è?
9: Potrei fare la stessa domanda! Potrei fare la stessa domanda!
5: Multietrico.
6: Bravissimo! Maresciallo, mi scusi. Salve, sono di Telecazzi in culo. Ma lei come si trova in questa serie? Un attore veramente incredibile. Vedo che lei, tra l'altro, ultimamente sta sfoggiando anche delle interpretazioni un po' fantasiose.
5: Potrei farle la stessa domanda.
6: Vuole aggiungere qualcos'altro? I telespettatori, i fan della serie vorrebbero sapere qualcosa di più di lei. Lei che cosa ha fatto prima di questa serie chiamata Il Segreto?
5: Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle la stessa domanda e... Ah, potrei farle la stessa domanda.
6: Grazie.
5: Potrei.

0: Gagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati amiche e amici col vostro messia Max Pezzali, sempre in punta di fioretto nel raccontarvi i miti e le leggende dello zoo. Dove siamo rimasti? Siamo a Pavia nell'anno 2000 e qualcosa. I nostri eroi, Marchino Patatino Mazzolino e Fabietto Cucciolotto Borghingi, sono stati selezionati per fare l'isola. Ed ovviamente non Paolo. Lui rimarrà a dirigere la fattoria, perché non si può fermare la sua messa in onda per 2 mesi, questo no. Bisogna trovare qualcuno che sostituisca i 2 naufraghi. Ed ecco quindi che fanno dei casting.
2: Allora, cari signori, grazie a tutti per essere qui in questa giornata di casting alla ricerca dei nostri momentanei sostituti, Rabarbaro Baldracca Barabba.
3: Beline, vediamo un po' se troveremo le persone che hanno il Fattoria Factor.
2: Che sarebbe letteralmente il Factor Factor. Bene, direi che possiamo cominciare, cazzo merda culo.
1: La trafila è lunghissima, si presentano un sacco di personaggi illustri, tipo lui, la leggenda, il notaio della politica di Pavia, l'uomo che intervista la storia, un uomo che cammina su una fila di nei e lo fa da porta a porta. Bruno Vespa.
4: Buonasera ragazzi, come state? Siete andati a votare al referendum?
2: Salve signor Vespa, credo che sia l'ultima persona che mi sarei aspettato di vedere a questo casting, minchia minchia uè.
4: Ho passato tutta la vita a parlare di argomenti stracciapalle, sciacallando sulle disgrazie del mondo, ma è da un po' che non succede più nulla, quindi ho pensato che forse dovevo cambiare aria.
2: E crede di avere il Factor Factor?
3: Beh, lì diciamo che a livello estetico per fare questo programma ma ci siamo.
2: Sì, cioè in TV sei brutto, ma dal vivo fai proprio schifo al cazzo, sei proprio come noi.
4: Grazie, grazie, e dovreste vedere quanti nei ho sul cazzo.
3: Beh, lì sto per vomitare.
4: Comunque ho fatto un corso accelerato di parolacce e quindi io potrei anche un secondo. Pronto? Ah sì? Ah, bene. E niente ragazzi, non se ne fa nulla. È morta la regina Elisabetta. Devo andare. È il momento di sciacallare.
1: Continuano i casting e tra i vari si fa avanti perfino il nuovo campione idolo del mondo, Yannick Sinner.
2: Salve Yannick, eri già comparso in un'altra puntata di Gnagno nel medesimo meccanismo, vero?
5: Io che sono Yannick comparso, sfruttato, fatto scenette perché riso molto con me che sono Yannick.
2: Ok, ok, e cosa ti porta qui, pipipipipipi, che non mi fa un po' ridere?
5: Io che sono Yannick, parlato sempre solo di tennis, è stufato, quindi voluto, provato, fatto nuova esperienza di radiofonia e deciso casting insieme a mia mamma, che salutato, ciao Rodolfa, voluto bene. Io che sono Yannick, ringraziato mamma, che grazie a lei io divenuto Yannick. Io che sono Yannick,
2: non penso di aver capito che cazzo hai detto. Comunque, credi di avere Factor Factor, Maremma imbufalita?
5: Sì, molto creduto, perché non solo allenato con palle di tennis, ma anche con battute e non quelle di tennis. Questa è stata battuta non di tennis, ma battuta di comicità che ha fatto risate molto tutti i parenti a Natale, perché non saputo se capito battuta.
3: Ma bellino, ma andiamo a casa sto mongo carota ambulante, va?
2: Guarda Yannick, sei simpatico, ma forse questo programma non è proprio il tuo.
5: Io che sono Yannick capito e accettato, senza portato rancore, perché non portato mai rancore, io ho portato solo racchette. Forte questa e...
3: Bella bella questa, sì sì.
1: Il casting prosegue e tra i vari personaggi illustri si presenta perfino un programmatore informatico.
6: Salve signori, sono rappresentante di una startup informatica chiamata 12Lab.
2: Interessante. Di cosa si occupa?
6: Si tratta di un software che vi farà risparmiare tempo. Grazie all'intelligenza artificiale io posso clonare le voci.
2: Wow, davvero? Cioè puoi ricreare le voci uguali alle nostre, merda scintillante scatarrata?
6: Esattamente, signor Mazzoli, ed ho già clonato la sua. Senta qua.
7: Ciao, sono Marco Mazzoli, ricreato con un'intelligenza artificiale costruita apposta. per clonare le voci in modo che siano il più verosimile all'originale.
2: Ma che cazzo è sta merda? Ma non mi somiglia mai. Ma vattene a fanculo, ciarlatano da quattro soldi, porca troia.
6: Ma come dite? A me sembra, è perfetto, è perfetto.
2: Ma vai, vai via e non farti più vedere, ladro infame figlio di puttane.
6: Sfuten, sfaten, prende ve tempo, ve ne pentirete.
1: In effetti non ci assomigliava proprio per nulla, ma i casting proseguono.
8: Uè, salve a tutti! Mi chiamo Albertone e sono un DJ di M2IOY.
2: Albertino, lo sappiamo che sei tu.
8: Figa, no! Cioè, ti ho detto che sono Albertone, figa.
2: Dai, su, basta con questa farsa, cos'è che vuoi?
8: Va bene, Mazzoli, mi hai scoperto. Sono io, Albertino. Sono venuto qui perché in realtà io ho sempre voluto fare la fattoria, ma mio fratello non me l'ha mai permesso. Ciao, sono Albertino, Bertone.
2: Non so se troveremo qualcuno. Cazzo merda Nettuno.
1: Ma quando tutto sembrava perduto, si fanno avanti due speaker della stessa radio.
2: E voi chi siete, cazzo minchia merda?
9: Ciao Ciccio, io sono Paolino, sulle mani! E lui è il mio socio, zio Martin Klein.
10: Lambrusco, banda, banda, vai, Lambrusco, vai, sparare, banda.
9: Sono d'accordo, socio, sulle mani! Ed ora un pezzo nuovo, Beat It di Michael Jackson.
10: banda, vai, Lambrusco, Lambrusco, banda, sparare, vai.
2: Ma... sai che forse loro due...
1: forse ci siamo, ma non perdetevi i prossimi episodi. Ed ovviamente, proud to be gnagno.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Nella puntata precedente, eccoci ad Asgard.
3: Cazzo, sembra Bergamo con la neve.
2: Cosa ci fai in quella lurida gabbia?
4: Mio figlio, malefico Loki, mi ha imprigionato e ha preso il comando di Asgard.
2: Lo sapevo, dannato Loki.
3: No, lei deve dire, e chi è Loki?
5: Ah, per quello mi guardavate?
3: Non lo so, veda lei.
5: Iron Pen, chi è Loki?
3: Però è Iron.
5: Chi?
3: Cosa? Dico, è Iron Pen.
5: È lui?
3: No,
5: è Loki lui?
3: No, lui non è Loki, lui è Iron Pen.
5: E chi è Loki? Lui?
6: Loki è Rocky cinese.
3: No, non è Loki Balboa, non c'entra un cazzo.
7: Ed ora la seconda parte di I super erotici. I super erotici.
2: Ma come, chi è Loki? È il malefico, pericolosissimo dio degli antidolorifici da banco.
8: L'avevo detto io un po'.
9: Bene, bene, bene. Sono arrivati i super erotici.
2: Loki, ti ordino di far tornare immediatamente le temperature a livelli umani o sarà peggio per te.
9: Ah, davvero?
10: Altrimenti ti inculiamo!
9: Provateci se avete coraggio!
2: Ok, l'hai voluto tu. All'inchiappettaggio, super erotici! Ah, yeah.
11: Che cappella che c'hai,
3: Starcooler,
5: Si può guardare molto volentieri.
3: No, perché lei guarda? Perché assiste come un guardone, come un cuckold?
5: Perché sto indossando i panni di super guardone.
3: Lei non è super guardone, lei è super comparsa e già super e già sopravvalutarla.
5: Mi perdoni, però il sesso anale non ce la faccio, è un uomo barbuto, una roba orribile.
3: Ma è finto, si tratta di recità, è
5: ma
3: come fino adesso.
5: Due cappellate serie glielo ho viste dare da uno.
3: Ma c'è sempre qualcuno che nella foga, come il bacio alla francese, ci scappa sempre con la punta
5: delle lingua.
3: Senta, no, si rimette a farsi una sega su una poltrona, eh?
5: Meglio.
3: Meglio, sì, per tutti, anche per Loki, prego.
9: Vi siete dimenticati che io sono il dio degli antidolorifici? Potreste infilarmi la torre di Pisani, che comunque non sentirei un cazzo!
2: Dannazione! Nulla sembra scalfirlo! Abbiamo bisogno di rinforzi!
3: Ah, Hulk! Guardate, arriva Hulk!
5: No, perché ho il c***loide!
3: Vabbè, ma come se permette, scusi!
7: Vuoi sapere come va a finire? Prossimamente, nello Zoo di 105.
12: Radio 105.
13: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
14: Come sta?
10: Merda!
13: Però,

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però. This is the zoo.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

You're listening to Mega Man on Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: La principessa Pissi.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la famosa fiaba della principessa Pissi. C'era una volta, tanto tempo fa, una bellissima principessa conosciuta con il nome di principessa Pissi. Bella, intelligente, e con un culo altrettanto bello e intelligente, la principessa Pissi sarebbe stata davvero il ritratto della perfezione, se soltanto si fosse potuto dipingere con la piscia. Già, perché la principessa Pissi soffriva della più grave forma di incontinenza dai tempi del diluvio universale. Nessuno poteva fermarsi un secondo con lei, senza ritrovarsi immerso fino alle ascelle, nella pozzanghera di urina più rancida e maleodorante, che essere umano, animale o demoniaco avesse mai prodotto. Ma, nonostante ciò, non era affatto per questo motivo che la principessa Pissi era molto infelice. No, la principessa Pissi non era infelice perché aveva le gambe completamente gialle e le unghie dei piedi corrose dall'ammoniaca. Non era infelice perché nessuno la scopava neppure con un missile a lunga gittata, né perché molti volatili avevano modificato i loro flussi migratori per starle il più lontano possibile. No, no, no, la principessa Pissi era infelice perché aveva un minuscolo, quasi invisibile, neo sul capezzolo destro. Oddio, oddio, cosa ho fatto per meritarmi questo minuscolo, quasi invisibile, neo sul capezzolo destro? Piangeva disperata la principessa Pissi, pisciando per tutto il castello. Principessa, principessa, io fossi in lei mi concentrerei piuttosto su questo piccolo problema di incontinenza, le rispondeva il ciambellano infilandosi i braccioli. Ma la principessa Pissi non sentiva ragioni, per lei esisteva soltanto quel minuscolo, quasi invisibile, neo sul capezzolo destro, che le stava rovinando la vita. Per sua fortuna, uno spirito buono udì il suo dolore e si presentò da lei con una molletta sul naso. Principessa Pissi, disse lo spirito buono, ho udito le tue lamentele e sono qui per esaudire uno, e uno soltanto, dei tuoi desideri. Che bello, spirito buono, non ho dubbi, il mio unico desiderio è che tu faccia sparire questo minuscolo, quasi invisibile neo che ho sul capezzolo destro, disse la principessa nuotando verso di lui. Sei proprio sicura? Chiese perplesso lo spirito buono. Non pensi che il fatto che sei uno tsunami di piscio vivente debba avere la priorità? Sono sicurissima, questo neo è il mio unico problema, e voglio che tu lo faccia sparire immediatamente. Così, lo spirito buono esaudì il desiderio della principessa, facendo scomparire il neo, e poi se ne andò per i cazzi suoi. Per la prima volta nella sua vita, la principessa Pissi andò a dormire felice. Purtroppo, quella stessa notte, la principessa morì nel sonno, affogata nel suo stesso piscio. La morale di questa fiaba è che se ci fissiamo sulle cazzate, perdendo di vista ciò che è importante, rischiamo di fare una fine di merda. O di piscia. Fate voi. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Compagno 4, la vendetta.
1: E rieccomi sempre per voi, piccoli pezzalini, col vostro santo Max, qui per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Siamo ovviamente a Pavia nel 2000 e qualcosa. Marco e Fabio stanno per partire per l'isola ed hanno trovato Paolino e Martin, due DJ mattacchioni che li sostituiranno ed andranno in onda con Paolo, che dovrà stare a Pavia per dirigere la fattoria.
2: Bene, Paolino e Martin. Io, Marco Mazzoli, sovrano delle radio libere, lord dell'intrattenimento di Pavia e pappone dell'etere, nomino voi vassalli della fattoria di Radio Norba fino al nostro ritorno. Barbagianni merdaiolo ripieno.
3: Eccomi, Ciccio, sì, sulle mani! Quanto spacchi, zio!
4: Lambrusco, sparare, sparare, lambrusco.
5: Però che palle, oh. Io sono l'unico che voleva fare l'isola, alla fine andate voi fanculo in cari mangualimbiate.
2: Paolo, lo sai, non sei stato invitato.
1: Ma il nostro Paolo non si arrende. E allora pensa ad un piano diabolico per riuscire ad intrufolarsi sull'isola.
5: Minga, stasera porti i biscotti drogati a Fabio, così che tutto stronzoloide domattina non si sveglierà ed andrò al posto suo. Chiama al vagio. Pronto, Fabio? Allora, com'è? Senti, ma visto che domani partite, non è che festeggiamo alla grande stasera e ci spacchiamo? Ho dei biscotti speciali di Amsterdam.
6: Beh, lì in muschio, mi piacerebbe molto, ma purtroppo oggi è la serata delle bimbe.
5: La serata delle bimbe? Intendi le bimbe di Elisei, la pagina Instagram che salutiamo e ringraziamo?
6: Beh, lì no, forse non hai capito.
5: Figata pazza, minchia, arrivo, arrivo.
1: Ma prima di sentire la risposta, Paolo si precipita a casa di Fabio.
7: Uè, muschio, benvenuto. Tu non eri mai stato a casa mia, né?
5: No, non mi inviti mai. Ma sei da solo? Non avevi detto che c'erano tutte le bimbe,
7: Guarda che non hai capito.
5: Cosa? Ma che cazzo?
1: Con la serata delle bimbe, Fabio intendeva le amiche di sua figlia. È una serata in cui casa sua è invasa da fatine, unicorni ed altre checcosità.
5: Che cazzo fate, oh?
8: Guarda, Barbie, un pupazzo brutto e ciccione. Dici vuole un trattamento di bellezza.
5: Sì, sì, sì! Lasciatemi, ferme.
9: Ecco la nostra dolce orsacchiottona patatosa.
7: Beh, lì, Paolo, sei davvero adorabile con quel cappellino floreale, il vestitino rosa, le ali da fatina e 70 kg di trucco in faccia.
9: Oh, ma non si chiama Paolo. Lei è la signora Nesbit.
5: Sono davvero conturbato.
8: Che bel cappellino ha signora Nesbit.
9: Allora cosa gradisce, signora Nesbit?
5: Vorrei della bamba, spacco.
8: Davvero? Questo è molto interessante. Gradisce un po' di te, signora Nesbit.
5: Se non la smettete di chiamarmi signora Nesbit, tiro fuori il ferro e vi ammazzo, porco di...
9: Oh, signora Nesbit, questo non è molto carino.
5: Ti sparo in faccia, bastarda.
8: Guardate, ragazze, la signora Nesbit ha portato dei biscotti. Mangiamoli tutti.
5: No, ferme, era un regalo per Fabio.
1: Le piccole locuste mangiano tutti i biscotti speciali di Paolo.
7: Belin, Paolo, sei proprio bravo coi bambini. Le hai fatte addormentare tutte.
5: Sì. Dai, ora andiamo a spaccarci di whisky e birre.
7: Non vedo alternativa.
1: Fabio e Paolo si vanno a scassare in tutti i peggiori localacci di Pavia, passando una notte folle. Diciamo, non la migliore idea prima di una partenza. Ma in realtà Paolo non ha mai bevuto nulla e si è sempre versato addosso tutti i bicchieri, così da puzzare di alcol e non insospettire Fabio. E l'indomani...
10: Sono il pilota di questo aereo, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Stiamo per partire qui.
2: Un momento solo, grazie. Ma dove cazzo sarà Fabio, puttana vaccalaida?
5: Eccomi,
2: Paolo?

0: Lambrusco, bamba bamba, Lambrusco, Lambrusco.
1: Belinso rovinato.
2: Non ti abbattere, Fabietto. Secondo me ce la farai. Ma lo scopriremo nei prossimi episodi.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Questo è Wonderland.
3: Nel Wonderland di oggi tornano i vecchi, centenari, totalmente rincoglioniti.
4: Chi è?
5: Sì.
4: Chi fa?
5: Mi dica.
4: Non so io chi cerca.
5: Se lei parla correttamente e non in fretta, mi fa una cortesia. Pronto?
4: Sì, vorrei sapere a chi cerca.
5: Senta, scusi, le passo mia moglie che ha 100 anni.
6: Pronto?
4: Pronto.
6: Mi dica a me che capisco perfettamente, il cervello mi funziona, mi dica.
4: No, ma lei mi ha m'avete chiamato?
6: Chi?
4: No?
6: Io?
4: Sì.
6: La chitarra?
4: M'avete chiamato, volevo sapere cosa volete. Chi siete?
6: Una chitarra enorme. E dove sta questa chitarra? Mi scusi,
4: Voi mi avete chiamato.
6: Io sto benissimo. Mi dica.
4: Volevo sapere, voi mi avete chiamato.
6: Mi dica, perché purtroppo, sa.
4: Non ho capito cosa volete, chi siete. Mi avete chiamato e io volevo sapere cosa volete e chi siete.
6: Il marito è morto.
4: A chi cercate? Volevo sapere chi cercate voi.
5: 620 euro.
7: Pronto? Pronto?
5: Pronto?
7: Sì?
5: Mi dica.
7: No, voi dovete dire, mi dica.
5: Da
7: voi avete chiamato.
5: 620 euro.
7: Cosa?
5: 620 euro.
7: Per che cosa?
5: Non la sento proprio, non riesco a capire.
7: Ah, io nemmeno, non vi conosco, quindi non intendo parlare con voi. Arrivederci.
5: Scusi, le passo mia moglie che ha 100 anni.
7: Ah, pronto? No, avete sbagliato allora, va
6: mi
7: bene.
6: Mi dica a me che capisco perfettamente, il cervello mi funziona, mi dica.
7: Ma noi non dobbiamo dire niente, signora. Vedi che ha sbagliato numero.
6: La chitarra?
7: Che c'entra questo? Questo numero non è un numero fisso. Signora.
6: E dove la dobbiamo mettere? Mi dica.
8: Guarda.
7: Come?
8: Pronto, signora?
6: Pronto.
8: Senta, io sono il marito della signora. La dovete finire, non scocciando.
6: Mi dica.
8: Però mettiamo
6: me
8: il vostro telefono sotto controllo, il carabinieri ce l'ha
6: meglio dalla
8: casa mia e me la fregate voi.
6: La
8: bene? Non chiamate più qua perché non dobbiamo dare niente a nessuno.
6: La chitarra?
8: Parla il marito della signora.
6: Mi scusi.
8: Finitela e chiudetelo per sempre. Se no vediamo da dove viene.
6: Una chitarra enorme.

0: Pronto?
1: Dal vece 620 euro.
0: Pronto?
1: Pronto.
0: Sì?
1: Senta, scusi, le passo mia moglie che ha 100 anni.
2: Pronto?
0: Senti, a tua moglie te la tieni tu.
2: Mi dica a me che capisco perfettamente, il cervello mi funziona, mi dica.
0: Lei chiama a me e mi dica, che cazzo sei tu?
1: Cortesemente.
0: Che cazzo sei?
1: Pregherei di...
0: La fangula assoluta e malata.
1: Ehi?
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zodi 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
5: Chiudi, Donald, chiudi che vuoi
4: dire. Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
5: Cioè?
4: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose, io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
5: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
4: So che deve succedere qualche cosa, però...
5: Anche lo zoo?
4: Ma dicono, ma dove?
5: E dimmi cosa?
4: Che devono cambiare, però...
5: Cioè?
4: Che ne so, adesso vai alla profondità.
5: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
4: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
5: A chi?
4: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
5: c'è la certezza.
4: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
5: guardala e andatela.
4: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
5: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
4: Vogliono levare un po' di cose,
5: un po' di persone,
4: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
5: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
4: Direttore di Rete 4.
6: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
4: Però va là, sempre questo
7: non fa. Il direttore di Rete 4 è il cazzo c'è.
4: Perché sta in media 7. Però dicono, dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
2: Zodi 105 presenta Pornhub.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
9: Sì.
11: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto.
12: Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
9: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, Ambrogio Foga.
11: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
9: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
9: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
9: Sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
12: Dai. Oh cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, porca troia, porca puttana.
9: No, ma in culo no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo.
12: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
11: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
9: No.
11: Scusa, vista.
9: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
12: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
12: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
12: Oh, porca merda, mi viene da...
9: No, dai, anche la fame.
12: Mi viene da...
11: Oddio, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica.
9: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
9: Una merda.
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.
15: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
16: Quella che vedete è Zurigo, una città ricca e prospera grazie alla marijuana libera e alle tasse versate dalle prostitute che fanno affari d'oro prendendo a calci nei testicoli vecchi banchieri obesi in eleganti bordelli gestiti dallo Stato. Nella clinica del dottor Schiffer sta per entrare Silvana La Toccopiano, portatrice di una rara patologia delle mammelle.
17: Prima di tutto devo dire che sono del Capricorno, quindi sono ansiosa, caparbia e poco predisposta all'anal, perché c'ho Saturno in Urano. Non mi definirei bella, ecco, sono più un tipo. Infatti, per il mio 30° compleanno, i miei genitori mi hanno pagato un mese di turismo sessuale in Giamaica. Il mio problema? Beh, è un po' imbarazzante, diciamo che quando... oh no, eccolo, no, eccolo, scusate, non posso fermarlo, decollo!
18: Mando cazzo mai! Mostro!
16: Già durante il colloquio preliminare è evidente che la signorina La Toccopiano metterà a dura prova le conoscenze scientifiche del dottor Schiffer, ma soprattutto che, se esiste un dio, deve essere davvero un tizio col senso dell'umorismo.
19: In primis, sul caso della signorina La Toccopiano è necessaria una precisazione. E cioè che mi sono scopato di peggio, anche pagando. In secundis, per una ragione che indagheremo, le sue orribili mammelle flosce, in presenza di precisi stimoli sonori, iniziano a vorticare e la sollevano nell'aria. In pratica, quando sente le campane, le girano le tette e vola via come un cazzo di elicottero coi capelli. Dunque, ci poniamo una domanda. Dove cazzo è il mio fucile? Rispondete, stronzi!
16: Come elegantemente illustrato dal dottor Schiffer, la signorina La Toccopiano soffre di zizze di Pavlov, una rara aberrazione genetica che trasforma il suo sistema mammario in un veicolo ad elica. Un disturbo che impedisce alla paziente di vincere al superenalotto e di indossare gonne corte che se no ci vedono la figa mentre vola.
17: Purtroppamente abito nel pieno centro di Roma, dove ci sono tipo 150 chiese per chilometro quadrato. Quindi ogni quarto d'ora mi partono le tette e volo via come Mary Poppins. Solo che se sto al chiuso mi sfondo la testa sui soffitti. Infatti questa non è forfora, è intonaco. Che poi avendo l'ascendente in... Ariechice... scusate, ho attivato la posizione sul telefono. Seguitemi! Aia, sono impigliata, aiuto!
18: Ma porca troia, la roba stesa! Vaffanculo, mostro volante! Carlè, diccelo pure te alla signora!
20: Mostro!
18: Bravo, Carlè!
16: Per impedire che la signorina La Toccopiano decolli facendo l'elicottero con le tette quando sente le campane, l'equipe del dottor Schiffer mette in campo alcune soluzioni all'avanguardia come tappi per le orecchie, sacchetti di monetine nelle tasche e catene, fino a quando lo stesso dottor Schiffer ha un'idea geniale indotta dall'oppio.
19: Sì, me la sono chiavata mentre era in anestesia totale. Ah, non era quella la domanda? Allora, come non detto. Veniamo alla soluzione. Non riuscendo ad intervenire chirurgicamente sulle poppe orripilanti della paziente, abbiamo deciso di eliminare il problema sul nascere, di portarla in Pakistan, dove sono tutti Mau Mau e quindi non ci sono campane. Caso risolto! Anzi, speriamo che la ficchino in un burka, così non si vede nemmeno la sua faccia da scaldabagno. Comunque avrei preferito spararle, sia chiaro.
16: Ancora una volta, le immense competenze scientifiche del dottor Schiffer hanno salvato una vita umana. Silvana La Toccopiano adesso è felicemente sposata con un esponente di Al-Qaeda e una volta all'anno può perfino guardare dalla finestra. una vita felice e piena di gioia. Anche se, per uno strano effetto collaterale, quando sente il canto del muezzin, le sue dita dei piedi esplodono come mini ciccioli.
17: Sì, sto molto bene, a parte il cibo che è speziatissimo e il cazzo di mio marito pure di più. Ma essendo io del Capricorno, alla fine... Oh Cristo, de nuovo? Ma che ora è? Un attimo, mi tolgo le babbucce. Ah, che merda, ho appena fatto lo smalto!
18: E basta con ste bombette! Non è mica stagione di attentati! Mostro! Aziz, diglielo pure te!
17: Mostro!
18: Bravo, Aziz!
15: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, situazione internazionale veramente ingarbugliata, veramente triste quello che sta accadendo sotto i nostri occhi, e gli effetti si sentono e si cominciano a sentire soprattutto in Italia sul portafoglio, perché il prezzo della benzina sta schizzando alle stelle, consumatori disperati, camionisti disperati, e il governo pensa di arginare questo fenomeno con delle accise mobili, e ricordiamo che questo governo le accise doveva levarle il primo giorno, li avete votati perché volevano levare le accise il primo giorno, e adesso parlano di accise mobili il primo giorno. Ma voglio sentire voi sulle accise mobili, apriamo le linee. Il primo giorno, oggi non è il primo, sono passati 4 anni. Andiamo da Lampacione, da Manfredonia. Vai Lampacione, benvenuto nella Zecca, vai.
4: Ma lascia stare, che la prima moto che mi comprai, bombo la guerra in Ucraina. Mo mi voglio comprare l'altra moto, che quella bastarda me l'ha tolta, che ho divorziato. È morta, scoppia un'altra guerra. Io mi sono il cazzo, che non posso accattare niente.
3: Scusi, non sarà lei che porta sfiga?
4: No, ma questa ancora me l'è accattata. Ancora me la devo comprare questa.
3: Non se la compri.
4: Punto, se qua la benzina è arrivata 1,90, io non me la compro più.
3: Certo, è giusto, un buon ragionamento. Ma dove deve andare lei?
4: Devo andare pure a Lourdes, perché mi sono il cazzo che ogni volta che mi voglio comprare qualcosa qua devono fare bombe trick and track a destra e a sinistra.
3: Cosa sono bombe trick and track? Non ho capito.
4: I missili là, i missili. Come si chiamano i cosi che volano là?
3: I droni.
4: Le drone.
3: Quindi lei...
4: Ma il cazzo tutti. Quello col parrucchino che sta a fare casino. Quello là dove vanno pure le influencer che fanno cagare in bocca là a Dubai. Che
3: no, scusi, l'ho persa. Chi è quello col parrucchino?
4: Quello Trump.
3: C'è il parrucchino Trump?
4: È giallo. È possibile che è tutto reale quello.
3: Lei,
4: che
3: certo. Cosa? Mi sfugge il dettaglio delle persone che si nutrono di feci.
4: Quando stava quella cosa a Dubai che si facevano... sì, le feci, come cazzo le chiami tu? Le feci, per 50.000 euro là.
3: Per 50.000?
4: Stanno a venire tutto andrato. Bello farsi cagare in bocca. Mo che arrivano i missili che invece di prendere nel culo li devono prendere in testa, mo tornano in Italia le bastarde.
3: Quindi
4: bello così.
3: Guardi, per 13 euro la mando a fanculo io. Arrivederci.
4: Vabbè, la ringrazio.
3: Andiamo da so tutto io, benvenuto nella Zecca, vai. Accise mobili, che ne pensi?
5: Serve una buona idea quella.
3: È una buona idea cosa?
5: Almeno le accise le abbassano quando il prezzo della benzina sale. Sarebbe un'ottima idea.
3: Mi ricordo chiaramente Salvini e Meloni che dicono che la prima cosa che faranno quando saranno al governo sarà togliere le accise. Le hanno levate?
5: No, perché non si possono togliere, perché sono soldi che vanno allo Stato, che servono per altre cose, quello si sapeva.
3: E quindi lei le paga volentieri, tutto sommato?
5: No, assolutamente no.
3: Perché no? Scusi, sono soldi che vanno alla comunità, aiutano la comunità.
5: Ho capito, però sono soldi miei che vanno allo Stato, che sono...
3: Sì, però scusi, lo Stato è anche lei.
5: Sì, certo, sono anch'io lo Stato, però...
3: E quindi continua a pagarle, lei, nonostante il prezzo del petrolio sia altissimo, prezzo da record.
5: Certo, le continuare a pagare, però comunque vengono un po' tagliate per l'aumento della benzina e del petrolio, quello sì.
3: Vengono leggermente rimodellate.
5: Rimodellate, ok, vabbè, è la stessa cosa.
3: Non è la stessa cosa, scusi. Un conto è tagliare e un conto è modellare. Lei quando va dal parrucchiere gli chiede di modellarle o di tagliarle i capelli?
5: Di tagliare i capelli.
3: Quando va a farsi la circoncisione si fa modellare il cazzo?
5: Non vado a farmi la circoncisione. Sono per sinoateo, quindi.
3: Ecco, è strano perché nel suo caso tagliarsi i capelli e circoncidersi dovrebbero coincidere, visto che lei è una testa di cazzo. Arrivederci. Andiamo a Pistoia, dove c'è il Boscimane. Vai Boscimane da Pistoia, vai.
6: Che se lo metta al culo.
3: Che se lo metta al culo chi?
6: Lei.
3: Non ho capito il ragionamento, scusi, me lo rispieghi.
6: Se se lo può mettere nel culo le accise.
3: Io posso infilarmi nel culo le accise, perché?
6: Ma lo pigli in culo, lei?
3: Lei è fissato con infilarsi la roba nel culo. È una questione freudiana, lei. Ha una omosessualità latente, lei.
6: Io sono fissato, sì.
3: È buco, lei?
6: No, lei è buco. Io
3: sono buco. Non ho capito che cosa c'entra la fica con l'aumento del costo della benzina.
6: Ma la fai lunga, è un'ora e mezzo.
3: Un'ora e mezzo di cosa?
6: Due e mezzo, ma la fai lunga.
3: Andiamo avanti a parlare così. Io sono bravissimo a parlare il Neanderthal.
6: Ma
3: Che?
6: Guardatevi che ignoranza, io.
3: Guardatevi davvero. No, scusi, non ho, lei ogni tanto emette questi versi beduini.
6: Perché sei beduino?
3: Perché è beduino lei?
6: Non ha niente da fare, che divertite a fare.
3: Che cazzo sta dicendo? Non dovrebbe parlare italiano lei?
6: No, non so parlare italiano. Solo col cazzo. Sarebbe cazzo in bocca. Perché sei buco allora? Che fa sempre il cazzo in bocca?
3: Non ho capito, lei ha detto cazzo, c'ho sempre il cazzo in bocca.
6: Vabbè, faccio una bella telefonata al 119, 120, 121.
3: E 122, che sono i vaffanculo che le mando, arrivederci, salve. E chiudiamo questa memorabile puntata con l'intervento più atteso, il più agognato degli ascoltatori della Zecca. Ci colleghiamo con l'amico mio direttamente da Grey School. Amicone Coccolone!
7: E lo sapevo che era lui! Che se non c'è ciamma dell'uniso de Marti, boia!
3: Come stai, piccolo gelsomino del mio giardino? Piccolo gelsomino del mio giardino, come stai?
7: Ma vedi quanto merda sei, vedi quanto merda sei.
3: Era un complimento.
7: Qual è il motivo per cui mi chiami piccolo gelsomino, scritto del mio cuore, e tutti tarallino? Cioè, ma che cazzo, vieni a rompermi i coglioni?
3: È vezzeggiativo.
7: Non vuoi sapere niente da me, tu sei solo un infame. Tu sì che sei un leprotto, no. Un leprottino.
3: E tu sei un coniglietto.
7: Tu sì che sei un leprottino, un coniglietto.
3: Carotina.
7: Tipete.
3: Oh,
7: tu sei
3: bello.
7: Come tipete, tu scappi quando mi incrosti. Scappi.
3: Ascoltami, parlo io.
7: Porco che continui. Infame maledetto.
3: Guarda che ti butto giù.
7: Ascoltami, persona bastardo.
3: Guarda che ti butto giù se continui a alzare la voce. Ascolta, da maleducato. Ti butto giù, Oh.
7: Ascolta.
3: Allora, vedi che anche tu ricorri a dei vezzeggiativi.
7: Ricominciamo
3: come pappalardo, come bravissimo. Oh, così ti sto educando.
7: Mio Tunisi, con grande pacatezza, serenità e tranquillità, a dirti cosa penso di te.
3: No, ma non voglio saperlo, non me ne frega un cazzo.
7: Ma no, che cazzo mi chiami, cane? Che cazzo mi chiami, infame, maledetto cane?
3: Carotina nervosa, volevo una tua.
7: Carotina nervosa, cane, te la fico nel culo! Bastardo, cane!
3: Zucchino caramellato, volevo una tua overview sulla situazione politica internazionale con particolare
7: cane, mi fai anche roba di coglioni da Gary Scotti, da Del Debbio, cane. Cosa hai dato il numero di telefono a mezza Mediaset? Bastardo, cane! Bastardo infame!
3: Perché tutti sanno...
7: Detto, merda,
3: perché tutti, sa... perché tutti sanno che tu sei una piccola dolce carotina.
7: Il mio telefono, cane! Allora... Ascoltami quando parlo, bastardo!
3: Sei una piccola dolce carotina e tutti vogliono diventare tuoi amici come me. Vogliono riempirti di caldi abbracci come me.
7: Maledetta merda, cane! Te lo giuro, mi arrivi sotto, bastardo, cane! Ti smembrerò vivo, ti scatenerò, userò la carne, cane! Ne farò bollito, maledetta merda, anzi no! Ti farò fare la fine che feste fare a tutte le tue vittime, John Wayne Gacy! Brutta merda, devi morire male, devi morire!
3: E niente, è tornato ad ascoltare True Crime, a quanto pare è tornato ad un ascolto frequente e intenso di podcast sui criminali seriali. Chissà, forse un giorno ascolteremo anche la sua storia sugli stessi podcast. Andatevela a fanculo, ciao.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mamma, giro con la panda, so che sembro un bangla.

Sembriamo nel 69, ma siamo nel 2019. Questa è 105 Strap e io sono Moco Vileda. Benvenuto, benvenuta, benvenuti, benvenga, ben ben, escale! Un'ora da passare insieme alla musica urban proposta da Charlie Chaplin, musica che trovate anche sull'applicazione di 105 Strap, play attivo 24H, musica che conosceremo da Sciabola e Falce, accompagnato dai Ruspa Pesante di Gaggiano. Escale! Brrr! Allora Charlie Chaplin che è qua al mio fianco, come te la canti, bro? Giusto, chiaro, chiaro. Capisco. Grande, bro. Fantastico. E allora partiamo con uno dei dischi firmati 2019 a 105 Strap.

0: che dire, ci stiamo evolvendo pesantemente musicalmente parlando, fateci caso, siamo riusciti nella scena italiana a dilaniare tutto con la trap. Pensate che a Sanremo sarà condotto quest'anno veramente da un grande grande DJ, da un grande grande cantante, un autore italiano ai livelli di Battisti. Abbiamo infatti al telefono Wesse Ghegno da Sanremo. Ciao bro. Grande Wesse Ghegno, incredibile, saremo, ma quanti sarete? Ci saranno altri presentatori famosi, qualche artista, non so se puoi darci qualche, non so, qualche news trap. So che faremo praticamente solamente musica trap a Sanremo. Scare! Grande Wesse Ghegno, sicuramente saremo, quest'anno sarà una grande grande edizione super trap. E adesso ci sfondiamo il nuovo singolo dei Triple R, che sono tornati più uniti che mai.
1: Quando arrivo sono uno, moltiplicato per quattro fa centurioni di romani. Quando nevo imperatori, già sappiamo chi va fuori. Easy noise nella situa.
0: Let's get it! Peccato, ho appena saputo che si sono sciolti nuovamente. È incredibile, la musica trap viaggia così veloce nei brrr, che i gruppi si evolvono costantemente. Come si dice? Non mi ricordo più quella parola tecnica. Aspetta, non mi viene in mente. Charlie Chaplin, mi ricordo, dammi una mano. Dice, quando devi dire costante. La parola che serve per mente finale, non mi ricordo. Com'è che si dice? Sì. Ah, costantemente. Ma non importa, bro. Ora siamo arrivati alla fine. Quanto cazzo sono ice. Ringrazio Charlie Chaplin per la grande presenza. Saluta, bro. Grande, bro. E ringraziamo anche Wesse Ghegno, che è in collegamento ancora a Sanremo. Ci sei, bro? Escale 105 Strap torna settimana prossima qua su Radio 106.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, oggi parliamo di una dichiarazione di Morgan, il cantante Morgan, l'intellettuale Morgan, che recentemente ha affermato che a confronto di Israele la Camorra è un'associazione benefica. Benefica, ovviamente riferendosi a tutto quello che sta accadendo in questo momento in Medio Oriente e anche a quello che è accaduto ovviamente nei mesi passati. Una posizione molto radicale, però ovviamente una dichiarazione che, al netto del fatto che sia una persona spostata e tutti lo sappiamo, è una dichiarazione che ha fatto discutere. Quindi ne voglio parlare con voi. Che cosa pensate di questa dichiarazione del cantante nonché intellettuale Morgan? Apriamo le linee. Apriamo con il dottor Morte. Dottor Morte, che cosa ne pensi di questa dichiarazione di Morgan, l'intellettuale Morgan? Vai.
4: Allora, diciamo che Morgan è drogato.
3: È drogato, sì, okay. Su questo non ci piove.
4: Su questo non ci piove. E quindi Morgan ogni tanto ne esce con gli stupi da lì. Dov'è Bugo? Dov'è? Io dico, calmato, dove va Morgan? E lui poi si ferma e mi dà spiegazioni.
3: Sì. Allora. E che spiegazioni ti dà di questa roba qua?
4: Allora, perché lui come fa paragona? Sono due cose sbagliate. Una e l'altra. Ovviamente, se parliamo della guerra, la guerra è guerra, e quindi è giusto pure che muoiano tutti.
3: È giusto che muoiano.
4: Sì, tutti.
3: E tutti quanti, tutti chi?
4: Bambine, donne, anziani, uomini, gay.
3: Quindi devono morire.
4: Dove vai?
3: Esatto, quindi devono morire solo i deboli.
4: Tu non sei una persona umana. A Morgan gli devi dire. Tu non sei una persona umana, tu ti comporti male. Fanno tutto fai fregatore. Cioè, è finito di fare le fregature.
3: Certo, a Morgan bisogna dirlo.
4: A Morgan, sì, e lui poi ti dirà sempre, bugo, lo prendi, ti schiaffone e lo ammazzi.
3: Quindi la tua soluzione è quella di prendere Morgan, dirgli.
4: Tu vai a casa di Morgan che abita nelle stalle, perché a me ci hanno tolto la casa.
3: Nelle stalle
4: allora,
3: abita, sì.
4: Allora bussi col campanello, no, non è neanche il citofono.
3: Non è neanche il citofono.
4: Appena apre, lui fa, dimmi tutto, con questa chitarra in mano, prendi la chitarra, non mi testa, calmati, dove vai?
3: Sì.
4: Poi dici, hai venuto il fregatore. Tu ti comporti male, tu non sei una persona umana.
3: Ecco.
4: Allora tu con queste frasi gli fai capire dove ha sbagliato.
3: Dove ha sbagliato?
4: E lui non fa paragoni con la guerra e con Israele. Capito?
3: Quindi secondo te è meglio Israele o la Camorra?
4: La Camorra tutta la vita, viva la Camorra, che cazzo ce ne frega di Israele? Tanto, allora parliamoci chiaro, gli ebrei sono stati sempre un problema per tutti.
3: Vabbè, adesso non diventiamo antisemiti, che adesso è diventato un reato in Italia.
4: No, ma io non è. Però diciamo.
3: E come si risolve? Questo problema?
4: Allora, se si risolve con la canzone di Gianni Nannini.
3: Cioè?
4: Questo amore è una camera.
3: Ciao dottor Morte, ciao, grazie per il karaoke. Ciao. Ciao, dottor Morte, ciao. Andiamo da Tsunami dal camion. Tsunami, vai, che cosa ne pensi della dichiarazione di Morgan?
5: È drogato, merda, è cocainomane là, che pare una mummia.
3: Morgan è un drogato di merda cocainomane che pare una mummia.
5: Pensa dove è finito questo mondo, cioè noi stiamo discutendo adesso il discorso che Morgan ha detto che la cosa è la Camorra là, che è meglio di Israele, insomma, cioè.
3: Sì, ha detto in pratica.
5: Ascoltami un attimo, allora stamattina mi hanno fermato.
3: Sì.
5: Ho dovuto pagare la multa a porco. Quindi.
3: Ma sti cazzi.
5: Cioè, non è che abbia tanta voglia di parlare, sai, sinceramente.
3: Ma sti cazzi, dei cazzi tuoi, scusa, non me ne frega un cazzo della tua vita. Mi ci pulisco la punta del glande con la tua vita.
5: No, non sei niente. Non stiamo a provocare.
3: Non sto provocando. Voglio sapere la tua opinione.
5: Noi stiamo a provocare. No.
3: Ma se non hai contenuti, che cazzo parliamo a fare? Brutto.
5: Se mi parli di Morgan, a che cazzo gliene frega se Morgan ha detto della Camorra di Israele?
3: Sì.
5: Ma il tuo programma è una merda,
3: porco. Fatti i cazzi tuoi.
5: Ma dai. Sono molto infame di merda.
3: Non è niente da dire perché sei una persona.
5: Ma cosa posso dire? Porco! Cosa posso dire di Morgan di Israele della Camorra? Che cosa puoi dire su sta roba qua? Non c'è niente da dire. Non c'è niente da dire. Possiamo parlare del gasolio che è a 2 e porco di euro? Dai. Lo sai di battere.
3: Non sai neanche parlare, ti incespichi. Balbuziente.
5: Sei molto infame di merda.
3: Dai.
5: Devi morire male tu e tutta la tua radio. Cane.
3: Dai, accoppati, dai, non sai che cazzo dire, dai.
5: Ah, va a fare in culo di e tomare pompinare.
3: Tu e tutti i 10 metri del tuo camion del cazzo, ciao.
5: E mangiami, succhiami il ghepardo, vecchio di merda.
3: Succhiami il ghepardo, certo, ciao. E chiudiamo con l'amico mio direttamente da Grey School, che so che ha un debole per questo argomento, so che è molto sensibile, è un tasto che lo accende. Buongiorno amico mio, piccolo orsetto del mio cuore glassato, buongiorno.
6: Tu lo devi capire che devi smetterla di rompere.
5: rompermi i coglioni. Smetti di rompermi i coglioni.
3: Senti,
5: bastardo, un'altra volta.
3: Senti, piccolo bucaneve, oggi ho una domanda
5: merda
3: per te.
5: Merda, cane, merda.
3: Dolce
5: merda,
3: Ranunco.
5: Merda, infame.
3: Tenera margaritina.
5: Prepuzzato, maledetti, cane.
3: Prepuzzato.
5: Maledetti sionisti bastardi. Cane.
3: Ecco, appunto, volevo interrompere.
5: Parlate dei bimbi che avete ammazzato. Merda, cane.
3: Stavo appunto per sottoporti.
5: Cancella immediatamente questo numero.
3: Stavo appunto. È un ordine, chi cazzo? Ma chi cazzo sei?
5: Cancella immediatamente questo numero.
3: Ma cosa sei, struttruppen? Ma cosa sei, struttruppen?
5: Oh madonna beata, puttana miseria, cane non ragni ancora cancellato cazzo di numero.
3: Comandi generale.
5: Ma merda, cane.
3: Piccolo Gioppino, salato in superficie, se non mi fai
5: vedi
3: dire la domanda.
5: Vedi che merda sei, vedi che merda sei.
3: Dai, dolce crumiro con gocce di cioccolato. Senti, la domanda
5: guarda
3: è questa.
5: Che merda, cane, guarda che
3: non
5: merda.
3: Me la fai dire.
5: Sei,
3: non me la fai dire.
5: Cane.
3: Non me la fai
5: quello
3: dire.
5: Per farmi venire l'ulcera.
3: Ah, oh, sei tu che te la fai venire da solo, brutto pazzo. Allora, volevo parlare con te di questa dichiarazione di Morgan,
5: Morgan, cane, come ti mafiosi bastardi.
3: Chi?
5: Siete
3: cosa?
5: Dei mafiosi,
3: ma di chi?
5: Maledetta merda.
3: Ma di cosa stai parlando? Frustrazione? Sei frustrato?
5: Siete la rovina di questo bel paese.
3: Frustrato?
5: Mi manderà tutti fuori dei coglioni.
3: Frustrato?
5: Bastardi,
3: frustrato?
5: Cane.
3: Sei una persona frustrata. Frustrata? Sei una persona frustrata. Frustrata? Sei una persona frustrata.
5: Cane, maledetta merda, cane. Tu e Morgan vi verrete sotto, bastardi, cane. Vi farò pezzi, vi smembrerò, vivi, cane. Vi macellerò, vivi,
3: no,
5: farà fare la fine che poteva fare le sue vittime Pogo il clown. Maledetta merda, morirete male, morirete. Morirete!
3: Ma chi cazzo è Pogo il clown? Ma dove li trova? Dove li scova? Dove si documenta questa Pogo il clown? Come posso essere intimidito da questa cosa? Va bene, andatevene a fanculo. Grazie, grazie per essere stati con noi. Ciao, buona settimana. Ciao. Hey!
1: 105. Hey! Lo Zoo di 105.
6: Tamarri.
7: I tamarri stanno cercando un fantasmologo per farsi catturare il fantasma che gli apre i cassetti di notte.
6: Tamarri.
8: Pronto?
9: Pronto, disinvestaio. Stazioni, robe di presenza in casa?
8: Sì, prego.
9: Praticamente sentiamo rumori notturni abbastanza importanti in giro per la casa. Noi ci alziamo, andiamo, accendiamo la luce, ma non si vede niente, no? Ma e quindi abbiamo anche un po' di ansia, perché ieri abbiamo trovato anche i mobili aperti. Cioè, che cosa potrebbe essere? Potete intervenire, mettere qualcosa che... Cioè, tipo anche i pacchetti di sigarette aperti. Tipo, io nel cassetto della cucina c'ho tutte le pezzate, no? Perché spaccio. C'ho tutte le palline con la bamba, no? E praticamente i sacchetti aperti, le palline sparse. Sta roba può essere? Il topo, dici?
8: Che ne so.
9: Perché all'inizio pensavamo che potesse essere tipo un fantasma.
8: Sì, però è facile.
9: Ma voi non fate servizi per i fantasmi?
8: No, noi non facciamo fantasmi.
9: Chi posso chiamare se è roba di fantasmi?
8: I Ghostbuster.
9: Ma quelli sono americani ed è un film. Non mi pigliare per il culo, che vengo ti tiro uno schiaffo so che ti cancello il sorriso per 4 anni, cretino.
8: Senti, allora, io non so se tu stai a fare sul serio oppure no.
9: Se sono serio, sennò che alle 11 di mattina ci voglio rompermi i coglioni a telefonare alla gente di cazzate.
8: Appunto, però tanto meno non mi viene a raccontare i cazzi tuoi che mi dici che c'è la bamba nascosta dentro i pacchetti delle sigarette, quindi...
9: Sennò cosa succede?
8: Guarda, comunque posso dirti che noi non riusciamo a farti il servizio in quanto siamo fuori Lazio, quindi potresti chiamare una società di zona... E magari spiegare in altri termini tutta la problematica.
9: Beh, glielo spiego, sono cazzi mia. Ma senti, ma non c'hai mica il numero di telefono di qualche sciroccato come te che fa sto servizio?
8: Sì.
9: E vuoi darmelo?
8: Un attimo.
9: Tanto che occupo il tempo.
8: Allora.
9: Va bene, sciroccate, grazie del consiglio.
8: A posto.
9: Ciao, ciao, vaffanculo.
8: Vaffanculo a te. Già.
6: Tamarri.
10: Buongiorno, sono
9: Buongiorno, salve. Senta, mi ha dato un numero Ezio Pazzo per la disinfestazione e mi ha dato il numero suo.
10: Mi ha dato informazioni, cosa le serve? Così vediamo cosa possiamo fare.
9: Sì, allora praticamente in casa sentiamo dei rumori notturni.
10: Dove siete?
11: A casa. Adesso siamo a casa e...
10: L'indirizzo, mi perdoni.
11: Ah, l'indirizzo. L'indirizzo è... Siamo a Roma, siamo in via Tuscolana 71. E praticamente succede che alla notte sentiamo come se si aprissero i cassetti, si chiudessero i cassetti in cucina.
9: Sentiamo anche il pianoforte.
11: Sentiamo il pianoforte che suona, queste robe qua. E allora ho pensato che se è un topo che cammina, però quando noi
10: corriamo. Che suona il pianoforte, il topo?
11: Non lo so, vabbè, se
10: lo
11: cammina sui te.
10: È improbabile, mi perdoni, ma io ho un pianoforte e ho avuto dei topi e i topi non mi hanno mai suonato.
11: No, però signora, noi siamo produttori di musica e abbiamo le tastiere digitali. Quindi,
10: quindi potrebbe
11: non
10: passare,
11: è, stiamo parlando.
10: Sono sempre accese di notte?
11: Sì, perché noi lavoriamo di notte,
9: sì,
11: no?
9: Sì, siamo sempre fatti.
11: Siamo fatti, ci mettiamo là, facciamo le produzioni discografiche per i ragazzini, non so,
10: okay,
11: i dischi di...
10: Ok, perfetto. Di... E noi possiamo andare a questo punto? Veniamo una di notte a vedere il topo dove
11: no,
10: gira?
11: No, nel senso che la domanda è che voglio farli, se me la fa fare.
10: Ma comunque non aprono i cassetti i topi, se la cosa le può essere
11: ecco,
10: utile.
11: Ecco, allora, la nostra preoccupazione è, ma se non è il topo, cioè, possono essere fantastici. Fantasmi, cose del
10: certo,
11: genere.
10: Sicuramente. Io infatti cioè, su questo.
11: Perché nella casa che abbiamo comprato.
10: Ci vive... Non sono una disinfettazione.
11: Ma non sto ridendo, signora. Questa è una cosa
10: io sì,
11: seria.
10: Invece, mi perdoni, ma non so. Mi chiama mai nessuno perché hanno una casa infettata.
11: Ma io le chiamo lei perché non so chi chiamare. E allora, praticamente, questa casa qua.
10: Allora faccio una cosa, mi segno il suo numero e quando qualche problema chiamo anch'io lei. Quando
11: è risata nella panchina di un prato da sola.
10: Allora io vi ringrazio per però, questa bella telefonata, sì. Ma purtroppo non ho tempo da perdere.
11: Sì, però non mi hai fatto parlare. Oh, ma non mi fai parlare. A me non me ne frega un cazzo.
10: Io sto lavorando, voi no, ma io sto lavorando.
11: Ma io ti sto chiamando perché ti devo dare un lavoro che non so se c'è il topo, il cane, se c'è un fantasma in casa. Perché la casa, fammi venire, c'era una. Quando l'abbiamo comprata? Abbiamo comprato la casa che c'era una signora già dentro, abbiamo pagato meno la casa. La signora poi è crepata. E la casa l'abbiamo poi acquistata noi. Però è morta in casa. Non vorremmo che sia questa signora che vuole ancora essere proprietaria. Che cazzo vuole nella mia casa questa qua? Non ho capito
10: so,
11: che se ne deve andare sta coglione. Ma mi stai mettendo ansia. Quanto cazzo parli? Ma stai calma. Adesso che mi sta salendo la carogna della notte. Che ti
10: Ok, allora dai.
11: Ti spiango, hai capito? Scema, coglione.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Siete.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì.
3: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Chi parla?
3: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
5: Sì.
3: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
5: Vabbè, io devo andare a lavorare.
3: No, senti, usciamo insieme.
5: Siamo qui in piedi per
3: terra. Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore. Ciao. Baciami, amore, ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Sì?
3: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
5: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato.
3: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
5: Pronto?
3: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
3: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: No, se la ficchi in culo.
3: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
3: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, portovatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
3: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
0: Lo Zoo di 105.
7: Benvenuti a Italia's Not Talent, il programma che porta nelle vostre case le illusioni di poveracci senza talento per infrangerle senza pietà né pudore in nome del dio Cher.
8: This is me.
7: Ma non perdiamoci in fottuti sentimentalismi e partiamo subito in quarta per investire il primo concorrente.
9: Dai, investiamo il concorrente, lo faccio io con la punta. Hai capito? Investire, punto.
7: Facciamo i complimenti tra l'altro al nostro Frank Mattone che prende 5.000 euro a scorreggia e soprattutto per questo grande programma che ha condotto su Television.
9: Quello, sì, sta andando molto bene, sta andando.
10: Non lo guarda nessuno, stronzo.
9: Per quello sta andando bene, hai capito il gioco di parole? È forte, 5.000 euro ho preso per questa cosa.
11: Ciao, buongiorno a tutti, sono Marianna, ho 29 anni e vengo da Sassari.
7: Ah, clandestina quindi.
10: Sei un'isolana.
11: Sì, esatto, sono sarda, non clandestina.
9: Allora sarda da un cazzo a quell'altro, hai capito? Salda, sarda, 5.000 euro ho preso, l'ho fatturati comunque.
7: Allora stronza di merda, racconta, cara nostra sardina, vogliamo sapere tutto di te, a che tribù appartieni, se avete l'acqua corrente nel vostro villaggio e come ti procuri il cibo laggiù nel cuore dell'Africa nera, eh?
11: No, ma scusi, ma quale Africa nera? Comunque, per vostra informazione, sarei avvocato io.
9: Mi oppongo!
10: Non è vero, non esistono avvocati donne.
11: No, sì, che esistono.
10: Non nel mio secolo.
11: Come no?
9: Sei una strega, bruciamola! Conosce le parole di Satana, ci sta bindolando.
11: Beh, canterò I Will Always Love You di Whitney Houston.
9: Hai un'altra parola magica.
7: E sentiamo questa vaccata, prego.

0: possibile che hai cantato questa canzone? Che Whitney Houston è morta! I morti non cantano! Danni i numeri! Mi dai i numeri!
1: Non sono morto.
2: Una merda, come sospettavamo. Beh, dai, cosa ci si può aspettare da una che vive su quella roba lì? Su una
3: scopa, la bastarda!
2: Su una zattera volante!
1: In Sardegna, poi non ho cantato così male!
2: Dai, fai schifo al cazzo, levati dai coglioni e guarda, facci un regalo. Visto che sei avvocato, autodenunciati perché sei una merda.
1: No, io denuncio voi e me ne vado.
0: Colpevole!
2: Bene, facciamo entrare il secondo concorrente.
4: Ciao amici d'Italia, notte lenta, io sono Stonio.
2: Permessi, bravissimo.
4: Beh, io di lavoro faccio lo scassinatore di distributori automatici.
2: Ottimo.
4: Ma con questa cosa che ormai si paga tutto con le tessere magnetiche, sto un po' in crisi, quindi ora sto facendo un corso per imparare a fare le truffe online.
2: Ma un giovane imprenditore, bravo, ragazzi.
4: Bravo.
2: Ma come quelli di una volta, ecco. E immagino che tu abbia anche un incredibile talento canoro. Dici, cosa ci canterai questa sera?
4: Canto quello che ha cantato la signorina africana di prima, ma meglio.
0: Bravo! Sei originalissimo! Hai capito come ha rovesciato la prospettiva? Ha inventato partendo, sei bravo! Non so cosa sto dicendo, mi puoi dare un pugno nel naso?
3: Bruciate la strega che parla!

0: love you.
1: Ma bravo ragazzi.
2: E poi dicono che i ragazzi non parlano bene l'inglese. Guardate Antonio qua.
1: Stonio, sono commosso veramente. Io a questo punto credo di parlare a nome di tutti i giudici. Io non solo ti approvo, io ti nomino campione di tutte le puntate precedenti e future a venire.
2: Anche prelato, grande e bravo. Allora io ti nomino anche vescovo.
0: E poi
2: allora anche papa.
1: Allora signori, per festeggiare questa grande vittoria di Stonio, come succede al Burning Man, stasera bruceremo una strega. Una strega qui sul palco.
3: Vieni bella, vieni.
1: Dai, vieni, vieni stronza.
4: Scusa, intanto non mi tenete le braccia, lasciatemi stare.
3: Zitta.
4: Devo fare una serie di esposti perché quest'uomo.
1: Sì, dai,
3: in nome di Gesù noi ti puniamo, strega.
4: Bene. È stata detta una bestemmia, se non sbaglio anche due, quindi io dovrò denunciare anche questo fatto.
3: Zitta, guarda questa croce.
1: Allora attenzione, ora stanno versando della benzina. Questa donna è legata a questo, questa specie di croce di legno. Fuoco!
3: Giustizia fatta in nome di Dio!
2: Scusate ragazzi, una domanda importante. Petto o coscia? Hai capito? This is me!

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Dopo una scalata di 3000 metri per raggiungere il pulcinoso nido, ove un'aquila reale guasta Fisting aveva depositato la sua bella rincoglionita, sottraendola in zona Cesarini al tanto agognato sburra sburra.
3: Chip chip, il mat.
4: Zuleia, amor mio, improvvisamente venuta.

0: Non so bagnarmi! Aiuto! Il mazzo! Aiuto!
1: E con i coglioni gonfi, metaforicamente e non.
2: Mannaggia la puttana.
1: Che ora il povero Ilmaz è costretto a navigare le perigliose acque fiumiciattole nella speranza di ritrovare ancor viva la sua bella mentecatta.
2: Adesso mi devo pure cacciare nel fiume a salvarla. Mi viene il cazzo piccolissimo.

0: zan zan zan zan. Eccola, a lei, la mia amata quando idiota Zuleia, sdraiata lì sulla spiaggia, inerme come un verme. Sarà viva, sarà morta, ma chi se ne fotte, l'importante è che resti lì. Questa volta sono deciso a svuotare le palle, anche se dovessi scopare sul suo cadavere.
1: Coffo, coffo, coffo, coffo. Aiutalo, non mi ricordo più quando ci si alza, aiutalo.
0: Zuleia, amore mio, vecchio e nuovo, ex e non ex, ti ho trovata e sei viva, non ti muovere, resta sdraiata, non si sa mai che mi vuole via un'altra volta.
1: Oh, il mazzo, che bello guardarti di nuovolo, ho stato tanto, avuto paura di morisse, sa?
0: Facci piano con i congiuntivi, amore mio, me li stai sparando a mitraglietta, sei ancora troppo scema, ma guarda invece... Che bella baia siamo finiti. Mi ricordi tanto il film... Quel... Com'è che si chiamava?
1: Bella baia?
0: No, Gola profonda. Che ne dici, amore, di replicare quel capolavoro io e te su questa spiaggia paradisiaca nonché selvaggia?

0: quella la chiami un'erezione.
1: Non farmi cazzo scemi, e guardiamo scopare sti due scemi.
2: La sabbia, mi stai graffiando con la sabbia.
3: Ilmaz, sono così vogliante di te, Ilmaz.
2: Anch'io, amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio, volata via, adesso tornate giù. Non sai quando ho aspettato questo momento. Dovresti notarlo però dalle giberne qua sotto quando ho aspettato questo momento. Sono al limite delle orchite.
3: Presto a loro. Fai quella cosa che mentre dentro con quell'affaro.
2: Ah, quanto mi piace quando mi parla zozzo. Ecco, sono pronto. Diamo il via alla penetrazione. Forza!
4: Ci siamo. I corpi ignudi e pelosi di entrambi sono pronti per congiungersi. Il pene coi baffi di Ilmaz è duro duro. La vagina di Zuleia si nasconde sotto quel grande ciuffo alla Elvis. Ed è umida come le cantine di 105. Nulla li può fermare. E la serie può finalmente finire. Fate in fretta, ragazzi! Sta arrivando un brutto temporale! Dateci dentro!
2: Sono! Ecco, venga, signore, venga indietro! Anche un millimetro!
3: Ilmaz, vieni a vedere che sei morto, guardate! Zon zon!

Ferma, ferma tutto. Oggi non voglio chiudere con la solita canzone. Ho creato per voi una versione turca del disco del momento. E lo voglio dedicare ai protagonisti della serie. Ecco, Spastik Turco.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autonico.
4: Di 13 al totocalcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. One lulu blu bom bom ba blu chul prure oh lulu la chul prure oh lulu la chul prure oh lulu la chul prure oh lulu la chul prure oh lulu wa ba blu ba ba fangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A Domellato.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Apes. Keeping on the run, driving in the sun,
0: looking out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cerchiaven. Una Glide Line Cerchiaven. Ti piace questa maglia della Polo Ray Florent?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Florent.
4: No, Ray Florent, che è a Firenze. Ralf, no.
3: E questi gym della Stone Hour?
4: Della Stone.
3: Questi gym, cos'è che è? Questi gym della Stone Island.
4: Di gym, che c'è la...
3: Questi gym della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: Intendo esserlo.
6: Esserlo
3: fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: La
6: salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo.
1: Allora, me la tendo in bocca. E intendo essere fino allo sfinimento. Aspia, aspia, me, me. E intendo. Aspia. Aspetta. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
6: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: E che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport, Newport e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente? Sì, sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: No, è psicologicamente. Psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo! No, I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così.
10: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Forchiera!
1: Bacchiera! Che dolore amaro!

In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: nuovo giorno nel quartier generale di Media 7, dove l'omonima associazione a delinquere comandata dall'onnifetente Salva Lender sta vivendo un periodo di profonda noia. Grazie ai loro poteri, i malvagi supereroi hanno infatti sgominato tutte le altre bande criminali della città, arricchendosi a dismisura e guadagnandosi il favore della gente, diventando così delle vere e proprie celebrità. Ora però, purtroppo, si ritrovano con un cazzo di niente da fare.
1: Madonna, che noia!
2: Non so che cazzo fare!
3: Mi sono annoiato, dove vado? Sono stato all'avellino, mi sono annoiato anche lì, vado via!
4: Mi voglio scopare una sogna, ma sono tutte morte! Che noia!
5: Forza, balordi! Spremetevi le meningi! Ci sarà pur qualcosa di divertente che possiamo fare con i nostri superpoteri!
6: Ce l'ha, ce l'ha! Perché non ci diamo da fare per salvare qualche specie animale in via di estinzione?
4: Ma allora questa è proprio scema! Non hai capito che noi non siamo buoni!
6: Ma certo che l'ha capito! Noi in realtà non siamo buoni! Siamo buonissimi! Yeah!
3: Scusate, ero andato un attimo a controllare se per caso c'era della figa su Venere.
7: Ah, questo sì che è interessante, ce n'è?
3: Sono tornato, non sento la domanda. Comunque la ipotizzo. No, tutte cozze purtroppo. Me ne vado!
5: Non distraetevi, cazzo! Continuate a pensare a qualcosa di malvagio che possiamo fare, altrimenti vi lasero tutti. Favorevoli?
1: Io!
2: Chi è
4: mi sto spremendo le meningi!
5: I contrari?
4: Freddo oggi, eh?
2: Eh sì.
6: Metto un po' di musica, così magari ci viene l'ispirazione.
8: Guarda che luna, guarda che mare.
5: Eureka! Ho trovato qualcosa di divertente. Faremo sparire la luna.
1: Non so se è proprio una cosa intelligente, perché
9: poi
1: questa
9: i mannari
1: luna...
9: come fanno? Muoiono.
1: Sì, casino, dopo le
9: estrazioni e le maree.
4: Hai detto anche tu le maree.
9: Sembra una stronzata.
5: Non ve vedo convinti. Mettiamo le voti. Chi è contrario alla mia proposta di far sparire la luna?
9: Valeria.
10: Ma io Salva Lender. Credo che far sparire la luna potrebbe provocare conseguenze catastrofiche.
5: Ottima obiezione. E per questo ti meriti una bella laserata. Chi è?
3: Che fulminata!
11: Controia, che bruciata!
4: No! Ha laserato lo stegista!
5: Favorevoli a far sparire la luna?
1: Ma io!
4: La luna!
1: È una merda!
6: Sì, è una grande
4: con
6: idea.
4: Tutti quei buchi, deve essere un tossico!
5: Bene, bene! Ecco come faremo a far sparire la luna! Salirò sulle spalle di A-Train e con la sua super velocità girerà velocissimo attorno alla luna mentre io la lasero!
8: Da questa notte senza te dovrò restare.
5: Andiamo, A-Train!
4: Ah, porco... ah!

0: Ok, laserata!
1: Oh, merda!
2: Ha fatto sparire la luna!
1: Non c'è più la luna!
3: Non c'è più!
1: Devo cancellarmi il tatuaggio!
2: Io devo andare in luna di miele, adesso vado solo in miele!
0: È stato davvero divertente! Voglio rifarlo subito! Facciamo sparire qualcosa di più grosso!
2: Sì! A me, personalmente, mi è sempre stato sui coglioni Saturno! Sì, con quegli anelli! Che cazzo di penso di essere Frodo? Ah, Frodo, no, anelli!
3: Aspetta, Sarvalender. Dal momento in cui hai fatto sparire la luna, io ho cominciato a sentirmi un po' strana. Ai. Oh no, mi stanno venendo le mestruazioni.
4: Ma lei manca a me.
3: No.
5: Scusa, ma col maremma.
1: Maremma anche a me.
5: È bellissimo.
2: Manca a me.
3: No. Maremma e Ala, ora senza la luna a regolarci il ciclo, avremo le mestruazioni per sempre.
1: Vabbè, dai, c'è di peggio. Non sarà neanche per capire come va.
4: No, non c'è niente di peggio. Ti ricordo che io sono lesbica, mica un vampiro.
0: Però, a parte questo piccolo particolare, mi sembra che non ci siano state grosse conseguenze, no?
2: Io non ti vorrei mai contraddire, Salvalender. Però mi è appena arrivata una comunicazione dei cetacei, no? Pare, si mormora che, senza la luna a regolare le maree, si siano per scatenare una serie di maremoti che distruggerà completamente l'umanità. Ma poco, eh?
6: Aiuto!
1: Io sono un
6: maremoto! Scatavagno!
1: Sta malissimo con i pantaloni verdi!
2: Avevo appena trovato parcheggio, cazzo!
6: Chi vi ha rubato il portafoglio?
0: Oh merda, questa sì che è grave.
4: Ah ecco, invece il fatto che io debba occuparmi solo di fregne mestruate è una bazzeccola, eh.
1: Veloci, dobbiamo trovare un modo per fare qualcosa.
5: Stop.
7: Io lo sapevo.
5: Mi scusi regista, ho il sospetto che A-Train sia interpretato da super comparsa.
7: No, lo sapevo, io sotto il costume no. C'è stava quel testa di cazzo.
1: Mi ha detto fai veloce
7: veloce, però se deve capì.
1: Lo so, però cioè,
7: si è capito.
1: Sono allenato per settimane sul tapis roulant per farlo adesso.
7: Ma che cazzo me ne frega a me, la prossima volta vai pure alla panca piana. Basta che mi dici la battuta dritta come deve essere detta.
1: Ci provo un attimo, scusate.
7: No, ci provi, ci devi riuscire.
1: Veloci, dobbiamo trovare un modo per fermare questa apocalisse. Avete idea?
7: A me non viene in mente niente.
3: Sono proprio vuoto in testa, neanche io, senza idea.
7: Ho la sindrome del foglio bianco.
5: Poi ti sta male quei pantaloni verdi.
1: Lo so, cazzo.
0: Spremetevi le meningi o vi lasero tutti. Ci sarà un modo per risolvere la situazione, no?
3: Idea! Metto un po' di musica così magari ci viene l'ispirazione.
8: Guarda che tsunami che sta arrivando.
1: Non riesco, non so nuotare!
2: Moriremo tutti, volevo imparare a suonare il flauto traverso, no?
1: Blu, a fuogo!
7: Ma pure, ma non puoi morire male! È impossibile! Non si può morire male!
1: Lo so, però non vedendo il CGI non capisco...
7: Ma quale CGI? Cioè la vaschetta, cioè metta la faccia nella vaschetta, vai a bolle!
1: Devo farlo dentro l'acqua del lavandino?
7: Sì, ti ho messo la vaschetta, vedi il pitale, ci metti dentro la faccia, vai bu così!
1: Ah, ok, fate lo stretto, capito?
7: Ti messi la corponte sopra, ma vattene a fanculo, te salvi!
1: Blu.
7: Blu, da buta, ma che sei, gli Eiffel?
9: Questi sono The Zois nello Zoo di 105. Ow!

0: Allora, compagna di vita e moglie adorata, come passeremo questo Natale in piena libertà per via della scelta discutibile ma assolutamente personale di non avere dei figli rompicoglioni e costosi, che ci permette di avere la piena libertà e autonomia decisionale, economica e organizzativa? Sono troppo indeciso. Cortina, Caraibi, Madagascar, New York?
1: Niente di tutto questo. Ho invitato i miei al pranzo e i tuoi alla vigilia. E tuo zio Piero si ferma qui con la famiglia fino a Capodanno.
0: Ma sei
1: Guarda che è inutile che ti incazzi. Mica è colpa mia se quest'anno tocca a noi organizzare. È un turno che hai deciso tu l'anno scorso strafatto di nocino a casa dei tuoi.
0: Ma che cazzo c'entra? Sai quante puttanate dico alle cene di Natale con la famiglia che tanto poi ci si dimentica? Come 3 anni fa che ho detto a tutti che avevo 3 mesi di vita per farli piangere e prendermi le attenzioni perché ero geloso del figlio appena nato di mia cugina, quella terrona del cazzo che fa un figlio all'anno per prendersi la scena.
1: Mamma mia, non ricordarmi l'imbarazzo del dopo, quando a distanza di 4 mesi mi hai fatto dire a tutti che padre Pio ti aveva fatto il miracolo, assumendo un paio di barboni per fingersi inviati della curia per indagare sulla guarigione eccezionale.
0: Minchia, ma sai che quei due erano dei francescani perfetti? Dove cazzo li hai trovati?
1: Fuori da Cinecittà, ex comparse in disgrazia. Il cinema italiano non spinge più come una volta. Senti, adesso comunque levati le voglie di viaggi, perché queste vacanze le passiamo qui.
0: Ma col cazzo, inventiamoci un'altra minchiata e mandiamo tutti a fanculo. Io non ci resto qui al freddo a fare la muffa a casa. Poi chi cazzo ha detto a mio zio Piero di venire a stare qui con quella famiglia di merda di ignoranti schifosi?
1: Sempre tu, idiota. Sei sceso in garage con lo zio Piero e sei tornato su dopo 20 minuti tutto arzillo e straparlante. E ti eri già messo d'accordo con lui. Non smettevate più di parlare e bere whisky. Sarai sceso in garage 20 volte con lo zio Piero.
0: Cazzo, è vero la peruviana?
1: Peruviana? Di che stai parlando?
0: La peruviana della Fiat, una nuova macchina da lavoro che ha preso Piero. Tipo Fiorino, ma più puro come mezzo da lavoro. Uno spettacolo che non puoi capire, introvabile, devi avere il concessionario giusto dal Sud America, altrimenti la tagliano con i mezzi italiani, tipo l'Iveco Mannite.
1: Vabbè, roba da maschietti, io non ne capisco niente.
0: E meno male figa.
1: Dai su, vai in garage a prendere i materassi gonfiabili della Intrex. Così preparo gli spazi per lo zio Piero e i suoi figli.
0: Sai che ho un fortissimo déjà vu?
1: Visto che scendi, prendi anche la bamba che mi ha regalato lo zio Piero l'anno scorso quando sei svenuto. Stasera ho voglia di fare festa.
0: Porca m***a, che notizia!
2: Amore, mi sa che i vicini sono tutti e due ammalati. Se salgono in ascensore, non entrare, prima che ci impestino.
3: No, amore, stanno pippando.
2: Ah, meno male, va? Quest'anno non ho fatto l'anti-influenzale. Cose di casa.
4: Cose di casa. Cose di casa. Bella sigla, serie di merda.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta...
7: Concittadini, amici, italiani!
6: Italia, amore mio!
8: Italia, amore mio!
6: Interviste agli italiani...
7: Italiani!
6: A cura di Wender, quel greco del cazzo. Oggi abbiamo chiesto agli italiani...
9: Pronto?
10: Pronto, buongiorno, benvenuto su Canale 5 nel gioco a premi Italia Amore Mio con Alfredo La Rocca, in questo momento in diretta su Canale 5. Buongiorno, buongiorno. Abbiamo chiamato il signor...
9: Tony Spada.
10: Signor Tony dalla provincia di...
9: Treviso.
10: Treviso, benissimo, benissimo. Treviso è famosa poi per?
9: Paradiso, bestemme e palefighe.
10: Benissimo, sento che ha la voce un po' rauca, è stanco, ha fatto appena adesso una corsa?
9: Appena fatto.
10: Una bella corsa, diciamo. Lei è uno sportivo.
9: Certo.
10: Allora, signor Tony, non le rubo altro tempo. Ricordo che le domande sono 3 e il montepremi di oggi sono 7.000 euro. Benissimo. Allora, attenzione, partiamo con la prima domanda di oggi.
9: Vai.
10: Lei ha vissuto un po', diciamo, gli anni Ottanta. Benissimo, benissimo, benissimo. Quindi lei si ricorderà il film Ritorno al futuro.
9: Come puoi dimenticare una cosa del genere?
10: Attenzione, allora, signor Tony, la domanda è questa.
9: Nel
10: film Ritorno al futuro, il primo episodio, quante volte va Martin nel futuro? Via col tempo.
9: Una.
10: Esatto, esatto, esatto. Grande signor Tony dalla provincia di Treviso ha risposto esatto. Martin va una volta, è stato velocissimo. Lei, complimenti. Benissimo.
9: Attenzione.
10: Sì, sì. Seconda domanda. Quanti sono i nani nel film di Biancaneve, i sette nani?
9: Allora, bisogna fare la premessa.
10: Sì.
9: In teoria sono stati 8 perché Berlusconi doveva fare l'ottavo nano, no?
10: Sì.
9: Ma siccome che piace a Massa la figa e quindi che piace andare a stabaccarsi la Biancaneve, sì, gli fai 7.
10: 7, ecco, quindi, ma i nomi dei sette nani lei li sa? Benissimo, allora attenzione. Vabbè, comunque lei la risposta esatta l'ha data prima, quindi va bene così.
9: Ma che cazzo mi rompo tu il cazzo con i nomi sette seghe, dai.
10: Attenzione, terza domanda si porta,
9: dai,
10: se dice questo.
9: Sente già il profumo dei schei, dai, di io, ma voglio proprio vedere troppo.
10: Benissimo, attenzione, signor Tony. Il film, sempre Shining, lei se lo ricorda. Allora, film Shining con Massimo Boldi. Con chi era il vero attore di Shining? Massimo Boldi, Adriano Celentano, Renato Pozzetto oppure...
9: Adriano Pappalardo!
10: Risposta esatta! Grandissimo! Un applauso al signor Tony! Signor Tony, che fa... Che lavoro fa lei? Operaio? Benissimo, benissimo. Allora, adesso lei vuole salutare qualcuno in questo momento che ha vinto 7.000 euro.
9: Guarda, cosa voglio che ti dire, boh, te me la stai in buona perché i miei sono appena spaccati e quindi sono pure euforico.
10: In che senso si è spaccato? Ci dica.
9: Allora, te fai tre domande, tre risposte, vediamo se te azzecca. Hai detto, mi sono spaccato di cosa? Di grappa? Di bamba, sai cosa crea la graspa di...
10: La grappa, quindi lei si è spaccato di grappa, poi si è fatto un po'...
9: C'è da indovinarti, allora, o grappa,
10: sì,
9: o bamba, o figa.
10: Bamba. Ho vinto! Cosa ho vinto?
9: Se ha vinto 7.000 euro che ho vinto mille, va bene?
10: Grazie! Incredibile! Svoltato il gioco per la prima volta, il concorrente fa vincere il conduttore! Un applauso! Non si ripeterà mai più una cosa del genere nella storia della televisione.
9: Esatto. Boh, allora, avevo fatta qua e basta.
10: E ricordiamo che il motto di signor Tony è...

0: vai.
1: Benissimo, la salutiamo, grazie, buongiorno signor Tony. Adesso ciao, le nostre centrali inizia e poi la contatteranno per metterla, va bene? Benissimo, un applauso!
2: Lo Zodi 105 ha presentato
3: Italiani!
4: Italia amore mio!
2: Italia amore mio! Interviste al popolo italiano a cura di Wender, quel greco del cazzo. Alla prossima!
5: Lo Zodi 105.

0: Amore, svegliati, ho sentito un rumore provenire dal salotto. Speriamo non siano i ladri.
1: Cristo amore, ma perché mi hai svegliato? Ero riuscito a rientrare nel sogno dopo la pisciata. Adesso non saprò mai cosa significa un bocchino da una donna a due teste.
0: Hai sentito?
1: Calmati, non trarre conclusioni affrettate. Magari potrebbe essere un semplice soprammobile caduto in seguito ad una mensola che ha ceduto. Accidenti, questo scricchiolio potrebbe essere una porta, forse hai ragione.
0: No, scusami, è che sono spaventata.
1: Comunque, mi sembra non ci siano altri rumori, a parte quelli del tuo sederino. Possiamo ritornare nel mondo dei sogni, così magari riesco a farmi la donna a due teste.
0: Ma sei scemo, non vai nemmeno a controllare. E se ci fosse un ladro o una banda e ci legassero e mi violentassero per poi pestarti per sapere la combinazione della cassaforte?
1: Quei arancia meccanica, va che viviamo a Concorezzo, mica a Detroit. E comunque non abbiamo la cassaforte e il nostro appartamento merdoso è al sesto piano di una casa di edilizia popolare anni Ottanta. Diciamo che una banda dovrebbe essere proprio di disadattati per scegliere noi come vittime. E la Madonna che tosse.
0: Ti prego, scusami, ma sai che sono ansiosa di natura.
1: Figa, ma mangiati le unghie, picchietta i polpastrelli sul comodino, agita le ginocchia. Va che ci sono svariati modi per scaricare l'ansia, amore mio.
0: Dai, ti prego, vai a vedere, così mi tranquillizzo.
1: E ma dai, amore, fa freddo, non mi fare uscire dal piumone. Beh, se lo chiedi così, non posso dirti di no. Ok, tutto a posto. È caduto un bicchiere dal mobile che era in bilico. Possiamo tornare a dormire, tu ti puoi tranquillizzare e io farmi sbocchinare da un obbrobrio genetico mutante.
0: Ah, si è ringraziato il cielo.
1: Mamma mia, amore, ti prego rilassati e non accendere nessuna lampadina, altrimenti saltiamo in aria con tutto sto gas.
0: Per fortuna, da quando hai preso 7 volte il Covid nel 2020, non senti più l'odore della cacca, altrimenti mi avresti lasciato stanotte. Ieri ho anche mangiato le verze.
1: Sì, ma porco, niente odori, ma mica son diventato sordo per la Madonna.
2: Amore, svegliati! C'è un fortissimo odore di zolfo. Presto scappiamo. Potrebbe essere lo scaldabagno a gas.
3: Calmati, è cacca.
2: Ma come fai a dirlo?
3: Quella scorreggiona della vicina ha mangiato ancora le verze. Cose di casa.
4: Cose di casa. Cose di casa. Bella sigla, serie di merda.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta
0: le caldissime avventure di Porno Amleto. Scopare o non scopare? Questo è il dilemma.
2: Con qualche baldracca.
3: Sì?
2: Fottere o non fottere?
3: Pronto?
2: È questo il vero dilemma.
3: Guardi che ha sbagliato numero lei.
2: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla. Come? E da loro farsi suggere il membro.
3: Se ha voglia di fare degli scherzi, conto, ma io credo che lei abbia sbagliato numero.
2: Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni.
3: Vabbè, lei ha voglia di giocare, io non ho tempo, buongiorno.
2: Con qualche baldracca. Che cazzo?
4: Pronto?
2: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
4: Pronto?
2: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro.
4: Può parlare più forte?
2: Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni.
4: Non lo capisco.
2: Con qualche baldracca.
4: L'hanno riammazzato.
2: Che cazzo? Non faccio altro che sognare donne nude.
4: Ma vai fanculo?
2: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
4: Ma vai fanculo, t'ho detto.
2: Baldracca.
4: Stronzo. Pronto?
2: Baldracca.
4: Ma in cul.
5: Pronto?
2: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
5: Ma che meglio vuoi?
2: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
5: Vuoi che ti venga a sparare in bocca?
2: Come se non fosse già tanto complicata. Sarebbe tutto così semplice se uno non dovesse stare a pensare alla fica o alle tette, ecco.
5: Maniaco.
2: È strano come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo.
5: Vai a farti ricoverare.
2: Fottere o non fottere?
5: Vai a
2: questo
5: farti ricoverare, stronzo.
2: Che cazzo sto dicendo, porca troia?
5: Vai a farti ricoverare, stronzo di merda, che sei un altro.
2: Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
5: Ecco, sto registrando tutto, stai tranquillo.
2: Mannaggia.
5: Sto registrando tutto, stai tranquillo.
2: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro.
5: Quanti sei stancato, me lo dici.
2: Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni.
5: Ma vaffanculo, su stronzi e merda.
2: Che cazzo.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per fare un po' di spiegare. Aspi, prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo?
4: Leo, allora, il foglio che stai portando.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da. Cioè, ma perché stai parlando?
1: Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma Guitar Ma so, tu dovevi venire pinchio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo che mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Basta questa guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma posso.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo! Come faccio?
1: Tu vai avanti, no?
2: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, no. Li tra guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché lui usa un LTE, lui è ancora GSM, non prende.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Come sta? Merda!
5: Però.
2: Però.
5: Però.
2: Però.
5: Però.
2: Però.
5: Però.
2: Però.
5: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però
2: this is the zoo.
3: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente Mostra.
4: Ci troviamo a Zurigo. Sulle sponde del lago omonimo vengono calate in acqua le gabbie di ferro con gli evasori fiscali per sfamare pesci ed uccelli. Nello studio del dottor Schiffer, invece, arriva la signora Lulla Lalla Mezzopirito, che lamenta un disturbo intimo tanto grave quanto ignoto alla scienza e, per questo motivo, viene invitata ad indossare un lungo grembiale con in evidenza la scritta «Cesso inchiavabile».
5: I miei genitori mi hanno educata molto cattolica e quindi, avendolo utilizzato l'ano per rimanere vergine fino all'altare, non mi ero mai notata che avevo un problema alla cocchina. Purtroppo la prima notte di nozze sia mio marito che i quattro dell'orchestra spettacolo Manuel e gli onesti che c'erano nel letto mi hanno scoperto che ero mostro. È stato molto trauma. Infatti non lo abbiamo messo nel video del matrimonio.
4: Il caso in esame sembra subito disperato, come la Sampdoria di quest'anno. Ma grazie ad un finto crowdfunding per i bambini poveri dello Sri Lanka, la signora Mezzopirito riesce a pagare il ricovero nella clinica del dottor Schiffer che, vista l'ottima stagione, investirà tutto il denaro nell'acquisto di grossi tartufi di cui va ghiotto.
6: Dopo quasi 40 anni che squarto gente per denaro, non pensavo che avrei mai potuto provare ribrezzo davanti alla fregna. E invece questa mostra bacia pile è l'olocausto dell'erezione. Praticamente la paziente affetta da una patologia che potremmo definire fica sonagli, cioè la sua vagina è così secca che fa rumore di nacchere quando salta, corre o cammina e va pure fuori tempo, cazzo! Non ci esce nemmeno uno straccio di flamenco, porca Toyan!
4: Come elegantemente rilevato dal dottor Schiffer, infatti, le piccole e grandi labbra della signora Mezzopirito sono così disidratate che, sbattendo le une contro le altre, producono un rumore raccapricciante, una deformità che è costata alla paziente prima il divorzio e poi il ban a vita da Tinder e Badoo, dopo le ripetute lamentele di un centinaio di amanti occasionali.
7: Dai, spogliati che sono arrabbiatissimo!
5: Sì, anche io! Fornichiamo, dai! Sono la tua peccatrice!
7: Ah, ma che cazzo è sto rumore?
8: Oh, Cristo! Ma cos'hai lì? La chela di un granchio! Aiuto! Aiuto, Capitan Pindus! Aiuto!
9: Aiuto!
8: Che schifo! Surimi!
9: Sushi scavutate!
8: Sos!
5: Ehi tu, dentro l'armadia? Sei ancora lì? Guarda che ti sento che piangi.
8: Ti prego, non mi mangiare! Mostro!
4: L'equipe del dottor Schiffer si mette subito al lavoro e grazie a raffinati strumenti di precisione, fra cui una pialla, uno scalpello e diversi rotoli di carta vetro, riesce ad ottenere un primo parziale successo e anche a creare un bello spirito di squadra usando l'ano della paziente come voragine in cui piantare la bandiera dei soldatini.
6: Sarebbe scorretto dire che la signora Mezzopirito è completamente guarita, ma anche chiamarla signora è un insulto a Darwin e alla teoria dell'evoluzione. Comunque, con un po' di chirurgia plastica e un paio di elettroshock che mi performano alla grande su TikTok, adesso la sua fica di legno non fa più rumore di nacchere. Così l'ambasciata spagnola non ce la mena più che gli rubiamo le tradizioni. Sti cazzo di mangio paella!
4: Dimessa dalla clinica, la signora Lulla Lalla Mezzo Pirito può finalmente riaprire il suo profilo Tinder e sperare in una vita sessuale completa ed appagante. Anche se, per un effetto collaterale dovuto al riscaldamento globale, il suo clitoride, adesso, fa rumore di metal detector.
10: Dai, vieni qua che sono arrapatissimo.
5: Sì, dai, becchiamo. Ma hai per caso delle monete in tasca?
10: No.
5: Orologio, chiave di casa, fede nuziale, catenina?
10: No, assolutamente, perché?
5: No, niente. C'ho, sai, l'allergia ai metalli e...
10: Ah, ho una piastra d'acciaio nel cranio. Un vecchio incidente.
5: E che cazzo di sfiga.
8: Ti sta bene, mostro?
5: Prima o poi dovrai uscire dall'armadio.
8: Aiuto! Aiuto! Mostro!
3: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
11: Mio cugino! Mio cugino! Che si è fatta male!

0: This is the zoo, only for you.
1: Questa volta l'hanno combinata grossa. Wender e Johnny hanno rimesso in mezzo Ennio. Ma prima di farvi ascoltare lo scherzo, sentite il messaggio arrivato a Johnny su Instagram da un amico del marito della nipote di Ennio, subito dopo avergli fatto lo scherzo, che andrete a sentire tra poco. Johnny, che cazzo è successo? Ho appena finito di parlare con il marito della nipote di Ennio e mi sa che stavolta è davvero nella merda. Sempre ammesso che sia opera vostra. Un casino totale. È andato con il fucile a sparare al contadino vicino al suo orto. Ma che cazzo avete fatto?
2: Hey!
3: Pronto, Ennio!
2: Hey! Porca la...
3: No, porco... Lo dico io, cane, che porco... Hai rotto i coglioni con ste vacche che scorreggiano, c'è una puzza di merda in tutta la valle, Cristo...
2: Ma che cosa... Chi sei?
3: Sono Umberto, quello dell'orto di fianco, porco... Ci sono le tue vacche che scorreggiano, non si respira più.
2: Umberto della campagna.
3: Sì, sono qua vicino a te con l'orto di...
2: Che cosa vuoi dalle mie vacche?
3: C'è una tua vacca di... che è venuta nel mio campo, porco di... Mi scagazza ovunque, adesso gli sparo.
2: Stato, vieni fuori, bastardo. Para nelle gambe, brutta merda.
3: Ti sparo io nelle gambe, bastardo.
2: Lascia passare la mia vacca.
3: Te la gli spezzo il collo, quella bastarda.
2: Para la... Vengo fuori aspettami che vengo fuori.
3: Non sai neanche parlare, ignorante. Bastardo, non sai neanche parlare. Guarda la mucca, la vedo adesso sul tetto della casa, porco.
2: Fammi andare a vedere, bastardo.
3: Che cazzo di vacca c'hai?
2: Vieni fuori nella terra che ti sparo nelle gambe, brutta merda. Fammi andare a vedere, brutto bastardo.
3: Guarda, se guardi a destra, la vedi la casa con la vacca sopra, porco.
4: Ma avete parlato?
5: Fatto, a posto. Adesso lo richiamiamo e faccio quello che risolve il problema.
6: Dove abita Ennio?
2: Pronto! Dove parca la...
5: Salve, sono l'avvocato dall'ufficio legale Luke Skywalker. Buongiorno. Il mio cliente, signor Franco Tapioca, mi ha chiamato perché la vuole denunciare perché gli è entrata una vacca dentro il suo campo.
2: Ma lei fa la mia vacca, lei è nel campo! Ma lei è nel campo che siamo confinati, non mi fa le mie donne!
5: Allora, signor Franco mi ha chiamato e mi ha detto che la mucca è tranquilla e con lui stanno bevendo un caffè in cucina in questo momento, sono sereni.
2: Gli ha dato del caffè alla mucca?
5: Sì, ha detto che gli piace il caffè con la... Le passo l'avvocato del signor Franco.
2: Porta, chi sei?
5: Sono Aran Benjo.
2: Aran
5: Benjo, il signor Aran
2: Benjo.
5: No, Aran Benjo.
2: Aran Benjo.
5: Sì, sono il pilota.
2: Aran Benjo.
5: Sì, sono il pilota del Daitan 3.
2: Ma io non ti conosco. Che cosa allora sei? Ma
5: signor Ennio, allora
2: c'è bisogno da Ennio?
5: Cerchiamo di trovare una quadra. Le passo l'avvocato del signor Franco Tapioca. Attenzione, rimanga in linea, grazie. Salve.
2: Porca ma... puttana, bastardo!
7: Ciao Ennio, come stai?
2: Brutto bastardo! Ma te non meriti di vivere, bastardo!
7: Ennio, il tuo vicino ti sta...
2: Ti devi far vedere! Sì. Brutto bastardo!
7: Va bene, allora...
2: Dove c'è la mia vacca?
7: La tua vacca è sul tetto del vicino che sta facendo le uova!
2: Hai portato la vacca sul tetto?
7: No, la tua vacca è andata sul tetto.
2: Ma porco d'un... aiuta la vacca sul tetto! Come c'è andata a finire?
7: Ci si sarà arrampicata, non lo so!
2: Porca la... Ma non è mica una pecora! Ma che porco d'un... È una vacca! una sì, vacca, ma un brutto bastardo.
7: Ascolta,
2: a casa d'Umberto, che stai alla casa d'Umberto, mi sparo nelle gambe,
7: no,
2: tutte e due.
7: Ascolta, è importante, ascoltami.
2: Ehi.
7: Umberto ha detto che ritira la denuncia se tu gli porti una vecchia da burrare.
2: Dove è la vecchia da burrare?
7: Io parlo con lui, lui ti porta una vecchia da burrare. Vengo io.
2: Dov'è la vecchia da burrare?
7: Te la porta Umberto, però gli devi lasciare la vacca.
2: Ne valgono 50 di vecchie da burrare, brutto bastardo.
7: Ascolta, allora io adesso ti passo
2: ma porca la madre, ma che cosa c'è nella bocca? Sono la paralisi nella bocca, puttana la... Non te lo ho mai capito niente come
7: Ennio,
2: brutta merda, brutta merda.
7: Io ti passo
2: la vacca, adesso vado da Umberto.
7: No, aspetta,
2: vado a vedere, mi sparo nelle gambe tutte e due.
7: Aspetta, Umberto ha detto che ti manda una vecchia da burrare, ma si tiene la vacca e due uova. Allora ti passo Umberto.
2: Porco d'un b***o, vado a prendere il fucile lì, se sparo là, gli sparo nelle gambe col sale, brutto bastardo. Aspettami lì al mio che adesso la puttana la
7: ti passo,
2: mi sparo là nelle gambe tutte e due,
7: venire.
2: Mi sparo nelle gambe, ti porco di antenata
7: Umberto, vieni a parlare con Ennio.
3: Pronto! Pronto! Bastardo di merda, porco! Te la spacco la vacca! È venuta al mio campo!
2: Che fai a parlare? Umberto!
3: Sì! Adesso gli do! Zitto! Ti ho detto stai zitto, che adesso ti faccio bere 6 litri di caffè a questa troia di vacca!
7: No, Umberto!
2: Ma come hai fatto a tirarti dentro anche a Gardo, Umberto? Bastardo!
3: Perché è entrata lei? È entrata da me, sta bastarda, me l'ha portata Arnaldo!
2: Arrivo subito, mi sparo nelle gambe tutte e due! Brutto bastardo!
7: Portami due uova, per favore!
5: Perfetto, adesso va a sparare col sale.
8: Sì, va a ammazzare il vicino col sale adesso.
5: Perfetto.
8: Per colpa tua?
5: Colpa mia.
8: Sì, lo leggiamo sui giornali.
5: Questo è spettacolo.
8: Questo lo leggiamo sui giornali.
5: È show, ragazzi. È show.
8: È show must go.
5: Vai col jingle.
8: Jingle.
6: Dove abita Ennio?
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Qualcosa, vi presenta
2: Italia amore mio.
1: Italia amore mio, il quiz che dà la possibilità di diventare ricchi con sole tre domande. Italia amore mio, dirige in studio Alfredo La Rocca.
3: Pronto?
4: Pronto, signora?
3: Pronto?
4: Buongiorno, salve, sono Alfredo La Rocca, siamo di Canale 5, in questo momento è in diretta con noi nella trasmissione Italia Amore Mio. Come sta? Buongiorno.
3: Buongiorno, un attimo, non sento bene, un attimo.
4: Sì, aspetto, va bene. Allora intanto che aspettiamo, signora, ricordiamo che più tardi come ospiti avremo Jimi Hendrix col suo nuovo singolo che si chiama Guitar Explosion. Fantastico, un applauso anche a lui, vai, benissimo.
3: Ringrazio immensamente, ma io non sto bene, sono a letto, ammalato. Non sono un anziano.

0: Adolfo. Benissimo, allora seconda domanda, attenzione. Che animale è la mucca? È un ver...
1: Mucca, vacca.
0: È una vacca, benissimo! Benissimo, signor Adolfo, sta quasi per vincere il montepremi di 170.000 euro. Allora, terza domanda. Signor Adolfo, devo dire che lei, anche se in questo momento non sta bene di salute, è molto preparato. Quindi io a questo punto farei un applauso alla preparato, benissimo! Perfetto, allora terza domanda, così signor Adolfo si può sdraiare e riposarsi. Com'è il famoso detto? Lei conosce i detti, no? Sa quelli che si usano un po' tutti i giorni tra la gente, no? Finché la gatta va, lasciala andare, quelle robe lì, no? Allora, attenzione, terza domanda, il famoso detto. Chi va con il gatto?
1: Impara a zoppicare.
0: Però, attenzione, io la sto aiutando,
1: Sì.
0: Perché chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Chi va con il gatto impara a ga...
1: A gattiare, a rubare.
0: A gattiare, benissimo, un applauso. Abbiamo il nuovo campione di Italia, amore mio, signori pubblico. Un applauso al signor Adolfo che non sta bene, ma adesso potrà curarsi con 175.000 euro. Un applauso.
1: E me le mandate, dove ti prendo?
0: Adesso. Pronto?
1: Dimmi.
0: Applauso! Un attimo che stiamo facendo. Adesso poi subito dopo la pubblicità la contatteranno. Noi abbiamo su lui il telefono, verrà contattato dalle nostre centraliniste. La chiamerà sicuramente la signora Anna per metterla d'accordo per consegnargli la valigia con i soldi in contanti. Benissimo! Signor Adolfo, vuole salutare qualcuno
1: grazie,
0: a casa
1: grazie,
0: che la stanno guardando? Ha dei figli lei? Cosa vuole salutare?
1: Grazie, che saluto.
0: Chiudi. Benissimo, un applauso signor Adolfo, continuiamo così avanti, adesso telegiornale, qua su Canale 5,
2: vai. Italia, amore mio.
3: Italia, amore mio, torna domani, sempre alle, su Vai 1. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Gnagno Special Natalizio.
1: Dai, dai, dai, Viale, leva sta merda su che ci ha scassato il cazzo. E rieccoci amici, sempre col vostro Max a sentire le nostre leggende sulla leggenda leggendaria dello zoo. Sì, sì, la terza stagione è finita, lo so, ma questo episodio è estemporaneo. Per usare il linguaggio dei nerd, è un episodio filler, uno special natalizio. Visto che vi è piaciuta molto... Sì, sì, quella, beh... Abbiamo deciso di riutilizzare la stessa identica ricetta per fare un'altra carrellata di centoni, blasfemi e balordi. Giusto per augurarvi un sereno Natale, strapparvi una risata e magari trovare qualche querela sotto l'albero.
2: Allora ragazzi, sono usciti gli ascolti Audi Radio del terzo trimestre e la fattoria è ancora prima, Zimbabwe merda.
3: Beh lì Marco, ma cosa ti aspettavi? Con un team del genere, un risultato del genere può accompagnare solo.
2: Per festeggiare questo nuovo traguardo, che ne dite se facessimo un altro sanguigni, ma tutto natalizio, spiripillo sbuffaglande?
4: Inca, sì dai, facciamolo, e se vuoi posso farlo sempre io il direttore, dai dai dai, fammelo fare a me, dai, direttore inca.
2: E va bene Paolo, ma solo perché siamo vicini a Natale, eccetera. Spompinomane.
1: Marco non poteva non accettare. Paolo è uno dei simboli folcloristici per antonomasia del Natale, alla stregua di Mamma ho perso l'aereo, lo zabaione e il cenone dai parenti terroni. Senza contare che in gioventù ha fatto il Babbo Natale ai grandi magazzini.
2: Ok ragazzi, questa puntata tanto è completamente riciclata da quella di Sanguigni, quindi andiamo dritti con le canzoni, www.vaffanculo. Vai Puccioni, presenta questo nuovo festival, il Merry Blasphemismas.
1: Come al solito nessuno di noi capisce il linguaggio della Pucci Pucci Puccioni, quindi farò io le sue veci natalizie. Per il primo messaggio d'auguri speciali abbiamo il duo delle malefatte Borghingi Gianatengi, famoso sodalizio musicale che ha fatto la storia del festival di Sanguigni. Di Baustelle, Battiato e Battisti, colui che sta fra i cieli, cantano i De del

0: Fino Fit, la figlia di Fabio.
1: Dalla fattoria facciamo quello che non puoi fare mai, ruttare o scorreggiare, riprenderci a sbagliare e metterci a

Grandissimi ragazzi, siamo riusciti un po' a raggiungere il livello di... Vediamo, andiamo avanti. Quanto è bello spaccarsi in settimana bianca, ed è proprio di questo che ci parla il prossimo artista in gara, più o meno. Di Giorgio Michele, Federico Mercurio e qualche altro frocio, Blanco Natale, cantano Paolo Noise feat. Blanco.

0: bastardi drogati, lasciatemene un po', era bagna sigariella. Beh, come avete capito, l'andazzo di questa puntata è molto simile a...
1: Mannaggia!
0: Ecco, è un contenuto altamente instabile. Ma so cosa state pensando. È così scorretto essere politicamente scorretti? Potremmo metterci a ricercare una struttura narrativa incredibile con una costruzione aulica ed arrivare ad una spettacolare battuta finale invece che il solito farvi ridere solo con Rutti e bestemmie? Ma che cazzo ce ne frega, Rutti e bestemmie! Ed è così che vi presento il prossimo pezzo. Un cast corale, un pezzo che ha fatto la storia. Un raduno pari all'esercito degli Uruk-hai di Saruman, di Il Bue e l'Asinello nella Capanna. We are the Zoo, cantano tutti, ma proprio tutti.

0: E allora vi abbiamo fatto passare la mancanza di... No? Ah, siete proprio degli ingordi. Dai, va bene, solo perché è Natale. E così la smettete di mandare i messaggi su Telegram chiedendoci dove poterla trovare. Eccovela qua.
1: Mannaggia quel porco. Siamo tutti pieni di grappa.
0: Ci siamo cascati di nuovo e quindi auguri a tutti ragazzi. Da Pavia, questo è... Oh, aspetta, aspetta, è un momento. Ma Morgan Freeman?
2: Ciao, sono Morgan Freeman per farvi gli auguri di Natale, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Quindi, buon Natale, maiale.
0: Buon Natale a tutti ragazzi, da tutti quanti noi della fattoria, da me, il vostro unico Max Pezzali, e ora andatevela a piander culo!
3: Radio 105.

0: gentilissimo dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Giuliano e abito a Biella. Da qualche tempo ho delle sofferenze a livello gastrico che mi fanno patire le pene dell'inferno. Potrei chiederle un consulto in merito. Purtroppo non riesco ad uscire di casa facilmente per via del mio peso.
1: Salve signor Giuliano, la ringrazio per la fiducia. Guardi, lei è proprio fortunato in quanto ho un master in gastroenterocectonanopatologia integrata conseguita nel Wisconsin durante un periodo di approfondimenti delle mie due lauree in medicina parallele.
0: Accidenti, dottore! Egli è bilaureato in medicina. E come mai?
1: Carissimo, con due R, più potente. So che sembra strano, ma dopo aver conseguito la prima laurea in medicina e chirurgia, non mi sentivo soddisfatto del percorso apprenditivo e ho deciso di ridare tutti gli esami per la seconda volta e mi hanno rilaureato, primo caso in Italia. Ed eccomi qua bilaureato.
0: Accidenti! Allora può aiutarmi?
1: Senta, lei mi è simpatico per empatia. Ci metta giù un 50 a questo link per la consulenza e la visito in videochiamata se le sta bene. Punto interrogativo.
0: Sì, fantastico! Grazie e faccio subito! Eccomi, dottore!
1: Scusi, ma non la vedo. Probabilmente davanti alla webcam ha erroneamente posto un cumulo di sacchi del pattume. Credo dell'umido con sopra una... C'è anche una maschera di carnevale di Pavarotti sudata.
0: Oh no, dottore, non c'è niente davanti alla webcam.
1: Porca troia, la maschera si muove.
0: No, sono io. Sono un pelino obeso.
2: Grasso.
0: Cosa, dottore?
2: Bocca di merda.
0: Dottore, ha la tosse?
1: Sì, scusi, ho dormito scoperto.
0: Ah, certo, succede.
2: Palla di merda.
0: Accidenti, è proprio una brutta tosse.
1: Eh sì. Ma scusi, quanto pesa, signor Bilico?
0: No, mi chiamo Esposito io.
1: Sì, certo.
0: 256 chili.
1: Ha fatto colazione stamattina?
0: Sì, anche la terza.
1: Cosa ha mangiato assieme allo scooter? Anche un computer portatile?
0: Ma dottore, ma sta facendo ironia sulla mia stazza?
1: No, Giaba, non mi permetterei mai. Sono bidottore. E mi dica, che problema ha oltre ad essere sulla buona strada per avere una gravità propria?
0: Sento un forte bruciore di stomaco e ho un forte reflusso.
1: Vabbè, cosa pensava potesse succedere nella sua lenta trasformazione in area di servizio della A4? Di ruttare un ambipur?
0: Senta, dottore, io insisto che mi sembra che lei stia facendo ironia sul mio peso e questo mi mette fortemente a disagio.
2: Cloaca!
0: Ha detto qualcosa tossendo, l'ho sentita!
2: Mostro!
0: Sì, ho sentito, ha detto mostro!
1: Oh, è solo raucedine. Sente, stia sereno. Allora, per prima cosa, io se fossi in lei cercherei di rientrare lentamente in una soglia di peso che scenda sotto il Mercedes GLS, magari con una dieta che non preveda l'ingestione di un quantitativo di grassi e zuccheri pari alle merendine di un'intera scolaresca al giorno. Cosa dice Cape Canaveral?
0: Senta, il suo modo di condire i discorsi con paragoni denigranti mi sta facendo alterare.
1: Non sia mai che si nervosisce, che poi le viene fame. Magari mi inghiotte il Dyson lì di fianco. Anzi, mi tolga la curiosità. Ma lei, come lo svuota l'aspirabriciole? Direttamente in gola? Maiale di merda.
0: Ma smettami, dottore! Anzi, comincio a pensare che lei non sia quello che dice di essere.
1: Beh, neanche lei mi aveva detto di essere la montagna del logo della Paramount.
0: Sa che lei è proprio stronzo?
1: Uè, sacco dell'umido coi piedini. Calmo con le parole, che sono un bimedico, eh?
0: No, lei è un ciarlatano. Si vede in un garage davanti una bottiglia d'acqua che contiene palesemente un super alcolico e color ambra.
1: Oh, questo è il supra di indeficiente. E gli attrezzi appesi al muro sono arte contemporanea post-industriale, ciccione del cazzo.
0: Ma non dica fesserie!
1: Uè, stronzo! Figa, non ti arrivano le mani al culo, devi pulirti come i cani sul tappeto dopo aver cagato, deficiente.
0: Ma vada a far culo!
1: Ha messo giù il vigliacco. Ha chiuso. Ma pensa a te, gente, mi capita. Vabbè, dai, faccio un goccino di Supradin così mi scende il nervoso. Figa come brucia! Devo metterlo nell'acqua la prossima volta. Il J&B sta da culo con l'arancia. This is Zoo.

0: Regno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati cari amici vicini e lontani, un'altra volta ancora per l'unico Max Pezzali, menestrello pazzerello, sempre qui a narrarvi i racconti dello zoo. Pavia Caput Mundi e siamo precisamente nel 2000 e qualcosa. Esatto, proprio quel 2000 e qualcosa, l'anno passato alla storia per essere stato l'anno del Covid. La pandemia è scoppiata, Pavia è in lockdown.
2: Ma che cazzo di due coglioni stare qua chiuso in casa a fissare quel vecchio orologio a pendolo di mio nonno, barbagianna troia merda.
3: Ma su, dai amore, potremmo approfittarne per fare un po' di sesso sfrenato come facevamo nella giostra dei pirati di Gardaland.
2: Ma no, Steffi, devo fare dirette Instagram, mangiarmi le unghie dei piedi e mettere like a tutti i video che vedo con le DeLorean, bubba bubba vaffanculo.
3: Uff, va bene, vado in camera da sola.
4: Vrr, vrr. Sono un cazzo di gomma vibrante marca Super Minchia, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Amore, ma perché il mio cazzo vibrante puzza del tuo culo?
2: Non lo so.
1: La fottuta pandemia ha sconvolto la vita appiattendo le giornate a chiunque. Ma gli altri nostri eroi che fanno loro? Beh, sono tutti attaccati ai video virali di Pippo Palmieri.
5: Benvenuti ad un nuovo video di Impasta il pane con Pippo. Serve la farina 00 presa dal farinaio sotto casa mia, un goccio d'acqua della fonte Mariutti, l'acqua più buona di tutti, un pizzico di sale iodato e il lievito madre di tua madre. E portale i miei saluti, che se si trova in Sardegna sicuramente la conosco.
6: Inga, che bomba il video di Pippo. Ma io non ho la farina. Ah boh, ci metto la bamba in chia, impasto tutto con la malta bastarda. In galla, che cozzalone.
7: Belino, ottimo Pippati, i tuoi video sono belli, eh. Però io ho già impastato 1287 focacce, fatto 350 vasetti di pesto, bevuto tutta la scorta di alcolici e consumato completamente il mio belino a suon di seghe sui piedi di OnlyFans. E ho perfino smesso di fumare. E adesso, vabbè, ricomincio a fumare.
8: Zio Strafaus, io non posso farlo il pane, né? In sole 2 ore ho preso 87 Covid diversi.
1: E intanto la nostra amata Letizia Nazionale Puccioni.
9: Oh sì, Pucci Pucci Puccioni. Sì, sì. Ah, ah, sì. Ti piace? Ti piace? Ti piace?
10: Cicinella e pizza cazzo fa.
1: Eh sì, impestati bastardi, quel merda del virus inventato dai cinesi ha proprio creato disguidi nella forza.

0: I cittadini di Pavia, noi del governo stiamo facendo di tutto per aiutarvi, ma l'importante è che stiamo a casa oggi per abbracciarci domani. Ce la faremo! Ce la faremo!
1: La gente se ne sta in the for the capa, come direbbero a Napoli. Ed anche il nostro Marco è sempre più affossato dalla situazione. Ma un giorno, dopo mesi e mesi di lockdown, riceve una chiamata inaspettata da un numero bizzarro.
2: Che numero strano. Che prefisso è? Infinito, asterisco, simbolo del dollaro e logo della Nike. Pronto?
3: Out. Uè, mazzò.
2: Leo, ma com'è possibile? Eri tornato sul tuo pianeta, saltimbanco Clandemario.
3: Sì, ma sono riuscito a mettermi in contatto col pianeta Pavia. So che siete tutti mega incasinati con tutto quel virus del cazzo che vi ha messo in ginocchio.
2: Sì, e forse meno male che non sei qui, altrimenti lo avresti già preso 19 volte peggio di Wender, cazzo stronzo pippa.
3: Mazzol, ti chiamo per ricordarti di non abbatterti mai, non mollare mai, cazzo. Noi siamo la fattoria, noi siamo i cavalieri indomiti della leggerezza, cazzo. Tu devi mettere il mondo sotto sopra. Outs.
2: Diciamo che in un certo senso è colpa mia se c'è il Covid.
3: Outs, non ti posso lasciare solo un attimo, eh? Babbo, senti, io ho la cura. Devi andare in radio. Rimettiamoci in contatto e poi rimetti il file crittata, che lì come cazzo si dice che ti manderò, bastardo.
2: D'accordo, emorroide gonorroide.
1: Marco si avvia verso la radio, ma non usciva di casa da un sacco. Ormai Pavia è un terreno deserto alla Mad Max, con stramboi di steampunk che viaggiano su dune buggy e fanno macelli. E infatti il nostro Marcolino, quando è quasi arrivato al palazzo di Largo Donegani, viene intercettato da un gruppo di cattivi di Kenshiro.
4: Ehi, tu, dove credi di andare, stronzo?
5: Questa è zona rossa.
6: Ce l'hai l'autocertificazione?
7: O magari stai andando in visita dai congiunti?
2: Levatevi dalle palle, teste di figli di puttana, devo andare a salvare il mondo.
8: Ah, ma tu sei Mazzoli!
6: Oh, porca troia, Mazzoli!
4: Vi ascolto tutte le mattine.
5: Cazzo merda culo!
1: La potenza della fattoria rimane sempre costante e immutata nel cuore di tutti i fans. Finalmente Marco sale nella torre di controllo, va nel mixer e si rimette in contatto con Leone.
3: Ok, Mazzò, ti ho mandato il file, forza, trasmettilo.
2: E ok, dunque... Buongiorno Pavia, sono Marco Mazzoli. So che ho fatto un grande casino con il Papa, il Covid, eccetera, ma sono qui per rimettere le cose a posto. Sintonizzatevi tutti quanti e diamo l'addio per sempre a sto fottutissimo coronavirus, troia faccio pazzo!

0: Covid.
1: Non ce n'è Covid, non ce n'è Covid, non c'è niente.
2: I mistici suoni della musica di Leone riecheggiano per tutta Pavia e finalmente la liberano dall'incubo. E intanto Kate Bush continua a macinare royalties, sta bastarda.
0: E bravo Mazzò, dopo averlo messo sotto sopra il mondo, l'hai anche rimesso a posto. Bravo bastardo, ricchione.
2: Lo sappiamo, non è andata propriamente così, ma sapete che Gnagno è tutto romanzato. Il Covid è stato uno dei momenti più bui della nostra storia moderna. Non vogliamo di certo sminuire tutto l'orrore che ha causato, ma noi siamo qui per alleggerire qualsiasi situazione, anche quella più tragica. Perché la comicità non è altro che la tragedia vista di spalle. Quindi fatevela una risata, porco c***o. Proud to be Gnagno.
3: Gnagno qua.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sapevamo che prima o poi saremmo arrivati a questo punto. Al grande bivio.
2: Al grande bivio.
1: Dove nemmeno Ruggeri riuscirebbe a tirarci fuori.
2: Al grande bivio.
1: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
3: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
1: E anche questa radionovella e scherzo telefonico più lungo della storia necessita la parola fine. Ora ci serve una trama che ci possa portare al grande evento finale. Una storia che lentamente farà sfumare questa soppopera verso la sua chiusura definitiva, per poi andare a caccia di una nuova vittima da inserire in una nuova sitcom su cui stiamo già lavorando.
4: Qui base terra!
5: Ciao, Bava Terra. Ho sentito delle persone oggi che mi hanno chiamato e anche erano in macchina e mi hanno salutata. Si vede che mi hanno vista ancora,
4: eh?
5: Gli amici. Sì, mi hanno vista e mi hanno salutata. È un pezzo non vedi Aldo, mi ha detto. Sì, è un pezzo non vedo Aldo, basso.
4: Sa che Aldo, signora, sa che è morto Aldo, lo sa.
6: Sa che è morto Aldo, lo sa.
5: No, non lo sapevo questo.
4: Nel senso, aspetta, no, ma le spiego meglio. Allora, è morto, l'abbiamo tagliato come dei tranci di tonno.
5: Ho capito.
4: Ce lo siamo mangiati qua a base terra e poi cagandolo l'abbiamo ricomposto. Pazzesco.
5: Siete bravi. No, mi dispiace, sì. Poverino, perché mi voleva bene anche.
4: Lo so, però era un vecchio ormai, era vecchio.
5: Era vecchio come me, insomma, avrà avuto più di 80 anni, penso.
4: Signora, senta, a proposito di Aldo, io la chiamo perché è successa una cosa, un miracolo, una roba stranissima. Abbiamo scoperto che lei e Aldo avete un altro figlio.
5: Addirittura, magari fosse vero. Sì, allora, è vero questo. Sì, questo è vero, sai perché?
4: Perché lei le ha fatto due pompini. Lei le ha fatto due pompini ad Aldo, si ricorda?
5: Esatto, sì, mi ricordo, sì.
4: Pure. Senta, allora signora, mi ascolti attentamente, perché questa è una cosa molto delicata. Noi, insieme al dottor Tanaput, che adesso le passo, abbiamo scoperto che lei ha un figlio. E questo figlio adesso vorrebbe conoscere. È già grande, c'ha quasi 30 anni adesso. Signora, allora, suo figlio si chiama Uè Stronzo.
5: È brutto nome, quello lì, vero?
4: No, lei per chiamarlo deve gridare Uè Stronzo?
5: Uè Stronzo, le devo dire?
7: Sì, dica!
4: Ha visto? Eccolo qua, glielo passo un attimo, signora. C'è tua mamma in linea, Santina.
7: Mamma!
5: Ciao!
7: Come? Mamma! Mamma!
5: Perché ti hanno messo quel brutto nome lì? Non mi piace, sai?
7: Ti voglio abbracciare, mamma!
5: Sì, anch'io, caro! Anch'io ti vorrei baciare!
4: Allora, signora, un attimo però, perché adesso ci sono dei documenti da compilare, se lei vuole tenerlo, sto figlio. Le passo il dottor Tanaput, che adesso le spiega un attimino cosa deve fare per potersi impossessare di suo figlio anche legalmente, perché in questo momento lui è proprio un figlio di puttana, capisce? Non ha la madre.
5: Ho capito.
7: È un figlio di puttana.
8: Buongiorno signora, sono il dottor Tanaput, mi sente?
5: Buongiorno dottore.
8: Ecco,
5: sono stata stamattina dal dottore perché ho un po'...
8: Sì, ma noi non ce ne frega un cazzo, signora, perché noi abbiamo la pratica di suo figlio. E il suo figlio, lei sa che ha un figlio diverso da quello che aveva prima, no? Che
5: sì,
8: si chiama,
5: esatto.
8: Come si chiama? Lo chiami?
5: Dunque si chiama, cosa ha detto? Mi ricordo.
8: Allora, deve gridare Uè Stronzo, lo chiami?
5: Ah, sei bravo, sì. Uè Stronzo?
7: Sì, dica!
8: Vede, già le risponde da figlio a mamma. Allora, signora, per lei... Per riapproparsi di questo figlio?
5: Sì, ma sì, io lo tenterei volentieri anche, perché sono sola e così mi fa anche
8: infatti,
5: un po' di compagnia.
8: Infatti, questo figlio, tra l'altro, è molto simpatico e molto utile, perché non ha né le braccia né le gambe, tipo una palla. No?
5: Oh, poverino.
8: No!
5: Ma mai, è nato così?
8: È nato così, perché praticamente, siccome era nato brutto, suo figlio, appena è nato il dottore gli ha detto «Uè, stronzo!»
7: Sì, dica!
8: E allora, praticamente, per buttarlo via, perché era talmente brutto, volevano buttarlo via tutti. Quindi uno lo tirava per il braccio, l'altro per le gambe, cioè gliel'hanno staccate. È rimasta una palla, capisce?
5: Ah, Madonna, solo quella?
8: Solo quella, però è simpatico perché mangia, caga, piscia,
5: parla. Quello che deve fare, anche parla.
8: Sì. Quindi praticamente se lei lo vuole deve compilare il modulo.
5: Ancora stasera, anche se mi ricordo.
8: Sì, noi glielo spediamo. Praticamente chiamiamo quattro bulgari, no? Del DH bulgaro, sai, il corriere bulgaro. Entrano dentro casa, le lasciano il figlio, le svaligiano la casa e poi le rimane senza mobili col figlio. Ma
5: c'ho anche i funghi, anche ho fatto il risotto con i funghi.
8: Ottimo! Ottimo.
4: Dottore, le possiamo passare alla signora l'ingegner Farabut che gli fa il modulo, le fa compilare il modulo al telefono, così riusciamo a preparare la pratica. Glielo mandiamo stasera, allora, lo vuole stasera, signora, il figlio?
5: Sì, anche stasera se me lo mandi, me lo fa in piacere, che mi fa un po' di compagnia.
4: Allora, signora, adesso le passiamo l'ingegner Farabut che le fa compilare un modulo al telefono, va bene?
5: Sì.
4: Un attimo.
9: Pronto? Pronto, signora? Pronto? Salve, contenta?
5: Salve. Come va? Tutto bene?
9: Tutto bene, contenta che abbiamo trovato il secondo figlio?
5: Sì, sono contentissima.
9: Proprio bello, ci abbiamo giocato tutta la mattina, ci abbiamo palleggiato.
5: Così mi fa anche un po' di compagnia perché sono qua sola.
9: Godo.
5: Sono sola, sola.
9: Godo tantissimo. Senta, allora.
5: Sai che bello che sarà, vabbè, vedere un bambino.
9: Sì. Poi, guardi, nei suoi 238 kg di dolcezza è un bambino vivace. Lei mi deve rispondere correttamente a queste domande che le faccio, giusto per sapere la paternità. Sa, essendo un minore, devo sincerarmi che lei sia realmente la madre, giusto?
5: La madre, sì.
9: Perfetto. Allora, lei mi risponde a queste domande, io sono sereno e le mando il figlio col primo DHL disponibile.
5: Va bene.
9: Guidato da un malfattore latinoamericano che... Allora. Sì. Che cos'è il cazzo?
5: Che cos'è?
9: Il cazzo.
5: Oddio, non lo so, sai, questo... Che cos'è il cazzo? Cosa sarebbe?
7: Ma mamma, che cazzo!
5: Che cazzo, sì, insomma, ma non lo so io.
9: Non lo so.
5: Ma intanto quello che si va a picare, ecco io.
7: Brava mamma!
9: Allora, mi dica il nome di almeno tre dei sette nani.
5: Cuccio.
9: Ciuccio. Poi?
5: Cuccio Euro.
9: Cuccio R.
5: Euro, dopo
9: Spi
5: tutti.
9: Imolo. Chi ha scoperto l'America?
5: Ha scoperto l'America dovunque, sì. Mamma mia, adesso devo saperlo. Allo squaglio.
9: Jack.
7: Sì, mamma, brava.
9: Lo squaglio ha scoperto l'America, brava.
0: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.

La notte nella montagna è proprio affascinante. Il vento soffia leggero muovendo le fronde mentre attorno tutto tace. Solo le stelle e la luna illuminano il crinale mentre di tanto in tanto si ode il suono delle scorregge del nonno, famose per durata e odore pungente. Ovviamente, nella catapecchia, l'aria si comincia a fare pesantissima.

0: Mamma mia, nonno, qui si soffoca.
1: Figlio di Troia, come ti permetti di svegliarmi?
0: Qui dentro non si respira, sto soffocando. Ma come fai a puzzare così? Non è normale.
1: E tu mi hai svegliato solo per qualche scorreggia. Adesso mi giro dall'altra parte. E se ti azzardi ancora a svegliarmi per l'odore delle mie scorregge o per qualsiasi altro motivo che non sia una puttana e una botta, giuro che ti sfilo gli occhi e te li infilo nel culo.
0: Ok, va bene, non ti incazzare. Dormi pure. Io magari vado di là a dormire per terra. Come cazzo fai ad addormentarti così in fretta? Cristo, che schifo. Che cos'è questo rumore? Questo lo conosco. Oddio, ci sono i fantasmi. No, aspetta, sarà solo la mia immaginazione. Oppure l'intossicazione dai gas putrescenti di questo sacco di merda. Eh no. Il cazzo. Non è la mia immaginazione, c'è veramente un fantasma. Sveglia, nonno.
1: Eccomi. Dove sono le troie e la mia botta?
0: Non ci sono né troie né botta.
1: Ok, dai, non farmi fare troppa fatica. Apri gli occhi per bene che te li devo sfilare. E se non ti agiti, soffri di meno? Cosa? Che cazzo vuoi dire?
0: Non sono stato io, nonno, ma il fantasma.
1: Ma quale cazzo di fantasma, porco... Io ho poche certezze nella vita che non avrò mai due cazzi, che i calabresi sono suscettibili, che Fantozzi fa sempre ridere e che non esistono i fantasmi.
0: E allora questo cos'era?
1: Non lo so, ma ho una soluzione generale a tutti i problemi.
0: Ma nonno, non serve a un cazzo sparare ad un fantasma. È già morto.
1: Vieni fuori, fantasma del cazzo, che ti riammazzo un'altra volta.
0: Oddio! Eccolo, nonno, spara!
2: Ehi, avete sentito il fantasma?
1: Preso! I Ghostbusters mi possono ciucciare i cazzi.
0: Aspetta che accendo la luce.
1: Cazzo!
0: Porca puttana!
1: Vabbè, pulisco domani. Torniamo a letto.
0: Ok.
3: Non ho capito se il fantasma ci fosse realmente oppure no. In ogni caso, se ci fosse, appena arriva Clara nell'aldilà, sicuramente si divertirà parecchio a bullizzarla, proprio come facciamo noi. Quella piccola strongolotta ti fa salire la nerva anche solo respirando. E a proposito di respirare, giusto per farvi capire la potenza. Le scorregge del nonno hanno fatto morire una pianta e fatto fuori due canarini nella gabbia.
1: Che sgranata.
3: Mamma mia, che schifo.

0: Pronto? Salve, sono Remo Giramella, fan della cappella. Sono un regista. È il campetto da calcio?
1: Un secondo solo, allora che le passo la responsabile, un attimo.
0: Sì.
2: Sì, pronto.
0: Allora, praticamente io sono un regista, mi chiamo Remo Giramella, fan della cappella, non so se ha sentito parlare di me, probabilmente sì. Sto cercando una location per il nuovo movie che stiamo per girare. E mi servirebbe appunto un campetto sportivo con degli spogliatoi dove c'è anche un campetto da calcetto, insomma.
1: Ma venga qua, dipende dalle date e dagli orari che mi sta chiedendo e dall'impegno nella giornata.
0: Sì, allora tenga conto del fatto che visto la tipologia delle riprese è una cosa che noi faremo indoor e soprattutto in lontano dagli orari di presenza di pubblico, cioè quindi chiuso solo per noi, perché si parla di un film hard. La pellicola si chiama L'allenatrice nel coglione, è un reprise del film di Lino Banfi degli anni 80. Praticamente questa allenatrice viene chiamata da una squadra di serie B per riportare in serie A questa squadra, soltanto che ha un metodo un po' particolare per spiegare gli schemi di gioco ai suoi 11 stalloni, capisce? Quindi si parla di orge con 11 uomini e una donna, insomma, è un numero di partecipanti a le riprese abbastanza importante, quindi vorrei evitare magari di creare troppo clamore.
1: Vorrei evitarlo anch'io, diciamo.
0: Troppo perché... clamore, cioè noi diciamo si sente scopare 11-12 persone, cioè lei mi dice che scusi un secondo perché sono sul set, mi stanno distraendo. Gundam, stop per piacere, grazie. Allora fammi favore, tieni uno duro con un pompino, grazie. Un attimo solo, finisco la telefonata. No, non così. Allora fammi favore, fagli una stretta sui coglioni. Sì, mi perdoni, eh. Allora, se mi dice che c'è questa disponibilità per girare L'allenatrice nel coglione, io fisserei un appuntamento facendo due chiacchiere. Tenga conto del fatto che abbiamo anche un grosso budget.
1: Guarda, maestro, qua tutte le mattine dalle 9:30-10 fino alle 13.
0: Perfetto.
1: Quando vuole passare di qua, vediamo se si può fare questa cosa.
0: I vostri spogliatoi sono comunque riservati, nel senso, cioè non ci sono delle vetrate che si
1: vedono. No.
0: Perfetto, no? Perché sai, sono questi 11 cazzi che volano, non vorrei mai che avete del personale che mi rimane un po' sconvolto. Avete per caso una zona massaggi? Perché c'ho una scena con la massaggiatrice che a un certo punto prende in mano 11 cazzi. E allora mi serviva uno spazio abbastanza grande con i lettini per massaggi.
1: No, quello me lo
0: quello
1: posso
0: non avere. Ce l'avete, va bene, no. Facciamo un'altra location.
1: No, noi facciamo solo calcio, paddle, beach volley, sfogliatoi, un po' di tutto, molto grosso, ma non.
0: Avete anche il campetto al coperto per far giocare magari questi 11 uomini col cazzo di fuori?
1: Sì, perché lo voleva fare allo scoperto?
0: No, nel senso che siccome c'ho questa finta partita di calcio, però con le persone completamente nude, quindi coi cazzi di fuori.
1: Insomma, no, è al coperto chiaramente.
0: Perfetto,
1: se
0: va bene.
1: Se faccio fare lo scoperto mi arrivano
0: visite. No, per l'amor del cielo, non è che le faccio fare una pecorina in mezzo al parcheggio, ci mancherebbe, si figuri.
1: Certo.
0: Pensi che una volta ho fatto una ripresa che si chiamava Il Signore delle Anelle e appunto abbiamo girato in aperta campagna dove c'era questa scena con le orche che succhiavano 30 cazzi. Purtroppo in quel momento il pastore che aveva le mucche lì in zona ha messo su un casino.
1: Che casa di produzione stiamo parlando?
0: Lì Fogliane Shell.
1: Mai sentito.
0: Perché noi ci occupiamo di produzione pornografica, insomma.
1: Sì, hard. Sì, ma io ci ho lavorato per 15 anni.
0: No, fantastico! Qui. Come si chiama lei? Mi perdoni?
1: Ma non ho lavorato per quella casa.
0: Ma lei è un attore o un produttore?
1: No, io ero un rivenditore.
0: Ma sai, adesso ci si muove prettamente sul web, quindi
1: appunto
0: noi facciamo...
1: Appunto per quello che, come mi vede, mi trova a fare tutt'altro in questo momento.
0: Però guardi che il web dà delle grosse soddisfazioni. Noi,
1: come rivenditori sul web non è che potevamo fare molto.
0: Ha ragione.
1: Ho dovuto chiudere tutto e fare altro.
0: Ah, ecco perché ho trovato dell'apertura mentale da parte sua, perché sai, è molto difficoltoso trovare...
1: Non
0: la sposti, diciamo, vedere che... cazzi volanti non la sposta, insomma.
1: No. Dopo aver fatto Venus, Los Angeles, tutta, non vi credevo di aver visto io.
0: Ma è stupenda questa cosa. Allora mi perdoni che ridò anche l'azione mentre la saluto. Allora per piacere, azione, fammi il buco del culo adesso, grazie. Va bene, allora signor Oblegaldi, ci vediamo prossimamente. Io sono felicissimo di aver trovato una persona come lei. A presto, grazie. Grazie, dai. Vai Gonda che mi ha trovato la locchetta. Ho trovato anche il collega. Ma che colpo di culo! Allora scatta la sbrodata. Fammi un bel calciotto, vai!
3: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105. California, California.
5: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
6: Ciao Ryan, come stai?
7: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
8: Per la mia psiche?
7: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
8: Arcipelago.
7: Nell'arcipelago.
8: Arcipelago.
7: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
9: Pelago.
7: Nell'arcipelago.
8: Nell'arcipelago.
7: Nell'arcipelago.
8: Dell'Oceano Indiano.
7: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
5: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
6: Piacere, Lindsay.
7: Ciao, io sono Rachel Conner.
10: Ma chi è Rachel Conner?
7: Un gelato, lo vuoi col Conner?
10: La cioccolatas.
8: Ciao, io sono Ryan Cohen.
7: Ciao, io sono Ryan Conner.
10: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
6: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
7: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
10: Stile, anno il 96. Una business relationship.
7: Una business relationship.
10: Una business relationship.
7: Relationship.
10: La station way, la station di nuovo.
7: Relationship. Una business relationship.
10: Relationship, quello che fuma.
7: Una business relationship fra di noi.
11: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
7: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
8: Ancora
10: Lisen, no.
7: Lisen.
10: Lindsay.
7: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
8: Non è l'insane. Lindsay.
7: Lindsay.
8: Lindsay.
7: Lindsay.
8: Prova a dire Lindsay.
7: Lindsay?
8: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
7: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
8: Ancora.
10: Perché Lindsay?
7: Oh, Lindsay.
10: Lindsay! Come Sanpei!
7: Mi piacerebbe invitare Lindsay! Ma devo cervellarmi per
10: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare!
7: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto!
8: Cervellarmi!
7: Ma devo cervellarmi per
10: sì.
7: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto! Sai, lei ha un carattere molto dominante e nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay!
8: No.
7: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
6: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
8: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
6: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
8: Ma no, non pensare che
6: Ma
8: sei...
6: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
7: No, perché?
6: Ancora?
7: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
6: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
7: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
6: Parla, idiota, dai che devo studiare.
7: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
10: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
7: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
10: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
7: No, col PSD.
10: No, PSP.
8: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
7: Che ne dice?
8: Che dici? No.
7: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
10: Ci pisciamo addosso.
7: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
10: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
7: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
10: Theft.
7: E al Grand Theft Auto. Libertania. Libertiamoci.
8: Liberty Island.
11: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
7: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
10: Ma in Puglia?
7: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
12: Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
10: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
7: Vove.
10: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
7: Lo sapevo, adesso
10: fa bene l'uovo.
7: Coglioni a me,
8: scusa, una macchina famosa.
10: Una Range Rover Vogue.
7: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
10: Vorgen, che
7: cos'è quello? Una Range
10: Rover
7: Rover
10: Vogue.
7: Vogue.
10: Una Range Rover Vogue.
9: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
10: la
8: non è russa, è inglese la Range Rover.
10: Range Rover Vogue.

Long Broad TV, verso l'infinito e avanti. Avanti, avanti. Spero che spacca il nostro nuovo claim. Sì, sì, lo sappiamo, vantiamo del più grande gruppo creativo di tutti i tempi, ma sti cazzi, andiamo avanti ed entriamo nel vivo della nuova promozione qui su Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: Ti abbiamo proposto serie TV originali, serie TV rivisitate, serie TV arrangiate e rimontate a caso, serie TV e basta. Ma oggi vi proponiamo una produzione che farà impallidire tutte le piattaforme on demand.
1: Serie TV fantasy.
2: Key and Lock.
0: Tratto da uno degli ultimi successi di Netflix, abbiamo realizzato Key and Lock, una formidabile stagione che rispecchia pari pari il titolo della serie, un imperdibile susseguirsi di eventi che portano a chiavi e chiusure di porte, portoni, cancelli, portiere e molto altro. Eccone un assaggio.

0: produzioni originali.
1: Dopo il successo incontrastato degli anni Ottanta, Il principe cerca moglie, e l'inaspettato sequel, Il principe cerca figlio, noi, della Long Broad TV, abbiamo realizzato un sequel che è destinato a entrare nella storia.
2: Il principe cerca bara.
1: Beh, che volete? Il ciclo della vita porta inevitabilmente a questo, ma vediamo il trailer.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Onoranze funebri?
4: Sì, buongiorno.
3: Sono Principe Hakim, cerco bar. Che bar avete?
4: Ma guarda, noi abbiamo cazzi che costano 600 euro, ci sono cazzi che costano 10.000 euro. Ce l'abbiamo in cristallo.
3: Bello cristallo, mi piace. C'è qualcosa anche di più costoso? Io sono Principe Hakim di Zamunda, ho soldi miei, proprio con la mia faccia sopra.
4: Zamunda, dove si trova Zamunda?
3: Zamunda si trova in Africa.
4: Ah, allora, dobbiamo farlo da tutti i basta chiedere, noi siamo qua.
3: Va bene, grazie, grazie.
4: Prego, di nulla.
1: E adesso?

0: Signore degli Anelli, il ritorno del re.
1: Ma non è questo il giorno! Quest'oggi combattiamo!
2: Long Brod TV, stagione 2022-2023. Specialisti nell'allungare il brodo.
3: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va!

0: In questo periodo dell'anno c'è un avvenimento incredibile che attira tutti i pastori e i reietti delle montagne nella stessa fetida locanda. Il nonno, come gli altri iachini e schifosi perditempo ubriaconi, si assiepa dentro il piccolo spazio puzzolente per assistere allo spettacolo degli spettacoli. La trasmissione sull'unica televisione del comprensorio montano del Festival della Canzone Austriaca, ovvero San Klaus. Ovviamente delle canzoni non interessa a nessuno. Infatti i manigoldi sono lì unicamente per ubriacarsi guardando l'immane quantitativo di fica presente sul palcoscenico.
1: Piano, nonno! Se bevi così in fretta la birra, sarai ridotto una merda prima che inizi lo spettacolo!
2: Ah, fotte di stronzo! Tanto ho portato la grammata di Pamba!
1: Beh, se hai di che ripigliarti, tanto meglio! Eccoci, inizia la trasmissione!
2: Allora, porco c***o, chiudete quelle cazzo di fogne che voglio sentire quella merda di televisione, porco!
1: Ma sei pazzo! Perché hai sparato un colpo di pistola nel pub? Lo sai che rischiamo di finire in carcere, brutto cretino ubriacone!
2: Non me frega un cazzo di quello che mi stai dicendo. Voglio vedere la fica, voglio vedere le troie che cantano con l'autotune. Voglio fissargli i piedi e poi andarmi a fare un'incredibile sega a casa, in mezzo ai formaggi. Porca troia, come sono spaccato. Devo farmi un colpo. No, no, la coca! Mi sono dimenticato la coca! Porca
3: Ehi, nonno! Non pensi di essere un po' troppo su di giri per stare qui stasera? Noi abbiamo voglia di farci una bella serata e tu sei un po' troppo alterato. Vattene a casa!
1: Klaus, vai via! Non parlare così al nonno! Lo sai che è armato e particolarmente irascibile! Inoltre è bevuto come una merda!
2: E tu chi cazzo saresti? Come osi parlarmi così? Adesso ti faccio un buco in fronte e me lo scopo!
3: Calmati! Metti giù quel ferro brutto, pazzo bastardo!
4: Nonnino! Eccoti! Finalmente ti ho trovato! Ti ho portato il sacchettino che ti è caduto mentre uscivi dalla baita. Ho pensato che sicuramente ti sarebbe servito e sono scesa fino al paese per dartelo.
2: Non ci credo. Questo è un cazzo di miracolo. Brava, strompiolotta, cazzo, brava. La babba.
4: Solo che ora non so come risalire, quindi devo aspettare che finisci. Così mi spingi su fino alla catapecchia quando torni.
2: Ma col cazzo, porco c***o, secondo te?
1: Ecco, sta iniziando! Zitti tutti!
5: Avete sentito che ho voluto iniziare il festival? Ed è giusto che l'aristocrazia...
2: Basta, santo cielo! Anch'io, Pippo, ma mica faccio tutto sto casino!
1: Ma no, no, no, stanno commemorando un conduttore storico, Pippo Bauden! Ehi, ma dove stai andando?

0: Ando.
1: Vado a casa.
0: Ma perché?
1: Sono troppo ubriaco.
0: Ma sei sempre ubriaco. Non puoi farti un destro ora che ce l'hai. Che problemi ci sono?
1: Anche il più grande dei fattoni capisce quando è troppo. Solo fottuto. Ho le allucinazioni.
0: In che senso?
1: Cristo Dio, vedo un n***o in televisione che conduce.
2: E no, nonno. Quel ragazzone tutto scuro è Carlo Conten, un italo-tedesco che passa forse troppo tempo al sole delle Maldive. Beh, però, tutto sommato, la scelta di andare a casa è stata saggia. Alla fine ti sei evitato 5 ore di rotture di coglioni, con canzonacce tutte uguali, scritte solo per sperare di viralizzare su TikTok. Al prossimo episodio, stronzoni.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105
0: Radio 105.
2: Hey! 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
4: Un passato misterioso che risale a galla come uno.
5: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
6: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
7: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
5: Ma
7: Marco,
5: chi?
7: Ma che cazzo stai dicendo?
5: Tu se non eri con me, a conoscenza.
7: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
5: Sei venuto.
7: Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
5: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
7: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
5: no,
7: a fare
5: no, il. No, ti ho messo.
7: Che ti facevi schiacciare?
5: No, non capisco.
4: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
5: Sono andato a dormire con Alberto Hans. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli, se non c'è Mazzoli in onda te non faccio più.
4: Prossimamente nello Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105.
8: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
9: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà
10: Pire a Nastro!
8: Il Grinta.
10: Tequila a manetta!
8: Il Grinta.
9: E siamo pronti per una serata con la Grinta incredibile!
8: Il Grinta.
9: Buona giornata a tutti e mi raccomando, prosecco a fiumi!
11: Pronto?
9: Ciao raga, buona giornata, siamo pronti per un weekend con la grinta giusta!
11: Dove?
9: Stasera?
11: Dove andiamo?
9: Stasera sarà...
11: Stasera?
9: Tequila a manetta!
11: Oh, alla grande!
8: Il Grinta!
12: Pronto?
9: Buongiorno!
12: Buongiorno!
9: Mirko e Grinta!
12: Sì!
9: Vi faccio l'augurio che sia una settimana con la Grinta incredibile!
12: Oi.
9: Venerdì mattina, ora 7:30. Siamo pronti per un weekend?
12: Prontissimi!
9: Con la grinta giusta!
12: Super grinta!
9: Stasera ragazzi, preparatevi perché prese birre da mezzo! Boom! Boom! Boom! Dai raga, che siamo pronti per una serata
12: fantastica!
9: Con la grinta incredibile! Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando...
12: Porta a porta!
9: Tequila a manetta!
12: Vai!
9: Da paura!
12: Fantastico!
9: Ciao raga!
12: Arrivederci!
9: Ciao raga!
12: Ciao!
8: Il Grinta!
11: Pronto?
9: Buongiorno!
11: Buongiorno.
9: Mirko e Grinta.
11: Eh?
9: Mirko e Grinta.
11: Pronto?
9: Vi faccio l'augurio che sia una settimana da
11: non
9: paura!
11: Sento. Non sei... Chi sei?
9: Con la Grinta incredibile!
11: Non ho mica...
9: Mirko
11: non
9: e Grinta.
11: Non ho mica capito. Come?
9: Buongiorno!
11: Buongiorno.
9: Venerdì mattina, ora 7:30. Siamo pronti per un weekend da paura!
11: Ascolta, ma non ho mica ancora capito chi sei.
9: Mirko e Grinta, dacci dentro ragazzi, siamo i migliori perché noi abbiamo la grinta a nastro!
11: Va bene.
9: Con la grinta incredibile! Ciao raga!
11: Allora, scusa un attimo, tu cerchi la liana?
9: Da paura!
11: ascolta, se tu cerchi la liana, chiama fra mezz'ora che lei è presente.
9: Prosecco a fiumi!
8: Il Grinta.
13: Pronto?
9: Ciao raga!
13: Aspetta un minuto perché ho la televisione alta e il massi. Chi parla?
9: Ciao raga! Buona giornata!
13: Ma chi parla?
9: Ragazzi! Prepariamoci perché stasera...
13: Vieni qua!
9: Tequila a manetta! E che sia una giornata con la grinta giusta!
13: Ma chi sei tutti?
9: Pamma! Pamma! Pamma!
13: Guarda con chi che te parli!
9: E mi raccomando...
13: Ma con chi parli tu, ciobo, chi tu?
9: E mi raccomando, tequila a manetta!
13: Ma sei tomato?
8: Il Grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata!

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Niente da fare. Giovannino si ostina ad essere un cowboy. E allora Massimino, più scemo di lui, lo aiuterà a trovare delle situazioni per farlo sfogare. Sto cazzo di pazzo bastardo.
3: Buongiorno.
4: Oh, è il... come si chiama? Il bar dei cowboy?
3: Sì.
4: Ciao, senti un'informazione. Io sono uno che si veste tutto cowboy, esaltatissimo del... ho visto anche Yellowstone, la serie. Hai presente, no? Quella con Kevin Costner.
3: Le passo il capo, così spiega...
4: Vai, passami il capo, grande.
3: Pronto?
4: Pronto, sei la capa?
3: Sono la capa, sì, ciao.
4: Ciao, saccagnatissima. Senti, volevo un'informazione. Ho visto che il vostro ristorante, bar, quello che è, a tema western, giusto?
3: Sì.
4: Fantastico. Senti, noi vorremmo fare un evento tutto cowboy, vestiti da cowboy con gli indiani. È fattibile?
3: Non lo so, fammi vedere qualcosa.
4: Perché? In che senso?
3: Non so se c'è YouTube o qualcosa, fammi vedere qualche serata che fate.
4: Ma no, no, noi siamo privati, siamo 10 ragazzi e 10 ragazze vestite da cowboy e poi vengono gli indiani.
3: Certo, fammi vedere qualcosa però, così io ti dico se mi può interessare o no.
4: Oh, ma che cazzo ti devo far vedere, hai capito? Dove te lo faccio vedere?
3: Ma che cazzo ridi? Fammi vedere un video.
4: Ma che cazzo?
3: Ti puoi interessare però.
4: Ma che cazzo ti ridi? Scema pazza. Noi dobbiamo fare una... ma sto parlando seriamente.
3: Aspetta, anche io se voglio vedere. Io ti conosco.
4: Ma che cazzo?
3: Non
4: che sei. Ci siamo già visti. Magari sono venuto una volta, visto la cowboy, ma hai visto che sei impazzita tutta, ti sei tagliata, succhiante. Senti un attimo, lei.
5: Se c'è la porta che si sfonda.
4: Ce l'hai la porta che si sfonda a cowboy? Perché noi poi dopo.
3: No, non
4: fare...
3: ce l'ha, mi dispiace.
4: È peccato, che c'è la porta di vetro anni 80, zio cane.
3: Eh sì, okay. Ho proprio quella.
5: I cavalli dove si mette?
4: Senti, noi veniamo a cavallo, veniamo lì, entriamo dentro, beviamo come nei film, poi scatta rissone, perché noi spariamo anche in aria, c'è il soffitto alto. Perché poi a un certo punto fa scatta la sparatoria.
3: Senta, dimmi chi sei, per favore, su.
4: Oh, ma che cazzo, ma l'ha capito? Non ti credi di parlare, no? Non so, sono un cowboy.
3: Va bene, allora ciao cowboy.
4: Tu come ti chiami? Bastardo! Ma pensa a te sta cafona di merda che non mi ha neanche calcolato.
5: Non ho capito quanto sei...
4: Cioè, un locale da cowboy, ti chiama un cowboy e non lo fai entrare.
5: Devo farti da management.
1: Tamarri.
5: Pronto? Pronto? Quante volte sei caduto da cavallo di testa che ti sento tutto sconfitto proprio? Che palate hai preso a quel povero cranio? Senti, persona a disagio proprio col resto del mondo. C'ho mio cugino che è un cowboy mezzo pagliaccio. Può venire là a fare i suoi intrattenimenti?
6: Ma chi parla?
5: Oh. Ma ti è rimasto qualche dente in bocca o è la lingua proprio devastata?
6: Ma chi parla?
5: Sono Massimini di Quarto, sono qua con Giovannino, mio cugino, tutti intrippati col West. Siccome adesso ha comprato tutti i vestiti, tutto cowboy.
4: Sì.
5: Deve ammortizzare.
6: Ma fa dove?
5: Oh.
6: Per me è sbagliata persona.
5: No, no, mica il ranch.
6: Quale?
5: Ah, proprio sei confuso così? Che tenerezza, vorrei accarezzare.
6: E tu dove sei? Io sono qua anche se non ti vedo.
5: Ma a me dove sei non me ne frega un cazzo, io sono di Milano, c'ho mio cugino che è tutto cowboy, deve venire al ranch. Minchia. Richiamalo un attimo che lo devo pestare. Sai che adesso prendo un ferro di cavallo te lo spacco in faccia la prossima volta che metti giù la cornetta, cretino. Hai capito? Bifolco. Ah, guarda sto bifolco di merda.
4: Mamma mia.
5: Richiamo bifolco. Bifolco. Bifox. Sono ancora io. So che non mi vuoi parlare, ma prima che prendo lo scooter e vengo e ti metto a ferro e fuoco come gli indiani tutto l'accampamento, vedi di rispondermi che ti devo parlare. Fai l'uomo, c'hai il ranch e non fai neanche l'uomo, non fai. Oh!
3: No, io non so se ti sei accorto che tu stai chiamando sul numero della moglie. Punto numero uno.
5: Minchia.
3: Punto numero due, ti è andata a merda.
5: La scuo, ma chiama
3: la merda,
5: scuo.
3: Perché la moglie non ha un ranch, quindi non so chi stai chiamando.
5: Ma scusa, non hai il numero del ranch?
3: Hai sbagliato numero.
5: Ah, scusa un attimo, sono su Google, ho cercato il ranch per cowboy, mi è venuto a fare il tuo numero.
3: No, hai sbagliato numero. Questo è il mio numero e io sinceramente.
5: Allora qualcuno sta usando il tuo numero di telefono su per fare,
3: ecco,
5: il ranch.
3: Però pensa che qualcuno che sta usando il mio numero di telefono almeno non offende. Comunque non è questo il numero.
6: Chiama col numero.
3: Esatto,
6: col privato, con il.
3: Ma finché mi chiami quello sconosciuto.
5: Ma c'hai due voci, c'hai. C'hai una voce normale e la voce da cretino. Com'è? E due voci insieme, pazzesca.
3: Se vuoi ne facciamo anche quattro.
5: Siete quattro?
3: Siamo 82 se vuoi. Vedi tu.
5: Aspetta che me li insegno che mi vado a giocare al lotto. Ah, ho capito, siete caduti da cavallo tutti e due.
3: Oh,
5: che sta parlando? sto parlando. Ma com'è un uomo che si fa difendere da una donna?
3: Non si fa vedere da uno bravo, però.
5: Oh, ma come stai, oh, squo? Sei tutta aggressiva. Passami lo scuoiato, là, dai, che ci devo parlare, che si sta cagando in mano.
3: Sul mio numero di telefono parli con me.
5: Passami il mandriano, che devo parlarci, dai.
3: Allora, ti ho già spiegato una cosa: il numero di telefono sul quale stai chiamando è il mio.
5: E dammi il suo numero, è di fianco a te, di darlo.
3: Ma che cazzo devi suonare il suo numero? Ma che cazzo sei?
5: Mi oh, scema di merda! Che devo parlare col mandriano, mi serve. Capiti, ma voi siete flippati, oh, ma voi non ce la fate più. Ma come è successo?
3: Infatti.
5: Siete scivolati.
3: Vabbè, che cazzo
5: tutti.
3: Volevi, comunque?
5: Ma parla pulito, ma non stare a fare quelle che si altera proprio in alterazione.
3: Io sto parlando molto tranquillamente.
5: Ma io devo parlare con lui, io devo parlare col mandriano, non hai capito ancora? Passi il mandriano, devo parlare per il country club.
3: Hai finito?
5: No,
3: è il mio telefono.
5: Ho capito, ma se c'è il tuo numero io devo parlare con quello che cura sta cosa con i cavalli.
3: Parlo con me e quindi no.
5: C'hai tu i cavalli, c'hai tu il ranch?
3: Ma che ranch? Ma cosa stai dicendo?
5: Ma senti, ma ce la fai? C'è scritto ranch, tu c'hai il ranch?
3: No.
5: Allora compralo, perché c'è il numero di telefono del ranch.
3: Lo comprerò, aspetta, adesso vado un attimo, già che ci lavoro in banca, no? Ci vado un attimo e gli chiedo se mi danno un finanziamento per comprare.
5: Allora, scusa, adesso vai su Google tu e cerca il tuo numero, vedrai che scrivi ranch e ci viene fuori il tuo numero di telefono. Guardate che urlo più forte. Sto planando nel dirupo della follia, sono pazzo. Precipita.
6: Allora, tipo, puoi non parlare.
5: Abdul, Kunawana, Amnana,
4: Massimi, manca la lì la signora.
5: Ma che cazzo ne so, questo fa fuori di melone, oh, questi

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è noia.
4: Ragazzi, però chiamate una volta, dopodiché semmai io vi richiamo, oppure mi scrivete una cosa, se ho qualcosa da dirvi ve la dico, perché io pure ho diritto a farmi magari due giorni, no? Abbiamo avuto, già mi è saltato Ferragosto, Santo Stefano, Santo Rocco, Santo Cristo, mi chiamate come i pazzi, cioè datevi una calmata, cioè tutti 100 volte mi state chiamando, una volta, poi semmai mi mandate un messaggio, nel caso vi rispondo, basta, cioè ragazzi non mi stressate la vita.
5: Allora, questo che avete sentito è un audio pubblicato questa mattina dal giornale che Rocco Casalino, portavoce del presidente del Coniglio, ha mandato ai giornalisti il giorno del crollo del Ponte Morandi. E secondo me Casalino ha fatto benissimo, perché non gli si deve rompere i coglioni. Uno ha tutto il diritto di dire: a me questa tragedia mi ha rovinato il Ferragosto. Non è una questione di sensibilità, i politici non devono essere sensibili, devono essere efficienti. Comunque questa, molta gente si è risentita, chiaramente i genovesi sono inferociti, dente avvelenato, ma voglio sentire voi. Cominciamo con Raffaele, Raffaele da Varese. Ciao Raffaele.
6: Ecco, io prenderei Rocco Casalino, sì, lo metterei a pecora su quel ponte, chiunque passa lo può inculare, proprio pam, pam.
5: Cioè tu, fammi capire bene, allora tu ricostruiresti il ponte, ok?
6: Il ponte.
5: E poi dopo?
6: Poi anziché in macchina, anziché inserire la carta nel via cardia, la infilerei nel culo.
5: Nel culo, cioè quindi utilizzeresti il retto del portavoce del presidente del consiglio come via card?
6: Come via card, e gli farei anche dire: viaggio, cosa dice la cosa? Gli farei fare proprio la via card, l'uomo via card.
5: Ma quindi secondo te lui non c'ha ragione? Cioè i giornalisti hanno il diritto di cagargli il cazzo anche se gli è saltato il Ferragosto?
6: Cioè che figura è questo qua?
5: Quello...
6: lui è lì perché quando si sono candidati chi aveva più preferenze su internet, più internet aveva tutti quelli che se lo inculavano e l'hanno votato.
5: Cioè tu, secondo te, quindi Casalino è la lobby dei froci?
6: Sì, ma stai scherzando. C'è uno che dice una roba del genere, crolla il ponte e pensa alle sue vacanze, anzi si può usare anche come parcheggio per mettere le biciclette, metterlo a pecora con le biciclette.
5: Quindi proposta di Raffaele da Varese, utilizziamo Casalino come via card, come parcheggio per biciclette.
6: Sì.
5: Va bene, grazie
6: almeno
5: Raffaele.
6: Almeno per un anno.
5: Un abbraccione, ti faccio sapere. La porta a Renzo Piano, vediamo. La porta a Renzo Piano.
6: Fanculo, caro, ciao.
5: Ciao, vaffanculo anche a te, Raffaele. Ciao. Antonio Rozzano.
7: Dai, stupido.
5: È stupido perché?
7: Perché non si dicono queste cose, dai.
5: Ma uno sarà libero di averci il cagamento di cazzo? O no?
7: No.
5: No, perché no?
7: Perché no? No, è uno stronzo.
5: Lei quanti anni ha? Due? Perché no? Risponde perché no, scusi. Che cazzo è una canzone di Pippo Franco?
7: Secondo lei?
5: No, lo chiedo a lei perché io lo so, è lei che non lo sa. Lei dice è sbagliato ma non sa perché. Perché non sa perché?
7: Ma non lo so io perché.
5: E allora vede.
7: A me sembra sbagliato.
5: A lei sembra sbagliato per quale motivo però?
7: Sono morte le persone, non puoi dire una cosa, mi ha rovinato il Ferragosto.
5: Uno non si può accusare di mancanza di sensibilità, no?
7: Io l'accuso.
5: Lei è così? Ma cos'è lei? Un pucci, un tenerone? Cos'è un trudino lei? È coperto di pelo? Se schiaccio il bottone sulla schiena dimmi abbracciami forte papà. Chi è l'orso Ciro che canta
7: bravo,
5: e balla?
7: Bravo.
5: Lei è l'orso Ciro che canta e balla?
7: Sì.
5: E allora vada a cantare e ballare fuori dai coglioni. Dai, vaffanculo, dai.
7: Vaffanculo.
5: Dai, sta di cazzo, dai, vaffanculo.
7: Proprio sei un coglione.
5: Ma non mi rompere il cazzo, dai, levati dai coglioni.
7: Pure, sei... dove sei che ti venga a raggiungere?
5: Sono a Radio 23 centimetri. Vieni, sono a Radio 23 centimetri. Vieni, che ti do le lecca, vieni.
7: Sto cazzo ti do.
5: Sì, dai, vieni a darmi sto cazzo che lo ricopriamo di caramello, dai. Vieni a darmi il cazzo.
7: Non hai un cazzo da fare.
5: Sei tu che hai proposto il cazzo. Ricchione,
7: la gente, cioè.
5: Va bene, dai, ho capito, hai votato Casalino, dai, ciao. Bruno, Venezia, sentiamo Bruno.
8: Secondo me è un culo.
5: Sì, probabilmente omosessuale, sì, penso anch'io, però questo che cosa cambia, cioè uno un po'.
8: Ah, niente, per me basta metà da 20 scale lontano.
5: Appunto, ma della dichiarazione riguardo al Ferragosto rovinato per la caduta del Ponte Morandi, lei che cosa pensa?
8: Una dichiarazione fatta così da un portavoce del governo, insomma, da par mia tanto vettato.
5: Sì, ho capito, potrebbe parlare italiano? Se non capisco un cazzo io, scusi. Io
8: ma sono... va bene, parlerò italiano.
5: Io sono del centro Italia.
8: Ho detto che sì, praticamente è una dichiarazione fatta così,
5: sì,
8: da un portavoce del capo del governo,
5: sì,
8: e insomma è una mancanza del tatto o per quel che è successo?
5: Ma Conte è veramente il capo di questo governo?
8: Perché è Salvini e Di Maio sotto che comandano la scianta, lui lo mette là a parlare e basta, porco, non so...
5: È un megafono, diciamo, un megafono dei due vicepresidenti.
8: Ah, sarà anche un grammofono, ormai anche a sua età.
5: Sì, vabbè, adesso non facciamo dell'umorismo, cioè vorrei vedere lei come cazzo è ridotto, scusi, lei quanti anni c'ha?
8: Io?
5: Sì.
8: Ho 43 anni.
5: 43 anni più o meno, c'è la stessa età di Conte, vuol dire un rottame del cazzo uguale, eh?
8: Assolutamente, quando c'è ora di far festa mi butto giù come uno squalo io, ma nella vita normale.
5: Ho capito.
8: Trattengo.
5: Secondo lei si dovrebbe dimettere adesso?
8: No, non si dovrebbe dimettere, dovrebbe fare, dovrebbe scusarsi ufficialmente per la dichiarazione fatta magari con arroganza in un momento da rabbia, che sarebbe che se gastua e non va a parlare come Cristo comanda.
5: Sì. Lei comunque va forte con la religione, eh? Sentito?
8: Io sono ateo completo.
5: Un abbraccio, eh?
8: Ciao Luciani, tanto bene.
5: Ciao, ciao, ciao, ciao, bello, ciao.
8: Ciao, ciao, ciao.
5: Ciao, chiedi lei, ciao. Amelia, Amelia da Alessandria, Amelia, Casalino. Il suo contributo.
0: Cosa devo dire? Povero Casalino, gli hanno rovinato il Ferragosto, che dobbiamo fargli?
5: E quindi?
0: E quindi niente.
5: Ma signora, questo qua è un intervento.
0: Siamo noi per giudicare.
5: Sì, ma questo qua è un intervento da una riga di esticazzi. Proprio è iniziato un esticazzi qua e finisce a Lugano.
0: Ha detto una cazzata.
5: Perché? Perché ha detto una cazzata? Voglio sapere perché.
0: Ma secondo lei non ha detto una cazzata?
5: Ma non deve, io sono l'intervistatore, lei è la persona che parla, io decido, io faccio le domande e lei risponde. Se io le faccio una domanda e lei mi risponde con la stessa domanda, che cazzo stiamo a fare qua?
0: Ha ragione, ha ragione.
5: È come farsi le seghe uno con l'altro, scusi.
0: Ci sta, sì, è vero.
5: Ci sta, e quindi dica, perché ha sbagliato?
0: Ha sbagliato perché ha peccato di insensibilità, ci sono delle famiglie rovinate con dei morti,
5: sì,
0: in mezzo, e lui pensa al suo Ferragosto del cazzo.
5: Sì, dico, a parte l'insensibilità, dov'è che ha sbagliato? E non lo sa, non c'è nient'altro. Ma vede che non lo sa che c'è la cera d'api nella vagina lei? Dai, vaffanculo, dai, dai, butta giù questa testa di cazzo, non so un cazzo. Tutti a dire che ha sbagliato, ma nessuno ti sa di perché. E questo è il centro, questo è il centro, cazzo, cazzo. Tutti a dire, ah, ha detto una cosa di merda, ma nessuno ti sa spiegare perché. Lo sapete perché è sbagliato questa roba qua? Perché questa persona percepisce 170.000 euro all'anno per rispondere alle domande dei cazzo di giornalisti e non li può trattare a pesci in faccia perché viene pagato per fare questo lavoro. Non è una questione di sensibilità, è una questione di sei pagato per fare questo cazzo di lavoro e devi fare questo cazzo di lavoro. Indipendentemente dal fatto del Ferragosto, dell'onomastico e del fatto che sei frocio. È chiaro questo? Oh, benissimo, ciao, andate a fanculo.
9: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
10: È tutto pazzo.
9: This is the zoo.
10: This is the zoo.
9: This is the zoo.
10: Per l'Italia.

0: In un luogo lugubre, umido, deprimevole e pieno di tarme. La casa di Vittorio Feltri, dove i nuovi e potenti turbo boomer stanno facendo una cacciolata dei coscritti.
1: Beh, ragazzi, sono proprio felice che siate passati a trovarmi e che abbiate portato anche Amanda, sì, è stata proprio una bella rimpatriata.
2: Sì, però adesso piantala di ammorbarci il cazzo e tira fuori sto caffè, sta grappa, su.
1: Oh, sì, beh, sicuri che non volete altro?
2: Caffè, grappa.
3: Ma porca puttana, Feltri, che bella casa che ti sei fatto in tutti i tuoi 9000 anni di età.
2: Caffè, grappa.
1: Beh, sì, avendo fatto da direttore a molte testate giornalistiche.
2: Oh, ti prendo io a testate se non tiri fuori sta grappa barricata del porco.
4: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
5: Sua maestà Lord Giolitti.
4: Non se ne può proprio più di tutte queste novità del cazzo dell'era moderna. Volete sapere l'ultima? Esiste una scienza che ti aiuta a risolvere i problemi. La chiamano psicoanalisi.
3: Oh, bontà divina!
4: E tra questi lestofanti c'è Arturo Splendente, uno psicologo che enuncia quanto sia importante oggi la salute mentale. Andate e fate ciò che va fatto.
2: Porca troia, scusa Vittorio, dobbiamo scappare. Vaffanculo te e la tua grappa.
1: Vabbè, mi ha fatto comunque piacere. È stato un po' come quattro amici al bar, la canzone di Gino Paoli.
6: Io ce lo ciucciavo a Gino Paoli e a lui piaceva anche il dito nel culo.
0: E a bordo della loro inquinantissima Fiat 850 col cartellino per disabili in bella vista, i Turbo Boomer arrivano da Arturo Splendente, intento a fare una seduta con un ragazzino.
7: E quindi, dottor Splendente, io non lo riesco proprio a capire perché mi sento così giù.
8: Non serve un motivo, Jacopino. Dobbiamo iniziare a capire l'importanza della salute mentale. Non riguarda pochi malati, ma tutti gli esseri umani in certi momenti della vita.
7: Ok.
2: Fermo lì, criminale bastardo.
3: Smettila di riempire questo povero ragazzo di tutte le tue stregonerie di strega.
8: Oh no, loro sono i potenti.
6: Siamo qui per risolvere la situazione. Tranquilla, Stellina, ti salveremo da questo mostro.
8: Cosa dite? Mostro io? Perché?
2: Sappiamo bene che fai lo psicologo e aiuti le persone con i loro problemi.
8: Sì, sono un ottimo analista. E quindi, qual è il problema?
3: Il problema è che sono tutte cazzate! Ai miei tempi, se avevi un problema, te ne stavi zitto e reprimevi tutto per sempre, crescendo sano e dritto.
2: Esattamente come noi.
8: Sì, avrei i miei dubbi su questo punto, eh.
6: Alla fine, per voi psicoanalisti, qualsiasi problema tu abbia è sempre colpa di tua madre.
2: O non ti ha allattato abbastanza, o ti ha allattato troppo, oppure nel modo sbagliato, magari mentre ti guardava male, cose così.
3: Grandi puttanate! Mia madre era una gran donna ed ha sempre fatto silenzio, anche mentre mio padre la saccagnava di cinghiate quando perdeva l'Inter.
8: Credo che potremmo avere veramente molte cose di cui parlare, cari signori. Potreste venire da me.
2: Da te? Dallo psicologo? Ma per carità.
3: Non ci avrai, strega!
6: Dallo psicologo ci vanno solo i matti. Ah, un tempo sì che si stava bene quando c'erano i manicomi.
8: Siete proprio dei vecchi rincoglioniti ignoranti. Anzitutto i manicomi erano spazi di segregazione, che hanno fatto più danno che altro. E comunque la sofferenza psichica non è devianza, ma esperienza umana. Parlare di traumi, desideri, conflitti interiori è del tutto normale. E soprattutto legittimo. Ed è proprio il parlare la chiave per la salute mentale.
3: Bla bla bla, certo, grazie al cazzo. Dopo 10 anni in terapia, 4 sedute a settimana da 50 euro l'una, anch'io mi convincerei di qualsiasi cosa.
8: Questa argomentazione retrograda fa veramente acqua da tutte le parti. Ormai ad oggi la salute mentale è molto più visibile. Se ne parla sui social, a scuola, al lavoro, perfino figure di spicco raccontano le proprie fragilità.
6: Ma perché non lasciamo parlare il piccolo bimbo qui? Che dici, Stellina? È vero?
7: Beh, chiedere aiuto non è sinonimo di debolezza, ma allo stesso tempo c'è il rischio di banalizzazione, perché alle volte il sistema non regge la domanda reale di cura. Tuttavia, ogni cosa parte da noi. Il cambiamento più grande non è medico, ma culturale. Il passo più grande è il trasformare il giudizio in comprensione.
8: Bravo, Jacopino. Sono proprio fiero di te. Avete altro da aggiungere, signori?
2: Scusa, ho spento l'apparecchio acustico 5 minuti fa. Non ho sentito nulla. Ma credo proprio che...
6: Nonno!
3: Prendo la cinghia!
0: E con una raffica impercettibile di cinghiate, i turbo boomer fanno sentire il sapore del cuoio sia al bastardo criminale adulto che al piccolo futuro delinquente, guarendoli entrambi.
7: Grazie turbo boomer, da oggi in poi terrò tutto dentro così che un indomani la mia vita possa essere difficile e dura per me e per chi mi sta intorno.
8: Hai proprio ragione, piccolo coglione, la salute mentale è una roba da f***. Da domani mi darò al commercio di troie.
2: Crescono così in fretta.
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Qual è il colmo per Pelé? Cantare a Capodanno Pepe Pepe Pelé Pepe Pepe Pelé. Capita? Pepe Pepe Pelé come la canzone di Capodanno, no? No, è forte Pepe Pepe. Non ridete? Perché non ridete? Questa era forte, cioè era forte come battuta per una volta ho fatto una battuta forte, ma perché non ridete? Cioè, con Pelé, non ridete con Pelé, Pepe, non voi non ridete, Pelé è un bastardo e muore, porco Turbo Boomer.
9: Lo zoo di 105.
10: Prima ha conquistato la rete. Poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk può uscire dal coma in Bentley. Elon Musk può festeggiare il suo onomastico una volta alla settimana. I detective privati americani aprono le porte con una carta di credito. Elon Musk ci riesce con un Bitcoin. Molte persone parlano da sole, ma solo Elon Musk può sfidarsi a ping pong in doppio misto. Elon Musk può bluffare alla roulette. In Italia è custodita una teca con dentro la salma di Padre Pio. Elon Musk ha in salotto un barattolo di vetro con Buddha sott'aceto. I gattini postano su Facebook foto di Elon Musk. Sulla pizza quattro stagioni di Elon Musk c'è Vivaldi. Google impiega circa 0,36 secondi per compiere una ricerca, di cui 0,25 per chiedere conferma della soluzione a Elon Musk. Elon Musk è così evoluto che ha anche il mignolo opponibile. La carta igienica di Elon Musk è dell'American Express. Elon Musk tiene sempre un telecomando sul comodino per decidere cosa sognare. Elon Musk ha vinto i mondiali di karaoke osservando un minuto di silenzio allo stadio. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto. Sei soltanto povero.
1: Radio 105.
2: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
2: Che colore siamo dall'altra parte?
3: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
4: Un puffo morto.
3: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
2: Avevi detto...
3: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Adesso, sì. Non cominciate a dire cacchiate.
2: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
4: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
3: No. Lì arriva tutto bello.
4: Bello.
3: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
2: Ah,
3: sì,
2: ah.
3: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
2: sì.
3: Lì invece no, si allunga.
2: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
3: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
4: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
3: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
2: Lo si mangia?
3: Di tutta miglia.
2: Ma si pagano le tasse?
3: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
2: No.
3: In natura, non so, nel mangiare.
2: Sempre così. Minchia.
3: Sempre minchia, non
2: cioè, è una vita del cazzo.
3: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
2: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
3: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
2: La puoi trombare?
3: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
4: Cioè come? Cioè?
3: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
2: Un groviera.
3: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
2: Ah no?
3: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, in gola.
2: Cioè, la passera in gola?
3: Sì, la passera in gola.
1: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
4: Non sei uno neanche che fuma tanto.
2: Secondo te Paolo è uno che tromba?
3: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
2: L'abitudine del barbero.
4: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
3: tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
2: Non hai mai parlato con sua madre?
3: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
2: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
4: No, è sul lavoro.
2: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
3: Mai! Mai!
4: Dai, con
3: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
4: Prova,
2: è vero.
3: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
1: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
5: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
3: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
4: Flipstone, famosi Flipstone.
5: Dai,
4: ho fatto tilt col Flipstone.
5: Dai, c'è Freddy.
2: C'è Fred.
3: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
2: Dai,
3: bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
5: La moglie, vi.
3: Viva l'Italia. Italia, Italia.
4: Poi c'è anche CCC.
3: C'è Cendrassea, c'è che so che va a finire.
5: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
3: Di Saronno, al maletto di Saronno.
1: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
3: Stai zitto.
2: Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
3: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
2: Ancora?
3: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
1: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
3: Devono morire tutti i giorni.
2: No, scusa, questa la devi spiegare.
5: Non ho capito.
3: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
5: Sì.
3: E vedrai. Quelle se non si girano da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
5: Sì.
3: Non vivrai mai con te.
2: No.
3: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
2: Sì.
3: Vuole il pieno.
2: Vuole il pieno?
3: Il pieno. La cosa piena.
1: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
3: Guarda, 52 anni.
2: Bello, un da. Scusami.
4: Guarda, cromosoma in più.
2: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te?
3: Guardi qua,
2: guarda sua madre.
3: Ha 55 anni, mia madre.
2: Ma sua madre è uguale a lui.
4: Aspetta, se le
3: mia
4: metti
3: moglie,
4: in fila.
3: Mia moglie e mia madre.
4: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
3: Lui. Io.
4: A che età?
3: A 23 anni.
4: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano le
3: macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
4: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
3: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
4: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
2: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui.
3: Ma adesso gli anni passano. Oh, questo naso diventa così.
2: Che cazzo di?
3: A te diventa così.
4: Che cazzo è di plastica? La però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, pensa a 80.
2: Mamma.
4: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
2: Come le candele.
3: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Ma sei un brucazzo, è possibile.
2: Vaffanculo. Cosa?
3: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
2: Ma che cazzo?
3: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
2: 40 centimetri?
3: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
4: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
3: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, ma sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
4: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
3: Col naso! A tirare la nave piena di terra rossa.
4: Hai capito? Allora, a 65 anni
3: sta parlando adesso lui.
4: Deve andare a Taranto.
2: Grazie maestro.
4: Grazie.
2: Ma io ho visto la luce.
3: Hai visto la luce?
4: Sì. Anch'io sì.
3: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Tamarri.
1: Oggi Tamarri, sono alla ricerca di una pompa per fottere la benzina dalle macchine e chiameranno i ferramenti.
2: Minchia paura!
3: Ferramenta?
4: Sto parlando. Pronto? Sono Massimino di Quarti, ferraio? Ferramentazzi, cose di attrezzature? Ho un'emergenza, una cosa importante.
3: Non ho capito.
4: Immaginavo, ti ho sentito un po' tonto. Sono Massimino di Quarto, ferramenta?
3: Sì.
4: Ah.
3: Chi parla, scusi?
4: Minchia, te l'ho appena detto. Che cazzo. Ce l'hai la terza elementare, forse. Ascolta, devo aspirare la benzina dai serbatoi delle macchine. Ce l'hai le pompe? Qualcosa per ciucciare la benzina dalle macchine?
3: No.
4: Sai che adesso vengo lì, ti tiro uno schiaffo che ti lascio proprio per terra, scemo. Cazzo di modo di rispondere hai? Prevarico! Pronto?
3: Ma vaffanculo,
4: eh. Tempo, mamma!
0: Tamarri!
3: Ferramenta di...
5: Mamma mia. Che... Te l'eroina negli anni 80 proprio ti ha devastato. Senti, pronto?
3: Pronto.
5: Ferramenta? Senta, un'informazione. A me servirebbe il, diciamo, un'apparecchiatura che mi aspiri la benzina dalla macchina.
4: Lo spompino serbatoio.
5: Cioè quello.
3: La gomma. No, non trattiamo di questo.
5: Senti,
3: questi articoli qua non li trattiamo.
5: Ascolta, Polifemo, Ulisse con la barca e tutti gli altri fatti col vino che c'hai in bocca. Magari tirali fuori.
0: Tamarri.
6: Ti invitiamo ad attendere, grazie.
3: Cosa sei tu qua, pronto?
5: Sei qua? Pronto? Ferramenta?
3: Sì.
5: Sì, buongiorno, salve, piacere, Giovanni. Un'informazione, voi ce l'avete la pompa per prendere la benzina dalle macchine? Perché ho bisogno di una pompa che mi entri in tutte le macchine, che devo fare un po' di macchine.
3: No, non ce l'abbiamo.
5: Non ce l'abbiamo, eh?
3: No.
5: E questo è un problema adesso. No, vabbè, un cazzo, non ho capito. Sto ancora parlando, che già mi chiudi il telefono, vabbè, che oh, ma non ho capito. Come cazzo fai a vivere, scemo? Coglione!
3: Pronto?
5: Pronto?
3: Sì?
5: Buongiorno!
3: Buongiorno a lei.
5: Salve, senti, ce l'hai la pompa per la benzina?
3: Manuale, sì.
5: Oh, ma ce la fate o no? Minchia, uno mi dice sì, uno mi dice no. Ma come cazzo stai? Mi fai venire nervoso!
0: Tamarri.
7: Pronto, veramente?
5: Ciao, come stai? Tutto a posto? Senti, un'informazione. Ce l'hai qualche tubo o qualche... Ti spiego cosa devo fare. Dobbiamo tirare su la benzina dalla macchina. C'è un metodo, un marchingegno per ciucciarla? Cioè, sai che si fa col tubo?
7: Io c'ho i travasatori a polmone.
5: Cioè?
7: So praticamente un tubo fatto apposta per livellare l'acqua con una sorta di pompetta a mano. Il problema è che c'ha un beccuccio bello lungo.
5: E devo quindi chiedere... devo fare un'aspirata io o va in automatico?
7: No, quello si aspira tramite il movimento di questa pompetta.
5: Un pompino praticamente.
4: Se l'attacchi al cazzo.
7: È quello.
5: Cioè, se me lo attacco al cazzo mi faccio un pompino praticamente. Cioè, può essere una cosa erotica.
7: Non so se te c'entra, però il funzionamento è quello.
5: Ah, perché alla fine è piccolino, no? Non c'entra.
4: Se lo metti in culo ciuccia la merda.
5: Però se lo metti in culo, come dice mio cugino, ciuccia la merda. Scusa, senza essere volgari. Mica ci faccio tutto con queste, capito proprio?
4: Se anche gli occhi li ciuccia, gli occhi.
5: Li ciuccia, gli occhi. Ciuccia. Ma un occhio lo ciuccia se vuoi. Cioè, se lo appoggio all'occhio, tipo uno che ha fatto uno sgarro con noi, che lo leghiamo. Poi se gli aspiriamo, gli ciucciamo l'occhio.
7: Se te lo sei comprato, ci puoi provare a succhiare quello che te fai.
5: Minchia, mi sei simpatico. Come ti chiami? Che sei proprio
7: Lorenzo.
5: Minchia, che nome da Va bene, ciao Lorenzo, grazie.
7: Ciao, grazie.
5: Ciao, ciao, grande, grande. A posto, Massimo.
0: Tamarri.
3: Buonasera.
4: Salve. Sono Massimo di Quarto. Scusi, voi ce l'avete i ferri di cavallo?
3: Non ho capito niente, scusi.
4: Mi perdoni perché sono a cavallo. Sono a cavallo, sto venendo. Sto venendo là, ci avete ferri di cavallo?
3: No.
4: Devo riparare una briglia, le briglie le riparate?
3: No.
4: Aspetti un attimo che mi fermo col cavallo perché... Scusi, stavo cavalcando, ma è venuta questa esigenza perché ho finito la benzina, no? Allora, prima cosa che ho trovato un cavallo, sto venendo là. Avete le pompe per aspirare la benzina dalle macchine?
3: Due ne vuole.
4: Sto parlando con te, sciroccato. Ce l'avete le pompe per aspirare la benzina dalle macchine?
3: Non c'è specifica. Se vuole c'ho quella del vino.
4: Ah, tu parli a caso. Cioè uno ti fa una domanda e tu dici non c'è specifica. Bellissima sta cosa. Cioè in che senso, quella del vino?
3: Per travasare il vino, sì.
4: Io devo rubare la benzina dalle macchine.
3: Quella va bene.
4: Ok, ok. C'avete un parcheggio per il cavallo?
3: Certo.
4: Arrivo.
3: Prego.

0: mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione e io mangiaprugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: E mamma.
2: Eccomi, amichina.
5: Finalmente sei arrivato, era ora.
2: Mamma mia, scusa il ritardo, ma ieri ero ad una festa e abbiamo fatto super tardi. E stamattina sembravo una strega. La morning routine è stata un incubo per non sembrare una lavandaia.
5: E certo, capisco, ma sei in ritardo di ore e il tempo è fondamentale in questo momento.
2: Mamma mia, ma che sarà mai successo di così ansiante? Non dirmi che sono usciti già i biglietti del concerto di Bruno Mars. Ti prego, non dirmi che sono finiti.
5: Ma di che cazzo stai parlando, Adam? Chi è Bruno Marte?
2: Madonna mia! Ma Sorceress! Ma dove caspita vivi? A stare in questo fetido castello con la facciata gotica. Ti stai perdendo un mondo super top pieno di musica e feste. Dai, forza! Dimmi quando è l'ultima volta che hai fatto una epilazione laser all'amicina per farle fare un po' di spuntini di cazzecat.
5: Cazzecat? Di che parli? Cos'è l'amicina?
2: Ma dai, non farmi essere una volgarona, sai di che parlo? Da quando è che non vedi un uccello vero?
5: Da ieri, ma non per i motivi che la tua mente depravata sta pensando.
2: Sono tutto orecchini di Laura Biagiotti. Voglio sapere ogni dettaglio. Lo conosco? Non dirmi che te la fai con il tizio che consegna Amazon. Mamma mia, quanto è buono.
5: Ma la vuoi smettere di pensare solo alla fornicazione? Se ti ho chiesto di venire immediatamente al castello di Gay School, c'è un motivo importante e sicuramente non è per parlare di sesso.
2: Adesso mi stai spaventando, mia cara maga piumata. Dimmi che succede, ma solo se quello che mi devi dire non comporta pianti. Perché ho il trucco fresco e non ho dietro la trousse.
5: Ieri Skeletor e Beastman si sono palesati dentro il castello e mi hanno minacciata per costringermi a fare una cosa orribile.
2: Oh mio Dio, ma questo è tremendo. Mia povera amica, sei andata dai carabinieri? Li hai denunciati? Povera amica mia, che schifo. Presa con la violenza per un trisom. Ti giuro che la pagheranno.
5: Aspetta, non hai capito.
2: Ma che diamine è saltato in testa a quei depravati figli di puttana? Violenza inaccettabile. Li ucciderò con le mie stesse mani.
5: Adam, non hai capito, stai travisando le mie parole.
2: Quindi non dirmi che ti hanno fatto fare quella cosa che uno è davanti e l'altro dietro che si vede nei porno amatoriali. Che vergogna. Chissà come stai male. Ti giuro che farò giustizia. Li linceremo, quei porci.
5: Basta, Adam, non mi si è scopato nessuno. Smettila!
2: Ma poi Skeletor non era diventato anche mezzo impotente per via delle pallette mozzate? No, non ci credo, ha usato uno strapon.
5: Ho detto basta!
2: Madonna mia, ma sei scema. Per poco non mi rovinavi l'acconciatura. Sparare così magia al chiuso. E se mi prendevi e mi deturpavi? Sei fuori?
5: Non c'è stata nessuna violenza sessuale. Skeletor è entrato eludendo la mia sicurezza e me lo sono trovata davanti con una richiesta immonda, ovvero di donargli nuovamente la sua voce e di dargli un grande pene. Anzi, un bazooka palermitano.
2: Wow, e tu cosa hai fatto?
5: L'ho dovuto accontentare perché il suo scagnozzo stava scorreggiando talmente marcio che stavo per soffocare. Ma gli ho tirato un brutto scherzo e gli ho dato un priapismo esagerato. Ora più che un bazooka palermitano, ha fra le cosce una bombola del gas messinese.
2: Davvero? Ma è grande, grande, grande.
5: Sì, gigantesco.
2: Giusto per capire. Da nati che a petto. Secondo te è più o meno come il mio busto o meno? Nel senso, arriverebbe a sfiorare il mio cuore dall'interno.
5: Ma che razza di domanda è?
2: Altro quesito. Il diametro è più o meno della bocca di una persona come me. Cioè, secondo te ci sta nel mio palato? Almeno la capocchiona.
5: Ma è una mia sensazione. O invece di pensare al fatto che Skeletor è riuscito a deludere la sicurezza del castello di Gay School, stai pensando di farti chiavare?
2: Certo che sì. Ma solo per curiosità scientifica, era milioni di anni che certi mostri non si vedevano sul pianeta.
5: Mamma mia, ma quanto sei froccio!
6: Sei pronto a chi parla?
7: Pronto, è il cinema. Stasera danno Jurassic Cats.
6: Ehi, brutta merda, lo sai che stai praticamente sfottendo un handicappato, vero? Non ti vergogni!

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Ciao, mio nome è Lisimba. Io ho guardato internet. Tu, muratore?
0: Sì, sì, sì, sono io un muratore. Dimmi, cosa bisogna?
1: Ascoltare, io avere problema perché deve venire mio parente da Africa.
0: Sì?
1: Dakar.
0: Cosa dobbiamo fare? Spiegami, perché non ti sto capendo. Dimmi, spiegami.
1: Allora, siccome io avere parente e venire da Africa...
0: Sì.
1: Deve costruire casa fango pupù, come fare il mio paese, perché non vuole...
0: Io sono un muratore, ma fango pupù non te la posso costruire, ma cosa stai dicendo? Te la devo costruire giusta.
1: Dai, fare casa fango pupù, venire mia papà, mia mamma, io fare...
0: Prendere la casa fango pupù, riprendere la casa tua mamma e tuo papà, la costruiamo bene.
1: Perché io volevo fare sentire loro come il loro paese, no?
0: Ah, loro si sentono a loro agio così.
1: Fare casa fango pupù.
0: Ma guarda, io te la posso fare benissimo la casa, ma non in fango pupù.
1: Non potere fare?
0: In fango pupù no, te la posso fare come si fanno le persone normali.
1: Allora tu potere fare casa normale,
0: sì?
1: Però tu potere prendere piante, banano, mettere tutto banano sopra muro.
0: Ma come? Ma guarda, sì, sì, possiamo fare tutto quello che vuoi, guarda, possiamo fare tutto quello che vuoi.
1: Potere fare?
0: Possiamo fare tutto quello che vuoi.
2: Tu pagare.
1: Io...
0: L'importante è pagare.
2: Tu pagare.
1: Io pagare e pagare anche pranzo, Contenta?
0: A voglia, come no, ci mancherebbe.
1: Dare panino con banana.
0: Sì?
1: Acqua... Tu volere acqua Ferragni?
0: Acqua Ferragni, sì, soprattutto Ferragni, sarei ancora più contento.
1: Contenta acqua Ferragni? Perché io volevo fare acqua Lisimba, no? Io
0: Lisimba. No, acqua Lisimba bene, però tu mi sa che è meglio, guarda.
1: No, non potete fare perché il mio paese non c'è acqua, quindi non ho fatto.
0: No, allora va bene acqua l'altra lì.
1: Senti, siccome tu essere italiano molto, molto bravo, gentile, io contenta.
0: Sì?
1: Io dire te altra cosa.
0: Dimmi.
1: Perché voi in Italia avere Salvino pezzo merda che rompe coglioni, non vuole fare venire parente di Africa.
0: Esatto.
1: Lui non condendo quando vede noi negri, no?
0: Sì.
1: Tu però potere fare lavoro per me.
0: Certo, certo, come no? Io lo faccio molto volentieri il lavoro per te.
1: Allora, tu avere furgone o macchina?
0: Tutte e due.
1: Allora tu meglio furgone. Andare
0: sì?
1: Francia.
0: Sì.
1: Poi fare bla bla car, mio parente, fare viaggio con te e tu portare parente in Italia. Contenta?
0: Come no? Mi senti come sono contento? Felice la Pasqua.
1: Tu diventare scafista.
0: Eccola lì. Allora sì, dai, va bene, allora ci sto.
1: Però casa fango pupù no.
0: Casa fango pupù è un po' complicata, possiamo vedere poi se riusciamo a farla.
1: Dai, fare casa fango pupù.
0: Va bene, dai, che adesso però devo andare a lavorare, su.
1: Se no tu razzista come Salvino mezzo merda, eh?

0: Ciao malvagi, fate uno scherzo al mio amico Simone, che è la persona più buona ed ingenua del mondo. In pratica, un picciu totale. Da mesi sta aspettando il passaggio di licenza per un negozio di fuochi d'artificio ed è molto preoccupato perché se non arriva prima di Capodanno, in pratica gli salta tutto l'incasso di un anno intero. Ha contattato mezzo mondo per risolvere questo problema, ma fino ad ora non ha risolto un cazzo. Il miglior regalo di Natale sarebbe il colpo di grazia. Fatelo soffrire. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, la chiamo dalla prefettura di Torino per...
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, stiamo esaminando il caso della richiesta di licenza, di passaggio di licenza dal signor...
1: Francesca Simone.
2: Risulta che la licenza originale è scaduta il 26 di luglio. E quindi lei è in attesa del trasferimento a lei della licenza, giusto?
1: Sì, giustissimo.
2: Io le devo comunicare che la pratica è stata presa in carico e che è previsto lo smaltimento della pratica intorno alla fine di gennaio, 18, 19, 20 gennaio.
1: Oh, caspita.
2: Questi sono i tempi, perché capirà che adesso le vacanze di Natale...
1: Ma non si può in qualche maniera, noi si fuochi artificio, noi su questo Capodanno abbiamo...
2: Questo immagino, immagino che sia il periodo...
1: quello, cioè, noi vorrebbe dire mangiare, cioè, un anno intero, ecco.
2: Come saprà, diciamo, la legge sui fuochi artificiali è stata ulteriormente inasprita, ultimamente dai decreti governativi, e quindi servono dei passaggi in più.
1: E non c'è nessuna maniera che si può, una cosa provvisoria, che bombi per questi giorni, poi dopo noi ci manteniamo, c'è sotto controllo, per carità, tutto quello che sia.
2: Altrimenti, uno stratagemma.
1: Io se vuole, se lei mi dice che vuole venire a fare un sopralluogo, io vengo, io abito a Saluzzo, in provincia di Cuneo.
2: Sì.
1: Ma se lei mi dice che dico, ma dobbiamo andare a un sopralluogo per fare un controllo, per accelerare, voi me lo dite, io vengo lì, vengo ad aprire, cioè nessun problema, ci mancherebbe.
2: Sì, no, l'unica cosa che possiamo fare è annullare la precedente licenza e aprire una nuova licenza a suo nome.
1: Oh, ma tosta. Ma in teoria però l'azienda sarebbe sempre sotto la rossa di Francesco.
2: No, deve arrivare tutto da capo. Però questo comporta, vabbè, un onere economico che adesso, se vuole, chiedo al collega quanto potrebbe essere.
1: Quindi per quest'anno di fisso non si apre, allora?
2: No, questo. L'unica cosa che può fare è provare a chiudere, cioè se è in contatto con questa persona.
1: Ma lui vive in America.
2: C'è il telefono comunque, lo può telefonare.
1: Sì, no, per carità. Sì.
2: Quindi se chiude completamente l'attività, e noi però, se lei chiude l'attività, dobbiamo sequestrare integralmente il carico a magazzino.
1: Se no, facendo la procedura come stiamo facendo adesso.
2: Sì, prima della fine di gennaio non si può fare.
1: Oh, madosca.
2: Lei ha provato il materiale di recente?
1: Il materiale comunque l'ultima volta che l'ho visto così, cioè, nel senso, non è
2: a vedere...
1: in ottimo stato, ecco, cioè,
2: sì, ma occhio
1: non
2: nudo
1: non c'era nulla.
2: Sì, ma mi scusi, a occhio nudo non è che si può fare, uno vede un razzo e dice deve farlo detonare. Ultimamente ha effettuato le prove sul suo materiale?
1: No.
2: E allora di cosa stiamo parlando? Scusi, lei deve rilevare un'attività di cui non ha testato la qualità e di cui questo è un materiale pericoloso, c'è dentro la polvere da sparo. Non è ok per niente, scusi. Allora io l'avevo chiamata per avvisare di un ritardo sul rilascio della licenza. Lei mi dice che da 26 luglio che è passata l'attività non ha mai testato del materiale esplosivo. Lei non ha idea se questo materiale esplosivo è conforme o non conforme? È questo che mi sta dicendo?
1: No, conforme perché su quanto marchiato c'è, con data di scadenza ben più avanti non c'era nulla di scaduto, ecco, o prossimo alla scadenza, quello di sicuro.
2: La provenienza di questo materiale qual è?
1: Quasi tutto della rossa di nostra produzione.
2: Lei non ha materiale proveniente dall'estero?
1: No, da

0: Airbus si produce in Cina, però
1: ah, ecco, allora non è che lo producete voi. C'è il marchio GM Made in Italy sopra.
0: Sì, sì, quello se c'è.
1: Ma abbia pazienza. Io veramente beata ingenuità. Scusi, lei mi mette il marchio Made in Italy su una cosa che arriva dalla Cina.
0: Ma tutto l'importazione a posto, nel senso è tutto il.
1: Ma questo non
0: è il materiale.
1: Ma questo non c'entra. Lei è stato mai in Cina dove fanno fuoco d'artificio suoi?
0: No, il mio principale sì, però che è stato là per la produzione.
1: Ma adesso il suo principale non c'entra più niente, perché lei ha chiesto il passaggio della licenza, il trasferimento della licenza. Lei è il principale adesso. Stiamo parlando di prodotti esplosivi. Ma scusi, ma lei è un irresponsabile totale.
0: Allora, sì, quello è vero.
1: Non lo so, io che devo fare qua? Io qua devo sequestrare tutto.
0: Ma faccio parlare con il mio principale, che così mi sa spiegare un po'.
1: Ma il suo principale a me non me ne frega una beata minchia del suo principale. È lei che ha chiesto la licenza. Perché adesso a lei le capita addosso veramente una grandinata di problemi. Sequestro, chiusura, sigilli, artificieri. Ma si rende conto anche per lei del costo di questa cosa?
0: Mi dice delle cose che non saprei rispondere in questo caso.
1: Ma lei mi cade dalle nuvole, mi cade.
0: In questo caso sì.
1: Porca puttana.
0: Io magari parlo un attimino anche con l'ingegnere che ci segue. L'ingegnere
1: ma lei parli con chi cazzo magari vuole, che lei può parlare con chi minchia vuole, ma io devo mandare gli artificieri in questo caso. Lei ha materiale proveniente dalla Cina, che lei ha marchiato in modo fraudolento con il marchio Made in Italy.
0: Ma è tutto
1: fraudolento.
0: Certificato.
1: Ma certificato di cosa? Non è voi essere certificato se viene fatto in Cina e lei ci mette Made in Italy. Ci devi mettere Made in Cina.
0: Ma posso ancora un attimo, ci possiamo sentire oggi, volevo solo un attimo consultarmi se posso, un attimino con...
1: Lei c'ha una polveriera di materiale che lei non ha la minima idea di che cazzo sia. Un totale irresponsabile.
0: Io con la ditta Airbus ci ho sempre lavorato, cioè non è che è tutto materiale a posto, cioè posso tranquillamente...
1: Ma chi lo dice che è a posto? Lei che apre uno scatolone e dice ma sembra a posto. Lei sta vendendo roba esplosiva, porca puttana. Lei non mi vende cucchiai di legno, mi vende bombe. Sono bombe in mano a una persona, queste scoppiano, fanno delle vite, sono bombe, si rende conto? Sì, un paio di minchie, cazzo. E lei mi fa sì, e non si rende conto. Ma io guarda, io le chiudo tutto, dai. Niente, adesso...
0: Oggi devo venire lì?
1: Sì, oggi venga lì, ci vediamo verso le 14, può?
0: Possiamo un po' più tardi perché sono sul lavoro e non ce la faccio più in provincia di Cuneo.
1: Guardi, facciamo alle 16, che io dalle 14 alle 16 sono in diretta nella zona di 105. È uno scherzo.
0: Ma a cagare! Mi ero già preoccupato. Madonna, vabbè, grazie.
1: Grazie a cosa? Ti sei cagato addosso?
0: Perché le mie dice, nel senso, bene o male, sapevo, ecco, non è che infatti, ma mi sta dicendo delle cose che non hanno nessun senso, comunque, va bene, dai.
1: Vabbè. Okay, ciao, va bene, buon Natale.
0: Ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Radio 105.

0: stasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa, campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
2: Un no, si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
2: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
2: cioè,
1: come
2: è un principe lei?
1: Mio padre Narduzzi.
2: Bene, bene, partiamo dal signor con le scelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
2: si chiama?
3: Sì.
2: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
2: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
2: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
2: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
2: Sì.
1: Biberò?
2: Biberò?
1: Bicazzo!
2: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Certo. Verrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non
3: io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con
1: è
3: un
1: più
3: bicazzo
1: di moda borraccia.
2: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
2: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
2: Ma no, ma no, no, no.
1: Ce l'hai alle scarpe gli
2: quelli
1: anfibi.
2: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
1: B, bibite.
2: Le bibite.
1: B, banane.
2: Le banane.
1: B, B, B, lascia tua sorella fare le B. Le B.
2: Bravo. Oh, infatti, si
1: io
2: sa, esistono.
1: Io ho visto un respirare con le b***e.
2: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocche.
1: Voglio.
2: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo.
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una roccia.
2: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo.
2: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella.
2: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
2: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
2: Sì,
1: sì! Ci te muor, ci te stramurte, tutta la famiglia tua!
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
2: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è portafortuna!
2: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
2: alza! Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
2: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo. Ma quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
2: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
2: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
2: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
2: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
2: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
2: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
6: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Indagini, cose, vecchi castelli, rude, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni, inconcludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom Oltre il Cortile. Conduce Roberto Giacobbo.
7: Amici di Freedom, per le interviste straordinarissime di Freedom siamo la Casa Bianca e grazie ai super permessi specialissimi ci troviamo con l'uomo più potente del mondo. Hi, Mr. President Biden. Salute.
6: Freedom.
7: Ci troviamo sulla Stazione Spaziale Internazionale orbitante...
6: Freedom.
7: Guardate, questa è la spada di Re Artù che è incredibile...
6: Freedom.
7: Siamo a San Pancrazio e non ci sta un cazzo.
6: Freedom.
7: Una grande attrice, una donna iconica, le sventure e la vita tormentata di una grandissima attrice del secolo scorso, Marilyn Monroe. In questo hotel di New York fu scattata una delle foto più famose della sua storia, quella del balcone. Ecco, entriamo e dirigiamoci verso la stanza numero 503. Ecco, questa è la famosa porta girevole. Bella. Entriamo, Omar. Porta. Porta. Porta. Porta. Porta. Pazzesco! Le porte girevoli! No, che sturbo, regà! Sembra una porta infinita, il mio paradiso! Porta! Porta! Porta! Entra, Omar! Gira con me! Aia! Porta! Aia! Porta! Aia! Porta! Aia! Porta! Aia! Porta! E chi esce più? Aia! Aia! E no, Omar! Prima fatti dire attento, Omar! Che fai? Prendi iniziative!
8: Scusa!
7: Porta!
8: Aia!
7: Bravo, Omar!
8: Aia, grazie!
6: Freedom!
7: Siamo ad un avvenimento pazzesco a Los Angeles. Drone! Oggi, la celebre 11 di Stranger Things, Millie Bobby Brown, lascerà le sue impronte sulla Walk of Fame. Ecco, seguimi, Omar! Ammazza, sono finito in un pantano, mi sono sporcato le scarpe.
9: No, Roberto, hai rovinato lo stampo appena fatto.
10: Fuck you, stupid drug addiction! Fuck you! Fuck you!
7: Drone sulla stronza famosa che si incazza!
6: Freedom!
7: Ci troviamo in compagnia del nostro consulente dei mumioni, ormai stabile nel nostro programma. Salve, professore!
11: Lei non sa il mio nome, vero?
7: Professor, cominciamo con le polemiche?
11: Pure.
7: Allora, professore, nelle puntate precedenti ci ha illustrato parecchi mumioni.
11: No. Non mi avete fatto parlare mai una singola volta.
7: Che fa polemica?
11: No, è la verità.
7: Drone!
11: In che senso?
7: Mentre il drone svolazza la stanza, ci può illustrare le sue recenti ricerche su un mumione antichissimo centroamericano.
11: Non so di cosa sta parlando.
6: Freedom!
11: Ah, che palle!
6: Freedom!
11: Vabbè.
7: Cosa?
11: Non parlo, tanto mi
6: trovo. Freedom!
7: Professore?
11: Sì?
6: Freedom!
11: Che fa, mi prende in giro?
7: No!
11: Stronzo!
6: Freedom!
7: Eh no, professore, le parolacce no,
11: Ma se ne vado a fare...
6: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, Oltre il Cortile.
12: Lo Zoo di 105.

0: Ciao carogne, fate uno scherzo a mio fratello Michael. Qualche mese fa gli hanno rubato le targhe della macchina e da allora vive nella paranoia che possano essere usate per qualcosa di illegale, oppure che gli arrivino a casa delle multe per infrazioni che ovviamente non ha commesso. Ve lo dico subito, è un buono, ma quando si incazza diventa una bestia. Fatelo soffrire. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, parlo con il signor Francesco.
1: No.
2: Chiamo da Credifit, Milano, agenzia di recupero crediti.
1: Buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
1: Non sono il signor più che altro, che sono un minorenne, quindi mi chiedo come fa ad avere il numero, lei?
2: Non lo so, io qua ho Michael
1: Sinceramente no, cioè sono abbastanza spiazzato, sono a casa da sola perché sono malato e non capisco.
2: Residente a Poviglio.
1: Per l'amor di Dio, no, io abito a Faenza. Scusi, un paesino di Faenza, oltretutto, manco a Faenza proprio.
2: Vabbè, noi abbiamo recuperato il credito dal comune di Poviglio per quanto riguarda delle infrazioni stradali. La cifra è anche abbastanza rappresentativa.
1: Ok, ci siamo.
2: Mi scusi. Lei, sì. Lei mi sta prendendo in giro?
1: Da, secondo lei, no? Allora,
2: secondo
1: no,
2: me
1: seriamente
2: sì.
1: Parlando, io sono un ragazzo di 16 anni a casa perché sono la labirintite, mi chiamo Daniele. Devo mentire a uno che mi chiama dicendomi guarda, c'è uno delle multe in un paesino di Reggio che perché sì. Dovrei prenderla in giro. Io ora non so chi le ha dato questo numero, ma io questo numero ce l'ho da abbastanza tempo.
2: Sì, me l'ha dato il comune di Poviglio per recuperare i crediti relativi alle infrazioni stradali del signor Francesco. Il mio sospetto è che lei sia il signor Francesco, stia facendo il furbo.
1: Comune di Poviglio, ma come, scusi, ma secondo lei?
2: Allora le spiego come funziona, visto che mi sembra che lei abbia dei grossi problemi di comprensione oltre alla labirintite. Allora, il signor Franzoso.
1: Mi scusi, ok, tutto io adesso io posso comprendere, uno è anche gentile, così, ma
2: io sono
1: la
2: gentile.
1: Forma di educazione è la cosa che dà più fastidio di tutti, perché, cioè, io sinceramente non sono quel ragazzo, quindi voi fate quello che volete, lei me lo vuole spiegare, non lo so, che faccia quello che vuole. Cioè, io mi dispiace per quel ragazzo quando gli arriveranno le multe morate.
2: Ha finito la filippica e mi fa parlare.
1: Ma
2: deve andare avanti.
1: Cosa? Ma lei si rende conto?
2: Ma lei lei si rende conto che sta facendo finta di essere un'altra persona per non pagare le multe alla nostra azienda?
1: Ma si rende conto
2: di quanto è squallido questo teatrino?
1: Ma perché dovrei far finta di una cosa? Ma poi soprattutto
2: perché lei
1: non arrivano a casa di questa persona? Cioè, ma che i vigili di quel comune lì gli mandino la gente a casa? Cioè, non ho capito. Ma
2: scusi, allora se lei non mi fa parlare, se lei non mi fa parlare, prevarica e continua pipipipipipipi come una cocorita. Lei è una cocorita. Allora,
1: maleducazione sta parlando a un
2: ragazzino. Ma non me ne frega un cazzo della maleducazione, le sto spiegando una cosa.
1: Qualcosa di tutto quanto.
2: Vuole ascoltare o no? Vuole ascoltare o no?
1: Ok.
2: Lei pensa che io non la trovi?
1: Okay,
2: allora mi ascolti un secondo invece di fare il sermone. Io qua ho questo numero. Il signor Francesco, che è ovviamente lei, ha un debito con il comune di Poviglio che è stato acquistato da Credifit. Acquistato, okay. Sa come funziona il recupero crediti?
1: No, perché ecco, io le spiego. Ripeto, sono 16 anni, figa, che
2: sì,
1: cazzo.
2: Allora se c'hai 16 anni apri le orecchie e non rompere i coglioni, ascolta bene. Allora.
1: Ma figa, ma lei con quale coraggio?
2: Io non ho bisogno di coraggio, io sono Credifit.
1: No, infatti ha bisogno di un paio di schiaffi in bocca, ecco. Perché lei chiaramente
2: Non minacci. Allora, funziona così, quando i comuni non riescono a rientrare dello scoperto delle multe, perché persone come lei,
1: persone come lei
2: si fingono dei ragazzini con la labirintite.
1: Bene,
2: per non pagare le multe.
1: Bene,
2: che cosa succede? Che le agenzie di recupero crediti come la nostra acquistano il credito dal comune in modo tale che il comune.
1: Posso sapere l'infrazione di macchina, quindi essenzialmente macchina, perché stiamo parlando di macchine. Potrei sapere la targa di questa fantomatica macchina?
2: Ma certamente.
1: Cagliari.
2: Zara Bologna.
1: Zara Bologna, minchia Zara, va bene.
2: Cosa c'ha che non va?
1: Che è un
2: cosa
1: negozio
2: c'è da
1: di vestiti, ma figa, ma se dovete fargli scherzo delle robe del genere, figa.
2: Scusi,
1: allora.
2: lei non sa, brutto ignorante di merda, che Zara è una città della Croazia? Lei sta per cadere in un grosso casino, mi sta anche facendo girare i coglioni, sostituzione di persona, mente, bugiardo di merda,
1: Io sono Michael, abito a Poviglio, Due.
2: Esatto. Okay.
1: Quando, quando mi è stata rubata la targa, che gli ho fatto la denuncia.
2: Adesso, allora,
1: facciamo così, dato che io non ho mai avuto problemi con le forze dell'ordine, perché una volta ne ho
2: e adesso ce li ha.
1: Uno. Qualche buco, gli ho tirato sotto con la macchina, vinci, che quando sono sceso, che quello là si è messo a dire, allora perché mi hai cercato di tirare sotto, io gli stavo staccando la testa, perché come cazzo ti permetti di venirti a bloccare davanti alla mia macchina pretendendo che io faccia qualcosa? Io non ho colpa se qualcuno si mette in mezzo alla strada, ma cosa cazzo vuoi? Vieni qua sotto, vieni tu, fai venire tutti gli altri, scosso tutti, va bene, io
2: ha
1: sono
2: finito?
1: La persona più educata del mondo, ma mi devi venire a prendere, vieni a
2: ha
1: prendere,
2: finito?
1: Vienici, ha finito,
2: vienici. Ha finito col suo sfogo da checca isterica? Prima di tutto abbassi la voce, che io sono una persona con una pazienza limitata. Seconda cosa,
1: io ho tutta la pazienza del mondo, perché lei mi viene qua sotto, poi sta
2: finito
1: con il culo, la faccio stare a casa,
2: la smetta,
1: la vagliare dei miei coglioni,
2: la smetta.
1: Mi passa qualcuno dell'ufficio legale,
2: allora sono io l'ufficio legale, è lei che ha fatto finta di essere un ragazzino di 16 anni meschino, codardo, coniglio.
1: Ma ci devi venire, coniglio,
2: certo. Lei
1: cosa prendi, che io non prendo un treno, vengo su a Milano, lo scappo, ma lei pianto di taglio nelle gencive.
2: Ma lei ha la sua età, risponde a un'agenzia di recupero crediti facendo finta di essere un ragazzino di 16 anni. Ma si rende
1: recupero crediti perché mia madre ha usato il mio nome per fare le cazzate. Sì. Sai quante volte ho minacciato gente di altri paesi perché si pretendevano che io venisse a pagare le multe di mia mamma, perché
2: ma
1: aveva fatto i buffi con la Vodafone, i buffi con la TIM.
2: Respiri.
1: Lei deve capire una cosa. Sì. Lei adesso si deve presentare il nome e cognome, così la cerco su internet. Se la trovo, sarò più che convinto di pagare, ma dato che sono probabilmente multe che sono state prese con la targa, che mi sono state rubate, perché ovviamente i mongoli mi fottono la targa sotto casa, vado a fare la denuncia, ci mettono due porco mesi per portarmi la multa, per portarmi la cosa.
2: Ma le sembra, no. Ma le sembra il linguaggio? Mi ascolti solo un attimo. Lei si rende conto che non può parlare così, perché in questo momento è in radio.
1: Radio quale?
2: Siamo allo Zoo di 105.
1: Andate a stanculo, andate. Ma io c'è, ma tu chi sei?
2: Sì.
1: Ma come vai? Ma mi mangi la tua voce? Ma che cazzo?
2: Sei un meschino, sei, dai, ti do un abbraccio.
1: Serio, mi hanno chiamato tante di quelle volte, per
2: certo.
1: Perché mia madre ha davvero fatto i buffi. Mi sono rotto il cazzo di rispondere quando sento il mio nome, dico ok, no, mi tengo qualcuno, ha funzionato sempre. Sempre. Mi sembrava strano che qualcuno mi spingesse così
2: Dai, hai rotto i coglioni, dai, ciao, un abbraccio. Ciao Michael, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana. Netflix.
2: Sul pacchetto storpi. Io ho un pene intelligentissimo. Guardate.
1: La minchia geniale. Nella Napoli degli anni 50, un ragazzo riesce a risolvere il cubo di Rubik con il cazzo.
3: Netflix. E domani alle 18, non perdere!
4: Ha il costume al contrario, deficiente!
5: Ma io sono un supereroe!
4: E chi cazzo sei?
1: Arrowesho, il supereroe con il costume al contrario.
6: Abbonati a Netflix.
3: E solo per gli abbonati negri. Io sono il primo uomo sulla.
1: Il primo uomo sulla Luna.
5: E non è buono.
1: La vera storia dell'ingegnere che progettò quella macchina di merda.
3: E se hai un pennello cinghiale, ficcatelo in culo. Stasera, in un orario a caso scelto da noi quando ci abbiamo voglia.
4: Scusa, ma hai un mento strano, diverso. Cos'è?
1: Che memento?
4: Sembra un posacenere.
3: E se hai il papà strabico, ordina subito il doppio schermo incrociato. As Fidanken.
1: Mulholland Drive-In. David Lynch dirige As Fidanken. E non perdere l'incredibile serie sull'analfabeta di Notre Dame.
7: Pru, li spru.
8: Mi piace. Gli spru. Gli spru.
1: Squal Simodo. Netflix.
3: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco.
1: E allora, cosa aspetti? Abbonati a Netflix. Allora, cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
9: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornbab.
10: Amore, io esco.
11: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulci al culo.
11: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
11: Perfetto.
10: Ci vediamo dopo allora.
11: Mi dedico a due cose.
10: Sì, lava i piatti.
11: Certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
12: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao, Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
11: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
11: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
13: Ostriche e champagne.
11: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
14: Pornbab. The spiration is in the thick.
13: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
11: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
11: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
14: Ho
15: ostriche e champagne.
11: Ce ne giù la valanga, sì, c'ho lo schippa, settimana pianga.
15: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
11: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
11: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
11: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
15: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
11: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
11: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
11: Oh, dai, ambrogio foga.
13: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
11: Venga a me.
15: Anche tu mi fai impazzire.
11: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
15: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
11: Sì, spaccagliela sta bastarda.
13: Andrea, prendimi ora.
11: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
15: Dai. Oh, cazzo.
11: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, porca troia, porca puttana.
11: No, ma in culo, no, devi cacare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
15: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
11: Ma che schifo.
15: Aria.
11: Ma che schifo, ma che cazzo.
15: Eccomi. Scusa.
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
11: Non se l'ha anche lavato.
13: Sì. Ah, sì.
11: Sì, dai.
13: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
11: No.
13: Scusa, vista.
11: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
15: Tutto a posto?
11: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Sì, più o meno.
11: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
15: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
15: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
15: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
15: Oh, porca merda. Mi viene da...
11: No, dai, anche la vomita.
15: Mi viene da...
13: Oddio, anche a me, anche a me.
16: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
15: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
13: Con l'happy ending!
15: Vaffanculo, puttana!
11: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
17: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
17: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo!
17: Sembra un'ostrica!
11: L'ho presa su Amazon!
16: Valuta il film!
11: Una merda!
18: Porn Bob. The spiration is in the fic.
19: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
20: Tutto il resto è gioia.
8: Allora, secondo una statistica del Sole 24 Ore rilasciata la scorsa settimana, un giovane italiano su 5, quindi il 20% dei giovani italiani, non ha figli e non intende farne. Rispetto alla Germania, dove sono solo il 10%, il Regno Unito l'8% e Spagna 4%. Lì i motivi economici pesano solo per il 50% degli intervistati. Gli altri non gliene frega proprio un cazzo di niente di avere figli. Cioè, avere figli è una rottura di coglioni, complica lo stile di vita, e quindi i giovani italiani hanno deciso che si vogliono godere la vita e non hanno nessunissima intenzione di dividere ciò che hanno e ciò che gli spetta con dei nani che gli girano per casa. Questo è molto interessante, ma è anche abbastanza agghiacciante dal punto di vista così della prosecuzione della specie. Però voglio sentire voi, come mai i giovani italiani non vogliono figli? Apriamo le linee, vai. Apriamo con Pasquale Catarro. Pasquale Catarro, come mai i giovani non vogliono figli? Vai Pasquale, vai.
20: Perché ormai siamo tutti indirizzati verso il gayismo.
8: Il gayismo è il problema.
20: Il gayismo, sì. Esatto. La Cina ha obbligato ad avere massimo un figlio. Noi obblighiamo a farne noi obblighiamo a farli figli.
8: Ma la gente non li vuole fare. Non puoi obbligare uno a fare un figlio.
20: Cioè. Lo obblighi e poi se no vuole tenerlo nelle strutture. Invece che
8: lo danno, lo danno ai froci, lo danno ai froci che invece li vogliono.
20: No, i froci.
8: Allora
20: mai,
8: vedi che
20: mai, calmati, dove vai? I figli e i gay no, perché i bambini nascono col trauma. Allora, quando c'è la festa,
8: come fanno a nascere col trauma?
20: Chi si presenta? Sto cazzo?
8: Non ho capito, scusa, non ho capito il ragionamento, rispiega.
20: Uomo e donna non ci possono, uomini e uomini non possono adottare.
8: Perché?
20: Assolutamente.
8: Ma perché?
20: Perché sono malati.
8: Sono malati, non è una malattia.
20: No, è una malattia, porca puttana. Ma tu immagina, immagina il bambino vuole succiare il capezzolo. Che ciuccia, il cazzo?
8: Ma io penso che i bambini che quando li danno in adozione il capezzolo l'abbiano già ciucciato a sufficienza. In ogni caso esistono i biberon.
20: Cioè, ma è brutto da vedere.
8: Brutto?
20: Tutte le coppie gay non sono durate più di 2 anni insieme, 3 anni.
8: Ma che cazzo stai dicendo? I divorzi sono molto più frequenti tra le coppie etero. Che cazzo stai dicendo?
20: Ma è normale che sono più divorzi perché sono più matrimoni etero.
8: No, in percentuale, idiota. Bestia.
20: Invitami in trasmissione. Invitami.
8: Va bene, ti invito in trasmissione. Ti dico anche che strada fare. Esci da casa tua, vai a fanculo e poi cerca di raggiungermi, ciao. Andiamo da Serpeverde, vai Serpeverde. I giovani non voglio figli, vai.
21: Buongiorno, dica.
8: Buongiorno, ha visto secondo questa... Cos'è quest'orso che si lamenta? Chi cazzo è?
21: Non sono fatti tuoi, scusa.
8: No, ho sentito un bramito dietro di lei. È sicura di stare bene? Non c'è qualche demogorgone che la minaccia, no?
21: Quanti anni hai tu?
8: Che cazzo gliene frega a lei, scusi? Cos'è? Dell'Istat, non ho capito.
21: Ah, ho capito.
8: Più di 50 comunque, più di 50.
21: Più di 50, allora vuoi un consiglio?
8: Prego.
21: Dimmi da me, basta e quirk, dov'è?
8: Cafona di merda. Cafona. E andiamo dal vecchio, vecchio dal camion. Vai vecchio, di la tua, vai vecchio.
22: Cioè, sicuramente rispetto a una volta, adesso i giovani non vogliono tanto fare i figli perché già non hanno un lavoro. Se si mettono anche a fare un figlio, gli va nella rovina.
8: Sì, capito? Però a parte il fatto che insomma...
22: Che fa un lavoro di merda e ha 20 fioi, boia.
8: Esatto. Quindi tu dici, siccome guadagno poco, che cazzo me ne frega di fare i figli? Io devo stare bene, fanculo i figli.
22: Ma scusami un attimo, prima di mettere al mondo una persona, dovrò stare bene anche io. Non è che posso, già sto di merda io, se metto al mondo un'altra persona,
8: certo.
22: Mi picco.
8: È giustamente quello che pensano 1.400.000.000 di indiani. È questo che pensano, no?
22: La benzina oggi costa 1,60.
8: Ma i figli non vanno a benzina, ti informo che i figli non vanno a benzina.
22: Un pieno mi costa adesso 100 euro, una volta mi costa 50, fado calcoli, deve fare la spesa, che vuoi, più di 1000 euro, boia, cos'è voluto fare, i pannolini costano una montagna di skate.
8: Quindi tu mi stai dicendo che non ti puoi privare di niente per fare un figlio?
22: No, diamo dei placi ai bambini, allora, visto che adesso è una moda, diamo dei placi.
8: Io sono favorevolissimo, favorevole.
22: Nel 100%, ok? Ci saranno sicuramente 40% di placi, è normale che non facciamo figli.
8: Aspetta, scusa, forse non hai capito un cazzo. Non è una statistica su quanti figli si fanno, è una statistica su quanti giovani vogliono fare figli.
22: Sono anche froci, un frocio, come fa a avere figli?
8: Ma il frocio magari li vuole.
22: Ma come fai, cosa gli sb***a in culo il cane da là e esce il figlio dal culo?
8: Li adotta?
22: Ma porco
8: adotta!
22: No, non è normale. Ricordati che le persone ammalate non possono adottare
8: ancora,
22: il cane.
8: Ancora? Chi lo dice che sono ammalate? Chi lo dice?
22: È una malattia, la frociaggine, è una malattia.
8: Secondo me, scusa, secondo me è più malato di mente uno che decide di non avere figli perché vuole il telefono bello. Arrivederci.
22: No.
8: Vattene a far culo, dottor House di sto cazzo, dai, ciao. Andiamo da Mefisto dalla Calabria. Vai Mefisto, di la tua. giovani che non vogliono fare figli.
0: Perché non c'è neanche tanto lavoro, non c'è tanto garanzie, eccetera, eccetera.
8: Eccetera. Quindi che dice? Io mi faccio i cazzi miei e fanculo.
0: Ecco, diciamolo. Oh. Ok, va bene.
8: Lei ce n'ha figli?
0: No.
8: No, perché lei, lei è obliquo, diciamo, è ibrido, eh?
0: No, non sono ibrido.
8: Non è tutto a scorpio lei, ha anche un parte di motore elettrico, diciamo, nella parte posteriore è elettrico.
0: No, no, no, no, no,
8: no. Come mai non c'ha figli lei? Perché non ha mai beccato la fica gratis?
0: No, ce l'ho qui nel letto la ragazza, quindi la compagna.
8: Stavate facendo un figlio?
0: No, non stavo facendo un figlio.
8: No. Lei, la sua ragazza la stava incaprettando con uno strapon. Che stavate facendo?
0: No, non stavo facendo
8: figli. No, che stavate facendo? Non rida.
0: Qualche soldo ce l'ho, però non possiamo fare figli.
8: Va bene, scusi, mi dispiace di averla interrotto mentre sua moglie gli versava una candela nel culo. Arrivederci, salve, grazie, buona giornata. Grazie. Salve, buon Natale, buon Natale, buon Natale. E chiudiamo con l'amico mio direttamente da Grey School.
2: Pronto?
8: Amico mio, buongiornissimo.
2: Vai figa, tanto mi hai rotto i coglioni, bastardo, mori.
8: Pronto? Infatti no, chiudiamo allora con Peppuzzinella, vai Peppuzzinella, dici la tua, vai.
6: Costa molto i pannolini, perché non vogliono tribulare.
8: Quanto costano i pannolini? Quanto costano?
6: Che ne so io, come viene a chiedere queste cose a me?
8: Scusi, a lei ha appena detto che i pannolini costano molto, quanto costano?
6: Che ne so io.
8: No, allora non lo so, perché ha detto che, allora se non lo sa che cazzo dice, scusi?
6: Tutto compreso è caro,
8: Tutto compreso è caro. Compreso cosa? Mi spieghi?
6: Tutto gli attrezzi.
8: Tutti gli attrezzi. Che attrezzi servono per un bambino? Mi spieghi, cacciavite?
6: Ma
8: vada a far culo lei, brutta decerebrata. Bene, in pratica alla fine di questa meravigliosa carrellata di telefonate ci rendiamo conto del perché i giovani italiani non vogliono più fare figli. E il motivo è molto semplice: perché vogliono evitare di riempire il paese di vecchi di merda come questo. Arrivederci. Only for you. No, no. This is Zoo. Only for you.

0: lo Zoo 105.
1: Dalle montagne della Svizzera giapponese è finalmente arrivata lo Zoo di 105, la storia della ragazzina che ha commosso il mondo. Un cartone animato tutto sentimenti, pugno palla, amore e tenerezza, con una sigla del cazzo che non te la levi più dalla testa, neanche se ti prendi 3 Alzheimer di fila. Finalmente cresciuta, ha imparato ad amare i monti, le valli, la vita semplice di montagna, ma soprattutto il c***o dei tori. E allora seguila anche tu nelle sue avventure piene di

0: Il sole è appena spuntato sulle Alpi giapponesi ed è già tutto un frullare di ali di uccelli, un muggire di mucche, un belare di pecore, un gufare di gufi, un rosicchiare di marmotte. Sì, insomma, è tutta un'immensa rottura di coglioni.
1: Nonnino, la colazione è pronta. Ancora con quelle siringhe, cosa stai facendo?
2: Formaggio coi buchi.
1: Ma il formaggio non c'è!
2: Ah, quello lo mangio dopo. Intanto, per portarmi avanti, inizio coi buchi prima.
3: Ma allora! Allora un po' di piano mi dovete portare a colazione! Non è che vi ho chiesto la colazione del principe di Savoia!
2: Senti, Heidi, stavo pensando. Ma perché non vendiamo sta bicocca di merda e ci compriamo un bel centro massaggio cinese? Ci potresti lavorare anche tu, no?
1: Ma io non sono cinese!
2: Ma non fa niente, basta che fai quelle cose lì e cazzi.
1: Ma io non so fare i massaggi.
3: Ma devi massaggiare le cappelle.
2: Sentito la pecora, ma i cazzi devi fare, no?
3: Ah no, sono capra, eh. Allora?
4: C'ha ragione.
2: Visto che dai retta alla capretta che maschio qua, Heidi. Fai così, tu lavori i clienti, io dietro mi dedico al mio hobby delle bici clandestine, corse aggravate, che ne pensi?
1: Ma no, nonnino, si sta tanto bene qui, c'è l'aria pulita, c'è l'acqua fresca.
3: Allora? Avete cominciato a far colazione alle 8:30, sono le 10:15. Non un quarto per due robe di piada.
2: Bene un cazzo qua, non c'è una puttana nel raggio di 100 km.
1: Nonnino, non essere triste, lo so io quello che ci vuole per te.
2: Sono arrivate le moldave che ci sono i cazzi qua?
1: Ma no, nonnino, per tirarti su di morale vado a coglierti un mazzolino di fiori.
2: Ah, ecco, brava, vai. E mi raccomando però, se trovi una vipera, calpestala, eh.
3: Ma allora!
1: Un fiorellino, due fiorellini.
3: Allora, un campo di concentramento o una stalla? Che non mi date da mangiare?
1: Questi sono per il nonnino. Tre fiorellini, quattro fiorellini.
3: Ma non sono un erbivoro!
5: Ciao, Heidi!
3: Heide! Ho fame!
4: Perché? Quando entra lui?
3: Non mi hai portato la pagnotta, eh?
5: No, perché tu hai detto che non ci vuoi stare con me, che non sei la capra mia.
3: Oh. Ehi!
1: Ciao, Peter!
5: Ciao, Heidi!
3: Nice.
4: È la riga sotto. Ce l'andiamo avanti questo pomeriggio. Heinz, poi. Perché Heinz?
6: Ho sbagliato.
7: Strano.
5: Che fai?
1: Raccolgo i fiorellini per il nonno.
5: Perché non raccogli quello?
1: Quale?
5: Quello.
1: Non lo vedo.
5: Chinati di più, così lo vedi meglio.
1: Non lo vedo.
5: Forse se ti tiri sulla gonna, lo vedi meglio.
3: Dai ragazzi, non mi fate arrappare che se sbaglio mi viene ancora più fame dopo. Già sono debilitato.
1: Proviamo? No, niente, non lo vedo.
5: Prova ad abbassarti le mutande.
1: Ok.
3: Dai ragazzi, ma che teatrino dovete fare? Sto morendo di fame.
1: Non lo vedo.
5: Aspetta che forse un'idea per aiutarti. Prova col cazzo dentro, magari si vede meglio.
2: Heidi, hai trovato qualche ragno veleno? Oh, cazzo fai, coglione?
3: Questo non capisco, ma allora arriva sempre quello che stiamo a sbucare.
5: Vecchio orso, io...
2: Vecchio orso, chiami tua zia. Quella che collezionava i cazzi nei culi.
4: E che collezione è? Che collezionista è?
6: Ma voi tutti io ce l'ho a questi.
4: Sì.
5: Io non è come pensa lei,
1: Mi stava aiutando a trovare i fiorellini.
2: Bravo Alfonso.
5: Peter,
2: ti volevi fottere la nipotina senza pagare qua. Uè.
5: Non mi permetterei mai, vecchio orso.
2: Vecchio orso, chiami tuo nonno, quello che si incula i bradipi a pagamento. E ora via, dai, smammare. Se vuoi mettere l'essi umido devi tornare col grano. Via, dai, sgomare, via, dai.
1: Ma nonnino, ma perché lo tratti sempre così male?
2: Heidi, non sono io che sono cattivo, è lui che è un sacco di merda.
1: Chiedili subito scusa.
2: Va bene, dai. Uè, Pelaro, vieni qua, dai.
5: Dici a me?
2: Sì, senti, futuro barbone, ti voglio chiedere scusa. E per questo ti regalo un bel fiore, è molto adatto alla tua situazione.
5: E che fiore sarebbe?
2: Un papovero.
3: Raga, sono pressione a 32. Ma siamo in galera che non mi date da mangiare o cosa? Ah no!
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamento?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no? Che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però... This is the Zeus.

0: Ragazzi, dovete fare uno scherzo al mio collega Calogero. Lavoriamo in Germania, ma siamo tutti e due siciliani. E lui ha una casa di 3 piani a Bagheria dove abita solo la madre. Il resto è vuoto. Siccome lui è razzista assai, gli potreste dire che 2 piani di quella casa sono stati assegnati a qualche famiglia di immigrati. Non so, vedete voi. Siete grandi. Round 1.
1: Allo?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con il signore.
1: Sì, chi è?
2: Sono il vice segretario Musumeci, la chiamo dall'assessorato alle politiche urbanistiche della regione Sicilia.
1: Ah.
2: Io l'ho chiamata per informarla che la procedura di collocazione del suo stabile in via Donat 156 a Bagheria è quasi terminata. E quindi, okay. e quindi noi la aspettiamo per, diciamo, la firma e per il passaggio delle chiavi.
1: Il passaggio delle chiavi?
2: Sì, per il passaggio delle chiavi. In pratica, come da richiesta effettuata, diciamo, lo stabile verrà riassegnato a delle famiglie che in questo momento hanno fatto richiesta di un alloggio temporaneo. E la procedura è arrivata a termine, però giustamente noi.
1: Noi non avevamo nessuna procedura in corso.
2: In che senso? Scusi, non ho capito.
1: Si sta sbagliando, noi non c'è nessuna procedura in corsa.
2: Lei possiede uno stabile di 3 piani?
1: No, io non possiedo niente.
2: Sì?
1: Ci vive mia mamma.
2: E questo è il numero che ci è stato dato, scusi. Come referente per la consegna delle chiavi, questo è il numero che ci è stato dato.
1: Sì, ma che chiavi ci sono di consegnare? Non la sto capendo.
2: Le chiavi di casa, forse non ha capito. Allora, c'è questo stabile, giusto? Dove sta sua madre?
1: Giusto.
2: Questo stabile è di 3 piani?
1: Sì, giusto.
2: A quanto risulta noi, la signora, sua madre,
1: sì,
2: risiede al piano terra.
1: Giusto.
2: Ancora 2 piani avanzano, no? E quei 2 piani verranno ricollocati, cioè ci vanno ad abitare delle persone bisognose.
1: No, non se ne parla proprio.
2: Questo non è lei che lo decide, scusi, questo l'ha deciso la regione Sicilia. Io la chiamo semplicemente per informarla, diciamo.
1: No, lei deve chiamare, parli con mia mamma.
2: Ah, va bene, d'accordo, perché io sono qua con lo affittuario, il signor Yusuf, che pensavamo di poterci incontrare per la consegna delle chiavi.
3: Ringrazio tanto, signore.
2: Il signor Yusuf contestualmente la ringrazia anche per la generosità.
1: No, non se ne parla proprio, non c'è nessuna generosità e non c'è stato nessun accordo fatto, niente.
3: Io chiamerò mio figlio con nome di signore.
2: Il signore si chiama Calogero.
1: Non se ne parla proprio.
3: Mio figlio ha dato nome a Calogero. Round 2.
1: Pronto?
2: Signor c***o, non mi può buttare giù sempre il telefono, sennò non veniamo più questa telefonata.
1: Ascolti, ora ho parlato con mia mamma, non esiste niente, non c'è nessuna consegna di chiama, non esiste niente, si sta sbagliando.
2: Io qua ho un documento che attesta una visura del tribunale, del TAR, che dice che gli appartamenti, in quanto sfitti, sono stati collocati a delle famiglie bisognose che avevano fatto
1: ricerca. No, abbiamo fatto nessun collocamento, niente.
2: Ma non è lei che colloca, è la regione.
1: E la regione come può collocare sulla proprietà mia?
2: Perché la proprietà rimane inutilizzata, in questo momento è sfitta.
1: È utilizzata, non esiste niente.
2: No, non è utilizzata, i piani qua risultano vuoti, ci abita qualcuno?
1: Sì, mia mamma.
2: No, sua madre abita al piano terra, abita sua madre.
1: No, ma non c'entra niente, ma che stai dicendo?
2: E allora, in questo momento c'è la necessità di collocare delle spazi per delle famiglie che in questo momento sono bisognose, c'è stato un po'.
1: Non esiste proprio.
2: Però qua il signore Yusuf oggi deve entrare in casa e qua con tutti.
1: A me non mi interessa, qui in casa non entra nessuno.
2: Ma questo già è fuori con cinque bambini qua. E che facciamo?
1: No,
2: lasciamo
1: pissare. Non interessa niente, non entra nessuno.
2: Ma lei lascia il signore Yusuf in strada
3: con i cinque. Non mi dà più la casa.
2: Sì. No, gliela dà la casa, non si preoccupa, adesso risolviamo con la madre che magari ha ragione.
1: Non se ne parla proprio.
2: Il signore è razzista, abbiamo
1: non
2: capito.
1: Se ne parla, anzi, se mi chiama di nuovo la denuncia.
2: Adesso mi lascia il numero di sua madre, che magari è una persona ragionevole.
1: No, non ci lascio il numero di nessuno, lei non chiama nessuno.
2: E non chiamasse più. Allora io il sogno Yusuf glielo lascio lì davanti a casa e sono tutti cazzi suoi, va bene?
1: Il mio può lasciare una vola.
2: E io glielo lascio fuori di casa, il signor Yusuf, con i bambini e le valigie.
1: Tutto il mio,
2: e vanno a suonare a sua madre, vanno a suonare. E poi vediamo.
1: Posso suonare una volta davanti a voi, adesso.
3: Posso parlare con persone?
2: Dica.
1: La casa è abitata, ci abita mia madre e basta.
3: Va bene, ma non puoi un piccolo angolo per mia famiglia?
1: Non ce n'ho un piccolo angolo, mi dispiace, non ho disponibilità, la casa è abitata.
3: Ma io e i bambini in basta stanza sola, non ho problema.
1: E io neanche ci posso dire niente, neanche sono proprietario della casa. La proprietaria mia nonna è abitata di mia madre. La casa è abitata.
3: Allora se io rompo porta e metto dentro famiglia.
1: Lei può rompere quello che vuole, non c'è no posto per lei.
2: Ma senta, mi scusi, lei non è proprietario della casa, va bene?
1: No.
2: E questo lo diamo per assodato. Ma una radio lei ce l'ha? Ce l'ha una radio?
1: Ma io vivo in Germania, che devo fare con la radio?
2: Con la radio in Germania deve ascoltare Radio 105, perché questo lo Zoo di 105 è uno scherzo del suo amico Vincenzo.
1: Ma che sta dicendo?
2: Sei nello Zoo di 105!
1: Ma che sta dicendo?
3: Allora tu non mi vuoi dare piccola stanza di tua casa del cazzo?
2: Ti ha fatto uno scherzo a Vincenzo, stai tranquillo, nessuno ti vuole entrare in casa. Sentilo come ride, è lì con te?
1: Ragazzi, siete dei grandi, ragazzi.
3: Adesso io
1: i numeri uno,
3: adesso
1: ragazzi,
3: io prendo
1: i numeri uno.
3: Prendo la casa e ci vado a bettare con anche elefanti.
4: Ciao. Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Oggi parliamo del comico Pucci, del quale si sta occupando tutta la maggioranza di governo. Attenzione, perché il comico Andrea Pucci, dopo aver ricevuto alcune minacce sui social network, ha deciso di non partecipare al Festival di Sanremo e quindi si è ritirato. Esponenti del governo che non si sono esposti per nessun motivo importante, crisi internazionali, crisi nazionali, ieri hanno tuonato sui social network per difendere la libertà di parola del comico Andrea Pucci. Pensate un po', pensate un po'. E non si capisce bene perché, per tutelare la libertà di parola del comico Andrea Pucci, bisogna zittire la libertà di parola di quelli che l'hanno coperto di merda sui social. Comunque voglio sentire voi sul ritiro del comico Andrea Pucci da Sanremo. Andiamo. Apriamo con lo zio Beppi dal trattore. Zio Beppi, buongiorno.
4: Calma, zio, dove voglio andare? Puttana troia, dove sei sto posto da merda?
3: Con chi ce l'hai, zio Beppi?
4: So come me ne vado in macchina. Calma, ti so che hai telefono, che arrivi a strada, no, assomina, cambi si sempre con il telefono, ma mi sono rotto i coglioni.
3: Sì, zio Beppi, ma io voglio parlare di Pucci, di Pucci. Cosa ne pensi di Pucci?
4: Guarda, basta stare. Ho letto la goletta, sulla gazzetta, non so su che cazzo di giornale l'ho letto. Guarda, i me fa ingossa, ise de merde, perché gli assa cantare un e Pucci invece lo assa fora, che mi ha fatto tanto ridere quando che era colorato, mi piaceva tanto.
3: Però non è che
4: l'unica roba bella adesso festival non che tenga più le puttane che le nude che i corre su palco.
3: Sì, però non è che l'hanno fatto fuori, è lui che si è ritirato, non è che l'hanno fatto
4: ma
3: fuori.
4: Ma credo, ma perché dopo gli insulta, fa come del 2013, cosa era crossa, vabbè.

0: doveva fare tre battute, doveva sempre dire che i donne deve sempre stare al loro posto.
1: Qual è il posto delle donne? Qual è il posto delle donne? Qual è il posto delle donne?
0: In cucina, subito in cucina!
1: Bravo. Bravissimo! E poi?
0: Le donne allora devono cucinare, sì? Stare dentro ai puttini,
1: sì?
0: E non rompere i coglioni.
1: Bravissimo!
0: Perché le donne rompe solo i coglioni.
1: Ecco, quindi abbiamo perso un Pucci e abbiamo guadagnato un...
0: Un porco, che merda!
1: Ciao Beppi, ciao!
0: Una merda!
1: Andiamo da Lota, da Napoli. Vai Lota, dici la tua sul caso Pucci, dai.
2: Pucci è più fascista di te, a me è merda.
1: E quindi se è fascista non
2: puoi... Cruciaci, mi vedo, mi devo andare a capire a Milano.
1: Sì, vabbè.
2: Tu ne capiti che capami ne bordo. Tu mi hai segnalato a Ticozzi, mi hai segnalato, certo, a me è merda.
1: Certo, te lo meriti.
2: Io ti schifo, cruciaci.
1: Te lo meriti.
2: Cancella sto numero, non mi chiama più.
1: Sei un violento.
2: Ma chi
1: te
2: dai il numero mio?
1: Tu
2: mi devi dire chi cazzo ti dai i miei numeri.
1: Montalbano, indaga su sto cazzo.
2: Cruciaci, tu mi fanno un buco. Quella è tua sorella. Mi descrive, Crucia, vado a fare una doccia, va.
1: Niente, allora non sai niente del caso Pucci, non vuoi dire niente.
2: Pucci, io sono antifascista da sempre, lo sai.
1: Ma quello mica andava...
2: combatti fascisti come te, io buonasera a tutti, sono come Anna Rita Migranti,
1: sì.
2: Come Glizia De Rossi,
1: va bene,
2: come Parenzo, no? Parenzo è uno scotellato, va bene.
1: Come Maurizio Paradiso, dai, senti.
2: Mi descrive, Crucia.
1: Senti, quello mica andava a Sanremo a cantare Faccetta Nera, anche perché sennò gli fischiavano le orecchie. A Carlo Conti. Ma ti ha fatto ridere questa puttanata. Ciao Lota, vattene a fanculo. Ciao Lota, ciao. Andiamo dal Burbero, da Sanremo. Vai Burbero, tu cosa ne pensi?
3: Ma va a fanculo te, sto cazzo di festival che non si gira per questa città di merda, per tutta questa gente del cazzo che vengono a fare i fighi, va a fanculo. Il problema è questo.
1: Beh, portano però un sacco di soldi ogni anno, alberghi, ristoranti.
3: Ma cazzo porta, i soliti mangia merda.
1: Chi sono i soliti mangia merda? Chi sono?
3: Chi sono? Tutti questi cazzo di gente che gira, da quelli della Rai, succhia cazzi, vallette, gente così, gente che vuole apparire, pazzi per la strada che si sentono Dio.
1: Sì, ma...
3: Fanno il cazzo, tutta gente così, porca.
1: Però Pucci non ci viene, perché è stato minacciato dalla sinistra,
3: Che cazzo, non ho seguito la storia, però se non ci viene, minchia, se la risparmia.
1: Se la risparmia.
3: Beato lui
1: che non ci viene a Sanremo, che è un posto di merda, diciamolo.
3: Dillo forte, un posto del cazzo, sì. Andate, che cazzo ne so, c'è l'Adriatico. Fatelo l'Adriatico, sto cazzo
1: dove,
3: di festival.
1: Dove?
3: Dicevano che lo levavano dei coglioni, invece ancora qua.
1: Dove lo devono fare sto festival?
3: Ma se lo possono schiaffare su per il culo.
1: Molto bene, sono d'accordo con te, ciao carissimo, ciao. E adesso chiudiamo questa puntata con un ultimo estremo tentativo di ritrovare l'amico mio del mio cuore da Grey School, che dall'inizio del 2026 è scomparso dai nostri radar. Prometto che se questa chiamata va a vuoto non lo cercherò mai più nella mia vita. Lo prometto e lo giuro su quello che ho di più caro, la fica. Proviamo. Amico mio, buongiornissimo!
4: Ma come cazzo fai? Come stracazzo fai a sapere della mia vita? Brutta merda!
1: Amico mio, sei scomparso, amico mio!
4: Non devi rompermi i coglioni! Porca
1: merda! Dolce Carotina, non si fa così però, Non si fa così, sei stato... Senti, amico mio, prima di tutto... Orsacchiottone, ti sento molto arrabbiato.
4: Non hai cognome, subito!
1: Ma di cosa? Di che? Ma di chi? Di cosa? Di cosa stai dicendo? Stai farmeticando?
4: Gli informatori! Il mio numero!
1: Ma che c'ho il Mossad io secondo
4: chi
1: te?
4: Chi ti ha detto? Guarda! Fuori i nomi! Nome e cognome! Numero di telefono! Recapito di casa! Tutto meglio! Merda c***ane!
1: Piccola farfallina tropicale, io ho le mie fonti, lo sai?
4: Merda bastarda c***ane! Devi accontarmi di persona, maledetta merda!
1: Ma senti, prima di tutto! Parlo io! Prima di tutto mi devi chiedere scusa!
4: Non mi ha detto merda, cane! nome e cognome degli informatori.
1: Cosa?
4: Vi prenderò entrambi, cane.
1: Certo.
4: Vi farò prendelli, brutta merda, cane. Colorerò ogni cesto della vostra pelle di entrambi, cane. E mi

0: vostra pelle, brutte merde, dovete morire, male, morite!
1: Vedi, vedi, vedi, vedi, vedi. 10 minuti a parlare di Pucci e nessuno ha pensato che al Festival di Sanremo ci dovrebbe essere lui, direttamente da Grescul. Una serata interamente dedicata a lui. E a me che gli rompe i coglioni per farmi incazzare. L'abbiamo ritrovato, amici! È un giorno di gloria, segnatelo sul calendario, non so che cazzo di giorno sia, perché questo da oggi in poi sarà il nuovo Natale. Alla prossima, andate a fanculo. Ciao, ciao, ciao.
2: Radio 105. Radio 105.
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: L'ha messa, andiamo, perché pure no, lo dice sì e dice no, dice sì e dice no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
2: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino? No. Dai, Paolino. Ivo Amo fa ridere,
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
5: Lo Zoo di 105.
6: Gentilissimo e pregiato dottore del prestigioso sito medicone.it. Mi chiamo Sebastiana e avrei necessità di una consulenza.
7: Gentilissima signora Sebastiana, è nel posto giusto, virtualmente parlando ovviamente. Di cosa si tratta? Quali sono le sue necessità? Eruzioni cutanee? Problemi alla vescica, mal di testa, Covid, vuole che le prescriva qualcosa?
6: Gentilissimo, parlando con alcune persone che l'hanno segnalata, so che lei offre una consulenza online a pagamento, corretto? Risponda solo sì o no.
7: Accidenti, gentilissima, vedo che lei è una persona molto sbrigativa. Beh, l'H dove va? Forse prima. Beh, diciamo che essendo un'iniziativa no profit, accettiamo soltanto donazioni spontanee. 3. E è interessata ad un consulto video? Punto interrogativo, faccina molto divertita.
6: Sì, mi fornisca gentilmente le sue generalità per farle questa donazione.
7: Beh, signorina, le giro un link PayPal intestato alla nostra associazione Amiche di Cinzia e degli Animali Protetti e di tutti i canili del mondo. Sa come funziona? Puntino, puntino, puntino. Faccina furba.
6: No, non so come funziona. Mi spieghi meglio.
7: Questa qua è proprio pesante, personaggio. Beh, signorina, sa, i grigioni, virgolettato, sono sempre all'agguato. Ci si protegge.
6: I grigioni? Interessante. Mi giri pure il link, prego.
7: Cazzo, è un robot questa qua, figa. Più scrive... Cazzo, mi è capitato stamattina. Eccolo! Faccia lei per la somma, poi clicchi quest'altro link dove troverà la connessione per la visitina. Faccina sorridente.
6: Grazie, provvedo immediatamente.
8: Salve, dottor.
7: Oh, salve, signorina. Ma lei mi sembra informissima, anzi, bella ordinata. Che bell'ufficio che ha. Ha forse un problema nelle zone nascoste? Non si faccia problemi, perché sono anche un ginecologo specializzato in chirurgia della vulvazione delle cose delle tube. Sai, specializzato.
8: Accidenti. Non conoscevo nemmeno l'esistenza di questa specializzazione. Ma lei esattamente di nome come fa?
7: Mi chiami pure dottor Mario.
8: Mario?
7: Mario
8: come?
7: Mario, signora, dottor Mario, mi chiamo dottor Mario.
8: Sì, ho capito, ma avrà un cognome, no?
7: dottore.
8: Cioè, lei si chiama dottore di cognome?
7: Sì, pazzesco, vero? Dottore, dottore, dottor Mario. Fortuna professionale, ho avuto un culo nella vita. Pensi se facevo l'imbianchino, sarebbe stato comico, vero?
8: Mi perdoni, ma non credo esista un cognome del genere. Lei, esattamente, dov'è che si è laureato?
7: Quante domande, signorina. Siete, cioè, voglio dire, portale offre una certa credibilità. Vabbè, comunque, se le interessa, sono laureato, vede? Vede, questa è la laurea che ho staccato dal muro alla Stratford University di Boston, poi specializzato presso l'Università degli Studi di Medicina di Roma. Percorso complicato, sa. Master.
8: Accidenti, ha studiato all'estero quindi e poi ha preso la specializzazione in Italia. Molto bene.
7: Scusi signorina, ma sta prendendo appunti?
8: Sì, scusi, non ci siamo presentati. Sono il tenente Lucrezia Malgioni della GDF.
9: Cazzo! Dove cazzo ho messo le valigie? Dove è il telefono? In Italia, appendo l'applicazione di Ryanair. Guarda che sfiga stamattina! Dove cazzo ho messo tutto?

0: This is a zoo, only for you.
1: Merda!
2: Radio Ergenera.
3: Oh, oh.
4: Ed eccoci tornati in diretta con Pisellotto, il programma che fa il botto. Io sono il vostro fedelissimo attore porno di quartiere, Jürgen. Ho girato nella mia carriera cinematografica più di 600 film e tutti finivano così. Ma oggi, prima di sentire i nostri ascoltatori, riascoltiamo Culi e Cap-

0: solo su Radio Air General.
1: Oh, che inculata.
2: E adesso sentiamo cosa ne pensano le nostre ascoltatrici. Preferite il gatto a nove code o la fucking machine? Pronto?
3: Pronto?
2: Salve signora, come sta? Tutto bene?
3: Chi è che parla?
2: Sono Jürgen.
3: Come?
2: Sono Jürgen, quello che incula le bandiere. Sono Jürgen.
3: Sì, grazie, ciao, ciao.
2: Lei preferisce il gatto a nove code o la fucking machine?
3: Ma vai a rompere il culo in un'altra persona, eh?
2: Preferisce... Ok, allora segno che gli piace il gattone nel culone.
3: Ciao!
2: Ciao, grazie. Cazzo, mi sono dimenticato di chiedergli una cosa. Richiamiamola.
4: Radio Air General.
2: Oh!
3: Pronto?
2: Signora, mi sono dimenticato di chiedergli se lei la fucking machine la usa in camera da letto o in cucina.
3: La usa in culo a te, va bene? Non disturbate le persone, per cortesia.
2: Grazie.
3: Siete maleducati.
2: Grazie per la sua opinione interessantissima. Sentiamo subito un altro ascoltatore. Pronto?
5: Brandi.
2: Preferisce il gatto dietro o la fucking machine davanti? Cosa preferisce lei?
6: Mamma butta il giù.
2: Non ho capito un cazzo, ma va bene lo stesso. Grazie, ciao. Ok.
7: Pronto?
2: Pronto.
7: Buongiorno signora, mi dica.
2: Salve signora, come sta? Tutto bene?
7: Chi è che parla?
2: Sono Jürgen.
7: Chi?
2: Sono Jürgen.
7: Non si capisce niente, chi è che parla?
2: Oggi trattiamo l'argomento cose nel culo. Pronto? Pronto? Pronto? Ma non ho sbagliato, rincoglionito di merda.
8: Pronto?
2: Signora, mi sono dimenticato di chiedergli se lei la fucking machine la usa in camera da letto o in cucina.
8: Io non so chi è e arrivederci.
2: Signora.
7: Chi è?
2: Tu mangi i cazzi?
7: Eh?
2: Tu mangi i cazzi? Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
7: Figa.
2: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni. Mi dica.
7: Ricchione.
2: Oggi trattiamo l'argomento cose nel culo. Lei preferisce il gatto a nove code o la fucking machine?
7: La puttana da me.
2: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
7: Ciao, vita e morte, stramorte e vivo. Ciao.
2: Ciao. Sebbene abbiamo capito che agli italiani la fucking machine non piace, io vi saluto e vi ricordo di comprare il mio nuovo film in edicola dal titolo La portinaia mangia palle. Vi dico già che questo film non finirà con ma finirà con
9: Radio 105.
10: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
11: È tutto pazzo.
10: This is the zoo. This is the zoo.
11: È perlizia.
10: Vai, dai!
12: Dal mezzo di queste tenebre, una luce improvvisa mi illuminò. Una luce così brillante e portentosa, eppure così semplice. Cambiare i poli da positivo a negativo, e da negativo a positivo. Io solo sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita, ma che anche di più. Io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente la

0: buongiorno.
1: Dottore.
0: Pronto?
1: Dottore. Cicatrici.
0: Dottor Silvestri?
1: Devo curare cicatrici. Devo curare. Appuntamento cicatrici. Io devo fare appuntamento.
0: Per cosa?
1: Cicatrici.
0: Per una prima visita?
1: Sì.
0: A gennaio.
1: Va bene. Io tante cicatrici.
0: Tante cicatrici, va bene.
1: Levare.
0: Come?
1: Devo levare.
0: Vediamo se è possibile.
1: Grazie. Bullone, levare bullone.
0: Non ho capito.
1: Bullone, collo, levare bullone.
0: Sì?
1: Sì.
0: Il suo nome è?
1: Frankenstein.

0: può levare anche colore morte.
1: Sì, anche le viti della croce, anche quelle.
0: Felice. Tu vuole scopare?
1: No, purtroppo col color morto non ci vado d'accordo.
0: Io grosso.
1: Se si abbronza un pochino ne possiamo riparlare.
0: Io grosso Schweinsteiger. Io grosso Schweinsteiger.
1: Ma si stacca, senza vedi si stacca.
0: No, stacca. Ride. Quando viene io per cicatrici?
1: Quando vuole.
0: Allora io aspetta notte, se no lincia me.
1: Esatto, poi va a Villa Salaria, leva le cicatrici.
0: No, villaggio, gente cattiva, linciaccio.
1: Linciamoli tutti, diamo anche fuoco.
0: No, fuoco!
1: Finito?

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori ipovedenti. Una voce narrante particolarmente suadente vi guiderà in una puntuale descrizione del contesto e delle immagini per una piena esperienza immersiva. Rai Charles Doc, in collaborazione con l'Istituto Luce Spenta, è lieta di presentarvi
0: Gli stronzi dello spazio.
2: Esistono altre forme di vita nell'universo? Cosa c'è oltre i pianeti che conosciamo? Si paleseranno gli alieni sul pianeta Terra? Ma io che cazzo ne so?
0: Sono innumerevoli le teorie e le domande che ci poniamo sin dai tempi in cui gli uomini erano gobbi, pelosi e ordinavano alla moglie di cucinare tirandogli la clava sulla testa.
2: Sono un divulgatore scientifico, mica un indovino per la... Mettiamo in chiaro due robette prima di iniziare. Moccia di Geopop non sa un cazzo e ogni volta che lo vedo con quel telecomandino in mano vorrei possedere dei poteri magici per farglielo finire nel culo.
0: Benvenuti a Quark Buio, la versione audio dell'unico programma credibile sulla divulgazione scientifica. Oggi parliamo degli alieni, gli UFO, gli omini verdi che tutti temono.
2: Intanto, perché gli alieni devono per forza di cose essere brutti, storpi, handicappini, con teste bislunghe e occhi alla Fabio Alisei? Perché devono avere le mani mezze e parlare come se qualcuno gli avesse piantato un chiodo nel mesencefalo? Perché l'essere umano si sente sempre superiore a tutto e poi perché queste storpiature sono servite per diffondere paura e scrivere una marea di film e serie televisive di merda. E se gli alieni fossero tutti come Belen Rodriguez e avessero un bel culo e due labbra carnose perfette per un pompino idilliaco?
0: Un pompino alieno potrebbe essere meglio di uno terrestre.
2: Risponderemo anche a questa domanda, anzi vi anticipo che me ne farò fare uno durante la puntata, ovviamente solo a scopo scientifico. Ma adesso entriamo nel vivo della puntata. Siamo tutti d'accordo che l'essere umano è troppo rincoglionito per aver fatto tutto quello che ha fatto basandosi sulle sue sole capacità. Infatti, dietro ogni grande conquista dell'umanità c'è sempre stato lo zampino degli alieni.
0: Siamo a Giza, fra le sabbie d'Egitto, sabbie inseminate dalle migliaia di merde dei cammelli, usati dai turisti per farsi spennare. Di fronte a noi si erge eterna e maestosa la piramide di Cheope, un cesso di merda che oggigiorno non si scoperebbe nemmeno Bocelli. Oltre 2 milioni di blocchi di pietra calcarea disposti con millimetrica precisione su 147 metri d'altezza e 230 di diametro. Per oltre 4.000 anni la piramide di Cheope è rimasta la costruzione più alta mai realizzata dall'uomo. Ma è stato veramente l'uomo a costruirla? Come ha potuto un popolo che adorava come divinità un manipolo di rane tabagiste realizzare un'opera tanto maestosa? Ma dai figa, è palesemente una troiata.
2: Ma certo che è una troiata. Prova ad andare a Sharm in vacanza e poi dimmi se quel popolo lì potrebbe essere in grado di costruire qualcosa di così maestoso. A proposito di Sharm, volevo ricordare a Mamed che prima o poi ci torno e mi devi ridare i soldi che ti ho dato per quel flacone di Viagra. Porca troia, mi hai truffato, era gesso, pezzo di merda.
0: La risposta è semplice, le hanno costruite gli alieni.
3: Che fatica a costruire la piramide! Che fatica!
4: Zitto! Molto muso verde!
5: Pigna colada, per favore!
4: Non è ancora stato inventato pigna colada.
0: Ma le piramidi non sono state di certo la prima né l'ultima opera realizzata con l'aiuto degli alieni. Ora siamo in Cina, patria delle cose di plastica che si rompono presto. Di fronte a noi si snoda imponente e maestosa la grande muraglia cinese. 21.900 chilometri di muri, torri di guardia, caserme e sale da bingo. L'unica costruzione al mondo ad essere visibile ad occhio nudo da Pantelleria.
3: Ah, ah, che fatica a costruire la grande muraglia!
6: Sbrighe! Muoviti! Costruisci muraglia! Costruisci muraglia!
7: Basta, involtini muoviti. Primavera! Basta!
8: L'alieno, sì!
6: Ah, ok! Credo fosse l'alieno!
7: Vai!
6: Muoviti, verdi!
8: Muoviti!
7: Basta, involtini primavera!
9: Rivoltini!
8: Questa muraglia non è come la grande muraglia!
9: Rivoltini!
8: Più grande!
9: Rivoltone!
8: Sì, sposa coi massi!
6: Si deve vederla da Marte!
7: Scusate, ho una richiesta aliena!
8: Che vuoi?
7: Basta porlo mandorle, basta.
0: Ci spostiamo ora nella Roma dei nostri giorni. Di fronte a noi la gloriosa sede della RAI, società per azioni controllata dallo Stato attraverso il Ministero dell'Economia. 12.751 dipendenti organizzati in una complessa rete operativa e produttiva, su cui grava un debito consolidato di circa 1 miliardo e 300 milioni di euro. Ma come fa un paese in recessione dal Medioevo a sostenere una struttura di tale portata? La risposta, ovviamente, è sempre la stessa. Grazie al contributo degli alieni.
7: Sono alieno. Che due coglioni.
8: Dica,
7: scusi.
8: Che vuole?
7: C'ho il numero 37, devo pagare il canone Rai alieno.
8: Siamo al numero 2.
7: Porca ci metto tutto il giorno.
6: Oh, verde, tornate nel tuo paese!
10: Scusate, ma io mi sono prenotato prima di questo signore verde sull'app delle poste.
8: Già rimandato al posto, signor, venga lei.
6: Dai, no, non muovite.
10: Che c'ho la pensione, cane.
8: Sì, non si divertirà.
7: Quasi quasi rimbiango gli egizi.
2: E a proposito di alieni, ora vi saluto, che ho un'aliena che mi aspetta in camerino per eseguire l'esperimento scientifico di cui abbiamo parlato all'inizio. Questa volta le pastigliette le ho prese su superm.it e ora ho la capocchia che pulsa, tutta bella purpurea. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

Only a 105. In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: Le cose non vanno benissimo a Mediaset, l'agenzia che gestisce i super più famosi del mondo. I loro follower stanno iniziando a mangiare la foglia e crollano come il pacchetto azionario di Mazzoli, che si è fatto imbarcare come un coglione. Serve un'idea per rilanciare la loro immagine, per dare lustro ai super, ma soprattutto all'agenzia. E il presidente, Pier Edgar Pieroni, indice una riunione con tutti i supereroi.
1: Calma, gente, calma, per favore!
2: E questo che cazzo è? Ma cosa dici, Black Noir? Lui è il nostro presidente! Ma è nero, nero come la mia decima Lamborghini, nero come Pie Baracus, nero come quello delle caramelle tabù. Ma da quando un nero può far presidente di un'azienda importante come la nostra?
3: Salvalender, guarda che sei in diretta su tutti i social.
2: Dicevo appunto, che bella la parità di razza, che meraviglia che è il nostro presidente di colore, eh? Come si dice in questi casi, Black Basket Better?
3: E Black Lives Matter.
2: Esatto, io che cazzo ho detto? Dai, forza presidente, facciamo in fretta, che quelli del tuo paese sono famosi per ballare, giocare bene con la palla, ripare, ma nel business, boh, che cazzo è? Capisci a me, a mio amico Bingo Bongo.
4: Oh, oh, ha detto Bingo Bongo.
5: Razzista, pazzesco, una vergogna, che schifo.
2: Mi sembra di intuire che qualcuno di voi è contrario alle mie parole, eh? Ricordo che i contrari li fulmino. Contrari? Favorevoli?
6: Io voglio il suo action figure super il culo!
7: Non l'avete lasciato dire da solo, ragazzi!
1: Signori, i consensi del pubblico, della plebe, insomma dei ciuccio ossigeno stanno crollando! Gli ultimi incidenti hanno messo in dubbio la nostra purezza e l'idea che la nostra azienda dica sempre la verità e che non abbia nulla da nascondere.
2: Cazzate!
1: Salvalender, tu sei il primo che deve fare più attenzione agli eccessi. Non puoi comprare una Lamborghini ogni 3 giorni. Non è normale per un supereroe. Altrimenti fai come Fedez, che andava a portare aiuti umanitari durante la pandemia con una macchina da 400.000 euro.
2: Io non ci vedo nulla di male. Contrari alle mie 154 Lamborghini? Favorevoli?
8: Io! Che belle che sono le Lamborghini! Bravo, Salvalender! Bravo!
7: Perché non telefoni la viola?
2: Lo vedi, Tartufon?
1: Basta!
2: Fulmino?
1: Dobbiamo organizzare un evento benefico e rilanciare la nostra immagine. La gente comune, i pezzenti che spiegano tutto quello che diciamo, hanno internet! Si possono documentare meglio ed è più facile che ci sgamino.
2: Va bene, Carlo Conti, idee?
1: Allora organizzeremo un evento ecologico. Puliremo le spiagge dalla spazzatura e dalla plastica. Adesso fanno tutti le checche ambientaliste. Dopo aver cacato su questo pianeta, si sentono tutti in dovere di raccogliere la stessa merda che hanno disseminato nel mondo.
9: Pier Edgar, mi sembra una buona idea. Oltretutto in spiaggia è pieno di tope da ciancicare.
7: E quanti polpi ci sono per farmi tirare qualche bel polpino, capito? Gioco di parole, polpo, pompo.
1: Ci serve qualcuno di credibile per costruire l'evento. Qualcuno che sia famoso per questo tipo di manifestazioni. Ce l'ho! Mazzolino!
2: Mazzolino? Quello è anni 80, ma in giro cade DeLorean e si pettina come Ivan Graziani, ma dai! Io quello non lo sopporto proprio. Fa tutto l'eroe americano de sto cazzo. Io sono l'eroe qui. Io devo apparire come il grande pulitore di spiagge. Io sono Salvalender e voi non siete un cazzo! Contrari? Favorevoli?
8: Bravo, sei tu il dio del mondo. Che begli occhi, che bei capelli, che belle Lamborghini.
7: Giochi a tennis meglio di Federer. Ah, non c'entrava.
1: Mazzolino sarà il capo del progetto e non si discute. Pagategli la trasferta da Miami e dategli carta bianca per realizzare l'evento, che ci ridarà lustro e fiducia da parte dei Ruba Ossigeno, detti anche cittadini.
2: Non ti fulmino perché sei già brustolito.
1: Hai detto qualcosa?
2: Ho detto che bello il presidente nel suo bel vestito.
1: Al lavoro.
0: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
9: Salvalender, ho preparato i budget per l'evento ecologico. Queste sono le cifre che abbiamo a disposizione per palco, gonfiabili, tende, impianto acustico e ovviamente per la trasferta di Mazzolino.
2: Ma questi numeri sono tutti sbagliati! Abbiamo 5 milioni di budget per questo evento, ma sono gestiti malissimo! Fammi sistemare due cose. Allora, 4 milioni a me, 100.000 qui, la Lamborghini qui, 300.000 per i miei artisti, 50.000 per la lacca per ciuffo. Ecco qui.
9: Ma Salvalender, da 5 milioni di budget per l'evento sono rimasti solo 10 euro per Mazzolino.
2: E poi dicono che sono egoista e tirchio, ma
4: quando il mio trisnonno era bambino cantava: se potessi avere 1.000 lire al mese, fare tante spese. Mazzolino, con 10 euro farai i salti di gioia, se non va a venire. Oh, lo faremo passare per svogliato, traditore dell'azienda e pure vecchione. Contrari?
9: Ma mi scusi, non è giusto.
4: Oreali?
8: Io, che bravo, che bella idea. 10 euro sono tantissimi.
0: Nel frattempo, viene comunicato a Mazzolino il cambiamento radicale dell'evento, solo poche ore prima dell'inizio. E la sua reazione è come sempre pacata e comprensiva.
10: Qui Mazzolino, pronto.
11: Cosa? Come?

0: ritroviamo sulla spiaggia di Vizzolo Predabissi Beach, chiamata così per l'occasione perché a Vizzolo non c'è mai stato il mare. L'evento non sembra per nulla riuscito, infatti ci sono solo 6 persone che passavano di lì per caso e un ubriaco che vomita sotto il palco. Ma ecco che sta arrivando uno dei promotori dell'evento, l'eroe del mondo, Salva Lender, a bordo di una Lambo, Ferrari, Maserati, Porsche, 4 auto di lusso ammassate una sopra l'altra, trainate da unicorni placcati d'oro. Salva Lender, mi scusi, ma non le pare che l'evento non abbia avuto
1: Come dice?
2: Ma alla serata la giornata...
1: Pronto, qui Salva Lender.
3: Allora, com'è andato questo evento di pulizia?
1: Presidente carissimo, ripulito tutto, non c'è più nemmeno un granello di sabbia. Cazzo, una vecchia, una potenziale testimone.
3: Che succede? Ho sentito un botto.
1: I fan mi amano, mi stanno festeggiando.
3: Bravo, bravo, ottimo lavoro.
1: Contrari?
4: No, non so neanche che cosa voglia dire il contrario. Sul mio vocabolario non c'è.
5: Questi sono The Zois nello Zoo di 105. Ow! Radio 105.

0: Ma hai cambiato culo. Facevi le scorreggie dalle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorreggie di quei culattoni.
1: Marco,
0: che apri, guè, ma hai sentito?
1: Adesso si tira giù le finestre qua.
0: Madonna, mi sembra la trombetta col
1: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo lì.
0: Ma sento la puzza.
2: Hai cambiato culo.
0: Porca puttana.
1: Questo è un bianco.
0: Dai,
1: vai.
0: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
1: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
0: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
1: Tortelli?
0: Boh. Madonna.
1: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta
1: Le caldissime avventure di Porno Amleto. Scopare o non scopare? Questo è il dilemma.
2: Con qualche baldracca.
3: Pronto?
2: Baldracca.
3: Pronto?
2: Non faccio altro che sognare donne nude che fanno porcherie. Non è normale, non lo è per niente.
3: In questo ci sto facendo sentire un film. Deficiente, chi sei?
2: E invece qui non si alza un cazzo.
3: Pronto?
2: Non faccio altro che sognare donne nude.
3: Pronto?
2: Che fanno porcherie. Non è normale, non lo è per niente. E
3: pronto?
2: Invece qui non si alza un cazzo. È questo il vero dilemma. Come se non fosse già tanto complicata. Sarebbe tutto così semplice se uno non dovesse stare a pensare alla f***a o alle tette, ecco. È strano come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo. Baldracca.
3: Assorata. Pronto?
2: Non faccio altro che sognare donne nude.
3: Eh?
2: Che fanno porcherie. Non è normale, non lo è per niente.
3: Ma chi è?
2: E invece qui non si alza un cazzo.
3: Eh?
2: Fottere o non fottere? Mannaggia.
3: Pronto?
2: È strano come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo.
3: Oh!
2: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro, oppure andar vagando qua e là alla ricerca.
3: Ma chi sei?
2: Di nuove sensazioni con qualche baldracca.
3: Ma vaffanculo.
4: Che dica?
2: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
4: Sai che c'è da fa?
2: Scopare e sodomizzare.
3: Pronto?
2: Fottere o non fottere?
3: Senta, hai finito a rompere il cazzo?
2: Vorrei sapere
3: che cazzo ti serve a te, a stronzo?
2: Che cazzo sto dicendo, porca troia? Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
3: Pronto?
2: Fottere o non fottere?
3: Senti, il qui sopra c'è il carabiniere, adesso lo chiamo e me la metto in contatto, eh? Hai rotto i coglioni.
2: È questo il vero dilemma. Scopare e sodomizzare ogni fanciulla. Ma è questo il vero dilemma.
5: Che occhioni siete?
2: È strano come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo.
5: Io c'ho l'uccello e c'ho la fica.
2: Mannaggia.
3: Pronto?
2: Baldracca.
3: Oh, non va più la mignotta, Sono presso te, tu padre, tu madre, tutti quanti.
2: Mannaggia.
3: Hai capito?
2: Che cazzo? Non faccio altro che sognare donne nude.
3: Ma che le faccio a pezzi?
2: Che fanno porcherie.
3: Ma dai, non è stronzo.
2: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma. Baldracca.

0: Lo Zoo di 105.
1: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
2: Oggi, come potete vedere dietro di me, c'è la mano gigante di King Kong, un cimelio del cinema mondiale. La mano di King Kong messa in questa posizione è un divano. Se invece alzate il dito medio, può diventare un appendiabiti. E se l'aprite tutta, diventa un letto a sei piazze per fare le orge con gli amici.
3: Sandro, ricordati di dire che la mano è finta, altrimenti gli animalisti ci ammazzano.
2: Voi starete pensando che questa mano sia finta?
3: Esatto, Sandro, è finta, dillo.
2: Invece, no! Questa è la mano vera di King Kong. Subito dopo il film, la scimmia gigante è stata abbattuta da dei cacciatori.
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: E la mano è stata segata con una motosega.
3: No!
2: Proprio per essere messa qui in vendita. Solo su Teletocco.
3: Sandro!
2: Ma guardate, la puzza ancora di cadavere. Ma voi ci pensate?
3: Sandro, ci sono i carabinieri al telefono.
2: Ma provate per un attimo a chiudere gli occhi e immaginarvi alla sera seduti.
3: Sandro, dobbiamo chiudere la diretta.
2: Su questa mano pelosa gigante a guardare la televisione. I vostri amici vi invidieranno tantissimo.
3: Sandro, incredibile, abbiamo delle persone che la vorrebbero comprare. Ma come cazzo fai? Te li passo, vai.
4: Pronto?
2: Pronto! Buongiorno! Mi dica.
4: Vaffanculo.
2: Ma che gente c'è? Che schifo. Andiamo avanti, pronto.
4: Pronto.
2: Pronto! Buongiorno.
4: Mamma mia.
2: Ma cosa sta succedendo oggi? Tutti che mi insultano. Qui facciamo le cose serie. Smettetela di chiamarmi e insultarmi.
3: Sandro, sono gli animalisti, te l'avevo detto.
2: È impossibile. Anzi, me ne sbatto i coglioni. Passatemi un altro compratore.
4: Pronto?
2: Pronto! Buongiorno. Mi dica.
4: Chi è, scusi?
2: Lei ha chiamato Teletocco, dove oggi abbiamo in vendita la mano di King Kong.
4: Lei sta rompendo i coglioni, arrivederci.
2: Ma che cazzo fa? Mi butta il telefono in faccia in diretta. Porca m***a.
3: Sandro, la gente purtroppo pensa che sia uno scherzo.
2: Dai, passami un'altra persona.
4: Rina. Pronto.
2: Pronto. Mi dica.
4: Pronto, dimmi.
2: Mi dica.
4: Mi dica, che mi dica?
2: Perché ha chiamato?
4: Non lo so.
2: Lo so io, signora. Perché lei è una vecchia rincoglionita del cazzo. Lei ha chiamato Teletocco, dove oggi abbiamo in vendita la mano di King Kong.
4: Ah, mi scusa,
2: Guardi, vabbè. Questa mano enorme. Le faccio fare l'affare. La mano di King Kong a 800 euro. Pronto? Brutta vecchia del cazzo. Richiamatela subito che la devo coprire di merda.
3: Sandro, mi raccomando, non trattarla male.
4: Pronto?
2: Ma lei è una persona maleducata. Non mi faccia passare da quello maleducato. Ma lei è una merda. Ma cosa sta succedendo oggi? Tutti che mi insultano. Qui facciamo le cose serie. Smettetela di chiamarmi e insultarmi.
3: Sandro, abbiamo un vecchio da Reggio Emilia. Te lo passo.
2: Pronto? Buongiorno. Ha chiamato per la mano di King Kong?
4: Chi sei?
2: Perché ha chiamato?
4: Ma chi? Vai a pagare, puttana la
2: m***a. Perché ha chiamato? Pronto? No, ma oggi è durissima.
4: Pronto?
2: Pronto! Buongiorno! Mi dica.
4: Chi è?
2: Perché hai chiamato vecchia megera?
4: Ah!
2: Lei ha chiamato Teletocco, dove oggi abbiamo in vendita la mano di King Kong.
4: No!
2: Guardi questa mano enorme.
4: Non mi interessano queste cose.
2: Ma vattene a fanculo, brutta vecchia campestre. Ora passatemi il prossimo ed ultimo venditore.
3: Se hai bisogno di una pistola, fammelo sapere che te la portiamo in studio.
2: Ma porco d***o, adesso non esageriamo.
4: Stronzo?
2: Ciao, stronza.
5: e il lune ustroso maleducato che sa che te legno è il peggiore cancro che hai preso a terra, schifoso maledetto,
2: ma
5: maledetto
2: lei è...
5: schifoso,
2: ma
5: puttaniero
2: lei...
5: maledetto,
2: ma
5: che
2: lei...
5: sa che te legno un cancro, quello dei peggiori che hai preso a terra, ma che non ti trova il medico che te cura, schifoso,
2: lei è peggio di King
5: niente,
2: Kong,
5: oltre che sul cervello,
2: lei...
5: sul prostata, sul tazzo di merda che
2: lei...
5: fa, schifoso.
2: Lei è la scimmia cattiva. Come sono andato?
3: Benissimo, Sandro, vendita conclusa.
2: Per festeggiare, andiamo a puttane?
3: Ma certo, Sandro, conosco un posto che con 100 euro ti leccano anche il buco del culo.
2: Va benissimo, e poi non mi ringraziare per la vendita.
3: No, no, io ti ringrazio tantissimo.
2: Poi tra 50 anni mi chiamerai e mi dirai grazie.
3: Ti ho detto che ti ringrazio tantissimo.
2: Grazie per avermi sistemato la vita.
6: Quello è finito.
3: Sandro. Sandro, dobbiamo andare a puttane. Ragazzi, rimanete tutti in studio, non si va più a puttane. Regia, fate partire la sigla perché ancora una volta...

0: Yo brother, yeah! E questi erano i Volontariato Gang nel programma più trap che c'è, che è Scoot! Prima di passare al grande ospite, vi voglio ricordare a tutti i bro che è uscito in tutte le librerie d'Italia il mio primo libro, che si chiama Una vita a dire cazzate alla radio, ma io faccio finta di niente. Un libro che racconta la mia storia, di come è nata la trap e da chi continuiamo a copiare male lo stile. Eschere! Ci siete, bro? Io sono Gianfranco Schi e oggi come ospite abbiamo un nuovissimo artista internazionale della gang, che nel suo paese è già al primo posto di tutte le classifiche gang. Lady and gang and gang, Mr. Padre P.I.
1: Bella bro.
0: Ascolta, io per iniziare ti chiederei subito gli orari delle Poste in Germania. Te lo chiedo perché sul tuo CD la traccia numero 3, che si chiama Aspetta, aspetta la posta, parla proprio di questo grande problema molto comune al nostro. Ecco, se vuoi dici qualcosa.
1: Ma è l'orario che non va bene. Apre dalle 7 alle 9 e io devo vendere l'erba con i pacchi e non è mai aperta.
0: Eschere! Incredibile, sentite lo stile, il sound, come parla questo ragazzo, si sente che arriva dalla strada, incredibile. Ricordo che se volete fare qualche domanda a Padre P.I. potete mandare il vostro messaggio audio ovviamente alla Trap Message. Adesso appunto abbiamo saputo dei problemi di salute del tuo manager Jerry Lambada. Puoi dirci qualcosa? Come sta adesso?
1: Allora, Jerry Lambada ha avuto l'ictus e adesso sta un po' bene. Però adesso ha preso un trombo. È venuto il trombo alla gamba e...
0: Ascolta un attimo, Padre P.I. Allora, c'è uno speaker in Italia che fa un programma su una radio molto molto famosa, molto conosciuta. Lui si chiama Marco Mazzecchi e lui sostiene, diciamo, continua a insultare i trapper italiani perché dice che i trapper italiani copiano male la trap americana, ma la trap americana in teoria è un'altra cosa. Tu cosa ne pensi, diciamo, di questo stronzo?
1: È proprio uno stronzo di merda.
0: E allora sentiamo il tuo nuovo singolo che si chiama Vendo Erba, qua a Scoot!
2: Vendo Erba.

sarà vicino alla Germania, ma con le mie rime ogni babbo si dilania. C'ho la Lamborghini con il tetto fatto in vetro, io al posto di guida e tu nel seggiolino dietro. Allora vendo erba

0: Michele, questa è musica Yo Man, non quella merda dei Queen che copiano e basta. Li conosci Queen? Sai che si sa che sono un gruppo che copia la trap ultimamente.
1: Ah, sentito parlare.
0: Hai capito, è una roba pazzesca. Allora adesso io ti devo salutare, perché però se vuoi puoi rimanere qui con noi, perché adesso ascoltiamo i messaggi dei nostri ascoltatori, The Message. Quindi sentiamo il primo messaggio, vai.
2: Uè coglioni, adesso mi avete fatto incazzare, eh? Guarda, sono già al casello di Milano qua. Oh, alza la sbarra, dai. Oh, muoviti prima che scenda la macchina e metta mai addosso pure a te. Muoviti, alza. Non ce l'ho il tele, passate la sbarra. Oh, allora, Massa il casellante, arrivo un attimo, eh.
0: E allora, bro, oggi a Scu avevamo il grande padre P.I. Vuoi salutare qualcuno, P.I.?
1: Ma frate, io saluto tutti, bro.
0: Scusate, c'è un problema in radio, cosa sta succedendo? Chiudi la porta quello lì.
1: Ma cosa ho portato qua? Ma che bello, la sbarra del casello, guarda. Ico, vieni. Comunque sia chiaro qua, la musica quella figa, quella che conta, è quella dei Righeira.

Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Grazie all'amnistia generale decretata dal presidente della Turchia, a Yılmaz è risparmiata la noia di morire fucilato.
3: Oddio, sono salvo! Oddio, sono libero!
0: Il baffuto Giovine si trova dunque nuovamente libero, ma il suo cuore rimane prigioniero dell'amore per la bella Zuleia, ora sposata al malefico signor Smerdir.

0: meglio rivederti. Ma che ci fai in giro? Pensavo che il signor Smerdir ti teneva prigioniera alla tenuta. Tenuta prigioniera alla tenuta. Quindi ritenuta tenuta prigioniera prigioniera.
1: Mi sono sconfonduta, ma mi è dovuto farmi uscirmi per andare dal ginocchiologo.
0: Perché? C'hai male allo ginocchio?
1: No, ma aspetto ad avere un bambino al mazzo. Ma aspetto ad avere un bambino.

0: Che colpa al cuore, quella dannata smerdir non ha perso tempo, vedo. Ti ha messo in ginni il furfante, che sia dannato lui e tutti i suoi baffi.
1: Un gran via voi. Noi il mazzo smerdir ci piace solo leccarla la fica, non fa altro che leccarmella. Io e lui non ci siamo mai scopati. Il pene che... il pene che mi ha messo sta bambina è un altro.
0: Il padre del bambino è un altro? Quindi mi hai tradito mentre ero in prigione di prigioniero? Come hai potuto, Zuleia? Io che mi credevo che mi amavo. Io...
1: Che m'amavi?
0: Che m'amavi?
1: Che m'amava tu?
0: Se datava.
1: No,
0: io
1: se da...
0: Io mi credevo che
1: tu
0: amava me.
1: Me. Sì, è chiaro. Ma non è così come sembra il mazzo. Posso spiegartelo tutto?
0: No, non c'è nulla da spiegartelo. Mi hai tradito e questo mi basta. Con te ho chiuso per sempre, Zuleia. Non voglio rivederti mai più. Addio, Zuleia Maria. Ex Maria. Addio, addio, addio.
1: No, no, il mazzo, non camminare via, il mazzo. Soprattutto all'indietro che ti schianta. Il mazzo.

0: sparita Smerdir. Eccomi tornata a casa, più tristica che mai.
1: Ma al suo rientro a casa trova Smerdir con una strana infezione alla bocca, probabilmente causata dal continuo leccarle la fica.

0: nata tua la fecca! Mi hai attaccato una malattia alla bocca, ne faccio fatica a parlare!
1: Non mi sembra che cambia tanto da prima, marito. Mi sembra... Uguale, comunque non è colpa mia, marito Smerdir. Il padre del feto che porto nello stomaco deve avermi attaccato la malattia quando siamo stati scopati.
0: Ah, così non si spiega tutto, tu! Ah, prima non mi interessava sapere chi fosse il padre del bambino. Ma ora sì, perché voglio vendicarmi di questa brutta infezione orale. Forse parla! Chi è padre di Pampino?
1: Dovrei passare sul mio cane prima che te lo dico! È segreto che ho scongiurato di rivelarlo!
0: Come faccio io? Allora vorrò dire che non uscirai più di questa da casa fino a quando non mi avrai detto chi è il padre di questa dannata papina!
1: No! No!
2: Senza fare caso all'accento tedesco che è venuto a Smerdir, ora tutti vogliamo sapere chi ha messo il cazzo nella fica di Zuleia.

questo mercato affollato e pieno di persone. Eppure non mi sono mai sentito così solo. E sarà così per il resto dei miei giorni. Non ci sarà mai nessuno che potrà rimpiazzare Zuleika.

0: posso, fatemi passare, sono dottoressa Fico, sono una dottoressa Fico, fatemi passare.
1: Turco, oh, che pezzo di feca. Fate passare la fica e anche il pezzo.
0: Grazie, sei davvero un galantuomo. Per una fica del mio calibro è molto difficile muoversi liberamente in un bazar. Piacere. Sono la dottoressa Mushgan Turkoglu.
1: Il mazzo. E anche Matiz. È molto incantato. Sì, dottoressa Turkoglu.
0: Puoi chiamarmi semplicemente Mushgan, anche perché stiamo per andare a casa a scopare.
1: Ah, davvero? Stiamo andando a scopare?
0: Puoi dirlo forte?
1: Stiamo andando a scopare! Porco turco! Stiamo andando a scopare! Che giornata!

Figlio mio, che stai nello mio stomaco? Un giorno forse potrò rivelarti che sei il figlio del presidente della Turchia che mi sono scopata in cambio di fare liberare il mazzo marino. Segreto.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
5: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
5: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel
5: c***o? A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
5: Da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
5: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
5: è questo cornuto. L'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto, mangia. Stai zitto. Cazzo, stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
5: Ciao, sette bur.
4: Ciao.
5: A sorte.
6: Shitto sanglangan. Riddle. Save the rain.
7: Salve, lei chi è, scusi?
6: Armstrong.
7: Armstrong. Sì?
6: Come and rain.
7: Ah, non è di colore però.
6: Fatto lo cazzo.
7: Vado?
8: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
9: Vai, ma tu.
7: Cosa? Che c'è?
8: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi.
10: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
11: Vai tu lì dentro,
10: vai. Dai, no, dai, vai dentro.
7: Dai, vieni dentro, Leo.
10: Dai, Leone.
11: No, è troppo.
10: Dai.
11: È una merda.
7: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente? Descrivimi.
8: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
7: sì?
8: Appena vede che io muoio,
7: sì?
8: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo
7: io,
8: c'è Gaccia d'Avè.
7: Gaccia d'Avè.
8: Che è un disco.
7: Sì.
8: E allora
7: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
8: No. Sì, io muoio io sul letto.
7: Di colpo?
8: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
7: Di chi?
8: Di qualche donna.
7: Di tua moglie?
8: No, ma lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamo.
7: Okay.
8: Di una bella ragazza.
7: Sì.
8: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
7: Mm.
8: E lì respiro che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
7: sì.
8: Mi vestono,
7: sì.
8: Mi mettono nella cassa da morto.
7: Sì.
8: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
7: Gaccio davvero.
8: Cagaccio avanti. Oh, moro.
7: E fino al
8: cimitero, e fino al cimitero,
7: sì.
8: Ci sarà sempre questa musica qua.
7: Sì.
8: Gaccio davvero.
7: Gaccio davvero.
8: E la gente dietro che balla con me. Allora,
7: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
8: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
7: Sì.
8: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
7: Cosa?
8: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
7: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
8: Ti tiro dentro.
7: Sì, ti alzi in piedi.
8: Mi alzo in piedi,
7: sì.
8: Dico al prega morta spirito, metti a Mazzoli sotto,
7: sì.
8: Ti facciamo un taglio sul culo,
7: sì.
8: Dove esci il bu,
7: ecco,
8: io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
7: sì.
8: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
7: E morirò con te.
8: E morirai con me.
7: Per i colpi.
8: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
10: Ragazzi,
8: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
10: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
8: Ma non è adesso.
10: No, è arrivato adesso.
8: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
10: È un water con le ruote nere.
8: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
10: Tu
8: vai
10: tu. Dentro.
8: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
10: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
8: No. Se. Adavadai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, tra Covid e guerra e crisi da tutte le parti, perché ovviamente il tasso di inflazione ha impoverito la popolazione mondiale, tutti i paesi stanno alzando i salari, tranne ovviamente l'Italia. L'Italia che ha gli stipendi fermi a 25 anni fa. Ma non per tutti, non per tutti, perché leggiamo questa mattina che i ministeriali, cioè i dipendenti dei ministeri, da maggio riceveranno un aumento in busta paga fino a 10.000 euro all'anno, a cominciare da questo maggio, cioè col pagamento degli arretrati. Voglio sentirvi su questo. Ministeriali, cassa e voi merda. Via, apriamo le linee. Sentiamo Carlo, lavoratore dipendente. Che cosa pensa dell'aumento di 10.000 euro in busta paga ai ministeriali?
4: Me coglioni,
3: ecco, lei ha preso l'aumento quest'anno?
4: No.
3: No? Quant'è che non pia l'aumento?
4: Mai preso.
3: E come mai i ministeriali sì?
4: Perché loro sono la cassa.
3: Lavorano più sodo forse, sono più produttivi di lei, che non fa un cazzo tutto il giorno.
4: Produttivi è un parolone.
3: Esatto, secondo lei saranno possibili aumenti in busta paga per tutti i dipendenti oppure no?
4: Sì, certo, fanno un aumento in busta paga e poi te la mettono in un'altra parte, come sempre.
3: Quindi aumenti per tutti, manco per il?
4: Cazzo.
3: Ve lo pierete tutti quanti, Ar?
4: Culo.
3: Bravissimo, arrivederci, salve. Andiamo a Roma, dove c'è Francesco, detto Erpolemico. Vai Erpolemico, vai!
5: Tu ci ha messo il cazzo a prescindere.
3: Ma la cosa è reciproca, non ti preoccupare.
5: Ma io dico, ma la giornata va de merda, peggio, mi chiamano de merda. Cioè, che cazzo vuoi? Che cazzo c'è?
3: Ti sei sfogato, sei tranquillo adesso,
5: che
3: respira.
5: Che cazzo vuoi? Che cazzo di domanda dei fagi de merda, vabbè. Che già trasmette le tue fatti.
3: Vedilo un terapeuta.
5: Le domande de merda, mica gli scaccia a me.
3: Sì, ma vai da un terapeuta, comunque fai qualcosa, prendi della valeriana.
5: Posso sentire la voce tua, è fastidiosa.
3: Prova con lo yoga.
5: Sai quando le mangi le fave col pecorino e mangi pure i cazzo da spargi, tu scureggi la merda.
3: Tu le fave te le metti a culo.
5: Che cazzo vuoi?
3: Se mi fai parlare, bifolco, se mi fai parlare, cafone, che non sei altro.
5: Parla coglione.
3: Parole, ti nascondi dietro le parolacce, coglione. Perché sei inconsistente, sei una nullità. Sto parlando dei ministeriali, lo sai?
5: Quelli che piano più soldi di me, dei messi insieme, che cazzo.
3: No, di me sicuramente no, io li guadagno al secondo i soldi.
5: Allora, se li guadagni, porco il demonio, fatta a fa qualcosa di nuovo in bocca, che c'ha
3: un dente ogni quarto
5: d'ora. Pure cialli come la merda.
3: Scopo lo stesso.
5: Ma tu scopi a terra, tu cazzo scopi a terra.
3: 99 su 100 mi sono fatto metà delle donne della tua famiglia. Tu pensi che le tue quattro paroline da ominicchio con il pisello piccolo riescono in qualche modo a scalfire?
5: Se te lo metto in mano te faccio vedere la gomma, a coglione tu orta cari, costa, mannaggia la puttana.
3: Siete tutti incredibili, Hulk al telefono, leone da tastiera.
5: Crucia, ferma adesso, dammi l'indirizzo. Viale Sarca. Crucia,
3: non scappare però, non scappare, coniglio.
5: Io scappo, Crucia, mannaggia, guarda, te giuro, ti faccio un favore, ti torco tutti i denti, così almeno vuoi dire che non sei nomo di merda. Perché quando sorridi sono stronzato. Minchia, non mi stai a manco parlare.
3: Senti, quando ti metterai a piangere.
5: Crucia, io se più la rincorsa mo adesso, io ne entro un culo. Come un vestito di carnevale me te metto. Me te infilo come un vestito di carnevale, capito?
3: Un altro omosessuale latente. Che meraviglia. Abbiamo trovato un altro Grey School. Stupendo. Ti amo. Agostino, camionaro da Bari, Agostino, cosa ne pensi dei ministeriali? Vai!
6: L'ho sentito, sono bastardi e figli di puttana.
3: Ecco, molto equilibrato come giudizio. Perché sono bastardi e figli di puttana, ministeriali? Dico.
6: È perché noi che facciamo i camionari, che paghiamo le tasse, che siamo i dipendenti di aziende private, paghiamo tasse prima di prendere gli stipendi, tutti quanti. Chi non fa un cazzo come loro, non prendono i soldi. Quelli del reddito di cittadinanza non fanno un cazzo, prenderanno anche 200 euro di bonus. Ci avevano detto che c'era il taglio del cuneo fiscale, abbiamo avuto le capocchie,
3: Non le piacciono le capocchie a lei?
6: No, a me non mi piacciono i capocchie, a me piace la pizza. Che cosa devo fare? Ma secondo te che devo fare? Devo piangere?
3: Ma no, non bisogna piangere, bisogna essere allegri, perché adesso gli arriveranno i 200 euro di Draghi,
6: Arriveranno e ce li metteremo tutti al culo, 200 euro.
3: Benissimo, quando lo fa? Li arrotoli bene, mi mandi un video,
6: Non ti preoccupare, te lo manderò, vai tranquillo.
3: Lascio Drom, ciao, buon viaggio, ciao, grazie.
6: Ciao, bello.
3: Ciao, un abbraccio. Sentiamo l'amico mio, ministeriale, amico mio, che cosa ne pensi? Ti voglio tanto bene prima di tutto.
7: No. Ma se uno che ha una giornata buona, grazie, a venire anche a te ancora a rompermi i coglioni. Ma che cazzo non ti hai fatto demai? Perché te continui a chiamarmi se dopo non te mi mandi mai in onda? Devo ascoltare la trasmissione ieri, non ti hai mai messo niente in onda.
3: Ci sono stati dei problemi ieri, dei problemi.
7: Mandami in onda, maledetto, chiamami quando sei in diretta, non stai a chiamarmi adesso.
3: Dici delle cose talmente tutto stupide tonto, che la redazione non me le passa. No, non posso.
7: Sei tu stupido! La redazione è te che non passa, sei tu stupido!
3: No, perché tu.
7: Tutto tonto, maledetto!
3: Perché tu sei ripetitivo!
7: Tu, maledetto!
3: Sei ripetitivo, dici sempre le stesse cose, stupido, onto, queste cose qua, sei zero contenuto, zero.
7: Ma quello sai cosa conti da dirti, maledetta merda, cosa conti da dirti?
3: Ma io ti chiamo per sapere la tua opinione su degli argomenti precisi. Tu parti onto, rispetto alle donne, gli animali, sempre le stesse
7: allora,
3: cose.
7: Allora sai, sentiamo gli argomenti precisi, vediamo se mi metti in onda, stasera ti ascolto, bastardo.
3: Io sai che sono un uomo di parola, sono una persona per bene, non
7: ma
3: come te che sei un qua
7: di parola, maledetta merda,
3: un
7: cosa vuoi
3: qua.
7: Essere?
3: Ti aspetto, fai, poi non ti si vede mai. Io esco dal portone, non ti vedo mai, non ti vedo mai, sono lì, non ti vedo mai.
7: Esci dal portone del retro, tu maledetta merda, fatti vedere quando vengo lì, maledetto bastardo. No, esco dal portone, sei un coniglio maledetto, infame, maledetto
3: io
7: bastardo.
3: Io sono coniglio,
7: fatti vedere,
3: io sono coniglio.
7: Una giornata
3: io
7: buona,
3: io
7: rovini la vita, come rompi i coglioni, maledetta merda, ti sei un monto maledetto bastardo. Cruciani, te lo prometto, quando ti vedo ti sgozzo vivo. Mi bevo il tuo sangue, maledetta merda!
3: Hai le allucinazioni!
7: Gli occhi come biglia in spiaggia! Quest'estate gioco con i tuoi occhi! Mi faccio le scie e gioco con le biglie! Bastardo, maledetto, Cruciani! Devi morire, bastardo! Devi morire!
3: Non ci vuol proprio andare in onda, non c'è modo! Porca puttana! Oh, ho detto stasera lo mando! Niente! Bestemmia e mi minaccia! Niente, non ci vuole andare! Niente.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Tornati a vivere nella solita catapecchia dopo la tragica grigliata che ha cotto via tutti i personaggi secondari, Zuleya e Yılmaz sono finalmente pronti a consumare la loro relazione.
3: Si sburra, non si sburra.
0: Ma quando quest'ultimo, cioè Yılmaz, torna a casa dopo aver guadagnato un pacco di preservativi col sudore del proprio ano, scopre con orrore e birbiribiribrezzo che la bella paladina del cerebro spastismo è dovuta andare via per un motivo che non può, non vuole, o non è in grado di rivelare nella misteriosa lettera che gli ha lasciato.
4: Yılmaz, non so scrivermi, quindi non posso scritti bene cosa ha succeduto, ma se no devo andare via presto veloce. Forse torno, forse no, forse sì, forse no, magari sì, magari no, non lo so. Addio.
5: Addio.
0: Ma la vera domanda che tutti ci poniamo da quando è iniziata questa telenovela è: faranno sgnaffi sgnaffi con il pene e la vagina?

0: Mettetevi comodi, una nuova puntata di Terra Amara inizia adesso.
1: Zelei, ex amor mio, poi amor mio, poi di nuovo ex amor mio. Il destino ci separa un'altra volta e ogni volta è più dura. Dove sei finita, amor mio, ex amor mio e prima ancora amor mio? Che ti è successo? Perché sei dovuto andare via in fretta e frutta, lasciandomi qua col culo sempre più largo e le palle sempre più gonfie?
2: Il mazzo!
1: Mannaggia, pate turco, Zuleia! Sei tornata, amor mio! Ma che gioia! Che gioia! E io che pensavo di averti perso per un considerevole lasso di tempo! Ma, amor mio, che sensualità! Che minigonna ascellare! Ma dove hai trovato questi vestiti?
2: Cos'è una minigonna ascellare? Solo pensato che la nostra prima volta di scopare doveva di essere speciale. Così mi ho fatto prestare i vestiti della signorina che vende la fica che è all'angolo.
1: Hai pensato bene, era un angolo acuto, non ottuso. E acuto sei stato pure tu.
2: Non l'ho capita.
1: Perché tu sei ottuso in questo caso, forza! Vieni qua, amore mio, ex amore mio, adesso di nuovo amore mio. Finalmente coroneremo il nostro grande sogno di fottere come conigli e tartaruga che si incula in una caverna.
2: Ah, io l'ammazza.
1: Zoreglie, vesse, facciamo l'amore, facciamo l'amore.

0: Ma perché? Cosa sai? Che succede?
1: Niente, niente. Una cosa da poco.
0: Cioè!

0: Stiamo sbagliando qualcosa. Questo non è un bacio alla francese, è un bacio alla turca. Uff, è anche un gesto alla turca a giudicare dal fiato. Ti potevi far prestare pure lo spazzolino e il dentifricio dalla troia. Ecco, sono pronto a varcare i labbroni d'Ercole col mio vascello dell'amore, amore mio.
1: Oh, il mazzo, presto, prendimi, sono prontola e irrorata.
0: Amore mio, ti sento fremere, tremare di piacere fra le mie mani.
1: No, io non tremolo, sei tu che tremili.
0: No, io non tremolo, ti sbagli tu, io non tremolo mai. Mai tremolato in vita mia. Ma, aspetta, se tu non tremi e io non tremo, allora chi è che trema?
1: Il mondo tremola!
0: Terremoto, scappiamo, turco di... Scappiamo, terremoto!
1: Una scopata sti due.
0: Niente, non ce la fanno, niente.

0: Le palle sono i coglioni.
1: Zan zan, l'ho detto pure io. Turco.
2: Radio 105. Lo Zodi 105.

0: Franco Scu nella Milano City Gang. Boom boom check, e schede. Oggi a Scu grandi ospiti, splash, grande musica, brrr. Ladies and gentlemen, è tornato a trovarmi Ernia. Ciao bro.
1: Ciao.
0: Eschere. E allora Yo Please The Now Rock The Bass. Ascoltiamo una nuova traccia dei Dark Apollo Gang qua a Scu.

0: E alle volte la vita ci regala delle perle inimmaginabili, come i Dark Apollo Gang. Questa era Siamo convinti di essere convinti, una delle tracce del nuovo album che si chiama Schischi. Ricordo che in studio abbiamo Ernia. Yo, please don't the bass, get fired. Cosa ne pensi dei Dark Apollo Gang? Tu che sei, diciamo, uno della crew.
1: Indittenti.
0: Schere! Grande Ernia, grande, grande, grande. Senti, allora percorriamo insieme il tuo nuovo album, così magari ci puoi spiegare la storia, perché se te ti ispiri ad André, è vero, che cazzo ho detto? Yo, bro, man, skisk, Italia 1.
1: Si capisce un cazzo di quello che dici.
0: Splash! Allora sentiamo la prima traccia, che si chiama Trasloco.
1: Hai passami questa. Piano che pesa, piano. Ce la faccio, papà. Pesa la mano, papà. Mi sono fatto la schiena, papà.
0: Schiede! 100.000 splash, gang, flash, gas, bang, blas, blang. Grande, grande traccia musicale, bro. Cosa ci puoi raccontare di questa traccia? Ecco, così, diciamo, molto profonda. Si sente anche sotto, diciamo, un flow. Dici qualcosa.
1: Sinceramente non è che ci metto da dire. Si capisce.
0: Capisco, bro. Non deve essere stata facile, diciamo, registrarla in studio soprattutto. E allora sentiamo la seconda traccia, che si chiama Il Grande Viaggio.
1: Sto male. Chiamate mia madre. Aiutatemi, sto male. Fatto manca l'ospedale.
0: E schere! Grande Ernia qua, schi! Io sono Gianfranco Schi. E si sente nelle tue tracce che racconti realmente quello che succede nella tua vita. Diciamo che tu sei proprio un cantautore. Io ti posso paragonare, leggo anche su varie riviste che ti reputano un po' il nuovo De André italiano. Questa cosa ti...
1: Cazzo me ne frega.
0: In effetti non l'avevo notato. Yo, bro, me, grandissimo. Allora sentiamo ancora un'altra traccia, la numero 3.
2: Bisturi? Sì. Hai fatto l'anestesia? Bravissimo. Allora il tubo. Dai, operiamo sto cretino, dai. Facciamo in fretta. Sì. Adesso ci andiamo a bere un caffè.
0: Boom! Traccia dinamite. Questa so che la usi tantissimo per aprire concerti, vero? Schere! Bene, dai, ti ringrazio per essere stato qui tra noi. Cosa farai nei prossimi giorni, bro?
1: Che cazzo mi faccio? Non vale scienza.
0: E allora salutiamo Vale Scienza, che ci sta ascoltando, e pure la ragazza, grande Schi. Adesso, prima di chiudere, la gang message.
3: Ecco. Di merda!
0: Ascolti, ma è impossibile.
3: Ma che hai messo di sto cazzo? Vieni fuori che ti ammazzo come un cane.
0: Devo chiudere,
3: vieni.
0: Il programma.
3: Non mi puoi tirare. Merda, vieni, to!
0: Non puoi tirare.
3: To! Yo, bro. Adesso ti ammazzo davanti alla gente per strada. Andiamo, vieni, così vedono quanto sei fango.
4: Per prendere l'ascensore però per scendere.
3: Bravo, guardi allo specchio quanto sei merda. Andiamo?
4: Vai là.
3: To! To! Figlio di puttana!

0: Lo Zodi 105.
1: L'attivista.
2: Su io l'attivista.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, è la libreria?
3: Sì.
2: Sì, buongiorno, senta, volevo sapere se c'avete i bianchetti.
3: Sì, sì, ce l'ho.
2: Ma senta, ce l'ha solo bianco?
3: Sì, correttore, sì.
2: Ho capito, no, perché io stavo cercando qualcuno disposto, diciamo, a dare a questi bianchetti una voce. Cioè la possibilità di essere penna, ecco, pure per loro, poverini.
3: No, questi, diciamo, sono a penna, però sono bianchi.
2: Lo so, però, capito, dico, è un po' come un uccello che non può volare. Cioè, un po' come, non lo so, una bici senza pedali, no? Cioè, nel senso, è fatta a penna, ma non scrive. Cioè, che vita infame è.
3: Allora, questa è bianchetta, se no c'ho le matite bianche poi.
2: Pure quelle, cioè, ma che lavoro è la matita bianca, scusi, Cioè, è brutto.
3: La matita bianca serve casomai sui fogli neri.
2: Ecco, allora, già quello, capito, sul foglio nero, allora io già sto a scrivere, perché bianco su nero è come nero su bianco, e su questo siamo d'accordo. Sì. Ma io dico proprio l'essenza stessa, no? Cioè, l'essere o non essere del bianchetto è proprio un po' triste, cioè... Io sono una penna, ma scancello e basta. E che? Se voglio scrivere...
3: Allora, scrive... poi ci sono altri tipi di gesso, che c'è il gesso colorato.
2: Sì. Ecco, vede, per esempio...
3: Che va bene per le lavagne nere, per questi colori, per scriverci.
2: Questo già è meglio, secondo me. Però ecco, quello che io vorrei fare, no? È un'iniziativa per cui inseriamo degli inchiostri colorati all'interno dei bianchetti, in modo che pure loro possano, diciamo, esprimere il loro estro al massimo livello.
3: Sì, ho capito.
2: Cioè, tipo la gomma, capito? Cioè, pure lei magari vorrebbe lasciare un segno, invece toglie solo i segni degli altri. È brutto.
3: Ho capito.
2: Lei è d'accordo?
3: Sì, sono d'accordo.
2: Allora lo dica insieme a me: free bianchetti, diamo la parola ai bianchetti. Forza.
3: Diamo la parola ai bianchetti.
2: Bravo, Gesù bianchetto.
3: Sì, bianchetto.
2: E vai.
3: Va bene.
2: Lei è il numero uno, la ringrazio.
3: Prego.
2: Anche se è un po' stupido. Va bene, ciao.
3: Ciao, ciao.
4: Buonasera, copisteria.
2: Sì, pronto, buonasera. Senta, chiamo per un'informazione. Voi avete i bianchetti?
4: Il bianchetto? Sì, c'ho quella penna.
2: Ah, ecco, perfetto. Ma ce n'avete solo un tipo?
4: Attualmente sì, devo riandare dal fornitore.
2: Ah, e che colore è?
4: Bianchetto e bianco.
2: Ah, ok. Ok. No, perché siccome io praticamente, diciamo, non la voglio disturbare a lungo, però mi occupo, diciamo, di tutelare i diritti dei bianchetti, cioè di dare loro una voce, no? Siccome loro di mestiere cancellano e basta, sto cercando di introdurre un nuovo inchiostro, ecco, che invece di cancellare scrive, in pratica.
4: No, non ho capito, scusami.
2: Cioè, dico, no, se ci pensa, è un po' triste sta cosa del bianchetto, che quello è fatto a penna, però non scrive, cioè tipo un cane che non abbaia.
4: Allora, io ti dico la sincera verità, mi sento un attimino preso in giro.
2: No, perché? No.
4: Il bianchetto che non sbianca, il cane che non abbaia.
2: No, il bianchetto sbianca. Allora, il bianchetto sbianca, e su questo, soprattutto se è bianco, no? Cioè, il bianchetto sbianca. Però quello che voglio dire io, no? È un po', cioè, è una penna, no? È una penna il bianchetto a tutti gli effetti, però la penna che fa? Scrive. Il bianchetto non scrive. Allora, la mia volontà è o quella di dargli, diciamo, solo fogli neri, così scrive, oppure di dargli un inchiostro colorato, così quello scrive pure sulle foglie bianche, capito?
4: E che senso c'ha? Se il bianchetto che deve correggere una cosa sbagliata su un foglio bianco, che senso c'ha farlo arancione o rosso o giallo?
2: Questa è una bella domanda, però allo stesso tempo la mia domanda è: che senso fa una penna che non scrive? Cioè, capito? Per quello dico che è un cane che non abbaia.
4: Allora, io ti dico, qual è il fine della telefonata? Perché io, ti dico la sincera verità, sto lavorando. Sto anche in difficoltà e sto lavorando. Quindi se mi dici il fine della telefonata, ok, altrimenti torno a lavorare.
2: Il fine è che io vorrei attuare questa iniziativa, diciamo, di inserire inchiostri colorati all'interno dei bianchetti. E volevo sapere se potete partecipare.
4: Non posso partecipare perché mi sembra una cavolata, ma grande pure.
2: Però lei è veramente una brutta persona, non ha cuore,
4: ma
2: non ha cuore.
4: Bocchini alla Pineta, ma qua lo sai a 20 euro quanti ne fai, altro che bianchi, rossi e gialli.
2: Lei è estremamente scortese e stupido. Non sa manco attaccare il telefono.
4: Sono le mamme.
2: Stupido.
1: L'attivista.
2: Che so io.
1: L'attivista.
5: Zodi 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
6: Pornhub.
2: Amore, io esco!
7: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
7: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
7: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
2: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera. Ah! Ah!
9: Sì!
7: Dai!
9: Sì!
7: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
9: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
7: Che cazzo!
9: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Puttana. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia!
7: Ma che schifo!
9: Aria!
7: Ma che schifo! Ma che cazzo!
9: Eccomi! Scusa!
8: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
7: Non se l'ha anche lavato!
8: Sì. Ah, sì.
7: Sì, sì, dai, dai.
8: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
7: No.
8: Scusa, vista.
7: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
9: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fome.
9: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
11: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
11: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
11: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
7: Una merda.
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Le cose verissime. Le cose verissime.
14: Ciao, cose verissime. Come ogni martedì della settimana, eccoci qui per questa super live da un luogo misterioso. Io e la crew del team dei cose verissime. Priscilla, sei on con la cam?
15: Cosa?
14: Sei on con la cam?
15: Cosa vuol dire?
14: Dai, cazzo, sei accesa. Stai riprendendo la camera.
15: Ah, parli strano.
14: No, non parlo strano. È che non sono un boomer di merda e parlo slang youtubico da creator, cazzo. Vuoi farmi ridere in faccia dai colleghi di altri canali? Vuoi questo? Dai, smettila di fare sempre la polemica, cazzo!
15: Vabbè, dai, facciamo sta cosa, che oggi devo andare via presto, che ho giudo!
14: Cazzo fai? Trovi le scuse anni 80! Ma chi pratica ancora judo nel 2022? Guarda che c'è una fila di persone che vorrebbero il tuo posto, quindi, se non hai più voglia, puoi anche andare!
15: Va bene, ciao!
14: Scusate l'improvvisa interruzione, cose verissimers. Dopo alcuni snervanti trattativi simil-sindacali con la mia assistente Priscilla, sono arrivato ad un accordo che prevede del tempo libero per praticare la nobile arte orientale del combattimento passivo ed un aumento sostanzioso in termini economici. Quindi... possiamo procedere.
15: Va che i 50 euro li voglio subito.
14: Sì, Priscilla, dopo te li do. Posso continuare?
15: Perché siamo in questo posto puzzolente?
14: Ecco, brava, dammi la bocco. Questo posto mefitico è l'ex ospedale psichiatrico, nonché nosocomio di Mombello, un luogo inquietante e ricco di storia spiritica. Oggi cercheremo di entrare in contatto con le presenze che lo dimorano attraverso il meccanismo della registrazione ambientale. Grazie a questo vecchio Walkman di mio cugino, San Peter e Alfredo, gentilmente prestatomi per questa clip, registreremo il silenzio di questo luogo e poi riascolteremo il nastro per ascoltare gli spiriti parlare.
15: Mi scoccia ammetterlo, ma sono curiosa.
14: Brava Priscilla! Hai visto come cambiano le prospettive con mezza gamba in tasca in più?
15: Ma Gaetano dov'è?
14: A casa! Secondo te mi porto dietro il mangiacarcasse a tradimento? Non ho più spazio disponibile per i punti di sutura. Ho bisogno di tregua per il mio sistema di riproduzione di globuli rossi. Figa, sono 2 mesi che sanguino più di un vascello carico di vergini diretto al nuovo mondo.
15: Wow, che metafora.
14: Grazie Priscilla, ma cultura, si chiama cultura, cazzo.
15: Sì, vabbè, che schifo però.
14: Dai, adesso silenzio che provo a stuzzicare i fantasmi e registreremo la reazione. E poi la riascolteremo impressa in questo nastro Maxwell del 1998, sempre offerto dal cugino San Peteri Alfredo, detto Petoman.
15: Ok.
14: Zitta! Ehi, fantasmi, se mi sentite, rispondete!
15: Non ho sentito niente.
14: Ma certo che non hai sentito niente, brutta demente. Non è che i fantasmi ti rispondono così. Che cazzo siamo al citofono? Devi riascoltare il nastro.
15: Ok, capito. Riascoltiamo?
14: Ecco, amici cose verissimers, adesso riavvolgo un pelo il nastro analogico e risentiremo cosa è stato impresso. Ovviamente il punto esatto non lo posso sapere e andrò per tentativi, essendo il sistema molto antiquato. Ecco, questa è musica del periodo probabilmente. Provo a cercare il punto del silenzio, vediamo.
15: Tuo cugino si registrava le scorregge?
14: A quanto pare sì. Provo a cercare il punto nuovamente.
16: Adesso ho cagato addosso.
15: Senti, non per farmi gli affari della tua famiglia, ma questa cosa non è normale.
14: Lo so, purtroppo il gene della follia scorre potente nelle nostre vene.
15: Bella citazione di Guerre Stellari.
14: Priscilla, basta leccarmi il culo. Ho detto che ti do la mezza gamba. Adesso basta.
15: Ok, ma la voce del fantasma?
14: Ecco, forse ho trovato il punto. Ehi, fantasmi, se mi sentite, rispondete!
17: Levati dai coglioni, ciccione di merda!
15: Wow, ma ha funzionato! Basta, basta, così lo rompi.
14: I cazzi tuoi, Priscilla!
15: Ha funzionato, si è sentito.
14: No, non c'era niente. Solo scorregge di quel pezzo di merda di mio cugino San Peteri Alfredo. Andiamo a casa.
15: Secondo me te la sei presa perché i fantasmi ti hanno offeso.
14: Non esistono i fantasmi. Caso chiuso.
17: Ciccione di merda!
14: È figa, anche senza registrazione! Ma vaffanculo, spirito!
13: Le cose verissime!
18: Radio 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
8: Treno infame!
1: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente. E un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
9: Salve.
6: Salve.
9: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
9: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
9: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo!
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos! E Kalk Nikos! E Kalk Nikos!
10: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
11: Adava dai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dai sta zoccola!
10: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
12: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli, vuoi di me i primi puntai!
11: Calmati che
12: ti metto...
11: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
12: Io curatore precoce!
11: Cinese di
12: Leon-san! Leon-san!
11: Sì.
13: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
12: No, no!
13: Vieni qua!
12: Tu all'italiano non
13: vieni
12: puoi fare!
13: Vieni qua, Leon-san!
12: Non puoi fare cinese!
13: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
12: No, è più puttana!
13: Metto la cela! Tolga la cela!
12: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
14: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
15: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
16: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
16: Hop hop ghiaccio.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
17: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
15: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
18: Zio Gadget, è una tragedia!
15: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
18: Ma che fai, zio? Disegni?
15: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
18: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
15: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Torna Wonderland e torno alle voci campionate. Questa volta ho preso delle voci che ho sentito su YouTube di un istituto psichiatrico che chiama la gente a casa e gli dice che è matta.
2: Grazie per aver chiamato l'istituto psichiatrico di salute mentale. Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
1: E ovviamente, con chi andrò a utilizzare queste voci? Con lui, con quel pazzo contadino di Ennio. Andiamo, andiamo!
3: Pronto!
2: Grazie per aver chiamato l'istituto psichiatrico di salute mentale.
3: Dalla

0: al 3927516355.
1: Ma chi sei? Chi sei?
0: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
1: Ma che cosa vuoi?
0: Se soffre di amnesia, prenda in rapida sequenza i tasti 2975.
1: Basta parlando con io! Brucio pila volante! Ma che cosa sei?
0: E ripeta ad alta voce nell'ordine che segue il suo nome, cognome, numero di telefono di casa e cellulare, indirizzo email, numero di conto corrente, codice bancomat, data di nascita, luogo di nascita, stato civile, cognome da nubile di sua nonna.
1: Di tua madre! Stato! Ma che cosa cerchi?
0: Se soffre di indecisione, durante il bip. Tutti i nostri operatori...
1: Quanto hai sbagliato il numero? Ma te l'ho detto nel primo,
0: tutti...
1: Ma sei malato, sei ma porca...
0: Tutti
1: ma che cammino c'è, ma Egno, con il doppio Egno!
0: Tutti i nostri operatori...
1: Ma che cosa vuoi, che cosa cerchi? Cosa cerchi?
0: Qui curiamo i matti.
1: Ma che sei matto, sei tua madre! Ma te e tua madre sarai matto, brutta merda!
0: Qui curiamo i matti, non le teste di cazzo. Grazie e a risentirci.
1: Grazie!
0: Se soffre di avarizia ossessiva, le comunichiamo che questa telefonata ha un costo di circa 500 euro al minuto.
1: Bastardo!
0: Grazie e a risentirci.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.

0: su parò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però
2: This is the Zeus
3: Radio 105. Hey!
4: 105.
5: Hey! Lo Zoo di 105.
6: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
7: Tu conosci solo me?
6: Solo te.
7: Solo me?
6: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
8: Neanche di me?
6: Me Mango Wender. E quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
8: Amico mio, Wender è amico
6: tuo. Quello è tuo!
8: No!
6: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
8: Dove c'entra?
6: Dov'è quella registrazione?
8: E se vado via io?
6: Nessuno viene.
8: Neanche tu?
6: Io posso litigare con la guerra.
8: Ma gli altri
9: no,
8: non verranno mai.
9: Se va via Marco, tu non vai.
8: Anche a me,
6: no,
9: terzo
6: no,
9: piano,
6: frazione,
9: stai zitto, terzo
6: io
9: piano.
6: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
8: No, tu
6: lui
8: sei
6: è un figlio di zoccola.
8: Tu sei una merda.
6: Lui
8: sei.
6: È furbo.
8: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
6: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale. Non
8: sì,
6: lo sai.
8: Sì.
6: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai,
8: lui via, io vado.
6: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere, ma tu
8: no, ma metti che ti dà 10 milioni,
6: sì,
8: subito tu rimani?
6: No,
8: vieni con me
6: subito. Wender
8: che
6: è un figlio di Zoc,
8: è un bugiardo,
6: sei esa bugiardo, eh?
8: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
6: Chi è questo?
8: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
6: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è un cazzo.
8: Tu avevi 20 anni?
6: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
8: Ma va?
6: Sì, io gli dissi no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno

0: le gambe. E allora mi, lei mi, mi, mi guarda, nustriciamus, mi ha detto. Sai che cosa è
1: uno schiaffo?
0: Uno schiaffo forte, boom. Allora la acchiappino con la scarpa in testa, boom, boom.
1: Tu a lei?
0: Si dico, vaffanculo, tu è l'amore. Perché ero innamorato di lei.
1: Sì?
0: Sì, sì.
1: Allora sei stato innamorato?
0: Sì, di lei sì. Una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
1: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
0: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
1: Ma ci avevi trombato?
0: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
1: Sai trombare?
0: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
2: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Kiss, cap e cap cazzi. E se niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
0: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
3: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
3: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Egidio, grazie veramente. Vedrai che la macchina è in buone mani, come se fosse la mia.
3: Ma stai attento, ci tengo, lo sta ancora pagando.
2: Ma dai, ma su, ma secondo te, lo sai che sono uno che sta attento, no?
3: Sì, ma non è per te, è che la gente in giro, sai, gli stop, le robe.
2: Ma figa, Egidio, ma devo andare a 6 km, vado alle nozze, faccio la bella figura e te la riporto.
3: Sì, però sei ad un nozze, si sa che si beve, si fa poi.
2: Ma secondo te? Mi presti la macchina e mi metto a fare il coglione, a bere, dai, sai che sono politico, no? Dai.
4: Ehi, fatti!
3: Pronto, bastardo!
2: Gio, scusa, mi sono ripreso adesso. Forse credo di aver proprio un pelo bevocchiato, ma giusto un brindisi.
3: Sono due giorni che ti cerco! Non mi rispondi al telefono, dove cazzo è la mia macchina?
2: Ma come dove cazzo è? Sotto casa, te l'ho parcheggiata e ti ho dato le chiavi. Mi ricordo che mi hai anche ringraziato, mi hai dato il rame ornamentale.
3: Rame ornamentale?
5: Due giorni prima.
2: Cordiglio, a cosa fai? Strappi il filo della cassetta elettrica.
6: No scusa, stavo rubando. Io incinta, non chiama polizia, sta fermo.
2: Quanto sei forte te, Gino. Macchina sana e salva. Sono due macchiate di vomito sul sedile, due baffetti sulla fiancata, perché il gangello ondeggiava, ma poi ci aggiustiamo, facciamo tutto. Date le chiavi, un attimo di mal di te.
6: Ma io non... la chiavo macchina? Va bene, grazie, si prendo io. Ecco, ti do rame in cambio, tiene, dai.
2: Rame, che bello, grazie. Lo metto sul tavolo in cucina. Starà benissimo al posto dell'orchidea. Egidio, cosa hai fatto ai denti? Figa, sembri un pianoforte.
6: Vado, scappo. Show.
3: Però, che gentili sti zingari. Il rame sta benissimo sul tavolo.
7: Amore, non voglio che fai lavori di casa tu. Chiamiamo qualcuno.
8: Ma no, dai, non rompere il cazzo. Cazzo ci vuole, sono due fili, tre stuccate, un paio di buchi con il trapano. Che cazzo ci vuole? E con quello che risparmio ci scatta il regalino, dai.
7: Vabbè, ma non la roba elettrica, eh.
8: Ma dai, amore, devo cambiare una presa. Sono due fili, rosso, verde, giallo, blu, come le bombe. C'è anche il tutorial di YouTube.
7: Vabbè, amo, se fai un casino chiamiamo il tecnico.
8: Va bene.
4: Ehi, fatti!
8: Ecco, amore, è finito. Attacca il contatore.
7: Attacco?
8: Sì, tira sulla...
7: No!

0: Ultime notizie, cancellato il quartiere di Bonola dopo una tremenda esplosione, si esclude per il momento la matrice terroristica. Il nostro inviato sul posto, Marco Balanzoni.
1: Già, cazzo ci vuole? Vero noise?
2: Ah, aiuto, no! No, no, no!
3: Amore, che succede? Che spavento, oddio. Che ti succede?
2: Che sogno tremendo, amore. Che sogno tremendo.
3: Oh, un incubo, amore. Che cosa hai sognato?
2: Ho sognato che un fantasma superdotato ti scopava a sangue mentre dormivo.
3: Mamma mia, basta peperoni la sera, amore. Lo sai che non digerisci.
2: Già, che sogno assurdo. Pazzesco.
3: Dormi, amore, su. Dai che domani c'è sveglia alle 7.
2: Sì, notte, amore. Scusa. Scusa, dormo, dormo.
3: Ma figurati. Torno nel mondo dei sogni.
4: Ehi, infatti!
3: Ah, sì, sì, sì, così!
2: Amore, sveglia! Amore, amore, sveglia!
3: Ah, ma che succede?
2: Stavi gridando nel sonno!
3: Ah, sì?
2: Cosa stavi sognando? Hai avuto un incubo anche tu?
3: Niente, niente, dormivo.
2: Parlavi come una matta! Vengo, vengo! Eri in ritardo al lavoro!
3: Sì, può darsi, sai, il subconscio.
2: Adesso basta peperoni la sera, amore. Ci fanno male, veramente.
3: Sì, già.
5: Fallo addormentare, che così te lo picchio anche in culo.
3: Sì, sì.
2: Amore, hai sentito? Mi è sembrato di sentire una voce.
3: I peperoni, amore, i peperoni.
2: Ah, ok, notte. Notte,
3: Notte, notte.
1: Già, i peperoni sono pesantissimi.
6: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca!
3: Che stanchezza, perdonate il ritardo, ma ieri sera sono andato a cena col nuovo socio di Mazzoli, il grande Chris Knight. E mentre deridevamo il coglione che vive a Miami, ci siamo scolati qualche bottiglia di vino pregiato. Tra le varie bocce di vinello che abbiamo bevuto c'erano una Domaine della Romanée Conti del 1945, uno Chateau Lafite del 1937, poi uno Chateau d'Yquem del 1841, anche un Chateau d'Yquem del 1947, poi un Henri Jaillère Vosne Romanée Cro 41 del 1978, un Domaine de la Romanée Conti del 1943 e anche un Chateau Mouton Rothschild del 1945. Robetta da poveri se siete alla mia altezza.
4: Porco Max, ho visto il conto, avete speso 78.000 euro.
3: 78.000 euro e quindi per noi altolocati sono spiccioli. La cosa divertente è che il mio amico Chris spende tutti sti soldi in vino e per la radio di Mazzoli non mette un cazzo. Ha ha ha ha ha ha ha. Alla fine il demente di Miami spende tutto il suo stipendio per mantenere la radio e il suo socio pensa solo alla figa e a spendere in cene di lusso. Che goduria, cazzo! A proposito di Chris, il miliardario socio di Mazzoli, completamente pervaso dalla mia bellezza, intelligenza e cultura, mi ha voluto scrivere, suonare e dedicare una canzone, ve la faccio sentire! Vai Simo J, spara il pezzo!
1: Disco scritto da Chris, il miliardario socio di Mazzoli.

0: Grazie, fratello mio, il grande Chris mi ha voluto dedicare questo pezzo pazzesco e sfottere quella merda di Mazzoli. Godo, godo, godo. Vabbè, non parliamo di pezzenti in questa trasmissione, altrimenti mi viene il latte alla cappella. Vi dico solo che ieri al mio amico Chris ho proposto un progetto che prevede la realizzazione di una statua di me stesso in tutte le principali piazze del mondo. Gli ho chiesto 54 milioni di dollari per realizzare le prime 10 e lui mi ha fatto il bonifico a metà discorso. Grazie amico Chris, a I love you.
1: 105 metros caca con Max Brillante.
0: Bene, benvenuti a 105 mi cacca, la trasmissione dove si parla solo dei cazzi miei, anche perché non esiste una vita più interessante della mia. Oggi vorrei parlarvi del mio ultimissimo progetto, ovviamente finanziato dal socio di Mazzoli, che ha già bonificato la cifra necessaria per iniziare. Si tratta di un istituto internazionale per imparare ad essere me. Immaginate una scuola dove gli insegnanti hanno il compito di trasformarvi in un perfetto Max brillante. Imparerete a vestirvi come me, pettinarvi come me, lanciare sguardi come me, essere desiderati dalle donne come me, fare la cacca come la faccio io, avere successo in ogni cosa che fate e soprattutto guidare una Maserati. Quando ho presentato questa idea a Chris mi ha subito risposto: fantastico, tolgo i soldi dalla radio di Mazzoli e li investo tutti nel tuo meraviglioso progetto.
2: Max, perdonami, ma ci sarebbe l'ospite del giorno.
0: Simo Jay, tu lo sai come la penso sugli ospiti, mi rompono il cazzo. Cosa vengono a fare? Sa cosa servono? La gente accende la radio solo per sentire me e le mie strabilianti idee.
2: Sì, sì, lo so, ma questo è un ospite che nessuno al mondo ha mai avuto.
3: Max, è davvero un piacere conoscere la persona che mio padre preferisce in assoluto.
0: Perdonami, straccione, ma chi cazzo sei? E tagliati i capelli e la barba, sembri un senza tetto.
3: Ma come? Non mi riconosci? Sono il figlio del creatore. Io sono Gesù.
0: Ah, brother, perdonami, ma non ti avevo riconosciuto. L'ultima volta che ci siamo visti era ad un aperitivo con Barabba. Come ti butta, zio?
3: Butta molto bene, fratello mio. Pensa che mio padre ti nomina spesso. Si vanta sempre con gli apostoli, sostenendo che sei l'umano che gli è riuscito meglio in assoluto.
0: Tuo padre ha buon gusto, brother.
3: Lui ti stima molto, caro Max. Mi ha detto che ha già fatto costruire un mega loft per te, sulla nuvola con la vista migliore. Oltretutto, sai che tu sei l'unico che può decidere quando morire. Non vuole mancarti di rispetto.
0: State capendo, cari bifolchi, con lo stipendio mensile pari a quello che spendo di aperitivo ogni sera al Diana? Mentre gli altri pidocchiosi DJ hanno Lazza come ospite, io ho il figlio di Dio, il grande Jesus.
3: Sono venuto ospite nella tua spettacolare trasmissione radiofonica solo per portarti i saluti di mamma e papà e per chiederti se potevi darci una mano, perché la Chiesa è in una brutta crisi. Sai, i giovani non ci seguono più. Preferiscono il dottor Bavaro su TikTok.
0: Fratello mio, per potervi fare un po' di promozione devo prima capire una cosa. Ma in paradiso esistono le macchine?
3: Ecco, Max. Vedi, in paradiso le cose materiali non esistono. Dopo la vita terrena si vive solo di spirito e attraverso la propria anima.
0: Ok, capito, ma cioè ci saranno dei mezzi di trasporto, come dire, di lusso, ecco.
3: Il materialismo non interessa più alla tua anima quando arrivi alla tua destinazione finale. Avrai solo il piacere di vivere l'eternità,
0: che noia, bla,
3: accompagnato
0: bla,
3: da altre
0: bla,
3: anime pure
0: pesante,
3: come sarà la tua,
0: bla.
3: E gioirai solo di amore,
0: gne.
3: Di sensazioni, di purezza.
0: Bla.
3: Se fai questi versi non riesco a finire il discorso.
0: Gne.
3: Max.
0: Gne.
3: Perché fai sti versi?
0: Gne.
3: Mi stai infastidendo.
0: Gne.
3: Smettila, cazzo, non hai 5 anni.
0: Gne.
3: Basta, smettila.
0: Ti ascolto solo se mi dici una cosa. Esistono le Maserati in paradiso?
3: No, le auto non esistono in paradiso. No, la Maserati non ce l'avrai in paradiso. La Maserati è un oggetto inutile.
2: Gesù, pure tu ti ci metti. Adesso questo si incazza.
4: Non c'è la Maserati in paradiso, porco...
3: Adesso mi hai fatto incazzare, porco papà. Per punizione dovrei girare con la capture di Alisei per 3 mesi.
4: Piuttosto che guidare quella crosta su ruote, la faccio finita. Addio mondo povero. Gne, gne.
5: C'è 105 mi cacca!
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
4: Quello è Iron Man!
5: Miei cari super erotici, ancora una volta il mondo ha bisogno di noi. Il malvagio Thanos vuole attaccare la Negroinlandia, uno stato africano abitato da tutti gli attori di Spike Lee. Dobbiamo assolutamente fermarlo. Vero, donna Pompino? Per questa delicata missione avrò bisogno dei più valorosi supereroi della Terra. Vi presento la squadra speciale che ho scelto per questa impresa. La donna di colore che può mangiare il cazzo di un elefante. Angola profonda. L'uomo che vi infila un pugno di ferro nel culo. Iron Fisting. Il fantastico Capitan Provincia di Foggia. L'uomo Sborg Bradipi. Sa parcheggiare Woman. L'inscopabile Hulk. Fica di stronzi. Il licantropo romano. Il lupo mannarino. James Bondage. Quaraquaquaman. E non è Ivo Avido. Rutto Angelico Woman, Spagnoletta Man e la donna che tutti vorremmo evitare, Sega Annoiata Woman.
6: Bravo! Bravo! Bravo! Terribile! Bravo!
5: Bene, bene.
6: Ma suona una lingua di Menelik mentre me lo meni!
5: Bene, super erotici, tutti sulla mestronave, si parte per la Negroinlandia.

0: Tutti! Vi ucciderò tutti!
1: Aiuto!
2: No, aiuto! No,
1: aiuto!
3: Thanos, lascia gli abitanti di Negroinlandia e veditela con noi!
0: Con piacere, supererotici!
3: Tutti pronti? Sotto palle di fuoco, tu attacca la destra! Io e la donna Pompino l'attaccheremo da sinistra! Tutti gli altri al centro!
1: Sì, sì, ok! Ma come mi brucia il culo! Ma come mi brucia il culo, datemi un bidet! Lanciatemi un bidet!
4: Io sono un semplice spettatore, posso segarmi guardandovi?
3: Dannazione invincibile! Abbiamo bisogno di rinforzi!
5: Thanos, arrenditi! Non puoi nulla contro di me!
0: Ah sì? E tu chi saresti?
5: Forza bambini, lanciategli il pesce!
0: Il pesce?
5: Sì, sono Capitan Findus!
0: Ma che cazzo dici? Capitan Marvel, Capitan America esistono! Chi cazzo è sto Capitan Findus?
5: Effettivamente, anch'io quando mi ha messo sotto contratto per questo film sapevo che era un po' inefficace la mia arma.
1: Ah, perché questo è un film?
5: Sì.
1: Porca, ma pensavo fosse una convention. Sono Giovanni Rana.
5: Oh, l'ho riconosciuta. Io sono quello dei bastoncini, però il capitano quello vecchio.
1: Mi sono quello dei tortellini.
5: Porca,
1: pittore.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. L'arte della cucina è ormai divenuta un must nell'intrattenimento globale. Ma dopo tanti programmi di successo a tema culinario e decine di canali social che la trattano, vi era veramente bisogno di un ennesimo podcast nel quale un ciarlatano ci spiegasse altro? Beh, lo chef Sandrino Viganò ha pensato di sì, ma ha deciso di avere un approccio diverso, ovvero l'arte della cucina semplice, molto molto semplice, forse anche fin troppo semplice. Ascolta il primo episodio del podcast dal titolo Cucina miserabile.
2: Salve e benvenuti al primo episodio di Cucina miserabile. Oggi vi insegnerò a preparare un piatto molto molto molto semplice, ma al tempo stesso molto gustoso, ovvero le penne crude con sugo di carta. Prendete un pacco di penne della Lidl e lo aprite con la forbice e lo rovesciate sul tavolo. Poi ci tagliuzzate con molta attenzione, senza esagerare per evitare coliti. Un foglietto di carta da appunti comune, magari colorato se volete impiattare con più estrosità, e ci fate una bella sforforata sopra. Ecco fatto. Adesso il vostro pranzo è pronto. Un piatto ideale per chi non ha più il gas a casa e non può permettersi di bollire l'acqua. Chiudete gli occhi e masticate con vigore questo piatto fresco e croccante, degno del più pezzente degli studenti da Erasmus come me. Ingredienti per due persone. Due persone, la pasta, un tavolo, carta, forbice, otturazioni non deteriorate, mascelle potenti, fazzolettini di carta per lacrime da depressione. Ecco, adesso potete anche impiccarvi.
1: I numeri impressionanti di Gennaro Periotti confermano che essere dei geni non significa inventare la cura per il cancro, ma guadagnare dei soldi vendendo il gran cazzo di niente. Il podcast Urla su cose è ormai il must assoluto dei fruitori della nostra piattaforma ed oggi torna con un nuovo episodio dal titolo Urla su Rita Pavone e Campanile. Il fondo del barile è stato scavato fino a romperlo e cominciare col terreno sottostante. Quindi non ci stupiamo più se nel panorama dei podcast spuntano come funghi emeriti decelebrati, convinti di sapere tutto di tutto senza sapere un cazzo di niente. La dimostrazione la fa questo nuovo episodio di un podcast tutto nuovo dal titolo L'esperto risponde. Una ennesima immondizia dove un conduttore parla con un ospite, ovvero il grado zero dello zero dell'intrattenimento, ma che a quanto pare piace ancora, finché il mondo si romperà i coglioni improvvisamente e i podcast e tutti i loro protagonisti finiranno dissolti nel vento come una scorreggia in bicicletta.
3: Bene, per l'esperto risponde, oggi ci occupiamo di economia e siamo qui con...
4: Con me?
3: Sì, lei, se si vuole presentare...
4: Salve.
3: No, dico nome e cognome...
4: Russo Giovanni.
3: Russo Giovanni, esperto di economia?
4: Anche se di...
3: Sì, ah, quindi lei è poliedrico, diciamo.
4: Sì, sì, anche facidrico.
3: Facidrico.
4: Sì, ma questa è un'altra puntata.
3: È un'altra puntata che faremo più avanti, giustamente. E beh, in quanto esperto di economia, oggi lei forse ci farà chiarezza sui mercati internazionali, ad esempio i vari indici. no?
4: Allora c'è l'indice 1 e l'indice 2.
3: Ecco, quindi parliamo di Nasdaq e...
4: No, Nasdaq è sulla faccia. L'indice qui...
3: Termine tecnico sulla faccia.
4: Sì.
3: Tecnico, sì.
4: E poi questi due indici,
3: sì, vedi?
4: Uno a destra e uno a sinistra.
3: Sì. E appunto, e cosa rilevano, no? Cosa servono gli indici? Cioè, lei, ogni giorno quando apre...
4: Le metti nel Nasdaq.
3: Nel Nasdaq, quindi... Ah, ecco! Ecco perché lì...
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
0: Lo Zoo di 105.
5: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
6: Scopa elettrica per Tecnostrega, 128 euro. Super economico, spremi agrumi molto basic, composto da mano in carne e forchetta di precisione, 8 euro. Ninfo, l'aspirapolvere in GPR, che quando succhia emette muguli di... Ninfo, l'aspirapolvere in GPR, che quando succhia emette muguli di piacere, 452 euro. Giacca Ventolin per asmatici, 221 euro. Speciale addio al celibato. Speciale addio al celibato. Tra invisibile. Tra invisibile per amico immaginario che si sposa, 110 euro all'ora.
5: Casa, giardino, fai da te e animali.
6: Felpa con cappuccio di soia in tazza grande, 44 euro. Lavastoviglie elastica, estensibile fino ad un chilometro, 741 euro. Vibratore nunchaku per coppia di lesbiche ninja, 123 euro. Novità, urinerelli, gli acquerelli che si diluiscono con la piscia, 23 euro. Disney Penerentola, scintillante principessa trans che abusa dei topini, 29 euro.
5: Giochi e prima infanzia.
6: Gomma pane più astuccio mortadella per zaino damigiana, 71 euro. Veri verissimi smeraldi impastati a mano, 560 euro l'uno, anche senza glutine. Portaflebo da corsa campestre, 12 euro. Flusso canalizzatore funzionante, così funzionante che lo paghi oggi, ma ti è già arrivato... Così funzionante che lo paghi oggi, ma ti è già arrivato nel 1985. Quindi, se non lo trovi, sono cazzi tuoi, 20.000 dollari. Origami, carta igienica ripiegabile per pulirti il culo con un morbido cigno, 9,99 euro, 6 rotoli.
5: Arredamento interni.
6: Pratico barbecue a tracolla, 111 euro. Tampone orofaringeo per scoprire di che segno sei, 3,60 euro. Lista nozze, tosta cane. Tosta cane, elettrodomestico tradizionale coreano, 184 euro. Porta taglia coca, 98 euro. 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1 e 5 in culo. Kit starter pack per amanti del fisting, 89 euro.
5: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
0: Radio 105.

0: piace con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Lo zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
5: Leone, ti ha licenziato?
6: Eh?
5: Ha licenziato?
6: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
7: Pronto?
6: Sì?
7: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
6: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
7: Vera, ma che, come si chiama quello del programma? Sì.
6: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
7: Ah, e tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
6: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
7: Ma tu adesso fare programma nuovo?
6: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
7: Ah, simpatico, tu forte.
6: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
7: Sei quella di tua madre!
6: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o c***o c***o di tua madre!
4: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
8: Pronto, sono Angelo.
6: Oi, Angelo, dimmi.
8: Ascolta me.
6: Sì.
8: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
6: No, niente, non abbiamo fatto niente.
8: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
6: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, sempre quello dice.
8: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
6: Ti fai preso per il culo.
8: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
6: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
6: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
8: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
6: Che faccio io? Ma che c'è?
8: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
6: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
8: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
6: E Mazzoli. Ah, già dai 3 giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
8: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
6: Passa Alberto.
1: Alberto, scusa, sono pazzo.
8: Aspetta lì,
7: Licenziato!
6: Padre schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli, oh, mangia... ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno.

0: This is a zoo, only for you.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti nello zoo di 105.
2: Centrale Agrifone superdotato che ha fatto i soldi con i bitcoin. Centrale Agrifone superdotato che ha fatto i soldi con i bitcoin. Segnalata rapina fra l'ottava e piazza delle Vallottole Vaganti. Passo.
3: Grifone superdotato che ha fatto i soldi coi bitcoin a centrale, ricevuto solo lì in pochi secondi, passo.
2: Ammazza il maschio, questo è uno che sa in culo i diamanti. Centrale, orca assassina con un Modigliani in cantina, rissa in corso all'angolo fra la quinta e via della pornostar in via delle pompe gratis, ripeto, rissa in corso fra la quinta e via delle pornostar in via delle pompe gratis, passo.
4: Orca assassina con un Modigliani in cantina centrale, mi dirigo sul posto anche se io le pompe dalle donne.
2: Centrale affida la mignotta con 3 euro a botta. Centrale affida la mignotta con 3 euro a botta. Mi ricevi figlio della mignotta da 3 euro a botta, passo.
5: Figlio di una mignotta da 3 euro a botta centrale, affermativo, ti ricevo. Possiamo cambiare il mio nome e codice? Ma mi sono stufato anche di chiederlo. Mia madre è molto religiosa e se lo scopre le viene un colpo. Grazie, passo.
2: Pure suscettibile a baldracca. Pensate, baldracca e pure permalosa. Va bene, criceto che fa le capriole nel culo del Richard Gere. Cambiamo il nome e ti affibbiamo questo nuovo criceto che fa le capriole nel buco del culo di Richard Gere. Ti piace di più? Passo.
5: Criceto che fa le capriole nel culo di Richard Gere a centrale. Negativo.
2: Giro, giro, ho detto giro, non mi cambiare le cose. Passo.
5: L'ho pronunciato alla francese, passo. Negativo, ripeto, negativo. Richard Gere è l'attore preferito di...
2: Giro, ho detto giro.
5: C'è un leone in macchina, passo. Richard Gere, l'attore preferito di mia madre, se lo scopre gli viene un colpo.
2: Pure cardiopatica la mignotta qua, se vede che tanti anni...
5: C'è la radio aperta, passo.
2: Centrale a bersaglio per gavettoni di sperma e caccole di Terence Hill. Ripeto, centrale a bersaglio per gavettoni di sperma e caccole di Terence Hill. Affermativo, c'è effettivamente una chiamata per te. Si tratta di pirati sulla strada statale 24. Li devi fermare, passo.
5: Accidenti, pirati. Bersaglio per gavettoni di sperma e caccole di Terence Hill ricevuto. Mi dirigo sul posto. Passo.
6: Levati dal cazzo, corpo di mille balene, spugna ai cannoni!
2: Mazzo, quando fanno cagarsi i pirati.
6: Che cazzo vuoi? Sono un pirata, i pirati fanno così.
2: Centrale a vecchia cinese stentata che si trastulla con una soppressata dei cazzi. Centrale a vecchia cinese stentata che si trastulla con una soppressata di cazzi. I pirati sono molto molto cattivi e quando parlano fanno A, E, I, O, U. Quindi tu sei tenuto ad aggiungere Y a continuare il balletto. Qual è la tua posizione in questo momento? Ripeto, qual è la tua posizione? Passo.
5: Vecchia cinese sentata che si trastulla con una soppressata di cazzi a centrale. Ho individuato il sospetto, ma c'è un problema. Sono dei pirati veri. Cioè, sono proprio pirati, con la bandiera, la benda sull'occhio, tutto il resto. Fanno anche A-U, A-U. Mi hanno tirato un calcio alla macchina. Passo.
2: Per forza, quelli sono pirati veri, Dango Lesbo. Che cazzo ti aspettavi, Francesco Facchinetti? Dai, vecchia cinese sdentata che si trastulla con una soppressata dei cazzi. Vai all'arrembaggio, attaccali come in Figaro, come in Corsaro, passo.
5: Negativo, ripeto, negativo, hanno un cannone. Se mi avvicino mi fanno saltare in aria, passo.
2: Dai, cicciona nudista che caga in un frutteto. Questo è un ordine ufficiale. Ferma i sospetti o altrimenti te photoshop mentre ti infili come un criceto nel culo di Richard Gere. E poi ho manna tua madre qua la cardiopatica zoppa. Passo.
5: Va bene, cicciona nudista che caga in un frutteto a centrale, ha ricevuto, mi appresta ad approdare i sospetti.
7: Qui è la polizia! Accostate, ripeto, accostate con la nave che non so come fa ad andare!
6: Guarda! Spugna! C'è un poliziotto che ci segue!
5: Vabbè, il cannone!
6: Spara!
2: Centrale a cicciona nudista che caga in un frutteto. Ripeto, centrale cicciona nudista che caga in un frutteto. Aggiornami sulla situazione. Che succede? Ripeto, che succede? Pazzo!
5: Ah, la mia gamba! Ho perso una gamba, Ah!
2: No, non ho capito che cosa hai perso?
5: La gamba, passa, la gamba!
2: Ma porca puttana, ti ho detto attacca ai pirati! Che cazzo c'entrava Garibaldi?
5: Ah, uomo a terra! Sarcasmo di merda!
8: Coglione, godo!
5: Questo bastardo prima o poi lo scoprirò!
8: Ah, adesso che hai una gamba sola, vuoi far parte della nostra brigata?
5: Qual è il nome in codice?
8: Il pirata mamma puttana!
5: No, preferisco la polizia, la ringrazio.
9: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: Lo-Fi Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Be a Man Special Edition Fabio Alisei. Non esprimere mai i tuoi sentimenti. E se lo fai, dopo aggiungi almeno tre cattiverie. Sii Alisei. Sfonda il cofano di una Porsche facendo manovra e poi fai finta di niente. Sii Alisei. Strappa la moquette con l'unghia del piede, poi, grondante di sangue, corri a fare sesso. Sii Alisei. Vai in montagna, usa sempre la stessa giacca a vento per 20 anni e quando è ormai logora, passala a tuo figlio. Sii Alisei. Presta l'auto a Wender solo per averla indietro pulita e con la revisione pagata. Sii Alisei. Scopati una Spice Girl e raccontalo a tutti senza essere mai creduto. Sii Alisei. Sii comunista, sempre. Sii Alisei. Se qualcuno ti chiede qualcosa, non ascoltarlo e continua a scrollare le fiche su Instagram. Sii Alisei. Se una battuta ti ha fatto ridere, probabilmente te l'hanno rubata. Fallo presente, sempre. Sii Alisei. Imbarca tutti senza pietà e alla fine credici anche tu. Sii Alisei. Smetti di fumare ogni 2 anni. Riprendi, scatarra in diretta e smetti di nuovo. In loop. Sii Alisei. Ricorda a tutti che tu non sei bello, sei abbacinante. Sii Alisei. Mangia sempre lo stesso panino, ogni giorno, alla stessa ora e critica i colleghi che si portano la roba da casa. Sii Alisei. Non vestirti, copriti. Sii Alisei. E infine, non credere a niente, mai. Solo alla fica e alla birra. Sii Alisei.
4: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
7: C'è una cosa che da bambini abbiamo fatto tutti almeno una volta: prendere il termometro e appoggiarlo su una lampadina o alla borsa dell'acqua calda per alzare la temperatura. Non serviva alzarla tanto. Bastava un mezzo grado, da 36,7 a 37,2, per dichiarare di avere la febbre e di non poter andare a scuola. Mezzo grado, mezzo grado, mezzo grado. Soltanto mezzo grado aveva il potere di trasformarci da bambini perfettamente sani a bambini malati e bisognosi di affetto e cure. Una temperatura così piccola, quasi impercettibile, con un potere così grande. Incredibile, incredibile, incredibile. Eppure mezzo grado, soltanto mezzo grado, è quello che, secondo i dati diffusi dalle Nazioni Unite, potrebbe essere decisivo per la sopravvivenza della vita sulla Terra. Il surriscaldamento globale è il principale dei nostri nemici. Entro il 2030, nonostante gli accordi sul clima, la temperatura del pianeta è destinata ad alzarsi di 1,5 gradi, con conseguenze devastanti per l'ecosistema e per l'umanità. Ma basterebbe un altro mezzo grado, soltanto mezzo grado, da 1,5 a 2, per innescare una catastrofe irreversibile, il preludio della fine. Come? Lentamente, ma in modo inesorabile, attraverso fenomeni sui quali non avremo nessun controllo. Ondate di caldo. oltre il 37% della popolazione dovrà fronteggiare periodi più prolungati di caldo anomalo, soprattutto nelle zone tropicali e subtropicali, con incidenza su anziani, malati, bambini e aumento dei consumi di elettricità per condizionatori e impianti di ventilazione. Siccità. Oltre 411 milioni di persone, molte delle quali nelle zone del Mediterraneo, si troveranno ad affrontare una diminuzione fino al 17% delle riserve di acqua potabile, con ripercussioni su industria, agricoltura, sanità, coltivazioni. Con l'estendersi della siccità, molte zone già colpite da problemi di approvvigionamento d'acqua come Africa subsahariana, sud-est asiatico, America centrale e America latina non avranno riserve idriche per innaffiare i raccolti. Ne conseguiranno carestie, malnutrizione e migrazioni di massa verso zone più temperate. Calotte polari. Durante il periodo estivo, i ghiacci dell'Artico si scioglieranno totalmente, privando del proprio ecosistema animali come foche, balene, pinguini, orsi polari e uccelli marini e condannandoli all'estinzione. Barriere coralline. Scomparsa totale di tutti i coralli e delle specie animali ad essi collegate. Senza le barriere coralline, migliaia di realtà insulari saranno private di una protezione naturale da onde anomale e correnti erosive. Flora e fauna, estremizzazione o distruzione di habitat naturali con conseguente estinzione del 12% degli insetti, 16% delle piante e 8% dei vertebrati. Un olocausto superiore a quello che ha cancellato i dinosauri. Innalzamento dei mari. Oltre 80 milioni di abitanti delle zone costiere saranno costretti a ritirarsi verso l'interno per non essere parzialmente o totalmente sommersi. Alcuni arcipelaghi verranno totalmente cancellati dalle mappe. Gli accordi di Parigi, attualmente in vigore, costituiscono oggi l'argine più importante al surriscaldamento globale. Ma anche se venissero rispettati da tutti i paesi, è probabile che entro il 2030 la temperatura del pianeta salirà comunque di 1,5 gradi. Senza un'ulteriore manovra globale, saremo ostaggio di mezzo grado. Mezzo grado, soltanto mezzo grado, che non deciderà più chi è sano e chi è malato, ma chi vive e chi muore.

0: Radio 105.
1: Dio, sta muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Il Fuggitivo. I protagonisti: Teo Moccioslavo e Piero, Ilenia Paperopoli e Piera, Dante Alligalli e Pierino. E con la partecipazione straordinaria di Antonio Summa.

0: Maledetto, Il Principe dei Mostri. Voce narrante, Angelo non svelato. È giorno. Un carcere di massima sicurezza rimane perfettamente immobile mentre un uomo si cala da una finestra grazie a del lenzuolame legato per sommi capi. L'uomo continua a scendere lento, lento, come il più viscoso degli stronzi post-natalizi, fino a toccare terra, dove crescono veganate di ogni genere.
1: Libero! Libero! Sono libero! Sono libero!
0: Scatta un allarme sonoro. I cani rabbioni fanno il bau bau rompicazzo e l'uomo comincia a correre a perdiflauto verso un intrico di piante capaci di svilupparsi in altezza grazie a un fusto legnoso detto tronco, che di solito inizia a ramificarsi a qualche metro dal suolo, conosciuti comunemente come alberi.
1: Corri, corri, corri! Corri, corri, corri! Corri, corri, corri, corri, corri!
0: Intanto, dal carcere escono Piero, Piera e Pierino, due secondini e un terzino armati fino ai denti, che si mettono all'inseguimento del fuggiasco.
2: Forza! Non dobbiamo lasciarcelo sfuggire!
3: Tranquillo, il paese più vicino è a 700 chilometri, non può andare da nessuna parte!
4: Appena lo acchiappiamo me lo inculo a sangue, quel brutto fro***o!
3: Senti chi parla!
4: Ma zitta tu!
0: Nel bosco, il fuggiasco passa tra un cespuglio di Clorius Avellana e una rigogliosa araucaria araucana, mettendo il piede in una tagliola arrugginita che gli squarcia la carne fra indicibili dolori.
1: Ah! Ai, ai, ai! Il mio piede! Ah, il mio piede 40! 40 e mezzo, 41, dipende dalla scarpa! Ah! Ah! Ah, il piede!
3: Shh! Zitti! Li sentite questi urli?
2: Vengono da quella parte.
4: Presto, andiamo! C'ho già il cazzo duro!
0: Fra mille dolori, il fuggiasco riesce a liberarsi dalla tagliola e riprende la fuga, ma uno stormo di cornacchie cala a tutta velocità e comincia a beccargli furiosamente i coglioni.
1: Ah, oddio! Ah, ah, come soffro! Ah, come soffro incredibilmente bene! Datemi l'Oscar!
0: Il poveraccio vede una grotta e ci si infila dentro, ma la grotta è abitata da un orso in letargo, che si sveglia coi coglioni girati e sfigura il malcapitato con delle furiose zampate.
1: Ah, ah, la mia faccia! Che dolore la mia faccia! La mia faccia super espressiva quando muoio, voglio l'Oscar! Ah!
0: Sfigurato e dolorante, l'evaso riesce a uscire dalla grotta. Ma fuori ad aspettarlo c'è un pugile messicano che inizia a tempestargli la faccia di pugni.

0: terra più morto che vivo e orribilmente sfigurato, il Fuggiasco viene finalmente raggiunto dai suoi tre inseguitori.
1: Eccolo qui, che vi avevo detto? Non poteva andare molto lontano.
2: Mamma mia, come ha ridotto, sembra un mostro.
3: No, non è giusto però, così non è scopabile. Ah, che rabbia!
0: Deluso per l'inchiappettata appena sfumata, Pierino si trasforma in un cincischione dei boschi e si avventa su ciò che rimane del Fuggiasco, che muore tra mille indicibili dolori.
4: Cincischione! Cincischione! Mi piace il culo!
5: No. Sto soffrendo troppo bene, mi dovete aiutare, vi prego pietà!
4: Cincischione!
5: Pietà!
4: Cincischione!
5: Oddio!
4: Mi prendo il tuo culo!
5: Oddio!
4: Dammi il culo! Cincischione!
0: Mentre scorrono i titoli di coda, Mamma Rai vi ricorda che avete ancora 18 secondi per pagare il canone, scaduti i quali uno stormo di cincischioni piomberà sulle vostre miserabili case e vi farà brandelli come se foste degli Antonio Summa qualsiasi. Forza allora, cosa aspetti? Paga il canone bruschettina di merda!
5: Sì, pagate il canone! Pagatelo!
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: cosa bella.
1: Sì.
0: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
1: Scusa, è partito un dente. No.
0: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
1: Scusa, è partito un dente. No,
0: l'altra votazione.
1: Giovanotti.
0: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
2: Mi è sembrato di vedere un gatto.
0: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
2: Che è successo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Siamo in un luogo magico, dove si dice sia nata la scienza moderna, ma ne parliamo dopo, perché prima devo aprire questa porta ed incastrarmi in un cunicolo molto buio. Seguimi, Omar!
1: Aia! Freedom!
2: Bentornati a Freedom, oltre il...
1: Freedom!
2: Pensate che qui venivano...
1: Freedom!
2: Il viaggio di Freedom, oltre il cortile, ci porta in questo...
1: Freedom!
2: Siamo nella piana di Giza, con il famosissimo egittologo egizio Zahi Askaz. Drone!
3: Che scende, non capisco!
1: Freedom!
2: Bene, professor Kai. Oggi entreremo in una piramide.
3: Sì, entreremo in grande piramide di Giza per andare a
1: Freedom!
3: Partito stacco mentre parlavo, sentito?
2: No!
3: Sì, ho visto nel monitor!
2: No!
3: Sì, io stavo introducendo argomento.
1: Freedom!
3: Ecco, è successo ancora!
2: No, professor Freisentrasas! Drone su S!
3: Perché fa volare il drone? Che scende adesso? Poi alza tutta sabbia, va negli occhi!
2: Apriamo la porta della piramide!
3: Non ci sono porte.
2: Come non ci sono porte?
3: Non c'è porta.
2: Drone sulla delusione. Attento, Omar, si scivola!
3: Ma no, c'è sabbia, non si scivola. Su sabbia, perché tu, cameraman, si butta a terra? Uomo pazzo!
4: Aia!
3: Che fa? Butta testa contro il muro!
4: Attento, Omar! Aia!
3: Scusa, ma vuoi entrare in piramide adesso che mostro
1: già? Freedom!
3: Ecco, ha fatto ancora, ha tagliato mentre parla! Così non si finisce fra...
1: Freedom!
2: Eccoci, amici di Freedom. Siamo a Pisa. Abbiamo scoperto nei servizi precedenti che non esistono le porte in Egizio e quindi abbiamo abbandonato i noiosissimi ruderi della piana di Giza per volare in Italia e più precisamente...
1: Freedom!
2: Prima di chiudere questa puntata di Freedom, entreremo in questa porta che ci condurrà in un luogo segreto che, grazie ai permessi specialissimi, ci permettono di visitare. Ecco, entriamo. È molto, molto stretto.
4: Aia!
2: Attento, Omar, che è stretto. Ah! Ce l'abbiamo quasi fatta, Omar. C'è una piccolissima porta.
4: Aia!
2: Porta!
4: Aia!
2: Ecco. Siamo dentro.
5: Scusi, ma come si permette? Chi l'ha fatta entrare?
2: Ecco, forse abbiamo documentato il primo avvistamento di un personaggio della mitologia.
5: Ma cosa ci fate in casa mia? Uscite subito, è violazione di domicilio!
2: Incredibile! Stiamo parlando con un elfo!
5: No, sono un nano! Questa è la mia mini caravan dove vivo! Sono del circo!
2: Drone sull'elfo!
5: Andate via! Ho chiamato le guardie del circo!
1: Freedom!
2: Amici di Freedom, anche in questa puntata abbiamo sorvolato con i nostri droni decine di posti dove ci sono i sassoni, ma nella prossima scopriremo che...
1: Freedom!
6: Pronto, chi parla?
7: Professore, salve, è vicino a una porta?
6: Ancora lei, Giacobbo, le ho detto che non la voglio più vedere, grazie!
7: Sono fuori dalla sua porta! Bella la sua porta! Mi dà un permesso speciale per aprirla?
6: Ma cosa vuole? Se ne vada da fuori da casa mia! Non mi interessa più di fare nessuna intervista! Tanto mi tagli...
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera a tutti, benvenuti. Quando è che si può definire un maschio maschio? Pirato rutto e calcetto sono gli unici tre ingredienti o c'è sta pure l'amore pafes? Proviamo a scoprirlo oggi insieme al nostro ospite. Sono Punzia De Girovago e questa è Ciao Maschione.

0: Oggi a Ceo Maschione viene a trovarci un maschio che si definisce allegro, sorprendente e giovane dentro. Ecco a voi Gianni Morandi. Ciao Maschione.
1: Ciao Punzia, come stai? Grazie per l'invito.
0: Allora Gianni, la tua carriera è lunghissima, hai iniziato a esibirti da bambino, ma il culmine della tua vita professionale è arrivato quando è uscita la notizia che fai gli sgambetti alle orecchie in coda alle Poste. Una cosa da vero maschio.
1: No, guarda Punzia, quella è una diceria stupida, come ci si può credere?
0: Sì, sì, vabbè, capisco il gioco. Tu fai uscire la notizia, poi dici che non ne ho vera, così la gente si attacca ancora di più.
1: Ma dai!
0: O sono tutti quanti che fai gli sgambetti alle orecchie, e questo ti fa onore.
1: Punzia, dai, non diciamo fesserie.
0: Guarda, ti abbiamo fatto una sorpresa. Facciamo entrare Loredana. Benvenuta. A Loredana hai fatto lo sgambetto alle Poste di via Marmorata 4 a Roma. È caduta di faccia, si è rotta tutte e due le anche e le hai fatto saltare tutti i denti. Bravo Gianni!
1: Punzia, ma questo non è assolutamente vero.
0: Dai Gianni, non vergognarti. Loredana, lo riconosci a Gianni? È lui che ti ha ridotta così, vero?
1: Ma è uno scherzo?
0: Ma quale scherzo? Ce ne ho altri 15 di là, messe pure peggio.
1: Ma questa cosa è assurda.
0: O facimmo un applauso a sto maschio. Passiamo a un altro argomento. Le tue mani.
1: Sì, ti riferisci all'incidente in campagna in cui sono caduto sul fuoco. Le ustioni sono state gravi, ma sono...
0: Ma no, ma che ustioni? Sto parlando proprio della dimensione delle tue mani.
1: Sì, beh, ho le mani abbastanza grandi, me lo dicono tutti.
0: Chissà che sculacciate da maschione che tiri con quelle manone.
1: In che senso, scusa?
0: Ma sì, dai, ciaff, ciaff. Ancora, Gianni, ancora. Gliele suoni a tua moglie.
1: Ma no, al massimo le suono la chitarra per dedicarle una serenata.
0: Sì, certo, se per chitarra intendiamo a pes.
1: Ma no, Punzia, intendo lo strumento musicale.
0: Sì, a pucchiac.
1: Ma che dici? Parlo dello strumento a corde.
0: Sì, certo, a ciuscia.
1: Ma no.
0: A braciolo.
1: Vabbè, Punzia, lasciamo perdere.
0: Vabbè, lasciamo stare, ma non dimentichiamoci del centro della questione. Tu lavori i campi e questo ti rende un maschio vero. Ma poi canti sti canzoncelle amore a ricciona. Ma sei più contadino o più pigliangulo?
1: Sicuramente lavorare la terra mi piace, mi fa sentire il contatto con la natura, ma cantare e scrivere canzoni d'amore è quello che amo fare di più.
0: Quindi ti piace il pesce?
1: Non capisco cosa c'entri, ma comunque preferisco la carne.
0: Ah, intendi la salsiccia?
1: Anche, ma il mio piatto preferito è la bistecca.
0: Vabbè, chiamalo come ti pare, ma sei un bucazzo resto.
2: Ma che insinuazioni assurde, Punzia! Sono un uomo sposato!
0: Pure Fedez lo è. Purtroppo anche oggi chiudiamo la puntata con una brutta verità. A Gianni Morandi ci piace la carciofola. Credevamo di aver trovato un maschio vero, ma purtroppo a Gianni non ci piace la fravola. Hai un'ultima possibilità, Gianni. Non è vino e non è acqua. Viva, viva la...
1: Vita!
0: Ecco qua. Mamma mia. Ci vediamo alla prossima puntata di Ciao Maschione.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Nel 1984 il mondo fu invaso da milioni di vecchi pensionati. Furono mandati dal futuro dei robot dalle sembianze umane per sterminarli, ma qualcuno si salvò. Ma ora questi vecchi maledetti sciacalli bocciofilanti stanno tornando, e c'è solo un uomo che può farlo. Wender. Chiudete i finestrini delle vostre macchine e le finestre di casa, perché potrebbero volare gambe e braccia di vecchi.
2: Servizio di segreteria telefonica.
3: Negativo.
4: Pronto?
3: Sono un Terminator.
4: Pronto?
3: Sono un Terminator.
4: Vada, lì.
3: Negativo.
4: Pronto?
3: Il mio microprocessore è a rete neurale.
4: Ascolti, per piacere. La
3: sì.
4: Vuole smettere?
3: Negativo.
5: Pronto?
3: Sì.
5: Oi, chi?
3: Esatto.
5: Certo.
3: Sono un Terminator.
5: Ma chi mi capisci?
3: Ricevo dei segnali che si possono definire.
5: Ma chi mi capisci? Ma.
3: Di regola il soggetto copiato viene terminato.
5: Pronto?
3: Sono un Terminator.
5: Pronto?
3: Sono un Terminator.
5: Pronto?
3: Perché me l'hai ordinato?
5: Ma vaffanculo, ma che cazzo sei?
6: Pronto?
3: Sono un Terminator.
6: Pronto, chi è?
3: Negativo.
6: Chi è lei?
3: Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
6: Ma chi sei?
3: Missione non prioritaria.
6: Cosa vuole?
3: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che...
6: E che cazzo vuoi?
3: Missione non prioritaria.
1: Ora ne è rimasto solo più uno, il più pericoloso di tutti, il signor Cappella, che tiene i piani segreti per poter distruggere i Terminator.
3: E ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
4: Pronto?
3: Sono un Terminator.
4: Pronto?
3: Sono un Terminator. Più ho contatti con un... Negativo.
5: Pronto?
3: Sì.
5: Pronto?
3: Ho in memoria tutta l'anatomia.
5: Sì, non rompi coglione, tu fatti cazzo tu!
3: Di regola il soggetto copiato viene terminato.
5: Pronto?
3: Missione non prioritaria.
5: Sì, non rompi coglione, vaffanculo, acceso figlio e strafigli.
3: Perché me l'hai ordinato?
5: Pronto?
3: Sono un Terminator.
5: Pronto?
3: Più ho contatti con umani, più
5: in...
3: Negativo.
5: Pronto?
3: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende. Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di...
5: La persona civile
3: sì.
5: Dice chi è... E posso rispondere.
3: Esatto.
5: Allora chi sei?
3: Sono un Terminator.
5: Ma...
3: Perché?
7: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una serie TV che doveva chiudere i battenti al termine della prima stagione sarebbe rimasta nel cuore di miliardi di fan in tutto il mondo. Ma i produttori, evidentemente divorati dai debiti, hanno deciso di continuare e trasformare questa figata in una delle più grandi porcherie di sempre. Trame senza senso, combattimenti imbarazzanti e il più delle volte svolti nel salotto della casa di Daniela Russo, come se non avesse porte e sistemi di sicurezza. Tutta questa merda è la terza stagione di Cobra Khan. Cobra Khan, il karate del Veneto. Una nuova sfida li attende all'orizzonte. Quest'anno, infatti, è in programma il Sekai Takai. Yai Yai Celai. Ai Ai Ai No Alpi Tour, il più prestigioso torneo di karate del mondo. E mentre i tre sensei cercano di appianare le loro divergenze filosofiche in merito all'insegnamento del karate, un vecchio nemico sta per riemergere dal passato. Perché il Cobra Khan.

0: fate fega.
1: Hai visto?
2: Porca paletta!
3: No, quello sei un altro dojo. Se ti dici paletta, porca miseria, queste robe qua. No, sei il Cobra Khan. Il Cobra Khan sei ma... Porca che ne è una sola. Sei a mamma... Baia.
2: Porca!
3: Sì, ben, dai, brava, la coppiata vincente, dai. Mettiti da un lato che tanto devo fare la spiegazione. Allora, per prima cosa, bisogna che ci impegniamo un pochetto di più, eh? Perché quest'anno, come sapete tutti quanti, gay Sekai Takai, che è praticamente un torneo prestigioso, il più prestigioso al mondo, e dobbiamo vincerlo a tutti i costi, quell'avvoltoio in culo ai ippopotami.
4: Sì, sensei.
3: Kan sensei, comunque, risposta giusta.
4: Kan sensei.
3: Ecco, allora, dobbiamo vincere questo torneo per l'onore, chiaramente, per il prestigio, ma soprattutto perché ho il problema che mi bevo $120 al giorno di birrette e ho anche da pagare gli alimenti a quel royon, quella merda bosegade, la mia moglie, che te capio?
2: Sì.
5: Nonostante le 300 e passa puntate, nonostante le 4000 lezioni di vita, Johnny Lawrence rimane un coglione alcolizzato che non riesce a tenersi un posto di lavoro e finisce sempre col ubriacarsi con birrette da 1000 lire.
6: Oh, Johnny Lawrence, tu usare linguaggio molto scurrile, non adatto a nostra cultura giapponese. Io ovviamente sono nato in America e il Giappone l'ho visto solo su YouTube. Perché parlo come Mike Buongiorno?
7: Allegria!
6: Ma avevano bisogno di uno con occhi a mandorla che desse l'idea che fossi un vero muso giallo. Ma si capisce perfettamente che sono cresciuto a Beverly Hills e guido una Mercedes. Arigato!
3: Ma te dirò la verità, a me non me ne sborra una sega delle vostre usanze giapponesi de marca, de annusa mutande col cazzo piccolo, eh? Noi altri siamo americani, beviamo la birra de merda, guidiamo un 8000 de cilindrata, che ogni sgasata straboia 15 delfini esplodono, che muoiono i cuccioli di foga, io giro la chiave se è morto un orso, a me del troglodita con gli occhi socchiusi non me ne sborra una sega, eh? Quindi vai a fanculo ti e il nano pedofilo de Miyagi, quel pelato de merda.
5: In questa serie, decisamente pietosa, tutto può accadere, ma una cosa non è tollerata: offendere quel nano di merda di Miyagi. Sto cazzo di pesce gatto che tutti venerano non può essere denigrato o scatta la tragedia.
6: Tu offeso onore di Giappone, io adesso dover fare Kawasaki Yokohama.
3: Che cazzo è lo?
6: Ti apro culo.
5: Ed ora, preparatevi ad una sequenza infinita di gente che si pesta come se non ci fosse un domani. Stranamente, come accadeva nel telefilm L'A-Team, non c'è mai una cazzo di goccia di sangue.
6: Tu che cazzo vuoi?
7: No, mi sono fatto male al piede, cane!
6: Ciabacchi! Ciabacuia!
3: Pittore! Non hai meno pausa, bosega, quella merda dell'uamara partorici mostri della m***a del c***o!
6: Ciaba, ciabalcos, ciaballe di...
3: Aspetta, manica!
8: Calma, calma! Cosa cazzo fate nel mio salotto, porco d***o? Ma perché tutti si picchiano nel mio salotto di casa senza chiedere permesso per giunta? Figa, ma le telecamere non le vedete? C'è il cancello chiuso! Ma poi dai, mi avete sgualcito la poltrona, frau! Dai, figa, mandate in un parcheggio a picchiarvi! Perché è sempre a casa mia? Che cazzo volete?
3: Mi dispiace, non ho valutato la situazione, ti dico, anche a te, cosa non vuol dire? Mi dispiace, ti domando scusa.
8: Bene, dai, ora abbracciatevi.
3: Va bene, dai, vieni qua, dai.
6: Oh, onore giapponese, onore, no, sì. Prevede abbraccio, è roba da culatoni.
3: Sì, sono d'accordo anche a me che sei una roba da busoni de merda, però, non so, dammi una mano, fammi un'ombra, andiamo a farci un'ombra.
8: Ma no, bravi, dai, avete visto? Con la violenza non si risolve mai un cazzo. Adesso un bel bacio con la lingua, limonate, dai.
3: Ma ti si fora, vecchio, mi ti do un bacio con le noghe, boia.
8: Siete a casa mia, sono ricco. Bene, adesso fate quello che vi dico. Limonate duro sul divano finché non vi dico fermatevi. Dai, su, dai.
5: E così, senza un senso e senza un perché, i due rispettano il volere perverso di LaRusso e iniziano a limonare duro davanti a tutti. Porco, mi viene da vomitare.
6: No potere, limo.
3: Che cazzo ghetto, le alghe nei denti, boia. È come ciucciare uno scorfano.
5: Non ho ben chiaro quale fosse il messaggio che gli sceneggiatori volessero trasmettere, ma credo di poterlo interpretare asserendo che, se hai i soldi e quindi hai il potere, la gente farà sempre quello che vuoi, anche piantarselo in culo se necessario.
8: Vedi, questo è il libidino ai ricchi. Dopo la barca, l'aereo, le macchine di lusso ti scattano le perversioni. Adesso girati a Pecorino e fagli un bel razzitrombone.
3: Tomare, omo quel mostro de merda.
8: Dai, fatti soffiare nel culo, dai.
3: Beccio, dai. Guarda, mi accetto se mi fai pippare un po' di bamba dal buco del c***o de Fujiyama qua.
8: Figa. È serio, porco.
3: Ecco, 4 birre in corbo, boia, sono un Dyson. Cantiamo, c'è una merumba, boia.
0: Ma che cos'è sta roba?
3: Madonna.
5: E se questo ti sembra assurdo, non perdere la prossima puntata, dove al torneo tanto ambito scoppia una mega rissa in diretta TV, dove il Rusty Trombone vi sembrerà una cosa per neonati. Mamma mia, che serie di merda.

0: Na. E questa è Radio Maraia e questo è il momento di pregare della pace e della sofferenza. Quindi adesso sentiamo subito le voci di questi anziani che sono qui all'ascolto, che aspettano solo la chiamata del Signore. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Come va?
0: Sai che poi Paolo, quel ragazzo che stavo seguendo,
1: sì.
0: L'hanno trasferito in America insieme all'esorcista Fabio Borghini,
1: sì.
0: A Miami, che c'è questa chiesa,
1: sì.
0: Si chiama la Santa Revolution.
1: Sì.
2: On Revolution 935.
0: Oggi trattiamo questa preghiera particolarissima di un certo Franco, un prete siciliano che purtroppo è mancato poco tempo fa, ma ha lasciato un'eredità incredibile, un'eredità cucurucucu paloma, capito?
1: Sì.
0: Allora adesso andiamo a fare questa preghiera insieme. Cucurucucu paloma.
1: Ai ai ai.

0: religione. Per carnevale suonavano sopra i carri in maschera. Avevo già la luna
1: nelle ore. Com'è?
0: Avevo già la luna.
1: Avevo già la luna.
0: E Urano.
1: E Urano.
0: Nel leone.
1: Nel leone. Il mare nel cassetto.
0: Le mille bolle blu. Da quando sei andata via. Non esisto più. Il mondo è grigio e il mondo è blu.
1: Cu paloma.
0: Ai. Cantava.
1: Ai.
0: Cantava. Madonna.
1: Acqua time. Acqua killed lei. Forte lei. Naya. Goodbye. Tubi. Disney. Come un baby lei. Triste lei. Off slide die. Odessa slide. Questi John the Warren. Like Rolls.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Perché è in inglese questa, capito?
1: Ah sì, avevo capito.
0: Parla della Maria, della Madonna, e poi dice in inglese, dice: tutti insieme balliamo, divertiamoci davanti agli occhi di Maria.
1: Come se fosse
0: la musica dei Rolling Stone.
1: Hai capito?
0: Bellissima.
1: Sì, sì,
0: poi ce n'è un'altra. Ce n'è una che, guarda, è un, veramente un capolavoro dal libro segreto. Questo è il dal libro segreto di Giulio Cesare.
1: Veste truccate.
0: Anni 60.
1: Girano in gendro.
0: Sfiorando i 90.
1: Rosse di fuoco, comincia la danza.
0: Di frecce con dietro attaccata una targa.
1: E danno una special.
0: L'estate che avanza.
1: Dammi una vespa e ti porti in vacanza.

0: problemi.
1: Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi.
0: C'hai una Vespa special gay.
1: Ti toglie i problemi.
2: Il nome del padre,
0: anche questo. Del figlio e dello Spirito Santo.
2: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao,
2: ciao.
0: Buon proseguimento.
2: Anche a te, ciao.
0: Grazie, ciao,
2: ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao,
2: ciao, ciao, ciao,
0: ciao,
2: ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao,
2: ciao.
3: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
4: Radio 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... Ah, mamma mia, dov'è? Ma
4: no, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è
2: i coordinati? È il cordone.
4: Ma che cazzo è i coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Ora tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb. Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: E storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
8: Treno infame!
1: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente... e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
9: Salve.
6: Salve.
9: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
9: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
9: Sono di pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos, e Kalk Prigos, e Kalk Nikos!
10: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
10: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io muoio i figli puttani! Testi cagli muoio di me i figli puttani!
6: Calmati che
11: ti...
6: Che ti metto due dita negli occhi, calmati!
11: Oi, eiaculatore precoce!
6: Cinese di...
11: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
11: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
11: No, no!
12: Vieni qua!
11: Tu all'italiano
12: non
11: vieni
12: puoi fare!
11: Vieni qua, Leon-san! Non cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
6: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop
6: hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra! Poi vedrai quando hop hop che mi faccio!
13: L'ispettore Gadget.
17: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
18: È tutto fatto.
17: This is a zoo. This is a zoo.
18: Vai,
17: dai!
10: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
19: Ieri pomeriggio Wender e Lucilla si sono messi a provare un nuovo personaggio, quello di una cantante tedesca che vuole proporsi per cantare nei disco pub.
20: Sì, sì, no, piuttosto io posso...
21: Nudo con i prefetti, a volte non si esprimermi.
19: Ma notando uno scazzo generale dei localari, hanno optato per degli hotel.
20: Sì, pronto?
21: Sì, pronto, buongiorno, io te le...
20: Sì, prego, mi dica.
21: Sì, buongiorno, io volevo prenotare una camera per soggiorno di quest'estate.
20: Quando?
21: Allora, io farei terza settimana di agosto.
20: Una camera matrimoniale?
21: Esatto, sì.
20: Con la colazione inclusa, no?
21: Sì, perché no?
20: Ti darebbe 1000 euro.
21: Sì, d'accordo. Senta, io volevo chiederle anche questa cosa. Io intrattengo sempre molto volentieri in ristoranti, pub
20: sì, sì.
21: Bar, disco pub, clienti con mio piccolo piano bar. Quindi io faccio intrattenimento tal FIFA con coferti italiani di ieri e di oggi e non chiedo un compenso monetario.
20: Ok.
21: Ecco, allora io per esempio...
20: Bello, così facciamo così. Se vendiamo consumazioni guadagni pure tu, guadagni.
21: Ecco, ma io non voglio soldi in cambio, ecco, non è il mio interesse, io amo solo cantare. Siamo fuori di testa,
20: vabbè,
21: e diversi da loro.
20: Che c'è gente da loro, ti saluto, ci sentiamo un altro momento.
21: Aspetta un momento, come io pago l'albergo?
20: E come tu paghi l'albergo? Con bonifico, mandi a conto, quando vieni paghi?
21: Quanto fenco pago?
20: No, devi mandare un acconto prima di...
21: d'accordo, ho parlato con il signor
20: sì, ti mando
21: bello, un bel nome italiano.
20: Pure tu c'hai un bel nome, Mirta.
21: Grazie mille. 48.
19: Lo scherzo procede come previsto, quando all'improvviso la nostra vittima si arrapa come un macaco, senza nessun motivo.
20: Ah, allora è l'età giusta per fare l'amore, eh?
21: E con chi?
20: Con me, no?
21: Sì, t'accorto, ok, ma dopo che mi hai fatto cantare.
20: Va bene, come ti trovo su Facebook, Mirta, dimmi.
21: Ascolta, Herz, non mi mandare foto di c***o, che non mi piace.
20: No, io non ti mando foto, non ti mando niente, io voglio vedere solo te come sei.
21: Ecco, bravo, sì.
20: Perché già mi sta facendo bene, mi stai facendo già diventare duro.
19: Ma Lucilla, presa male, in preascolto dice a Wender:
0: no, senti, mi fa schifo, butta giù.
19: Wender dice no, perché vede già la bastardata.
18: No, vai, continua così, ti dico io.
19: Sentite cos'è venuto fuori.
20: Se ti piace bello, duro, Mirta.
21: Sì, parecchio, grazie.
20: Io ce l'ho bello, ce l'ho. Dammi il numero di telefono, così ti chiamo, dammi. Ti faccio...
21: Sì, fa bene, volentieri.
20: Dammi il numero, vai, detta. Parlo con te qua?
21: Sì, certo. Tu anzimi un po', non è che ti prendi infarto?
20: No, come mi prendi infarto? Ma cosa scherzi? Ora ti faccio... una cosa bella, te lo infilo io, bello. Già mi stai facendo arrapare, stai già.
0: Wender, butta giù, mi fa schifo, veramente, ti prego.
18: No, vai.
21: Accipicchia. Cavoli, sei abbastanza, sì.
20: Abbastanza, eh? Mo' quella bella f***a, o f***a. A me non me la succhi la bella prima, no? Almeno mi fai già agitare, mi fai un po', no?
21: Senti, però allora camerati letto, tu la devi prendere per me un poco isolata, perché grido forte io.
20: Ah, proprio come mi piace a me, quelle che gridano bella. Ah,
21: sì, perché mi piace anche ti farmi dare schiaffoni forti.
20: In culo ti piacciono gli schiaffi,
21: soprattutto.
20: No? Pure a me piace fare belli schiaffi. Che
21: un po' di musica leggera, perché ho fogliati niente.
20: Va bene, ma penso io di filarlo, non ti preoccupare. Tirano solo che sei bella, però se ti affloscia poi, se no non viene su.
21: Ma e tu come sei, scusa?
20: Io bello sono io.
21: Sicuro?
20: Sì, certo che sono sicuro. Anche il mio pene, che è quello bellissimo,
21: Pene, pene.
20: Bello, c'ha quella capoccia bella viola, quando si fa bello.
21: Fiola, sì.
20: Bella lucida pure,
21: Come un funchetto. Come un funchetto.
20: Come un fungone facciamo. Nella c***a quando si fa.
21: Molto bene. Cazzone.
20: Brava.
21: Sì.
20: Su Facebook vedo la tua foto?
21: Sì, come no.
20: Vabbè, come sei, bionda o bruna?
21: Ehi, tu quarti.
20: Va bene, ok. Ciao.
21: Ciao.
20: Ciao.
0: Che schifo, mi viene da vomitare, ti giuro.
22: La bastardata del giorno.
23: 105.
24: Lo zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
25: Complotti complottosi!
24: Era più o meno il 1683 preciso, quando per la prima volta comparve in Austria un prodotto da forno soffice e dolce chiamato da loro in lingua australiana Kipferl.
26: Ricordo bene... In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse opera del diavolo, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
24: Stiamo ovviamente parlando delle brioche. Ma per farci capire anche dai meridionali in ascolto, li chiameremo cornetti da bar, che sennò si offendono, sti terroni. Tutti sappiamo cos'è un cornetto, ma non tutti sanno la tremenda storia che c'è dietro ad essi.
27: I cornetti. I cornetti sono una droga. Esistono dolci, salati, ripieni di ogni cosa, come la crema, la marmellata, il cioccolato, il prosciutto crudo e trippa con fagioli, il più buono. Più ne mangiamo e più non possiamo farne a meno. Ma allora perché esistono i cornetti vuoti? Perché il bar dovrebbe venderci cornetti vuoti? È palese, è tutta un'illusione. I cornetti non sono mai stati veramente ripieni.
24: Esatto, i cornetti al bar non sono mai stati veramente ripieni. Le farciture come crema, marmellata e turbo diesel sono solo un'illusione.
1: Come possiamo vedere da questo grafico che spiega la composizione molecolare dei cornetti, la farcitura non esiste. Vediamolo nel dettaglio. 500 g di farina Manitoba, 180 g di burro, 80 g di zucchero, 12 g di lievito secco, 80 ml di latte, una bustina di vaniglia e 50 ml d'acqua. Questa è la composizione molecolare dei cornetti. Come vedete, della farcitura non c'è menzione. Non esiste! E non dimenticatevi di iscrivervi al canale, accendere la campanella e seguirmi per altre ricette!
24: Siamo sconvolti quanto voi da questa incredibile rivelazione. Ma allora com'è possibile che siamo convinti dell'esistenza dei vari gusti? Ce lo spiega un componente del Consorzio Mondiale dei Pasticceri Anonimi, il CIPA, al quale abbiamo modificato la voce per evitargli ripercussioni da parte del CIPA.
2: Salve a tutti, sono Amilcare Sfogliarelli, direttore delle operazioni di riempimento simbolico, o come lo chiamiamo noi, il DORS. La mia mansione è quella di creare e far distribuire cornetti alla crema con ripieno fittizio in punta e nulla al centro. Questo dà l'illusione di mangiare un cornetto alla crema, ma in realtà il cornetto è vuoto.
24: Esatto, il cornetto in realtà è vuoto. Noi siamo abituati solo a lamentarci del fatto che abbiano messo poca farcitura, ma in realtà non c'è proprio. Questo è il grande inganno. Ma a cosa serve tutto questo?
2: È tutta un'astuta macchinazione che innesca un meccanismo di frustrazione che controlla le vostre menti, mettendovi in un continuo stato di dipendenza da zuccheri. Anche le pubblicità mostrano cornetti pieni e cremosi, ma la realtà? Sempre vuoti o con un puntino simbolico di farcitura.
24: Questa rivelazione sconvolgente ci fa aprire gli occhi sulla realtà delle cose. I cornetti non sono mai realmente ripieni. Ma chi gestisce tutte le farciture?
3: È palese! Ancora non ci siete arrivati! Sotto il Consorzio Internazionale Pasticceri Anonimi, il CIPA appunto, ci sono i famigerati riempitori ombra, coloro che sono in grado di alterare il rapporto tra la percezione del ripieno e la quantità effettiva. Si dice che vengono addestrati nell'Accademia di Riempimento Alternativo situata in un monastero sconsacrato nei monti della Svizzera Dolciaria, proprio al confine con l'Austria.
24: Siamo sconvolti quanto voi, ma ancora una cosa non è chiara. A che scopo il CIPA ha creato tutto questo per controllarci?
4: Non è solo sabotare la colazione, è mantenere l'umanità in un equilibrio instabile tra desiderio e frustrazione, alimentando il consumismo mattutino e la dipendenza da zuccheri alterni, mantenendo la popolazione media in un continuo stato di insoddisfazione personale e sempre più incazzate e pericolose. Capito, Josué?
24: Ma allora chi sta dietro a tutta questa organizzazione? Non ci siete ancora arrivati?
5: Non è un caso che il cornetto, ovvero il Kipferl, è nato in Austria. Chi altro è nato in Austria? Esatto, proprio lui, Adolf Hitler. E non è un caso che il cornetto moderno sia diventato una troca sociale camuffata da colazione. Secondo dei documenti declassificati, il CIPA non è altro che la continuazione di un programma culinario nato negli anni 30, noto come Project Kipferl-Übernahme, che vuol dire Progetto Dominio Cornettaro. Aprite gli occhi, sveglia, sono i nazisti!
24: Esatto, il Project Kipferl-Übernahme è proprio il nuovo ordine mondiale nazista, atto a sedare le menti con assunzione dei carboidrati, per il quale le masse accettano cornetti sempre più vuoti senza mai ribellarsi. E così la crema diventa una moneta d'élite accessibile solo a pochi. Quindi, i cornetti sono armi psicologiche del nuovo ordine nazista e la crema è il vero potere. Come diceva Confucio, che sia con le armi o che sia con i cornetti, i nazisti merde sono e merde resteranno. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi, la verità, non la sapremo mai.
7: Radio 105.

0: Nel Wonderland di oggi, Wender utilizzerà le voci campionate di Orazio, sentite.
1: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima.
2: Ce ne mancano due, chiudiamo sta pratica per cortesia, porco.
3: Roberto, visto che il messaggio non è arrivato, ancora mi devi pagare, porco. Andata!
0: Orazio vuole che Roberto saldi la rata, quindi vi presentiamo Rate Stellari.
1: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima. E poi ne manca ancora un'altra. Così abbiamo finito questa giostra, perché non è possibile ogni volta lo farò con mia telefonata.
4: Ma io sto sulla rabbia, coglioni!
3: Porca da manna! Testa di cazzo!
4: Ma in culo, stronzo, che cazzo sei?
3: Testa di cazzo un'altra volta, perché non si concepisce questa tua mancanza di serietà.
4: Vai a fare nel culo, Pinocchio!
3: E che cazzo, e dai, Sono stato no bono, dite.
4: Le forze dell'ordine stanno registrando, capito, stronzo?
3: No, no, non si può sgolognare.
4: Ma non più i coglioni!
3: Quando mancano...
4: Vengono lì a prendere, si fanno a pezzi!
3: Roberto! Roberto!
4: Anche Roberto, va a fare in culo, Roberto!
3: Ho preso già il numero, l'ho trovato sull'agenda.
4: E allora, sull'agenda, hai trovato il cazzo, hai trovato?
3: Roberto...
4: E rompi il cazzo con il telefono anonimo, tutto quanto registrato qua, oh!
3: E che cazzo, e dai, Ce ne mancano due, chiudiamo sta pratica per cortesia, porco
4: Dio! Fare in culo, Pinocchio!
3: Non mi fa tanto tempo la cazza tutte le volte, cazzarola, è un dovere!
4: Un grande Pinocchio!
3: Allora, l'imprimi...
4: E basta. Parli ancora, vengo lì a romperti il culo!
3: No, no, non si può sgolo ogni mese... Grazie.
5: Pronto?
1: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima. E poi ne manca ancora un'altra. Così abbiamo finito questa giostra, perché non è possibile ogni volta devo fare 8.000 telefonate. E aspetto qualche giorno, poi dopo veramente faccio il casino un'altra volta.
5: Ma di chi parla? Di chi? Secondo me ho sbagliato numero.
3: Porca! E paga per Dio! Perché domani ho telefono a Roma! Faccia venire la finanza! Basta!
5: Ma che cazzo sei?
3: Concludo questi messaggi. Io domani al 101% vado dalla polizia. Grazie.
6: Pronto?
1: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima.
6: Che cosa?
3: E poi ne manca ancora un'altra. Così abbiamo finito questa giostra, perché non
6: pronto,
3: è possibile.
6: Io non ho capito niente, chi siete?
3: Capisci?
6: Eh?
3: E aspetto qualche giorno, poi dopo veramente faccio il casino un'altra volta.
6: Che cosa?
3: Roberto!
6: Chi Roberto sei?
3: Visto che il messaggio non è arrivato, ancora mi devi pagare!
6: Che cosa ti devo pagare?
3: Porca vacca! Grazie.
7: Pronto?
1: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima.
7: Senti, non ho capito chi siete, dite nome e cognome.
3: Roberto!
7: Roberto?
3: Porca nota!
7: Vaffanculo!
8: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net. Lo Zoo di 105 presenta Pornbub.
9: Amore, io esco!
10: Maria?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega!

0: botte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
2: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
2: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
2: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
1: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
2: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
2: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
0: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, Ambrogio Foga.
2: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi, prendimi ora.
0: Ah, oh, ma non ci posso credere, una della sera.
3: Sì.
0: Sì.
3: Sì.
0: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
3: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
0: Che cazzo?
3: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
2: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
3: Puttana, oh cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, no, no, porca troia, porca puttana.
0: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
3: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì. Ah, sì.
0: Sì, sì, dai, dai.
2: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
0: No,
2: no. Scusa, vista.
0: No, no, no, no, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
3: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
3: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la bomba.
3: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me.
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
2: Con l'happy ending.
3: Vaffanculo, puttana.

0: Va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare. C'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta. Perché...
1: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
1: Cos'hai in mano?
0: Eh?
1: Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica!
0: L'ho presa su Amazon.
2: Valuta il film.
0: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
4: Radio 105.
5: Hey! 105.
4: Hey! Lo zoo di 105.
6: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta.
7: Presenta.
6: Forrest e cazze.
7: Forrest e cazze.
8: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
7: Forrest e cazze.
6: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
8: Che brutto.
6: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
9: Sei brutto! Forrest Katz, sei brutto! Forrest Katz, sei brutto!
8: Perché, perché sono nato così brutto?
7: Forrest Katz.
6: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
8: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare perché è brutta.
6: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
7: Il suo amore Nanny.
6: Con la quale avrà un figlio.
8: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
10: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
8: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
10: E il tuo?
8: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
10: No, no.
11: E va a fangù.
6: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
7: Giovane.
11: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldo, davo dai!
6: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
10: Forrest, tu sei stupido,
8: sì.
10: Sei ignorante,
8: sì.
10: Però, vabbè, vengo con te.
8: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my head.
6: Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
12: È dietro l'angolo.
6: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
8: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
10: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
8: No.
11: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
7: Questa è una zozza.
6: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
8: Che bello, figlio mio, che bello! Dimmi qualcosa, parli, parli! Ah, Madonna, che bello, meraviglioso! Ho fatto un voto, ho fatto un voto! Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività, lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo! Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli!
2: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Davo dai, subito, dammelo soldi.
8: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Ciao bastardi! Qualche settimana fa, in Liguria, io e il mio amico Simone siamo stati avvicinati da un losco figuro che ci ha chiesto di fare una telefonata. Simone gli ha prestato il suo telefono e il tizio, mentre chiamava, lo ha sovrapposto ad un altro telefono, probabilmente per rubargli i dati. Da quel momento, Simone è andato in para perché alcune app hanno cominciato a non funzionare più. Direi che è pronto per essere scolacciato da voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signori... Polizia postale, salve. La disturbo, salve, sono il sovrintendente capo Battiloca.
1: Sì?
2: Sì, salve, la chiamo in merito a una vicenda intercorsa qualche settimana addietro. Per caso, mi perdoni se sono così diretto, ma perché siamo con un'indagine in corso, le perverrà anche una lettera di con un mandato di comparizione, perché fa parte di una indagine ai danni di un personaggio che in questo periodo sta truffando parecchie persone col trucco dell'hotspot. Lei per caso recentemente ha dato in mano i suoi dati personali o per caso è entrato in contatto con qualche POS anomalo durante i suoi acquisti? Lei effettua acquisti col POS del telefono, il wallet?
1: No. Però no.
2: Che lei ricorda, non ricorda un momento, un passaggio in cui il telefono non era nelle sue mani per caso?
1: Sì, questo lo ricordo.
2: Ah, ecco sì. Qua, allora bene, bene, allora non ci siamo sbagliati.
1: Lo ricordo bene, mi ricordo di essermi preoccupato di questa cosa.
2: Era la zona della Liguria per caso?
1: Esattamente.
2: Ah, ok, allora ci siamo. Quindi lei si ricorda quando è avvenuto il contatto con questo malvivente?
1: Sì, me lo ricordo, c'era all'incirca un mesetto fa.
2: Ma lei ha consegnato personalmente il suo telefono cellulare?
1: Sì, perché questa persona è arrivata chiedendo di che poteva fare una chiamata.
2: E non si fa, signor... Non si fa.
1: Lo so, dopo,
2: il telefono
1: dopo
2: cellulare poi... è come dare in mano il proprio passaporto, la propria banca. Ormai è un oggetto talmente importante che non bisogna fidarsi di nessuno. Questo glielo dico per l'esperienza di lavoro che ho. Allora senta, io le passo un sottoposto che le spiegherà un attimino molto velocemente che cosa è successo attraverso i suoi dati, in modo che lei possa recarsi a fare una denuncia formale presso la prima stazione di polizia e sporge questa denuncia verso ignoti. Poi noi la informeremo del proseguire delle indagini. Le passo il sottoposto. Grazie, salve, okay, signor. Scusa.
1: Salve. Round 2.
3: Buongiorno, signor. Sono l'agente Scelto Caputo.
1: Sì.
3: Come ha anticipato il mio superiore, lei si deve recare quanto prima in una stazione di polizia postale e effettuare la denuncia per quanto riguarda il contatto con queste persone. Nel frattempo, però, il prima possibile, lei deve provvedere a tutta una serie di operazioni per la propria sicurezza e per la sicurezza dei propri dati.
1: Mm-hmm.
3: Allora, lei in questo momento è presente su i social network, Facebook, Instagram, Twitter?
1: Sì.
3: Esattamente. Allora, in questo momento lei deve uscire da tutti questi social network e cancellare il profilo, perché fino al termine dell'indagine i suoi profili saranno bloccati, in quanto potrebbero essere utilizzati da questo malvivente per attività propagandistiche, terroristiche, diffusione di notizie false e diffusione di dati sensibili.
1: Mm-hmm.
3: Capisce? Perché questa persona in questo momento sta sfruttando i suoi dati per fare acquisti magari sul dark web, ok? Che cosa succede? Che possedendo i suoi dati, qualsiasi cosa faccia questa persona, il responsabile di quello che farà questa persona è lei.
1: Ok.
3: Anche la sua patente verrà posta temporaneamente in fermo.
1: Mm-hmm.
3: Lei all'interno del suo telefono, quello che è stato hackerato, aveva del materiale sensibile di carattere pornografico, pedopornografico, erotico?
1: No.
3: Qualcosa per il quale potesse essere ricattato? Fotografie di fidanzate, selfie?
1: No.
3: Alle parti intime? Guardi, non me lo deve dire, cioè a me non interessa, io non è che sono un guardone.
1: No.
3: Le posso dire che però se lei in un momento di particolare focosità ha fatto delle foto al sedere della sua ragazza, queste foto potrebbe ritrovarle domani online su qualche sito amatoriale e non credo che a lei faccia piacere. Quindi ci pensi bene, è sicuro di non avere nessun tipo di fotografie di nudità?
1: No.
3: Materiale compromettente, non lo so, mentre si fa uno spinello?
1: No.
3: Mentre beve una bottiglia di troppo? Qualche video?
1: No.
3: Non ha nessun tipo di materiale compromettente?
1: No.
3: E lei è un santo, signor G***, mi complimento con lei. Ma è preoccupato, signor G***?
1: Beh, sì. Sì, semplicemente avrei bisogno di verificare il numero di telefono, comunque capire se questa telefonata
3: lei vorrebbe verificare il numero della polizia postale di Milano?
1: Beh, sì.
3: E prego, verifichi pure, non c'è nessun problema. Vada su internet.
1: Prima di...
3: non è un problema.
1: Sì, non trovo nulla su questo numero, quindi...
3: Perché il numero della polizia postale, il numero interno dell'ufficio della polizia postale, signor... Ma secondo lei su Google trova i numeri interni della polizia postale? E che siamo, scemi? No, e che siamo,
1: ma
3: scemi?
1: Non hai
3: e come gli dici, io c'ho un agente sotto copertura che si chiama Pino Caruso. E che copertura è?
1: Non dovreste essere sotto copertura se fosse la politica.
3: Era un esempio, signor. È come per dire, se io sono una spia e poi metto su internet il nome di tutte le mie spie, quello dall'altro paese va a vedere e dice, oh, guarda, questa è una spia.
1: Comunque mi arriverà un mandato di comparizione. Giusto?
3: Ma certo che le arriverà tramite raccomandata. No, non si preoccupi. La BMW, intestata a lei, è di sua proprietà.
1: Guardi, al telefono non risponderò più a domande. Mi chiedo scusa.
3: Perché non vuole più rispondere? Perché non vuole più rispondere?
1: Ma mi contatterete in diverso modo.
3: Signor, perché non vuole più rispondere al telefono, signor?
1: Ti ho detto prima, perché è uno strumento pericoloso, quindi...
3: È uno strumento... Mi faccia capire, scusi, signor... Mi faccia capire. Lei si è fatto clonare il telefono da un perfetto sconosciuto nel mezzo della strada e dopodiché...
1: Arrivederci.
4: Round 3.
5: Pronto?
3: Mattia!
5: Ciao!
3: Ciao, siamo allo Zoe 105.
5: Buongiorno.
3: Ciao, senti Mattia, allora noi abbiamo fatto lo scherzo a Simone.
5: Sì.
3: Li abbiamo imbarcati, che eravamo la polizia postale che stavamo indagando.
2: Soltanto
3: tizio.
2: Che Simone è andato un po' in panico. A un certo punto ci ha messo giù la cornetta perché voleva andare direttamente dalla polizia, perché si è cagata addosso pensando chissà che cazzo gli è passato nella
5: testa. Sul serio.
3: Sì.
2: Quindi noi, tu col tuo numero personale, col telefonino, chiami il tuo amico, lo metti in viva voce e lo avvicini alla cornetta.
5: Ok, allora aspetta un po'.
3: Aspetta, però, aspetta. Allora, gli devi dire.
2: Sì. Sono in pausa pranzo adesso. Però stamattina è successa una cosa.
3: Telefonato alla polizia postale di Milano facendomi delle domande anche un po' personali su di te. Che cazzo hai combinato?
5: Ok.
2: Chiamalo.
4: Round 4.
5: Simo?
1: Sì, dimmi.
5: Ciao, scusa, ti chiamo dall'ufficio perché sono in pausa, ti ho chiamato direttamente da qua. Ma tutto a posto?
1: Ok.
5: Stamattina mi ha chiamato la polizia postale di Milano, mi ha fatto un po' di domande anche un po' personali su... Su di te, cioè, ti era successo qualcosa?
1: No.
5: Ti dico.
1: Tu sai che cos'è questo? È Angelo questo?
5: Angelo?
1: Ricordi quella sera a Baruccio?
5: Ah, Angelo, quello venuto dal cielo, Angelo.
1: Esattamente.
5: Oh, ma ti sei cagato addosso?
1: Ma sì, perché giustamente io mi sono cagato addosso perché è una di quelle cose che non. Cioè che non ci pensavo più. E mi chiamano per questa cosa qua. E onestamente io ho chiamato i carabinieri 5-10 minuti fa.
5: Hai fatto bene a cagarti addosso, Simo. Sai perché? Perché è uno scherzo dello Zoli 105.
1: Siete delle merde. Andatevene a fare in culo. Mi avete fatto cagare addosso. Stronzi.
2: Grande Simo.
3: Ciao Simo. Un abbraccio.
1: Ciao ragazzi. Ciao.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Merda!
6: Però.

0: retro.
1: Che ne so farò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però.
2: This is the zoo. Un giovinotto che non ha finito le elementari, ma conosce la meccanica quantistica meglio dei professori dell'università in cui pulisce i cessi.
3: Ma questa equazione è una vera stronzata. La frequenza angolare non relativistica va moltiplicata per il fattore di
4: impertinenza.
3: La frequenza angolare non relativistica. Va moltiplicata per il fattore dell'impertinenza.
4: Il fattore di impertinenza.
3: Per il fattore di impertinenza non lineare di Lagrange. Lo sanno pure gli sfigati. Ora scarabocchiacolo.
4: Scarabocchio.
3: Ora scarabocchiolo.
4: Chio.
3: Calacla.
4: Scarabocchio.
3: Chio.
4: Non è chio, è chio, un chio solo.
3: Caragnocca.
4: No, non caragnocca. Scarabocchio.
3: Ora scarabocchio la lavagna di nascosto e lascio tutti di sasso.
2: Lasciando anche la laureatissima professoressa Zweinstein, di provenienza tedesca, totalmente senza parole.
5: Ma incredibile! Einzweitrei.
4: Non c'è Einzweitrei, non lo leggo io Einzweitrei.
5: Ma se so tedesco, bravo amore, allora, diglielo dice.
4: Così
3: no, non sa un cazzo.
5: Ma non sa un cazzo ste regista. Ah,
4: faccia così, per rendere la recitazione più tedesca, brandisca dei crauti. Così, ecco.
5: Ma incredibile, Einzweitrei.
4: Non c'è Einzweitrei, porcaccio non c'è.
5: Ma è incredibile, Würstel.
4: No, il Würstel ce l'ha in mano, no, non lo contempli. Perda, cioè, lasci che il Würstel faccia la sua vita. Lei lo brandisca e basta.
5: Ma incredibile, come fa un muscoloso sguattero ignorante a surclassare le più grandi menti di questa generazione?
3: È semplice, professoressa Frankenstein.
4: Non era Frankenstein, era Zweinstein.
3: Uguale.
4: No, che cambia, scusi, sono diversi.
3: No,
4: non
3: è
4: Ein. Faccia Ein, allora.
3: È semplice, professoressa Ein, perché io sono nato con la scienza infusa. Un destro omicidiale è un cazzo grosso così.
4: Ma chi ha scritto sta puttanata?
3: Non lo so.
2: Ma Will è troppo figo per la scuola e preferisce bazzicare con la sua cumpa di scapestrati per digiorno.
5: Ah, Will, raggiungo l'orgasmo solo a guardarti. E io che pensavo d'essere frigida.
3: Si vede che pensare non è tuo forte, pupana.
4: Chi è sta pupana?
3: C'è scritto pupana?
4: No, c'è scritto pupa.
3: Che è diminutivo di pupana.
4: No, non è diminutivo di niente.
6: Will, ma cosa fai in giro con noi poveri dell'elitti? Tu sei un genio superdotato. Potresti essere il primo pornatore a vincere il premio Nobel per la fisica.
3: Io me ne fottò di quello
4: perché
3: che...
4: Perché fottò?
3: Eh?
4: Perché fottò?
3: Non c'è l'accento? Ah no, è sporco il foglio, scusi.
4: Ma che sta a leggere lei?
3: Sì.
4: Ma non deve leggere, deve sapere la memoria.
3: Sì.
4: Effettivamente anche io, che domande scusi. Faccio? Prego, legga.
3: Io me ne fotto di quello che potrebbe o non potrebbe essere, virgola.
4: A me piace. No, la virgola non la legga però, la virgola è dentro.
3: Ah, non è maestatis.
4: Quello è plurale, non c'entra cazzo maestatis. La virgola è dentro, è interiore.
3: Volevo fingermi forbito.
4: È una pausa, capisci? Sì, prego.
3: Piccola. Io me ne fotto di quello che potrebbe o non potrebbe essere. A me piace bere birra moldave in latina e fare a cazzoni con le...
4: Zotti.
3: Ah, con il cantante?
4: No, fare a cazzotti.
3: Fare a cazzotti nelle bettole con i miei amici del quartiere Bassi.
4: Quartieri? Dei quartieri.
3: Ah, non è il quartiere Bassi, quello di Genova?
4: No, dei quartieri Bassi.
3: Ah. Dei quartieri Bassi. E che andassero tutti a prenderlo nel culo. A cacca.
4: Cos'è sto cacca cacca?
3: A cacca.
4: Ah. È una risata.
3: Ho scritto
4: H. No, è una risata mefistofelica.
7: Salve.
3: Chi è?
7: Solo controfigura.
4: Non c'è mica scena d'azione.
7: Dai, girati.
3: Scusa.
7: C'è la scena di sesso adesso?
3: No. Ridono
7: più tardi. Questo è il film Mega Cazzi dallo Spazio?
4: No, questo è Will Hunting Genio.
7: Ah, mi scusi, ho sbagliato.
4: Arrivederci, salve.
3: Almeno pagami una cena.
2: Quest'autunno, Super Comparsa veste i panni di un personaggio che, ve lo assicuro, non può esistere nella vita reale.
4: Rida, porcaccia miseria, rida! Più di pancia. No, troppo di pancia. Più ilare, sia ilare.
8: Ciao, benvenuti all'isola famosa.
4: Quella è ilari.
2: Super comparsa è Will Attimo. Genio fichissimo. E pensate che questo è solo il trailer del film.
4: Gioioso, va bene, sia gioioso. Troppo ricchione, così è Gaio. Bene, non è capace di ridere,
8: no, comando, no, è difficile.
4: E allora faccia ridere gli altri.
8: C'è un asino che...
4: No, senta, allora.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Lo Zoo di 105 presenta.
12: Il segreto.
13: Voglio saperlo.
12: Che segreto?
13: Il segreto.
14: Ma quale segreto?
12: Di che segreto parli?
13: Il segreto.

0: Segreto.
1: Non mi ricordo un cazzo, non mi ricordo un cazzo. Serva straccia.
2: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di facoceri ammanettati a parenti di Lino Banfi.
1: Me ne sbatti i coglioni di cosa facevi? Non mi ricordo un cazzo, lurida serva. E fra 3 ore ho l'esame.
2: L'esame di cosa?
3: Potrei farle la stessa domanda. Classico.
4: Non passa mai di moda.
1: Ottima domanda, maresciallo. Ho l'esame di storia anale di donna Ruanda. Se non lo passo, non riuscirò a laurearmi.
2: Mi faccia capire bene. L'università ha istituito un corso di laurea sulla sua storia anale?
1: Esatto, lurida serva.
2: Ma questa è una follia.
1: Idiota, non lo sai che io e la follia abbiamo un trascorso anale?
5: Donna Ruanda,

0: folle la stessa domanda. Robot, sei meglio di D3BO. Chiamerò Luca se glielo dirò. Ho fatto anche la rima.
1: Voi due mi accompagnerete all'esame e fate attenzione. Nessuno dovrà scoprire il mio segreto. Ci siamo intesi?
2: Non tema, donna Ruanda. Sarò vigilissima.
1: Ma cretina, non lo sai che io e il vigile abbiamo un trascorso anale?
3: Oh. Accosti col culo. Oh. Accosti col figone. Aspetta che infilo la paletta. Accosti col buco del culo. Un attimo che infilo la paletta.
4: Il segreto.
5: Bocciato. Bocciato. Bocciato.
0: Dai, no, figa, dai.
5: Bocciato.
6: Bocciato. Bocciato.
1: Quello è il professor Fesso Porro, il docente di storia anale mia. È il professore più severo dell'università.
5: Il prossimo a essere interrogata è donna Ruanda.
2: In bocca al lupo, donna Ruanda!
1: Idiota! Non lo sai che io e la bocca del lupo abbiamo un trascorso?

0: ora vediamo un po'. Donna Ruanda, voglio sperare che lei sia preparata in storia anale di Donna Ruanda.
1: Sì, certo, professor Fessoporro.
0: Sì, figuriamoci, lo vediamo subito. Mi nomini cinque persone viventi con le quali Donna Ruanda non ha un trascorso anale.
2: Potrei farle la stessa domanda?
0: Potrebbe farsi i cazzi suoi?
2: Volevo fare un po' il simpaticone.
0: E invece ha fatto il coglione.
1: Cinque? Allora, il Dalai Lama, Morgan Freeman... suggeritemi?
3: Il professor Fessoporro! Il professor Fessoporro!
1: Cretina, lo sanno tutti che io e il professor Fessoporro abbiamo un trascorso anale.
0: Tengo ancora il cazzo marrone. Ai ai ai ai ai, Donna Ruanda, andiamo male. Mi sa che la dovrò bocciare.
1: No, professor Fessoporro, la prego, mi faccio un'altra domanda.
2: Potrei farla io l'altra domanda?
0: No, lei si deve fare i cazzi suoi. Allora va bene, Donna Ruanda, la promuoverò se riuscirà a rispondere a quest'ultima domanda. Come sono sagace e macchiavellico. Qual è il segreto di Donna Ruanda? Il segreto di Donna Ruanda.
2: Potrei farle la stessa domanda!
0: Che mi fa l'imitazione, scusi?
2: Ci provo.
0: Sta prendendo per il culo, facci il suo.
1: No, questa domanda no!
0: Sì, questa domanda sì! Risponda o la boccia!
1: Va bene, il mio segreto è... Mi faccio la cacca nel bidet.
0: Sbagliata! Bocciata! Bocciata!
3: E qual è allora il segreto? Qual è?
2: Potrei farle la stessa domanda.
0: Potrebbe farsi i cazzi suoi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una donna forte, indipendente, a capo di un grosso giornale di carta.
2: Allora, che fine ha fatto l'articolo sull'escort di lusso? Diamine, dobbiamo andare in stampa fra mezz'ora! Si può sapere dove cazzo è finito quel coglione di Grigioni?
1: Uno stagista sprovveduto, che la figa non l'ha vista neppure quando è nato.
3: Eccomi, mi scusi capo, sono desolato, ero rimasto bloccato in ascensore.
2: Grigioni, tu sei davvero l'ultima delle merde. Portami un sigaro e vai a finire quel cazzo di articolo. Quanto è vero, Satana, ti prendo a frustate fino all'inferno.
3: Subito, capo.
1: Un magistrale, Antonio Summa, che muore a caso, in scene a caso, ma riesce ad emozionare il pubblico e la critica.
4: Oddio, sto morendo, oddio!
1: Quest'autunno super comparsa veste i graffi di un uomo oggetto di fantasiose sevizie sessuali in 50 bruciature di sigaro.
3: Capo, non so come dirglielo, ho rovesciato il decaffeinato sul computer, ho perso tutti i file dell'inchiesta sul burro contaminato.
2: Grigioni, sei peggio di un dildo di carta vetrata dopo un clistere di amuchina. Ne ho abbastanza di te. Ti offro una scelta: o ti licenzio in tronco oppure diventi il mio schiavetto sessuale.
1: Una scelta difficile.
3: Dannazione, i soldi... Dannazione, i soldi mi servono per pagare le cose. Non posso prendere anche... Non posso perdere anche questo lavoro. Ho scelto, sarò il suo schiavetto sessuale.
2: Bravo, ora passami un sigaro e chiudi la porta. Voglio provare questo nuovo frustino di Prada.
5: Ma che sta a fare i piegamenti sulle braccia? Deve essere lascivo, lascivo.
3: Sì.
5: Che fa? No, lascivo nel senso che deve essere lussurioso, devono essere dei versi che esprimono insieme dolore, tormento e piacere incontrollabile.
3: Ah, come quelli rapper.
5: Chi è?
3: Tormento, piacere incontrollabile.
5: Sì, Ernie e Stipsy. No, gioia e dolore nello stesso momento. Action! Se riesci a farli in un'unica emozione è meglio.
3: Come faccio? Una voce sola?
5: Esprima, cioè. Questo è un elfo dei boschi torturato malamente con un cannello. Questo è un ubriacone. Niente, soffre e basta, soffre. Troppo, deve essere più. Crampo gli è venuto.
3: Scusi, guarda, io non...
5: Provi a vedere dal punto di vista stanislavskiano.
3: Sì.
5: Qual è l'effetto di una frustata? Prego, signorina.
6: Action!
5: Porco! Ecco, questo è l'effetto. Ha percepito fisicamente il dolore?
3: È figa.
5: Ripercepisca.
3: Cazzo!
5: Ecco, questo. Lei deve esprimere questa emozione, capisce? Ma con piacere. Prego.
6: Action!
3: Porco!
5: No, senza riferimenti alla sacra rota. Espungiamo il riferimento all'altissimo.
3: Mai!
5: Che è un'altra lingua, che sta bestemmia in persiano?
3: Non ho capito, spuntare.
5: Dai, frusti!
3: Oh, cazzo!
5: Così va bene, prego, altre quattro.
6: Action!
2: E ora ti spengo il sigaro sulla capocchia!
5: Ci è abituato lei a farsi spengere i sigari sulla capocchia?
3: Sì, ma non voglio che si sappia.
5: Vabbè, lo terremo fra queste quattro mura, Bene, a questo punto, dopo che il suo glande è stato ustionato con un sigaro cubano acceso, il rapporto sadomaso fra la bella Anastasia, caporedattrice, e il signor Grigioni, cominciato in questo modo così astioso, giunge all'esasperazione. Stremato, umiliato e pieno di sbruciacchiature sul cazzo, Grigioni cerca di sottrarsi definitivamente alle angherie del capo, che acconsente a interrompere la relazione a patto che Grigioni si presti a un ultimo rapporto 3 con Fandingo, il facchino cubano con la cappella nel calzino. Motore, azione, namo.
6: Action!
2: Forza, ora mettiti a quattro zampe e abbaia e ansima come un lurido cane cencioso, se non vuoi che ti spenga un altro sigaro nel culo.
3: Ma possiamo scopare a 69?
5: No, perché questo è un rapporto sadomaso. La signora è una dominatrice, lei è un sub.
3: Ah sì?
5: Qui
3: scopriamo sott'acqua.
5: No, lei è un sub nel senso che è sottomesso, submissive.
6: Action!
2: Ora mettiti a quattro zampe e abbaia e ansima come un lurido cane cencioso, se non vuoi che ti spenga un altro sigaro nel culo.
3: Subito, mia signora, abbaiare e ansimare più volte.
5: No, quello lo deve fare. Vedi che è scritto tra parentesi?
3: Che cosa?
5: Abbaia e ansima più volte.
3: Sì.
5: Lei deve abbaiare e ansimare più volte. Non è difficile, è scritto qua. Ma... Subito, mia signora!
3: Subito!
5: Dico.
3: Mia signora!
5: No, attaccato!
3: Subito attaccato, mia signora!
5: Subito, mia signora!
3: Subito, mia signora!
5: Perché urla? Lei esegue, lei è...
3: Vabbè, sta prendendo a calci nel coglione.
5: Non ancora, per il momento le sta a spengere un sigaro in culo. Siccome i sigari costano, siamo al terzo sigaro che spegniamo nel suo bucio del culo.
3: Cioè, il problema del mio culo non interessa a nessuno.
5: Ma, si figuri, io sono preoccupato per il budget. Arrivano direttamente da Cuba. E qua, una volta che sono stati nel culo suo, nessuno...
3: Sei fuma.
5: Bravo, prego.
3: Subito, mia signora! Bau, bau!
2: Bene, ora ti metto questo guinzaglio e ti porto a pisciare al parco, come il lurido cane schifoso che sei.
5: Ma chi ha scritto sta roba? Ma chi è il pervertito pazzo che mi fa...
3: Non so, ma mi fa schifo.
5: Anche a me mi ripugna, vabbè, ha un moto lei, in questo momento lei ha un moto di ribellione. No,
3: vabbè. Ribelliamoci!
5: Cos'è questa roba?
3: La moto di ribellione.
5: No.
3: Questo è troppo, Anastasia! Mi hai umiliato, frustato, mi hai spetto i tuoi sigari puzzolenti su tutto il corpo, mi hai infilato nel culo ogni genere elettrodomestico, ma questo no! Non mi lascerò portare il guinzaglio come un cane davanti a tutti, è capito?
5: Bravo, mi è piaciuto, bravo, vada Anastasia, vada! Lo schiaffeggi a due mani!
6: Action!
2: Come osi parlarmi così verme e schifoso? Chiedimi perdono in ginocchio, ti giuro che non troverai più un lavoro in vita tua!
3: Figa, ha fatto una faccia così, oh!
5: Mistress lei, eh!
3: Che troia! No, Anastasia, basta! Se vuoi rovinarmi la vita, fai pure! Ma
5: Che gli è successo, scusi? Ma soggiacerò!
3: Ma soggiacerò!
5: Ma non!
3: Ma non! Ma... è Veneto!
5: No! No, non è la signora che ha delle grandi mani. Non è la signora Manon. Manon soggiacerò. Manon.
1: Quest'autunno super comparsa veste i graffi di un uomo oggetto di fantasiose sevizie sessuali in...
5: Oh, cazzo!
1: 50 bruciature di sigaro. Antonella Smungicazzen.
2: Forza!
1: Super comparsa.
3: Ah!
1: E la straordinaria partecipazione di Antonio Summa.
2: Fandingo, puoi entrare ora?
7: Signora, è lui quello che devo inculare?
2: Sì, Fandingo, è proprio lui.
3: No, no, fermo, dai, arimo, no, no, che paura.
5: Oh, ehi, oh, è una madonna, che cazzo è questo qua? Ah!
8: Il resto del corpo lo facciamo CGI, ma il cazzo teniamo il suo.
1: 50 bruciature di sigaro. Prossimamente al cinema... Ah, dimenticavo. Sì, tranquilli. Antonio Summa poi muore. Muore tante volte.

0: aiuti!
1: Pausa, pausa, pausa, pausa! Ricocite, signor Grigioni, punti larghi, che il filo costa. Ci riaggiorniamo fra 5 minuti, pausa.
0: Aiuto! No, sto morendo!

0: is a zoo, only for you.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Sì, chi è?
3: Zeta, glielo dico per l'ultima volta. Non metta più la sua auto storta in parcheggio perché io faccio fatica a entrare, ha capito?
2: Ma chi è?
3: Sono Righi, del terzo piano, proprietario dell'Audi Q4. Siccome al contrario di lei ho una vettura costosa e voluminosa, gradirei che lei rispettasse gli ingombri, ha capito? Perché non ci entro, ha capito?
2: Sì, ma si calmi, vengo a spostarla.
3: Sì, immediatamente, grazie. E si ricordi per la prossima volta, o chiamo l'amministratore e poi se la vede col condominio, ha capito?
2: Sì, ho capito.
3: Ha capito?
2: Sì, sì, scendo. Ma guarda te sto coglione, sto bastardo, come si permette alzare la voce sto cretino?
4: Chi era, amore?
2: Quel merda del vicino, mi sta rompendo il cazzo perché ho parcheggiato fuori dalle righe. Dov'è la purga? Adesso lo aggiusto io, con la sua macchinetta pulita del cazzo. Gli purgo tutti i piccioni del tetto e gli faccio passare la giornata al lavaggio, sto coglione.
4: Amo, lascia stare.
2: Col cazzo!
4: Va che i piccioni mica sono radiocomandati che decidi tu dove la fanno.
2: Tranquilla, ci penso io che so come si fa. C'ho un amico allevatore, basta che ci metto il pane sulla cappotta. Ci penso io.
4: Vabbè.
5: Ehi, fatti!
2: Ma che cazzo sono sti piccioni? Li ho purgati 3 ore fa. Forse devo mettere ancora del pane sulla cappotta a quel coglione. Sarò velocissimo, così non mi vede nessuno. No! Ah! Cazzo di cazzo! No! No io! No io! No! No cazzo, no!
6: I piccioni sono delle brutte persone. Si sa.
4: Che caldo!
6: Eh sì, siamo in Africa, cucciola!
4: Tesso, ma perché mi guardano tutti così? Mamma mia!
6: Lo sai, usanze locali, qui le donne europee molto liberali attirano l'attenzione.
4: Ho capito, ma mi mangiano con gli occhi!
6: Magari ti presto per dei cammelli!
4: In che senso?
6: Sai che Giulia e Marisa quando sono venuti giù gli hanno offerto 100 cammelli per una notte di sesso, cazzo!
4: Ma sei serio?
6: Sì, sì! Ma che cazzo te ne fai di 100 cammelli, figa?
4: Che orrore!
6: Già! Che poi quanto cazzo vale un cammello? 30 euro!
4: Non lo so, googola!
6: Aspetta, vediamo... Cazzo, dice che può valere dai 500 ai 5000 euro!
4: Figa però! Anche 1000% sono... Amore, ma adesso come ce li portiamo in Italia?
6: Non lo so, ma quanti sono?
4: 150!
6: Ma come 150?
4: Regalino!
6: Perché?
4: Perché ci ho fatto anche le coccole dopo!
6: No, dai, cazzo, le coccole! Avevamo detto di no, però!
7: Fucile sì, coccole no. C'ha ragione, le regole sono regole.
8: Amo, ma che c'hai? Sei sudatissimo.
9: Mi scappa.
8: Dai, fermati, così prendo anche l'acqua.
9: No, ma che stai fuori? Ci sono gli esuli. Mica mi sono svegliato alle 5 del mattino per farmi 3 ore in uscita al casello dei Rimini. Stai fuori.
8: Dai, amo, fermati, sei contorto dal dolore.
9: Ho capito, ma me la tengo, guarda, me la tengo.
8: Ma quella grande o quella piccola?
9: Tutte e due.
8: No, dai, amore, fermati.
9: No, resista, al prossimo.
8: Eccone un altro, fermati.
9: No, resisto, al prossimo.
8: Amo, un altro Sarni, fermati.
9: No, al prossimo. Guarda, ho fatto un po' di spazio.
8: No, che puzza. Amo, ti prego, fermati, c'è una puzza infernale!
9: è che sto facendo spazio.
8: Dai, ti prego, fermati a questo, che me frega della coda.
9: No, no, al prossimo faccio ancora un po' di spazio, guarda, uno spaziettino vicino.
8: No, che schifo.
5: Ehi, fatti.
9: Hai visto? Guarda, è il casello dei Rimini.
8: Porco troia, amore, ci sono 4 chilometri di coda.
7: Lo spazio era finito.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
10: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: La bastardata del giorno.
2: La bastardata del giorno.
3: Bastardata di oggi.
4: Bastardata di oggi.
3: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
5: Pronto?
6: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
5: Perché?
6: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
5: Ma chi è lei, scusi?
6: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
5: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
6: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
5: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
6: E allora dico, vogliamo...
5: No, vada a fanculo, va.
6: Tu è sord, hai capito?
5: Lei non sta bene.
6: Allora vengo su, sopra casa tua.
5: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
6: Ah!
5: Non si permetta più.
6: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
2: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
6: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
7: Me.
6: Sono stanco mort.
7: Me.
6: E stramort.
7: Me.
6: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
7: E sto contento per te, complimenti.
6: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciare rombo fruschetta da lana.
6: Io vengo a casa a tutta, quanti scelto la finestra, capito?
7: Vieni.
6: Preparati, perché non ce la faccio più.
7: Vieni.
6: Fatti un culo sto buchi, no?
7: Vieni,
6: che
7: preoccupando, vieni.
6: Ti vengo a sparare, ci scelta basso.
7: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
6: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
7: Vieni.
6: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
6: Ma vengo da te. Ti dà
7: che la... Ma denuncia io a lei.
6: Ma ti venga a spacca un ceroid.
7: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
8: Pronto?
6: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
8: Che cosa?
6: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
8: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
6: Come ha sbagliato numero? Oh.
8: Dove abita lei?
6: Via Eroidi di Logoli, qua, sei.
8: E a che piano abita?
6: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
8: sì,
6: qua.
8: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
6: Ma la cito?
8: Ma vada col paese.
6: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
6: Tondolo, piglio cacchio e merpondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
6: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
6: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
8: Lei chi? Io sono Tondolo.
6: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
8: Come lei?
6: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist.
8: Pronto?
6: La signora Boccuzzi, signora?
9: Sì.
6: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
9: E dove?
6: Lei che c'è una piscina in casa, c'ha?
9: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
6: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
9: Sta lavando in un attimo.
6: Un cacchio, fai subito.
9: Pronto?
6: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
9: Dove?
6: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
9: Ma dove? Dov'è chi sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
6: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
9: anni. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
6: Sono Peppino Ucirco.
9: Non è Peppino Ucirco, ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
6: Margonato tu.
9: Oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
6: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la lingua, ma mi fregazzemo. Vengo su.
9: Ma vieni tu direttamente.
6: Adesso
9: qua.
6: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso.
9: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
6: La ancora chi sono, chi sono, chi sono, chi sono, il guerino di sotto. Chi sei tu? Sei a Canario, sono un guerino di sotto io.
9: Come ti chiami?
6: Peppino Cipo,
9: prendo vaffanculo.
6: Pronto.
4: È un cazzo.
1: La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il mondo della TV sta cambiando e noi della Long Broad Television ne siamo anche gli artefici. Sì, perché con le nostre produzioni allungate, girate, rimontate, mescolate e non agitate, siamo in cima alla vetta delle classifiche come casa cinematografica più produttiva di sempre. Anche perché ci basta poco, grazie al nostro team di creativi recuperato dai disoccupati della standa degli anni 90. Abbonati subito, è facile! Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: Con l'arrivo del periodo di vacanza, noi della Long Broad TV abbiamo creato un catalogo esclusivo per tutto il periodo da giugno a fine agosto. Ma vediamo alcuni titoli in esclusiva di questo periodo.
1: Horror.
2: Stranger Things, il sottosopra.
0: Con l'avvento della quarta stagione di Stranger Things, dove ormai i protagonisti hanno 40 anni e non sono più credibili come ragazzini degli anni 80, noi vi proponiamo un'intera serie da 10 stagioni, ambientata nel sottosopra, dove abbiamo inserito una moltitudine di creature di vario genere e andremo a scoprire nel dettaglio come passano la giornata.
3: Sai mica dov'è il passaggio dimensionale che devo andare a investire una casa?
4: Non lo so, perché io vengo da sottosopra brasileiro. Sono mostro che non balla e non si diverte.
5: Fantasy.
2: McCowan, il fabbro di Highlander.
0: La storia di una famiglia di fabbri del Medioevo che andavano in giro per tutto il paese a forgiare, affilare, riparare e lucidare le spade degli Highlanders. Una storia di sudore e duro lavoro che si tramanda di padre in figlio dai tempi che furono. Prima fabbri con un carretto e un mulo e oggi arrotini sul nuovissimo vito con sberigliatrice e levigatrice a nastro da 0 a 2800 giri al minuto alloggiata nel vano di carico.
6: Mastro spadaio, questa spada è un capolavoro!
7: Sì, sì, l'abbiamo forgiata con tanta fatica, eccola!
6: Sì, percepisco la sua forza, con questa ne rimarrà soltanto!
7: Ah, abbiamo perso un altro cliente!
8: Porca troia!
7: Beh, alla fine ne rimarrà uno solo. Forse era meglio che aprivamo quella pescheria.
5: E a grande richiesta ritorna questa settimana la funzione Mix.
0: Con una enorme richiesta da parte dei nostri abbonati, torna la funzione Mix, il poter mixare due film tra loro. Abbiamo ampliato le combinazioni possibili, come
2: Magazzini Blade.
0: Scopri un mix perfetto tra Grandi Magazzini e Blade Runner, un film incredibile che ad oggi è in vetta nelle nostre classifiche tra i film più visti e mixati di tutti.
9: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
10: Certo.
9: Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
10: Ah sì? Strano, molto strano.
9: E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser.
10: Ma lei è sicuro di quello che dice?
9: E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo.
10: Oddio, mi sento male.
9: Come lacrime nella pioggia.
10: Quello che mi ha detto mi ha colpito profondamente al cuore.
9: È tempo.
10: Dio, la tachicardia!
9: Di morire.
0: Tutto questo e molto altro lo trovi solo su Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un'altra settimana e un altro episodio. Come da decenni ormai, siamo punto di riferimento della divulgazione di cose interessanti e talvolta incredibili. A parte la parentesi con il dottor Giannone, che ha segnato una macchia indelebile nella mia carriera. Oggi siamo pieni di curiosità e magnifiche scoperte. Forza! Non aspettiamo oltre. Allacciate le cinture che inizia il viaggio, inizia Freedom oltre il cortile.
2: Oggi nella puntata di Freedom oltre il cortile, dopo settimane a fare ricerca sull'intelligenza artificiale e il suo impatto nella comunicazione e nei media, abbiamo finalmente un'intervista con il massimo esponente della programmazione dei sistemi alimentati ad AI, Stefano Mignotta. Ha accettato di parlarci dell'impatto di questa tecnologia sui social network e finalmente niente scorregge del dottor Giannone.
1: Siamo a Napoli, precisamente all'università tra le più importanti al mondo. Sono qui con Stefano Mignotta, massimo esponente nel mondo AI. Salve, dottor Stefano Mignotta.
3: Salve a voi. Ma la prego, non mi chiami né dottore né Stefano, mi chiami solo Mignotta e mi dia del tu, per favore.
1: Certo, Mignotta, ci mancherebbe, come preferisci.
3: Grazie, Roberto.
1: Ma grazie a te, Mignotta, per averci accolto nel tuo ufficio, dove nascono tantissime idee e vengono districati tutti i fili della matassa del mondo così complesso dell'intelligenza artificiale.
3: Beh, immagino sarete curiosi, forza non perdiamo tempo e fammi tutte le domande che vuoi, puttanella.
1: Scusa, Mignotta, ma non ho colto la cosa della puttanella.
3: Beh, se mi chiami Mignotta, non posso chiamarti puttanella?
1: Ma certo che no. Io mi chiamo Roberto Giacobbo e sei tu che ti chiami Mignotta di cognome e mi hai anche detto di chiamarti solo Mignotta 10 secondi fa.
3: E allora schibidi boppi porco e forza Napoli.
1: Scusa, credo di non aver afferrato.
3: Cosa?
1: Quello che hai appena detto, che sembrava una cosa senza senso, seguita da una bruttissima imprecazione e chiusa con un forza Napoli del tutto estemporaneo.
3: Ma io non ho detto assolutamente nulla, puttanella.
4: Salve, gradite un caffè?
1: Sono veramente confuso. A parte che la devi smettere di chiamarmi puttanella. Chi è questa signora vetusta?
3: Ma come? Non la riconosci? Lei è la mia famosissima nonna di Napoli che sta spopolando nei meme Forza Napoli.
1: Meme Forza Napoli? Ma ti stai riferendo a quelli generati con l'intelligenza artificiale che finiscono tutti con delle battute inutili prese dalle barzellette e che poi la gente si getta nell'acqua gridando?
3: Ma puttanella, mi stupisco di te. Veramente pensi che tutti quei video meme siano fatti con l'AI? Sei proprio un credulone. In realtà siamo una società di produzione che gira i video e li spaccia per fatti con l'intelligenza artificiale.
4: È vero. Schidi biboppi porco.
1: Ma fatela finita, non diciamo fesserie. A chi credete di farla bere questa fandonia e smettetela di bestemmiare per Giove? Stiamo facendo un servizio per la TV generalista. Mica siamo allo zoo di 105.
3: Ma secondo te potrebbero essere così perfetti e realistici? Non è possibile. Ti faccio

0: Da dove è sbucata la pozza d'acqua e dove è finita tua nonna? Perché è sparita?
1: È semplicemente al piano di sotto dove atterrano gli attori dei meme. Forza puttanella, vieni e facciamone uno assieme, così capisci il meccanismo.
0: Senti, mignotta, se non smetti di chiamarmi puttanella, giuro che ti strappo la felicità per sempre con un fortissimo schiaffo del quale parlerai ai tuoi nipoti.
1: Vabbè, mi hai stufato, ho tanto lavoro da fare, succhio un cazzo e Pippo la bamba coi gabbiani. Schidi biboppi porco... Forza Napoli! Ah, ah, ah...
0: Ma che cazzo è appena successo?
2: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile cercheremo di recuperare Roberto Giacobbo da una fortissima intossicazione di funghi allucinogeni per colpa dei quali continua a gettarsi a terra gridando schidibiboppi pensando di sparire in una pozza d'acqua. E poi cercheremo il debosciato delinquente che ha pensato fosse divertente drogargli la bottiglietta d'acqua prima di fare il servizio con il dottor Stefano Mignotta, con il quale ci scusiamo dei deliri percettivi.
1: Signor Roberto la finisce di ridere, la smetta gentilmente e si alzi da terra.
0: Schidi biboppi, forza Napoli.
1: Potete chiamare un'ambulanza gentilmente.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
3: Radio 105.
5: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

is Mega Man. Mega Man.

0: per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
1: The Rock, la montagna di Game of Thrones, e Shaquille O'Neal. Tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
0: Al servizio dei più deboli.
1: Insieme nella discutibile unità antibulli.
2: I nostri tre eroi, tutti muscoli e nandrolone, si rilassano a bordo della loro navicella spaziale a forma di kettlebell dopo una sessione di squat estremo sul pianeta Giove, dove la gravità è molto più forte che sulla Terra. Infatti su Giove non ci sono nudisti, perché i testicoli possono pesare fino a mezzo chilo e le tette ti diventano due cetrioli.
3: Giove! Per Giove!
4: Le palle!
5: Attenzione, unità antibulli!
6: Sua maestà Lord Faccia!
5: Giuseppe Tappo di Sughero, un ragazzino con un cognome bizzarro, ha un problema con due bulli tamarri. Presto, dovete intervenire!
3: Ha detto bulli!
4: Esatto! E ha detto tamarri! E anche problema! Ragazzino, un due è bizzarro! Le altre parole non le ho capite.
7: Non importa, ragazzi, è più che sufficiente. Perché dove ci sono i bulli?
4: C'è l'unità antibulli! Vero, Shaq?
8: Ma noi esattamente com'è che ci guadagniamo da vivere?
7: Porca la nefasta demonia, Shaq! Hai ragione! Di questo bambino bullizzato dovrebbero occuparsi la NATO e la CIA. Ma noi non abbiamo mai fatto quello che ci diceva l'intelligence, giusto?
4: No! Noi seguiamo solo la cognonance! Quindi tenetevi forte che apro un portale contraendo il deltoide! Al mio tre urlate tutti! Quando devo farla io, la pressa è sempre occupata!
6: Quando devo farla io, la pressa è sempre occupata!
2: I nostri eroi si insinuano in una breccia spazio-temporale rapidi e fugaci come un colpetto di lingua nell'ano e giungono nel quartiere periferico di Quarto Oggiaro, in provincia di Milano, dove si sta consumando la vergogna.
9: Scemo di merda! Cazzo di cognome c'hai? Cosa sei, un pezzo di legno?
10: Minchia, Tappo di Sughero! Cazzo è tuo padre, Pinocchio?
11: Smettetela di prendervela con me! Non è colpa mia se il mio cognome è strano!
10: Datti una calma, dai, fai poco lo scemo!
9: Altrimenti ti prendo gli occhi e ci gioca a biglie, cretino!
7: Ragazzi, dobbiamo salvare quel piccolo Billy e denazificare quei due belli imbusti. La situazione è diventata veramente ignominiosa.
4: Io questi gnomi non li vedo, The Rock. Però se dici che è ignominiosa, ti credo.
8: Ma, ragazzi, che cosa cazzo c'entrano gli gnomi adesso?
7: Giusto, Shaq! Le tue intenzioni sono più geniali di quello che ha inventato i buchini per strappare la carta igienica. Dobbiamo procedere con una manovra a tanaglia.
4: Sì, facciamoci una tanaglia e pure un paio di pizze. Ho sempre amato il bricolage!
7: Ehi, voi due! In nome della giustizia cosparsa di olio per essere più lucida, vi intimo a fermarvi!
9: Ma quale cazzo di intimo? Cosa ti sembra? Negozi te Zenis?
10: Inga, se sei spesso, eppure volentieri, zio!
4: Siamo molto grossi perché solleviamo pesi e beviamo le uova crude!
9: Comunque ci avete le pagnotte al posto delle braccia, ma non siete mica antiproiettile, cretini. Bucali, Giovannino!
8: Lo sapevo che prima o poi finiva schifo.
7: Hai ragione, Shaq! Come diamine ho fatto ad essere così cieco? Questi bulli sicuramente hanno intenzione di distruggere il nucleo terrestre per cibarsi della linfa vitale del pianeta con i loro metapoteri di bullo! Grazie per essere sempre così attento ai dettagli, Shaq!
8: Ascolta, coglione di due quintali, io non ci voglio crepare in questo cacatoio!
4: È il segnale di Shaq! All'attacco!
2: Ed immediatamente The Rock infila le sue braccia nel terreno facendo eruttare dei geyser che liquefano la faccia di Giovannino come il tomino sulla piastra quando lo tagli. La montagna strappa via le braccia a Massimino prendendolo a schiaffi con esso dicendo: smettila di picchiarti da solo, smettila di picchiarti da solo. E intanto Shaq tira fuori dal suo trolley magico una chitarra elettrica fatta di laser con il quale fa un assolo talmente potente che Quarto Oggiaro si sposta in Svizzera e tutti diventano ricchi ma senza gusto nel vestire.
9: Andiamo, Giovannino, che questi chiamano veramente sono antiproiettili. Comunque ci rivediamo che adesso fabbrichiamo una bomba.
12: Infatti, vai, accendi, vai.
9: Allora, ci rivediamo con mio zio Peppino, lo faccio salire dalla Calabria e vi scippa la capa, scemi.
12: Merda!
4: Ottimo, guys, abbiamo fatto il nostro lavoro.
7: Ma come mai ti infastidivano, piccolo Billy?
11: È per via l'ironia del mio cognome, Tappo di Sughero.
4: Ma che cazzo di cognome da coglione ti porti dietro, cuore? Ma che cazzo aspetti a chiuderti armato dentro l'anagrafe e tenere in ostaggio gli impiegati finché non ti mettono un cognome da essere umano?
8: Ragazzi, a volte credo che noi siamo peggio dei bulli.
4: Hai ragione, Shaq! L'unico modo per far sì che il piccolo Billy non venga più bullato è tornare indietro nel tempo e sterminare i suoi avi per cancellare il suo cognome dalla storia. Sei un genio, Shaq!
8: Ma non è quello che ho detto.
7: Mi commuovi, Shaq! Forza allora!
13: Dobbiamo far girare la Terra al contrario per far girare la Terra al contrario in senso antorario fino a tornare al Medioevo e picchiare i dinosauri!
4: Non sarà necessario, The Rock! Con la forza del mio vasto mediale posso piegare lo spazio-tempo e catapultarci nel momento esatto in cui il primo Tappo di Sughero è comparso sul pianeta! Andiamo!
2: Grazie alla straordinaria qualità della cannabis consumata avidamente dai nostri sceneggiatori, l'unità antibulli si materializza nell'età vittoriana, chiamata così perché tutti si chiamavano Vittorio e quindi si sentì l'esigenza di inventare i cognomi per distinguersi.
7: Ehi, guardate quel venditore di vino! Sicuramente è lui, il Trace, nonno del piccolo Billy!
4: Spacchiamolo con i nostri colpi finali che piacciono ai giovani!
8: Ma non converrebbe fare una piccola indagine, almeno chiedere...
4: Esplosione di potenza e di matera pure!
7: Calcio volante, fosforo rotante e stronzio cantante! Tiè, beccati Albano in faccia!
8: Pesto il piede...
2: E con i colpi finali, i tre cancellano il 19° secolo dai libri di storia, evitando a milioni di studenti di terza media di essere interrogati su robe tipo il romanticismo, la rivoluzione industriale e la diffusione della sifilide fra i pittori.
4: Grandi ragazzi, un'altra situazione di bulli risolta con egregia professionalità e stile impeccabile.
7: Ma ora è il momento di tornare alla base perché il recupero è parte dell'allenamento!
8: Se c'è una cosa che odio sono le puntate che finiscono con la risata, ragazzi.
4: Giusto, Shaq! Anche secondo me l'Eurofestival è una merda!
8: Ma non è quello che ho detto!
1: Unità antibulli.
14: Lo Zoo di 105.
15: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci puntuali col vostro unico Max Pezzali, sempre per raccontarvi le origini dello zoo. Nello scorso episodio Marco ha fatto la sua prima serata e conosciuto la futura signora Mazzoli, la Stefi. Colti dal grande amore, vanno a godersi un romantico giro in gondola sui canali di Pavia.
2: Oh wow, la mia prima serata è stata splendida. Ho conosciuto te, mi sono divertito un botto e mi hanno pagato tantissimo, fica merda culo.
3: Oh sì, ottimo, anche io sono tanto felice.
2: Ora ho finalmente i soldi per pagare la multa da tantissime lire e salvare la fattoria di Radio Norba, cazzo troia porca. Chiamo subito Azani Bianco per dargli la notizia. Ora che siamo nel 2000 sono arrivati i primi Nokia.
4: Pronto?
2: Salve, signor Azan. Ho i soldi per poter salvare la fattoria, stronzo cazzone porcone.
4: Sono molto felice, Marco. Portali nei prossimi giorni. Ora però non disturbarmi che sto andando a Monte Carlo a fare la spesa.
2: La spesa? Ma non c'è un supermercato sotto casa, Pappa Pippa Piselli?
4: No, io devo andare a Monte Carlo, Risentiamoci nei prossimi giorni. Mi raccomando, non fare cazzate.
2: Ok, bene. Allora, signor gondoliere, a tutta birra.
5: Remo, remo, sono il gondoliere, interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Giga su gal canal.
2: Sì, in effetti è un po' basso il canale. Oh, vabbè, a parte questo, oggi è tutto perfetto. Godiamoci questa gita in barca, amore mio, goldone monco scemo.
3: Ma, Marco, sai che hai detto barca e mi hai fatto venire in mente che, secondo me, dovremmo aprire un'azienda che si occupa di barche.
2: Di barche? Un'azienda?
3: Certo, mi basta solo una piccola base di investimento.
2: Beh, posso darti un po' dei soldi della serata.
3: A posto, faccio tutto io, lascia fare a me.
1: E il giorno dopo...
2: Amore, allora, com'è andata con l'azienda, stronzo pederasta?
3: Ciao Marchino, amorino mio bellissimissimo. Ho aperto l'azienda.
2: E?
3: E niente, l'ho già chiusa. Non andava.
2: Ma come? Cazzo troia merda culo stronzo porco il cazzo cazzo minchia.
3: Amore, dai, non dire tutte queste parolacce.
2: Ma cazzo però, avevo praticamente salvato la fattoria. Ero proprio a un passo.
3: Un passo? Ma, Marco, sai che, ora che hai detto passo, mi hai fatto venire in mente, dovremmo aprire un'azienda che si occupa di passi di danza.
2: Tu dici?
3: Sì, mi basta solo un investimento iniziale.
2: Beh, ho ancora un po' di soldi della serata, gay puttana Pipo Pipo.
3: Allora tutto ok, ci penso io.
1: E il giorno dopo...
2: Amore mio, allora?
3: Ciao tesoro bello unico e strepitosissimo.
2: Sì, ma allora? L'azienda? Cazzo fica in culo?
3: L'ho aperta, ma purtroppo l'ho già chiusa.
2: E che cazzo però,
3: Sì, però Marco, dai, calmati, su, dai.
2: Ma come calmati? Avevo i soldi per la multa e ora mi sono rimasti 4 sputi, minchia ciucciapalle.
3: Sputi? Ma, Marco, sai che ora che dici sputi mi hai fatto pensare che dovremmo proprio aprire un'azienda di sputacchiere.
2: Ma, tu credi?
3: Assolutamente sì. Dammi quei 4 soldi, ci penso io.
1: E il giorno dopo...
3: Amore, ho chiuso l'azienda.
2: Ma non mi hai neanche detto di averla aperta stavolta, merda zingaro finocchio.
3: Non funzionava.
2: Ma adesso sono nella merda però, non ho più i soldi, cazzo minchia di porco.
3: Sì, ma non dire tutte queste parolacce, dai, ti basterà fare un po' di serate.
2: Beh, sì, in effetti mi basterebbe farne una come quella di ieri. Però meglio risentire Azan e dirglielo che i soldi non li ho più, porca troia e porco mio tu.
4: Pronto ragazzo, allora quando vieni a portarmi i soldi? Fai presto che devo andare a comprare le sigarette a Monte Carlo.
2: Salve Azan, purtroppo i soldi sono spariti, cribbio dannato bastardo.
4: Li hai persi? Ma porca di quella troia, adesso sì che sono veramente incazzato nero. Sai che ti dico? Ricordi le moltissime lire di multa? Facciamo che diventano moltissimissimissime.
2: Ma mi serviranno un sacco di serate per fare tutti questi soldi, minchietta cazzo storpio.
4: Cazzi tuoi, fai le tue serate ma trova i fottutissimi soldi.
1: E con questa terribile notizia abbiamo trovato l'espediente narrativo per raccontarvi le fantastiche avventure delle serate e qualche chicca in più. Il tutto ovviamente per allungare alla grande il brodo. Vai così, Marco.
2: Ma che cazzo, questa è davvero una super minchia nel culo.
3: Ma Marco, sai che ora che dici super minchia...

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro. Giampirlo era un ragazzo che commetteva grossi errori.
2: Giampirlo, passami il coltello.
3: Subito, tieni! Ma cosa cazzo? Oh cazzo, l'ho ammazzato! Che grosso errore!
1: Sì, un ragazzo che commetteva grossi errori.
4: Giampirlo, non venirmi dentro, mi raccomando.
3: Oh merda, ho commesso un altro grosso errore. Ma perché? Perché commetto sempre grossi errori? Perché?
5: Figliolo, prima di tutto, scia sbirre, visto passare sbirre.
2: Ma vada tuono, me lo fai un autografo? Allora, hai ragione, scusa, non si usa più il selfie.
5: Ehi.
2: Scusa, è partito il video?
5: Lo vedi?
2: Sorridi?
5: Lo vedi? Nell'immagine riflessa lo vedi che non sono Batantuono, no?
2: Infatti non è più la barba, ma è per un nuovo film, vero? Metti le dita così. Oh!
5: Non le metto le dita così.
2: Fai
5: non
2: la bocca.
5: Lo faccio.
2: Oh.
5: Te ne vuoi andare?
2: Cazzo, è venuto mosso.
5: Vai via!
2: Te la meni!
3: Oh, Gesù! Commetto sempre grossi errori e me ne accorgo troppo tardi. Cosa mi consigli?
5: Ma è ovvio, vuoi un po' di bamba, vuoi farti un popotto, vuoi fare un popottino?
3: Ma io non voglio la bamba, voglio poter rimediare ai miei grossi errori, ne faccio tanti ogni giorno, che cazzo.
5: Beh, allora sei fortunato, Sei fortunato. Scusa, sono un po' così perché il Ramadan non mangio da tanto tempo.
2: Scusi. Sei figlio di Dio, tu?
5: Sentite, allora, sei continuato a fare entrare degli estranei nel set mentre stiamo girando?
2: Un poco, io sto frattando tutti.
5: A parte il fatto che sei la stessa persona di prima, ti ho già detto che non sono io.
2: Porca miseria, mi hai sgamato.
5: Sei tu!
2: Vestito!
5: No!
0: Si chiama Rewindo ed è il nuovo dispositivo che ti permette di tornare indietro nel tempo di 10 secondi. Guardate, basta dire Rewindo e... Si chiama Rewindo ed è il nuovo dispositivo che ti permette di tornare indietro nel tempo di 10 secondi. Guardate, basta dire Rewindo e... Si chiama Rewindo ed è il nuovo dispositivo che ti...
6: Abbiamo capito!
3: Ma è proprio quello che stavo cercando! Grazie Gesù, grazie! Vado subito a comprare Rewindo, bello Rewindo!
1: Da quel giorno la vita di Giampirlo prese una nuova piega.
3: È il mio primo appuntamento al buio! Spero di non fare cazzate!
4: Giampirlo, piacere, Susanna!
3: Piacere! Mio, piacere mio!
4: Ma che schifo!
3: Rewindo!
4: Piacere, Susanna.
3: Piacere, Giampirlo. Ce l'ho fatta.
1: Poter rimediare ai propri errori gli cambiò la vita.
3: Rewindo!
1: Una vita di merda diventata improvvisamente perfetta. Fino a quel fatidico giorno.
3: Ah, bella partita di calcetto, ragazzi! Ora mi faccio la doccia! La saponetta? Certo, la raccolgo io!
6: E io un culo!
3: Piacere, Giampirlo!
6: No, io ingulo te!
3: Inculi me? No, io non un culo! Io un culo no!
6: Culo!
3: Ah!
6: The window!
3: La saponetta? Certo che te la raccolgo!
6: Io un culo!
3: Piacere, Giampirlo!
6: No, io un culo te!
3: Tu inculi?
6: Ah!
3: Inculi me?
6: Culo.
3: No, inculo me!
6: Ah! Rewindo!
3: La saponetta? Certo che te la raccolgo!
6: Io un culo!
3: Piacere, Giampirlo!
6: No, io un culo te!
3: Tu inculi me?
1: Ah! E vissero felici e inculati per sempre!
7: Rewindo.
1: Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.
0: Lo Zoo di 105.
8: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: abbandonato.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: Ed eccoci di nuovo qui con il vostro Max Pezzali. Anni 80-90, Marco ha incontrato Chris, il miliardario, che gli ha promesso di sistemare tutta la faccenda di soldi, eccetera, a patto che faccia una consegna per lui. Così, recuperata la refurtiva, Marco insieme al fidato Wender vola su un altro pianeta, la Spagna.
3: Che strano essere fuori dalla mia pavia. Allora, dobbiamo incontrarci con questo Don Jay e consegnargli questa valigia. Faccio stronzo marcio.
4: Ma cosa c'è dentro?
3: Guarda.
4: Ah, assurdo, zio Fa.
2: Come ha detto Wender, il contenuto della valigetta è veramente assurdo, proprio come in Pulp Fiction. Dopo aver fatto qualche tapas qua e là, i nostri eroi incontrano il loro uomo.
5: Hola, amigos!
3: Uga uga, noi no parla spagnolo.
5: Tranquilos, io parlo bene l'italiano. Voi siete Marco e Wender, giusto?
3: Esatto, e tu sei Don Jay? Minchia Finocchio Pupù?
5: No, io sono il suo braccio destro. Venite con me, vi porto al suo cospetto. Signor! Signor! Ho portato i due ragazzi.
3: Salve.
5: Ah, è Don Jay no hable tu lingua. Io traduco.
6: Chunti essa che ti ho pacieca.
5: Chiede dove sia la valigia.
3: Eccola qua. Cazzo.
6: Chunte poeca.
5: Dice che è bellissima.
6: Cinque, catecciota, casciota.
5: Ah, accidenti.
3: Che succede?
5: Chiede perché dovrebbe lasciarvi in vita ora.
3: Cosa? Vuole ucciderci, merda puttana bastarda.
6: Chi è la ciappata catene? Bocchin.
3: Ma io non merito di morire. Io voglio solo fondare la fattoria di Radio Norba e mettere il mondo sottosopra.
6: Luci Gattia sottosopra?
5: Don, por favor, io riesco a percepire il buono in questo Jedi con le gambe corte. Este niños tengono una grande alma. Alla fine non viviamo solo per realizzare i nostri sueños. Li lasci andare, por favor. Don, por favor.
3: Che dice ora, merda troia paracetamolo?
5: Sta dicendo che sì. Io sei simpatico in fondo, anche se dici tutte queste parolacce. Ha deciso di lasciarvi andare.
3: Oh, meno male. Il telefono. Pronto?
7: Pronto, Marco? Sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. È arrivato un miliardario qui e ci ha dato dei soldi. La fattoria di Radio Norba è salva. Tornate presto, però calma.
3: Cazzo stronzo prostituto, Wender, Chris è stato di parola, dobbiamo volare subito a Pavia.
4: Ma come facciamo, zio Faus?
5: Il Don dice che vi può regalare un'astronave che ha confiscato ad Harrison Ford che non aveva pagato il bollo.
3: Ok, è andata, anche se sarebbe stata meglio una DeLorean, però figa cazzo merda.
4: Ma questo è il Millennium Falcon, porco.
6: Dici te na da sci da do, upa.
5: E dice che ve ne dovete andare e di fare attenzione che la retro è un po' dura.
4: Io torno a casa in nave, né? Che ho paura di volare.
3: Va bene, Wender, allora ci vediamo a Pavia. Grazie per il vostro aiuto, ragazzi, e soprattutto il tuo per aver interceduto per noi, troia bastarda tua madre.
5: Ah, de nada.
3: Ehi, non so neanche come ti chiami.
5: Io mi chiamo Ricky Martin. Torna quando vuoi, bel maschione. Ti aspetto. Il mio culo è sempre aperto.
2: E con questo saluto venuto da dentro, Marco riparte alla volta di Pavia, pronto per Living la Vida Loca. Non perdete il prossimo episodio, che potrebbe addirittura essere l'ultimo. O magari no. Chissà. E come direbbe Jabba the Hutt, chi ci può acciò a tio ciò a che ti sciò.

0: Lo Zodi 105.
1: Ah, oggi ho voluto testare le voci di Johnny Arteria. Sì, l'ultima vittima dei tamarri.
2: Sai che coi tuoi denti ci faccio una collana?
3: Sai che io con la tua faccia invece te la apro a metà pezzo di merda.
2: Gà, come ti scaldi, sei un fattone del cazzo.
3: Ma culo, coglione, che non c'è un cazzo da fare che chiamare me.
2: Mamma mia,
3: pezzo
2: ti metto,
3: di merda, dimmi il tuo nome.
1: Non è stato facile prendere le voci perché si sbraitavano addosso, ma qualcosa sono riuscito a tirar fuori. Tipo:
3: ti spacco la faccia, figlio di puttana, chi cazzo sei?
1: Ma anche:
3: figlio di puttana, mi devi dire il tuo nome.
1: Benissimo, e allora andiamo con lo scherzo. Telefonata 1.
4: Pronto?
3: Ti spacco la faccia, figlio di puttana, chi cazzo sei?
4: Ma te spacco le corna, che c'hai?
3: Pezzo di merda, mi devi dire chi cazzo sei.
4: Ma vaffanculo, a te che ti stai a telefonare?
3: Figlio di puttana, mi devi dire il tuo nome.
1: Attenzione, perché la vecchia bastarda sta chiamando il marito.
4: Manuel, per favore!
3: Pazzo, io mi chiami, mi dici allevi gli uccelli, questo e quello, cioè sono un pazzo io.
4: Dici, senti, mi vuoi,
1: sì, è lui, è Thriller.
5: Scusa?
4: Grazie.
5: Io a destra non allevo, io faccio disinfestazione.
4: Ma che cazzo?
3: Ti spacco la faccia, figlio di puttana, chi cazzo sei?
4: Ma perché te la conosce il nostro controllo? Io mo faccio di chiamare la scusa.
6: Ma chiama la polizia.
3: Pezzi di merda, mi devi dire chi cazzo sei? Che io con la tua faccia invece te la apro a metà pezzo di merda!
6: Merda schiava!
1: Minchia, si è trasformato in paperino! Risentiamo!
6: Merda schiava!
3: Ah, adesso hai capito!
6: Ma batte una
3: razza! Va bene, vieni, vieni!
4: Senti, io c'ho il nostro controllo, so chi sei, eh! Non ti faccio richiamare!
3: Ma te hai capito? Io di quelle chiamate qua cosa ne devo compatire?
1: La vecchia bastarda ha buttato giù il telefono. Ma attenzione, sta per chiamare il 112. Come faccio a saperlo? Perché se io non stacco il telefono, neanche il suo telefono si stacca e rimane collegato al mio. Ah, sono diabolico.
5: Scusa?
4: Pronto? Pronto?
5: No, non è il negozio degli uccelli.
4: Pronto?
5: Io a destra non allevo, io faccio disinfestazione.
4: Mi scusi, ma chi è? Io so.
1: Adesso ritenterà la chiamata, ma ci sono sempre io lì, sotto, nascosto, che la sto attendendo come uno squalo. Ma a questo giro la confonderò ancora di più, utilizzando altre voci, quelle di Verdone.
7: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Yeah.
7: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
4: E mamma che lo conosce? E donna che sei?
7: Io sono un amico da tuo fratello.
4: Io da tuo marito. E da tuo fratello. Capito?
7: No,
4: Renzo, ma rotti i coglioni, io ho il telefono che mi sta sotto controllo, io so chi sei e seguiamo le guardie. Ha capito? Certo. Ma adesso i coglioni!
7: Certo.
1: E vai! La vecchia bastarda ha rimesso giù il telefono! Ma sono sempre qui, che l'aspetto!
8: Come andrà a finire? Tra poco, la seconda parte.
0: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sai, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermaien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermaien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché voglio
5: tutto... Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che è permessi sport? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondio?
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Vuoi... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
7: Figli di Troia.
1: Figli di Troia.
8: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Meteoropatici.
8: Psicopatia. Psicoparia.
9: Psicoterapeutici.
8: Psicoterapeutici.
9: No, petici. Terapeutici.
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: No, terapeutici.
8: Terapeutici.
9: Terapeutici.
8: Terapeutici. Terapeutici.
9: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Bravo!
8: Volete conquistare Troia?
9: Sì!
8: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
10: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
8: No!
10: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
8: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
10: è? L'Aiazzone!
8: Ayace
10: è quello grosso, Aiazzone!
8: Ah, pagliaccio!
9: Provare per credere!
10: Esatto. Attento, sta venendo!
8: Oia!
10: No!
8: No! No!
10: Il culo giù!
11: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
8: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
8: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
9: domanda. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
9: Caparbietà.
2: Che la puttana lo mette sempre queste, metti dentro.
9: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
1: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
6: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbalbero?
7: Giusto, ce l'ha fatta.
6: Ho sbagliato?
7: No, giusto, giusto.
6: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
7: No!
6: Eh sì!

0: Paura.
1: Oggi, i tamarri cercheranno di farsi fare delle bomboniere per il matrimonio di Concetta, con lei a pecorina con Giovannino e Massimino, e volano le manate.
0: Minchia paura!
2: Pure buongiorno.
3: Pure buongiorno, sono Giovannino, tutto a posto? Andate.
2: Sì.
3: Ecco, senta, allora.
2: Sì, è giusto.
3: Perfetto. Allora, gliela faccio in breve. Noi abbiamo una statuina già fatta. E se lei ce la può trasformare poi in bomboniera, tipo 300 copie.
2: Sì, non ci sono problemi.
3: Fantastico. Siamo io e mio cugino con la sposa che è messa giù a pecorina. Noi facciamo finta che dietro ce la stiamo, diciamo, ficcando.
4: Una ce l'ha in culo e una in bocca.
3: Però è uno scherzo.
2: Ma bello.
3: Cioè, noi siamo amici così con la sposa.
4: No, ce la siamo scopata.
3: Ho capito, però diciamo che poi il marito lo scopre dopo al mal ristorante.
4: Con le bomboniere.
3: Vogliamo fare lo scherzo del tipo, oh, ti siamo chiavato la moglie l'altro giorno, proprio a colpi di cazzo. Quindi si può fare?
4: Quando costa la bomboniera?
3: Quando costa 300 bomboniere?
2: Sono 5 euro a bomboniera per il confezionamento.
3: Fammi il calcolo che io non ce la faccio. 5 per 300.
4: C'è la terza media lui.
3: Fai un po' il calcolo.
4: Quant'è?
3: Ah, mi devi fare il calcolo subito! Sciavallo, bomboniere del cazzo!
4: Masticalo!
3: Ci sei? Topo!
2: Pronto?
3: Sono qua. Quanto costa?
2: L'IVA è già compresa.
3: L'IVA è compresa.
4: L'IVA la devi levare subito. Che sì, non me ne frega.
3: E noi arriviamo con la fresca proprio.
4: Chi se si spacca il naso, gli diamo una pezzata.
3: Se diamo delle pezzate, non so, ci facciamo. Allora, veniamo là. Ci mangiamo un panino.
2: Sono 1500.
3: Oh! Quando?
2: 1500 euro.
4: Cazzo, completo. Ma allora, sei scelto.
3: Quante strisce ti possiamo dare per 1500?
4: Allora, dici che diamo 800 a pezzi da 20.
3: Ok.
4: E il resto in coca.
3: Ti va bene?
2: Ma,
3: ti fai un po' di pippate.
2: Qua, poi vediamo.
3: Ah, perfetto, fantastico.
4: Resta in bamba allora. Oh, dai. Oh, tutta roba a serie, mica tagliata.
3: Sì.
4: Scagliazze proprio. Sai che ci specchi proprio.
3: Senti, vabbè, com'è che ti chiami?
2: Io, Giordano.
3: Grande Giordano.
4: Bravo, Giordano, prepara le nasche che ti innaffio.
2: Arrivederci.
4: T'ammazzo.
3: Chiudi che mi sta salendo. Scemo. Chiudi subito che divento nervoso.
5: Tamarri.
1: Adesso arriva lo special guest di oggi. Marco Mazzoli tenterà di fare il tamarro nelle vesti di Fernando Franco, lo zio.
5: Tamarri.
6: Buonasera.
3: Ma bastarda che ti taglio. Pronto?
6: Sì.
3: Non è nervoso. Scusa, ciao, sono Fernando.
6: Mi sa che ha sbagliato numero.
3: Bastarda di merda.
1: Fernando Franco è troppo violento. Sentiamo il secondo tentativo.
6: Buongiorno.
3: Sì, scusa, prima mi è salita tutta. C'ho i denti un po' che mi tirano, capito?
6: Come?
3: Sono Fernando. Senti, sto cercando delle bomboniere un po' speciali per un regalo che dobbiamo fare di matrimonio. Porca troia.
6: E quindi? E che cercava?
3: Quindi lo dici a tua madre, hai capito? Che ti taglio, bastardo. Ti passo mio cugino un secondo che mi sta partendo la bestemmia. Scusa un secondo.
4: Pronto, signora?
6: Sì, pronto?
4: Ha delle bomboniere, deve scusare mio... Questa è mio zio che è tutto pazzo, è uscito dallo nosocomio. Senta, c'ha mica le bomboniere? Ehi!
6: Sì, abbiamo delle bomboniere. Vabbè, evidentemente è una presa in giro, immagino.
4: No, se ti volevo prendere in giro ti raccontavo quello del cavallo. C'è uno che entra in un bar, c'è un cavallo. Oh, che muso lungo che c'hai. E là ci ammazzavamo di risate, capito? Invece voglio le bomboniere. Puttana!
5: Tamarri.
1: Terzo tentativo di Fernando Franco.
6: Buongiorno.
3: Bombonaia?
6: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno, salve, sono Fernando. Senta, un attimo che sto scrivendo il necrologio. Ecco, pronto?
6: Oh. Sì, ma lei chi è?
3: Sono Fernando, e due. Alla terza sparo.
4: Già, zio, però sei aggressivo.
3: Troppo? No. Senti, scusa, no, che mi è salita la bamba.
4: Dile che sei per uscire.
3: Infatti. Senti, dobbiamo fare un regalo a un nostro parente che si sposa.
4: Mario.
3: Ma sta sciroccata di merda.
4: Bravo, è stato bravo, dai. Sei stato bravo. C'ho la pelle d'oca, te lo giuro.
3: Grande, Fernando.
4: Sei andato fortissimo, Fernando, ti richiamiamo, eh.
3: Ciao, Fernando Franco.
4: Ti facciamo sapere com'è andata, poi.
5: Tamarri.
6: Buongiorno.
4: Con calma, alza la cornetta proprio così, a rallenti. Sono Massimino di Quarto, Sciroc. Sta a posto? Fai le bomboniere?
6: Sì.
4: Perfetto, è proprio quello che stavo cercando, se no chiamavo un carrozziere. Ah, yeah, sono simpatico, sono fatto. Senti, personaggia, noi avremmo commissionato a un mezzo scultore una statuetta che vogliamo trasformare in, diciamo, in presente per un matrimonio meridionale, quindi c'è una caterva di invitati infinita proprio.
6: Sì.
4: Ovviamente ti pago tutto a uffa a uffa, proprio non c'è problema. Però bisogna trasformare sta statuetta in 300 bomboniere. È possibile?
6: Sì, certo.
4: Già, vedi che sei la persona giusta.
6: Allora. Facciamo solo quello.
4: Madonna, che voce sexy, guys, è proprio spettacolare. Allora, praticamente ti spiego, è una roba un po' audace perché praticamente siamo io e mio cugino che ci stiamo ficcando la sposa in questa statuetta, c'è una ragazza a pecorine e io e mio cugino che già la stiamo ficcando. Non c'è problema per voi, voglio dire, non è...
6: Assolutamente no.
4: Brava, vedi che sarà una professionista, che cazzo sto parlando?
3: Grande.
4: Ma vengono dipinte a mano?
6: No, tutto a mano.
4: Minchia, ma 300 statuette, ma è numero certo. Uno. Cazzo, meglio dei cinesi siete. Ma quindi riesci a farmi anche il realismo, tipo la schizzata sul fianco, queste robe qua?
6: No, quello è un pochino più difficile.
4: Ah sì, perché col pennellino stare là a fare i cazzi.
6: Esatto.
4: È un casino.
6: Posso andare adesso che ho gente?
4: Cos'hai detto?
6: Posso andare adesso che ho gente?
4: E dove devi andare?
6: A lavorare.
4: E perché adesso cosa stai facendo al telefono con me? Stai giocando a...
6: Mi sembra di sì.
4: Ah sì, Switch.
6: Mi sembra di sì.
4: A parte che sei troppo sexy, non ti riesco a mandare a fanculo.
3: Coprila.
4: C'è sta voce che mi hai fatto inchianare, c'ho la maglietta che si è gonfiata. C'è una minchia che mi è arrivata a metà petto. Sai che me l'hai fatto diventare duro?
3: Che voce che c'ha.
4: Madonna, te lo giuro, non riesco a muovere le gambe. Mi si è bloccato metà bacino. Una roba folle proprio. Ti amo, cazzo.
6: Dai, dammi questa gioia.
4: Sai che di gioia te ne do proprio una caterva. Ti ci riempi di gioia.
6: Va bene.
4: Tutto al Motel Charlie proprio.
6: Buona giornata.
4: Gioia. Mamma, come ti spacco.
6: Ciao.

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Che delizia.
2: Vai, dai!

0: Accidenti che settimane assurde sono appena trascorse. Nella montagna sta arrivando l'inverno e dopo aver estirpato l'alieno dal corpo di Clara, la ciurma di disadattati è tornata ad una pseudo-normalità. Il gruppo non parla più volentieri di ciò che è accaduto, anche per via delle minacce della piccola Heidi, che non ne vuole sentire più parlare. Anche il troione della Rottenmeier ora ha ricominciato a vendere il proprio corpo ai pastori e far tornare della economia domestica nelle tasche vuote del nonno. Insomma, tutto è tornato alla normalità. O quasi.
1: Brutto scemo, dove cazzo sei stato tutta la notte?
2: Cazzo, Heidi, chi cazzo sei, mia madre? Cosa ci fai già sveglia alle 5 di mattina?
1: Ma testa di merda che non sei altro! Prima di tutto, non ti rivolgere a me mai più con quel tono indisponente e poi sono io che faccio le domande, hai capito?
2: Sì, sì, ho capito. Ero ad aiutare il nonno a rimettere a posto la stalla per far ricominciare la Rottenmeier a mangiarsi i cazzi dei pastori. Il nonno ha bisogno di soldi e deve far ricominciare a battere la vecchia porcona.
1: Ok, bene. Servono soldi in questa putrida baita pulciosa. Così possiamo comprare un carico di merce boliviana che arriverà nel culo di un cavallino settimana prossima. Così riprendiamo il giro con gli spaccini. Dai, vatti a lavare quella faccia di merda che dobbiamo andare in paese a fare una commissione.
3: Buongiorno, merde.
2: Ciao, nonno.
1: Accidenti, come sei allegro vecchio alcolizzato del cazzo. Ti sei già fatto una grappa di ginepro?
3: No, ma adesso provvedo subito. È stata una lunga notte.
1: Lo so. Mi ha detto Peter che eravate assieme a mettere a posto la stalla per far mangiare i cazzi alla Rottenmeier.
3: Cosa cazzo ti ha detto il pastorello con l'alito di naufrago?
2: Ecco, nonno, la tua grappetta. Adesso, Heidi, andiamo in paese. Facciamo riposare il nonno. Sarà stanco dopo tutto quel lavoro. Vero, nonnino?
3: Ehi, Frocetto, a chi fai l'occhiolino? Ti sembro un invertito. Da quando ti sbucci i cazzi?
2: Ma no, nonno, non ho fatto nessun occhiolino. Ti stai sbagliando.
3: Ecco. L'hai fatto ancora brutto culatone.
1: Peter, guardami in faccia. Vedi per caso dei tratti somatici tipici dell'Asia occidentale?
2: No, Heidi.
1: Allora smetti di prendermi per una e dimmi che cazzo hai combinato stanotte e dove cazzo eri? Mi pare palese che non eri con lo straccio di merda del nonno.
3: Certo che non era con me. Io ero a farmi la vecchia carcassa della panettiera giù in paese. Dopo 3 birre e una grappa e messa a pecorina e tappato il naso a dovere con delle garze, sai il fatto suo, quella fogna obesa.
2: Cazzo, non sapevo che in paese ha aperto una nuova panetteria come quella di mia nonna.
3: Infatti no.
2: Non capisco.
1: Cosa c'è da capire, demente? Il nonno si è scopato tua nonna, mi sembra palese.
2: Ma come?
3: A pecorina, te l'ho detto prima.
2: Ma non intendevo come in quel senso, ma come hai potuto fare questo a mio nonno poveraccio? Ma non ti vergogni? E poi un po' di rispetto, siamo amici, cazzo.
3: Mi spiace, Peter, ma credo che tu sottovaluti il fatto che di te non me ne frega un cazzo. Se potessi usarti come scudo in un conflitto a fuoco, non esiterei un istante. Anzi, credo di averci provato un certo sadico piacere a sapere che dal quel figone è uscita anche tua madre. In un certo senso ti ho scopato la genealogia.
2: Brutto figlio di puttana. Allora ci godo che siamo pari.
3: Impossibile, mia madre sta concimando i campi da più di 30 anni.
2: Ma non parlo di tua madre, ma della tua donna. Ieri mi sono fottuto la Rottenmeier e l'ho scannocchiata per tutta la notte quella porcona.
3: Cane bastardo, come hai potuto? Adesso ti affogo nel piscio di asino.
2: Fatti sotto, vecchio.
1: Datevi una calmata, stronzi. Quindi sei stato tutta notte a fottere con la Rottenmeier? Ma perché non l'hai detto subito?
2: Perché pensavo che magari ti saresti arrabbiata. In fondo è la donna di tuo nonno.
1: Ma sei serio? A me di voi non frega se i cazzi. Anzi, se moriste adesso di colpo, credo ne approfitterei per far ingrassare i maiali, divertendomi a vedersi litigare i vostri cazzi. E poi, nonno, ma come fai ad arrabbiarti se Peter si è scannato la Rottenmeier? Porca troia! È da un anno che le fai fare bocchini ai pastori per soldi. Che cazzo te ne frega se Peter le fa un tagliando al fregnone?
3: È roba mia, porco.
2: Siamo pari per mia nonna. Brutta merda.
3: Pari un cazzo. Ora ti piombo.
1: Calmo, nonno.
3: Calmo un cazzo.
1: Metti giù quel ferro. Non ho voglia di passare la giornata a farti pulire il cervello dal muro. Ho io una soluzione che risolverà la questione.
2: E come, Heidi? Quel bastardo si è scopato mia nonna.
1: Ma tu la sua mignotta.
2: Quindi siamo pari?
1: Sarete pari quando pagherai il nonno. Ah, forza! Dagli i soldi. Così sarà tutto risolto, vero nonno?
3: Beh, anche se un po' mi spiace, non bucarti il volto con questa 9 mm, se mi paghi la prestazione della mia professionista, potrei ritenere la situazione appianata.
2: Ma col cazzo, non ti do un centesimo per una chiavata con quella carcassa. Non se ne parla neanche. Aia gazzo!
3: Cazzo Heidi, bel colpo. Mi hai levato il proiettile di canna, stavo per fare la stessa cosa.
1: La mia non era una richiesta, Peter.
0: Beh, mi sembra giusto. La gambizzazione è il mezzo di controllo e appianamento dispute più pratico e semplice del mondo. Hai fatto bene, Heidi. Il ragionamento filava perfettamente. Un conto è scoparsi la fidanzata e un conto è approfittare di un servizio e non pagare. La Rottenmeier è proprietà del nonno e solo lui può usufruire dei servizi gratis. Per quanto riguarda lo sgarro a Peter, secondo me dovrebbe ringraziare il nonno, quella palla di merda che vende il pane di sua nonna. Erano anni che non mostrava le gengive con quel bel sorriso appagato. Come lo dà bene il cazzo il vecchio pastore?

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro. Flemmario era un ragazzo educato.
2: Sono una persona educata, rispondo sempre alla cosa giusta nel migliore dei modi. Grazie, prego, per favore, venga avanti.
1: Ma anche un ragazzo educato ha i cazzi suoi.
2: La prego, non dica le parolacce, detesto il turpiloquio, detesto tutte le parole che iniziano con C e finiscono con azzo. Mi danno fastidio in generale tutte le parolacce, ma anche le allusioni ad organi sessuali. Anche la parola pube mi urta un po'. Quindi con tutto il rispetto, la prego, prima lei. Grazie, si accomodi, scusi.
3: Ehi, Flemmario, devo dirti una cosa!
2: Il suo tono di voce è fastidiosissimo, ma siccome io sono una persona molto educata non glielo faccio notare, quindi mi urli pure in faccia, dica.
3: Tette culo, capa!
2: Questo linguaggio è scurrile e inammissibile, è pecoreccio, è di basso grado, è di forza. Quindi mi perdoni, la prego, gentilmente, smettere di adoperare parole che potrebbero urtare la mia sensibilità cortesemente, soprattutto quelle riferite al meretricio.
3: Ok, puttana tua madre, quella troia succhia cazzi!
2: Era proprio quello a cui alludevo, il meretricio, lei ha pronunciato la parola puttana. Ecco, adesso l'ho detto anch'io, quindi anch'io mi sto sul cazzo da solo. Oh, ho detto cazzo, devo chiedermi scusa, scusi, ci mancherebbe. Adesso rimango attonito davanti all'apparizione di un soggetto che dovrebbe essere il messia moderno ambientato 2000 anni dopo, ma che molto probabilmente non lo è. Oh, oh, oddio, fingo stupore, Gesù.
4: Spagnolo, come stai? Come ho scritto nella Bibbia, quella Bibbia 2, no? Se ti schifano in prigione, tu porgi altra coltellata, sempre la parte dell'addome, quella dove c'è Milsa.
2: Mi dispiace, le chiedo scusa, non ho mai letto questo bestseller. A dire il vero, non ho mai letto neanche il prequel, non sono molto interessato a questioni religiose. Comunque lei vada pure avanti con il suo progetto pernicioso.
4: Cioè, il concetto, se tu capisci il concetto di quello di porgere altra cosa, no? Tipo, se io ti do pessata, tu mi porgi denaro.
2: Non sono.
4: Ti faccio esempio, tiro fuori 50 euro.
2: Non possiedo denaro contante.
4: Ecco, cosa vuoi pagarmi, bamba? Ti taglio la gola, pezzo di merda.
2: Non sono.
4: Zitto, che ho visto sbirro. Niente, era solo vigile urbana.
2: Non sono interessato ad acquistare stupefacenti, io sono una persona corretta.
4: Allora, che cazzo vuoi? Perché vieni al parco?
2: Sono venuto a cercare qualcuno che mi possa aiutare a risolvere il mio problema. Io sono una persona educatissima, detesto il turpiloquio, trovo che sia pecoreccio e barbaro continuare a dire parolacce. Può aiutarmi per favore a non sentire mai più parolacce e turpiloquio nella mia vita?
4: È per questo che c'è la bamba! Tu con bamba non senti più niente, tutto ti sembra più strano, più diverso, voglio di fare amicizia.
2: Non sono intenzionato a cominciare a pippare. Ho bisogno di un metodo più empirico per non ascoltare più le parolacce.
4: Beh, allora sei fortunato, un ragazzo che non si fa droga. Perché non hai sentito novità?
2: Se avessi sentito la novità da solo senza dover ricorrere a un falso messia nato 2000 anni dopo e perfino poco credibile che parla metà traba d'Antonio un rumeno, forse mi sarei arrangiato da solo.
4: Potevi dire solo quale novità, no? Invece di rompermi a cazzo, eh?
2: Chiedo scusa per essere stato prolisso. Oh, quale novità, messia?
4: Adesso possiamo andare avanti con questa copione di merda.
5: Si chiama Censurator, è la nuova applicazione capace di bippare le

0: figlia prima che dalla piccola figlia da...
1: È straordinario, non ho sentito assolutamente niente, anche se forse oltre a bipare i suoni dovrebbero anche in qualche modo nascondere il labiale, perché ho identificato leggendo l'alba almeno 5 riferimenti a Nostra Signora e alcuni a note prostitute. In ogni caso adesso posso andare a trovare anche mio nonno senza che la mia sensibilità venga ferita. Mio nonno è un noto anticristo.
2: Da quel momento la triste vita di Flemmario cambiò in meglio, e quando si è felici arriva anche l'amore.
3: Ciao, mi chiamo Anna Vacca e ti trovo molto carino.
1: Oh, piacere Anna Vacca, io sono Flemmario e con molto rispetto anche io trovo la tua persona estremamente affascinante, al di là del tuo nome che costituisce un bieco gioco di parole e dovrebbe farmi capire che forse tu sei avvezza al meretricio. In ogni caso vorrei trovare un eufemismo per rivelarti il fatto che sogno segretamente di mungerti, ma ho paura che questa cosa risulti irrispettosa, quindi non te lo dirò e non farò allusione alle tue mammelle.
3: Andiamo da me?
1: La Madonna, che velocità. Volevo dire, molto volentieri. Grazie, prego, prima lei si accomodi, attenta al gradino, mind the step.
3: Oh sì, Flemmario, così di più, fammi con la così. Sono la tua, dai, voglio il tuo c***o, dai, Flemmario, così. Sì.
1: Oh, per Giove, una foresta di beep proprio sopra le parole che volevo sentire. Questo censurator è un prodotto deludente. Voglio sentire quelle parolacce perché mi arrapano, se no mi viene il pene moscio.
2: E quando si è felici e arriva l'amore, è il momento di prenderlo in culo dalla vita.
1: Funziona anche su di me. Oh, porca. Volevo farmi una bella scopata. Oh, can. Spero che si sia sentito can.
2: Alla prossima puntata di Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
7: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
8: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
7: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
9: Uno scarabeo stercorario.
7: Scarabeo scargolare?
9: Ma che scarcolare?
10: Stercorario.
7: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
9: Stercorario.
10: Stercorario, quasi.
9: Sterco, dallo sterco.
7: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
10: È fuori orario, sì.
7: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
9: No, è stercorario.
7: Fammelo legge, chi t'ha morto? Dov'è?
10: Stercorario.
7: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
6: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
7: Madonna, ma che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
8: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
7: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
8: È un enorme arachide!
7: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
8: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
7: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
11: Eppure salata in superficie.
7: Eppure insalata in superficie. Guarda.
11: Che? Eppure salata in superficie.
7: Eppure insalata in superficie.
11: Non insalata. Che cazzo è?
7: Eppure salata in superficie.
11: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
7: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
12: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
13: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
14: No, ma cosa stai dicendo?
13: Oh, no. Facile! Mio caro amico Petosauro.
14: Sauro.
13: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
15: no,
13: la vita.
15: No, non è lava, è Raven.
13: Un ponte per Raversburg?
15: Raven.
13: Un ponte per Ravensburg per la vita.
15: Sburger.
13: Sburger per la vita.
14: Ma che Ravensburger
12: stop, per stop.
14: La
12: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente, altrimenti faccio mandare

0: e titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
1: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
2: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
3: Devo diventare il più veloce della scuola! Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
4: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
5: May. Fiona May.
3: Fiona May.
4: Fiona.
3: Fiona May.
4: Fiona.
3: Fiona May. Forrest Gump.
5: Gampa.
6: Gump.
4: Gump.
3: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
7: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabithia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
8: È facile, sei intuitivo.
3: Allora... Pimpripetepampi.
4: Ma chi no, è? Allora,
3: Animaletto. Pimpripetepetenusa.
4: No, no, ipotenusa, che si fa? La geometria.
3: Pimpripetenusa.
4: Pimpiripetenusa.
3: Pimpripetenusa.
5: Pimpiripetenusa.
3: Pimpripetenusa.
5: Pimpiripetepam.
3: Pimpiripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
4: No, Ravensburger Terabithia.
3: Ravensburger della vita.
4: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
3: Ravensburger.
4: Ger.
3: Ravensburger. Pimpripetenusa. Pimpripetenusa. Pimpripetepam. Pam. Ravensburg Terabithia.
5: Non è Ravensburg Terabithia.
3: Ravensburg.
4: Der.
3: Teraviba.
4: No, Teravibra.
3: Teravita.
4: Teravita.
3: Oh. Ravensburgent.
5: Ravensburgent.
3: Ravensburger. Ravensburg Terabithia.
9: No, no, non è Ravensburg. Non è...
10: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
11: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
4: A morte il monarca.
3: Anche voi.
12: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
13: Lo Zoo di 105.
12: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: La realtà supera la fantasia. Allora, è un momento molto difficile per il nostro paese, la pandemia, le pensioni, il Green Pass, eccetera. E che cosa succede in Parlamento? Succede che il Movimento 5 Stelle, o ciò che ne rimane, fa un'interrogazione parlamentare direttamente al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, per chiedergli cosa, tenetevi forte, sentite bene, per chiedergli di non spostare la messa in onda di Un Posto al Sole. Un Posto al Sole dalle 20.45 alle 18.30 per fare spazio a un nuovo format di approfondimento di Lucia Nuziata. La motivazione è che è un format che riunisce le famiglie davanti alla televisione. Davanti a un treno in corsa ti dovrebbe riunire, imbecille! Ma voglio sentire voi, perché magari per voi Un Posto al Sole è importantissimo, eh? Via, cominciamo, apriamo le linee. Un Posto al Sole, lo teniamo dov'è o lo spostiamo? Via, via, via. Apriamo con Parma, dove c'è Antonio? Vai Antonio.
5: Io penso che Mario Draghi mi fa una ciocciata di chiappa, il Movimento 5 Stelle deve bruciare.
4: È una posizione molto forte questa, eh?
5: Io il Movimento 5 Stelle me lo mangio come il gelato, me ne frega un cazzo, loro non capiscono.
4: Al di là
5: niente
4: della tua passione per l'antropofagia, però io sto dicendo, secondo te ha senso che con tutto il casino che c'è in questo momento in Italia...
5: Ma certo che ha senso.
4: Come ha senso? Secondo te ha senso andare a rompere il cazzo a Mario Draghi per chiedergli di Un Posto al Sole? Ha senso?
5: Mario Draghi spacca i coglioni a noi, noi spacchiamo i coglioni a lui perché il suo cazzo, il nostro cazzo di lavoro come lui lavora.
4: Perché spacca i coglioni Mario Draghi? Perché?
5: Ricordati che Mario Draghi ha distrutto la Grecia, ricordati.
4: Invece tu hai distrutto i coglioni, dai un altro, vaffanculo te, Socrate e Aristotele, dai un altro. E andiamo da Raffaele da Varese. Raffaele, è tornato con noi. Vai Raffaele, vai.
6: Ma questi non c'hanno più un cazzo da fare, questi Movimento 5 Stelle ormai contano come un brufolo nel culo, cioè... Ma che cazzo, con tutti i problemi che ci abbiamo dobbiamo pensare a Un Posto al Sole?
4: Beh, scusa, Il Posto al Sole però dicono qua quelli del Movimento 5 Stelle che è un momento che riunisce le famiglie italiane.
6: Ma chi cazzo lo vede? Poi il Rai non ne imbroccano neanche uno. Ogni spostamento che fanno cagate. Hanno spostato Quelli che il Calcio da domenica a lunedì, non lo guardano neanche.
4: È strano perché un programma che si chiama Quelli che il Calcio lo fanno in un giorno che non c'è il calcio.
6: È come dire Quelli della Figa e non c'è figa. Quanta gente lo guarda sto Posto al Sole?
4: Sono tanti i napoletani, perché poi prendono tutti il reddito di cittadinanza, quindi sono tutti a casa davanti alla televisione.
6: Ah, quindi a casa. Allora facciamo così, chiudiamo Un Posto al Sole, facciamo Un Posto alla Nebbia, solo gente che lavora a Milano. Basta. Viva la Figa, ciao.
4: Ciao Raffaele, ciao. Un altro. Ci spostiamo a Padova, dove c'è Paolo da Padova. Forza Paolo.
7: Per me puoi dare che fuoco a Caffice.
4: No, che cosa pensi di questo fatto? Cioè, per te è importante che rimanga alle 20.45 o dovrebbe essere spostata di orario?
7: Per me di a sposta, per 10 anni, no, pa' un anno.
4: Perché? Perché non ti piacciono i napoletani, non ti piace la fiction Un Posto al Sole?
7: Non mi piace niente da Roma in zona.
4: Adesso mi vuoi dire che la costiera amalfitana dove si svolge Un Posto al Sole non è un bel posto e le persone non sono meravigliose, aperte e socievoli?
7: No, è il mio stato italiano.
4: E cos'è?
7: È l'unico stato riconosciuto, è stato Veneto.
4: Il resto?
7: Sudafrica.
4: Sudafrica, addirittura, Sudafrica. E quindi c'è l'apartheid.
7: Dai, certo.
4: Dai, non sai neanche che cazzo è. Dai, vai, ciao.
7: Ciao.
4: E chiudiamo con Grey School, il mio amico. Amico mio, ci sei? Come stai?
8: Vai figa, Cruciani, vai a morire, Cruciani.
4: Senti,
8: vai figa.
4: Una cosa velocissima, dai.
8: Madonna, Cruciani, ascolta, con te non ci voglio parlare.
4: Perché?
8: Ti ho detto, quando ti chiamo, tu vieni giù.
4: Sì.
8: Vieni giù e parliamo di persona.
4: Vabbè, ma adesso...
8: Infatti, tanto non mi mandi in onda.
4: Stiamo al telefono.
8: Che cazzo mi chiami a fare con le cazzo di merda di interviste? Tu non mi mandi in onda, quindi vaffanculo,
4: no.
8: Che cazzo vuoi?
4: Sei un pazzo
8: vuoi?
4: Nevrotico.
8: Sei pazzo, cosa?
4: Sei un pazzo nevrotico che bestemmi.
8: Ma che sei tu che mi fai bestemmiare?
4: Non è vero. No,
8: tu vedi che
4: bestemmi.
8: Sì,
4: ti nascondi.
8: Sono Veneto, porca boia.
4: Non sei capace di trattenerti, sei una persona che non ha il controllo.
8: No, con te non sono capace di trattenermi. No,
4: non hai
8: esatto,
4: non
8: hai capito molto bene.
4: Non
8: con te non sono capace di trattenermi.
4: Non hai il controllo degli sfinteri, tu ti caghi addosso. Non hai il controllo degli sfinteri.
8: Tu sei uno stronzo, sei uscito uno sfintare, brutta merda. Tu sei una merda.
4: Ma allora,
8: conto me, devi
4: parlare
8: prima di parlare con
4: ma
8: me.
4: Allora perché mi ascolti?
8: Perché sei allergico allo shampoo?
4: Perché mi ascolti allora? Perché mi fai diventare miliardario? Perché?
8: Perché devo trovare il modo di venirti a trovare e mandarti a fanculo che non hai rispetto per le donne.
4: Tu mi ami
8: merda,
4: perché?
8: Brutto onto, maledetto,
4: perché
8: ma vuoi che ti amo?
4: In realtà mi ami.
8: Ogni volta che sono seduto al cesso, brutta merda.
4: Vuoi baciarmi?
8: Guarda,
4: Ti sto salvando la vita.
8: Stai zitto,
4: lo faccio per te, lo faccio per te, che se mi capiti tra le mani ti riduco come un ognomo, ti appallottolo e ti butto via come una caccola. Cacasotto, sei un cacasotto, si sente. Bau bau bau. E poi non
8: E chi lo dice?
4: Canto Tozzi. Canto Tozzi.
8: Gloria.
4: Mi piace Tozzi. Mi piace tantissimo Umberto Tozzi.
8: Veglio lì, Cruciani, veglio lì, guarda, desgozzo, desgozzo, maledetta merda, bastarda, ed un brutto onto maledetto, guarda, te lo giuro, desgozzo, vivo, te taglio le canne della gola, e mi tiro una sega finché vedo il sangue zampillare, brutta merda, maledetta, di un onto, bastardo, bastardo, brutta merda.
4: Vedi che sei un pazzo? Qui non si parla di trovare un posto al sole, qui si parla di trovare un posto al manicomio. Ciao, alla prossima, ciao.

0: 105. Tamarri.
1: In questo episodio i tamarri sono alla ricerca di ombrelloni da spiaggia per fare le risse durante le vacanze terrone.
2: Sono Fox Mille.
3: Sì, pronto, buongiorno signora, l'informazione, voi fate gli ombrelli per il mare?
2: Per il mare cosa intende, quelli da spiaggia?
3: Sì, perché noi avremmo bisogno di un po' di ombrelloni e volevamo chiedere se si poteva fare, diciamo, su facendo la prenotazione un po' prima, cioè tipo...
2: Guardi, noi non facciamo ombrelloni da mare, abbiamo fornito un cliente per un lavoro speciale.
3: Come cazzo si è permesso di ordinare prima di me? Non ho capito. Cioè adesso tutti chiamano e ordinano gli ombrelloni. Non ho capito. Io volevo l'esclusiva. Ma pensate. Vabbè, mi passi il signore che ci parlo io, va. 19.
2: È un attimo impegnato in questo momento.
3: Lo sapevo io che è una farloccata questa. Perché non vuole parlarmi il signore. Ma ho capito, capito.
2: No, guardi, è impegnato con un altro cliente.
3: Senta, allora le chiedo
2: il mio numero?
3: Sì, sì. Le chiedo qualche informazione così tanto pratica per capire la roba. Nel senso che se noi facciamo l'ordine, quanto tempo più o meno ci vuole per la consegna degli ombrelloni? Perché noi diciamo
2: che... No, guardi, non è neanche detto che prendiamo in mano il progetto in quanto siamo in alta stagione.
3: Perché noi siamo già in macchina che stiamo andando al mare. Quindi, cioè, se si potevano avere tra due ore una roba del genere, se sono veloci. Quanto ci mettete più o meno a farli? Cioè il tempo che arrivo al mare, ma se al massimo mi fermo a pranzo, capito?
2: Allora, guardi, non ho tempo da perdere, porti pazienza, ma abbiamo altre 100.
3: Ma a me la pazienza non me ne frega un cazzo che hai la pazienza che la perdi, sono cazzo tuoi se la perdi, non lo capito. Oh, che cazzo fai, cogliona? Oh, ma pensate, oh, ma che gente c'è al mo?
0: Tamarri.
4: Buongiorno.
3: Pronto, signora?
4: Sì.
3: Mi sente?
4: Sì.
3: Sì, buongiorno. Salve, lei fa gli ombrelloni? Perché
4: sì,
3: sono interessato a comprarne un po' per il mare, che mi servono per quest'estate. Cioè, lei fa gli ombrelloni da mare o altri modelli?
4: Posso sapere con chi parlo?
3: E sono Giovannino, piacere, chiamo da Milano.
5: Scagnata tutta talpa.
4: Sì, mi dica.
3: Gli ho chiesto se fate gli ombrelloni.
4: Sì, certo.
3: Sì. Ma quelli da mare? Mamma mia, sta cazzo di debosciata. Adesso glielo devo dire. Glielo dico, Glielo dico proprio, debosciata.
6: Pronto?
3: Pronto, ciao, sono Giovannino da Milano. Ho parlato adesso con la signora per la richiesta di ombrelloni per il mare.
6: Sì.
3: Ho capito, io parlo e non mi fate le domande. Cioè, non so cosa devo dire, non ho capito. Mi dici sì, ok.
6: Ma di che cosa ha bisogno?
3: Di ombrelloni da Mau, innanzitutto stai calmo. Non è che ti devi atteggiare, cretino. Ma pensate, non è che perché fai gli ombrelloni te la devi menare. Sciacqua cazzi, ho bisogno di ombrelloni per il mare.
6: Va bene, e va bene.
3: Li fai?
6: Allora, buon divertimento per la tua ricerca.
3: Dammi la mano, Massimi. Sto merda. Fa culo, adesso cercali tu gli ombrelloni.
0: Tamarri.
7: Pronto?
2: Pronto?
7: Sì. Ombrellai, fate gli ombrelloni da mare? Attrezzature
2: no,
7: per la spiaggia?
2: Non facciamo ombrelloni di questo tipo.
7: Cioè, che ombrelloni fate?
2: Ombrelloni principalmente per i contract, i ristoranti.
7: Ombrelloni per i ristoranti?
2: Grandi dimensioni.
7: Ah, quelli giganti che si vedono quando sei a mangiare, che alzi la testa e vedi l'ombrellone.
2: Quelli
7: esatto, che stanno sulle teste, insomma. Ah, pazzesca sta cosa.
2: No, e io di cosa si occupa?
7: Sono un balordo. Praticamente noi siamo una cricca di personaggi. Vogliamo costruirci questi ombrelloni particolari per il mare, con tipo a serramanico che fezzano, no? Per quando ci sono un po' i momenti di contrasti in spiaggia. Sai che i terroni è una roba che non si possono sopportare, no? Allora, quando siamo in spiaggia che scatta sta mega rissa con 70-80 persone, noi vorremmo gli ombrelloni che praticamente si sfilano verso l'alto e diventano delle sciabole praticamente. Voi siete in grado di costruirci questi ombrelloni a serramanico?
2: Allora,
7: sei fica dalla risata. Mi ha passato
3: la NASA.
7: L'estero.
8: Sì, buongiorno, sono salve.
7: Sono spiazzato, stavo parlando con una signorina, mi ha messo in attesa, ha risposto lei.
8: Sì, sì, sì, perché mi diceva che aveva bisogno di qualcosa di particolare. Se può un attimo spiegarmi, così vedo se riusciamo ad aiutarla.
7: Praticamente noi siamo un gruppo di sciacalli, sciacannati, un personaggi un po' brutta gente. Allora noi avevamo bisogno di mi sto costituendo, alla fine è giusto che gli parli chiaro, no? Così almeno mi dice no, sì, capì. Praticamente noi avevamo pensato, siccome che già è tre estati che facciamo risse da 70-80 persone proprio ma senza ritegno, però finisce a sabbia negli occhi. Noi volevamo arrivare un pelo attrezzati con degli ombrelloni, tipo mi era venuto a mio cugino in mente di fare un ombrellone a serramanico, che proprio l'impugnatura si apriva e diventava una mezza mazza, una sciabola, insomma qualcosa che potesse essere impugnato, che diventasse un po' un'arma contundente, insomma.
8: No, mi dispiace, ma non facciamo mica questo tipo di progetti, ma soprattutto ombrelloni, diciamo, fuori dai nostri prodotti. Cioè non facciamo prodotti su misura.
7: Domanda, ma il vostro prodotto è pesante, massiccio? Cioè immagino che c'ha proprio in mezzo un biandone grosso, no?
8: Beh sì, dipende anche dal modello.
7: Beh, non lo so, ma voi avete quelli proprio a piandone grosso? Perché volendo io ne prendo 4-5 dei vostri, e se c'hanno il piandone grosso che diventa tipo un palo importante che si abbraccia, papaz, che arriva nelle facce, fezza il vostro melone, è fezzante, fa fsa. Cioè il suono che
8: dire,
7: cioè nel senso
8: diciamo.
7: Lei l'ha mai preso in mano, quando lo muove fa fsa,
8: sì.
7: Fsa.
8: No.
7: Cioè,
8: no, di solito stanno fermi, non vengono presi in mano, vengono piantati, stanno fermi lì.
7: Ma eventualmente una piccola modifica, tipo che si sfoglia tipo petali di una pianta per levare le parti di sopra velocemente, tipo California Dream Man, no? Che
8: no.
7: Lo sfilaccio e diventa solo palo. Cacazzi faccio, capito?
8: No, mi
7: niente
8: dispiace,
7: cacazzi.
8: Non
7: niente
8: fezze,
7: niente cacchezzi, niente un cazzo di niente,
8: no.
7: Capito? Va bene, dai, va bene.
3: Massimino, chiedi alla signora se il tripiede lì, quella roba lì, può fare anche da ancora o da schiacciacranio.
7: Ma che cazzo, già
3: quando lo chiudi, no? Che lo metti giù, se lo...
7: Ah, mi chiedi se le aste, quelle là che chiudono la parte, diciamo, in tessuto, sono abbastanza resistenti o fa da schiacciacranio.
8: No, cioè,
7: non
8: nel senso
7: lo fa.
8: Sono resistenti contro il vento, però ecco, quello non saprei, non facciamo questi tipi di test, mi dispiace.
7: E il tessuto è anticoltellata? Cioè volendo posso usarlo come scudo? No, niente. Vabbè, niente, ci ho provato, è stata...
8: Sto parlando.
7: È stata gentilissima, signorina. Grazie comunque, vi auguro il meglio delle cose proprio dell'azienda che spacca tutto proprio.
8: Grazie,
7: ciao,
8: altre
7: ciao.
8: Te.
7: Ciao.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fango, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però...
2: This is the Zeus.
3: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
4: Full Metal Jacket.
3: Capito bene, luridissimi vermi?
5: Signor sì, signore.
6: Oggi in pochi minuti percorreremo la storia dello scherzo telefonico di Full Metal Jacket. Prima vittima, meridionale normale.
7: Pronto.
8: Il tuo è un nome da nobili. Tu sei di sangue reale?
7: Sì.
8: D'ora in poi tu sarai palla di lardo.
7: Chi sei tu?
9: Passare in corso.
7: Chi sei tu?
8: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro? Come ti chiami, faccia di merda?
7: Ma chi vuoi tu? Che cosa vuoi?
8: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella. Datti subito.
7: Vai via!
8: Tu su chi cazzo?
7: 113.
8: Come ti chiami, faccia di merda?
7: Tu che mi chiama? Se ti vedi di fronte ti stacco la faccia con un pomo pugno.
8: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
6: Seconda vittima, vecchia strana, sparita nel nulla, classificata come ottima vittima e nominata come Janet.
10: Porco.
8: Come ti chiami, faccia di merda?
10: Sì? Chi è?
8: Tu su chi c***o?
10: Beh, non so chi è.
8: Come ti chiami, faccia di merda? Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
10: Ma quale? E chi è?
8: Tu su chi cazzi?
10: Ho un culo.
6: Terza vittima, meridionale moderna.
11: Pronto?
8: Come ti chiami, faccia di merda?
11: Angela.
8: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
11: Ma se sono una donna?
8: Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti sbito il cranio e ti cacco in gola.
6: Quarta vittima, l'incredibile bresciano smascellato.
12: Pronto?
8: Come ti chiami, faccia di merda?
12: Ah, tu sei il solito cretino.
8: Da dove cazzo vieni comunque, soldato?
12: Oh, quanto sei bestia. È tanto tempo che non ti sentivo, bestia.
8: Sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
12: Sì, sì. Verrò, verrò. Domani vengo. Poveretto, ma perché non vai dal medico?
8: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
12: Vai dal medico a farti curare.
8: Tu su chi cazzi?
12: Che sei le rotelle fuori posto. Bestia, universo e pecora.
8: Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti sbito il cranio e ti cago in gola.
12: Va a cacare.
8: Ti ammazzo a forza di ginnastica, vi faccio venire i muscoli al buco del culo.
12: Sì, sì, te lo faccio venire io, i durroni al buco del culo.
6: Quinto e ultimo esemplare ormai estinto, super meridionale spaziale, definito dalla critica vecchio Squarna 600, Nocito Antonio.
13: Pronto?
8: Io sono il sergente maggiore Hartmann, vostro capo istruttore.
13: Cosa?
8: Come ti chiami, faccia di merda?
13: Ah, io mi chiamo Burnuto di tutto il mondo, di te, di tutta la razza tua morte vive. Ecco. Ti è piaciuto? Ti è piaciuto?
8: Sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
13: Oh, io voglio vendere un culo a tua madre, a tua figlia, a tua sorella. E c'hai il viso in giù. È bella. E ecco la zona. Bello. La zona di merda. Oh, io ho messo un culo a te, a tua madre, a tuo padre. Te l'ho messo un culo. Ma te la bucca te l'hai messo puro!
8: Tu sei
13: Adesso, cretino, stupido! Scemo, tu hai tutto il resto tuo pure di morte! Ecco, bello!
8: Dare, poi tu sarai palla di lardo!
13: Vedete! Ciuto! Vieni qua, vieni qua!
8: Strangolati da solo!
13: Vieni qua, merda! Avango tu e tutto il resto tuo morte! E basta, è chiuso, eh!

0: Ora torniamo nel presente e andiamo a colpire il figlio del demonio. Il figlio del demonio. Il figlio del demonio.
1: Qual falange di Cristo Redentore?
2: Pronto?
3: Come ti chiami, faccia di merda?
2: Faccia di merda, faccia di merda, sei morto, cane!
3: Tu su chi cazzi?
2: Sì, tua sorella su chi cazzi, cane,
3: tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna. Come ti chiami, sacco di lardo?
2: Tony Stara, un professionista della bestemmia, dell'acqua e dello spergiuro, il promotore della paura,
3: stronzo comunista Checca Pompinaro, che ha firmato la sua condanna a morte!
0: Prossimamente nello Zoo di 105, Full Metal Jacket vs. Bestemmiamen.

0: Lo Zoo di 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel ridente ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti Turbo Boomer, che stanno giocando a bocce.
3: Guarda adesso come te la sboccio, eh? Op!
4: Ma non devi lanciarla così forte, vecchia rincoglionita.
3: Ah no? Ma che ne so io? Non ho mai saputo le regole delle bocce.
5: Qualcuno ha visto le mie ciabatte?
3: Ce l'hai addosso, storpio acariatide.
6: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua maestà, Lord Giolitti.
6: I bitcoin stanno invadendo il mondo.
5: Bitcoin? Non li avevamo estinti con l'atomica?
3: Quelli sono i cinesi, bastardo rincoglionito.
4: Zitti, lasciate parlare sua maestà, Lord Giolitti. Ho fatto la rima.
6: Il bitcoin è una delle prime implementazioni di un concetto definito come criptovaluta, diventando poi nel tempo un sistema di pagamento valutario internazionale, il cui valore è determinato unicamente dalla leva domanda-offerta.
5: Io non ho capito un cazzo.
6: Tranquilli, nessuno ci ha mai capito realmente un cazzo. Ciò che sappiamo però è che un giovanotto di nome Lorenzuccio Staccazzanfi sta strutturando la sua vita per arricchirsi tramite essi. C'è bisogno di una bella sprangata alla vecchia maniera.
5: Sembra proprio uno che non ha voglia di fare un cazzo.
3: Che vada a lavorare.
4: Forza ragazzi, andiamo e facciamo ciò che va fatto.
5: Dove sono le mie ciabatte?
3: Ce le hai sempre addosso.
4: Alla Boomership. Turbo
2: Boomer! E con una scattosa velocità paraolimpionica, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomership, un'intramontabile bolide frutto dell'alta ingegneria italica, una nave spaziale a forma di grammofono con propulsori nucleari. Ed ecco che trovano Lorenzuccio Staccazzanfi.
8: Dai raga, che è quello lì che cala, guardalo, guardalo, forza, dai, pimpa un po' lì, blasteriamo sti nobboni, su, dai, campera un attimo quella criptovaluta là, che così poi hypiamo sti bitcoin e li mandiamo in berserk, vai, vai, guardalo, minchia, sono troppo nel prime. Turbo
4: Boomer! Eccoci, tu non puoi passare.
8: Oh figa, i Turbo Boomer.
3: Siamo qui per risolvere la situazione.
5: Ma avrò portato il pannolone.
8: Oh merda, il vecchio bastardo si è cagato addosso.
3: Come ti permetti di insultare i vecchi, stronzetto presuntuoso?
8: Dai, Tutankhamon dei miei maroni, abbassate la voce che sono in smart. Sto facendo una call col mio focus group per una mission.
4: Ma come stracazzo parli?
5: Cos'è una call col focus group?
8: Oh god, mamma mia. Una chiamata coi colleghi.
4: E non puoi dire una chiamata coi colleghi?
8: Ma che minchia parlo con voi che non capite un cazzo. Dai, tornate a giocare con la lippa, che io qua ho 10k da investire. Su, dai, dai.
3: E cosa sono i 10k adesso?
8: 10.000, zia Domenica. Sveglia, K, dai.
4: Ma di 10.000 allora. Ma pensa a te, 10.000 franc. Altro che K di qua e K di là.
3: Ma perché i milanesi di oggi sono tutti ricchioni?
8: Ma bisogna essere tecnici. Non è che sono qui a pettinare le bambole, eh. Io sono un crypto broker, financier, trader, blockchain engineer. Cioè, non so se è, eh. Fermi tutti, che ho appena fatturato 30k.
5: Ai miei tempi non esisteva la lettera K, tranne che messa insieme alla lettera A e al numero 47, ed usato per far saltare la testa a qualche strafottutissimo Vietcong. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
4: Io non voglio fare il classista, perché tutti i lavori sono dignitosi, per carità. Però queste supercazzole inglesi mi hanno proprio fracassato le palle.
8: Raga, fermi tutti. Mi sa che sono miliardario.
4: Servono le maniere forti.
5: Prendo la cinghia.
2: E con una raffica di 489 cinghiate dalla parte della fibbia, i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita a Lorenzuccio, cosa che avrebbero dovuto fare i suoi genitori a loro tempo. Ma i Turbo Boomer sono qui per questo. Turbo Boomer!
8: Grazie Turbo Boomer. Mi era appena arrivata la mail confermandomi che fossi diventato miliardario grazie alla mia incredibile mente nel campo finanziario. Soprattutto adesso che il Bitcoin ha raggiunto nuovi record storici a seguito delle elezioni presidenziali negli USA. Ma effettivamente, voi li avete mai visti sti Bitcoin? Li avete toccati? Ma chi ci crede? Oh, non sono mica fesso io, mica mi faccio infinocchiare così. Io voglio il vecchio conio, lo voglio toccare con mano, banconota, moneta, altro che soldi invisibili. Mi serviva proprio una bella sprangata alla maniera del ventennio. Grazie ragazzi, mi avete aperto gli occhi. La cinghia mi ha guarito. Ora andrò a trovare un lavoro dignitoso come il muratore o il benzinaio.
4: Oppure l'autista. Quando ero uno sbarbatello facevo l'autista per Gino Paoli.
3: Io ce lo ciucciavo a Gino Paoli.
5: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Pierino ruba il portafogli a suo padre. Lui gli dice: che rimbalzo! No, aspetta. Pierino ruba il portafogli al padre e poi arriva la maestra che dice: che rimbalzo a Pierino! E poi: Pierino, esci dal mio bar e non farti più vedere. Arrivano un cinese, un italiano e la maestra: Pierino, e poi Pierino, suo padre, Pierino, Pierino ruba il portafoglio al padre e lui lo ammazza, porco d***o.

0: Bene, bene, benissimo. Il caso di oggi vede la presenza dell'uomo che non deve chiedere mai, perché ruba tutto quello che gli serve. Stiamo parlando dell'unico essere al mondo con gli addominali sul naso, l'uomo che ha introdotto 8 ratti rotti nel retto di Donatella Rettore, il Bruce Lee della masturbazione anale, il regista della nuova serie di Netflix The Squirt Game, il bellissimo, super innocentissimo signor Infausto!
1: Grazie, grazie vostro onore. Non ricevevo una simile introduzione da quando facevo il collaudatore di preservativi anali.
0: Ma lei quanto è bello, ma lei quanto è simpatico, eh? Lei è proprio una sagoma, signor Infausto. Venga, venga qui che mi è venuta voglia di limonarle le narici, eh?
2: Avete finito? Possiamo adesso fare quello che dovremmo fare anche per contratto?
0: Sapete, amici, purtroppo, anche in quelle giornate di sole dove sembra che tutto sia perfetto, la temperatura, la natura, tutto è praticamente sulla stessa asse, a un certo punto c'è quel maledetto uccello che caga diarrea stracolma di maiali bestemmianti e lì gridi proprio verso il cielo: porco!
2: No, siamo anche in fascia protetta.
3: Diciamo in fascia protetta. Lui sa cos'è la fascia protetta.
2: Certo che lo so.
0: Dai, stormo di merda. Dimenticavo la presenza del querelante, l'uomo che si fa la doccia sotto uno stormo di piccioni, l'anello di congiunzione fra vomito e fra vomito di ippopotamo e le ascelle di canavacciuolo, la parte lesa delle cause perse, quello schifoso eiaculatore di Tarzanelli conosciuto anche con il nome di signor Ercoglione.
2: A parte il fatto che questa pioggia di insulti non ne capisco il motivo.
0: Ma la smetta di far la figa fritta, brutto figlio di mignota. Piuttosto ci dica qual è la causa che anche oggi perderà in malo modo. Forza.
2: Allora, l'imputato si è macchiato di una colpa gravissima, vostro onore, se posso permettere.
0: Sì.
2: Con la scusa di andare in bagno si è introdotto in casa mia. Già io ho detto alla mia filippina di non aprirli, ma la fa... Ho sentito un rumore.
4: È la porta.
2: Ah, sta facendo il rumorista.
0: Dai, sì. Stava dicendo gna.
2: Si è introdotto, cosa mi fa il verso?
0: Io sento questo quando lei parla, io sento solo gna.
2: Probabilmente ha un tono della voce, effettivamente non... Può anche evitare, mi faccia finire almeno la narrazione di quello che... non lo posso...
0: Cosa c'ho scritto su questa maglietta sporca di sugo?
2: Pizzeria Spacca Napoli, sempre la stessa.
0: Allora?
2: Probabilmente lei o fa da sponsor o è sua. È sua?
0: Non è sugo, è sangue.
2: Ah, quindi lei nella sua pizzeria cosa fa?
0: Rissa. Pippo.
2: Ah, il sangue del naso.
0: Certo.
2: Comunque verrò a mangiare qualche volta perché mi ha incuriosito questa presenza.
0: Non facciamo entrare i cani storpi.
2: Non sono né cane né no. Con dei difetti.
0: Puff. Dai, va forza. Bene. Con la scusa di andare in bagno, dai, su.
2: Si è introdotto in casa mia e ha sostituito la mia crema per le emorroidi con della colla appresa. Ora il mio, diciamo, ano è tappato.
4: Allora,
2: ho dei problemi defecatori.
4: Quante persone sono stitiche? Allora vengono in tribunale.
0: Ma, poi, mi scusi, le posso fare una domanda?
2: No, la domanda la faccio io. Ma potevi, a parte che io sono e abiti a 18 km da casa mia. Cioè, quindi tu sei venuto apposta a casa mia con la colla già in tasca per farmi questo scherzo di merda. E la mia filippina ti ha aperto. E ti
4: l'ho
2: ha
4: anche chiavata.
2: Hai scopato Giussi?
4: Sì.
2: Si è permesso.
0: Quanti anni ha?
2: 28.
0: Chiamalo scemo.
4: Ah, 28? E allora era la madre. Il giorno non c'era lei, cioè aveva 68-69.
2: No, aspetta un attimo. Aspetta un attimo.
0: Cosa c'è?
4: La Giusy... C'era una signora.
2: No, non è una signora. La Giusy è una ragazza filippina.
4: No, non era lei. Era una donna italiana.
2: Bionda?
4: Sì.
2: Del seno prosperoso?
4: Sì.
2: Leggermente claudicate per via della gotta?
4: Sì.
2: Ah, ti sei scopato mia moglie. Questo cambia tutto.
0: Cambia tutto.
2: Allargherei il capo di imputazione se mi consente.
0: Signor Infausto, questa è un'accusa pesantissima, quella che le ha appena sollevato il signore sovrappeso cornuto.
2: Che fa? Inziga?
0: Inzigo? Siamo in un tribunale, qui si dice solo la verità. Merda.
2: Ha confessato! Cosa?
0: Cosa? Chi?
2: No! Non ridete tutti!
0: Allora, lei l'ha accusato di avergli incollato il buco del culo, non di aver scopato sua moglie. Quella è un'altra cartella!
2: Sto allargando la situazione, non so se è colto!
0: Il capo d'accusa è colla nel culo, per favore,
2: aggiungiamo anche...
0: Prima di emettere una sentenza ho bisogno di riflettere. Oh, questa corte si ritira, si fa una si ritira, poi si fa una si ritira, poi si ritira e ritira, ritira, ritira, ritira.
5: Ehi tu!
0: Uomo del ventunesimo secolo, ormai non puoi più fare a meno di Alexa?
5: Sì, in effetti è molto comoda.
0: Perfetto, allora rimarrai estasiato da Porno Alexa.
5: Porno Alexa?
0: Sì, il nuovo sistema vocale che non solo comanda i tuoi elettrodomestici, ma li usa per darti piacere sessuale.
5: La voglio!
0: E fai bene, Porno Alexa, e anche tu potrai dire...
5: Porno Alexa, fammi un pompino.
6: Ricevuto, con la spirapolvere o col frullatore?
5: Frullatore, ma sei scema?
6: Ricevuto, ti faccio un pompino col frullatore.
5: No, no, no, no!
0: Porno Alexa!
7: Bene, bene, benissimo. Allora, attenzione. Il caso di oggi vedeva il bellissimo signor Infausto ingiustamente accusato di aver sostituito la crema per le emorroidi del signor Erchiattone con una colla presa rapida, otturando così l'ano che dà da mangiare a mezza Milano.
2: Otturando le parti di un altro molano.
7: Ascoltate le... Ascoltate, mi è caduto un altro dente.
2: Facciamo la collanina, signor.
7: Ascoltate le testimonianze, questa corte ritiene l'imputato colpevole di tutte le accuse.
4: Troia, ladra, bastarda.
2: Figlio di puttana.
4: Porca troia.
2: Bastardo.
7: E lo condanna alle seguenti pene. Divieto di lasciare il pianeta Terra per i prossimi 3 anni.
2: Non può mica l'astronauta.
7: 2 anni di lavori forzati come provinatore di aspiranti pornoattrici tra i 18 e i 22 anni.
2: Vai, ma non è una cosa. Che condanna è?
7: Vale, mi sento cattivo oggi. E infine lo condanna a spendere 1 milione di euro a settimana in beni di lusso usando un apposito finanziamento dell'Unione Europea.
2: Non è una condanna!
7: Così è deciso, l'udienza è tolta!
2: Non è una condanna, con che adesso io ti ammazzo, hai toccato mia moglie!
7: Ma lei non è mai contento, signor Erminchione, dai!
2: Ma mi ha chiamato la moglie!
7: Ha vinto la causa, che cazzo vuole di più,
2: Mi ha chiamato la moglie e anche claudicante, che gusti!
7: Signor Infausto, in quanto a lei, che ne dice se andiamo a casa mia, ci cospargiamo i coglioni di bamba e facciamo un 69, ma con aggressione,
4: Mi ha tolto le palle di bocca!
7: Sigla.
8: Radio 105.

0: biscotto sulle ginocchia.
1: Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fatelo bene.

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Vita da Influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da Influencer. Conduce il Musazzi.
2: Siamo invasi, sono ovunque, sono incontabili, sono in mezzo a noi. Sono gli influencer, un gruppo di eletti dal popolo strapagati per consigliare abbigliamento, creme, rasapalle, cosmetici e puttanate varie. Ma dico io, ma questo popolo che li ha eletti a miti, ma che problemi mentali ha?
3: Ragazzi, Nello mi ha chiamato dicendo che ha il mal di collo, la famosa torcicale.
2: Torcicale, non è un'interferenza della radio, avete sentito benissimo. Torcicale, parola che entra di diritto nel vocabolario della lingua della merda che peraltro sto scrivendo davvero. Ma cosa cazzo vuol dire torcicale? Carlotta dell'Isola, non so quanti followers tu abbia perché mi hai bloccato tempo fa, probabilmente per la vergogna. E non posso più risalire a questo dato, ma vi garantisco che ne ha più di 300.000. Ecco, io vorrei che ognuno di questi 300.000 si alzi in questo momento, adesso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, alzati, mettiti davanti allo specchio, scrutati bene e poi sputati in un occhio. Porca troia, ma non è possibile. Torcicale. Sentite quest'altra invece che è in vacanza a Parigi. Ripeto, a Parigi, che cosa dice?
4: Il nostro livello di intelligenza, qua c'è un po' d'acqua e io dico, ma cos'è il Tamigi? Arriva lei, no, è il Po.
5: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
2: Allora, il primo coglione mi è caduto quando ha detto Tamigi, il secondo quando l'amica ha detto Po. Se dovessi uscire di casa in questo momento e andassi a chiedere ad una nutria nel Naviglio che fiume passa per Parigi, io sono certo che mi risponda la Senna. Invece no, Naomi De Crescenzo, forte dei suoi 621.000 followers, è convinta che sia il Tamigi. L'amica che ha detto Po non la calcolo neanche perché sarebbe come sparare ad un uomo mentre sta cagando. Ma il Tamigi, capite? Perché gli puzza così tanto la cultura di base? Non ti hanno chiesto la capitale del Ruanda, ma almeno le basi, cazzo!
6: In realtà poi volevo dirvi anche che oltre a tutte queste t-shirt, felpe, felpine eccetera, potete anche scegliere di farvi fare una t-shirt, una felpa, quello che sia, insomma. T-shirt, una felpa, quello che sia, insomma.
7: Me coglioni.
2: Allora, per la puttana, già parlate un italiano di merda, cosa vi cimentate nell'inglese? Ambra Vitiello Real, già che hai scritto Real nel nome, meriti di andare ad arare i campi di grano in Siberia finché le braccia non ti si stacchino, così come tutti quelli che hanno scritto official, eccetera, eccetera. Tu e i tuoi 410.000 followers, ma fate una bella cosa. Cagatevi in mano e prendetevi a sberle. T-shirt mi fa venire voglia di estrapolarmi il cuore dal petto e darlo da mangiare alle piattole. Shakespeare ha scelto di sua spontanea volontà di tornare in vita solo per il gusto di morire di nuovo dopo aver sentito T-shirt. E questa gente viene pagata.
8: Purtroppo leggendo certi messaggi ho capito che ci sono le ragazze che non sanno che, cioè si confondono che l'utero non è quella parte dove entrano gli oggetti, ecco. Che l'utero non è quella parte dove entrano gli oggetti.
9: La visione della figa da vicino, la visione della figa.
2: Momento. Ho sentito bene? L'ha detto davvero? Ma Evelina Murcerskaya, 150.000 followers, chi cazzo si infila gli oggetti nell'utero? Chi cazzo pensa che esista qualcuno che si possa infilare gli oggetti nell'utero? Ma io sono allibito, affranto, deluso, triste, stanco, esterefatto e perplesso, ostia. Ciao, usiamo l'utero come cassetto, dai, dove sono le mie calze? Aspetta, te le tiro fuori, mano nell'utero e via, ecco le calze. Ma che cazzo stai dicendo? Ma dove stiamo andando a finire? E le ragazzine di 14 anni? Seguono queste capre. Poi genitori, voi non lamentatevi se dovrete portarle in pronto soccorso perché si infilano pastelli a cera nel culo e nell'utero, dai! chiudiamo anche questa puntata, sempre con fatica, mai con il sorriso, solo incazzature, bestemmie che non possono uscire, parolacce che escono a iosa e tutto. Io mi faccio il sangue amaro e questi stronzi fanno il grano. Non ho capito un cazzo dalla vita. Lo stronzo qua sono io e merito di morire da stronzo. La mia battaglia contro i mulini a vento però prosegue, non mi fermo. Diffonderò il verbo della saggezza ancora e ancora finché le mie subdole membra non cadranno. Ciao proletari, è dura, ma è sempre un piacere. E prima di seguire qualcuno, riflettete, stronzi!
1: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con Il Musazzi. Welcome to
7: the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
10: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
11: Bello amore, questo viaggio lo sognavo da una vita!
12: Sì, cucciola, sono contento di farti felice, ma ti prego, non facciamo scappare la mano coi casinò. Questa è una città tentatrice, ti ubriaca la mente.
11: Ma dai amore, ma di che ti preoccupi? Siamo venuti per vedere le attrazioni e sposarci con Elvis. Siamo qui solo due giorni, vedrai che sarà solo un bellissimo ricordo da portarci nel cuore.
12: Lo so, ma tu hai parenti ludopatici, dicono che sia ereditario.
11: Ma sei scemo? Io sono tacagna e non butterei mai soldi in quelle merde di macchinette. Piuttosto uso il denaro per il prossimo, mi conosci. Invece, cerca di gestire la tua propensione a fare casini, soprattutto quando bevucchi un po'.
12: Secondo te, amore, mica sono un liceale in vacanza. Dai che sarà un grande viaggio da persone responsabili di mezza età.
11: Già, amore, sarà un grande viaggio, sì!
13: Ehi, infatti!
14: Sì, pronto? Consolato italiano?
15: Sì, pronto, salve. Sono un italiano in viaggio qui negli Stati Uniti. Volevo sapere se potreste gentilmente aiutare me e mia moglie a districarci da un piccolissimo problema.
14: Che succede?
15: Niente, ho un debituccio col casinò di circa 2 milioni. Hanno mia moglie in ostaggio e ho dovuto avere rapporti sessuali con un paio di persone per degli spicci da giocare. Quando ho finito il credito ho preso la disperazione. Forse ho contratto anche qualche malattia veneria. Ah, poi dimenticavo, credo di aver ucciso il sosia di Elvis che fa i matrimoni mentre ero strafatto di coca. Sono entrato nella cappella con una Mustang rubata mentre scappavo dalla mafia messicana per debiti di droga.
14: Ah, prima volta a Las Vegas?
15: Sì.
14: Già.
16: Se sei incerto, tieni aperto.
17: Amore, tieni gli occhi chiusi, mi raccomando.
18: Dai amore, dai, che cosa hai comperato?
17: Prometti? Tieni gli occhi chiusi finché non usciamo di casa.
18: Va bene, va bene.
17: Ecco, adesso puoi aprirli. Ta-da!
18: Oh Cristo amore, qualcuno ha abbandonato nel nostro vialetto una vettura abbandonata invece di portarla dallo sfasciacarrozze. Che bastardi! Vado a chiamare i vigili. Ma qual è la sorpresa? Hai tagliato l'erba, che bravo che sei.
17: Ma no amore, ho comperato un veicolo d'epoca, guarda che spettacolo, è nostra.
18: Giacomo?
17: Sì? Ti piace amore, eh?
18: Quanto hai speso?
17: Sono tutti i risparmi di 3 anni, eh? Non sono un grande?
18: Stai scherzando, vero? Dimmi che stai scherzando. Cosa cazzo dovremmo fare con questo cesso?
17: Ma scusa, ma te mi hai detto che avevamo bisogno di una macchina e io ho pensato che prendere una vettura nuova sarebbe da scemi, anche perché svalutano. Questa invece sì che è un affare, potrà solo rivalutarsi nel tempo, ma guardala, è praticamente come se fosse vecchia poco.
18: Ma è una merda, puzza, ma si accende almeno.
17: Non lo so.
18: Vabbè, ormai è fatta. Andiamo a provarla, almeno ci arriveremo fino al supermercato per fare la spesa.
17: Ma certo, sciocchina. Il venditore mi ha assicurato che l'ultimo proprietario la teneva come sua moglie.
18: Vabbè, se la teneva come sua moglie.
17: Andiamo, sarà uno spettacolo.
13: Ehi, infatti.
19: Ha ha ha ha!
17: vedrai che si accenderà il primo...
16: Il vecchio proprietario è stato arrestato per violenza domestica.
17: Amo, ho una notizia folle. Ti ricordi quel tipo che abbiamo conosciuto per caso a quella mostra di orologi antichi?
11: Ma chi? Il milionario che si veste male?
17: Sì, proprio lui. Ci viene a trovare oggi perché dice che è fortemente interessato alla nostra azienda. È il colpo di culo che speravamo per fare il salto di qualità.
11: Ma dai, che bello! Anche se non sappiamo nulla di lui, un po' mi preoccupa la cosa.
17: Ma di che? Figa, lo sai che ha detto che è proprietario di 4 aerei, 3 barche e 2 industrie? Perché avrebbe dovuto mentirci?
11: Beh, amore, aveva un paio di espadriglia e l'alito di vodka.
17: Perché i ricchi sono eccentrici, non si interessano alle cose materiali, magari erano spadiglias di Balenciaga.
11: E l'alito?
17: Tutti i ricchi bevono vodka alle 7 di mattino, lo fanno per la digestione, l'ho letto su Facebook.
11: Ah, figo, non lo sapevo.
17: Dai che oggi sarà un gran giorno.
13: Ehi, infatti!
19: Right, ecco, se per voi va bene possiamo vederci prossime settimane per filmare il corno.
17: Guardi, signor Peter, non so come ringraziarla.
19: Shit, ho dimenticato il portafoglio. Devo averlo lasciato sul jet privato stamattina.
17: Ma scherza, ovviamente paghiamo noi, ci mancherebbe.
19: Oh, thank you. Di solito nessuno paga per me, anzi, è il contrario, no?
17: Eh sì, lo so, la gente si approfitta delle persone ricche.
19: Adesso che ci penso, sono un po' imbarazzato a chiedere, però mi dispiace se faccio portare via avanzi di Tutti Food dentro un sacchetto. Io odio terribilmente sprecare cibo.
17: Ma si figuri!
19: E magari già che siamo qua, ordino anche un'altra bottiglia di vodka per il viaggio, eh? Tante sete io mentre viaggio, se non vi dispiace.
17: Ma certo che no, ci mancherebbe!
19: Grazie, veramente, grazie. Saremo dei soci stupendi. Dimenticavo. Voi, scoccia, se io chiedo qualche centinaio di euro per la mancia che do io al pilota del jet per il ritorno, perché no, non porto mai contanti con me, è troppo pesante dentro le tasche, sformo vestiti, cuccinelli belli. E poi loro non accettano carte, sono mio jet pilota, allergico a carte proprio.
11: Vabbè, certo, ci mancherebbe, le bastano 400?
19: Vanno benissimo, perfetti, quello che pensavo io. Ecco, adesso prendo il mio sacchetto con cibo, la mia bottiglia e vado un secondo velocissimo a fare telefonato, proprio importante, telefonato con Jinping.
11: Prego, prego, l'aspettiamo qui.
17: Torno subito, arrivo in un lampo.
10: Tre ore dopo.
20: Scusate, dovremmo chiudere.
17: Sì, guardi, stiamo aspettando il nostro amico che è fuori a telefonare.
20: Il signore con le espadrillas è andato via a bordo di una panda 3 ore fa.
16: Balenciaga non fa le espadrillas.
10: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
21: Radio 105.
7: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
22: Amore, io esco!
15: Vai via?
22: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che ha le pulci al culo!
15: Quando stai via?
22: Non lo so, un'ora?
15: Perfetto!
22: Ci vediamo dopo allora!
15: Mi dedico a due cose!
22: Sì, lava i piatti!
15: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
23: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
24: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
15: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
24: Burro e acciughe.
15: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
24: Ostriche e champagne.
15: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
25: Pornhub. The spiration is in the thick.
24: Ostriche e champagne.
15: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la canzone di Matrix.
0: champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
0: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Ma è così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
3: Ce n'è giù la valanga, sì, c'ho lo schippa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
0: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
0: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
0: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio Foga.
0: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi, prendimi.

0: cacare, non ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
1: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
1: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
3: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah, sì.
0: Dai, dai.
3: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No, no. Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
2: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la vomita.
2: Mi viene da...
3: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
0: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 105.
8: Only for you. This is zoo. Only for you.

0: Son, welcome. Lo Zodi 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tata scala!
4: A Sky, Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete una cosa con la crisi,
5: ma porca. Skywalker!
4: Skywalker! Skywalker!
3: Aiutami, tata Skywalker!
2: Madonna, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran zia!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca.

0: I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
1: La Millennium Piccione.
2: Fammi solo, portami dentro.
3: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
4: Segui l'istinto, Tato.
5: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
3: a prenderlo in culo. Sì.
6: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
7: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
6: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
6: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
6: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
6: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
6: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Papa Spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Potete fare.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ouch. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai!
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che sorte, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tempo, spazio, bestemmie. Non hanno un andamento lineare. Formano un burdello di infinite possibilità, in cui ogni scelta può diramarsi verso realtà alternative a quelle già conosciute. Sono il guardone, la guida che vi condurrà in nuovi mondi. Seguitemi e riflettete sulla domanda: e se sarebbe? Blanco, classe 2003, è un cantante. Fenomeno del momento, sta facendo molto parlare di sé. Ha portato un vento fresco di prosperità all'Italia ed alcuni dicono che sia grazie alla sua musica che molti abbiano deciso di vaccinarsi. Ma ora diamo un'occhiata ad una realtà alternativa. E se sarebbe nato a Napoli? In questo universo, Blanco è nato a Napoli. L'influenza musicale l'ha avuta dai grandi cantanti neomelodici.
2: Blanco, stai ancora ascoltando Gigi?
3: Uè, mamma, ma certo, oggi è passato tutto il giorno.
2: Bravo, voglione. Ma ora, vieni che si fredda la pizza.
1: Cresciuto a Pizza e Gigi D'Alessio, non si scorda il divertimento. Ad un capodanno con i suoi amici, decide di fabbricare un super petardo.
3: Uè, ragazzi, oggi fatto un petardone, facciamolo scoppiare.
2: Bravo, Blanco, forza! Uè, guarda qui, pioggia di diti!
1: Ed urlando per aver perso le dita, scopre la sua grande abilità nelle urla, cosa che lo ha reso famoso nel nostro universo. Ma qui si dedica al canto neomelodico, creando dei successi che faranno divertire tutta la provincia di Salerno e oltre. Successi come...

0: canzone che, come tutti sappiamo, era in collaborazione con Sfera e Basta, che in questo universo l'ha sentita e ha detto:
1: Schi! Mi sarebbe piaciuto fare questa canzone! Non posso più vivere qui!
0: E dopo essersi pippato un mix di uvetta del panettone e scarti del caffè della Lidl, si spara in testa. La morte di Sfera Ebbasta porta un suo grande fan, Ignazio Baldranchetti, a fare un gesto estremo.
1: Non può esistere un mondo senza Sfera Ebbasta. Ucciderò il presidente degli Stati Uniti e darò la colpa alla Russia.
0: Ed incredibilmente ci riesce, generando una quarta guerra mondiale. La terza c'è stata e non ve l'abbiamo detto. Che butta la terra in ginocchio. Tanto da spingere il Papa, con le sue tecnologie iperavanzate vaticane, a mandare un messaggio nello spazio.
2: Vi prego, alieni in ascolto, aiutateci voi. Qui sulla Terra è un casino.
0: Il messaggio viene intercettato da una flotta aliena del pianeta Skrotor, una razza di invasori e guerrafondai che scendono sulla Terra, la invadono e sterminano la razza umana. E tutto questo solo perché Blanco è nato a Napoli. Ma fortunatamente, nel nostro universo non è andata così. Grazie, Blanco. Ed ora, vattene a fanculo. E se sarebbe...

0: Lo Zodi 105.
1: In un presente apocalittico, l'intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di calcolare le infinite variabili del prisma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie storie bizzarre. Nel multiverso occulto dell'ignoto cosmico, molti racconti ci giungono dai confini più reconditi e oscuri dell'universo. Là, dove spazio e tempo non hanno più una valenza, come una eco ci arriva una semplice domanda che tutti quanti ci facciamo da sempre nella vita. Cosa sarebbe successo se Gandhi e Mazinga Z si fossero sfidati ad una gara di MasterChef? Oggi vi narreremo la risposta.
2: Allora, ben ritrovati per questa grande sfida di cucina per decidere le sorti dell'universo. Con me, Antonino Cannavacciuolo, in veste onoraria di presentatore. Da un lato, eccolo là, carico di energia e pronto a spaccare tutto, il robot che non conosce limiti, l'eroe dell'universo, Mazinga Z.
3: Sono un normale essere umano giapponese, ma se entro nel mio robot, sono il grande e potente Mazinga Z.
2: E vediamo il suo sfidante dall'altra parte, già pronto, il pacifista, il simbolo della lotta contro l'impero britannico, il solo ed unico Mahatma Gandhi.
4: Non è il confrito che ci rende grandi, ma il piatto che prepariamo con amore.
2: Sono pronti a darsi il ben servito in tutti i sensi. A giudicare il tutto abbiamo lui, l'unico e temibilissimo Bruno Barbieri.
5: Oggi sono molto esigente perché da un po' che non metto qualcosa in bocca, eh?
2: Direi allora di dare il via alle danze.
1: Immediatamente il mega robottone giapponese attiva i suoi cannoni ultragalattici supercarichi di proteine e maionese gravitazionale. Gandhi invece si è messo subito a preparare le lenticchie, trovando addirittura il tempo per meditare mentre mescolava.
2: Ok ragazzi, ormai ci siamo, mancano 4 minuti.
1: E con la sua iconica frase, Cannavacciuolo sancisce la fine ormai imminente della preparazione dei piatti. Arriva la presentazione.
5: Dai Mazinga, vieni avanti.
3: Oh sì, chef.
5: Nome del piatto?
3: Io ho pure preparato una
6: grigliata interstellare con laser di salsa barbecue.
5: Incredibile. Ma devo dirti che questo piatto ha un problema.
3: Problema?
5: Sì, cioè, perché non me l'hai cucinato prima?
3: Oh, arigato, chef.
5: Perché se l'avessi fatto, avrei saputo quanto sei bravo a cucinare cibo così cattivo.
3: Mi dispiace, chef.
5: E per cattivo intendo come Michael Jackson in Bad.
3: Grazie, chef.
5: Ma tu lo sai che quando è morto aveva un aspetto orribile?
3: Chef, io non capisco. Il piatto le piace o no?
5: Non capisci se il piatto mi piace o no? Mettiamola così. Prendi i tuoi cazzo di coltelli e laser e vattene. Questo non è il tuo posto.
3: Mi dispiace, chef.
5: Perché tu dovresti lavorare nel miglior ristorante del mondo.
3: Oh, grazie, chef.
5: Se in questo mondo io non esistessi.
3: Scusi, chef.
5: Perché devo dirtelo, eh? Io ti invidio.
3: Oh, grazie, chef.
5: Eh sì, invidio di come fai a sbatterten altamente il cazzo e fare un piatto che sappia di merda.
3: Mi dispiace, chef.
5: Ma io amo la merda.
3: Grazie, chef.
5: Questo è il piatto ideale per una forma di vita superiore, destinata a salvare l'umanità da piatti come questo. Scherzavo, o forse no?
1: Dopo 19 ore di puro disorientamento in classicissimo stile MasterChef, i circuiti iniziano a svalvolare e il povero Mazinga va in ultra surriscaldamento.
3: Io non capisco. Io non capisco.
6: Esplosione ultra esplosiva per evadere dalle situazioni scomode.
5: Beh, comunque il piatto non era sto granché, eh. Dai Gandhi, vieni tu.
4: Eccomi, chef. Risotto alla non violenza.
5: Mahatma, ma questo risotto non sa di nulla. Ha un aroma di pace interiore, ma manca proprio il sale.
4: Mio caro colatacchione, che non sei altro, la pace non ha bisogno di sale. È perfetta così come è. Assapora la verità.
5: Io inizio a comprendere tutto. Porco d***o, mi sento illuminato.
1: Stavamo assistendo ad un miracolo. Un uomo che aveva fatto la storia con la sua filosofia ora stava illuminando uno chef stellato con un risotto insipido.
5: Antonino, devi provarlo anche te.
2: Beh, vabbè, fa provare. Oh, aspetta, qualcosa di ultraterreno. Com'è che si chiama? Il Nirvana? Il Rolling Stones?
4: Ora avete provato la realtà del tutto.
2: Bravo Gandhi, sei proprio un grande.
1: E con una potente pacchera delle sue, il maciste partenopeico Cannavacciuolo stacca la testa del povero Gandhi, che inizia a rotolare sul pavimento.
5: Antonino, sei il solito terrone ignorante. Aveva 700 anni questo figlio di puttana. Fai un po' attenzione con le tue minchia di manate, dai.
2: Aspetta, che magari riusciamo ancora a salvarlo. C'è un medico in sala? Pronto? Niente? Vabbè, gallina vecchia fa buon brodo.
5: Metto sull'acqua.
1: Ebbene sì, sia Gandhi che Mazinga persero la sfida, perché dopo tutto non sono degli chef, ma Cannavacciuolo e Barbieri invece sì. E quindi si gustarono un piatto di passatelle in brodo di Gandhi, servito in una ciotola fatta con le lamiere di Mazinga. Ed arrivati a questo punto capiamo tutti un'importantissima lezione. Sii sincero sempre con te stesso, continua con il tuo cazzo di mestiere e non rompere i coglioni, che tutti questi talent show ci hanno sfracassato la minchia. Storie molto bizzarre, imbarazzanti da raccontare.
0: Radio 105.
7: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Italian in Love. Speciale mistero. Sono...
1: Riepilogo delle puntate precedenti. La nostra nonnina di Verona ci ha preso per il culo per l'ennesima volta. Per l'ennesima volta. Delusi, offesi e presi male perché senza Santina chi cazzo pigliamo per il culo? Decidiamo di darle una bella lezione. La super iper cazzabubbolata dello Zoo di 105. Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Aspetti, signora, visto che siamo in vena d'affari, io rilancio. Le do un pugno nel culo se mi dà 100 euro.
3: Sì.
2: Affare fatto?
3: Fare fatto. No, guardi, io, tu sei una puttana che mi hai portato via mio marito. Hai capito? Tu sei una troia vacca puttana, lua amara schifosa. La vacca di tua madre puttana troia, è la vacca di tua madre puttana, è la vacca la puttana di tutti quanti che siete, lua amari schifosi. La cane.
4: Schifosi. Porca troia, come sei bestialita. Schifosi.
1: Mettetevi comodi. Inizia la missione Fanculo Pietro. Riprendiamoci la nostra nonna.
3: Pronto?
1: Signora?
3: Pronto?
1: Signora, mi sente? Sono Alfio, base terra.
3: Dimmi.
1: Come sta?
3: Ho la pressione alta, 200.
1: Minchia, cazzo, è una Fiat Croma. Signora, c'ha la pressione di una mongolfiera praticamente. Beh, mongolfiera.
3: No, che stia attenta, caro. Perché se qua non si fa quello che si dice il dottore, si crepa.
1: Pom! Le parte l'arteria e. Pom! Si va in paradiso.
3: Speriamo in Dio, perché ormai sono stufo.
1: Lo so.
3: Di fare questa vita.
1: Ha ragione. Poi mi scusi se mi permetto, signora, però anche lei ha dei gusti di merda. Nel senso che se.
3: 80 anni, sai, non è più 20 anni.
1: Se proprio deve scegliersi un uomo, non si scelga uno che incula le pecore nel tempo perso, signora. Però vabbè, senta, signora, guardi, io invece la chiamo per una bella notizia, perché io sono un portatore sano di belle notizie e malattie venere, eh? Che bello è, signora. Allora, sono riuscito a parlare con suo marito, che in questo momento, suo ex marito, che in questo momento si trova su Marte.
3: A Marte?
1: Sì, perché sta facendo una missione spaziale per la NASA. Si chiama Pompino 11 ed è una missione che serve a capire.
3: Ma si fa così?
1: Serve a capire.
3: Adesso non c'è più la Vanessa che era sposata con Vanessa.
1: Mi fa parlare, signora. Stardo infame. Ecco. Allora, la missione Pompino 11 è per verificare se su Marte ci sono aliene che hanno la fica e fanno i pompini. È una missione molto, molto importante per gli Stati Uniti, questa. Allora, se lei vuole, signora, io le organizzo un viaggio per raggiungere suo marito su Marte, magari domani. Domani, in giornata. Così vi parlate, vi chiarite, magari vi fate anche una bella ficcata, dito in culo. Così fate la pace e sistemiamo sta storia, signora, perché è un peccato rovinare un matrimonio così bello, eh?
3: Sì, era stato bello quella volta.
1: Allora, senta, io le passo.
3: Non me lo dimenticherò mai. E c'ho anche le foto.
1: Le passo il dottor Candio, che lavora per l'agenzia Actarus, che è specializzata in trombette, Ron, viaggi spaziali, pompini volanti e Fiat Duna senza il turbo. E le organizza il viaggio, se vuole domani parte in giornata, va su Marte, vede suo marito e poi magari, non so, torna indietro, insomma, eh? Glielo passo.
3: Io
1: un secondo
3: di navigare,
1: ma no,
3: non so,
1: ma no, signora, lei si siede comoda sull'astronave, la mandiamo su Marte in un quarto d'ora. Un attimo solo che le passo il dottor Candio, un attimo, dottor Candio, mi riceve?
2: Sì? Eccoci. Pronto?
3: Pronto, dimmi.
2: Salve, signora, come sta? Abbiamo avuto l'incarico di venirla a prelevare per portarla su Marte da suo ex marito.
3: Sì, quando? Domani?
2: Ci passa dalla porta la enorme paletta per le feci di cane che abbiamo costruito per raccoglierla in casa sua e rovesciarla in questo sacchetto spaziale? È un sacchetto per le feci di cane gigante.
3: Ah, sì. Sì, dovete venirmi a prendere perché ho una pressione alta.
2: Lo so, appunto, noi siccome per prenderla.
3: Basta che domani sia meglio che il tempo anche.
2: No, ma speriamo di no, signora. Allora, la palettona di cane gigante entra allora dalla finestra, facciamo, dai. La preleva, la versa in questo sacchetto fatto apposta. Abbiamo riprodotto un sacchetto per feci di cane di dimensioni enormi per lei. Poi, dopo che l'abbiamo prelevata, la mettiamo in questa nave spaziale a forma di cestino dell'immondizia gigante.
3: Ho capito.
2: Che viene scagliata a una forza incredibile nello spazio in direzione di Marte, in assenza totale di ossigeno e generi alimentari. Ce la fa a sopravvivere soltanto con le sue unghie?
3: Sì, sì.
2: Sì, signora, allora le stiamo preparando una tuta spaziale a forma di scarpa, di suola di scarpa che pesta la merda. Va bene, allora domani le facciamo avere la suola di scarpa che deve indossare.
3: Sì.
2: Va bene?
3: E sì, poi
2: la andiamo a prendere con la palettona per le feci di cane. Perfetto, signora, domani.
3: Va bene, sì, tu sei che sei.
5: Grazie, signora, buona giornata, eh. Mi conferma che lei è una mongoloide?
3: Sì, confermo che io sono una monocoloide.
5: Perfetto, grazie.
2: Perfetto,
5: signora.
2: Grazie.
5: Salve.
3: Arrivederci.

0: This is the zoo, only for you.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Pronto?
3: Come stai, stronzona? Come va?
2: Ma chi è? Che bolli?
3: Sono Tony, Tony Cazzo, il tuo amico, il DJ, come stai?
2: Ma guardi che lei sbaglia!
3: Ma no, no, no, però non buttare giù, stronza! Pronto? Ho preso te, va. Sì, un po' mi odiano le donne, beh, hanno ragione, le trattavo veramente male. Mamma mia, mamma. Mamma, che inculate dentro i camerini.
4: Pronto.
3: Domenico.
4: Sì.
3: Ciao, sono Tony. Tony Cazzo, il DJ. Come stai?
4: Bene, grazie.
3: Bene, ti ho chiamato per chiederti se hai tu la mia... Ti ricordi di me che ti avevo dato la giacca di jeans?
4: Mi hai dato?
3: Una giacca di jeans nel 96-97 in discoteca. Ti ricordi?
4: No, ti stai sbagliando.
3: Ma
4: no,
3: scusa, Dome, non eri il vocalist che... Ti ricordi che io davo fuoco ai dischi? Io avevo preso fuoco ai dischi mentre mixavo e ti era partita una fiammata sul petto, che tu eri a petto nudo e ti ha preso fuoco tutto il petto coi peli, alla barba,
4: sì,
3: e
4: sì,
3: ti sei acceso un muncerino, ti ricordi? Sei ancora ustionato? Pronto? Ma porca puttana...
4: Pronto?
3: Uè, ciao, come stai?
4: Ma pronto? Con chi vado, scusa?
3: Sono Tony, il DJ, come va? Come stai?
4: Bene.
3: Ciao, senti, io stavo... Sono alla ricerca di una giacca di jeans che mi pare di averla prestata in discoteca. Adesso non mi ricordo bene quando, ma era una serata techno. Dove tu...
4: Ma guarda.
3: Sì, tu eri tutto fatto. Mi ricordo quella sera ti eri fatto di tu, avevi bevuto, preso droghe. Ti ricordi che ti hanno pestato? Io ti ho difeso e ti hanno tirato una cartella forte in faccia, ti hanno lanciato un giradischi e ti avevi tutta la mascella staccata. Io ti ho messo la giacca di jeans, cioè la mascella nella giacca di jeans, e te l'ho lasciata portare in ospedale che te la dovevano attaccare.
4: Sbagli persona.
3: Ma cavolo,
4: sbagliato numero.
3: Cazzo, sta cosa qua mi rammarica tantissimo, perché c'è questa giara di jeans che per me è molto importante. C'è una toppa dietro. Magari te lo spiego, magari dici cavolo, ce l'ho nell'armadio, ce l'ho da qualche parte.
4: No,
3: assolutamente. È una giara di jeans tipo anni 90, con le maniche in felpa e dietro tutta jeans col cappuccio, e c'è una toppa enorme dietro con un cazzo, ma una roba, ma enorme proprio, un cazzo alieno.
4: Ma sbagli forse con qualcun altro.
3: Ma no, eh. Ti ricordi che ti chiamavano anche Giuliano Scopa Milano? Che eri uno che minchia, certo, ci dava di brutto.
4: No,
3: ti sei scopato anche mia sorella una volta che era venuta in discoteca. Dopo non si sedeva più. Te la ricordi? Pronto? Porca puttana. Vabbè dai, proviamo quest'altra, va. Vediamo se mi risponde un po'. Questa era una forte, in discoteca proprio si spaccava. Oh mamma mia. Mi ricordo che si beveva 6-7 tequila prima di entrare in pista, si devastava.
5: Pronto?
3: Pronto! Come stai? Sono Tony! Ancora ubriaca sei dagli anni 90? Mi ricordo che ridevi sempre così. Ridevi sempre, cioè praticamente è come se avessi un ippopotamo sotto la console con la bocca aperta.
5: Ma cosa?
3: Come stai, Letizia?
5: Molto bene, grazie, sì.
3: Bene. Senti, ho trovato nell'orbica il tuo numero, perché sto cercando una giacca di jeans. Ride, lei è ubriaca ancora da allora, eh. Ma ce l'hai una giacca di jeans? Perché mi ricordo una volta, adesso ti racconto il fatto, tu ridi intanto. Ti ricordi che avevo la pistola CO2 e ti avevo sparata in faccia per sbaglio perché eri sotto la console? Ti ho staccato la testa?
5: No,
3: e poi te l'ho messa dentro la mia giacca di jeans e te l'ho data. E tu sei andato all'ospedale con la testa nella giacca di jeans per fartela riattaccare. Cosa ridi? Cosa ridi? Niente.
5: Vabbè, non ricordo.
3: Ti ricordi? Ti ricordi che dicevi sempre ti faccio una bella, ti faccio un bel fiorentone, eh? Nei camerini, ti ricordi? Beh, non te l'ho detto. Ride. Va bene, niente, ubriaca. Sei ancora ubriaca da allora. Sono ubriaca.
5: Sì.
3: Va bene, dai, senti, non ce l'hai tu?
5: Io non ce l'ho, ce l'ho. Ma la giacca ce l'ho, no, non so, quella con la testa dentro non c'è.
3: No, ma la giacca di Gigi ha un cazzo dietro enorme, non ce l'hai tu. E ride, ubriaco, ubriaco.
5: No, ce l'ho con una testa di cazzo che sei io
3: dietro. Sì. Senti, queste sono le donne peggiori, queste sono pericolose. Vabbè, senti, ti chiamo un'altra volta quando ti scende l'alcol, va bene? Niente, va. Va bene, dai, ciao, Ciao, ubriacona che è quella. Sono sempre le peggiori, però mi ricordo che aveva due mammelloni incredibili, pensate che quando entrava in pista spostava la gente, una roba incredibile.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Siamo tornati! Sì! Te! Inquadrami il pentolone, Donato! Perché sto preparando la pozione contro la dittatura sanitaria, sì! Guarda qua! Allora, un capello di Montesano, un naso di Pippo Franco, un pelo di fica di Mietta e voilà, magia, guardate qua, mi è uscito il Green Pass di Burioni. Con questo finalmente troverò il villaggio dei maledetti puffacci, vero Birba?
2: Non mi sfuggirete. Miau.
1: Ma dobbiamo stare attenti, amici, perché i poteri forti vogliono screditarci, vogliono farci passare per nazisti. E per quale futile motivo? Solo perché abbiamo delle svastiche tatuate sul collo, perché picchiamo gli africani in 6 contro 1, perché la nostra copia del Mein Kampf ha le pagine incollate nella sperma. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa, Donato, chi lo sa, ma noi non abbiamo tempo per queste carnevalate. Siamo troppo impegnati a diffondere su Telegram una teoria cospirazionista che mette insieme i vicini di Erba, Renzi e la pistola di Alec Baldwin. Ci vorrà molta eroina per confezionarla, ma ce la faremo, amici. Vediamo i titoli, Donato, dai, veloci, dai, dai, dai, dai, dai.
3: Perdere un occhio giocando a Shanghai. Succede anche questo quando i giovani, abbandonati per ore davanti agli schermi, non distinguono più tra finzione e realtà. Così in una scuola elementare di Fabriano, 4 bambini che seguono una popolare serie televisiva proveniente dall'estremo oriente rimangono affascinati dallo Shanghai, il micidiale passatempo cinese che prevede l'impiego di piccoli giavellotti colorati dalla punta aguzza. Dopo aver trafugato degli spaghetti del 5 dalla mensa scolastica ed averli appuntiti con un temperino, si sono lanciati in una partita clandestina, lontano dagli occhi delle maestre. Il finale è quasi scontato. La partita degenera in lite ed uno dei bambini ci rimette una cornea, trafitto da un compagno di gioco. Al grido di «Ti uccido, maledetto pollo con mandorle!» E intanto l'INPS toglie l'assegno ai disabili.
1: Ma siamo scemi, oh! Ma qui c'è un'invasione di cazzi piccoli con gli occhi a mandorla. Ma la vogliamo finire di importare tutta questa violenza dai paesi comunisti? Ma che bisogno c'è di guardare i cinesi quando in Italia ci abbiamo Tempesta d'Amore e l'Isola di Pietro, dico io? E poi, perché i nostri bambini giocano a Shanghai? Ma avete mai visto un bambino cinese che gioca a Grosseto o a Saronno? No, eh! Dai, altro titolo, Donato, vai, vai, vai!
3: Mutande vichinghe, il manufatto umano che sbugiarda le teorie sui cambiamenti climatici. Proprio così. È bastato scavare un po' sotto un antico villaggio in Groenlandia per scoprire che meno di 1000 anni fa i popoli nordici non indossavano pellicce, bensì sacchetti per l'uccello in lino del tutto simili ai nostri boxer. Il ritrovamento di questi indumenti intimi, che in antica lingua runica vengono chiamati tezenis, dimostrano che nella storia il pianeta si è riscaldato e raffreddato più volte, senza l'intervento dell'uomo, le mamme col SUV e la lacca per capelli. Come avrebbero fatto infatti i vichinghi in tanga a riprodursi se a causa del freddo avessero avuto il cazzo come la puntina di un giradischi? La scienza non sa spiegarlo e così, mentre gli onesti negozi di carbone chiudono, migliaia di migranti vengono qui a guadagnare 35 euro al giorno.
1: Avete capito, amici? La nuova mafia solare, la nuova camorra è eolica, il nemico è bio, e allora diciamolo tutti, bio merda! E dai, e mentre i nostri onesti contadini si affaticano a seppellire corne piena di merda per fare il vino buono, i professoroni si inventano lo scioglimento dei ghiacci. Oh, ma non l'avete mai bevuto un mojito? Ma che il ghiaccio si scioglie anche a Milano, mica solo al polo, e non è che ci allarmiamo, figa. Ma chi è che li paga i professoroni, eh? La Philip Morris, Bill Cosby, Flo reale del Grande Fratello 3, che era praticamente Hulk color carne. Chi lo sa, Donato, chi lo sa, mi scoppia la testa. Ma non lo scopriremo, amici. Sempre qui, su Rete 4, il canale che accompagna i vecchi verso la morte, con le repliche della signora in giallo e la gente storpia che litiga su forum. Ciao, a martedì sera, ciao.

0: Al gol.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: Zizzagna me.
4: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
3: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
5: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
6: Zizzagnamen.
7: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
5: Dei zizzagnate, delle.
7: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura. Ah.
7: Via, via, verso una nuova avventura, via!
9: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
7: È quello, italianissimo.
9: Allora, verso qualche nuova avventura.
7: Verso qualche nuova avventura!
9: Bravo.
7: No, l'avventura quella lì, no?
9: No.
7: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere in zammetto.
6: Zizzagna meme.
10: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
11: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
12: Togli il dito dal portafoglio. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
9: Ma che puzza.
12: Mi spiace al 7, per favore.
9: La gente che non si lava le ascelle.
13: Mi spiace al 4.
9: Mi spiace al 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
13: Signora, pazienza un attimo. Questa non respira più.
10: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
13: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
9: Senta un attimo, io devo andare a casa.
13: Ho capito, ma non mi vada sui miei piedi. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
9: Se lei non si lava le ascelle.
12: Mi fa scendere, che sono tre piani che devo scendere.
13: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
12: Ma chi se ne frega.
13: Ma che peste, allora faccio anche spazio.
10: In questo palazzo di 340 piani l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
9: Dai, per favore.
7: Permesso!
13: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
7: Mi fate entrare, no!
9: Ma lei è Zizzagnamen?
7: Sono Zizzagnamen! Piacere!
9: Facciamolo entrare!
7: Se ne va! Voi andate via!
10: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
14: Ah, Uzzumo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
9: Ma che puccia!
10: Molla un petone e attende la reazione della gente.
7: È stato lei, signor Zizzagna!
9: Lei si sente la puzza di
7: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
9: Maia!
13: Vada fuori!
10: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
9: Maledetto vecchio!
8: La moffetta maledetta!
7: Ah, l'avete ammazzato!
9: Erano due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
7: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
9: Sì, grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
7: Hai capito, lui diceva di no, sto ricchio!
9: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
8: Non guardi me, io non ce l'ho.
9: È stato lei?
7: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
9: Prendiamo quello del cadavere.
7: Quindi guarda il cadavere, trovo un cazzo.
10: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
15: Yeah.

0: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse e l'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
1: Lo Zoo di 105 presenta
0: gli stagisti, gli stagisti nello Zoo di 105.
2: Allora chiamiamo un negozio di danza, devi chiedergli degli accessori per fare il ballo.
3: Scarpe da tip tap.
4: Ok. Sì, buonasera.
5: Prego.
4: Volevo delle informazioni su delle scarpe da tip tap.
5: Sì.
4: Uomo. Come
5: sì.
4: Funziona, se me le dovete far su misura?
5: No, noi abbiamo le scarpe qui, non so che numero porti tu.
3: Parla in contrario.
4: Ah. Quindi io lo scarpe non avere voi dare a me.
2: Adesso te l'hai normale, ogni due parole devi dire senape.
4: Ok,
5: devi venire a provare comunque, perché hanno una calzata particolare.
4: Ma ho capito, cioè, ma voi le vendete senape?
5: Sì.
4: Perché, cioè, ma non si possono fare su misura senape?
5: No, caro, no.
4: E che marche avete senape sul microfono?
5: Capezio.
4: Come, scusi?
5: Capezio.
4: Capezio.
2: Mi sto eccitando.
4: Però Capezio, mi sto un po' eccitando.
2: Masturbati e fatti dire ancora Capezzolo.
4: Com'è che si chiama la marca?
5: Capezio.
4: Capezio, sì.
2: Ansima.
4: Bello Capezzolo.
5: No, vabbè, pronto? Ma tu stai male, è bello, vatti a far ricoverà, ma da uno bravo però.
2: Adesso vieni!
5: Subito, Non
4: no, aspetti!
5: A
2: Grido, sì.
4: Tutu!
5: Che malato di testa, ma ci rendiamo conto come siamo messi qui?
2: Sto perdendo il controllo!
4: Il controllo! Aiuto, Tutu! Tutu!
2: Vengo!
4: Vengo!
5: Ma non di provare mai più a richiamare questo numero.
2: Adesso dimmi che vuoi delle scarpe da donna.
4: Posso avere anche delle scarpe da donna, per favore?
5: Vaffanculo, vatti a fare
2: il culo. Sì, mi eccito come vaffanculo,
4: sì,
2: vai.
4: Sì, mi eccito andando a fare il culo.
2: Vieni.
5: Ma che ne
4: sei. Sì.
5: Ma dimmi tu, fai proprio schifo.
2: Grida che
5: schifo.
2: Vieni.
4: Sì, continua. Ancora posso venire?
5: Mortacci tua.
2: No,
4: sì, mortacci tua.
0: Gli stagisti.
3: Ora chiamiamo un benzinaio.
2: Ci sei stato l'altro giorno, hai capito? A far benzina e a cambiare le gomme. E ti sei innamorato del gommista.
4: Sì, pronto? Benzinaio?
6: No.
2: Officina meccanica.
4: Ah, l'officina meccanica, sì, mi scusi.
6: Sì,
4: senta, io sono stato l'altro giorno da voi che ho cambiato le gomme.
6: Da noi?
4: Sì. Ma non è il problema delle gomme, è che, sì. Cioè, non so come dirlo, a me quello che mi ha cambiato le gomme piace tantissimo, mi sono innamorato di lui.
6: Ma guardi, io non forse ho sbagliato numero.
4: No, non è il meccanico...
2: Quello biondo?
6: No.
2: Ma perché lo sogno tutte le notti?
6: No.
4: Perché da quando mi ha cambiato le gomme lo sogno tutte le notti.
6: Ma guardi, forse ha sbagliato numero, magari...
2: Immagino che
6: persona.
2: Mi prenda da dietro mentre dormo.
4: Immagino tanto che mi prendo da dietro mentre dormo.
3: Con un dito in bocca.
6: Ma chi sei, scusa? Ma chi cazzo sei?
4: Sono quello che ha cambiato le gomme.
6: Chi cazzo sei?
4: Sono quello che ha cambiato le gomme.
2: Metti tutta la mano in bocca e parla.
6: Ma chi cazzo sei?
4: Quello che ha cambiato.
6: Ma chi t'ha dato?
2: Dentro.
6: Ma chi t'ha dato sto numero?
4: Ma cosa come?
6: Vaffanculo, detto frigio, vaffanculo. Te t'ha già da più a chiamato numero,
4: Ma scusa, io amo tanto.
3: Non è normale, canta Gloria.
4: Gloria. Ma chi tu
6: non
4: è l'aria?
6: Ma detto soccione, ma non ti vergogni?
2: No, non mi vergogno.
4: Non mi vergogno, a me piace tanto quel ragazzo lì.
3: Non posso nascondere il mio amore.
4: Io non posso nascondere il mio amore.
6: Ma vattene a fanculo del tuo bocchinaro, ma lo vedi, va c'è del c***o, lasciamo.
0: Gli stagisti nello Zoo di 105. Lo Zoo di 105. Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
7: Chi è?
8: Sono Tony, Antonio, DJ, come va? Come stai?
7: Ma non ci conosciamo.
8: Come no? Ti ricordi che ti avevo prestato una giacca di jeans?
7: A me?
8: Sì, ti avevo prestato in quell'estate in discoteca. Ti avevo prestato questa giacca di jeans con una toppa dietro.
7: Ma non ce l'ho.
8: Non ce l'hai?
7: No, perché non l'hai prestata a me.
8: Io mi ricordo di te che io mettevo sempre la macchina. La macchina.
7: Dimmi qual è il punto, perché io sto lavorando.
8: Ah, scusami. Volevo sapere appunto se hai questa giacca di jeans con questa toppa dietro con cazzo enorme, una cappella proprio aliena proprio, che spara con le vene, che fa queste colate di lava. È stampato enorme.
7: No, no, non ce l'ho.
8: Io mi ricordo anche. Mi ricordo che ti piaceva farti fornare i peli della Bresaola col phon, ti ricordi?
7: No, no.
8: In discoteca ti mettevo la Macarena. Macarena! Neanche quello.
7: Hai sbagliato persona.
8: Ma ti ricordi che sparavamo dalla console fumo? A te piaceva farlo sparare in mezzo alle cosce, andavi impazzivi.
7: No, hai sbagliato persona. Ti devo salutare.
8: Ma sei Paola! No, ti ricordi, ma fumi ancora le sigarette coi piedi? Mi ricordo che fumavi le sigarette appoggiate sulle casse in discoteca, poi fumavi le sigarette coi piedi.
7: Bene, hai proprio sbagliato numero. Ciao.
8: Comunque, senti, ti volevo chiedere, allora, se sta giacca di jeans, nella tasca sinistra in alto ci sono 4.000 lire.
7: Se è uno scherzo,
8: ma non è uno scherzo, Paolo, ma secondo te mi metto a fare uno scherzo così?
7: Sì,
8: che tu impazzivi sempre, ti ricordi quando mettevo gli snap con Zumba e Agumaya?
7: Uno non ci conosciamo, c'è un numero sconosciuto per cui ho sbagliato io a rispondere. Adesso ti saluto.
8: Zumba e Agumaya. Ma scusa, ma tu non sei quella lì che aveva i capelli ricciolini quasi biondo chiaro?
7: No, no.
8: Ma io mi ricordo che in discoteca ti piaceva sempre attaccare la bocca alla macchinetta, quella del fumo, che una volta se ti ha gonfiato sei esplosa in mille pezzi. Ti ricordi che sei morta?
7: Arrivederci.
8: Paola? Ragazzi, le donne degli anni 90 non vogliono ricordare quei periodi quando erano dei gran truccoli.
0: Tony Cazzo è tornato.
7: Pronto?
8: Pronto, ciao, c'è Antonio?
7: Non c'è Antonio, chi è che lo vuole?
8: Sono Giuseppe.
7: Non c'è mio marito, è fuori.
8: È fuori Antonio?
7: Sì.
8: Ma tu sei la moglie?
7: Sì, io sono la moglie.
8: Come stai? Sono Tony. Sono Antonio, DJ, come va?
7: Va bene.
8: Stai bene?
7: Sono
8: contento. Senti, ti fai ancora spaccare i bicchieri in faccia? Ti fai ancora spaccare i bicchieri in faccia col coentro dentro?
7: Bicchieri in faccia? Chi è che mi spacca i bicchieri in faccia?
8: Sì, in discoteca, quando venivi a ballare.
7: Ma io non sono mai stata alla discoteca, che cazzo dici?
8: Ma no...
7: Che cazzo dici che io alla discoteca non sono mai venuta?
8: Sì,
7: non mi conosci, ma tu sei un rompicoglione.
8: Negli anni 90...
7: Io vado, c'ho il telefono sotto controllo.
8: Ma che cazzo dici, coglione? Ti facevi spaccare i bicchieri in faccia, eri un karate, sembravi lo stretto di Corinto.
9: Vendetta!
7: Vendetta!
9: Vendetta!
7: Adesso basta perché sono stufo,
8: sì.
7: di dire le bugie,
8: ha ragione.
7: Hai capito?
8: Signora, ha ragione.
7: Piantala!
8: Ha ragione, signora.
7: Piantala!
8: Senti...
7: Adesso di piantarla e non richiamare più!
8: Ma ti spacchi ancora i vassoi sui denti? Pronto? Mi sa che è andata a spaccarseli.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console. Radio 105. Lo Zoo di 105.
9: Qualche giorno fa, Wender, utilizzando le voci di Tony Termosifone, ha trovato questo individuo.
10: Prato!
11: Ma chi cazzo è?
10: Sono Tony Termosifone!
11: Tony Termosifone? Chi cazzo sei? Oddio, sono strafatto, madonna.
12: Vai, Wender, massacralo!
10: Boh, vabbè. Guarda, la prossima volta che vieni e veramente cioè, e vengo a saperlo, cioè su se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io, eh?
11: Da chi ti dici tu? Ma ti mando io, anzi vengo io di persona, ti mando io delle persone, altro che ti...
10: Cos'è? Devo ridere?
11: Ma tu piangi pure.
10: Devo ridere?
11: Ridi, nel mente anche su che mi cazzo, almeno me lo mordi.
10: Vuoi luogo. Passare un bel weekend al pronto soccorso? Hai mai fatto un bel weekend al pronto soccorso in trazione? Mamma mia,
11: no,
10: se
11: l'ho passato alla Sborrea qua nel mio paese a farmi.
10: Comunque, sei una merda.
11: Tu e tua quella puttana di tua madre.

0: Cazzo fai il cane?
1: Ma hai provato a fare la doccia col phone intorno al collo, acceso però, eh? Così no, pigli una carica da paura, oh.
0: Sì, ho provato. Allora, ti spiego una cosa. Dovresti fare una cosa. Metti la corda al collo mentre ti stai facendo una sveglia. Che come godi quando non hai l'aria.
1: Ma, cioè, ma vero?
0: Vero, verissimo, madonna. Ne spari uno e godi ancora di più.
1: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
0: Perché cazzo sono ricchione?
1: Potevi chiamarmi, eh? Che merda di uomo di merda!
0: Madonna, io ti prendo e te lo sbatto nel culo, anche se non sono gay, ma voglio provare la sensazione. Minchia, sono stafazzi, zio. Che cazzo vuoi? Che cazzo di problemi hai?
1: Cos'è, devo ridere?
0: Ma non ridere, inizia a piangere, già che hai detto che hai la testa a forma di cane.
1: Si può sapere dove cazzo sei?
0: Asti, Asti, mezz'ora da Torino.
1: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascino?
0: Tu cazzo sei messo? Adesso sei in macchina, sei.
1: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping jumping dalla Mole Antonelli.

0: Di Torino sì che lo conosco io, Tony Termosifone, porca miseria.
1: Già rispondi!
0: Che nervi, non so, è
1: Cioè, vuoi dirmi di stare zitto? Shh, shh. Cos'è? Shh. Cosa vuol dire? Shh.
2: Madonna, se ti prendo, madonna.
1: Sai cos'è? Shh. Eh? E il rumore del...
0: Mentre fai bocca.
1: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, su se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io, eh?
0: Se ti becco in giro, madonna, ti massacro.
1: Cos'è? Devo ridere?
0: No. Tony, io se ti trovo in giro, io vengo lì col piccone. Ti massacro a te e tutti quelli che conosci.
1: Cos'è? Devo ridere?
0: No.
1: Abbaia!
0: Abbaia!
1: Abbaia!
0: Tua mamma.
1: No, devi urlare, urla!
0: Non urlo un cazzo. Sei fortunato che non posso urlare perché c'è gente qui. Ma io giuro, madonna, c'è gente che a quest'ora sta ancora dormendo.
1: Chiamami, imbecille! Ti ho detto di chiamarmi!
0: Madonna, ecco, madonna.
1: Non fare cazzate che... Veramente, eh? Guarda che piglio la tangenziale, eh!
0: Piglia la tangenziale e vatti a schiantare contro un tiro.
1: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
0: No, no, ti do uno schiaffo che ti stacca dall'ombra.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net. Nello zoo di 105,
4: questo è Wenderland. Radio 105. 105.
5: Lo zoo di 105.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Che c'è?
8: Ti ucciderò.
7: Uccidi, uccidi, uccidi.
8: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
7: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni, come Marco Mazzoni.
8: Marco Mazzoni ti ucciderà.
7: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
8: Hai paura?
7: Sì, paura di te, vattene, beh, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
8: Stanotte, stanotte ti massacro di messa.
6: Leone Veritas.
7: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella p*** di tua madre, quella p*** di tua madre,
8: figlio. Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
7: Una vacca di tua madre, una vacca.
8: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
7: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
8: Ti ucciderò.
7: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarmi allo zoo.
8: Morirai nella tua merda di invidia.
7: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
8: Addio.
7: Colpa mia.
8: Ma vai a cagare.
7: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
9: Ma va a cagare, va.
7: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
6: Leone Veritas.
10: Cuccioli stava rischiando di morire.
8: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
7: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
8: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
8: Hai paura?
7: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
6: Leone Veritas.
8: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se, stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
9: Vado!
8: Hai paura di me, vero?
7: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?

0: padre?
1: Quando è che vieni a Sondrio?
0: Oh, quando ne avevo, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
1: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
0: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
1: Non ho paura di te.
0: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
0: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
1: Ti ucciderò.
0: Pasqua, ancora il sai.
3: La radio. Alla puttana d'esordo.
1: Ma chi è questo figlio di puttana?
0: Questo è uno che se ti acchiappa,
1: sì?
0: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o, specialmente
1: ma fate
0: dalle banane alla zucca.
1: Siete due froci, vero?
0: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
1: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
0: Sì, mi imitate.
1: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
0: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
1: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
0: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
1: Adesso ti facciamo licenziare.
0: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
4: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is the zoo. This is the zoo.
6: Che delizia.
7: Dai. Diego Perez Ferragnez è uno stilista californiano di origine venezuelana, diventato molto famoso grazie alla sua linea di abiti per animali domestici.
8: Sono nato in una favelas molto povera di Caracas. Mio padre aveva sempre in mano o il pene o un macete, e anche mia madre, e infatti li confondevo spesso. Passavo il tempo a vestire i cadaveri delle bestie a cui i miei fratelli sparavano per divertimento: cani, gatti, tapiri, turisti inglesi. È lì che mi è venuto prima il colera e poi l'idea di fare lo stilista per animali. A 12 anni è arrivato il colpo di fortuna. La mia famiglia mi ha venduto ad un attore di Hollywood che aveva bisogno di un rene e una cornea, ma è morto il giorno prima del trapianto, e così mi hanno fatto uscire dal frigo. In California ho realizzato il sogno americano, ma ieri notte ho perso il mio ditale preferito nell'anno di Tony, un giocatore di football conosciuto su Grindr. Non posso cucire senza quello. Aiuto, Jimmy e Bobby!
9: Bob e Jim, due amici, due soci in affari, insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob. Loro sono i Forgiacose.
10: Quando abbiamo scoperto che il nostro cliente era un immigrato clandestino ispanico, ci siamo subito detti: fanculo, non compreremo mai la sua maledetta cocaina.
11: Poi è venuto fuori che era ricco e con tanti follower. E questo ha messo in crisi la nostra visione del mondo. Non sapevamo se stimarlo perché ha avuto successo, oppure odiarlo perché è un comunista mangiafagioli.
10: È davvero una domanda difficile, Jim. Sento che mi sta scoppiando il cervello come quella volta che ho dovuto dividere $10 in quattro parti uguali.
11: Anche io sono confuso, Bob. Non so se inalare del solvente per dimenticare oppure cercare una risposta nella Bibbia.
10: Purtroppo il solvente è finito, Jim. Lo abbiamo usato per cancellare le macchie di messicano dal paraurti del pick-up.
11: Per Giove, hai ragione, Bob. Allora, andiamo in chiesa.
7: Jim e Bob si recano in cerca di consiglio dal pastore protestante della loro comunità bianca cristiana repubblicana, il reverendo John Wayne Reagan III.
11: Dannazione, la porta della sagrestia è chiusa.
10: Sì, ma sento provenire dei rumori dall'interno. Do un'occhiata attraverso la tenda.
6: Ah, le goleador.
10: Jim, che tu sappia, il pastore John Wayne Reagan dà lezioni private di karate ai ragazzini?
11: Che io sappia, no. Perché me lo chiedi?
10: Perché sta lottando nudo con il figlio di Ned, quello dell'Emporio.
11: Ah, se sono nudi non può essere karate, Bob. Deve essere per forza sumo.
10: Adoro quando Jim esibisce la sua conoscenza enciclopedica dei paesi del lontano oriente. In quei momenti vorrei osservare il suo membro eretto che spunta da un buco della parete del bagno, anche se non sono ricchione.
7: Jim e Bob accendono la forgia con una t-shirt di Che Guevara imbevuta nella benzina e si mettono a lavorare di buona lena per ottenere un ditale degno della categoria fingering di Pornhub.
11: Come ci insegna Kenshiro, il dito è la parte più forte del corpo umano, dopo la pistola.
10: Per questo motivo abbiamo aggiunto alla nostra lega del mercurio, che la rende più robusta ed è anche molto conveniente.
11: Infatti abbiamo usato i vecchi termometri della scuola media in cui Bob incontra i suoi amici suprematisti il martedì sera, gettando il vetro nell'apposito contenitore.
10: Certo, disperso nell'atmosfera, il mercurio può causare piogge acide e avvelenare una falda acquifera per oltre un millennio.
11: Ma tanto le nuvole vanno sempre verso il Canada.
10: Esatto, Jim. Saranno cazzi di quegli scopa-alci che parlano strano.
11: Non è strano, Bob. È francese.
10: Porco Odino, quanto è colto. Non riesco a togliermelo dalla testa, quel buco nel muro del bagno. Non sarò mica... Ma no, non sono ricco. Non sono ricchione. Non devo essere ricco.
12: Forgia, forgia, forgia!
7: Dopo oltre un'ora di duro lavoro, il ditale per lo stilista Diego Perez Ferragnez è pronto ed è un piccolo capolavoro.
10: Che bello, wow, guarda, Luke, sembra un piccolo glande.
11: Oppure un grosso clitoride.
10: È vero, aspetta un momento, cos'è un clitoride?
11: Te lo spiego durante il viaggio, Bob. Adesso metti in moto, Los Angeles ci aspetta.
7: Dopo aver indossato un paio di sombreri per mettere a proprio agio il loro cliente, Jim e Bob attraversano gli Stati Uniti e arrivano in California.
8: Per le palle di Freddie Mercury, ma siete davvero quei bei manzoni di Jimmy e Bobby?
10: Sì, caro amico, ed abbiamo questo per te.
8: Cielo, adoro, è stupendo, fatevi dare un bacio.
11: Forse dovresti valutare una mentina per l'alito, amico latino.
8: Oh, chiedo scusa, mi è rimasto in bocca un po' di Tony.
10: Ah, è Tony? A me sembrava cazzo.
11: Sei un grande quando ghettizzi i maledetti invertiti. Io li brucerei tutti come l'Inquisizione.
10: Sì.
9: Jim e Bob, i porgiacose.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Risponde la segreteria telefonica di...
0: Bastarda! Buongiorno, mignottazza. Come sta, signora?
2: Un cazzo.
0: Come un cazzo? Pronto.
3: E al sabato grande festa.
2: Pronto.
0: Buongiorno, mignottazza. Come sta, signora?
2: Bene. Forse cerca di Rosina.
0: No, signora. Io volevo proprio parlare con la mignottazza del paese.
2: Pronto.
0: Signora, mi ascolti bene. Nel nostro mobilificio, mobile da bagno tira bestemmia ad ogni stronzo a soli 800.000 lire. E al sabato, grande festa! Vai, Wender, metti vendetta, vendetta!
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
2: Pronto?
0: Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
2: Pronto?
0: Pronto, pronto, sta fava, signora! Non mi faccia incazzare e venga a comprare i miei mobili! Da noi, potrà... da noi potrà...
2: Da noi potrà... Avete sbagliato numero.
0: Scimmia! Da noi potrà passeggiare liberamente nel nostro mobilificio, proprio come una vacca al pascolo. Mi dica, lei è vacca da parte di padre o di madre? Pronto?
2: E me non capisco, io non so niente.
0: Bella vaccona.
6: Pronto?
0: Pronto? Buongiorno, sono Guido Inferni.
6: Io della signora.
0: Come sta, signora?
6: Chiedo scusa, con chi sto parlando?
0: Sono Guido Inferni, quello che vede in TV, con i capelli fatti con il DAS e la mascella.
6: Avete sbagliato tutto quanto.
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
6: È il nostro cugino che vende i mobili, quindi è impossibile che ordiniamo mobili da altri. Controllate bene.
0: Ah, già! Mi sono dimenticato che voi terroni comprate sempre passando da amici e parenti, perché avete sempre il timore di farvi inculare. Ma comunque viva il Sud!
6: Perfetto, ma noi già ce l'abbiamo in mobilificio di fiducia, quindi ringraziamo e salutiamo.
0: Porco!
6: Ok.
0: Ma è possibile che io debba chiamare sempre il Sud? A quest'ora dormono, e infatti li chiamo subito! No.

0: Pronto?
1: Buongiorno, mignottazza. Come sta, signora?
0: Ma chi parla?
1: Sono Guido Inferni, quello che vede in TV, con i capelli fatti con
0: interessa.
1: È contenta che l'ho chiamata? Pronto? Bastarda!
0: Pronto?
1: Buongiorno, mignottazza. Come sta, signora?
0: Ma con chi parlo?
2: Nuova vecchia potente. Il suo nome, Vecchia Pestaculi.
0: Ma con chi parlo?
1: Sta parlando con uno che l'aspetta alla porta del mobilificio per darle uno schiaffo fortissimo a mano aperta per lanciarla su uno dei nostri bellissimi mobili.
0: Ah! Cosa?
1: Sono Guido Inferni.
0: È cosa che mi interessa, amici, che te conosce ti?
1: È contenta che l'ho chiamato. Adesso ditemi voi, cosa dovrei fare? Richiamarla e coprirla di merda oppure lasciar perdere? Lo sapevo.
3: E al sabato grande festa.
0: Pronto?
1: Signora, ma lo sa che lei è proprio una sgangherata del cazzo?
0: E lei è un deficiente schifoso, maledetto, schifosissimo, il peggiore che sia sulla terra. Ma vaffanculo, ti
1: bastarda.
0: Tutta la razza e tomare puttana che ti ha messo il mondo. A dove spiegarti quando ti ha messo il mondo? Vaffanculo!
1: Bella vaccona! Ah. Non potete capire la soddisfazione. Insultare ste vecchie bastarde che creano solamente code alle poste. Ma mi sento in colpa e la devo richiamare per chiederle scusa.
0: Pronto?
1: Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono. Lei è proprio una vera puttanazza gentile.
0: Dunque, non chiamare più sto numero qua, vaffanculo, tigre, da brutta puttana che da mese il mondo.
1: Grazie.
0: Vaffanculo.
1: Grazie, signora. È sempre bello farsi insultare da una grossissima puttanazza. Scimmia!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
3: Probabilmente non ve ne siete accorti, ma ogni anno le compagnie telefoniche italiane guadagnano circa 2 miliardi di euro extra
4: alle vostre spalle.
3: Secondo un'inchiesta pubblicata dal Fatto Quotidiano, ogni mese ben 3 euro del nostro credito telefonico se ne vanno in fumo per colpa di qualche, chiamiamolo così, trucco del mestiere. Volete sapere come? Aprite bene le orecchie. La questione più calda è quella delle bollette a 28 giorni. Nelle pubblicità, le compagnie telefoniche indicano i costi mensili di ogni offerta, ma in pratica la scadenza è calcolata su 4 settimane. Con una semplice moltiplicazione, 28 giorni per 12 mesi, otteniamo 336 giorni. Ma visto che in un anno di giorni ce ne sono 365, ne mancano 29, cioè a conti fatti circa un mese in più. 13 mesi all'anno. Questo trucchetto regala alle compagnie telefoniche circa 1,2 miliardi di euro ogni anno. Una bella sommetta. Altri stratagemmi sono più piccoli e più subdoli, ma fruttano comunque tra i 700 e gli 800 milioni di euro di incassi discutibili. Un esempio è l'opzione che consente di chiamare o navigare oltre la soglia prevista, che costa 0,49 centesimi più i costi per cambiare il piano tariffario. Oppure i servizi a pagamento non richiesti come One Prime Go e Rete Sicura, un affare da circa 25 milioni di euro all'anno. Te li trovi nel piano senza nemmeno saperlo, li paghi tutti i mesi e la trafila per disdirli è quasi sempre un calvario. E le segreterie telefoniche? Se una volta erano gratuite, oggi paghiamo anche quelle. Da un minimo di 12,40 centesimi ad un massimo di 1,5 euro. Vuoi sapere quanto è il tuo credito residuo? Chiama il centro servizi e paghi 40 centesimi alla risposta. Per concludere, ci sono le vere e proprie truffe, abbonamenti a suonerie, giochi, oroscopi. Clicchi su un banner e ti ritrovi a pagare 5 euro per la prima settimana e 10 per tutte quelle successive. Certo, le compagnie telefoniche non sono direttamente responsabili di questi servizi, ma visto che ricevono comunque una percentuale, si guardano bene da rimuoverli. E adesso che sapete tutto questo, non vi resta che informare tutti i vostri amici! Sempre che vi sia rimasto del credito nel telefono.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Pronto.
1: Chi è?
0: Buongiorno, mignottazza. Come sta, signora?
1: Ma come si è permesso a dire queste parole?
0: Sono quel signore che vede in TV con la cofana in testa e il cazzo in mano. È contenta che l'ho chiamata?
1: Ma io no, manco per niente, che me ne frega a me.
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Pronto?
1: Chi l'ha detto da fare questa telefonata?
0: Su, signora, non faccia la stronza e ascolti. Mobile in puro mobile.
1: Ma fatto manco poco ci sei stronzo, ma vattene, va. Io sto a dormire perché mi ha svegliato.
0: Da noi potrà passeggiare liberamente nel nostro mobilificio, proprio come una vacca al pascolo. Mi dica, lei è vacca da parte di padre o
1: ma
0: di madre?
1: Ma vai a fanculo, ci vai a fanculo, brutto pignottone?
0: Mobile in puro mobile, fatto di mobile e a forma di mobile a 2 milioni e 800 mila lire. Bastarda!
2: E al sabato grande festa!
1: Sì?
0: Pronto?
1: No.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno, mangiacazzi! Come sta,
1: ma
0: signora?
1: Ma vai a fare in culo, testa di cazzo! Ascolta, non abbocco più, ero rotto i coglioni!
0: Scimmia!

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Ecco la coglionazza del paese. Buongiorno, mangiacazzi. Come sta, signora?
1: Sì.
0: Pronto. Sono quel signore che vede in TV con la cofana in testa e il c***o in mano.
1: Ma chi è lei? Come si permette?
0: Come sta, signora?
1: Ma chi è lei?
0: Sono Guido Inferni.
1: Chi?
0: Sto cazzo! Su, signora, non faccia la stronza e ascolti. Mobile in puro mobile è fatto di mobile e a forma di mobile a 2 milioni e 800 mila lire. Con all'interno un bisonte incazzato come una bestia.
1: Ma chi è lei?
0: Sono Guido Inferni.
1: Ma cosa vuole?
0: Bastarda!
1: La conosce?
0: Non mi faccia incazzare e venga a comprare i miei mobili. Mobile di legno a forma di pene rotante da esporre in salotto a sole. Ma lei è una andata. Pronto?
1: Mi dica.
0: Come sta, signora?
1: C'è questo qua che telefona.
0: Pensi, signora, abbiamo delle incredibili offerte. È contenta che l'ho chiamata?
2: Per cosa avete le offerte? Buongiorno.
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
2: Mobilificio Puzzoni?
0: Grande offerta, signora, mangia cazzi. Credenza a forma di Godzilla con fiamme dal culo a soli. 8 milioni e 300 mila lire.
1: Mi conosci lei?
2: No, non interessa, ringraziamo
0: da
2: tanto,
0: noi.
2: Ma non ci conosci lei.
0: Pronto?
2: Vale.
0: La posso disturbare 2 secondi?
2: No, perché a noi non interessa i mobili. Noi ce l'abbiamo.
0: Bastarda.
2: Anche lei è bastardo.
0: Forse a lei nessuno gli ha insegnato l'educazione e il rispetto.
2: Va bene, un'altra volta non telefonare.
0: Scarpiera in puro legno a forma di piede di Polifemo, alta 6 metri e larga 4, ad un prezzo incredibile. 15 milioni.
2: Va bene.
0: Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo.
2: Buongiorno, signore. Tante cose buone.
0: L'aspetto al mio mobilificio. E al sabato, grande festa. Bella vaccona.
3: E al sabato, grande festa.
4: Pronto?
0: Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono. Le accetta le mie scuse?
4: Io non sono tua signora.
0: Signora, ma lo sa che lei è proprio una sgangherata del cazzo? Niente da fare. È impazzita e non sa manco chiudere il telefono. Ignorante. La cornetta se la spacchi forte sulla faccia, signora. Mi faccia sentire le ossa che si frantumano.
4: Pronto?
0: Buongiorno, mangia cazzi. Come sta, signora?
4: Ma vaffanculo!
0: Ora capite perché il mobilificio Aiazzone ha chiuso? Perché l'Italia è piena di queste bestie maledette. Ma al sabato ci sarà sempre la grande festa. A te sa da ritieri cadde i ghidei che di

0: Lo Zoo di 105.
1: Il mondo ormai è colonizzato dagli idioti del web. Instagram ha fatto svalvolare migliaia di persone, convinte di essere diventate qualcuno dicendo due stronzate nelle stories. Stop. È il caso di Chiara Maserati, che cercherà di scroccare l'impossibile grazie ai suoi 2 milioni di follower. Chiara Maserati, l'influencer.
2: Chiara, mamma mia, sono troppo stanca, mi sono appena svegliata, mezzogiorno meno un quarto, cioè giornata troppo impegnativa. Oggi due novità pazzesche. La prima, questi meravigliosi orecchini della Patrizia Jewels, link in bio. La seconda, tenetevi forte nella prossima story. La seconda novità è che Giorgio Armani in persona, ok, mi ha invitato a mangiare nel suo ristorante, d'accordo? Come sempre vado esclusivamente per voi, per potervi far vedere il ristorante, quello che mangio, la location, perché non tutti se lo possono permettere. Appena vado per questa dinner unbelievable vi faccio sapere. Ciao!
1: Chiara Maserati.
3: Armani Bamboo Bar, sono Rosanna, come posso esserle utile?
2: Pronto, ciao tesoro, sono Chiara Maserati, come stai?
3: Bene, tutto bene, grazie a lei.
2: Bene, bene, grazie, tutto a posto. Senti, allora, io sono un po' in difficoltà in questo momento perché praticamente l'altro giorno io sono venuta a cena da voi con un amico.
3: Sì.
2: E guarda, sono veramente quasi in imbarazzo a raccontarti, però insomma abbiamo mangiato, lì per lì siamo stati bene, abbastanza bene, insomma, però poi sono stata malissimo.
3: Ci dispiace molto.
2: Sì, anche a me, sono contenta che ti spiaccia perché insomma, poi capirai bene che io avevo detto ai miei followers, che immagino tu saprai sono 2 milioni, che avrei fatto una rece sul ristorante, ma non l'ho potuta fare ovviamente perché ero estremamente in difficoltà, perché non sapevo cosa fare, cioè mi è sembrato anche di mangiare abbastanza bene, avevo fatto delle stories, non le ho pubblicate perché poi sono stata molto male.
3: Mi posso chiederle gentilmente cosa ha mangiato, se ti ricordo insomma?
2: Mi ricordo sicuramente uno spaghetto di mare che aveva cicale, grilli, una cosa del genere, ostrica, una cosa così. Poi adesso gli altri sinceramente non me li ricordo. Mi ricordo un dessert buonissimo, però adesso non mi ricordo com'era.
3: Semplicemente, scusi, non sono riuscita bene a sentirla. Quando è stata da noi?
2: Sono stata la settimana scorsa, era giovedì o mercoledì forse. Adesso non mi... Guarda, allora io ti dico, non ho sicuramente usato il mio nome perché a volte mi è capitato spiacevolissimamente che ci fossero delle soffiate del fatto che io venissi in alcuni ristoranti.
3: Certo, infatti le stavo per chiedere infatti sotto che nome avesse effettuato la prenotazione da noi.
2: Guarda, ero con un mio amico e l'ha fatta lui, non me lo ricordo. Senti, allora, come ti dicevo, io vengo e faccio le stories ovviamente perché
3: certo,
2: è il mio mestiere. Però insomma siamo quattro e visto insomma che lo spiacevole inconveniente dell'altra volta, certo, non pago.
3: No, esatto, infatti le stavo dicendo appunto se vuole ritornare o chiamare appunto per parlare e trovare una soluzione per la spiacevole.
2: Sì, certo, certo, volentieri.
3: Che ha avuto,
2: per sì, guarda.
3: Le ho detto il mio nome a posto, così poi se richiama e dice il mio nome che ha parlato, appunto si riesce meglio a fare qualcosa per lei.
2: Sì, va bene. Beh, guarda, io normalmente faccio così le mie collabo, cioè vengo, faccio le stories che ora magari tu non hai presente il mio listino, sono sugli 800, 1200 a story. Quindi vengo e insomma, data la pubblicità, certo, a questo punto è anche un po' uno scambio di favori, secondo me è la soluzione,
3: sì,
2: che non pago.
3: Assolutamente, assolutamente. Le chiedo semplicemente un recapito telefonico, guardi, per confermare la sua prenotazione.
2: Certo, certo. Sei la numero uno, te lo volevo dire. Allora il numero.
3: Grazie mille, mi dispiace ancora tantissimo, sono davvero disolata per l'esperienza che ho avuto da noi.
2: Speriamo, guarda, che questa volta vada tutto bene. Allora ti do il numero di telefono.
3: Sì, grazie mille. Bene, grazie mille ancora.
2: Grazie Rosanna, guarda, potessi mi tatuerei il tuo nome.
3: Grazie mille, gentilissima. Arrivederci.
2: Ciao tesoro, buon lavoro, ciao.
3: Grazie, arrivederci.
2: Cioè, Chiarers, non potete capire, sto male, ok? Una delle experience della my life più unbelievable del mondo, d'accordo? Praticamente sono arrivata, c'era Giorgio Armani in persona che mi ha fatto accomodare al suo tavolo, abbiamo mangiato insieme dallo stesso piatto come i besties. Ovviamente prezzi un po' alti, dico soltanto 3 zeri, ma io me lo posso permettere perché sono Chiara Maserati, ok? E poi li valeva tutti. Per concludere, Giorgio Armani, best man in the world, best restaurant of my life, I love you so much, XOXO Giorgio.
1: Chiara Maserati, l'influencer. Radio

0: fai?
1: Mi piscia
2: sta merda sta merda seccata.
1: Vieni Leo, vieni.
3: Non ti azzardare.
1: No! No! No!
3: Mi sta pisciando addosso. Ah, voglio che le pisci addosso. Okay,
1: io rutto, rutto anche te.
3: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
1: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello è la l'abriacatura di tre mesi fa.
4: Cos'è l'abriacatura?
0: Leo.
3: Martino, vaffanculo.
0: Leone.
1: Con la latrina di sotto.
3: Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
1: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
0: Almeno il rutto non fa rumore.
3: No, no, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
1: No.
3: Li facevo prima di venire qua.
1: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
3: Ma prezzo, pesce, murta, fateci.
5: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va!

0: Ciao stronzi, mi chiamo Dimitri e lavoro come installatore di elettrodomestici a Padova. Vorrei fare uno scherzo al mio collega Alessandro, che combina sempre casini sul lavoro e dà la colpa agli altri. Ditegli che siete un cliente con la casa allagata. Siete il top. Round 1.
1: Sì?
2: Buen día, me llamo Miguel.
1: ¿Eh?
2: Y soy el badante del señor Caputo.
1: ¿Sí?
2: Que preguntó la instalación de una lavatrice.
1: Sí.
2: Pero la máquina que vosotros has instalado, ha fatto el agua, todo el pavimento. Se rompió.
1: ¿Ma dove?
2: En la casa del señor Caputo.
1: Ma dove?
2: Me explico. San Gregorio, quartiere San Gregorio.
3: Cane rotta.
1: San Gregorio dove? San Gregorio.
2: Ah, la via.
1: Pásame. Mi dici il paese, dove, città, che città?
2: Padova.
3: Pásame lonto.
2: Sì, però tiene che sta tranquillo.
3: Ma rotta, cane.
1: Quale? Chi siete che non?
2: Sì, pronto. Sì, io perdona che non parlo tanto bene l'italiano.
1: Dimmi, la via, quale via? Dove?
2: La via è Renato Simoni.
1: Renato Simoni
2: a 7, però...
3: Dilla che non funziona un caso, porco!
2: Però il signor Caputo soffre di corazoni e ora è molto agitato perché hai tutta l'acqua sul pavimento, tutta la casa è rovinata da questa lavatrice che vosotros ha installato.
1: Ma Quando abbiamo installato?
2: Un momento, però, perché tengo che traducir un momentito, non si arrabbia. Quando ha installato la lavatrice? Quando ha installato?
3: Porco!
2: Sì, ma quando ha installato la lavatrice, signor Caputo?
3: No, funziona, cane!
2: Sì, ma quando? Quando ha venito?
3: Mercoledì!
2: Ah, mercoledì, dice che è venuto mercoledì.
1: Un attimo, allora, che vedo un attimo Dimitri, sì, perché però, Dimitri ti ha dato il numero, non ho capito.
2: Sì, perché Dimitri mi lasciò il numero per la installazione. Vosotros ha venido, ha installato la lavatrice e ora la lavatrice...
3: E non un caso, cane!
2: La lavatrice si rompió e tutto il pavimento sta pieno di acqua.
1: Va bene.
2: Tutto rovinato.
1: Ma perché mi chiami a me? Cioè, non...
3: Porco onto bastardo, vieni qui, cane! Onto, te sinterone, porco!
1: Richiamami fra 10 minuti che parlo un po', un attimo.
3: Onto bastardo, l'uomaro, vieni qui, cane! Round
1: 2. Pronto?
2: Sì, signor Alessandro, sono Miguel.
1: Sì, ti ho detto chiama fra 10 minuti che chiamo un attimo.
2: Però ha passato 5 minuti e il signor Caputo è molto arrabbiato, io sono preoccupato.
1: Va bene, un attimo, 10 minuti, aspetta un attimo.
2: Sì, però non possiamo sperare perché la casa è piena di acqua. E nosotros chiamiamo los carabineros.
1: Ma chiudi il robinetto.
2: Sì, però questo non lo devo fare io, lo devi fare tu.
3: Bravo, urla le cane a questo terone. Merda! Round
1: 3. Pronto?
2: Io, Miguel, che parla?
1: Ma mi puoi aspettare 2 secondi che sto parlando con i ragazzi un attimo a vedere chi è stato lì?
2: Però hai un quarto d'ora chi parla con...
1: Ma che un quarto d'ora? Sono passati neanche 5 minuti, mi devi aspettare un attimo, devo vedere chi è stato.
2: Sì, guarda che io sono peruano, non sono stronzo.
1: Allora, aspettami un secondo.
2: Non mi devi trattare così, hai capito?
1: Ma non, come ti sto trattando io? Ti sto dicendo, aspettami un attimo.
2: No, tu mi... butti giù il telefono.
1: Ma perché chiami in continuazione? Io devo chiamare un attimo per sentire chi è stato lì.
2: No, però tu devi venire subito perché Dimitri...
1: Ma ha detto... io non posso, io sono lontano, sono a Verona io.
2: Ah, questo a me non mi interessa.
3: Allora, unto! Unto bastardo, unto! Te sei un unto!
1: Chi è?
3: Capio, cane, che deve venire a casa, cane! Io te copo, porco! Te capio?
1: Ti copo.
3: Allora, unto!
4: Round 4. Sì, pronto, salve, qui sono i vigili del fuoco di Milano. Salve, mi perdoni il disturbo, lei è un installatore?
1: Mi dica.
4: Sì, salve, perché abbiamo ricevuto in centrale una chiamata piuttosto confusionaria di una persona che parlava in maniera ispanica e di un signore anziano che sproloquiava.
1: Anch'io ho ricevuto, ma non riesco a capire perché non mi fanno parlare, non riesco a capire chi e cosa.
4: Sì, no, in realtà questo signore ci diceva che la casa è allagata, infatti abbiamo già mandato un'autopompa e ci ha fornito il suo telefono dicendo che lei aveva installato degli elettrodomestici che hanno creato...
1: Perché anche a me non chiamano, ma non riesco a capire chi io sono
4: stata prima di far, prima di far uscire un'autopompa, siccome mi sembrano anche degli squilibrati, volevo capire, cioè lei conosce queste persone?
1: No, non, cioè, non mi fanno, io sto chiedendo delle cose ma non riesco a capire chi... Cioè, non mi dicono niente.
4: Ah, ok, allora facciamo così, faccio una triangolazione Stuttgart, così almeno capisco se queste persone sono dei millantatori, quindi delle persone che fanno degli scherzi buffi, gli mando una volante e invece rintraccio il numero, gli mando una volante e invece l'autopompa.
1: Sì,
4: va bene, non aspetti un attimo che triangolo con lo Stuttgart, un attimo. Faccio il numero, vediamo se mi rispondono.
2: Pronto?
4: Sei pronto? Salve, i pompieri di Milano. Centrale, sì. Operativa. Sì, ha chiamato lei per caso prima per un intervento a Padova?
2: Sì, sono Miguel, la casa è alla gara. È alla gara, totalmente alla gara. Il signor Caputo sta avendo un infarto. Perché
4: quindi preoccupato. C'è un infarto in corso?
2: Sì, sì.
4: Ma mi perdoni, lei prima mi ha fornito un numero di telefono. Io qua ho la persona
2: con... Il puto mierdo ha installato la lavatrice e ora sta tutto
4: allora, lei,
2: alla
4: allora, siccome la telefonata è registrata, lei si assume le responsabilità di quello che sta dicendo?
2: Puto mierdo, hijo de puta.
4: Perfetto, allora noi mandiamo l'intervento. L'installatore è la persona con cui sto parlando?
1: Non conosco.
4: Senti, allora facciamo così. Noi adesso stiamo mandando un'autopompa e una volante della polizia e a un'ambulanza a questo punto, perché il signore è stato male. Le chiedo una cortesia, le do un indirizzo per cortesia, se può recarsi lei o una persona che rappresenta la sua azienda presso il punto, perché evidentemente va stilato un rapporto.
1: Sì, sì.
4: Allora,
2: forza signor Caputo.
4: Sì, forza, un attimo, stia Caputo, calmo, che le sto mandando l'ambulanza. Allora, largo momento. Donegani 1.
1: Largo Doregani 1.
4: Sì, presso la sede di Radio 105, lo zoo di 105.
1: Ma porca puttana!
2: Ehi, largo. Alessandro, come stai?
5: Puto bastardo! Guardi
1: che non siete altro.
4: Che ti sei cagato?
6: Ma quante cazzo di telefonate hai fatto?
1: No, stavo chiamando i colleghi, ma questi bastardi, siccome vi hanno mandato a voi il scherzo, e io stavo chiamando ma non mi rispondono, mi hanno chiuso i telefoni e ho detto cazzo.
4: Ti sei cagato addosso, eh?
1: Un po' sì, cazzo, perché ho detto sì, fate l'installatore, ma no, così grave non è mai successo. Da...
4: Ciao Alessandro,
6: no, ciao, buon lavoro, ciao.
1: Ciao ragazzi, ciao.
7: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Nello scorso episodio, oltre una revolverata spassosissima nella coscia della piccola Clara per dimostrare se fosse realmente invalida, si è profilata una ennesima situazione alquanto complessa. Quel merda del nonno ha deciso di cantarsela con la signora Rottenmeier. Questa cosa non è piaciuta affatto ad Heidi, che ha sempre cercato di mantenere ben segreta la sua reale natura e tutte le attività criminose, coadiuvata anche dalla sua identità di bambina semi-mongoloide. E adesso cosa cazzo succederà ancora?
1: Brutto vecchio sifilitico e ignorante, ti rendi conto che casino che hai creato?
2: Non romperci i cazzi, Heidi. Ormai quello che è fatto. Ora, le due stronzette fanno parte della gang. Una ha anche i cingoli. Volendo possiamo armarle le spalle e usarla come ariete nelle rapine ai portavalori. Secondo me sarebbe fighissimo.
1: Ma stai parlando seriamente? O cerchi solo di stemperare una situazione drammatica?
2: Sì, perché?
1: No, perché sto seriamente valutando di infilarti un serramanico in quella gola secca e dalla quale escono solo stronzate.
2: Heidi, non stai ragionando in maniera lucida. Il potere ti ha dato al cranio. Non cogli l'opportunità. Pensaci bene, altre due femmine nella banda, di cui una con la fica d'oro.
1: Parli dello skateboard o della vetusta?
2: Ovviamente della bagascia adulta, l'altra è troppo piccola per quello che ho in mente. E oltretutto, anche se questa è una serie di fantasia, scritta con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, c'è un limite oltre il quale si va in galera.
1: Io carico la 9x21. Tu parla. E se quando avrai finito sarò interessata, la poserò dietro la schiena. In caso contrario ti apro il terzo occhio buddista, ma con il tuo cervello che compone un bel quadro di pop art alle tue spalle.
2: Calmati, cazzo, e stammi a sentire. La vecchia porcona ha un potere innato fra le cosce, oltre ad avere una insana propensione alla religione del bocchinesimo. Se noi la mettessimo nel capanno ben ripulito a fare delle gran marchette, ci faremmo un mucchio di spicci. Sai quanti bifolchi della zona non toccano una passera da almeno un decennio? La prima puttana utile è ad almeno 2 giorni di cammino da qui.
1: Bravo, nonnino! Per oggi mi hai evitato di passare 2 ore a pulire con l'ammoniaca gli schizzi del tuo cervello merdoso dalle pareti.
2: Sapevo che ti saresti presa bene.
1: L'idea non è malvagia, ma cosa ne facciamo della go-kart?
2: Ho pensato anche a questo. Chiederemo un riscatto a quel ricco pezzo di merda di suo padre. E lei la terremo segregata in quella stanza del cazzo rincoglionita di fentanyl.
1: E se suo padre chiama gli sbirri o si presenta qui su in montagna, che cazzo facciamo?
2: Tagliamo la lingua a Peter e gli diamo tutta la colpa fingendoci vittime anche noi.
1: Porca troia, che infamata! Ma è la dura legge della malavita, purtroppo.
2: Fotte cazzi.
1: Ok, io penso a Cira Immobile. Tu chiama suo padre e mi raccomando, non farti sgamare subito come un coglione. Cerca di camuffartela bene, quella cazzo di voce da tabagista consumato.
3: Pronto, chi parla?
2: Taci e non dire un cazzo. Abbiamo in mano tua figlia. Se non vai dagli sbirri e fai il bravo, nessuno la seppellirà in almeno 10 buche diverse dopo averla scomposta con una motosega. Ci faremo sentire presto per dirti dove portare 1 milione di franchi. Non fare lo stronzo, hai capito?
3: Io non so chi siete.
2: Certo che non lo sai. Che cazzo di discorso fai? Che rapimento del cazzo sarebbe?
3: Non so che cosa volete.
2: 1 milione di franchi. Te l'ho detto prima, demente.
3: Se cercate un riscatto, sappiate che non possiedo denaro.
2: A chi la racconti, scemo? Sappiamo che sei pieno come un bastardo.
3: Però io possiedo delle capacità molto particolari che ho acquisito durante la mia lunga carriera, che fanno di me un incubo per gente come voi.
2: Sei un esattore delle tasse?
3: Se lasciate andare mia figlia, la storia finisce qui. Non verrò a cercarvi, non vi darò la caccia. Ma se non lo farete, io vi cercherò, vi troverò e vi ucciderò.
2: Sai che puoi solo farmi un bocchino, brutto scemo? Prepara la grana e smetti di guardare i film di quella faccia da mongoloide di Liam Neeson. Ascolta bene questo suono. Ascoltalo bene, eroe. Prepara il grano o sono cazzi.
3: Non lo fermo, pagherò.
2: Bravo, ci faremo sentire noi.
0: Porca troia, che super crossover si è sparato l'autore. Comunque la vecchia che batte e la storia del riscatto mi stanno intrigando parecchio. Chissà come la prenderà la bastarda della Rottenmeier che dovrà succhiarsi una fila di cazzi montani da qui a Capodanno segregata in una stalla. Poi si sa che i montanari non sono proprio l'emblema della pulizia personale. Figa che schifo. Vabbè, speriamo che non ci chiudano prima la serie per la deriva che sta prendendo. Mi spiacerebbe tantissimo. E comunque è vero, Liam Neeson ha proprio la faccia da mongoloide.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però...
2: This is the Zeus.
3: Ciao a tutti, sono Carla, quella zoccola del sistema operativo di Wender. Lo scemo non ha la voce, e quindi sono qui per comunicarvi che oggi attaccherò io i vetti con la voce di Tony. Per iniziare chiamerò io Wender, che è a casa tutto fatto merda.
4: Pronto?
5: Danneggiato mentale! Dove sei che sei con tuo fratello? Dove cazzo sei?
4: Dai, chi cazzo è?
5: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
4: Dai che non ho... non ho la voce. Pronto?
5: Comunque alla fine non mi hai detto dove cazzo sei o dove cazzo siete.
4: Dai.
5: Vabbè, lasciamo perdere, sarai sul Po. Dove cazzo i delfini? Tony. Guarda i delfini, ce l'hai nel cervello. Dai. Sono i neuroni che saltano da una parte all'altra.
4: Pronto?
5: Senti.
4: Dai che sto bene, non ho la voce, dai. Chiami un'altra volta.
5: Questo è il rumore che sentirai se ti becco, che ti venga a prendere. No. Sentirai sto rumore qua, sentirai.
6: Pronti? Arrivi là?
7: Madonna mia, che nervosa.
6: Pronto?
7: Una porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei?
6: Ascolta, va a cagare, struzzo.
5: Danneggiato mentale.
6: Va a cagare, sfigato.
5: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente...
7: Nervosa mille.
6: Pronto?
5: Con chi cazzo sei? Che dici... Con chi cazzo sei?
6: Ma che numero è? Scusami, chi è che mi sta chiamando? Qui è numero privato, mi dice, chi è?
5: Sono Tony Termosifoni.
6: Come quello dei termosifoni?
5: Danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
6: Ma come se ti ho bloccato? Chi sei tu?
5: Io non ho bloccato nessuno. E non so neanche come si fa. Oggi lì che lo blocco in una gabbia
6: di... Chi sei dei termosifoni?
5: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
6: Quello dei termosifoni?
5: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200.
7: Rispondi.
6: Ma io non devo aggiustare i termosifoni. Tu chi sei?
7: Rispondi. Nervosa mille.
6: Pronto?
7: Rispondi.
6: Pronto?
5: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
6: Ma lei chi è, scusi?
5: Sono Tony Termosifone.
6: Ma lei con chi pensi che parla?
5: Lo conosci Tony Termosifone?
6: Guardi, lei ha chiamato la residenza Nilo. Con chi vuole parlare?
5: Ma vero?
6: Ma chi è questo?
5: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? C'ho mica la sfera magica io.
7: Rispondi. Madonna.
5: Senti il vento!
6: Pronto?
5: Sono Tony Termosifone. Danneggiato mentale.
6: Come?
5: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
6: Ascolta, ma cosa vuole?
7: Dove cazzo siete? Rispondi.
6: Pronto?
5: Cos'è? Cosa vuol dire? Cioè, vuoi dirmi di stare zitto?
6: Ma stai zitto, ma cosa vuole lei?
5: Sai cos'è?
6: Lo sa che viene a disturbare una persona?
5: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
6: Perché io vado a chiamarlo? Mi
5: fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Madonna, che nervosa!
6: Non si permetta più di telefonare.
7: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Nervosa mille.
2: Prossimamente, nel Wonderland.
8: Pasqual Falange di Cristo Redentore.
9: Pronto?
7: Potevi chiamarmi, eh?
9: Zitto!
7: Ripeti.
9: Sono il promotore della paura! Questo è Wonderland.
10: 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.
11: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
12: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
13: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non XIV, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
14: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato, e son pappone, estremo ungione, io son resuscitato.

0: estrema unzione. Io sono resuscitato, sono leone. Auts, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao, orsetto.

0: ostriche e champagne.
1: Ce ne giù la valanga, sì, c'ho lo schippa, settimana pianga.
0: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me? Io c'ho la pensione per l'invalidità.
3: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
3: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
3: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, così, dai.
3: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
3: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
3: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
0: Dai. Oh cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
4: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah, sì.
2: Sì, sì, dai.
3: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
0: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
0: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
0: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
3: Oddio, anche a me!
5: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo!
6: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
5: Valuta il film.
2: Una merda.
7: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Ragranocchio.

0: Gran Gnocco. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Ormai i gigantanano sanno della potera degli Epez e vogliono scannacchiarlo. Ma c'è un problema. Con il fratello Cacchione che ora ha la moto e si trucca come i cantanti frociocchioni. E gli Epez cerca di salvarlo dal male facendo una corsa lungo verso la casa ricca dei Giantonani. E affronta il fratello Cacchione tutto truccato da Milva e il gigantonano con gli occhi rossi con gli effetti speciali.
1: Oh, aprite che so che siete lì, avete la moto fuori!
2: Che vuoi? Vai via! Mo so figli del Rick e tu faffanculo!
1: No, non posso, che ti voglio bene! E questa è cattiva, nemica, tu sei mio fratello!
2: Ma tu mi chiami sempre Cacchione!
1: Beh, dai, mica è colpa mia se ti piace lo standuffo nello culo! E poi tu mi chiami anche Mangalone, siamo pari!
2: Eh no, è diverso! Perché tu ferisci la mia sensibilità di femminina!
1: Ma che mo si femminina?
2: Sine!
1: No, si uomo che ci piace lo culo! Ma sei sempre uomo!
2: Vedi? Vedi che ricominci? E io non vengo! Mo c'ho la mota!
3: Che vuoi? Lascia stare il figlio mio nuovo! E torna dalla tua mamma mignottola!
1: Ehi, calmo, con le parole che ti capo la capa, eh!
2: Ferme, non litigate! Vai via, Lipez! Io sono felice così! Con la mota e il mio papà bello che mangi i cervi vivi!
3: Perché sono buoni!
1: Ah già, è vero che qui sono tutti pazzi che ci piacciono i cervi. Che a me fanno schifo e puzzano di cacca e erba.
3: Perché non lo cuoci?
1: Ah già, c'è ragione pure tu, gigantonato.
0: Ragnagnast, Fronzionetz. Liepez corre da Odino Stroppietto perché capisce che ora non... Ragnaproch! Perché capisce che ora non c'è tempo da perdere e deve sconfiggere i giacantanani. Fresa frac, ragna fra.
1: Odina! Odina!
4: Sine! Che cazzo da urli che stava dormendo?
1: E che ti sembra il momento di dormire che sono le due del pomeriggio?
4: Sine! È lo riposino, dopo lo pranzo.
1: Ah già, che sei stroppine vecchiette nella casina di riposo. Che poi sto fatto ancora non l'ho capito. Tu si lo dio dell'idì e ti cacca sotto con la sedina rotellina. Ma non potevi fare un altro travestimento?
4: E fatta la cazzo tua, che campo che allungo. Che qua si mangia, si beva e si puliscono lo culo.
1: Eh già.
4: Senta, te devo fare la martella del dottor. Ma la devo fare nella fuoca dello giocante nano. Solo così sarai che un manga le prime e più potente pure.
1: Minchia, e dimmi come lo faccio.
4: Domani, che adesso devo dormire, che ci ho preso le pilloline.
1: Ma fregati ancora, ma che si scema. Il gigante là ne so forte e non c'è tempo da perdere.
4: Vai via.
1: Vabbè, ma vedi tu pure Odino Stroppino che mi deve fare il riposino. Che serie di merda.
4: E stai attento con lo pere, che mi stai schiacciando il catetere.
1: Ma che ti pisci pure sotto.
4: Sine, è divertente, facci caldo.
0: Kick of Rock. A questo punto Liepez, tutto preoccupato e mezzo incazzato, va verso casa sperando di rivedere il fratello Cacchione e provare a convincerlo. Frastamacro. E provare a convincerlo a togliersi la mota.
5: Naggia, non esce la tessera, banco ma di merda.
1: Oh, ciao!
2: No, vai via!
1: Che lo sai, ma io non ti voglio bene, mi fai tenerezze tutto strombiato, sai che non lo faccio mica apposta.
5: No, ogni volta che ti incontro mi faccio del male, stammi lontano, vai via!
1: Dai, oggi giuro che ti sto lontano.
5: Ah, ok, bene, vai via che adesso devo scastrare la mia tessera dal banco, Matt.
1: Ah, sei incastrata, anche a me succede, tieni, te la prendo io.
2: No!
1: Oh cazzo, scusa, minchia, ma tagliano forte sti banco, ma mi sono regolato, scusa, sei incastrata nelle costole. tanto si sfila, chiamo un medico bravo. Speriamo che non ha deciso arterie. Stai bene? Vabbè, scusa ancora. C'ho sti poteri, non mi reggo veramente. Non pensavo con una tesserina così piccola. Se ne viene fuori uno spigolo. Ciao,
0: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La serie che costa poco. Ah!

0: Nello scorso episodio, il padre della piccola Clara si è palesato incazzato come un puma e armato fino ai denti per regolare il conto con il nonno e liberare sua figlia. Al contrario di quello che pensava il nonno, non era un imitatore, ma il vero Liam Neeson. La paradossalità della cosa non ha scalfitto i fan della serie, ma solo noi sani di mente, che abbiamo faticato pesantemente a digerire l'immane puttanata di questo crossover improbabilissimo. Ma adesso, cosa cazzo potrà ancora accadere in questa versione di Gomorra frutto di allucinazione da formaggio di alpeggio?
1: Forza, porci del cazzo, ingozzatevi, così, bravi.
2: Nonnino, che cazzo fai nel porcile da due giorni?
1: E quando fai queste domande del cazzo, che si vede che ti manca l'esperienza come malandrina? Piccola carognetta, secondo te come lo smaltisco il cadavere di Liam Neeson?
2: Grande, hai dato il cadavere da mangiare ai porci?
1: Certo. Questi grassi bastardi non lasceranno nemmeno i denti. Sono cose che si imparano solo quando frequenti la migliore società calabra nelle lunghe nottate in vacanza forzata.
2: Però adesso abbiamo un cazzo di problema.
1: Quale?
2: Cosa ne facciamo del soprammobile coi capelli? Se non abbiamo nessuno che ci paga un cazzo di riscatto, è solo una rottura di coglioni da mantenere e portare a pisciare.
1: Già, hai perfettamente ragione. Ma nonostante sia un gran pezzo di merda senza scrupoli, non me la sento di farla fuori. Anche noi predoni abbiamo una cazzo di moralità. Ci sono delle regole. Non si toccano donne e bambini innocenti. Poi è pure menomata. Se la scanno, quando finisco all'inferno, persino Satana mi sputa in faccia.
2: Vabbè, al meccano ci pensiamo quando sarà il momento. Per ora risolviamo i cazzi con il macello che avete fatto con la sparatoria.
1: Giusto.
2: Nonostante qui la gente si faccia i cazzi propri, non vorrei che qualcuno parlasse con gli sbirri. Vi siete sparati più colpi voi due che di prene il naso a Capodanno.
1: Quel bastardo era duro da abbattere.
2: Ma nonno, che cazzo c'è in quel sacco con tutte le mosche che gli ronzano attorno?
1: La testa di Liam Neeson. La secco per bene, la bagno nel lattice trasparente e poi me lo faccio ciucciare mentre mi faccio un selfie. Poi la spedisco al produttore dei suoi film, così magari chissà mi chiama per qualche parte da cattivo per qualche film del cazzo.
2: Nonno, ma tu bevi?
1: Abbondantemente.
2: Ti droghi?
1: Anche, ma di meno in questo periodo, perché poi non mi tira l'uccello.
2: Evidentemente non hai colto il sarcasmo insito nella domanda.
1: In che senso, stronzetta?
2: Lo so che ti fai come un cane. Volevo solo dirti che solo un decelebrato si farebbe la foto con la testa della sua vittima pucciata nel lattice trasparente mentre se lo fa succhiare, per poi mandarla ai suoi conoscenti.
1: Dici che è una cazzata?
2: Vuoi farci finire tutti al gabbio con l'ergastolo brutto coglione?
3: Ehi! Ma finalmente vi ho trovati. Che fate di bello?
1: I cazzi nostri, storpia.
3: Cosa hai detto, nonno?
2: Ciao, Clara! Non fare caso al nonno! È un po' stronzo perché è tanto stanco. Sono giorni che accudisce maiali puzzolenti.
3: Scusami, nonnino, non volevo farti arrabbiare. Posso darti una mano a dare la pappa ai maialini? Ti prego, nonno.
2: Secondo me non è una buona idea.
1: Lascia stare, non sei capace.
3: Ma che ci vuole? Basta prendere da dentro questo sacco con le mosche qualche pezzo di roba da mangiare e buttargliela.
2: No! Ferma!
3: Ecco. Che grande anguria pelosa e piena di marmellata. Accidenti, sembra una testa, tanto è spiaccicata. Si vede che è marcita.
2: Già, che buffo! Sembra una testa!
1: Eh già, che buffo.
2: Ma adesso buttala subito ai porci, altrimenti potresti prendere qualche malattia, perché è tutta sporca.
3: È vero, che schifo. Però che roba buffa. Nonostante puzzi di marcio, ha un retrogusto olfattivo che mi ricorda il dopobarba del mio babbo. Vi ho mai detto che è una star del cinema?
1: No, però adesso basta asciugarci i cazzi con le tue minchiate. Butta quella cazzo di cosa ai porci prima che ti saltino addosso. Non vedi che stanno sbavando dalla fame?
3: Sì, subito, nonno.
1: Oh, finalmente ci siamo levati un problema. Forza, andiamo a farci un destro, che stamattina sono sfinito.
3: Che cos'è un destro, nonno?
2: Niente, Clara. Il nonno è nostalgico del ventennio. Per lui farsi un destro vuol dire fare colazione, perché alza la tazza con il braccio del saluto romano.
3: Wow, che cosa curiosa. Dai, allora, andiamo tutti a farci un destro.
1: E magari un bel pucciotto.
3: Cioè?
2: La brioche, Clara, la brioche.
3: Ah, giusto, il cornetto.
0: Ok, Mi rimangio tutto. L'assurdità di questa serie sta rasentando la fantascienza. E poi, quanto è demente Clara. Come cazzo fai a prendere in mano la testa di tuo padre e farti convincere che sia una anguria pelosa per i maiali? E poi la storia del destro e del pucciotto. Ma questa bambina, oltre che uno specialista della spina dorsale, ha anche bisogno seriamente di un neurologo. E che cazzo?

0: A precedente.
1: Il segreto di Donna Ruanda è? Eh?
2: Ven, entregame tu amor.
0: Ora mettetevi comodi, perché inizia un'altra meravigliosa puntata di Il Segreto.
3: Potrei farle la stessa domanda. Ho sbagliato l'accento, volutamente.
0: Nelle puntate precedenti c'è stata un po' di confusione e stavamo finalmente per svelare il segreto di Donna Ruanda.
4: Canta salvaje con tu pasión, con tu dulzura arrancame el corazón.
5: Erbastaccia! Erbastaccia! Ma dove si è cacciata quella lurida sguattera cenciosa? Erbastaccia!
6: Eccomi, Donna Ruanda! Mi scusi il ritardo, stavo spolverando il ventilatore lentissimo.
5: Orologio a muro? Quello è un orologio a muro, ignorante. Ah, sei inutile come una pecora d'acrilico. Piuttosto, domani è il compleanno del mio amato figlio Burundu. Voglio la torta di compleanno più bella che sia mai esistita.
6: Sì, signora, sarà fatto, signora. Chiamo subito il pasticcere.
5: Cretina! Non lo sai che io e il pasticcere abbiamo avuto un trascorso anale?
7: Strano.
6: Ma, Donna Ruanda, se non possiamo chiedere al pasticcere, chi preparerà la torta per il compleanno di suo figlio Burundo?
3: Potrei farle la stessa domanda! Detto il neomelodico!
5: Maresciallo Sciallomare, le ho per caso dato il permesso di entrare in casa mia?
3: Le domanderei lo stesso potere!
5: Beh, maresciallo, visto che ormai è qui, se ne vada! Oppure mi aiuti a trovare una soluzione a questo dilemma?
3: Potrei chiederle lo stesso aiuto!
6: Donna Ruanda! Mi è venuta un'idea! Potremmo preparare noi la torta per il compleanno di suo figlio Burundo.
3: Potrei farle la stessa proposta.
8: Segreto di amor.
9: Segreto.
8: Segreto di amor.
5: Geniale, maresciallo, geniale.
6: Ma era mia l'idea.
5: Taci, plebebete. Presto, andiamo al mercato a comprare gli ingredienti per la torta. Ma fate attenzione, nessuno dovrà scoprire il mio...
0: Sì.

0: Qual è sto segreto?
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Donna Ruanda, ho preso lo zucchero e anche le uova.
2: Cretina, non lo sai che io e le uova abbiamo avuto un trascorso anale?
3: Mi vida.
4: Donna Ruanda, che sorpresa! Non è invecchiata di un giorno dall'ultima volta che ci siamo incontrati.
2: Oddio, il losco figuro!
0: E chi è il losco figuro?
1: Potrei farle la stessa domanda e questa volta è pertinente.
4: Ma perché il maresciallo va con loro a fare la spesa? Ma perché? Cosa vuole sto cazzo di maresciallo?
2: Il losco figuro è un turpe individuo, un personaggio sospetto. Lui trama nell'ombra, ricatta, confabula, muove fili invisibili che sono attaccati a cose invisibili. Lui è l'eminenza grigia, un sospetto sporco, infido, ambiguo, sinistro, indegno e immorale.
0: Ma questa è la descrizione dell'uomo dei miei sogni! Io la amo, losco figuro!
4: Ah, anch'io ti amo... come ti chiami?
0: Servastraccia!
4: Ecco sì, anch'io ti amo, Servastraccia! Vuoi sposarmi?
1: Potrei farle la stessa domanda.
4: Eh no, perché così sei omosessuato però, maresciallo.
0: Oddio, due proposte di matrimonio nello stesso giorno. Donna Ruanda, mi aiuti a decidere.
2: Beh, di certo non puoi sposare il losco figuro.
0: E perché mai?
2: Perché io e il losco figuro abbiamo un trascorso anale.
4: Donna Ruanda, non si mette in mezzo tra me e... come hai detto che ti chiami?
0: Servastraccia.
4: Ecco appunto, non si metta in mezzo tra me e la serva stronza, altrimenti muoverò dei fili invisibili e rivelerò a tutti il suo
5: segreto.

0: Oddio! Conosce il segreto di Donna Ruanda! Presto, presto! Me lo dica e lo sposerò più forte che posso, glielo giuro!
1: Il segreto di Donna Ruanda è...
2: Eh?

0: proprio bella questa canzone.
1: Purtroppo il tempos è riscaduto di nuovo. E il segreto di Donna Ruanda ve lo diremo nella prossima puntata. Avete la mia parola.
2: Me l'avevi promesso, figlio di puttanas.
0: Questa canzone mi fa impazzire. Ho tanti ricordi con

0: In questa infinita stronzata di serie a metà fra Gomorra e una truce sitcom mal scritta, ambientata sui monti, gli eventi delittuosi si susseguono regolarmente. Fra la Rottenmeier che batte in una casa fatiscente e la cricca del nonno che comanda in città nel business delle scommesse e degli stupefacenti. Oggi il nonno ha un'importante visita da parte del medico della mutua, in seguito alla sua domanda di pensione di invalidità, palesemente inventata.
1: È permesso? C'è qualcuno in casa?
2: Venga avanti. Non posso alzarmi, sono storpio, cieco e muto.
1: Ah, eccola, sono il dottore della mutua di Francoforte. Mi sono spaccato la schiena per venire fino a qui per la sua pratica in merito alla richiesta di pensione di invalidità al 100%.
2: Prego si accomodi, non posso dirle se ci sono delle sedie perché non vedo un cazzo. Come vede sono handicappatissimo.
1: Mi perdoni, ma non ha l'aspetto di un moribondo. Mi sembra piuttosto in carne per essere reduce da tutte le malattie che vedo descritte dalla sua pratica.
2: E beh, che cazzo vuol dire? Adesso perché ho la panza da alcolizzato non posso essere strongolato. Che cazzo di ragionamento sta facendo, dottore? Lei mi prende per il culo perché sono infermo e non posso prenderla a calci in bocca.
1: Sì, calmi per Dio. Si ricordi che sta parlando con un medico rispettabile. Non si metta subito sulla difensiva. Io sono qui per accertarmi della reale situazione di invalidità per dare il benestare al rimborso pensionistico. Forza, si faccia visitare.
2: Va bene, dottore, ma sia chiaro. Niente dita nel culo a tradimento, o giuro che le sparo in volto.
1: Ma io sono qui per accertarmi della sua cecità. Per quale assurda ragione dovrei infilarle un dito nell'ano? Su, si sieda dritto sul letto. Allora, io leggo che lei ha avuto la lebbra, ha il diabete, l'AIDS, è cardiopatico, sordo, muto, cieco e paralitico dal collo in giù.
2: Esatto, Doc. Sono una merda umana e anche assassino e cocainomane.
1: Adesso, mi spiega come fa a parlarmi e a muoversi?
2: E io che cazzo ne so, è lei il dottore. Forse sarà la sindrome di Gesù. Ogni tanto mi compare in sogno e mi permette di fare cose per qualche lasso di tempo. Poi torno handicappato.
1: Quindi, lei vuole farmi credere che da sordo, cieco, muto e paralitico le compare in sogno Gesù che le conferisce momentaneamente le facoltà per poi ripiombare in uno stato di assoluta non autosufficienza.
2: È così, cazzo. Quel barbuto in pigiama sa il fatto suo, cazzo. Io sono fottutamente devoto. Si vede che lo apprezza di brutto il Signor Cristo.
1: Mi perdoni, ma credo che lei stia malamente cercando di truffare l'INPS. E se devo dirla tutta, è il tentativo più maldestro e cialtronesco che abbia mai visto.
2: Ops! Cazzo, dottore, mi prenderebbe quella busta piena di soldi che mi è appena cascata dalla tasca. Sa, sono storpio e non posso. Vero che adesso lo vede anche lei che sono fottutamente invalido. Vero, dottore?
1: Mi perdoni, ma sta cercando di corrompermi con del denaro.
2: Io? Ma che cazzo le passa per la testa?
1: Sono un medico serio e con me non attaccano questi sotterfugi economici. Fortunatamente sono abbastanza ricco da permettermi di non scendere questi compromessi riprovevoli.
2: Ah, ho capito, dottore. Adesso ho capito dove stiamo andando a parare.
1: Cosa ha capito?
2: Che qui adesso ci sono due scelte da fare da parte sua, che è una persona saggia e di scienza. Allora, facciamo così. O adesso firma il foglio con la mia pensione accettata e dopo le offro una gran chiavata con la mia puttana che batte nella stalla qui di fronte, o apro il cassetto del comodino e le sparo in volto. Sai, i miei maiali sono ingordi. Credo che in due ore la sua faccia di cazzo sarà già letame di porco. A lei la scelta.
1: Beh, credo che accetterò la puttana.
2: Scelta saggia, Doc. Scelta saggia.
0: Mamma mia, che persona nefanda questo dottore, ma alla fine fra un buco in volto ed essere cagato dai porci e prendersi le piattole con una mignotta che puzza di pecora, alla fine lo avrei fatto anche io. Diciamo che il nonno ha dei metodi persuasivi molto efficaci. Beh, adesso c'è una entrata in più in famiglia. Meglio per tutti, no? Tutto è bene ciò che finisce in merda.

0: Lo Zodi 105.
1: Il Covid ha cambiato il mondo. Milioni di scienziati hanno discusso per oltre 2 anni su come arginare la pandemia, quando la soluzione era proprio sotto il loro naso. O meglio, quello di Santino Bamba. Santino Bamba.
2: Covid è stato sconfitto. Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura. L'uomo che ci aveva la cura.
2: La grande botta.
3: Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Ho il Covid-19. Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
3: Bravo, bravo, sì, ma non chiamare più questo numero, l'hai capito?
2: Un Big Bang, diciamo.
3: Non chiamare più questo numero.
2: La grande botta.
3: Faglielo a tua sorella questo fischio, l'hai capito?
4: Pronto?
2: Minchia, baffo.
4: Ah.
2: Minchia, baffo.
4: Sì.
2: Sono a casa col Covid.
4: Sei a casa con Davide, e che mi hai voluto a me?
2: Ho il Covid-19. E praticamente l'ho curato.
4: Che cosa hai curato?
2: Io non ho fatto.
4: Il cervello pure l'hai curato. Un coglionetto, ma che te ne è? È fisco.
2: Ho fatto una botta di bamba.
4: Le bambe.
2: Minchia, mi è passato
4: subito. Ma vediamo un po', ma il cervello l'hai curato. Hai fatto una bella puntura nel cervello. Poi ho il telefono, si è accaduto con Davide, si è accaduto con chi è fisco. Ma chi c'è fisco? Hai pecore!
2: Adesso sono 10 giorni qua.
4: Hai pecore!
2: Chiuso nel mio studio.
4: Ma che cazzo me ne frega? Senti, dimmi, senti che io c'ho da fare. Segno, segno.
2: Niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto.
4: Fate un calzetto di Peppi, ma che c'è Peppi? Comunque, ciao.
2: Sono a casa col Covid.
4: Cioè, che cazzo mi conta, mia, se c'è a casa con Davide, non c'è a casa con Davide. Lasciami stare. Questa volta, ciao. Oh, cazzo.
5: Adesso Wender chiamerà la famiglia, spara petardi.
3: Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
3: Non andavo.
2: E praticamente l'ho curato.
3: Sono a casa col Covid, senti qua.
2: L'ho curato.
3: Pronto?
2: Sono a casa col Covid. E praticamente l'ho curato. Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Metodo Santino.
4: Con la mamma, te va.
3: Privato. Ma se cambi il numero sul cellulare, qualcuno si conosce anche il mio numero. La tavola ti chiamarono anche sul cellulare. Possiamo farla la denuncia, la polizia postale. Per avere per uscire privato, loro lo fanno sul numero.
4: No, lo fanno sul telefono di fare il numero.
3: Però la tavola lo faccio anche sul mio telefono.
2: Mi chiama, è passato subito.
5: Adesso Wender chiamerà la famiglia, spara petardi, utilizzando l'altro numero in possesso.
4: Pronto?
2: Qualcuno del Covid.
4: Ma vaffanculo, la morte da mamma. Mettetelo nel culo tu e spara.
5: Il camionista veneto è tornato.
6: Qual falange di Cristo Redentore?
4: Ciao.
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
4: E che cazzo me ne frega, c***a!
2: Forse il Covid-19.5, perché è un po' upgrade.
4: Ma va a cagare, c***a! Maledetto il tuo di
2: c***a! L'ho curato.
4: Ma non me ne frega un po'.
7: Hai un amico in me.
4: Non me ne frega un po'.
7: Grande amico in me.
4: Ti stacco la testa, porco.
7: Se la strada non è dritta, ci sono 2000 pericoli.
4: Tra il cuore, mi bevo il tuo sangue.
7: Ti basti solo ricordare che c'è un grande amico in me. Di più di un amico in me.
4: Ti bevo il sangue. Ti strappo il cuore.
2: E praticamente l'ho curato, ho fatto una botta di bamba.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura.
2: Una grande botta.
8: Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo!
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al toto calcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: Roy Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. Wano lulu blu bom bua ba blu chul prure
7: Mio nonno è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A
4: Domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Maito? A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scope al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ah, Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, picking
0: up for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkinen. Una Glideline Cherkinen. Piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, che è a Firenze.
3: E questi gin della Stonehenge?
4: Della Stonehenge.
3: Questi gin cos'è, chiedi? Questi gin della Stonehenge.
4: Di gin, che c'è la...
3: Questi jeans della Stonehenge.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: c'ha la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi me il medico. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente? Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
10: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando un eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Bacchiera!
1: Che dolore amaro!

0: Buonasera a tutti, anche questa sera ci occuperemo di persone che le altre persone non trovano più, le persone sparite. Il primo caso di questa serra è il caso di Nicoletta Celiaca, una donna di 30 anni, sparita da qualche settimana. Ecco, dalla regia mostrano l'immagine. È alto 1,47 m, ha la testa molto piccola e due grossi basettoni, ha un cilindro in testa, ha delle orecchie a punta e dietro di lui c'è sempre un arcobaleno.
1: Scusa Federica, era la foto sbagliata, questo è dello gnomo dell'arcobaleno. Ah, scusa Federica, c'è una telefonata.
0: Ok, allora dalla regia mi dicono che c'è una telefonata di un possibile avvistamento di uno scomparso. Pronto?
1: Federica, due squilli e poi pronto.
0: Ok. Chi parla?
1: Due squilli, Federica.
0: Pronto?
1: Federica, ma ce sei o ce fai?
0: Pronto?
1: Vabbè dai, ce mollo?
0: Pronto, pronto! C'è qualcuno?
1: Eh sì, che mozza la particella di sodio nell'acqua lede. Due squilli, Federica, devi aspettare due squilli!
0: Pronto?
1: Dai, porco!
0: Pronto?
1: Due, due, uno e due. Senti, Federica, uno squillo, squillo due, pronto!
0: Pronto, mi dica!
1: E vaffanculo!
0: Pronto, mi dica!
2: Salve, io volevo fare una segnalazione per il caso dello gnomo dell'arcobaleno.
0: Sì, mi dica.
2: Credo di aver visto in stazione di Porta Garibaldi a Milano che chiedeva l'elemosina.
0: Aveva una pentola?
2: Ma non era come nella foto, era più alto di colore, suonava dei bonghetti, gli occhiali da sole, credo fosse anche non vedente.
0: Eh sì, sì, potrebbe essere lui.
1: Ma come poteva essere lui? Ma è ne...
0: Bene, vi ricordo che potete seguire i nostri casi anche sul sito di chilavvisti.coc.
1: Ma che punto coc? Ma che c'è un dominio dei cazzi?
0: Abbiamo il nostro invitato Gian Guido Gallina in collegamento da davanti la casa della signora Nicoletta. Se ci sei Gian Guido?
3: Sì, eccomi.
0: Bene, che fine ha fatto la Nicoletta celiaca? Se lo chiede tutto il paese.
3: Sì, diciamo che la signora Nicoletta è molto amata in paese per i suoi modi gentili e la sua affabilità. Ci troviamo davanti proprio alla sua villetta che vedete alle mie spalle, dietro questo grosso pollaio.
0: Ma scusa Gian Guido, vediamo una luce accesa e una signora che sta fissandoti gesticolando.
3: Dove?
0: Dalla casa della signora Nicoletta.
1: Sì, confermo, la vediamo anche noi dalla regia, sì.
3: Ma scusi, lei che ci fa in casa della signora Nicoletta?
4: Ci vivo, Nicoletta so io! E mannaggia la puttana della vostra madre! Vi volete levare dai coglioni con ste cazzo di telecamere! Mi spaventate le galline! E poi vi fanno le uova piccole che sanno di cazzo! Porcaccio! Wow.
0: Ecco, una cosa straordinaria che può succedere solo nella nostra trasmissione. Abbiamo ritrovato la signora Nicoletta, grazie anche all'impegno di tutti voi da casa.
3: Grazie a te, sono emozionato perché si è concluso un incubo nei migliori dei modi, come vedete anche nell'emozione dei suoi familiari che sono qui vicino a me.
5: Nicoletta, e chi l'ha visti? Ti stavamo cercando.
4: A me? E perché?
5: Non rispondevi più al telefono.
4: Ma che numero facevi?
5: Il 339.
4: E ci credo, ho cambiato numero, sono passato a Wind, poi c'ho il 392.
5: Ah!
1: Ma che è successo veramente? Che sono ancora fatto da Erasmus nel 96.
0: Bene, grazie a Gianluigi e a tutta la redazione di Chi l'ha visti. Vi ricordo che avete due modi per entrare in contatto con noi. Il primo è il numero di telefono in sovraimpressione e il secondo è sparire senza lasciare traccia. Così che mostreremo le foto dove siete venuti di merda in TV fornite dai vostri parenti. A settimana prossima!
1: Sigla!
3: Shhh.

0: Dopo aver ricevuto l'ingiusta accettazione della propria domanda di pensione di invalidità in facoltà di cieco, muto, paralitico e malato di lebbra, i festeggiamenti a casa del nonno si sono sprecati. Peter ha avuto l'insana idea di fare delle avance anche alla giovine Clara, che colta dall'entusiasmo della sua prima volta ha accettato di dargliela. Ma l'epilogo non sarà dei migliori auspicabili per una adolescente alla sua prima esperienza, soprattutto se consumata con un tossicomane pastore pezzo di merda senza scrupoli.
1: Porca puttana, che serata ieri. Non sento più il naso e il mio uccello alla punta che puzza di culo.
2: Cazzo, nonno! Te e la Rottenmeier ci avete dato come degli assassini. Non sono riuscita a chiudere occhio per le grida di quella battona.
1: Ma che cazzo vai farneticando, nana? Io ho chiavato tutti gli asini della stalla e poi mi sono addormentato nella porcilaia. Sono entrato in casa ora da ieri, ero fatto come un daino.
2: Ma se non eri tu a chiavare la crucca, chi era a fottersela stanotte?
3: Buongiorno a tutti.
2: Ciao, Peter.
3: Dove avete messo la grappa? Che mi devo ripigliare. Stanotte mi sono fatto una chiavata memorabile.
1: Che cazzo hai detto?
3: Ci è voluto un po' a gestire la cosa, ma alla fine con un paio di astuzie sono riuscito anche a farmi una pecorina.
1: Brutto cane rognoso, ti sei fottuto la mia donna e vieni pure a vantartene, cane bastardo. Adesso ti infilo il tuo stesso uccello nella gola. I miei maiali saranno felici di ciucciarsi le tue ossa del cazzo.
3: Ma che dici? Non mi permetterei mai di fottermi la tua sgualdrina. Ci sono dei codici da rispettare nella malavita. Non farei mai un affronto del genere, anche se strafatto come un cane.
1: Non prendermi per il culo. Non ci sono altre donne da fottere in questa catapecchia fetida.
2: Il nonno ha ragione. A meno che non ti sei portato in casa una baldracca raccattata in qualche zona di spaccio che frequenti.
3: Ma sei fuori, Heidi? Non porterei mai in casa nostra un'estranea con il rischio che scopra i cazzi nostri.
2: Ma se non ti sei sfondato la Rottenmeier e non ti sei portato in casa una stronza, chi cazzo ti sei chiavato tutta la notte?
1: Infatti, chi ti sei chiavato?
3: Beh, che domande. L'unica cosa scopabile che rimaneva in casa.
1: Grande! Ti sei chiavato Fiocco di Neve?
2: No. Nonno, purtroppo credo di aver capito a chi si sta riferendo, Peter. E non è la mia capretta.
3: Vabbè, che ti sei bruciato tutti i neuroni con la coca, nonno. Ma come fai a non aver capito che mi sono ficcato la storpia?
1: Allora non hai scopato la mia donna, non sono cornuto.
3: Ma se la tua donna fa la mignotta?
1: Che c'entra? Quello è lavoro.
2: Minchia, Peter, ma sei veramente di bocca buona. Come hai fatto a scoparti Clara?
1: Ha ragione la nana scalza. Come cazzo hai fatto a ficcare l'uccello nel manichino coi capelli veri? Nemmeno io strafatto con le allucinazioni arriverei a tanto. Poi ha tutto il culo pieno di piaghe. Gli puzzano perfino gli occhi. È una merda, cazzo.
2: Veramente, Peter, è una cazzo di fogna. Ma non hai rispetto di quel poco di umano che ti è rimasto?
3: Raga, ero messo una merda. Non so che cazzo m'è preso. Effettivamente puzzava come la rogna di un cane.
1: Vabbè, ormai è andata, non parliamone più. E soprattutto nessuno ne parli innanzi a Clara. Magari ci rimane male la merda umana. Ok?
2: D'accordo, nonno. Meglio non far capire alla fogna malaticcia che sappiamo che Peter l'ha chiavata nonostante sia un cesso senza speranze. E che soprattutto è l'unico cazzo che vedrà in tutta la sua patetica esistenza.
1: Ma che schifo. Ma come hai fatto?
3: Ero scassato, nonno. Non me lo ricordare. Non ne voglio più parlare o vomito.
4: È uno scherzo? Voi vi siete accorti che ero qui, vero?
3: Ops.
1: Gradisci del latte?
0: Povero cesso.
4: Ma basta, anche lei?
0: Oh, scusa Clara. Sentire quelle cose tremende sul suo conto il giorno dopo aver perso la sua verginità non le ha affatto fatto piacere. Si è chiusa nella sua stanza e non vuole più vedere nessuno. Purtroppo, inconsapevolmente, non ha fatto altro che fare un favore al gruppo, che se l'è levata di mezzo per un po', potendo tornare allegramente a gestire le proprie malefatte. Comunque rimane che Peter ha veramente un gran fegato. Stima, fratello, solo le iene del Kenya hanno più stomaco di te.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il Covid ha cambiato il mondo. Milioni di scienziati hanno discusso per oltre 2 anni su come arginare la pandemia, quando la soluzione era proprio

0: proprio sotto il loro naso. O meglio, quello di Santino Bamba. Santino Bamba.
1: Covid è stato sconfitto. Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
0: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura. L'uomo che ci aveva la cura.
1: Una grande botta. Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Ho il Covid-19 e praticamente l'ho curato.
2: Ma chi è?
1: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito. Capito?
2: Capito.
1: Ho curato il Covid. Adesso quindi? Sono 10 giorni qua, chiuso nel mio studio, con un synth modulare della Moog. Praticamente sto smacchinando come un pazzo. E niente, Covid è stato sconfitto. Con un grande prodotto di Pablo Escobar, grande botta, un Big Bang, diciamo.
2: Vabbè, adesso stai bene.
1: Metodo Santino, con il Covid. Okay.
2: Bene, bene.
1: Capito?
2: Capito, capito. Sì, pronto.
1: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
2: Non ho capito chi è.
1: Santino.
2: Chi?
1: Ho fatto una botta di bamba.
2: Chi è?
1: L'ho curato.
2: Va a cagare, chi cazzo è?
1: Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato
2: fa
1: subito.
2: Ma troia.
1: Capito.
3: Pronto?
1: Sono a casa col Covid.
3: Dimmi.
1: Forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato.
3: Cosa vuoi? Cosa vuoi?
1: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta
3: cosa
1: di
3: bamba. Cosa vuoi? Rompi il coglione alla gente? Picciu, va! Vado a va!
1: Minchia, baffo!
4: Ascolta, chi sei tu?
1: Ho il Covid-19.
4: Ascolta, vaffanculo e non sta a rompermi i coglioni,
1: E praticamente...
4: Te lo chiamo i carabinieri.
1: L'ho curato.
4: No, non vai a fanculo. Pronto?
1: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
4: Cazzo me ne frega, mi stessi a casa col Covid, cazzito, e crepa, bastardo, figlio di una puttana.
1: L'ho curato. L'ho curato.
4: Eh?
1: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba.
4: Cazzo me ne frega, mi stronzo.
1: E niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto.
4: Che cazzo me ne frega, mi fiol di una troia.
1: Io non ho fatto
4: anche
1: i vaccini.
4: Anche se sta registrato. Che è col fiol di una puttana che si permette certe robe? E fiol di una sarchichelecchia che spaccheria la testa? A tocchettini, coglione.
5: Pronto?
1: Minchia, baffo.
5: Pronto?
1: Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
5: Pronto?
1: Forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato. Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito. Capito? Ho curato il Covid.
5: E chi sei tu?
1: Santino. Adesso sono 10 giorni qua, chiuso nel mio studio.
5: Questo numero come l'hai avuto?
1: Con un synth modulare della Moog. Praticamente sto smacchinando come un pazzo. E niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto. Con un grande prodotto di Pablo Escobar.
5: Ma questi sono pazzi. Pronto?
1: Forse il Covid-19.5 perché
5: senti,
1: è un po' upgrade.
5: Senti questa telefonata, senti. Sono a casa col Covid, senti tutto. Perché li prendono così? Numero privato è uscito, senti.
1: Grande botta. Un Big Bang, diciamo. Una grande botta. Con un grande prodotto di Pablo Escobar.
5: Hai sentito che dice? Il Covid è stato sconfitto con un tanto prodotto di Escobar.
1: La grande botta.
0: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura.
1: La grande botta.
6: Yeah. Yo.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. L'amore è una cosa imprevedibile. Fino a ieri stavo per andare all'altare con Skeletor. Ed oggi, guardami qui! Come una ragazzina del liceo col cuore che batte aspettando uno sguardo ed un sorriso. Mi sono innamorata del Gabebbo, un essere super ciao, paffutoso e tanto tenero. Solo che adesso ho dei tremendi sensi di colpa. Skeletor potrebbe levarsi la vita per colpa mia. Ti piace la Laura Pausini, Gabby Baby?
2: Sì, mi ci fa piangere, Mea. È tanto carina lei, ne?
1: Senti, Gabby Baby, io devo dirti una cosa. Ho aspettato che fossimo soli qui a bere una tisana top e farci due coccole nella mia spa personale, perché sto cercando il coraggio di rivelarti un segreto che mi stringe dentro.
2: Scusi, principe, ma anche io ci devo dire una cosa e non ci sapevo come dircelo per non offenderla, Mea.
1: Oh, che coincidenza curiosa, degna delle più belle storie d'amore. Due cuori che pensano all'unisono. Prego, Gabby Baby, parla pure prima tu, sono tutto orecchini di Pandora.
2: Ah, io sono fatto di pezza e tutta questa umidità mi sta facendo insuppare di acqua. Poi pusso come una bestia e prima di asciugarmi ci vuole almeno una settimana, né? A me la spa mi fa schifo, ma non volevo offenderla, né? Io sono tanto grato al suo pappo che mi ci ha permesso di stare qui a palazzo con voi.
1: Ma dolce pafolotto con gli occhioni strabici e varie graziose menomazioni articolari, tu non devi temere di aprirti con me. Potevi dirmelo. Magari saremmo andati a fare un po' di shopping oppure un salto dal mio massaggiatore culturista nudo superdotato. Sai che piacere sentire quella calda proboscide che ti sfiora il corpo mentre ti massaggia?
2: Sì, ci ho capito, Mea, ma poi ci volevo dire anche un'altra cosa, né?
1: Dimmi, tesoro, dimmi tutto quello che vuoi. Cos'altro c'è che non va?
2: Ma è da quando siamo seduti in questa vasca che mi ci hai un dito nel sedere e adesso c'ho tutto l'anno intorpidito, Mea.
1: Oh, cielo, scusami, non me ne ero accorto, che sciocca.
2: Grazie, né, adesso va meglio.
1: Ma scusa se te lo chiedo, ma a te piace sentire le cose nell'ano?
2: Ma in che senso, Mea? Io ci faccio la cacca con l'ano.
1: Sei vergine?
2: Cancro.
1: Oh mio Dio, mi spiace, ma adesso si cura, sai.
2: Ma in che senso?
1: Senti, usciamo da qui, dai, e andiamo ad asciugarci per bene in camera mia. Così ti faccio provare un aggeggino che ti prepara a dovere prima che ti venga male forte al fondo schiena. Ah, che freschino. Mi passi l'accappatoio, tesoro?
2: Scusa, principe, ma c'hai il pippino duro?
1: Sì, perché tu no?
2: Ma veramente è...
3: Allora, Gabebbo, come procede con il principe Adam?
2: Insomma, è un ragazzo un po' stranuccio, ma tanto gentile.
3: Bene, sono contento che ti trovi bene. Comunque non far caso alle sue stranezze, in realtà è una persona di cuore. E vedrai che ti starà tanto vicino in questi giorni. Non so per quale motivo gli sei particolarmente a cuore.
2: Sì, mi sta tanto vicino! Ce l'ho sempre attaccato al sedere!
3: E adesso dov'è?
2: Si è messo un paio di tacchi alti alti ed è andato via! Ha detto che doveva prendere l'olio in farmacia!
3: Vabbè, tornerà presto. Tu aspettalo qui. Ciao, Gabebbo.
2: Ma aspetta! Posso chiederci una cosa, signor Man at Arms?
3: Certo. Dimmi pure, Gabebbo.
2: Ma il principe è veramente anche un osteopata!
3: No, Gabebbo. Ha fatto le magistrali, poi si è fissato con il bodybuilding e ha mollato gli studi. Ma perché me lo chiedi?
2: Allora questo coso che mi ha detto di tenere nel sedere non serve per la schiena, vero?
3: Oh, Cristo. Gabebbo, ma che cazzo! Levati quel dilatatore dal culo! Ti vedo gli organi interni. Che schifo.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Oggi chiameremo la gente a casa con le voci di Richard Benson, il chitarrista pazzo.
3: Infernali! Infernali!
2: Le zone da colpire saranno Veneto. Vai Wender, procedi con il massacro.
4: Qual falange di Cristo Redentore?
5: Hai cercato di mettermi in difficoltà, vero?
6: E vuoi dirlo?
5: Brutto squallido, schifoso, ultimo degli esseri umani. E sai sì. Quello che ti meriti.
6: Certo.
5: E ti seguirò fino alla fine, finché non t'avrò distrutto totalmente. Capito?
6: Magari, sono qua che ti aspetto, facciamo la strada insieme, pezzo di merda.
5: T'ho mandato a fanculo in una maniera pazzesca, meno male, se l'ho levato di torno, non servivi più a niente.
6: Ma sai che non capisci un cazzo? Impestata del... Dai,
5: tutta la misura.
6: Fatti sotto, dai! Ma... Compate, piena, coi...
5: Politiche.
6: Ma chi cazzo sei? Dai!
5: Tu pensi di mettermi in difficoltà con tutte le amicizie che c'ho io?
6: Ma va a cagare! Ma che cazzo sei, devo dire?
5: Di tutta altra genere.
6: Antica p***o, non so neanche a parlare.
5: Pensi a me, tu ragazzino, di mettermi in difficoltà?
6: No, io non sono un ragazzino, ti taglio la testa con una mamma. A me te l'ho sempre dita. Accetto anche le sconfitte, ma invece di stare dietro al telefono a fare il coniglietto, che quel coniglietto te lo fa anche quando è, che ti strombi ta femmina, perché però, te sei tric tric tric tric tric.
5: Capito, perché?
6: E mi poi avanti e faccia mia pezzo di merda.
5: Capito, perché se tu te comporti così, sì.
6: Ma ti che a dire quel che ti sta ascolta qua, poi lo trovo, sta attento qua. Ti ho detto una roba, ti piace qua, davanti di me, mi te posso occupare anche con un fibratore.
5: Andiamo avanti con Cirilla. Capito, perché se tu te comporti così significa
6: che anche con vibratore te copri.
7: Max Terrana, il disco nuovo.
5: Capito, perché se tu te comporti così significa che dentro tu copri il male.
6: No, il male è già dentro di me, il male sono io,
5: però
6: il male è dentro di me, capito? Si attacca,
5: non,
6: poi si è attaccato in tutti questi anni il male.
5: Chiaramente non
6: poi non chi però. Io? Ma magari scendo giù di nato, invece che salire, io scendo di cielo alla sinistra del mio unico padre. Quando che mi scendo, oh, guarda che quando che profeta il mio professare, ti c'è a stare zitto nella coite scusi, hai capito?
5: Chiaramente non muori, però.
6: No, non muoro, ma se dovesse morire, io scendo giù.
7: Infernali!
6: Esatto, nell'inferno, siedo alla sinistra del mio unico padre, D'Angelo Nero, detto Satana. E da là, dopo mi risorgo e vengo su in terra come spirito demoniaco. E là,
5: vorrei...
6: la prima testa che salta, che se ti...
7: Terrana!
6: Coglione, ti ho sempre nelle mie preghiere nere ogni notte.
7: Di Terrana!
6: Guarda, aspetta!
7: Allora,
6: aspetta che te conto quel che...
7: Terrana!
6: Te conto quel che sono io vedere.
7: Max Terrana!
6: Negro... Cinque negri con la multipla arancione su una pista ciclabile ma con i parcheggiati. Ma è possibile? Ed è per questo che mi do scendo negli inferi, perché poi mi risorgo, torno qua come cavaliere nero del mio principe nero e spacco il culo a tutti e taglio testa e tutti.
5: Capito,
6: a
5: se
6: tutti, a tutti tranne le belle fighe.
5: Male.
6: Ah? Ma come vi spero?
7: Infernali!
6: Sognato, l'abbia fatto!
7: Infernali!
6: Giù negli inferi! Dai, va a ciucciare il cazzo che il coglione del tuo padre, quel che ti sbrofi in faccia, va, mori!
5: Si è risolto tutto con una telefonata.
8: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Purtroppo la mia copertura da etero è saltata, Tila e Orco sanno tutto. Che fatica essere il top nella forma fisica e nelle tendenze. Quando indossi un paio di Jimmy Choo con la disinvoltura di una gazzella del Kalahari, è impossibile passare inosservate. Skelly, amore mio, perché non vuoi più vedermi? Perché non mi rispondi più ai messaggini? Perché fai così? Ormai non ho più voglia nemmeno di depilarmi. Sono così trasandata che non mi farebbero entrare nemmeno da Aldo Coppola per la messa in piega.
1: Imamma!
2: Sire, mi cercava? Mi scusi, ma non sento il telefono. E veramente nemmeno il citofono. Per non parlare di chi bussa e persino le ambulanze.
3: Eccoti, Man at Arms, finalmente sei arrivato. Vorrei parlarti di alcune cose di vitale importanza.
2: Non sento nemmeno i galli la mattina e nemmeno il ruggito dei leoni.
3: Recentemente Tila è venuta a rompermi i cazzi con alcune storielle poco credibili dove si mormora che mio figlio sia un contronatura.
2: Non sento neppure le urla delle donne che partoriscono e nemmeno la caduta dei massi dalle montagne.
3: Tu hai sentito qualcosa a riguardo?
2: Come adesso. Io non sento nulla di quello che sta dicendo. Questo maledetto casco mi copre le orecchie così bene che quando mastico ho il cervello che vibra dal rimbombo. Sono sordo, cane, sordo!
3: Ma basta per Dio! Si può sapere che cazzo stai blaterando?
2: Ecco, sire. Adesso credo di aver letto il labiale. Le spiego subito. Io sono 20 anni che non sento una beata minchia di quello che dite. Il mio personaggio indossa un casco di merda senza senso, che copre completamente le orecchie. Per giunta sono l'unico ad Eternia ad avere il casco e non avere la moto. Un fallimento totale, cazzo.
3: Dai, mi stai prendendo per il culo, vero? Non ci posso credere che sono 20 anni che non senti una fava di tutto quello che diciamo.
2: Sire, non le mentirei mai. Non ha mai fatto caso che ogni volta che c'è la serata karaoke io ho la dissenteria per colpa dei datteri. Non ha mai notato che non esistono i datteri ad Eternia.
3: È vero, cazzo! Non esistono i datteri ad Eternia, non vi sono le condizioni climatiche. Come ho fatto a non rendermene conto? E tutte le riunioni per la sicurezza di palazzo che abbiamo fatto per decidere le strategie di difesa, come hai fatto se non sentivi?
2: Non ci ho mai capito un cazzo. Fingevo di scrivere, ma disegnavo cazzetti buffi sui fogli. Infatti il castello di Eternia è un porco di colabrodo in quanto a sicurezza. Non si è mai reso conto che in ogni episodio Skeletor entrava indisturbato a palazzo senza un cazzo di problema?
3: Ma come hai fatto a gestire le guardie? Se non potevi sentirle, come facevi a dargli ordini?
2: Sono 12 anni che non abbiamo guardie a palazzo. Sono crepate tutte nel sonno in una notte, perché non ho sentito l'allarme di una fuga di gas in caserma. Una cazzo di tragedia. Ho scavato per 2 giorni per liberarmi dei corpi, senza che nessuno se ne accorgesse.
3: Ma Dio Cristo, ma sei un malato di mente. E come hai gestito i parenti?
2: Ho dovuto sterminarli tutti famiglia per famiglia fino a 3 generazioni, circa 700 povere anime.
3: Ma porco Dio, ma sei peggio di Priebke! Ma chi cazzo sei, un gerarca nazista? Non hai nemmeno un cuore, zio Billy! Ma perché tutto sto circo di nefandezze? Non avresti potuto semplicemente levarti il cazzo di casco?
2: Purtroppo il merchandising è già nei negozi con il casco. E se avessi variato l'aspetto del mio personaggio, la Mattel mi avrebbe portato via i reni con una causa milionaria. Lei che cosa avrebbe fatto al mio posto?
3: Avvisarci, porco d***o! Avvisare che non sentivi un porco d***o di niente, stronza m***o! Ma ti pare che hai dovuto rendere questo posto un deserto di cadaveri e bugie? Brutto pazzo figlio di puttana! Adesso io cosa dovrei fare di te? Dopo che ho scoperto che oltre ad essere un sordo pazzo, sei anche un assassino. Oltretutto sei anche assurdamente demodé e anacronistico con quei cazzo di baffi. Sparisci dalla mia vista e attendi nelle tue stanze le mie decisioni.
2: Come desidera, sire. Spero che potrà perdonarmi. Accetterò ogni sua decisione.
1: Regina mi ha fatta chiamare.
4: Finalmente sei arrivata, ti stavo aspettando.
1: È successo qualcosa?
4: In realtà sì, ma dentro di me... Sai, sono su Eternia da parecchio tempo. Fin da quando sono sbarcata qui dalla Terra per un'avaria alla mia astronave. Mi sono innamorata di questo pianeta bizzarro con tutte le sue stranezze. Gente mongolide con le braccia di ferro, uomini bestia o con la faccia da polpo, per non parlare di Skeletor. Ma come cazzo fa a sopravvivere senza il volto? Ma la cosa che mi manca più della mia terra è la fica. Purtroppo su questo pianeta ce n'è pochissima e mi sono dovuta accontentare. Fino a quando non sei diventata una donna adulta e anche parecchio fregna.
1: Ma, Regina, di cosa sta parlando? Non capisco. Ma perché si sta spogliando? E se arrivasse il re, cosa potrebbe pensare?
4: Tranquilla, Tila, rilassati.
3: Oh, eccoti, Tila. La mia dolce mogliettina, vedo che è già pronta al trisom. Bene, se non vi spiace, mi meno un po' l'uccello mentre ve la baciate.
1: Ma Bamba ce n'è.
3: Uè, Barbona! Sono il re di Eternia! Figa, qui non manca un cazzo! Ti ci riempio la proboscide di un cazzo di elefante!
4: Bla la la la la la bla.
3: Brava, amore! Lecca!
4: La la la la la la
3: la la la la la. Lecca!
4: Bla la la la la la. Bla bla la la la. Bla la bla la la la.
3: Così come un francobollone.
4: Bla la la la la la la.
3: Io ancora 20 minuti che mi sale il viagrone e vi sfascio!

0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Che delizia.
2: Vai, dai! Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
3: Pronto?
4: Ah, sei in giro con arco e freccia a cacciare?
3: Ma avanza lì. Cioè, anche il weekend?
4: Eh sì, perché allora, ieri non mi hai risposto, mi hai mandato un messaggio anche molto brutto. Siccome oggi sono con uno dei giudici più famosi del mondo, cioè una delle persone più rispettate della terra, che è a Milano, io sono a Miami, sai che io vivo nella ricchezza.
3: A Miami.
4: Allora,
3: nella ricchezza, nella parte ricca di Miami.
4: Ha preso un treno per venire a Milano per fare da giudice tra me e te, per una volta per tutte, per mettere a posto due cose. Perché, allora,
3: ma scusi, ma una domanda, ho due domande e poi proseguiamo.
4: Sì, sì.
3: Ma la ricchezza si può noleggiare?
4: Sì, certo.
3: No. La seconda è, ma scusami, vai avanti ancora con questo programma?
4: Certo, ripartiamo. Sì, parte lo zoo. Sì.
3: C'è il 77esimo anno?
4: No.
3: Ma neanche Beautiful, Mattoria.
4: 20,
3: cioè, ti giuro, ma 20, neanche, 23, dai, onestamente.
4: 23. E che cazzo ti devo dire? Oh, continuo a fare il record di ascolti, cosa devo fare? Cioè, non è colpa mia se sono il più bravo di tutti, cioè, cosa devo fare?
3: Ho capito, però anche qualche protagonista di Beautiful è andato, no?
4: Sì, sì. Ma infatti se ne sono andati tanti.
3: È andato nel senso che in quel senso, anche tu dico...
4: Morti, dici?
3: Cioè, sono 30 anni che siamo qua. Adesso va bene tutto, Gigi. Però qualche gioia. Ma devi dare,
4: Gigi,
3: no?
4: la pandemia farà il suo corso. Cosa vuoi che ti dica? Qualcuno.
3: Ti dico sinceramente, la mia ultima speranza era quella, ma non ci sono più i virus di una volta.
4: Secondo me, il primo a saltare tra tutti è Alisei. Cioè, proprio. In malo modo, anche. Cioè. Allora a lui gli viene un trombo mentre sta guidando una Kia Sportage del 93 e finisce.
3: Ma che stecchetto, seria. Ma sai che non glielo fanno neanche il vaccino a lui?
4: Ma va.
3: No, cioè neanche il vaccino glielo fanno, perché tanto sei già mezzo morto.
4: Ma sì, ma a lui gli fanno la grappa, sai, quelle da poveri, sai, quelle grappe orribili.
3: Ma tu sai perché non le fa? Perché è talmente unto che scivola via il vaccino, tutto unto. Non si lava da quando? Dal 37. Dalla guerra di Abissinia, guarda che non si lava più.
4: Senti, dopo parliamo delle mie e delle tue ferie, ma abbiamo un ospite, tra l'altro. Però volevo soltanto dirti: sai dove è andato in vacanza quest'anno Alisei? No, perché devi sapere.
3: Te lo dico io, lo so.
4: Dimmi.
3: All'Inviate.
4: No, peggio. A Valencia. Peggio. Un posto più di merda nel mondo non c'è. A Valencia.
3: Umidità 700%, sì. Mare modello Naviglio / Olona, cioè hotel Motel Agip Autostrada.
4: Ma capisci con chi ho a che fare io? Cioè,
3: Noise invece, te la dico, poi te la dico io la vacanza. Mi ha mandato con la multipla a Valencia.
2: Come andrà a finire? Tra poco, nello Zoo di 105.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
6: Che cazzo?
4: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
6: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliamo.
4: Ah, non hai denti marci?
6: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
7: ti
6: pulito.
7: Ma i porcini a te risolto, Leo? Cioè,
6: ma i pulcini ce li nascono a te, sotto le ascelle, non a me.
7: Ma i pulcini, i porcini.
6: Ma i porcini che stiamo qui, ha diritto a mezzo alle galline.
4: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
6: Tu sei svasato. Non connetti più tu ormai.
4: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
6: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
4: Vedi che non si capisce un cazzo?
6: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
4: Madonna mia.
6: È l'alito tuo che è bene.
4: No, l'alito mio è sano.
6: Sì, come il culo tuo è sano.
4: Madonna.
6: Tu sei sconnesso.
1: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
6: Beh, poi ma la tagli sempre tu uno.
1: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
7: C'ha ragione Leone.
6: Chi ha ragione? Ma tu non devi, tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli, tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu, c'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
7: C'ha ragione, Leo, non fai una chiusa a pagarla ora.
6: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
1: Certo.
6: Che
1: certo.
6: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
1: Che schifo che fa.
6: Ma stai
1: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
6: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
1: È proprio sfigato.
6: Sì, sì, ora sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
1: Bravo.
6: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
1: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo che non sto bene.
6: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
1: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
6: Ne faccio
1: fai
6: tanto.
1: 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
6: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
1: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
6: Ma io faccio 38 LP, non posso.
1: Belli, cazzo.
6: Quello che viene, viene.
1: Ah, sì, così, a caso.
6: A casa,
1: fuori. Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
6: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
1: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
6: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
1: Ma figo.
6: L'ho lanciato io.

0: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Se forte vincerai, vincerai. Dove abita Ennio?
1: Pronto?
2: Pronto! Pronto!
1: Pronto, signor Ennio?
2: Vai, chi sei?
1: Sono Leonida! Sono Leonida della...
2: Leonida! Chi sei?
1: Sono Leonida!
2: Che non ti capisco! Chi sei, brutto...
1: Sono una signora dalla produzione della trasmissione televisiva di Mengacci, ricette di famiglia.
2: Sì, chi sei Mengacci?
1: Mengacci, il presentatore, adesso glielo passo. Adesso glielo passo perché vuole fare...
2: Ma che cosa vuole da me? Io non lo conosco.
1: Facciamo...
2: Mengacci, ma è che Mengacci? Ma io non lo conosco.
1: No, lui è presentatore, quello sulla Rai.
2: Sì, non lo conosco.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Allegria. Sono Davide Mengacci. Come sta, signor Ennio?
2: Non ti conosco.
3: Allora, noi vorremmo venire da lei a fare un filmato, un servizio per la televisione, per la trasmissione Ricette di Famiglia, dove praticamente facciamo delle grandi riprese sul suo orto. Quindi ci dobbiamo mettere...
2: Deve fare un filmato a casa mia,
3: perché sappiamo che lei
2: fare dall'altra parte.
3: Allora, noi verremo lì con tutta la truppa a fare il filmato, a fare un'intervista. Sappiamo che lei ha anche le mucche. Ha le mucche, lei, no?
2: Vai a cagare, ma non so chi sei.
3: Allora, glielo ripeto, sono Davide Mengacci. Allegria. Allegria. Allora, senta.
2: Allegria, c'è poco da stare allegri, te l'ho già detto. Sono nel campo, vacca la mucca.
3: Benissimo, allora, signor Ennio, senta, allora noi verremo lì a fare un servizio video con un'intervista, ci fa vedere un po' le verdure, la frutta, tutto quello che ha. Lei cos'è che coltiva esattamente? Qual è la sua...
2: Cos'è che... Un po' di tutto, senza stare dell'orto.
3: Mi faccio un elenco, via, sentiamo.
2: Ma che elenco ti devo fare? Cosa vuoi che si metta nell'orto? Dall'orto ci metto un po' di tutto, no?
3: Cosa?
2: Adesso sono nel furbetto, sto tagliando ancora il furbetto,
3: allora... Allora, signor Ennio, senta, allora, adesso le passo dalla produzione.
2: Ma che produzione?
3: Le passo il cameraman.
2: Cosa devi produrre?
3: Le passo il cameraman che verrà con la
2: camera. Ma chi è che sto cameraman?
3: Verrà con la telecamera.
2: Chi è? Sono cameraman.
3: Adesso glielo passo, così si può mettere d'accordo per le riprese. Mi raccomando. C'è un punto dal tetto da uno stabilimento che si può riprendere il campo dall'alto, se no lo passiamo col drone.
2: Ma che drone?
3: È quella macchinetta che vola con la telecamera e fa le riprese dall'alto, capito? Siamo innovativi,
2: no? Telecamere!
3: No, allora, signor Ennio, vediamo con le telecamere e con il drone. Allora le passo adesso. Vuole parlare col cameraman o col regista? Passo regista, stia lì un attimo, io la saluto, magari ci sentiamo dopo.
2: Il cameraman!
3: Grappa bocchino, allegria, ok?
2: Ma che va la grappa? Ma senza ubriaco, va cala. Ma che vuoi continuare a chiamarmi quando io sono preso? Pronto!
4: Pronto, Ennio!
2: Chi sei?
4: Sono Sirtaki il regista.
2: Puttana! Ma perché devi parlare in quella maniera? Porca la...
0: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di... Dove abita Ennio?

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Mi sento veramente stressata, ho i nervi a fior di pelle, sono tutta fuori forma. Ho l'ansia che mi sta divorando il gel alle unghie. In più oggi devo vedere mio padre che mi vuole parlare ancora. Uffa, che situazione poco top. Eccomi, papi, volevi parlarmi?
2: Ciao, Adam.
1: Ma ti prego, evitami le tue stupidaggini omofobe e indelicate. Soprattutto le tue strampalate teorie secondo le quali l'omosessualità sia una malattia che può essere curata dall'abuso delle grandi vagine. Che poi non capisco come la dimensione di un organo genitale possa influire in qualche modo nel cambio di gusti sessuali altrui.
2: Ma non hai capito il senso di ciò che ho detto. Io non ti ho detto di farti grandi vagine, ma di scoparti grandi fiche. Non in senso di dimensione, ma di piccioni esagerati, super sticchi.
1: Ma che c'entrano i piccioni adesso? Ti riferisci all'aperitivo a Terrazza Duomo a Milano? Top, super cool. Ci vado spesso con le girls.
2: Ma che c'entra l'aperitivo coi finocchi dei tuoi amici? Io non intendevo questo. I piccioni sono le fregne, Adam, figlio mio. Ma come fa a non piacerti la fica? Come è possibile, dico io? Calda e accogliente, morbida al tatto, profumata. Ce l'ho già duro al solo pensiero.
1: Che schifo, papi. Vuoi farmi rimettere le raclette?
2: Ma come che schifo? Ma Cristo, Adam, l'ano è fatto per fare uscire la cacca, non per infilarci l'uccello. Lo vuoi capire?
1: Ma come sei antico, papi.
2: Antico? Ma Dio...
1: Ehi, fermo, hai promesso a mami che non avresti più bestemmiato.
2: Hai ragione. Vabbè, senti, cambiamo un attimo discorso. Ti ho convocato perché dovresti darmi una mano a risolvere un problema.
1: Se posso, papi, volentieri.
2: Ultimamente a palazzo abbiamo un ospite in riabilitazione, una puttanata di iniziativa di quel demente di Man at Arms. Un cazzo di essere tutto stronzo ex tossicomane e che sembra essersi ingoiato Amy Winehouse con tutto il cassetto degli psicofarmaci. Brutto come la merda, fatto di pezza, e che ha la strana propensione a cagarsi addosso e farsi del male nelle maniere più stronze. Te la sentiresti di gestirlo per qualche giorno e tenermelo lontano da palazzo mentre ho in visita degli emissari di pianeti amici? Non ho voglia di fare figure di merda.
1: Oddio, che situa toppissima, ho sempre sognato di fare l'infermierino. Ma certo, papi, così sfoggio anche il mio camice bianco tipo dei hospital del mio armadio dei travestimenti. Ma certo che ti aiuto, papi!
2: Armadio dei travestimenti? Infermierina? Mamma mia! Ma quanto sei finocchio, figlio mio!
1: Tanto, papi. Tantissimo.
2: Ma Dio basta...
1: Ehi, papi! Cosa ti ho detto sulle bestemmie?
2: Fate chiamare immediatamente quella cosa infame del gabebbo!

0: contento! Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Eccomi, signor re! Sono qui, che mi ci hanno detto che mi ci cercavane! Vuole che ci faccio la cacca per terra per le mosche?
1: No, brutto stronzo di pezza! Ti devo presentare mio figlio, il principe Adam, che da oggi si occuperà di te per qualche tempo.
2: Ciao, piacere, curiosa creatura. Io mi chiamo Adam.
0: Ciaone, io sono il Gabebbo. Ma che bello che sei! Ci hai proprio dei bei capelli! Sei proprio un bel ragazzo, ne? Sei fidanzato?
2: Ma io veramente...
0: Mam, che belli i tuoi occhi! Sono così espressivi! Mi piacciono, ne? Devi essere una brava persona!
2: Grazie, sei proprio gentile. E anche tu sei bellissimo. Non so, ma... c'è qualcosa in te che mi fa imbarazzare, non riesco a guardarti negli occhi.
1: Ma che cazzo stai dicendo, Adam? Ci credo che non riesci a guardarlo negli occhi. Ha due palle strabiche di merda fatte di plastica. Adam, smettila di arrossire. Che cazzo ti sta prendendo?
2: Ma che diavolo sta succedendo? Mi sento strana, come se mi fossi... improvvisamente.
1: Adam, che cazzo ti prende? La smetti di fissare il sacco di merda rosso?
2: Il mio cuore batte fortissimo. Vieni, rosso pufolotto, vieni con me. Andiamo nella mia cabina armadio che ti faccio vedere la mia collezione di Golden Goose.
0: Sì, sì, andiamo, Mea.
1: Ho come una tremenda sensazione.
3: Già, sire.
1: Oh, cazzo! Ma che spavento! Ma tu da dove cazzo spunti, deficiente?
3: Sono sempre stato qui, sire. Solo che in audio non si vede.
1: Ma la vogliamo finire di giocare con la quarta parete? Mi manda i pazzi, cazzo.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta La Pompa Imperiale.
1: Pompino. Pronto?
2: Scaramella?
1: Sì.
2: Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora.
1: Cos'è?
2: Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora, questa è una zucchina che rappresenta la media nazionale italiana della dimensione di un pene.
1: Sì, ma che cavolo telefonata è questa, mi scusi.
2: Scaramella, io mi sono allenata tantissimo con i Calippo.
1: Non ho capito, cioè non riesco a capire niente di quello che sta dicendo.
2: No. Scaramella?
1: Sì, sono sempre qua, ma non riesco ancora a capire il perché di questa telefonata. Ma chi sei?
2: Scaramella?
1: No, vabbè, dai.
2: Ci sono persone che...
1: Grazie, è stato piacere. Chiama Cappella!
3: E chiama la Cappella! Pronto?
2: Scaramella?
3: Sì?
2: Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora,
3: io non sento niente, che dice?
2: Scaramella?
3: Caramella!
2: Scaramella?
3: Che significa?
2: Deve proprio sentire tutta la misura della lingua che passa
3: che
2: sopra i suoi testicoli.
1: Chiama Cappella!
4: Pronto?
2: Io l'ho chiuso
4: pronto?
2: La cappella in pratica così e ho messo la mano sotto per non sporcare il pavimento.
4: Vaffanculo!
2: Scaramella? Scaramella?
4: Ancora?
1: Chiama Cappella!
4: Pronto?
2: Scaramella?
1: Chiama Cappella!
4: Pronto?
2: Scaramella?
4: La caramella de sord!
2: Allora, l'argomento di oggi è la...
4: La caramella di tua sorella!
2: Come la mucca! Deve essere larga! Scaramella?
1: Chiama Cappella!
4: Pronto?
2: Io mi sono allenata tantissimo con i Calippo. Scaramella? E anche quando una ti fa un pompino, perché questo si chiama, oltre fallazzo, si chiama pompino, quando ne parliamo nella vita di tutti i giorni, è importante che lui veda che a te piace fare sto benedetto pompino.
4: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
2: Deve proprio sentire tutta la
4: ma
2: misura.
4: Ma vuoi finire di chiamarmi?
2: Ma chi se ne frega?
4: Beh, vaffanculo.
2: Quando voi fate il pompino, innanzitutto gli occhi. Scaramella?
1: Chiama Cappella!
4: Pronto?
2: Scaramella?
4: The sword.
5: Qual falange di Cristo Redentore?
6: Pronto?
2: Scaramella?
6: Pronto?
2: Scaramella?
6: Caramella, tu ci hai messo cazzo e caramella.
2: Io mi sono allenata tantissimo con i Calippo.
6: Allora, ascolta la roba, ti sarà allenata con il Calippo, ma il Calippo è freddo e non se ti veniva qua a casa mia a Treviso, ti facevo leccare nel Calippo, che è bello caldo e bello lungo, e dopo te devo anche la crema, cioè ti buca.
2: Io l'ho chiuso la cappella in pratica così e ho messo la mano sotto per non sporcare il pavimento. Come
6: sì,
2: la
6: esatto, ti dammi lo spompini, no? Chiudi bene la pomide, sbrego le mutande, ti giro 90 e ti...
2: Ma vi voglio ricordare, amici a casa ottusi, che in realtà il punto G dell'uomo è l'ano.
6: Esatto, ma difatti bisogna toccare ma non infilare, capito? Bisogna toccare leggermente, perché se è una figa mi metto un dedo sul culo, quel dedo là...
2: Chi se ne frega?
7: Mai contraddire il demonio.
8: Ah sì.

0: Prossimamente nel Wonderland.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. E finalmente sono libero! Adesso non devo più nascondermi da nessuno ed io e il mio Skelly possiamo vivere la nostra storia d'amore come tutte le persone omonormali del mondo. Certo che fare sesso davanti ai miei genitori non è stato per niente top, ma alla fine è servito allo scopo involontariamente. Adesso devo solo pensare ai preparativi per le nozze. E... oddio, sto vivendo un sogno. Lista nozze, bomboniere, tavoli spettacolo. Oddio, chissà se la Beyoncé verrebbe a farmi due note. Ma mamma mia, che ansia! Sam Witton, aiutami tu!
1: Ehi, mamma!
2: Ehi, bocconcino di caviale. Che cos'è quel musino triste da uno che non sa di che colore farsi fare gli interni del Bentley?
3: Scusa, ma seriamente me lo chiedi? Non c'eri anche tu ieri quando abbiamo visto nostro figlio spiedinare Skeletor con addosso un boa di struzzo rosa?
2: Non prenderla così, amore. Loro si amano. Credo che sia solo questa la cosa importante.
3: Aveva tutto il pene nel suo culo.
2: Sì, ho capito, ma dico, se si amano e vogliono sposarsi, credo che tu debba essere clemente e assecondare le volontà di tuo figlio.
3: Quando ha tirato fuori l'uccello aveva anche il totano marrone. Non riesco a dormire la notte pensandoci. Non mangerò mai più il fritto misto da Nicola il napoletano per tutta la mia vita.
2: Ma la finisci di pensare solo al risvolto sessuale? Quelli sono fatti loro, non credi?
3: Ma come sono fatti loro? Se inculato Skeletor nella sala del trono, porcaccia m***a, Skeletor aveva un buco del culo che sembrava un donuts. Anche i donuts saranno banditi per sempre dalla mia alimentazione. Amavo i donuts, porcaccio d***a.
2: Smettila subito di fare paragoni alimentari con l'ano e il pene. Cristo, sei suo padre. Devi pensare al bene di tuo figlio e gestire questa novità coi tuoi sudditi. Se si sposa con un altro uomo, bisogna preparare il regno ad accettare l'emancipazione sessuale.
4: E salve a tutti!
2: Ciao, Orco.
4: Mamma mia, che musi lunghi, ma che succede? Per caso il re è ancora in sbattimento sui colori degli interni del nuovo Bentley? Io insisto che il colore bianco sia un errore, anche perché, conoscendo il vizietto del re, se gli cade una chianca sul sedile, col cazzo che la ritrova. E poi finisce che il primo che si siede si alza con il culo pieno di bamba.
3: Taci, cretino. Abbiamo altri cazzi a cui pensare invece di ascoltare un demente svolazzante.
4: Ma che succede? Mi sono perso qualcosa in questi due giorni?
3: Mio figlio, il principe Adam, l'orgoglio della mia casata.
4: Cosa? Che succede ad Adam?
3: Il successore al trono di Eternia.
4: Se si taglia corto, che succede ad Adam?
3: È Finocchio.
4: Meno male, pensavo fosse interista.
3: Sei un coglione.
4: Quante storie, mica è malato.
3: Certo che è malato, è un busone. Attratto dall'ano degli uomini. Lo abbiamo beccato a fare il culo a Skeletor nella sala del trono. Aveva il totano marrone in punta e il culo di Skeletor era un cazzo di fottuto donuts. Se lo pizzavano al culo con una tale disinvoltura, stando uno dietro l'altro, e mi ha scioccato così tanto che non andrò mai più a Gardaland a fare le code. Solo il pensiero di avere altri uomini alle spalle mi fa attacchi di panico.
2: Ma basta, per Dio! Ma da quando sei così retrograda e ignorante? Smettila e torna a ragionare. Tuo figlio ora ha bisogno di essere sostenuto. Forza, reagisci, cazzo.
3: Hai ragione. Debbo reagire immediatamente. Forse ho la soluzione.
2: Bravo, amore mio. E cosa intendi fare?
3: Lo segregherò nella torre più alta del castello, legato mani e piedi, con le peggio troie di Eternia che gli succhiano l'uccello finché non gli verrà a piacere la fica. Vado immediatamente a telefonare alle baldracche.
2: Ma perché l'ho sposato?
4: Per i soldi.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

You're listening to Mega Nerd on Radio 105.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Eh sì, sì, come cantava Modugno, meraviglioso, meraviglioso. La città di Roma è diventata un enorme, immenso, splendido zoo safari e si moltiplicano sulla rete i video girati da normali cittadini romani che ritraggono splendide, meravigliose e rigogliose famiglie di cinghiali che pascolano nella capitale.

0: Come nell'VIII secolo avanti Cristo, che meraviglia! Ormai il simbolo di Roma, la lupa che allatta i due gemelli, è stato sostituito dalla cinghiala che allatta. Il problema si sta creando perché adesso i cinghiali fra poco cominciano a noleggiarsi anche i monopattini. Quindi dobbiamo pensare alla corsia preferenziale per il cinghiale, manco gli puoi sparare e manco lo puoi mangiare. Ma di chi è la colpa dei cinghiali? Vediamo un po', che siamo sotto lezioni, vediamo un po'.
1: Cinghiali per Roma?
0: Sì.
1: Che ne penso? Sono pericolosi.
0: Sono pericolosi, perché?
1: Però alla fine io amo tanti animali.
0: Lei è mai andata a letto con un cinghiale, sì?
1: A letto con un cinghiale? No, io ti trago un maiale a letto, uguale?
0: Sì, sempre la stessa famiglia, sempre suidi sono. Lei ha questo debole per i suidi. Senta, questo stronzo che ribolle sotto come un pentolone d'acqua bollente, chi cazzo è?
2: Ma
0: vattene a far culo te, sempre a parlare sopra, a rompere i coglioni. Fai parlare lei, bastardo medievale talebano. Sei un talebano che non fai parlare le donne.
1: Ma che sei, esaurito.
0: Talebani, ma talebani.
2: Suino,
0: te e tuo padre.
1: Vabbè, senti.
0: Cosa?
1: A me mi fa piacere che mi hai fatto tanto compagnia.
0: E invece a me mi sta sui coglioni lei e lo schifo di mammut di suo marito, l'orco malefico.
1: E
0: ce l'ha che...
1: andare a fare la spesa.
0: Invece vada a far culo invece non a fare la spesa. Ciao, ciao, un abbraccio, ciao, ciao. Andiamo a Catania dove c'è Daniele, vai Daniele, vai.
3: Ma si devono mangiare le persone, viva i cinghiali, abbasso la razza umana di merda.
0: Perché, perché? Spieghi questa posizione che è così un po' terroristica, dica.
3: Non è terroristica, sì. È che l'essere umano fa una merda, fa schifo,
0: sì.
3: E i cinghiali possono stare dovunque, quando c'era il Covid non c'erano i cinghiali, ora cosa cambia, scusi se ci sono gli ori.
0: Sì, ma io capisco che lei ogni giorno purtroppo si deve guardare allo specchio ed essendo uno scarto di natura, un tarzanello con le gambe e ha una scarsa autostima. Ma io che sono un dio e penso di essere una persona...
3: Lei è un dio, io... Allora io quando mi ricetta lei hai i denti gialli, non ti sapeva essere.
0: Tu sei socialmente inutile sempre, sempre.
3: Sei un ignorante.
0: Se ti do fuoco non bruci.
3: Sei il cancro dell'umanità.
0: Non riesco neanche a accendermi una sigaretta con i tuoi capelli. Sei inutile.
3: Pezzo di merda.
0: Schifo. Non puoi essere utile.
3: Se avessi davanti, prenderei un euro di benzina e ti richiassi a fuoco. Cioè,
0: no, non esiste per me un euro di benzina. Sotto i 1.000 euro per me non la faccio, non apro neanche il tappo.
3: Ma guarda, ti piscerei in faccia ora.
0: Non è possibile, non riesci.
3: Sei
0: microdotato. Al massimo che puoi pisciare sono i tuoi piedi. Sei microdotato.
3: Guarda, io un cazzo penso che ti arriva. Nella testa, penso che lo vuoi chiamare papà.
0: Lo confondi con la faccia, i cazzi non hanno gli occhi.
3: Allora, ora ti ho dato un quarto d'ora di mio tempo. Ora
0: tu hai dato un quarto d'ora di tempo a me.
3: Sì,
0: tu hai dato...
3: sì,
0: ma
3: sì.
0: Sai che, guarda, tu in questo momento sei una Moratti ambassador. Guarda, ti spengo, guarda. Hop, posa cenere, hai visto? Non esisti più. Basta. Sentiamo il Lota in trasferta a Roma. Vai Lota.
4: Crucia, ma che vuoi? Ma io ti ho mandato il messaggio all'inizio e non ti ascolto più. Io quando hai cacciato a Gottardi non ti ascolto più.
0: Ma quello è un ciccione, dai, su ciccione.
4: È un ciccione, sì, però ci stava sempre.
0: Ma
4: Lota,
0: cosa ci sta?
4: Ti sei fatto i vaccini, no?
0: Figurati se mi faccio pungere. Figurati.
4: Latrine, non ti fanno entrare più alla 24 devi pagare i tamponi.
0: Ma non me ne frega
4: gratis.
0: Ma io entro
4: l'altra volta.
0: Io entro fumando un Cilum in radio, non me ne frega un cazzo, io posso fare
4: vuoi,
0: tutto.
4: Ma perché mi chiamo sempre mattina, ma sei il pomeriggio?
0: Perché il pomeriggio poi sono in onda, no? Sto registrando, imbecille.
4: Sì, però io quando ti chiamo non mi fai mai entrare.
0: Ma perché dici cazzate?
4: Una volta mi hai fatto entrare e mi hai mandato pure la denuncia.
0: Adesso ti mando anche a fanculo. Senti, li hai visti i cinghiali a Roma? Dai, dimmi.
4: I cinghiali a Roma, poi parlavano in Napoli, stillute, non mi fa lucrare.
0: Li hai visti o no? L'hai visto?
4: No, che cazzo hai visto i cinghiali? Stanno proprio i cinghialoni qua a Roma, ma io schifo Roma, io schifo.
0: Perché
4: Roma, insomma, Napoli
0: tu...
4: capitale, Napoli
0: cosa,
4: capitale.
0: Capitale di che cosa? Della spazzatura, della
4: non
0: terra
4: metto,
0: dei fuochi?
4: No, la spazzatura sta a casa. Ma che andalo Roma, cioè Roma è da bruciare, come deve venire di nuovo
0: Nerone,
4: deve dare fuoco di nuovo a tutto.
0: Così con tutti i cinghiali che ci sono facciamo una bella grigliata,
4: Bello, un cinghiale è pure buono a mangiare.
0: Griglia capitale, griglia, ma tu non l'hai mai mangiata la carne, sei napoletano, vivrai di mozzarella e di locuste, dai ciao, vattene a fare
4: quello.
0: E chiudiamo con Grayskull, il mio migliore amico, pronto amico mio, ci sei?
5: Allora,
0: no, ti ho chiamato per seppellire l'ascia di guerra che ultimamente abbiamo avuto dei diverbi io e te,
5: Dei diverbi?
0: Sì.
5: Ti sta con la canna della gola appena ti vedo, no? I diverbi. Diverbi c'è l'ascia.
0: Abbiamo avuto delle piccole divergenze, ma in fondo c'è una grande amicizia che ci lega, giusto?
5: Ma amico tuo, ma guarda, sì, ma amico tuo proprio.
0: Hai voglia proprio di abbracciarmi, anch'io ho voglia di darti un forte abbraccio, di stringerti forte,
5: No, io voglio scotternarti.
0: Addirittura, dai, come mai? Che cosa ti ho fatto mai di male?
5: Perché tu sei una maledetta merda, devi chiedere perdono e scusa a tutte le donne e devi portare rispetto.
0: No, beh, guarda, su questa cosa non ci
5: hai
0: incontreremo
5: capito?
0: Mai, amico mio.
5: Ascolta, Cristiani.
0: Ti senti donna?
5: Chiamami quando sei in diretta, non mettermi.
0: No, perché tu bestemmi.
5: Non registrare nulla, perché ho potuto mandare mai, hai capito? io ti prometto che non bestemmio.
0: No, no, tu sei un bestemmio.
5: La mia responsabilità è mia, mi prendo la
0: responsabilità. No, la responsabilità è mia.
5: Stai zitto e sto parlando io.
0: No.
5: Io mi prendo la responsabilità.
0: No, non puoi,
5: ti prometto che non bestemmio.
0: Non puoi.
5: Stai zitto che
0: l'educazione.
5: Ma quale figlio di puttana?
0: Quale educazione? Quale educazione? Sei un educato tu.
5: Ma le voglia. Allora, tu quando parlo io tu devi stare zitto.
0: Va bene, sì,
5: allora,
0: d'accordo.
5: Allora,
0: sì.
5: Tu devi chiamarmi quando sei in diretta.
0: Non posso chiamarti quando sono in diretta perché tu bestemmi, perché tu sei una fogna a cielo aperto, dici fognate.
5: Minchia, io dico le... io dico le fognate.
0: Sì.
5: Brutta merda, maledetta, senti. Brutto bastardo, maledetto.
0: Senti.
5: Porco.
0: Senti, capisci, tu sei un parassita della società, io invece rilancio l'economia, faccio il PIL.
5: Ma sai cosa sono io sto lavorando, coglione.
0: Sì.
5: Cazzo, l'unica economia che muovi tu è quella del sapone che non prendi.
0: Sei solo... Che
5: così mandi malore alla gente, tu, industria, i produttori di sapone.
0: Sei solo invidioso.
5: Dovrebbero licenziarti, dovrebbero solo per cui...
0: Invidioso!
5: Allora, quando io parlo, tu devi stare zitto. E mi chiami quando sei in diretta.
0: Va bene, d'accordo. Allora facciamo così. Però dimmi di cosa vuoi parlare almeno, perché così tu continui a dire devi stare zitto, però non dici mai un cazzo di niente, non hai un contenuto.
5: Parla del rispetto che non hai delle donne.
0: Ma vattene a fanculo, ma chi se ne frega.
5: Tu staresti bene.
0: Ma non interessa nessuno.
5: A Kabul ci sono quelli come te, che non hanno rispetto per le donne, che trattano le donne come...
0: Non interessa a nessuno questa cosa, interessa solo a te. Boldrini, interessa solo a te la Boldrini.
5: No,
0: io sto zitto, se hai qualcosa da dire. Vedi, non hai il controllo del
5: tuo.
0: Non hai il controllo.
5: Non hai il controllo, no! A sentire! Brutta merda, non hai il controllo!
0: Non hai il controllo!
5: Stai con le canne nella gola, brutta merda! Te l'ho promesso! Questa è una promessa! Halloween si avvicina! Ti scotte in e uso la tua pelle per vestirmi, brutta maledetta! Forse è l'ultima cosa che faccio, te la prometto! Te la prometto! Che guarda, ma come hai detto, onto.
0: Vedi che non sei in grado di ragionare diretta.
5: Se farmi veniare sulla porco maledetto.
0: Ma secondo voi, lo posso mettere in diretta così? E dai.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Oggi sono troppo nervosa. Il papi mi ha convocato a palazzo. Forse vuole farmi il regalo di nozze. Speriamo sia la villetta di Porto Cervo. Oppure una tessera del club dei ricchissimi, con accesso alle spa più esclusive di tutto il mondo. Ah, non sto più nell'extension.
2: Imamma!
3: Sull'attenti, sta entrando Sua Altezza Reale, il re di Eternia.
4: Ma cazzo, ma è possibile che ogni volta che mi sposto da una stanza all'altra fate sta cialtronata con le trombette di merda?
3: Ma sì, re, è il protocollo di palazzo.
4: Ma mi ci pulisco il buco dell'uccello col protocollo di palazzo?
3: Ma sì, re, è la tradizione.
4: Ma quale cazzo di tradizione? Che minchia sono, un panettone di Natale? Da oggi non voglio sentire più ste trombette di merda. Chiaro!
3: Come desidera Sire. Uccideremo tutti i musici da fiato.
4: Ma figa! Man at arms! Ma possibile che non hai una cazzo di via di mezzo? Ma perché dovresti trucidare i musicisti di palazzo? Porcaccia la merda di donna che ti ha sputato dalla figa! Ma Cristo, non puoi solo dirgli che non voglio sentire che mi si annunci con le cazzo di trombe?
3: Ah, scusi, Sire. Pensavo di dover fare come il cuoco di palazzo e i camerieri della sala del trono.
4: Perché? Che cazzo è successo al mio cuoco di palazzo e ai camerieri della sala del trono?
3: Ah, li ho fatti giustiziare, dopo che ha espresso il desiderio di non mangiare più le uova a colazione.
4: Ma che cazzo stai dicendo? Ma hai fatto ammazzare il mio cuoco Gino? Il mio cazzo di chef venuto dall'Italia, del pianeta Terra. E hai fatto massacrare anche i ragazzi del servizio? E solo perché ti ho semplicemente detto che non gradivo più le uova al mattino? Ma cosa cazzo hai nella testa? Gli stronzi di topo che galleggiano nel piscio. Ma cosa cazzo ti è venuto in mente di sterminare tutto il personale di servizio? Ma perché, porcaccia puttana? Brutto cazzone!
1: Gnam gnam! Qualcuno ha detto cazzone?
3: Ciao Adam, finalmente ti fai vedere a palazzo.
1: Ciao Manny! Scusami se non ti ho mandato nemmeno un messaggino, ma sono troppo intrippato coi preparativi delle nozze. Guardami, sono a pezzi. È da almeno 2 giorni che non curo la pelle con un buon bagno turco. Non sono proprio al toppissimo.
3: Ma non essere modesto, Adam. Sei in splendida forma e incredibilmente tonico. Hai cambiato tipologia di workout.
4: Ma basta! La finite di fare discorsi da finocchi. Adam, ti ho fatto convocare perché devo prendere delle decisioni. E prima ho bisogno di sapere alcune cose.
1: Sì, padre. Senza che ci dilunghiamo, perché alle 9 ho l'estetista. A me Porto Cervo va benissimo. La adoro e voi ci potrete venire quando volete. Grazie, papi. Sono felice e lo sarà anche Skelly. Ne sono certa.
4: Ma che cazzo c'entra la villa a Porto Cervo?
1: Ma io pensavo mi avessi chiamato per...
4: Per chiederti se sei ancora frocio o sei guarito. Magari eri culatone solo per quelle cose che fanno sui social network. Tipo che uno lancia una sfida e gli altri utenti ripetono il gesto per fare i like. Come si dice Man at Arms?
3: Credo si chiamino challenge.
4: Se fosse così, ti pregherei di accontentarti delle visualizzazioni e cominciassi nuovamente a scoparti la fica delle donne. Questa storia del ricchione comincia a crearmi problemi nel governare questo buco del culo di pianeta. Con l'80% di uomini con la struttura muscolare inspiegabilmente sovrasviluppata.
3: Sire, vuole che faccia giustiziare tutti i maschi sopra il quintale di massa muscolare.
4: Ma Cristo, ma chi cazzo sei? Kim Jong-un.
1: Ma padre, che diamine stai dicendo? Io non sono malato, io sono solo innamorato. Che senso ha che sia donna o sia uomo? L'importante è l'amore, non con chi lo si fa. Padre... Questo tuo continuo insistere nei miei confronti, sul rifiuto dei miei sentimenti e sul non rispetto della diversità, mi sta facendo soffrire. Probabilmente è ora che dia inizio ad un movimento di protesta per i diritti di chi vuole vivere una vita libera. Di chi vuole essere riconosciuto per il proprio valore sociale, non per i propri gusti sessuali o per il proprio aspetto. Anche se non è super top come il mio. Adesso organizzerò il primo Pride della storia di Eternia. E così spero capirai quanti siamo e quanto vogliamo parità di diritti ed uguaglianza. Vado, inizierò oggi stesso.
4: Che cazzo è un Pride?
3: Una parata di froci.
4: Ma sei serio?

0: Lo Zoo di 105.
1: Come tutti sanno, Wender è un maiale. Come tutti voi ovviamente. Ma alle volte, essere dei maiali ha i suoi vantaggi. Perché Wender ha trovato un film porno degli anni 80, sentite l'audio.
2: Sì, pronto. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Ah, ci divertiremo. A presto allora, ciao.
3: Basta, non dire più una parola.
2: Così, ti piace? Adesso hai voglia, eh?
3: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Quindi, diamo vita a questo film chiamando la gente a casa. Con la famiglia, porno. Porno. Porno, porno.
4: Pronto?
2: Sì, pronto.
4: Pronto?
2: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
4: Senta, desidera qualcosa?
2: A me Remo farà piacere partecipare a quel party, sì.
4: Pronto?
3: Basta, non dire più una parola.
4: Ma dico, avete tempo da perdere?
3: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Pronto?
2: Dio, com'è grosso.
4: Pronto?
2: Sì, pronto.
4: Mi dica.
2: Come mi piace questo bel cazzo, mi fa impazzire.
3: Oh.
2: Oh.
4: Vergognatevi.
3: Succhialo che non voglia.
4: Efficienti.
3: Oh. Più veloce con quella bocca. Oh.
4: Pronto?
3: Più veloce con quella bocca. Oh.
4: La smettete di fare i cretini?
2: Dio, com'è grosso!
4: Ma la smettete di fare i deficienti? Cretini!
3: Alicami i coglioni!
4: Pronto?
2: Sì, pronto! Ah, bene!
4: Pronto?
2: Hai invitato anche Franco e gli altri? Sono contenta!
4: Guardate che il mio telefono è sotto controllo, quindi vi prenderete le conseguenze di quello che state facendo.
2: Oh.
4: Vergognatevi!
3: Oh. Più veloce con quella bocca. Oh.
4: Pronto?
2: Sì, pronto.
4: Pronto?
2: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
4: Che cosa?
2: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
4: Non ho capito niente io, che dite?
3: Basta, non dire più una parola.
4: Eh?
3: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
2: Sì, pronto.
4: Pronto?
3: Alicami i coglioni. Ecco, brava.
2: Come mi piace questo bel cazzo, mi fa impazzire.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Sì?
1: Ah, sì. A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
0: Non ho capito.
1: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
0: Ma tu chi sei?
1: Ah, ci divertiremo.
0: Beh, vai a fare.
2: Succhio che non voglia, mi ha messo il fuoco nelle vene.
3: Chiama il cappello.
0: Pronto?
1: Come mi piace questo bel cazzo, mi fa impazzire.
0: Pronto?
1: Così, ti piace? Adesso hai voglia, eh?
0: Ancora?
2: Più veloce con quella bocca, oh.
0: Beh, vaffanculo.
4: Qual falange di Cristo Redentore?
5: Chiama dopo, adesso non ho tempo.
2: Più veloce con quella bocca, oh.
4: La gioventù cattolica in cammino.
5: Chiama dopo, adesso non ho tempo.
1: Ah, sì.
4: La sua forza è lo spirito divino.
0: Vai, sprofiga, puttana!
4: Origine di sempre nuovo ardore. Ed ogni cuore affronta il suo destino.
0: Mi sono rabbia! Mica spacco!
4: Votato al sacrificio e dall'amore.
0: Basta adesso!
4: Bianco padre e da Roma.
0: Bastardo!
6: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. E... oh, che meraviglia le feste! Finalmente è arrivato il Natazzo, la festa più bella di Eternia. A Natazzo ci si fanno i regali e la gente è più buona. Che roba super top! Cioccocazza calda, i babbi Natazzo. Insomma, è l'atmosfera giusta per rivelarmi finalmente al mio gabebo. Il mio bel pupazzone rosso e goffoloso che mi ha rubato il cuore.
2: Adam, mi hai fatto chiamare?
1: Sì, fluttuante amico, con due buchi del sedere. Vorrei che mi dessi dei consigli su una sorpresa che devo fare al mio nuovo Boys.
2: Nuovo Boys? Ma ti sei lasciato con Skeletor? E le nozze?
1: Mio povero amico privo di volto e insolitamente vestito come un demente con il cappello incollato alle orecchie. L'amore è proprio così. Non puoi comandare al cuore. Il povero Skelly ci è rimasto malissimo, lo so, ma che dovevo fare? Prenderlo in giro. Da quando il gabebo è entrato a palazzo, il mio cuore batte solo per lui e i suoi occhioni strabici sovradimensionati e la sua pelliccia sintetica che odora di urina di umano sudato.
2: Ma chi cazzo è il gabebo?
1: Già, hai ragione, forse non hai ancora incontrato la creatura meravigliosa che da qualche tempo dimora a palazzo. Il gabebo è un essere del pianeta Besugo, dove vivono i gabibbi. Devo presentartelo immediatamente. Prima però mi devi dare una mano a scegliere il completino sexy da Babbo Natazzo, con il quale voglio farlo impazzire.
2: Completino sexy?
1: Questa sera voglio concedermi a lui e voglio che tutto sia magico.
2: Hai detto completino sexy?
1: Allora, orco, sei pronto alla sfilata troppo top della Queen del troppo top? Fatti da parte e ammirami, e quando pensi che sia al top, fischia forte e lanciami delle banconote.
2: Perché l'infarto non mi coglie mai quando serve?
3: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.
1: Completo 1. Cappellino da Babbo Natazzo. Bretellone in piuma bianca. Pantaloncino tre taglie in meno. E pacco stritolato con effetto testicoli a nido di rondine ben divisi in due. Con cetriolone soffocato.
2: Cristo, Adam, ma così si ferma il sangue e ti cade l'uccello. Ma come è possibile che i coglioni siano così separati? Sembrano le guance di un mega criceto.
1: Oddio! Hai ragione, è too much per la prima sera. Sembra una puttanella. Non voglio che pensi di me che sono una facile.
2: Giusto, non sia mai che pensi che uno che si è inculato mezza Eternia con la magia del boa distrutto di Grayskull sia una facile.
1: Completo 2.
2: Oh, cazzo!
1: L'elfo golosone. Cappellino con buffe e orecchiette a punta integrate. Gilerino talmente stretto da far risaltare i capezzoli turgidi e le vene dei pettorali ben torniti. Il tutto suggellato da graziosa gonnellina scozzese plissettata che, quando c'è un po' di venticello, fa intravedere il sospensorio che copre il pene, ma lascia libero il fiorone del piacere.
2: Ma, Adam, hai il buco del culo al vento! Quella gonna ti arriva rasente le palle! Sembri uno scozzese psicopatico!
1: Ma diamine, orco! Ma così non mi sei per niente di aiuto. Sapevo che uno che si veste come una matricola del college mutilata non aveva il senso estetico necessario per darmi un giudizio utile.
2: Ma che cazzo posso dirti io? Mi stai facendo la parata del Pride versione affetti da disabilità mentali. Io sono etero, non so nulla di cose gay. Forse dovresti chiedere a Beastman, lui ha la sensibilità giusta per dirti in che modo devi stritolarti il cazzo nei pantaloncini colorati per sembrare sexy.
4: Mea Besughi, che fate di bello? Sentivo la musichetta bella bella e mi ci sono detto che c'era una festa. Io adoro le feste, Mea! Ci versiamo la vodka nel culo?
2: Oh Cristo, ma questo coso che cazzo è?
1: Orco, ti presento il gabebo, il dolce tenero mega pupazzone di cui ti parlavo prima.
2: Ehi, ma che cazzo? Sembra una mega copertina. coperta di tessuto sintetico, sporca di piscio, con dentro un epilettico che chiede aiuto. Ma che schifo, puzza tremendamente di sudore. Ma chi c'è dentro?
4: Webesugo, ma come ti permetti di offendere me? Io ti spacco la faccia e...
1: Calmati, Gabebbo. Il mio amico orco è il pagliaccino del palazzo. Un povero buffone, fa il simpatico per lavoro. Non farci caso, adesso stava proprio per andare via.
2: Ah, adesso io sono il buffone e il pagliaccino. Detto da un culturista alto 1,90 m coi tacchi e la gonna plissettata col buco del culo all'aria e il cappello da elfo busone, suona veramente strano.
4: Ah, senti, principe, non te l'ho chiesto fino ad oggi, ma sono solo qui e ho tanta voglia di fottere. Non è che mi presenti quella fichetta che gira a palazzo, come si chiama? Tila? Vorrei farci una bella ciullata,
2: Ops, oh cazzo.
1: Oddio, svengo a...
2: Wow, la faccenda si complica.
4: Cosa è successo al cullatone?

0: Zoo 105 presenta Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
1: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
5: Sì.
2: Ah!
5: Sì.
2: Sì.
5: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai.
5: Oh,
2: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No,
2: aspetta,
5: fermi tutti, fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
2: Sì, dai, dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la bomba.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Ragranokr. Ragranokr. Ragranokr. Ragranokr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. In una scuola norvegese, in un paesino che fa cagare, in mezzo ad una valle di merda dove c'è il sole 3 ore al giorno, e dove le persone sembrano rapite e sputate dagli UFO, per via delle deformità che fanno pensare a rapporti solo fra parenti, arriva una famiglia formata da una mamma con le gambe da cowboy e 2 figli, di cui uno apparentemente subnormale e l'altro palesemente cacchione. Ragnarok, il mandano Lipez, scopre che il fratello cacchione è incinto. Ma non è incinto di donna, ma di uomo cacchione. Ciancagnoc. E poi non lo è più e chiede dove è finito il figlio.
8: Oh! Ma la panza delle donne incinte dove l'hai calata?
9: E non so cazzi tui.
8: E dai, sono fratello tuo, sono preoccupato, c'avevi una panza.
9: No, tu mi sfotti perché bacio gli uomini.
8: E beh, dai, tu mi dici che sono mangalone. Io mi incazzo. Mica faccio perché non ti voglio bene.
9: Ah, vabbè, io vado.
8: Oh, ma allora la panza era aria?
9: Sì, erano scurrigine.
8: Ah, cazzo, ti erano scurreggi?
9: Sì.
8: Beh, con tutti gli starnuffi che ti picchi nello culo, si gonfia come le copertoni la panza. Smettila di starnuffartelo culo.
9: Ma che fa, battute su mia sessualità?
8: Non è che tu ti fai i cazzi.
9: Beh, ancora con sta storia iso moderna. Oh.
8: No, tu sei cacchione. L'iPad è moderno. Tu no, tu sei cacchione.
9: Vaffanculo, mangalo.
8: No, e basta.
7: Pestagnac. Ma Liepez non sa che il fratello cacchione con la rossetta ha cacato la bestia bianca, che sembra un uovo fatta male con la grafica. Praskirek la nasconde. Ragnaproc e la nasconde nella vasca dei pesci, e la mamma si insospettisce perché sente rumore della camera e chiede le spiegazioni. Ragnarok.
10: Figlia mia, ma che c'hai nella camera che fa rumore?
9: Niente, mamma, sono cose mie.
10: No, è che sei preoccupata. Quanto tu sei a baciare le donne uomo, io sento i rumori.
9: Non ti preoccupare, che non c'è un mostro brutto nella camera.
10: Ah, ok, ok.
9: Senti, mamma, posso portare un pollo grosso su?
10: Ma è crudo!
9: Sì, ne, è per le piante.
10: E che le piante mangiano i polli crudi?
9: Sì, ne, sono piante strane.
10: Ah, ma dov'è tuo fratello?
9: E io che cazzo ne so?
7: Ficco Frock. L'Ipez è andato a parlare con lo stroppietto Odino, che ora sta raggruppando un po' di poco dei tutti mangali per fare l'armata dei mangali e combattere i gigantanani. Ma litiga con Odino. Ragnarok. Ma litiga con Odino Stroppio, che tutto ingazzato gli leva i poteri.
8: Oh, Odina, io sono stanco di fare le cose che rombo tutte e faccio male alle persone. C'ho un vicino di casa che è tutto ingazzato, che gli ho fatto male tante volte.
11: Sine, ma tu sei angolo mangalo e devi imparare a controllare lo potere.
8: Sì, ma la gente dice che sono pazza, voglio rompere tutto e poi il gigante nano c'ha la fabbrica che muore di pesci, lo dica a tutti, dicono che sono pazza.
11: Ci deve avere pazienza. Ora saluta gli altri mangalo.
8: No, ne sono stufo.
11: Allora vaffanculo, te levo il potere.
8: Ficcati nel tuo culo il potere, tanto non me ne frega un cazzo dei poteri. Poi tu sei tutto storpietto sulla sede, che cazzo vuoi fare?
11: Non sono che storpietto, sono incognito.
8: Ma che incognito è? Che manca poi andare a pisciare da solo, ti puliscono il culo.
11: Ma che super incognito.
8: Minchia, vabbè, levami il potere che non lo voglio.
11: Allora te lo levo. Vieni, non c'è più il potere.
8: Minchia, fatti in fretta però, manca ci hai pensato un minuto però.
11: So Dio, te l'ho detto.
8: Ah, mi sento strano, mi sento ancora più mangalo di prima.
11: Facciamelo testa, ti piace lo Giappone?
8: Sì, non mi piace.
11: Allora sì, mangalo.
8: Eh sì, mi sono stavolta un po' mangalo.
7: Cerca Croce. Liepez. Mezzo racchitti. Frisca Rioc. Liepez. Mezzo racchitticcato. Torna come prima, che era più figo e mezzo cechino. Torna a casa, è tutto affranto.
12: Allora, adesso...
8: Oh, ciao, ciao!
12: Cosa vuoi?
8: Ciao, scusa!
12: Sì, ho capito già chi sei.
8: Vedi in difficoltà col fucile?
12: No, non sono in difficoltà, sto attaccando...
8: Devi andare a caccia di cervi!
12: No, devo andare, però sto mettendo a posto il fucile che devo preparare.
8: Stai tranquillo che non cerco più i poteri, non posso più farti male. Io voglio darti una mano con lo fucile.
12: No, guarda, lascia
8: stare. No, ma non ti faccio niente!
12: Ti prego, per favore.
8: Non ti faccio niente, non c'ho più i poteri, dammi qua che io sono pratico col fucile.
12: Allora!
8: Scusami, mi è scappato. È grilletto, è sensibile. Forse la devi far lubrificare meno. Stai male tanto, eh. Senti, facciamo così, io metto un dito nel buco, che così non c'è l'emorragia, io chiamo un'ambulanza. Che come mi dispiace, guarda, non c'ho manco più i poteri. Io vado, Ciao.
7: Ragranocchir. La sedia che costa poco.
13: Radio 105.
14: Lo Zoo di 105.
15: Un passato misterioso che risale a galla come uno
16: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là.
17: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
18: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
17: Ma
18: Marco,
17: chi?
18: Ma che cazzo stai dicendo?
17: Tu se non eri con me, a conoscenza.
18: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
17: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
18: E ma come? Per politicare, per mandarci a fare
17: No, ti ho messo.
18: Che ti facevi schiacciare?
17: No, non capisco.
15: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
17: Sono andato a dormire con Alberto Hans. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli, se non c'è Mazzoli in onda io te non faccio più.
3: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: nazionale. Ciao miserabili, come va la vostra vita da pezzenti? Mica come la mia. Oh, pensate che ho queste belle mammellone che guadagnano più di me, ormai hanno vita propria. Guarda il capezzolone, guarda, guarda come ti imbambolo. Oh, quante notizie del cazzo che io continuo a darvi e voi le bevete tutte. Scemi, scemi, sono la vostra Barbarona. E voi sapete che io ho sempre un inviato meraviglioso, ovviamente. Non posso neanche più dire che sei omosessuale, tu sei fluid gender, giusto inviato? Sei fluid gender?
1: No, mi chiamo Carmelo!
0: Sì, Carmelo, ma tu non sei né etero né omosessuale, sei fluid!
1: Che cosa vuol dire?
0: Che sei tutto, ti piace maschio, femmina, animale, tutto!
1: Sì, sì, sì, mi ficco anche con retti gelato in culo!
0: Bene, bene, cari amici, benvenuti a questa puntata di Sbomeriggio Live. E oggi, signore e signori, anzi, così, perché non possiamo più dire maschio o femmina, abbiamo un ospite d'eccezione, tradotto dal nostro famoso doppiatore, il presidente russo Vladimir Putin.
2: Ciao a tutti, ciao. Scusate, io non parlo assolutamente italiano, nonostante mi sia chiavato metà delle vostre subrette grazie a Silvio. Però non è... ringrazio il vostro doppiatore, bravissimo, mi hanno riferito.
0: Sì, sì, sì. Senti, intanto scusami, hai gli occhi così vicini che lacrimi mono.
2: No, in realtà è un occhio solo, guarda, ti faccio vedere. Io sposto questo lembo di pelle che mi sono fatto costruire perché io sono polifemo in parte, okay, vedi? È un allora, unico occhio, io ho disegnato due pupille sul bianco.
0: Vladimir Putin, sei nato nel 52, sei un ex politico, ex militare, ex funzionario, sì, del KGB russo.
2: Ex essere umano anche.
0: E sei stato anche primo ministro della Russia dal 99 al 2000.
2: Sono stato anche ex centravanti della Juventus.
0: No.
2: Sono stato anche ex conduttore di Bim Bum Bam prima di Bonolis.
0: No, no, no, no.
2: Sono stato anche l'ex proprietario della Barilla, quello che fa la pasta.
0: No,
2: ex campione di Formula 1 anche.
0: No, mai, mai.
2: Sono anche stato ex vincitore di Sanremo del 2022, che ancora si deve tenere. Incredibile.
0: Pensa.
2: Diciamo che io ho la capacità di fare un sacco di cose e diventare ex.
0: Ecco, senti, una domanda. Sei arrivato al tuo quarto mandato non consecutivo, comunque la quarta volta che
2: la gente mi ama, mi
0: no,
2: ama.
0: No, ti sei auto e hai fatto una legge in modo che tu non possa.
2: Ma perché io ci tengo il popolo, siccome io capisco che le indecisioni comunque ti distraggono, ho detto, minchia, queste persone indecise, faccio una legge che li fa stare tranquilli, che io rimarrò per sempre finché non muoio.
0: Si chiama dittatura questa.
2: Proprietario del mondo.
0: No, questa è dittatura.
2: No, si chiama aiutare le persone a decidere la cosa giusta. Per me la cosa giusta è che io comando e loro ascoltano.
0: Vabbè. Senti Vladimir, allora sei stato in Italia tante volte
2: e... Sì, ho bevuto del sangue buonissimo.
0: No, no, no, no, no.
2: In Piemonte, credo, no, fosse, no. Era una vergine.
0: E hai avuto tra l'altro una grande amicizia con il nostro ex presidente del consiglio Silvione, insomma, hai avuto...
2: Sì, che grande persona. Che
0: senso? Avete...
2: È una persona fantastica, meravigliosa.
0: Bene,
2: mi ha fatto mangiare certi bambini.
0: No, no, no,
2: deliziosi,
0: no,
2: deliziosi.
0: Non è possibile.
2: Senti, nella gallura li cacciano, credo.
0: Allora, c'è sempre stato questo odio tra la Russia, l'Unione Sovietica ai tempi e gli Stati Uniti d'America.
2: No, no, non è possibile, odio non ce ne può essere, perché qualsiasi cosa odio è già morta.
0: Bene.
2: Al massimo ci può essere un minimo di non rispetto.
0: Ecco, tu eri a favore, eri amico di Donald Trump.
2: India, il fantoccio di plastica era meraviglioso. Guarda.
0: Che
2: è
0: senso?
2: Stata la mia più grande invenzione dopo l'acqua.
0: Non l'hai inventata tu l'acqua, scusa.
2: Ah no, adesso non ho inventato io l'acqua.
0: No, non l'hai inventato.
2: Adesso ti
0: tu.
2: Dimostrerò che io ho inventato l'acqua. Guarda, c'è questo mio collaboratore. Oh, è vero che ho inventato l'acqua?
3: Io, do.
2: Hai visto che ho inventato l'acqua?
0: Ma è un sottoposto che lei probabilmente paga.
2: Ma siamo già due persone che dicono una cosa contro una sola che dice il contrario.
0: Va bene, io non voglio contraddirla.
2: Ma lo dovresti fare per la tua salute.
0: Giusto, giusto. Donald Trump quindi era un suo amico, insomma.
2: Potresti tenere in mano questa siringa di polonio, per piacere?
0: Per che cosa?
2: Intimidazione.
0: Ecco, cosa ne pensa invece dell'attuale presidente degli Stati Uniti?
2: Babbo Natale, senza barba.
0: Joe Biden, cosa ne pensa?
2: Ma cosa devo pensare? La stessa cosa che si pensa degli elfi degli alberi, le stesse cose che si pensa alle farfalle che sono parenti che ti vengono a trovare. Che è una cosa inventata, è un'entità, non esiste Biden. Biden è un vestito a cui hanno appiccicato un volto di gomma. E dietro ci sono 5 o 6 parlamentari che lo muovono con dei cavi.
3: Senta, ma girano voci nel dark web.
2: Io non le ho sentite, quindi non esistono.
3: Ecco, ma che lei praticamente ha voluto creare il suo vaccino durante la pandemia, ma che ne ha vaccinati pochissimi perché lei dice che voi siete così forti che il Covid ve lo suca. È la verità?
2: Minchia, a me mi ficca anche un dito in culo mentre me lo mangio.
3: Non ha proprio.
2: Il COVID non esiste.
3: Non esiste, ho capito.
2: Il COVID non esiste, non esistono i cinesi.
3: No, i cinesi non esistono. Ma non avete fatto anche un accordo?
2: Ti dico che i cinesi non esistono, vuoi vedere? Esistono i cinesi?
4: No.
2: Hai visto che non esistono i cinesi?
3: Ma è lei che sta.
2: Siamo in due che la pensiamo diversamente da te, quindi siamo la maggioranza. I cinesi non esistono.
3: Va bene. Senta, che cosa hai in mente quindi adesso che è di nuovo presidente?
2: Ma prima di tutto vado ad ammazzare qualcuno. Subito. Appena esco da questo studio, strangolo la prima persona che mi capita davanti perché sono particolarmente nervoso.
3: Ecco, lei ha sempre avuto questo modo di fare da.
2: Ti dispiace se mi mangio un bambino?
3: No, guardi, se può evitare in studio, la ringrazio.
2: Ah, ma non sporco mica, me lo ingoio dritto. È quasi feto, è piccino, sarà 1,5 kg.
3: No, non si può.
2: Niente, va bene, mi tengo questo spuntino.
3: Quali sono i piani, i progetti per il futuro della Russia?
2: Ammazzarvi tutti e incularmi tutte le vostre mogli, tutte. Me le faccio tutte qua.
3: Senti, cosa ne pensa dell'omosessualità? Un'altra domanda, sì. Allora, senta, signor Putin. Metti i grilli lì.
2: Anche il silenzio, il nervoso.
3: Senta, cosa vuole dire, visto che tanti americani ci seguono, questo è uno dei programmi più seguiti dagli imbecilli di tutto il mondo, cosa vuole dire agli americani che minacciano una nuova guerra fredda nei vostri confronti?
2: Dai, ascolta, dai. Cosa ci devo dire a questi americani, americanski? Americani miei, americani, non ci può essere una guerra anche perché voi non esistete.
3: Ah, pure.
2: Non esiste l'America, non esiste la Cina, non esiste niente.
3: Grazie, signor Vladimir Putin, presidente della madre Russia.
2: Okay. Adesso mi posso picchiare col cameraman?
3: Perché? Mi scusi.
2: Così, giusto per spavalderia, ho voglia di pestarlo.
3: Va bene, prego, arrivederci, grazie.
2: Dai, sotto, tutte e due, dai, venite.
3: Ma li ha uccisi tutti e due.
2: Pensa, non mi sono neanche alzato dalla sedia. È una violenza incredibile.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Di tutta miglia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
5: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è solo volesse.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto! Che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bam, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia, Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è il Grassea, c'è va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora?
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che

0: dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
1: Vado a 52 anni.
2: Bello, un da... Scusami, eh.
1: Guarda, cromosoma in più.
2: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
1: Guardi qua,
2: guarda sua madre.
1: A 55 anni, mia madre.
2: Ma sua madre è uguale a lui.
3: Aspetta, se le
1: mia
3: metti
1: moglie,
3: in fila.
1: Mia moglie e mia madre.
3: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
1: Lui. Io.
3: A che età?
1: A 23 anni.
3: Ma perché negli anni 60 sembrano
1: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine
3: anni
1: 60, fotografiche.
3: A 20 anni sembrano già anzianissimi.
1: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
3: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
2: Ma
3: sembra...
2: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
1: Ma non è neanche lui.
3: E mai adesso gli anni passa.
1: Oh, questo naso diventa così.
2: Che cazzo di?
1: A te diventa così.
3: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
2: Mamma,
3: 80 si sfascia, avanza il testo.
2: 80
3: si apre come un sacco,
2: come le candele.
1: Ma guardi che tu a 65 anni con NASA andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazza, possibile.
2: Vaffanculo.
1: Vedrai, ma...
2: cosa?
1: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
2: Ma che cazzo?
1: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
2: 40 centimetri?
1: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
3: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
1: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
3: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
1: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
3: Hai capito? Allora, a 65 anni
1: sta parlando adesso lui.
3: Deve andare a Taranto.
2: Grazie maestro.
3: Grazie.
2: Ma io ho visto la luce.
1: Hai visto la luce?
3: Sì. Anch'io sì.
1: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta. Dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza d'infamia arriva la telenovela che ha fatto impazzire.

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hai amor, amor.
0: Trame senza senso, amori impossibili, rinfacci.
2: Hola.
0: Pompinelli, odore di muffa, ricchezza, povertà e spermicida.
3: Hola.
0: Tutto questo è Rosalinda, Rosalinda. Con la straordinaria partecipazione del pluripremiato maresciallo Sciallomare nella parte dell'imprenditore Romeo Altamirano, arriva Rosalinda, Rosalinda, Rosalinda.
3: Con una chica come tu.
0: Rosalinda è una giovane ragazza di 20 anni di umili origini che, per aiutare la famiglia, lavora presso un negozio di fiori.
4: Che vita di stenti! Siamo così poveri che abbiamo l'acqua in casa a giorni alterni. Ho le mutande così sporche che dovrò levarle con lo scalpello. Che puzza le mie ascelle! Speriamo che il titolare del ristorante abbia contratto il Covid e abbia perso l'olfatto. Puzzo di fonduta lasciata al sole per mesi.
0: Un giorno, mentre sta consegnando dei fiori in un ristorante, conosce un giovane affascinante pianista, Fernando José. I due ragazzi si innamorano l'uno dell'altra dal primo istante.
5: No hay que comprenderlas, solamente amarlas, las cosas más bellas de esta creación.
4: È permesso?
6: Per Dildo, che strano olezzo de caciucco scongelato e lasciato sugli scogli per settimane. Ma da dove arriva questo odore? Mi ricorda le mie Stan Smith, portate senza calze durante una maratona e poi lasciate sotto la pioggia per 15 giorni.
4: Mi scusi, cercavo il signor Fernando Perez.
6: Signorina, lei è molto fortunata ad avere in mano quei meravigliosi fiori, perché c'è una strana puzza di foca decomposta che sta invadendo la stanza.
4: No, non è una foca, è la mia fica.
6: Come dice?

0: Rosalinda non poteva sapere che da lì a poco avrebbe incontrato l'uomo dei suoi sogni e...
1: I fiori sono per il signor Fernando. Sarà mica lei?
2: Eppure abbiamo buttato la spazzatura stamattina.
1: Purtroppo la mia famiglia è molto povera e non abbiamo molto per curare la nostra igiene intima.
2: Ma abbia pazienza, non la stavo ascoltando perché sta puzza di merda mi sta stordendo, non capisco più nada. Le conviene andare perché non è giusto che una signorina come lei debba sopportare certe puzze di feci di balena, una cosa insopportabile, non riesco a comprenderla.
0: Il loro primo incontro non era andato benissimo per Rosalinda, ma per la prima volta, dopo tanti anni, sentiva il cuore battere forte, le farfalle nello stomaco e qualche pidocchio rosicchiarle i peli spettinati della fregna. Forse aveva trovato l'amore.
3: Buenas noches, mucho gusto, eras una chica ma...
2: Che strano! La ragazza fiorista è andata via e la puzza è svanita. Deve essere stato il vento a trasportare il fetore della discarica da un'altra parte. Oh, eccoti finalmente.
4: Stavo per dire la stessa cosa.
2: Bueno.
5: Mi piace che Paolo si impegna anche.
2: Perdona Romero, hai sentito anche tu uno strano puzzo di ostriche e babuini ricoperti di diarrea di cavallo appena fatta?
4: Stavo per dire la stessa cosa.
2: Sì, questo forse l'hai già detto primero, però è strano perché... Prima è venuta una ragazza molto carina a consegnarmi dei fiori e con lei è arrivata anche uno strano odore di muerte. Misto merda, misto cane bagnato, misto vomito di iena.
4: Stavo per dire la stessa cosa.
2: Sì, ho intendito, però pensa che hai ragione questa volta, Romero. Hai sempre ragione tu. Fortuna che ho te come amico. Come farei senza il tuo prezioso aiuto, eh?
4: Stavo per dire la stessa cosa.
2: Ecco, però potevi dirne un'altra.

0: Il cavalier Romero Altamirano era un famoso imprenditore, amico di Fernando e proprietario del ristorante.
1: Comunque, Romero, non so perché, ma voglio rivedere quella giovane fiorista. Qualcosa di lei mi ha veramente colpito.
2: Fernando!
1: Alonso, bienvenido!
2: Hai visto la ragazza che è appena passata?
1: Sì, sì, ho visto la ragazza.
2: Aveva l'alito così pesante che il suo spazzolino da denti gli ha chiesto di fare il cambio con quello del cesso.
3: Stavo per dire la stessa cosa.
1: Ci avrei scommesso 4 pesetas. Comunque, Alonso, come ti permetti? Quella ragazza era solamente una giovane fiorista.
2: Sì, ma l'ho incontrata prima de te alla fermata del bus. Emanava lo stesso odore delle mie palle dopo 6 ore di calcetto.
3: Stavo per dire la stessa cosa.
1: Sì, non te ci mettere anche tu, Romero. Sempre a fare lo spiritoso.
2: Sulle confezioni del deodorante dovrebbero specificare che il prodotto non sostituisce la doccia.
1: Alonso, le tue parole non mi toccano. Io voglio rivedere quella ragazza perché credo di essermi innamorato.
3: Stavo per dire la stessa cosa.
1: Ma non la devi dire perché mi sono innamorato io para primero, quindi non rompere il cazzo, eh?
4: Amor, amor, amor.
0: Nel frattempo, Rosalinda chiama il suo migliore amico Gonzago al telefono e...
5: Gonzago, credo di aver trovato l'amore della mia vita.
6: Ti puzza l'alito.
5: Tanto?
6: Vedi tu, stiamo parlando al telefono.
0: Non perdere la nuova puzzolentissima puntata di Rosalinda, la nuova telenovela dello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Per la missione di oggi, il tenente di vascello Lemuort Caten ha reclutato il bieco mercenario Facce de Caz, esperto di linguaggi in codice e di procedure Cite Strabiv. Le possibilità di successo del primo contatto sono adesso del 21,7%. I Puglieni.
2: Eh?
3: Upa!
2: Che dici, mo?
3: Upa, c'è una domanda di carne.
2: Ma c'è una manduccia. Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ehi! Ma ci sta facendo?
3: Cala? Calandrone!
2: La grande fetaccia di mamma, ma ci sta fuoco! E sono c'è di nulla, ma ha preso la carità, sta aspettando, ma c'è tutto buco, dai!
3: Va, va!
2: Ma mi guarda il buchino, va, che l'ha buttato il fricco di mamma, da me!
3: Ma famo che le mie chiestre mi lavorano da tanto, per muoio di mamma, da buca
2: ieri! Ma che roba la me la vede il snake? Di almeno, ma! Di almeno, si è!
3: Wawa!
2: C'è la buchina di mamma, da
3: ah, va!
2: Ah, ma questo buchino, va, che l'ha fatta da nonna, che sta fa dolce, e la mai con un docco. Le docco, io docco la bocca, lei, cu.
3: Moc?
2: E che, ti ha fatto a Cerignolo, me? A Cerignolo, tutti quanti sanno che la mamma ti fa le buchine, me?
3: Faccio di cazzo, ti chiamo, bastardo.
2: Tu, oh, Nicole, ti ha fatto a Piazza la Carità, beh, non so io che sì, me la
3: mamma. Mamma.
2: Nonna, ti ricchio.
3: Gula.
0: I Puglieni.
4: Pronto?
3: La.
4: La
3: latrina di sorta sta.
4: La latrina di sorma. E vabbè, ma prima di parlare mal di sorma, perché non venza a matto?
3: Ngul.
4: Eh?
3: Ma.
4: Si strunze.
3: Mok.
4: Pur carnuto.
3: Mok.
4: Mok amur di mamma.
3: La sorta pur. Strunze.
4: Ma ci te bevo, mannaggia, ma perché? Ma perché mangia mandato a me? Ma c'è che ci attacchiando la vita a me?
3: La.
4: La tua madre lo sai che prende i salsicciotti e se li mette nel piccione? E fa su e giù, up and down, sì.
3: Domani.
4: E me viene cacca un cazzo a mai.
3: Domani.
2: Cazzo.
4: Ma che razzo, che la mamma, mannaggia.
3: Proprio.
4: Ma tu vuoi sapere una cosa? Dici, ma dici, la pocciando sorma e quant'altro. E ieri stavo con tua madre, stavo con tua madre a vedere la televisione. E aveva il telecomando, già che non c'aveva nel piccione, già era un miracolo.
3: Nicola?
4: Vengo la mamma. Fammi di tuo fatto, aspetta.
3: Gol.
4: Dici, stavamo vedendo lo sci.
3: Dici,
4: ma do quello come scanzi i paletti. Se erano cazzi, tutti in bindra aveva pigliato. E me? Mamma te ne ha troia e sorma ne vede la sorte. Ma come cazzo la ci nasce, guarda?
3: Uccè, esso cagata da parte.
4: No, la baldracca di mamma, ma non ti conviene, ma di chi è, ma si chiama, non mai. Ma chi è, ma a Francisco, che stai a Rom,
3: a
4: Francisco, che stai a Trezzan, e poi chiama che la baldracca di mamma, che stai a fare di chi sopra la statale, che fai, sia lotta, sia contro il carovita, e che contro il nigeriano, che faccio un prezzo vascio.
3: Corno che te ne ingabbi, si crudo, essere un sgugliolo, tremolo.
4: Io sono carnevato, mo.
3: Ah,
4: ma voglio, io non devo esco perché mi stiamo parlando al telefono. Ma chiami, ma c'è ta chiamente. C'è ta chiamente che mi bacio. Fidati che si non c'è subnorme, sì. Si non c'è subnorme.
3: Ah, da solo. Faccio la cazzo ta chiamata.
4: la mamma, la speleologa, guarda, guarda Cristiano, vedete, c'è cazzo stemma in zuppaccio. C'è la motore si mette in moto. C'è la motore si mette. Ci va a fare, c'è cazzo di chiù. Ma chi te è morto?
3: È Strabi.
4: Ecco. A Bari.
3: Mula.
4: Stai un basso della lavanza. Sta a San Nicola, proteggici dai ricci vuoti. Ma ogni volta che mi chiami te, non è che mi proteggi, non mi riuscite a bacere, scorso è tutto.
3: Ma quello di me, quello di me, burchio.
4: Senti? Un recchione mai proprio al massimo mi vedete te, ma vedai che secondo me ci vediamo un culo tio, stai fatto tra fuori del mondo bianco sicuro come la morte, per come parlo, per come si caglione
3: le fai il bacchino
4: tua madre, prende il culo, si apre il culo, si apre, si mette a fare
3: il culo,
4: la tracca, la troia di mamma
3: è da sorda pure che dicesse cacà.
0: I Puglieni, primo contatto fallito.
5: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 in collaborazione con la Wender Production.
2: Ah, bene.
1: Presenta
3: la famiglia porno.
4: Basta, non dire più una parola.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Chi parla?
1: A me, Remo, farà piacere partecipare a quel party. Sì.
0: Prego?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta. Ah, ci divertiamo.
2: Torno.
0: Pronto?
3: Basta, non dire più una parola.
0: Prego?
3: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Alecami.
2: Torno.
0: Pronto?
3: Più veloce con quella bocca. Oh.
0: Senti, che ti devo chiamare la polizia postale?
3: Alecami. Deficiente. Ecco, brava. Oh.
0: Pronto?
3: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco.
0: Adesso avvisiamo la polizia postale, quindi il tuo numero verrà subito trovato. Non ti preoccupare, coglione.
3: Più veloce con quella bocca. Oh.
4: Ma attenzione, perché mentre Wender stava facendo gli scherzi, è arrivata una chiamata da fuori e lui ha risposto così.
1: Sì, pronto.
5: Sì, chiamavo dagli uffici di in Italia.
1: Ah, sì.
5: Sì, chiamavo in merito ad un aggiornamento del piano tariffario, ma questo, quello a cui sto chiamando è un ufficio, giusto?
1: Ah, sì, certo.
5: Ah, ho capito, le spiego perché, allora, noi non trattiamo i clienti business, infatti per quello appena mi stavano passando l'interno ho detto vediamo, e sicuramente infatti è un ufficio, quindi sicuramente ci sarà stato un errore nella lista per quello.
3: Basta, non dire più una parola.
5: Va
3: succhio
5: bene,
3: che non voglia, mi ha messo il fuoco nelle vene.
4: Che peccato che abbia buttato giù subito la telefonata, ma andiamo avanti con gli scherzi.
2: Torno.
6: Pronto?
3: Basta, non dire più una parola.
6: Pronto?
3: Succhio che non voglia, mi ha messo il fuoco nelle vene.
1: Sì, pronto.
6: Pronto?
1: Ah, oh, sì, certo. A me, Remo, farà piacere partecipare a quel party. Sì,
6: oh,
1: hai invitato...
6: Ah, forte, chi è?
3: Ecco, brava. Mettilo in bocca.
1: Oh, sì, pronto.
6: Allora?
3: Alecami, coglioni. Oh.
1: Remo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Infilalo tutto dentro.
3: Ah, sì.
1: Oh. Sì, pronto.
6: No, finito di rompere il coglione o no?
1: Ah, bene.
6: Molto bene.
1: Ah, ci divertiremo. A presto allora, ciao.
2: Torno.
7: Pronto?
3: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Pronto?
3: Alecami i coglioni. Ecco, brava.
2: Torno.
7: Pronto?
1: Sì, pronto.
7: Sì, dica.
3: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Ma siete fregati proprio imbecilli idioti.
3: Basta, non dire più una parola.
7: Ancora, se chiamate di nuovo faccio mettere sotto controllo il telefono, avete rotto le palle.
3: Oh.
7: Idioti imbecilli.
1: Oh.
2: Torno.
7: Pronto?
1: Sì, pronto.
7: Di.
1: Ah, oh, sì.
7: Chi parla?
1: A me, Remo, farà piacere partecipare a quel party.
7: Cosa?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
7: Io non capisco che dite.
3: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Oh.
1: Oh. Oh.
3: Più veloce con quella bocca. Oh.
1: Dio, com'è
7: pronto?
1: Grosso.
3: Basta, non dire
1: sì,
3: più.
1: Sì, pronto.
7: Chi parla?
1: Ah, bene.
7: Pronto?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
7: Ma vaffanculo!
3: Oh.
8: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Dopo i ripetuti fallimenti della loro terza missione sulla Terra, l'ammiraglio puglieno Zocrox Citebiv ha chiesto un congedo temporaneo per esaurimento nervoso. Al suo posto, al fianco del commodoro Mocca Sort, oggi la flotta pugliena schiera la recluta Kechatsek. Molte speranze vengono riposte in lui per riuscire finalmente a stabilire un contatto. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upa, c'è una domanda che dice sto cacà.
2: Ma da stendere te ti sì, ma perché mi da scassare che io? Ma c'è io che vecchia il mannaggia la baldracca, ma... Buongiorno signora, mi scusi, sto interloquendo con un cucciolo di chi t'è morto. Il bastardo ti chiede per te, ma faccio pur favore da merda, morta da mante da stanno, ma dai. C'è che vecchia, andiamo, trema.
4: Calandro uno.
2: Friggi polpi tu, tua moglie li friggi polpi. Tua moglie li friggi polpi, c'ha la friggitoria con le gambe aperte, le friggi polpi.
4: E mo?
2: Io la bacchina da mamma, mannaggia, c'era bastarda vigliacca, mannaggia.
4: Sca? Sca? Scapocchio.
2: Quella è brava tua madre, ti vedi come ve li scapocchia bene gli uccelli. Guarda, è una roba meravigliosa, guarda, è una roba meravigliosa.
4: Lo scia? Lo scia quello di pecore, sì?
2: Io invece voglio una bella sciaffra che ho per femmina, ha fatto una canna, ha fatto di droga, certo magari adesso stavi in un centro di recupero, però voglio dire, a male estremi almeno facci più bella figura.
4: Gula!
2: Gula mamma, te non so. Che era bastardo, gula mamma te che...
4: C'è un po' di ghium!
2: Qua ci si alza il livello, si alza, mamma mia! Fasci tu cazzo! Ma sì, come li sciacqua bene tua madre i coglioni prima di farmi il bocchino, sai?
4: Scofanato! Tu sei scofanato?
2: No, tu sei scritto in un tramone, canandino da panud e vieni a rompere i coglioni alle persone che lavorano. La bocchina da mamma, c'è quella bella birichina che fa quando si mette le treccine e mi fa il bocchino e fa. E poi faccio capu, così lubrifica tutto meglio.
4: Sendo un po', tu sono lurdo.
2: Io sono lurdo, mamma te una vigliacca, io sono lurdo. Si è rivoltato il mondo al contrario. Tu pensi che io volevo fare una dedica a tua madre? No, sono chiamata D'Angelina Mango e gli è fatta la cumbia della troia. E la cumba della troia, della troia da mamma te. Chi te muta e stramo stendere?
4: Gula.
0: I Puglieni.
5: Pondo?
4: Uè, zoccola!
5: Con nud.
4: Ma faccio nud ormai?
5: Tu non dici mai una parola bella. Sembra che parolacce dice. Non dici parolacce. Non sei bambina, Tu sei grande. Dì una parola bella. Buongiorno, signora. Come va? Bene. Non dici parolacce.
4: Bene, che il pompelmo faccia mele.
5: No, senti, parla a picca picca perché non capisci un cazzo.
4: Upa, un bacio di mamma.
5: Tu da dove sei tu? Da dove?
4: Uè.
5: Eh?
4: Ma fammi un bocchino.
5: Sì, a puttana di mamma.
4: Sorda.
5: Uè, mamma, io troia come a te.
4: Sorda.
5: Sorda di tu, pezzo di merda.
4: Chi? Chi non ti serve?
5: Chi?
4: Cucù.
5: Cucù.
6: Cucù.
5: Fa come bambina, fa come bambino, cucù, cucù.
6: Cite. Cite, morte, bimba, tutto lo so tu, fino a 15 giorni giù.
5: Ma tu sei di dove? Senta a me. Tu sei di dove? Di bar, di dove?
7: Bastardo.
5: Parla bene, io attacco il telefono. Parla bene, io attacco il telefono.
7: Uè, zoccola.
0: I Puglieri. Primo contatto. Fallito. Hey! 105.
8: Hey! Lo Zoo di 105.
9: Bentornati a Uomini e Troie, non perdiamo tempo e salutiamo subito la nostra troista, la raffinatissima Chantal Capodicazzo.
10: Ciao Maria, ciao anche a tutti i followers che c'ho veri praticamente di Instagram, ciao follower veri.
9: E come ormai ben sapete, in questa edizione i due corteggiatori di Chantal sono Infausto ed Ercole.
11: Ciao Mario, è un saluto anche alla brutta capona rifatta qua.
10: Ah, Maria, mi ha chiamata brutta capona, vuol dirmi che gli piaccio? Perché chi sputa compra. Che bello Maria!
11: Ah, vaffanculo, va.
12: Allora, un saluto anche da me, Chantal, oggi la tua... Perché sta sbuffando? Scusate, sto parlando...
11: Questo è quello che l'altra volta pure.
12: Vabbè, comunque oggi la tua bellezza riesce a far impallidire le stelle e la tua voce melodiosa mi fa tremare il cuore, nella speranza che tu mi rivolga anche una sola parola d'amore. Mi sono permesso di incidere queste parole sopra quest'albero che ho portato dopo averlo tagliato.
10: Minchia Maria, qualcuno lo ferma questo? Porco due.
12: Fatti una dedica
10: sulla... Ma come cazzo fa? Cioè, che cazzo ti sei scopato Dantelli Galli, quello dei Vatussi?
12: Alighieri.
10: Cioè, ma che palle, oh, che cazzo sei Ricchiotto? Maria, questo è Ricchiotto.
12: C'è Ricchione.
10: La pigli in culo, che schifo.
12: Non credo che questa roba possa essere detta in TV.
10: Ma... Sei una merda, devi morire.
12: Scusa,
9: brava. Silenzio, per favore, dai stronzone, rimettiti sulla tua poltrona come tutte
12: Vabbè,
9: le donne.
12: Posso lasciare qua, posso sedermi sul tronco tagliato con la dedica?
9: Come tutte le donne di classe, anche la nostra Chantal si fa desiderare. E finora è stato impossibile capire quale dei due corteggiatori abbia le migliori chances di conquistarla. Ma forse oggi riusciremo a fare chiarezza, perché recentemente Infausto ed Ercole hanno organizzato due weekend romantici per conquistare il cuore della nostra turista. Ercole, raccontaci dove hai portato Chantal per il vostro weekend romantico.
12: Ah, Maria, questa volta sono andato sul sicuro. Ho prenotato la suite imperiale al Ritz di Parigi.
11: Cazzo.
12: Hey, oh, non ho finito.
11: Cazzo.
12: Oh, solo il meglio per la mia amata Chantal.
10: Cioè,
12: Ops, è caduto un diamante.
10: No, scusa Maria,
12: signorina.
10: Ma quale meglio è meglio? Cioè, quella è la camera del motello, manco il bidello ce l'aveva Maria. Due giorni col culo grattato sono dovuta stante, praticamente. Cioè, avevo le piattole, porco due. E poi, cioè, secondo te... Se vuoi conquistando una ragazza, no? Cioè, la porti nella terra dei froci.
12: Sì, a Parigi.
10: Cioè, la terra dei froci.
12: Che
10: cioè,
12: stai dicendo? Porta Louvre.
10: Ma che cazzo è Lulu?
12: Torre Eiffel, la città della morte.
10: Ma mettetela nel culo, visto che sei froce pure te.
12: No, io non sono sessuale.
10: Ma che cazzo c'è? Hai paura della concorrenza che mi porti a fare il weekend fra i ricchiotti col culo che prude?
12: Cioè, che stai dicendo? Parigi, porta a Parigi.
10: Sei un cacasotto.
12: Ma cosa c'entra la paura?
10: Scusa. Ecco cosa sei, un cacasotto.
9: Ercole sembra che Chantal non abbia apprezzato molto la tua scelta.
12: Mi è sembrato anche a me di percepire un po' di disagio nel confronto della località parigina, però non so cosa dirti. Io ho fatto il mio meglio, l'ho portata a mangiare nei migliori ristoranti di Parigi.
10: Ma quali più migliori ristoranti? Cioè, c'era solo formaggio, tutto formaggio di piedi, sapeva. Cioè, ma Maria, ma che schifo, ma che minchia dici? Cioè, lo sai, allora Maria, indovina cosa mi ha fatto mangiare a cena? No, indovinalo. No, indovina. Le code di topo, Maria.
12: Ma no.
10: Cioè, le code di topo.
12: No, le scargò.
11: Vecchio, che schifo.
10: Bravo.
12: Efficiente, tu non sai neanche dove è Parigi.
11: Vabbè.
12: Cosa? Non è neanche una risposta. Uè. Cos'è?
11: Ma
12: poi puoi smettere di fare i bilancieri mentre sto parlando?
10: Sei bellissimo.
11: Grazie.
12: Che cazzo fai gli addominali?
11: Ci alterniamo?
12: Cosa?
9: Allora, basta, per favore, un attimo. Ecco.
12: Un attimo, Maria, perché c'è, sta tirando su 100 kg di panca il deficiente. Ma ti serve il momento?
9: Bravo, bravo, bravo. In Fausto che fa palestra perché lui ci tiene al suo fisico, a differenza dello stronzone.
12: Sì,
9: qua.
12: Ma chi gli ha portato gli attrezzi dentro? Quello che mi sto chiedendo io.
9: Allora, sembra che il weekend a Parigi non sia andato proprio benissimo. E tu invece in Fausto, mentre stai facendo i bilancieri da 200 kg, cosa hai organizzato per fare il colpo su Chantal?
11: Un attimo che mi faccio l'anabolizzante. Un attimo.
12: Ma come? In diretta lo fa. Come fai? Ti stai bucando in diretta?
11: Vabbè, Maria, io avevo affari da sbrigare in Colombia e mi sono portato appresso la burina qua che mi fa pure le certe figure di merda con gli spacciatori.
10: Maria, ti giuro, è stato troppo bello. Praticamente un weekend di avventure come nei film di Martin Scorreggia,
12: Scorsese,
10: Maria.
12: Scorsese.
10: Ma stai zitto, come parla questo? Cioè, come una mosca proprio. Cioè. Allora, in Fausto mi ha portato nel sud dell'America Latinanza, praticamente.
12: Latina.
10: Cioè, è stato troppo un'emulsione di roba, ti giuro. Ci stavano tutti i gangbangers con i fuciloni e pure le mignotte coi culi pieni di polverina con la bianca, Maria.
12: Sì, la cocaina, spazio
10: troppo bello, sembrava di essere in Lapponia con Babbo Natale, ti giuro. Praticamente siamo andati con la Jeep in un posto segreto e lì in Fausto mi ha fatto un regalo, mi ha fatto ingoiare degli ovetti Kinder pieni di polverina e mi ha detto: ingoia questi e non li cagare finché non siamo tornati in Italia, se no siamo morti tutti e due. Una vera dichiarazione d'amore, Maria.
12: No, ma sembra spazio internazionale che ha fatto ingoiare degli ovuli di cocaina. Anzi, in questo momento, se stiano guardando gli inquirenti, vorrei dissociarmi dalla situazione.
10: E lo perdono, anche se un ovetto Kinder si è rotto nel viaggio di ritorno e mi hanno fatto la colonscopata della pancia di urgenzazione. Però ho trovato un gesto d'amore pazzesco.
11: Ma ha fatto perdere 100.000 euro, Maria.
10: È stato un weekend a sogno.
9: Beh, dai tuoi racconti mi pare di capire che questa volta sei pronta a prendere una decisione definitiva fra i due corteggiatori.
10: L'unica cosa è questa, cioè, se prendo la decisione, no? Praticamente poi ci torno la prossima settimana qua da te a fare l'ospitata.
12: A proprio amore, proprio.
9: Eh no, se fai la tua scelta poi arriva un'altra turista.
10: Allora, siccome io non sono qua per le telecamere, ho bisogno di prendere tutto il tempo necessario, sono molto indecisa, Maria, molto indecisa. Non me la sento di tornare a fare ancora la pedicura alle vecchie stronze.
11: Vabbè, se avrei dovuto scegliere io, sceglievo a te.
12: Ma a me sembra che la situazione sia imbarazzante, perché non c'è del sentimento reale.
9: Bene, però. Bene, è giusto che tu ti prenda tutto il tempo necessario per fare la scelta migliore. Siamo giunti al termine di questa puntata. Io vi saluto
12: Maria,
9: vi do appuntamento alla prossima puntata di Uomini e Troie.
12: C'è il ragazzo qui che sta facendo la corda. Cioè.
10: No, aspetta, fermi tutti. Mi è arrivato un messaggio dal ministro, quello che ci staccava i pompini quando stavo a Roma. No, vabbè, Maria, no, non ci sto credendo, Maria. Diventerò parlamentare, Maria. Diventerò parlamentare.
11: E non gridare, che mi hai rotti i coglioni. Uno e uno, due. Uno e uno, due.
10: È bravo anche in matematica.
12: Minchia.
7: Radio 105.
13: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
1: Ciao Ryan, come stai?
2: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
3: dell'Oceano Indiano.
2: I was crying
0: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
1: Piacere, Lindsay.
2: Ciao, io sono Rachel Conner.
4: Ma chi è Rachel Conner?
2: Un gelato, lo vuoi, col Conner?
4: La cioccolatas.
3: Ciao, io sono Ryan Cohen.
2: Ciao, io sono Ryan Conner.
4: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
1: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
2: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
4: Stile, anno il 96. Una business relationship.
2: Una business relationship.
4: Una business relationship. Questa è la station way, di nuovo.
2: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
5: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
2: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
3: Ancora
4: Lisen, no.
2: Lisen.
4: Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Non è l'insane. Lindsay.
2: Lindsay.
3: Lindsay.
2: Lindsay.
3: Prova a dire Lindsay.
2: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Ancora.
4: Perché Lindsay?
2: Oh, Lindsay.
4: Lindsay, come Sanpei.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
4: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
2: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
3: Cervellarmi.
2: Ma devo cervellarmi per...
4: Sì.
2: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Lindsay.
3: No.
2: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
1: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
1: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
3: Ma no, non pensare che
1: ma
3: sei...
1: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: No, perché?
1: Ancora?
2: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ols mentoliptus alla menta fredda?
1: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
2: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
1: Parla, idiota, dai che devo studiare.
2: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
4: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli?
2: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
4: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
2: No, col PSD.
3: No,
4: PSP.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
2: Che ne dici?
3: Che dici? No.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
4: Ci pisciamo addosso.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
4: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
2: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
4: Non Theft, Theft.
2: E al Grand Theft Auto? Libertiamoci.
3: Liberty Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
4: Ma in Puglia?
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Burger?
4: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
2: Vove.
4: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
2: Lo sapevo, adesso va bene, l'uovo. Coglioni a me, rompi.
3: Scusa, la macchina famosa.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
4: Vorgen, che è
2: cos'è quello? Una Range
4: Rover
2: Rover
4: Vogue.
2: Vogue.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Una Range Vauxhall Borger. Ma dillo così,
4: la
3: non è russa, è inglese la Range Rover.
4: Range Rover Vauxhall.

0: Ciao facce di culo, sono di nuovo io, il vostro Nicola Gabbia, e sono pronto a immergermi con voi ancora una volta nella straordinaria storia delle parolacce. Come uno stronzo nella tazza del cesso. Oggi rispondiamo ad una domanda piuttosto ricorrente: perché in Sicilia il cazzo è femminile? Andiamo alla scoperta della parola minchia.
1: Sono il conde
0: Le radici della parola minchia sono incredibilmente una sonora minchiata, cioè una cosa di poco conto, nel senso che il termine minchia deriva dal sostantivo latino mencla o anche mentula, il cui significato era sporgenza, appendice e quindi banalmente cazzo.
2: La vita, nella vita c'è chi nasce minchia dura e c'è chi nasce minchia secca, c'è chi la piglia e c'è chi la dà.
3: Minchia, minchia. Ma tu solo minchia sai dire?
2: Sì, solo minchia so dire minchia!
0: In letteratura la minchia fa la sua prima comparsa nei Malavoglia di Giovanni Verga, dove padron Tony viene definito un minchione. E non perché possieda una ciolla di dimensioni spropositate, ma poiché è inchiappato a gestire i propri affari.
4: Minchia tanto, tengo una minchia.
0: Per quanto riguarda la musica, se il singolo Tengo una minchia tanta di Frank Zappa è un prodotto di nicchia, nel 1994 la minchia è salita sul palco dell'Ariston di Sanremo davanti a 20 milioni di spettatori. Minchia quanta gente!
5: Minchia signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto, e glielo dico sinceramente. Minchia signor tenente.
0: Nella cultura popolare, la minchia può essere il nome di un pesce, di un ortaggio o di un'alga. Diverso invece è il caso della gran funcia di minchia, che a dispetto del nome non è un fungo, ma un modo dialettale di dire niente, nulla, nessuno. Come nel popolare scambio di facezie, conosciuto col nome Sai chi ti saluta un casino? Sto cazzo!
6: È per te, pensata proprio per te.
7: Per me? Cosa?
6: Una bella funge di minchie.
8: Hey, bitches.
0: Ma vediamo come si usa la minchia. Scusate, intendevo la parola. Il termine minchia, come il suo cugino cazzo, può essere usato per esprimere stupore, apprezzamento o sorpresa, ma anche disprezzo, svalutazione, giudizi tranchant.
9: Oh minchia Andrea!
10: Oh minchia Franco!
9: Oh minchia, lo sai che c'ho la tipa?
10: Minchia no!
9: Minchia sì!
10: Minchia che storia!
9: Guarda sta foto!
10: Minchia che cesso!
9: E minchia che tatto!
10: E minchia scusa!
0: E in ultimo, perfino tristezza, rassegnazione e noia!
11: Amore, ci guardiamo un film di Ozpetek?
12: Minchia che palle!
0: E questo è tutto sulla storia della parola minchia. Facciamo un piccolo test per vedere se avete capito che cosa vi è rimasto di questa puntata.
13: Una beata minchia!
0: Perfetto! Alla prossima puntata, teste di minchia!
14: Oh!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
2: Upa!
3: Che c'è?
2: Upa, shumam!
3: Come sta, dice, ma? Che te l'hai collata a volte, no? Ma ancora! Come sta a fare, sta a volte? Che l'ha in non?
2: Upac, sono domande classe, ho capito.
3: Ma non un caso, tieni, me la faccio tutto.
2: Sicuro. Sicuro tu.
4: Pronto.
2: Upa. Upa.
4: Pronto.
2: Upac, sono domande classe, ho capito.
4: Ecco, di sotto, ecco, da stagno, te l'ho ratata, sento merda.
2: Gula, mamma. Roberta?
4: Ehi, che cazzo vuoi da me?
2: È vero che si culo aperta?
4: Che Roberta di cazzo vuoi tu?
2: Upa!
4: Chi sei?
2: Upa, c'è la domanda, classe?
4: Chi sei tu? Mi fai capire chi sei?
2: Lala.
4: Allora fanculo.
2: Lala, trarrino di sopra. Upissima. Upa.
5: Pronto?
2: Upa!
5: Pronto?
2: Upa, c'è da mamma, la sacla!
6: Upa, c'è da mamma, lo voglio!
2: Gula, ci testa, mo è
6: gula, la vei! Sparpaciolo!
2: Upa!
6: A mandone!
2: Oh, si figlio, sacla!
6: A chi stai figlio, tu?
5: Che figlio, tu?
2: Lo sacla, mamma, da
6: casa! A c'è a c'è parpein!
2: Lo mangio, lo
5: mangio!
2: Lo mangio, lo cazzo! Lo mangio, cazzo, tu!
6: Ma quella cosa patente che ti ne metti lì a?
2: Gula, mamma!
5: Ma lo sai chi ha fatto?
6: Cite è morto!
2: Le gola?
6: Ehi!
2: Lo piglio in gula, c'è rigola!
6: A sorte!
2: A ziet, ducessa cacata!
6: Un piccione da mamma!
2: Da sorte, quella sacra mordina!
5: A tocca di sorte!
2: Mangio, cazzo, rucchio!
6: Poi ricchio!
1: I Puglieri.
2: Uè, tremò!
7: Chi è?
2: Con la sacca di mamma! Afa!
7: Papà!
2: Afa, mocca! Ci ti sarà morto in
7: via! Upa, sciorra di mamma!
2: Con la sacca di mamma!
7: Boh!
2: Ma! Basta!
7: Sciorra di mamma!
2: Struzzi!
7: Upa!
2: Ciona!
7: Upa, ciona di mamma!
2: La so! Mangia! Mangia la cazzo di cravetta!
7: Chi è? Adoro, la più bella chiamata del buongiorno, cazzo!
2: Gula,
7: Upa.
2: Lo mangio il cazzo di capello.
7: Il conversatorio. No, cazzo, non c'è, io adoro queste cose.
2: Upa.
5: Pa.
2: Ciona.
5: Upa.
2: Ciona.
5: Uca.
2: Bard. Uca.
7: No. Grazie per il buongiorno, Upa.
2: Ma ha fatto una buchina?
7: Upa?
2: Mannaggia, zoccolo, con la pantazza, con la mamma. Chior, figli di puttana, ti faccio una buchina. Go, papà, tu puoi prendere. Ah, fangulo.
1: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
8: Radio 105. Lo Zoo di 105.
9: Eccomi ragazzi, ah, sono esplosivo oggi. Oggi ho voglia di distruggere un po' di gente con una voce femminile, quella della signora Pistone. Siamo pronti a chiamare? Non perché, ma io mi alzo la mattina, porto i bambini all'asilo, sono un padre di famiglia, poi vengo in radio e divento un delinquente. Questa cosa mi fa ridere. Comunque, se avete problemi per denunce, scrivete pure a Marco Mazzoni, @105.net. Tranquilli, lui paga.
10: La signora Pistone. Vai, zoccola.
11: Pronto? Pronto?
12: Buongiorno per il milanese.
11: Che?
12: Sono una MILF.
11: Chi veneta. Sei, scusa. Veneta.
12: Di mezza età.
11: No, non mi interessa, io non la conosco neanche, signora.
12: Col tuo capo piantato nel buco fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
11: Vai a quel paese, vai.
10: Vai, zoccola. Zoccola.
11: Pronto? Pronto?
12: Sono una MILF.
11: Chi parla?
12: Sono una MILF, veneta.
11: Ma ha sbagliato numero, sa.
12: Sono una signora per bene, lavoro in banca.
11: È andata in banca e noi cosa c'entriamo?
12: Col tuo capo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
11: A prescindere. Carlo, vieni qua. Arriva. Qua.
13: Pronto?
12: Sono una MILF di mezza età.
13: Cosa?
12: Sbaglio?
13: Cosa vuole?
12: C'è una troia infogliata di cavos che ha una voglia disumana di farsi inculare da un toro da monta come te. Spero tu mi possa contattare il più presto.
10: Vai, zoccola. Zoccola.
13: Pronto?
12: Col tuo cavos piantato nel buco fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
13: Cosa vuoi?
12: Spero tu mi possa contattare il più presto.
13: Eh?
12: Ho voluto essere diretta.
13: Lei ha sbagliato numero.
12: Sono una signora per bene, lavoro in banca, non voglio essere volgare,
13: sì.
12: Ma solo...
13: Ho capito, lei è una signora per bene, lavora in banca, ma adesso ha sbagliato numero.
12: Cioè, un gran puttanone.
13: C'è telefono al contadino? Eh?
12: Se no...
13: C'ha un toro per lei. Va bene?
12: Che vuole la sbrorra nel buco del culo.

0: Buongiorno per il milanese.
1: Pronto?
0: Buongiorno per il milanese.
1: Che?
0: Sono una MILF veneta. Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook e devo dire. Ho visto le tue foto da un'amica di
1: Ma va a
0: Facebook.
1: fangula, mamma di tutti gli mortacci tua.
0: Sono una signora per bene, lavoro in banca. Sì,
1: Chi
0: non voglio essere
1: è?
0: volgare, ma solo
1: Vaffanculo,
0: esprimere.
1: te con la porca di tua madre.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
2: È tutto pazzo.
0: This is the Zoo. This is the Zoo.
2: Vai, dai.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Viva i soldi!
1: Leo, vieni qua, vieni.
2: Si è felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: Manco un anno, Leo.
2: E invece non mi ha fatto un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
1: Uh-huh.
2: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh. Che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Mo ce ne ho 75.
1: Ah, allora, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
2: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e 16 leoni, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
1: Quanto prendi?
2: Dimmi una parola.
3: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800
2: euro. Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivato a 68.000 euro.
3: Di arretrati.

0: anche buona.
1: No, ma lo so, le canzoni.
0: Le canzoni, il serato di prima, che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa, alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, sì, una volta 10
0: adesso
1: milioni.
0: Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi, mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
1: Sì,
0: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, giusto.
0: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
1: Non ti basta.
0: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
0: Ciao, Ricky.
1: Ciao, ciao.
2: Salti, salti.

0: Wonderland.
1: Il nostro caro e piccolo cretino del programma, Wender, ha trovato in rete le voci di Renzi, che dice queste parole in inglese, sentite.
2: First reaction, shock. Shock because in our mind everything is totally connected with shock.
1: Adesso è il momento di testarle.
3: Thank you for calling the Hilton London Metropole. For reservations, please dial 1.
4: Thank you for calling the London Metropole. Account.
2: First reaction, shock.
4: Hello?
2: Shock because in our mind, everything is totally connected with shock.
4: Say again. Think.
2: Shock.
4: Shock? Okay. Do you have anything else to say?
2: In our mind, everything is totally connected with shock.
5: Pronto.
2: First reaction, shock.
5: Pronto.
2: Shock because in our mind...
5: Ma chi è?
2: Everything is totally connected with shock.
5: Ma va a cagare.
6: Pronto?
2: First reaction, shock.
6: Guardi che è sbagliato numero, eh?
2: In our mind, everything is totally connected with shock.
5: Pronto?
2: Shock.
5: Ma scusa un momento, hai sbagliato numero, che cazzo vuoi?
2: In our mind, everything is totally connected with
5: ma shock. Ma basta la foglia nel culo.
2: Shock.
5: Shock to do. Shock to do. Vaffanculo.
2: Shock.
4: Chi è?
2: First reaction, shock.
4: Non ho capito, cos'è che hai detto?
2: Shock because in our mind everything is totally connected with...
4: Italiano, amico mio, ti giuro, parlami in italiano. Non riesco a comprendere quello che stai dicendo.
2: Shock.
4: Shock.
2: Shock because...
4: Che cazzo sei?
2: Shock because...
4: Che cazzo vuol dire?
2: First reaction, shock. Everything is totally connected with shock.
4: Capito, è shock. Ma mi hai rotto il cazzo.
2: Shock because...
4: Che cazzo stai dicendo? Ascoltami un secondo. Un secondo. Riesci a parlare in italiano?
2: First reaction, shock.
4: Che cazzo hai detto, George Weah? Che cazzo stai dicendo?
2: Shock because in our mind everything is totally connected with shock.
4: Senti, ma mi hai rotto il cazzo.
2: Shock.

0: Pronto?
1: First reaction, shock.
0: Chi parla?
1: Shock because...
0: Come?
1: In our mind, okay, everything is totally connected. Shock.
0: Non lo vuoi dire chi cazzo sei?
1: Shock because...
0: Allora... ora me lo vuoi dire chi sei, se ci conosciamo?
1: In our mind, everything is totally
0: connected. Una minchia, vuoi? Chi su caminchia a luce pomponata? E non lo capisci perché io sono siciliano e tu sei un romano di merda.
1: Shock.
0: Sei se cazzo.
1: Shock.
0: Sei nata e sazze minchia.
1: Shock.
0: La conosci la minchia?
1: Shock.
0: La minchia la conosci?
1: Shock because...
0: Suca.
1: Shock.
0: Suca.
1: Shock.
0: Suca.
1: Shock.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Sfibrati e demotivati dai continui insuccessi, gli ufficiali puglieni, Cites Ramuer e N'Gula Sort, stanno valutando un piano di sterminio della nostra specie per l'impossibilità di stabilire un contatto amichevole e pacifico. Ma prima di attivare il protocollo di estinzione, Mock 3 si lanciano in un ultimo, disperato tentativo. I Puglieni.
1: Pronto?
2: Upa!
1: Sì?
2: Upa, c'è una domanda, glass, occhio, mangia, cazz.
1: Chi è?
2: Un figlio di cazzo, sì.
1: Riccardo, qual è Riccardo?
2: Riccardo bastardo, ava, gula.
1: Ma chi sei, scusa?
2: Gula.
3: Oh!
2: Oh, oh,
3: Ma con chi vuoi parlare?
2: Un cazzo di merda, villacchione, bastardo!
4: Mangia cazzo!
2: Affa!
3: Avete che ho sbagliato numero!
2: Affa moca mamma cazzo!
3: Hai sbagliato numero, con chi vuoi parlare, scusa!
2: Ci te morte vive!
3: Ma vedi che già mi ha cacato cazzo, va a fare un culo a mamma, stronzo!
2: La so che mamma tu!
3: Oh!
2: Tu è tutta la razza tua, morta B!
1: Pronto?
2: Upa!
1: Pronto?
2: Upa, c'è uno di mamma, te glazzo!
1: Pronto, c'è sì, oh!
2: Lala!
1: Pronto!
2: Lala!
1: Oh, tamo, c'è vu, oh!
2: Lala, trino di sacco!
1: Se cade venga tru, oh!
2: Mulo!
1: Uè, tramo!
2: Tramo!
1: Cornuto!
2: Tu è mamma!
1: Uè, con... Mamma!
2: Bastard!
1: Andoste, cade venga tru, oh!
2: Mangio, cazzo! Ma... Me!
1: Uè, bastard, cornuto!
2: La la, ma quello di pecore!
1: Oh! Uè, chi non tu sei? Si tocchi non tu sei? Andoste!
2: Che la bocchina mamma! Ma c'è una
1: cazzo! Bocchina di sordo, uè, bastard!
2: Uè,
1: cade venga tru, oh! Vamo!
2: Mok!
1: Tramo!
2: Mok! Moca mamma!
5: I Puglieni.
1: Pronto?
2: Upa!
1: Pronto?
2: Upa, c'è una mamma, glassa!
1: Ah, per sì, sorda, mamma, te ngulate, c'è una tutisce!
2: Lala!
1: La latrina di mamma!
2: Tu sorda, glassa! Il papà pur!
1: Ma almeno parla bene in pugliese, un sorto di tramone ha vinto!
2: Mok! Mok!
1: Mok a chi te bì?
2: Accile, morto pure! Ricchio!
1: Ricchio non sei tu? E tutta la barba bianca e tutta la generazione ta.
2: È tutta la razza tua morta bì! Tramone!
1: Tramone, sei tu? Astana te nunet!
2: Basta!
1: Oh, già tu che mi avevi colazione!
2: Lava culo di pecore!
1: Non sai parlare in pugliese, sei troppo ignorante!
2: Upa!
1: Eh?
2: Upa! C'è una domanda! Upa, upa pure!
1: Però alza la voce, che non ti sento!
2: Carnuto! Bester! Stronzo!
1: Attana ti è carnuto!
2: Lo mangio, lo cazzo, tu?
1: Ma
2: Nicola!
1: Non mi chiamo Nicola!
2: Si sta da cirignula!
1: Cioè?
2: Gulo!
1: Gulo a te!
2: A mamma! A mamma! Da solito!
1: Ma tu lo sai fare il trimone a King Kong?
2: Ah!
4: Cosa vuol dire? Tu lo sai fare il tremolo a King Kong?
5: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
6: Radio 105.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Nel Wonderland di oggi, utilizzeremo le voci di una vecchia romana che stava scadendo nel frigo dei personaggi, sì, perché noi, non buttiamo via niente.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Che?
2: Sì, chi parla per favore?
3: Io non capisco niente, mi scusi, io sono un po' nervosa, che è successo?
2: No, ma chi parla? Chi è lei?
3: Beh sì, che devi fare il termosifone?
2: Ma lei è signora Diana?
3: Ma chi sei tu? Ma mi dici chi sei?
2: Ma chi sono? Lei che ha fatto il mio numero?
3: Ma è rincoglionito, ma io te l'ho a denunciare, altro te!
2: Ah, io sono un rincoglionito, lei invece sa che cos'è? Un angelo che va nel cielo.
3: Ma chi la sei, uno stronzo?
2: No, lei... Vabbè. Lasci perdere.
3: Che c'entra? Ma che telefonata stronza che è?
2: Si deve subito entrare a pronto soccorso.
3: Puttano!
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Che?
4: Pronto?
3: Io non capisco niente, mi scusi, io sono un po' nervosa, che è successo?
4: Mi ha chiamato lei però, chiedo scusa.
3: Ma chi sei tu? Ma mi dici chi sei?
4: Pronto?
3: Pronto? E che c'entra? Ma che telefonata stronza che è?
4: Ma chiedo scusa, lei mi sta chiamando lei? Che cosa vuole? Io non la conosco, che cosa vuole?
3: Ma è rincoglionito, ma io te l'ho trovato a denunciare, altro te! Affanculo!
2: Pezza della roba. Pronto?
3: Puttano!
2: Pronto?
3: Puttano!
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto, dimmi!
3: Ma di che cosa?
2: Magari di che cosa?
3: E che c'entra? Ma che telefonata stronza che è?
2: Pronto?
3: Chi sei, la mignotta?
2: Io!
3: Ma chi sei tu?
2: Tanto tu mi hai chiamato!
3: Puttano!
2: Ma vediamo che scimocco.
3: Sì, passa un culo!
2: Pronto?
3: Ma chi sei tu?
2: Signora, avete chiamato voi a me? Io sono il pub, signora, che gridate a fare?
3: Puttano!
2: Pronto?
3: Ma chi sei, uno stronzo? Pronto?
2: Pronto, che è?
3: Io non capisco niente, mi scusi, io sono un po' nervosa, che è successo?
2: Non ho capito!
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Chi sei, la mignotta?
2: Tu ci vai andare a sta scassa, ti spacci così.
3: Sei una puttana!
2: Facciamo così di noi salta, tu ti mangi lo cazzo che ti bevo.
3: Sei...
2: Ma non fa puttana!
3: A fa il culo!
2: Ma non fa puttana perché ti la festa andrà sudata.
3: E che c'entra, ma che telefonata stronza che è?
2: Mordello, la sta scassa, la chi si?
3: Sei... Basta il culo!
2: Mazzarotta!
3: Stai mignottona!
2: Ma con la mia posso fare mignotto, tu non puoi fare una festa flaccida!
3: Che pegnasse messi nel cazzo!
2: Che una festa flaccida, un bracciato, non ti muori in da festa, non puoi fare!
5: Oh, e poi non!
2: Capiti? Non ti muori in da festa, non puoi fare la vita!
3: Beh sì, che ti fai?
2: Io
3: non
2: capisco! Allora fai i buchi!
3: Affa il culo! Termoni, termoni, termosifoni.
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Sì?
3: Che?
4: Sì, chi è?
3: Io non capisco niente, mi scusi, io sono un po' nervosa, che è successo?
4: Non lo so, ma chi è che sta parlando?
3: Ma chi sei tu? Ma mi dici chi sei?
4: Ma cosa vuoi? Sto lavorando, dai, non mi
3: puttano!
4: Ancora? Da dove chiami, oh?
3: Ma eri incognito, ma io te l'ho trovato a denunciare, altro te!
4: Ma cosa denunci? Dai, lasciami stare, che c'è da fare, dai, ciao!
3: Affanculo!
4: Ma vaffanculo te, va, muori!
3: Ma chi sei, uno stronzo?
6: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upa, c'ho una domanda del
2: sacro. Io arrepio, sì.
3: Upa!
2: Io vai, non sa fare questo fatto, c'è. Puro che era baldrac da mamma.
3: Ci te morte bene.
2: E scramo stener. Uè, testa da cazzo, da quando a ti vedo se andai. Non mi da tanto, dove si scelta?
3: Ah? Ma basta! Ah? Mok! Mok!
2: Mocca chi ti è morto.
3: Mocca
2: a mamma. A che era viglia cazza. Non sai che a mamma ti faccio la viglia cazza. E vedi, come la secnese che è camminata. Era morto da tanto, mannaggia. Ma tu sai appena a causa. Mamma da fa parlare, mo ti so fatto parlare, mamma da fa parlare mai. Che proprio ci ho fatto la scammata. Volsci in Kazakistan. Perché dai, dici che stanno tutti col cazzo a me da aspettare. Io ci ho detto che non è così. Invece tua madre, non la vuoi sapere nulla. È proprio. Mamma, sa mai ne cappa e pezza mai.
3: Ma
2: che cazzo?
3: Afa mocca,
2: Afa mocca, era morta da tonda da mamma, da mannai. Ma come cazzo? Sembra la cappa sciquelti, non è? Ma non hai cosa da fare.
3: Ah. Sì, un figlio di Riccardo.
2: Un figlio di Riccardo?
3: Ma
2: io sono figlio di mamma a tanto, non a tanto, non si chiama Riccardo.
3: Sì, figlio di Riccardo. Ma?
2: Io ero morto dopo che ho mannaggia, arrei. Ma non arriva, ma non arriva, uè, come si chiama Tarretta mamma, si chiama Elvis.
3: Lo mangia lo stesso zetto di cavata, Riccardo.
2: Ah, sei bella bella. Ah, mamma Ricchione, tu di cioccolato, tu di garretta, mamma Ricchione, no. E chiedi a tua madre per conferma. Ma salti di cavallo, che se la mangio mamma, te se la mangio. E poi se mangio pure un stragnone di cavallo. Dai, dai, come già piace, come fa la golosona. Se me ne capo e pizza, mai. Ma io sono dove tonto, so? Io sono di Biton. Vieni, ma d'acchio, qual è il problema? Parliamo. Ma io non faccio sti cose. Vieni, parliamo una piano di persone, ne parliamo.
3: Strunz.
2: Puro resti, vabbè. Cioè, mamma ti dai un problema che vuole uscire in Kazakistan, che dice che l'aspetta in quel cazzo a me, e io sono strunz. Inizio, dai, il paradosso.
3: La trito di sordo.
2: La tavolta la fabbrica di cioccolato, mo la land, c'è cioè, Allahu Akbar Allah. Mado fratto, ma stengo aiuto, mado fatto, vedete da qualche dio, un po' fa, va. Io per te, io dico, che problemi, vanno sterilizzati, non vanno molto più che altro, fratto, ma io.
3: La lecca, la gugliola.
2: Che lo faccio mamma te, e lo faccio come faccio bello, ma faccio mi fa rizzare tutti i peli, mi fa rizzare, ri bacia così, right?
3: Tramau! Basta!
2: Madonna, ma c'è gli ecca viacchiando la vita, ma... C'è gli ecca viacchiando la vita, e già non tengo a sé del problema, ma da metto pure te, penso.
3: Upa!
2: Arret questo lumpa lumpa la fabbrica di cioccolato. Se ti non complesso dei tipo ducato di Johnny Depp, frate, ma non è un problema, ma devi chiamare uno psicologo, devi chiamare. Dai, che cazzo, schioso.
4: Si congetta, allora sta barletta?
2: La barletta? E c'è gli altri c'entriamo barletta, madonna, ma io. Madonna, questo è più confuso di un navigatore, stai, madonna du carmo. Madonna, ti ho scritto, a volte si fa lupa lupa, ma si mi ha fatto la land, ma ti do un film buon da vedere, la bussola d'oro, ci sa cur Cristo ti piace. Ti piace qua Arcunda, ti piace, ah, qualche caos, fai che salta, ma la buccina da che sette. Era un problema sulla 6.
3: Lo fa, ce lo trama una zieta.
2: Sì. Lo faccio con un buco d'occhio alla mamma, trasfascare, per me, non c'è.
4: Ah, fammo che ce ne guarda bene, non si chiude, cornuto.
1: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
0: Lo Zoo di 105.

0: una cosa intollerabile.
1: Stefano, buonasera, anzi buongiorno.
2: E già noto una punta di confusione nell'esposizione. Buongiorno a lei, come sta?
1: Non c'è male.
2: Sta osservando in modo pedissequo e lineare le indicazioni che sono pervenute dalla regione Campania nella mia persona.
1: Perfetto.
2: Noto un moto di ilarità nella sua voce. Lei forse mi scambia per un elemento circense, un equilibrista, un clown forse. Pensa che io sia un pagliaccio, un guitto davanti spettacolo, pronto. Questa persona ha riagganciato a me, al sommo. È inaccettabile.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora.
3: Pronto?
2: Sì, mi sente, buongiorno.
3: Lei chi è? Chiedo scusa.
2: Buongiorno, sono Vincenzo De Luca, il suo sommo governatore e a tratti faraonico, imperatore della nostra sacra regione, della quale quotidianamente mi prendo cura.
3: Benissimo, complimenti a lei.
2: Sì.
3: Ad meliora sempre.
2: Non si arrischi in lingue neolatine, rimanga su tratti indoeuropei che contraddistinguono il nostro eloquio, altrimenti provoca una minzione involontaria del mio apparato genitale. In pratica lei mi fa venire il latte ai coglioni. Ha compreso l'elegante perifrasi con la quale io ho indicato che lei sta sommariamente defecando il mio organo genitale, o in modo più colloquiale mi sta cacando il cazzo. Pronto.
4: Sì?
2: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno, come sta?
4: Bene, lei?
2: Molto bene, la ringrazio. Io sono in cerca di delazione perché il nostro obiettivo è quello di scovare i malaugurati criminali che continuano a diffondere questo terribile virus, questa piaga sulla nostra terra già martoriata dalla nostra incuria. Lei,
4: sì.
2: Dico lei,
4: sì.
2: Conosce qualche persona che, diciamo, non osserva strettamente in modo pedissequo le direttive che sono state fornite dalla mia persona?
4: No, non credo.
2: Non crede o non sa?
4: Non credo, non sa. O non so.
2: È sicuro che lei non si erga come uno scudo a proteggere persone di malaffare che contaminano la nostra terra? È sicuro?
4: Io no, lei?
2: Assolutamente certo. Non sono come lei, del resto, che si pone in questo momento, con questo sarcasmo fuori luogo, come un cilindro di residui fecali che fuoriesce da un pertugio così furtivo e meditabondo come una talpa al di fuori della sua tana. In pratica lei è uno stronzo pezzo di merda.
4: Vedi che poi questo le torna contro, le torna tutto contro.
2: In che senso, scusi?
4: Nel senso che come se stesse davanti ad uno specchio, ovviamente.
2: Quindi lei sta asserendo che la mia elevata perifrasi, all'interno della quale indicavo che lei proviene da materie di scarto rilasciate dall'intestino retto, in realtà si riferisca alla mia stessa persona, faraonica?
4: Ovviamente sì.
2: Ma lei sa con chi sta parlando? Lei sa con chi sta parlando?
4: Io sì, lei?
2: No, lei chi cazzo è?
4: Chi cazzo è lei?
2: Benissimo, io però stavo cercando una delazione. Lei mi deve dire il nome di almeno una persona.
4: Può cominciare a scrivere.
2: Va bene, prendo nota.
4: Okay.
2: Prego, detti nome e cognome.
4: Luca Catona.
2: Luca Catona, segno. Questo Luca Catona, perché?
4: Non rispetta le regole.
2: Temo, dopo aver scritto con il mio lapis sul foglio il nome e il cognome di questo individuo, che esso contenga un gioco di parole che si riferisca al cilindri fecali. Deve essere padre a voi.
4: Eh sì, no.
2: Voi siete un contenitore di ceramica atto alla coprofagia quotidiana dei liquidi espulsi dal nostro retto. Voi siete un OCS e merda.
4: Ladri di sangue.
2: Luta. Affanculo.
5: Radio 105.

0: lo Zoo di 105.
1: L'ha messa andevole, che pure no, lo dice sì e dice no, dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare, oh. Però sa coprire, capito? È furbo. Lunedì viene qua.
2: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
2: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
2: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
2: Al tre.
1: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino? No. Dai, poi. Ivo Ago fa ridere, Ivo Ago, Luca di Ivo, come fa ridere.
2: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono belli, atletici, efficienti, dotati di un intuito infallibile e di strumenti all'avanguardia. Las Vegas, New York, Miami. Il crimine ha i minuti contati da quando ci sono loro. Gli eroi della scientifica di CSI. Sono carabinieri, meridionali, approssimativi, dotati di un pizzetto curatissimo e della stessa strumentazione già obsoleta negli anni 70 e che comunque non sanno usare perché hanno perso le istruzioni. Garlasco, Perugia, Avetrana. Il crimine se ne batte il belino sugli scogli da quando ci sono loro. Sono i RIS di Parma. Due storie parallele, due metodi investigativi. Due scuole di pensiero, una sola missione. Scoprire il colpevole. Quasi sempre. Per la prima volta a confronto in una sola serie TV, CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine.
2: Miami, Florida. È una giornata come tante. Quando Timmy Lotofon Minchia, un bambino di 7 anni affetto da vaginite isterica, apre un ovetto Kinder e ci trova dentro il cadavere di un famoso falegname della zona.
3: Tenente McCheese, mi dispiace averla fatta venire qui per niente, ma il caso purtroppo è irrisolvibile.
4: Nulla è risolvibile, sai, i peli del cazzo biondi, agente. Riassumi i miei fatti.
3: Un bambino ha aperto un ovetto Kinder e ci ha trovato dentro il cadavere di un falegname di 99 anni. Tutte le analisi sono risultate negative, quindi nessuna pista, nessun testimone, nessun movente, purtroppo.
4: Fammi una cortesia, agente. Chiama il Dipartimento di Giustizia. Mi sa che ho risolto il caso.
3: Ma davvero? Ma questo è impossibile. Chi è stato?
4: Nessuno. Si tratta di un banale caso di suicidio camuffato da omicidio, camuffato da suicidio, camuffato da omicidio.
3: Chiedo perdono, ma non capisco niente, tenente McCheese.
4: Segui il mio ragionamento, agente. La vittima beveva tanto. Lo si capisce da queste minuscole tracce di tavernello attorno all'ovetto Kinder. Ma perché beveva? Perché gli affari alla falegnameria andavano male. E perché gli andavano male? A causa del negozio IKEA che aveva aperto proprio davanti a casa sua. Lo si capisce da quell'enorme scritta IKEA proprio davanti a casa sua e dal fatto che era stato sfrattato per aver strusciato la cappella sui cataloghi appunto dell'IKEA. Ora, la vittima era piena di debiti, lo si capisce dal fatto che beveva a tavernello ed era costretto a lavorare all'età di 99 anni. Quindi, spinto dal desiderio di vendetta, ha deciso di buttarsi in uno dei macchinari di assemblaggio di mobili IKEA per farlo sembrare un omicidio camuffato da suicidio, camuffato da omicidio, camuffato da suicidio. Invece di un suicidio camuffato da omicidio, camuffato da suicidio, camuffato da omicidio, e far ricadere la colpa sulla famosa azienda svedese. Ma quella notte era troppo ubriaco e per errore, invece di entrare nella fabbrica dell'IKEA, è entrato in quella degli ovetti Kinder. Si è buttato nel macchinario ed è finito pressato dentro l'ovetto in cui è stato ritrovato. Elementare.
2: Bitonto, provincia di Duscemi, vicino a Firenze. In una palazzina nota come il puttanificio bamboso, viene trovato il cadavere di un vecchio, pugnalato 370 volte nello stesso punto, e con una grande scritta fatta con il rossetto che recita: «Adesso basta, vecchio bastardo. Mi hai chiavato 30 volte senza pagare e ti puzza pure il cazzo». Accanto al corpo della vittima c'è anche un portafoglio con all'interno i documenti di una prostituta algerina, con all'interno una bambola voodoo della vittima e un foglietto promemoria con scritto: «Ricordati di ammazzare il vecchio a cui puzzano le palle e cazzo». È un caso praticamente risolto, ma non prima di aver fatto intervenire i RIS di Parma, che arrivano con 15 ore di ritardo a causa di una rissa in un parcheggio dell'autogrill.
5: Come ti chiami su Instagram?
6: Susanna.
5: Susanna. Chiocciola Susanna?
6: Susanna.
5: Ma tu mi segui?
6: Io sì, lei è Basito.
5: Basito, Basito Antonio su, Basito. Su Instagram. Tu ce l'hai Instagram?
7: No, c'ho quello di coppia io.
5: Qual è?
7: Salvatore Romina.
5: Ma Facebook?
7: No, no, c'ho il profilo di coppia su Instagram, adesso lo puoi fare pure.
5: In che senso?
7: E che, cioè, metti la foto solo di coppia, no?
5: Ma veramente?
7: Sì, se non l'hai visto lo vuoi vedere.
5: No, no, ma lo so bene.
7: Aspetta che faccio una foto al sangue da mettere nelle storie, se poi te lo faccio vedere.
5: Ma Jacopo,
7: che...
5: non mi fai una cortesia intanto? Sì. Mi fai due foto alle scarpe del morto? Sono bellissime.
6: E mi sei scaricata la batteria.
5: No. No, e come facciamo? Andiamo in macchina a caricare.
6: Vabbè,
7: andiamo in macchina, voi tanto è morto, non si muove, dai.
2: Kentucky Fried Chicken, provincia di New Dallas. Un uomo di mezza età viene trovato con la sua stessa testa infilata nel suo retto. Nessuna traccia del suo assassino, nessuna arma del delitto, nessun sospetto. Solo un orribile grassone arrotolato su se stesso, con la testa nel culo. Sulla scena del crimine arrivano 1200 agenti dell'FBI a bordo di un panfilo cingolato alimentato a plutonio, con due motori a curvatura, un flusso canalizzatore guidato da una marmotta che parla 12 lingue contemporaneamente.
4: Allora qualcuno mi spieghi cosa è successo.
8: Ben arrivato, tenente McCheese. Come può vedere, questo signore grasso e di mezza età è stato trovato nella posizione dell'autoinculazione testale.
4: Sì, sì, lo vedo che ha la testa nel suo retto.
8: Abbiamo analizzato tutto quello che potevamo, anche grazie a questo laboratorio portatile che ci permette di fare autopsie in loco, analizzare il DNA, creare vaccini, ricostruire arti umane e robot, clonare pecore, riportare in vita furetti e cucinare tutto il menù del ristorante di Cracco in meno di 11 minuti. Ma le garantisco che questo omicidio non ha un senso.
4: Per lei non ha un senso, agente Fararat. Chiami la centrale e comunichi loro che il caso è risolto.
7: Ma come diavolo ha fatto?
4: È facile. Guarda le unghie del grassone. Sono tutte marroni.
7: Dunque mangiava cioccolato?
4: No, merda!
7: Perché si arrabbia adesso?
4: No, no, non ha capito. Dicevo, no, merda, mangiava la merda, la sua merda. Evidentemente l'ingordo ha provato a mangiarsi le proprie feci andando dritto alla fonte. Si è incastrato nel suo retto e lì è morto soffocato. Nessun omicidio. Lo classifichi come automerdicidio. Si torna alla base.
8: E delle banane e i lamponi che ho trovato sul luogo del delitto, che ne faccio?
4: Chiami Gianni.
2: Bitonto, provincia di Duscemi, vicino a Firenze.
7: Vabbè,
5: Chi è?
7: Scusa, lo Iacono.
5: Ancora qua sei, ma tu non devi andare all'omicidio, quello della villetta di Castravilla.
6: Ma minchia, a me mi si è scaricata la batteria.
5: Ancora questa batteria scarica.
7: Ma scusate, c'è un problema più grande.
5: Qual è?
7: Non c'è il cadavere.
5: Come non c'è?
7: Non c'è più.
6: Allora si vede che se n'è andato lui. Perché forse si era stancato di stare a terra.
5: Il fatto non sussiste.
7: Allora metto falso allarme.
5: Falso allarme.
7: Anzi, procurate allarme, che se lo becchiamo lo sbattiamo dentro per finto autosuicidio.
5: Sentite, ma visto che siamo qua,
6: vogliamo scopare? Scusate, ho pensato a voce alta.
5: Pure il ricchione se.
6: No.
7: Ma io non posso, c'ho il profilo di coppia.
5: Allora, ma devi spiegare bene questo profilo di coppia.
7: Ma sei fidanzato tu?
5: No.
7: Allora fatti il profilo di sega.
6: Vogliamo scopare? Scusate, ho pensato a voce alta.
5: Sì, ma tu c'hai la voce troppo alta nella testa. Vedi, abbassare il volume.
9: CSI contro RIS di Parma, faccia a faccia sulla scena del crimine.
10: Yeah. Yo.
11: Per lo

0: tamarri.
1: Uè, stronzoni, oggi i tamarri devono dare uno schiaffo forte a Pino Punta. Per lanciarsi al terzo piano del suo palazzo sono alla ricerca di una catapulta.
0: Tamarri.
2: Sei pronto?
3: Pronto, sei Zattera?
2: Sì.
3: Buongiorno, scusi se la disturbo, volevo un'informazione. Lei fa le robe con legno? Cioè lavora, costruisce su ordinazione delle robe?
2: Sì.
3: Fantastico, fantastico. Senti, a me servirebbe una catapulta. Perché dobbiamo fare una bella catapulta. Basta che sia funzionante, ecco. Niente di più, ci serve solo per una roba che dobbiamo fare io e mio cugino una sera. E dobbiamo andare a dare uno schiaffo uno al terzo piano, quindi ci serve la catapulta per salire su.
2: Che te ne posso dire?
3: Ma che cazzo ridi, non ho capito. Ho chiesto l'informazione, ma pensa a te. Non ti permettere di ridere, scemo. Non ho capito, ti ho chiesto l'informazione, a me non me ne frega un cazzo.
0: Tamarri.
4: Pronto?
3: Pronto, buongiorno signora, è falegname?
4: Sì, falegname di Marcazzà.
3: Volevo chiedere, a noi servirebbe una catapulta di legno.
4: No,
3: che cazzo ride, non capito. Ma perché ride signora, non capito?
4: No, perché
3: le fa ridere la cosa?
4: Sì, no, nel senso.
3: Perché le spiego, sì. Noi ci serve la catapulta perché dobbiamo andare sotto casa di un nostro amico Pino Punta, che è un po' così, ci ha fatto un po' di torti. Allora vogliamo farci lanciare su dalla catapulta, arrivare su al terzo piano e dargli uno schiaffo ma proprio forte, no? Cioè proprio che la mano gli attraversa la faccia, tipo The Mask, presente?
4: Sì, sì.
3: E quindi ci arriva una catapulta.
4: Però
3: così. Però lei mi sta
4: ridendo.
3: Ma che cazzo ti ridi di continuo? Non ho capito, che cazzo hai pippato? No? Pensate, ti parlo mica questa ride, non da saccagnata. Sei contenta? Sei?
2: Sei.
3: Scema, ma pensate sta cretina.
5: Ha detto che tua madre è una puttana.
3: Cosa ha detto?
5: Ha detto che è la zoccola, però.
3: Ma pensate sta cogliola di merda.
0: Tamarri.
2: Pronto?
5: Pronto? Sono Massini di Quartz, scusa disturbo. Voi noleggiate... Ci avete una catapulta?
2: La catapulta? Come? Non la tengo, ma...
5: Ce l'avete la catapulta?
2: Ma devi mettere il tuo amico dentro e lo devi lanciare lontano? Oppure...
5: Bravo, in che cazzo sei? Anche veggente oltre che meridionale. Praticamente funziona così, mi devo noleggiare sta catapulta perché devo tirare lo schiaffo a uno al terzo piano di un palazzo e ci serve una catapulta abbastanza grande che lanci mio cugino, io fisco, questo apre la finestra, mio cugino salta con la catapulta, gli mollo uno schiaffo, gli giro la testa a 360 gradi e poi lo faccio riatterrare come un gatto.
2: Ma al secondo piano alla fine?
5: Terzo piano ci arriva?
2: Terzo piano, sì, però secondo me arriva troppo veloce, capito?
5: Ma c'è un calcolo di distanza, cioè ci puoi dare anche due o tre dritte su.
2: È normale, ci serve pure un geometro, no? Tacchi dritto, dobbiamo fare tutta una cosa di
5: sistemata. No, deve essere una cosa pratica. Facciamo due o tre prove, magari ci siedo a te dentro la catapulta, ti lancio.
2: Già,
5: e vedo la distanza che raggiungi, capito? Quando pesi?
2: Dipende, dobbiamo calcolare se dopo cacato o prima cacato.
5: No, ma secondo me la merda è proprio piena. Sei proprio pieno. Se ti cacchi tutto avanzi soltanto il peso dei jeans. Dai, ce l'hai sta cazzo di catapulta, scimmia.
2: E vieni a prenderla.
5: È certo che devo venire a prendere. Cosa serve? Un furgone per cioè, come si attacca? Come. Ci posso andare in autostrada? Che sto parlando? Ci posso andare in autostrada? Come funziona?
2: Come? Non puoi andare?
5: E non lo so, tu me lo devi dire. Sei tu che c'è la catapulta. Già mi sto domandando uno che affitta catapulta come fa a mangiare
2: andare,
5: le proteine.
2: Andare,
5: sto parlando! Come fai a mangiare le proteine affittando catapulte? Fammi capire la situazione. 50 euro?
2: No, di più.
5: E quanto costa affittare
2: la catapulta? 400-500 mila euro all'anno.
5: Con una cazzo di catapulta, minchia, ti devo chiedere il pizzo.
2: Mica ce ne abbiamo una.
5: Ah, proprio avete proprio una riserva di catapulte, proprio un parcheggio
2: normale,
5: di catapulte. Madonna, sai che veramente la mattina si è svegliata e ha detto: cosa faccio stamattina? Vado a fare il meccanico? No, mi compro 40 catapulte e le affitto. E hai fatto la mossa vincente. Pazzè, pensare che con sta voce non ti davo la terza elementare. Minchia, invece sei intelligente.
2: Non ce l'ho, fratello.
5: Non ce l'hai? Ah, proprio tu scrivi con gli Shanghai. Ti fai capire con le niente. Come le popolazioni dell'Amazzonia ti comporti tu. Senti, terrore di merda, mi hai rotto i coglioni. Tanto ho capito che la catapulta non ce l'hai, stai facendo lo scemo.
2: Va bene.
5: Tirati uno schiaffo con la tua merda, ciao scemo.
0: Tamarri.
3: Armisceniche. Pronto?
2: Sì.
3: Sì, ciao, sono Giovannino, come stai?
2: Ma che Giovannino?
3: Che domanda mi hai fatto? Non so. Giovannino sono, Giovanni mi chiamo. Ho visto il numero su Google e ho chiamato. Pronto?
5: Ti ha messo giù.
3: Madonna mia, chiamalo un attimo questo.
2: Pronto?
3: Oh!
6: chi sei?
3: Bifolco, che cazzo fai? Mi butti giù il telefono?
6: Non ho capito chi sei.
3: Sono Giovannino, Giovanni. Ma non mi conosci? Che... Non mi conosce lei, signore? Io ho trovato il numero su internet perché devo chiedere delle cose.
6: Dica pure.
3: Ah, aspetti un attimo che devo respirare, che mi è salita un po'... Che quando mi ha detto quella roba là, ha detto, ma pensa te sto cazzo di bifolco come mi tratta. Comunque, senta, un'informazione. Mi sente?
6: Ma vai a fanculo.
3: Ma che cazzo fai, coglione? Bifolco di merda. Ma chi cazzo ti credi di essere, oh? Madonna mia, vedi che la gente poi ti tratta male da capone di merda.
5: Ha detto che tua madre è puttana.
3: Cosa ha detto?
5: Che tua madre è puttana, l'ho sentito.
3: Adesso lo richiamo, richiama bifolco.
6: Pronto,
3: fai bro. Ma che cazzo fai, che a chi dai? Non ho capito, figlio di puttana.
6: Ma chi è? Pronto?
3: Hai detto figlio di puttana. Mi hai buttato giù il telefono. L'ho chiamato due volte. Mi dici figlio di puttana. A chi?
6: Ma scusa, ma lei a chi cerca? Mi scusi.
3: Sto cercando quello che fa il legno, che mi serve la catapulta di legno.
6: Ma mi risposta, avrà sbagliato numero.
3: No, chi... magari se cerchi di non offendere le persone, perché
6: no,
3: io volevo.
6: No, ma... perdonami, avrà sbagliato numero.
3: Ma a me mi hai detto figlio di puttana.
6: No, avrà sbagliato numero.
3: Stai attento, okay. Stai attento.
6: Ha sbagliato numero.
3: Senti, ma lei fa legname?
6: Ha sbagliato numero.
3: Non è falegname. Ma che cazzo fai? Che sto parlando?
6: Buon appetito.
3: Prima mio figlio, ma buon appetito a tua madre, coglione. Ma pensate, figlio di puttana. Adesso te la sei ripresa.
5: Ah, specchio riflesso.
3: Specchio riflesso.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
1: Come sta? Merda! Però.

0: no.
1: Che io superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Come on, guys. Lo Zoo di 105 presenta
4: Alan in Love. Alan in Love.
5: Nelle puntate precedenti, Santina ci aveva raccontato come un'agenzia immobiliare le aveva inculato i soldi. Ben benino.
6: Cosa devo fare, Alfio? Dimmi.
5: Ho già parlato con l'avvocato.
6: Bravo, Alfio, perché non ce lo faccio più, ce lo faccio più, ce lo faccio.
5: Preoccupati per i suoi soldi, per il suo stato d'animo e soprattutto perché è una rincoglionita totale. Ci siamo subito adoperati per trovare un avvocato e farle recuperare i suoi risparmi.
7: Per quel che riguarda l'affitto, la signora ha assolutamente diritto alla restituzione, altro che. Per riavere i soldi indietro, una diffida da adempiere, minacciando eventualmente una denuncia per appropriazione indebita.
5: Ma ovviamente rimane sempre un dato di fatto, che Santina è la nostra vittima prediletta. Quindi anche mentre l'aiutiamo, una piccola cazza bubolata ogni tanto non può mancare. Questa volta entra in missione il tenente Poldino, interpretato da DJ Spine.
8: Pronto?
9: Tarabia tapioca, scherziamo?
8: Come?
9: Sono Poldino, Santina.
8: Ah, sei tu, Franco.
9: Ma che ti ho detto Poldino? Ma che... Come stai, come? Santina?
8: Mica tanto bene, sai.
9: Ma hai capito chi sono?
8: Sì, Franco Santoro.
9: Sono Poldino.
8: Sei Poldino?
9: Non mi riconosci neanche più, non mi vuoi più bene.
8: No, non ti conoscevo tanto, mi pareva la tua voce, Franco. Sei Poldino?
9: Sì, sono Poldino, Santina.
8: Dimmi, Poldino.
9: Dimmi, cioè sono 6 mesi che non ci sentiamo, neanche come stai?
8: Non tanto bene, sai.
9: No, tu... tu mi dovevi chiedere come stai, no?
8: Ah, devo chiedere a te come stai.
9: Ma se ti interessa, altrimenti non lo so, cioè.
8: Fammi sentire.
9: No, niente.
8: Ho sentito Cielo.
9: So tutto.
8: Alfio. Alfio.
9: So tutto.
8: Sai tutto di Alfio, cosa mi è successo?
9: So tutto. Innanzitutto chiedimi come sto.
8: Che cosa?
9: No, dico, non mi hai neanche chiesto come stai a me.
8: Io ho la cervicale, mi fa male la testa.
9: Ma non mi hai chiesto come stai?
8: Non è che sto tanto bene, sono a letto adesso.
9: Sì, ma non mi hai chiesto come stai.
8: E te come stai?
9: Sono cazzi miei. Beh, così impari.
8: Sì.
9: Santina,
8: dimmi.
9: Dammi la parola d'ordine che è Humphrey Bogart e io ti passo il tuo marito, vai.
8: Sì, ma come non me la ricordo la parola d'ordine?
9: No, questa qua che ti ho detto io adesso, devi dire Humphrey Bogart.
8: Come?
9: Humphrey Bogart.
8: Erkel Norma.
9: No, Humphrey Bogart.
8: Ah, Erkel...
9: Humphrey Bogart.
8: Colmar.
9: Humphrey Colmar. No, Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, vai l'ultima volta.
8: Humphrey Corona.
9: Il mondo.

0: buongiorno. Amore! Buongiorno. Amore! Pronto, amore, come stai?
1: No, tanto bene, caro.
0: Cos'è successo, amore? Dimmi a me, qual è il problema?
1: Ho il cervicale, poi sai che mi hanno rubato 3.000 euro e non vogliono darmi i soldi, neanche il contratto, meno il contratto.
0: Ah, quindi ti va tutto male?
1: Tutto male, tutto.
0: A me va tutto bene, sto sbagliando cose, feste.
1: Che bravo che sei.
0: Grazie, amore.
1: Sono contenta.
0: E allora sono gioisci con... per me, gioisci.
1: Ho perso la casa.
0: C'hai mal di testa.
1: Ho perso i soldi.
0: Hai perso,
1: perso
0: i soldi.
1: Tutto, anche mio nipote ha detto fatti dare il contratto.
0: E la cervicale?
1: E la cervicale, caro. Fa male, da testa tutto.
0: Ma amore, a me va tutto bene, non me ne frega un cazzo. Ascolta, volevo dirti una cosa.
1: Dimmi.
0: Io ti posso risolvere tutti i problemi che hai, perché ho amici nella malavita.
1: Bravo, dimmi allora cosa devo fare.
0: Conosco Gene Gnocchi. C'ho amici pesanti io.
1: Sì.
0: Conosco Gene Gnocchi.
1: E poi? Che cosa devo fare?
0: No, Gene Gnocchi è uno che ti può aiutare, amore.
1: Sì, mi sento quasi da morire.
0: No, amore, stai tranquilla. Amore, quando ci sono io devi stare tranquilla.
1: Sì.
0: Chi è il numero uno al mondo?
1: Sì, tu.
0: Brava. Chi è quello che c'ha il pene più grosso d'Italia?
1: Tu.
0: Brava. Chi è che c'ha la bamba più buona?
1: Anche Alzio ha detto mi aiuta.
0: Ma chi è che c'ha la... Amore! Quando mi sto facendo i complimenti tu devi stare zitta.
1: Sì, devo stare zitta.
0: Ecco. Amore, chi è che ha la bamba più buona del mondo?
1: Tu.
0: Brava. Ascolta, allora io ti posso aiutare per questa cosa. Devo chiamare un mio amico.
1: Sì, brava.
0: Che è uno zingaro. Affacciati alla finestra, perché io così posso aiutarti. Affacciati alla finestra e grida: mio marito Aldo ha la bamba buona.
1: E mio marito Aldo Basso ha la bamba.
0: Bamba.
1: La bamba
0: buona.
1: La bamba, sì, la bamba
0: buona.
1: Suona.
2: Nella prossima puntata Aldo Basso si trasforma in Zlatan, lo zingaro che fa brutto, e chiama l'agenzia immobiliare per sistemare le cose a mo' di zoo.
3: Sì, pronto?
0: Sì, pronto, buonasera.
3: Sì, buonasera a lei.
0: Se no, io volevo parlare un attimo con... Che fa di agenzia, tu?
3: Sì.
0: Ok, allora io ho sentito che c'è un piccolo problema, ma si risolve facile, mi sembra, no?
2: Prossimamente, nello Zoo di 105. 105,
4: 105. Lo Zoo di 105.
5: Radio 105.
6: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspetta, prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Ma che cazzo?
5: Leo, allora, il foglio che stai portando.
2: Non me lo fanno mai dire.
5: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da. Cioè,
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco? Sì. Dovevano farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da Miro. Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei penso. Venuto. Che se venivi a Natale ti per fare un.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
5: Cazzo, perché non è il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano in. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo!
1: Tu vai avanti, no?
2: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, dice, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Li fai guardare. Dice che gli bruciava la pancia.
5: Sai perché? Perché lui usava un LTE, lui ha ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Taxi 666 666.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto, sei Alfio?
3: No, Radio Taxi, signora, c'è il taxi sotto casa che la sta aspettando, se può scendere, grazie.
2: No, ma io non ho da andare a nessuna parte adesso, con la radio.
3: Signora...
2: Devo andare, scusi, c'è mica Alfio?
3: No, signora, Radio Taxi di Marcellise, dovrebbe scendere che c'è il taxi che la sta aspettando sotto casa.
2: No, ma guarda, io non ho... Scusa, ma io non ho chiamato il taxi, signora... Sono qua a casa che appena adesso ho messo su, mi è arrivata la lavatrice.
3: Frega un cazzo.
2: Io non ho tempo.
3: Signora, a me non frega un cazzo.
2: Pronto? Adesso guardo fuori.
3: Signora, ho sotto Goloide 34 che la sta aspettando.
2: Sì, adesso guardo io.
3: Le posso passare il taxista, signora? Un attimo solo.
2: Sì, mi passa il taxi?
3: Un attimo.
2: Vediamo dov'è questo taxi che non c'è.
4: Pronto?
2: Pronto,
4: signora, salve, sono qua fuori col taxi.
2: Ma qua guardi, macchine col taxi non ce ne sono neanche una.
4: Taxi?
2: Ma come fuori col taxi, se non mi ne è taxi qua fuori? Sì. E dopo io non ho chiamato.
4: Siamo già a 30 euro. Se può uscire, signora, che andiamo. Deve andare mica all'aeroporto di Verona.
2: L'aeroporto di Verona? Che fa?
4: Non lo so, signora, se non lo sa.
2: Cosa devo fare all'aeroporto?
4: Non lo so, signora. Io la porto all'aeroporto, poi fa quel che vuole, insomma, dai.
2: Sì.
4: Marcellise.
2: Porco sì.
4: Dai. Bestemmi,
2: io non
4: signora.
2: Scusi, io non ho chiamato nessuno. Pensavo che fosse Poldino oppure Alfio.
4: No, guardi, signora, io non so se i suoi parenti hanno chiamato per lei, ma io sono qua fuori.
2: No.
4: Se può uscire.
2: No, ma guardi, sono
4: i miei
2: amici.
4: La chiamata ho Santina e vedo anche sulla chiamata che lei è un animale domestico, un orso.
2: No, normale domestico io non ce ne ho, guarda.
4: Ho un trasporto di una donna anziana e un orso.
2: Lei
4: ha un orso?
2: No.
4: Allora ci deve essere un errore. Un attimo che chiamo, le passo la centrale.
2: Passo la centrale, che vediamo qui.
3: Signora, qua è Radio Taxi. Allora, qui c'è stato qualcuno che ha chiamato a nome suo, ha prenotato un taxi per lei e un orso. Allora, signora,
2: A me non mi serve la taxi.
3: Ho capito, signora, però ma scusi un attimo, allora lei fa gli scherzi telefonici, ordina il taxi apposta, tra l'altro
2: no,
3: abbiamo dovuto.
2: Io non ho chiamato nessuno, l'ho chiamato stamattina.
3: Vabbè.
2: Perché dovevo andare a prendermi la carne e sono andato via con un volontario.
3: Allora, signora, adesso ci sono 67 euro da pagare perché noi abbiamo dovuto chiamare un taxi.

0: secondo, così capite un attimino cos'è successo. Un attimo solo, signora, un attimo.
1: Sì, sì. Giampi, vieni qua, per favore. C'è un taxi che ti sta aspettando qui sotto.
2: Pronto?
1: Sì, pronto.
2: Ah sì, buongiorno signora. Sto aspettando con la macchina per portare la Villa Franca all'aeroporto.
1: Per portarci all'aeroporto? Ma guardi, sì, che qualcuno vi ha fatto uno scherzo.
2: Ah, ho capito, mi dispiace tanto, però amico, ho il tassametro che va.
1: Guardi, è un problema suo, perché noi non abbiamo ordinato niente. Mi dispiace tanto, buona giornata, però, la saluto.
2: No, però almeno la chiamata va regolata.
1: Guardi, non ha capito, non me ne frega niente. La capito. Saluto, buona
2: sì,
1: giornata.
2: Sì, no, a me non me ne frega un cazzo, però con la chiamata fuori, gioia. Pronto?
3: Round 2. Fight.
4: Pronto?
2: Allora, non c'è questo il modo di trattare la gente.
4: Allora, intanto non bestemmi.
2: Intanto non bestemmi. La signora mi ha ragganciato il telefono in faccia. Stavo parlando educatamente, boy.
4: Mi sembra che sta proprio parlando educatamente. Come sembra possibile che noi abbiamo ordinato un taxi?
2: Ma questi sono casi suoi, però mi prendo la chiamata.
1: Ma sto stronzo! Sto a chiamare la polizia. A merdaccia, levati dalle palle.
2: Ma fai il caso,
1: hai capito?
2: Fai il caso,
1: hai
2: che
1: capito, stronzo?
2: Fai il caso che te vuoi.
1: Hai capito, stronzo?
2: Sei stronzo,
1: merda, palla finita.
2: Pezza d'una roia. Il megadito stronzo. A me, stronzo mi, che sono venuto fino a Ippolito San Martino Buon Albergo, che sia un posto di merda, cagato dal porco. E il megadito stronzo.
3: Final round. Fight.
4: Pronto?
0: Sì, mi scusi, salve, Radio Taxi. Credo che ci sia stato un piccolo fraintendimento. Mi ha telefonato adesso il taxista dicendo che è stato preso a parolacce da
4: certo, sua... è vero. Perché noi siamo in una situazione un po' difficile. Capito. E ci viene a chiamare uno che ci dice che si vuole portare all'aeroporto di Villafranca. Può ben capire cosa è successo come reazione. Ha fatto saltare i nervi a mia moglie.
0: Signor Trevi, mi dispiace moltissimo, sa, noi abbiamo una pregiatissima flotta, è strano che il nostro...
4: Ma io non so cosa sia successo,
0: io...
4: però questo si è messo anche a bestemmiare,
0: addirittura,
4: che non bastasse altro.
0: Addirittura, guardi, veramente strano. Io tra l'altro ce l'ho sotto in collegamento, che credo che voglia chiederle scusa, perché c'è stato... Lei cerchi di capire, ha dovuto fare parecchia strada, da quello che ho capito, perché...
4: Ma io non so da dove sia partita questa telefonata.
0: Guardi, a noi è arrivata una chiamata dal... San Martino Buon Albergo,
4: non
0: Verona.
4: So chi è che abbia fatto uno scherzo del genere. Ripeto,
0: glielo posso passare così si scusa, almeno vi chiarite, perché poveretto comunque ha...
2: Allora c'entrai, devo parlare con con l'onto de merda. No, che domando scusa, non mi domando scusa perché c'è un luamaro de merda. Va bene, dai, che domando scusa, dai, va bene. Dai, passa la telefonata. Sì, pronto.
4: Pronto, guardi che io ho sentito cosa ha appena detto.
2: No, ma mio,
4: allora, lei deve capire che stiamo in una situazione particolare. Il suo intervento ha fatto saltare i nervi mia moglie, parendo di non stare neanche bene.
2: Sì, ma ho capito.
4: Quindi non è colpa nostra.
2: No, ma ho capito, è una situazione particolare. Anzi, mi scuso perché ho perso le staffe in camisa e domani chiude tutto, è l'ultima corsa, ho capito come funziona in queste case. Poi era si è messa a gridare così, mi ha detto stronzo, e mia anche a me, in un momento che quando arriva quella roia che ti dice stronzo de merda, cante gira i coglioni, anche a lei sei una onta lo amara.
4: Di cosa sta parlando, scusi?
2: No, dei suoi moglie.
1: Stronzo, sei stronzo, merda, ti... palla finita.
2: Sono una roia. Partito bene.
5: Radio Taxi 666 666.

0: boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Tamarri.
4: I tamarri, presi malissimo dalle caramelle, continuano a chiamare gli sfasciacarrozze per farsi dare due auto, per fare gli scontri pericolosi. Le caramelle comprate al parco danno sempre uno strano

0: effetto. E voi ragazzi, pugno palla e dito sui social. Non fate come loro.
1: Tamarri.
2: Demolizioni, buongiorno. Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Mi senti?
2: Sì.
3: Ciao. Senti, ho chiamato come si chiama? La demolizione?
2: Sì.
3: Brava, fantastico. Ciao, piacere. Senti, Giovannino, ti volevo un'informazione chiedere.
2: Dimmi.
3: Aspetta un attimo. Scusa un secondo. Eccomi. Pronto?
2: Sì, sono qui, dimmi.
3: Senti, ti devo chiedere un'informazione. Stavo pensando. Scusami, ma che so fatto. Ti volevo chiedere, perché io e mio cugino volevamo prendere due macchine in demolizione, se ne avete due che si possono accendere, funzionanti.
2: Le macchine demolite non possono uscire dal deposito.
3: Ma non c'è problema, le usiamo all'interno. Perché?
2: Per fare cosa?
3: Ti spiego prima così capisci. Siamo due personaggi di YouTube e facciamo i video, no? Quindi abbiamo lo sponsor e tutto, paghiamo le cose che ci sono da pagare e volevamo fare un po', diciamo, gli autosconti, cioè ci dobbiamo scontrare, la sfida, che facciamo la challenge, chi sfascia meglio la macchina dell'altro.
2: Ah, all'interno del nostro deposito, cioè, non si può.
3: Tu calcola
2: fare.
3: Che il video è fighissimo, che noi arriviamo tranquilli, è motorino, perché già i motorini fuori, entriamo dentro, ci dai le macchine, poi noi ci sfasciamo proprio di, ci facciamo una di quelle.
4: Anche le vetrate dell'officina, tutto.
3: Tutto, spacchiamo
2: tutto. Ma noi non possiamo fare
3: questa cosa
2: all'interno dell'officina perché c'è un piano di più.
3: Calcola che un video così a noi ci fa 100.000 euro. Quindi ci possiamo dare 40.000 euro. Ti do 40.000 euro, ci spacchiamo proprio. Ma bello, con la musica. Prima ci sdrummiamo proprio, ci facciamo delle strisce.
2: Non si può fare qua da noi, mi dispiace.
3: Ma come non si può fare? Ma scusa, uno dov'è che le va a distruggere le macchine? Lo sfascia carrozze, no? Ti facciamo la pubblicità. Sto parlando. Ma che cazzo? Ma chi ti credi di essere? Ma pensa a te. Ma che cazzo fa? Mi sta sul cazzo, non la voglio più parlare.
1: Tamarri.
5: Buongiorno, risponde Sanazione Auto. Digitare 1 per magazzino ricambi, 2 per pratiche e amministrazione. Buona giornata.
4: Ciao.
6: Sono
4: c'è Jimmy Bongo?
6: Scusi?
4: Sto cercando Jimmy Bongo. Sono
6: Jimmy
4: Massimi
6: Bongo.
4: Di Bongo con la B. La B di.
6: No, guarda che
4: Borga Bungana,
6: Ha sbagliato numero.
4: Non ci lavora Jimmy Bongo, non ci lavora più?
6: Mi scusi, non ho capito.
4: Non ci lavora più Jimmy Bongo lì?
6: No.
4: Ma posso dire a te? Sei l'autodemolizione, no?
6: Mi dica, cosa le serve?
4: Allora praticamente con Jimmy Bong avevo fatto sta mezza tresca 4 anni fa, no? Che gli avevo chiesto un favore e lui mi aveva detto che quando sei pronto chiamami. Praticamente.
6: Ma per cosa?
4: Ma devi stare calma. Cioè, non ho capito
6: dimmi.
4: Questa agitazione stamattina. Ma che ci avete tutti stamattina? Che non riesco a fare una telefonata tranquilla. Praticamente mi servono due macchine funzionanti nel parcheggio là antistante, pagando quello che dobbiamo pagare. Fare un video di YouTube in cui ci scasciamo e facciamo i birilli umani.
6: Vuoi fare un video con delle macchine?
4: No, con degli aeroplani. Sei mica autodemolizione. Sì, con le macchine. Dobbiamo spaccare le macchine. Dobbiamo fare autoscontro.
6: E dove si andrà a portare?
4: Da nessuna parte, mi faccio gli autoscontri nel tuo parcheggio. Cioè, praticamente tu c'hai le macchine lì che funzionano. Noi arriviamo, saliamo sulle macchine e facciamo babam babam babam. Ma capito come funziona la dinamica? Come gli americani, come gli stand gas. Sei la sorella di Jimmy Bongo.
6: Ma secondo me è meglio che viene a parlare di persona.
4: Ho capito, però per non perdere tempo né io né te, intanto facevo una telefonata di entrata.
6: Venga, se è una cosa che si può fare, va bene.
4: Ok, vedi, questa è già un'apertura mentale. Ma sei sicura che non c'è più Jimmy Bongo? Non lo conosci proprio? Ma no. Hai capito chi è?
6: Ma lei è sicuro di ha fatto il numero giusto? Noi siamo alla demolizione, ma questo Pingi Pongo qua non c'è.
4: No, Pingi Pongo, Jimmy Bongo.
6: Jimmy Pongo non c'è.
4: No,
6: qua.
4: Pongo, Bongo, come lo strumento che si suona con le manate.
6: No, non c'è qua.
4: Ma forse perché io lo chiamo Jimmy Bongo perché, diciamo, lui è proprio del Sud Italia, Sud Italia, Sud Italia. Sembra quasi proprio.
6: Ma lei sta cercando qualcuno di Sud Italia perché noi siamo Nord?
4: No, non hai capito, il dipendente, un meridionale come me, un terrone. Lui è proprio calabrese, calabresissimo proprio. Cioè capelli che sono così ricci che sono delle ascelle i capelli. Sicuro, è tarchiatello con un occhio che guarda verso nord-est.
6: No, ma secondo me ha sbagliato numero, eh.
4: Ah, come, scusa?
6: Secondo me ha sbagliato numero, forse stava cercando qualcun altro.
4: Ma scusa, non siete l'autodemolizione in culo te lo pizzo?
6: Sì, noi ci siamo qua, Brandizzo
4: Brandizzo, in culo te lo pizzo. Così lo chiamavo l'autodemolitore. Va bene, Ho detto brandizzo, brandizzo in culo te lo pizzo, che era il nomignolo del demolitore, no? Oh, che ti ha preso sotto una macchina. Oh, venga! Che cazzo è successo? È caduto in un tombino? Sparita! La figlia di Silvan! Con un soffio è scomparsa nel nulla. David Copperfield!
7: Sei pronto?
4: Ah, ecco, ancora! E non ti trovavo!
7: E dimmi!
4: No, mi sei sparita in un tombino, sei scomparsa!
7: No, c'era ragazza, non ho capito, scusami!
4: Ho capito, la conversazione è complicatissima. Vabbè, faccio così, prendo lo scooter, un paio di grammi e vengo a vedere la situazione. Magari parlo col capo o con chi devo parlare.
7: Va bene, perfetto!
4: Vabbè, salutami Jimmy Bongo! Che sì, lo so che non si fa a trovare! Ciao.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta
3: Alan in Love. Alan in Love.
2: Nelle puntate precedenti, Santina ci aveva raccontato come un'agenzia immobiliare le aveva inculato i soldi. Benvenino.
4: Cosa devo fare, Alfio? Dimmi.
2: Ho già parlato con l'avvocato.
4: Bravo, Alfio, perché non ce la faccio più.
2: Preoccupati per i suoi soldi, per il suo stato d'animo e soprattutto perché è una rincoglionita totale. Ci siamo subito adoperati per trovare un avvocato e farle recuperare i suoi risparmi.
5: Per quel che riguarda l'affitto, la signora ha assolutamente diritto alla restituzione, altro che. Per riavere i soldi indietro, una diffida da adempiere, minacciando eventualmente una denuncia per appropriazione indebita.
2: Aldo Basso si trasforma in Zlatan, lo zengaro che fa brutto e chiama l'agenzia immobiliare per sistemare le cose a modi zoo.
6: Sì, pronto?
7: Sì, pronto, buonasera.
6: Sì, buonasera a lei.
7: Sennò io volevo parlare un attimo con chi fa di agenzia, tu?
6: Sì.
7: Ok, allora io ho sentito che c'è un piccolo problema, ma si risolve facile, mi sembra, no?
6: Quale è il problema?
7: Io spiego subito, è difficile, non mi piace fare di casino, io faccio di tranquillezio, no? Ok,
6: cioè?
7: Allora spiego subito, io ho cara amica che viene là di prendere di casa, no? E non mi sembra che tu rispetti di gente, no? Allora ti dico il nome, mia cara amica si chiama Santa.
6: Mi chiama?
7: Santa. Lei viene di visto di casa e fa di lascia soldi, mi sembra... No.
6: Ma scusa un attimo. Porta pazienza, no.
7: Se no, parla tranquillo, parla tranquillo, non te sto voglio. Io sto parlando normale, non sto facendo casino, capito?
6: No, ma prima di tutto non ti conosco. Poi è un problema che io l'ho già risolto questo qui.
7: Ah, già risolto.
6: Esatto, io ho già parlato con la proprietà dell'appartamento e non vuole più darglielo alla signora Santa.
7: Questo già è giusto, che okay? non vuole dare, no?
6: Esatto.
7: È problema del soldo. No?
6: Il fatto è che la cauzione la perde.
7: Se no, capito. Però tu capisci anche che mia cara amica, non santa, è defecula.
6: Scusa, cosa vuoi? Scusa, io non posso fare nulla. Abita tu il giornale. Io non sono. Ascolta, guarda, ne ho già parlato anche ieri. Quindi, per favore.
7: No, io sto cercando di capire. Io sto cercando di capire. Non voglio vedere. Senti tu. Sì.
6: Scusa, non mi interessa, poi evidentemente noi parliamo solo con la diretta interessata.
7: È giusto,
6: non con altre persone.
7: È giusto, mi sembra giusto. Tu sa che sono io, no?
6: Non so, io non so chi sei tu, non lo so e non mi interessa sapere.
7: Per questo problema grosso.
6: No, ma è venuto il suo compagno oggi, abbiamo chiarito tutto con...
7: Ma suo compagno è pecoraro, lui non capisce cazzo. Lui...
6: Non mi interessa, abbi pazienza, Ignazio. Scusami, sei.
7: Sì.
6: Non sono interessato a parlare con te perché tu non c'entri assolutamente nulla.
7: Ma neanche il suo compagno è in testa di niente, no?
6: Ascolta qua, porta pazienza. Io non ho nulla da dirti.
7: Sì, ok, allora fa un favore, piccolo, no? Adesso dimmi tuo indirizzo. No, tu fai in cazzo.
2: Nella prossima puntata

0: Prossimamente, nello Zoo di 105.
1: This is a zoo only for you.
2: Tamarri.
3: I tamarri chiameranno i negozi di animali perché hanno uno squalo a casa.
4: Pronto?
5: Ehi, pronto, mi senti?
4: Sì, chi è?
5: Ciao grande, sono Giovannino. Senti, un'informazione.
4: Ma Giovannino chi?
5: Non lo so, Giovannino. Quanti Giovanni? Ma è Giovanni mi chiamo. Ma hai rotto il cazzo, ma mi fai parlare che devo fare una domanda, mi continui a chiedermi chi sono. Te l'ho detto, Giovannino, che cazzo devi sapere di più?
4: Ma mi pazienza, fammi una domanda, ma non è che funziona così?
5: Ma no, io ti chiamo, pronto? Vabbè, rifacciamo da capo. Pronto, buongiorno, sono Giovannino.
4: E io ti ripeto, Giovannino, che comunque dimmi.
5: Lei è il negozio di pesce e animali?
4: No, vabbè, io non sono il negozio di pesce, né il negozio di animali.
5: E che cazzo sei?
4: Mi dici ciao, sono io, non so chi sei, ti chiedo.
5: Allora non sei il negozio di animali?
4: Sì, sono il negozio di animali, no di pesci però.
5: Ah, animale, beh, pesce è un animale, no, non so, per me è un animale. Sei pesci di animali, ma pesci di animali chi?
4: Ascolta, mi dici che vuoi, io sono a lavorare.
5: Ho capito. Senti, ma
4: dimmi che vuoi, dai, sei volta che io sono a lavorare.
5: Oh, ma che cazzo fai, coglione? Ma mica ti chiamo e mi tratti così, scemo.
4: Esatto,
5: ma che cazzo
4: fa?
5: Ma che cazzo te ne freghi? Ho trovato il numero su. Ho trovato il numero. Oh, scemo, ma che cazzo fai? Pezzo di merda. Ma la gente è scema. Ma che cazzo vuol dire? Giovannino chi? Ma che domanda è? Ma che cazzo vuol dire?
4: Toto?
5: Oh!
4: No, un cazzo!
5: Ma che cazzo, mi butti giù il telefono, ho capito? Io ti ho chiamato per un'informazione.
4: Oh. Ma io non so chi sei, perché non so chi
5: ma
4: sei.
5: Ma tu devi sapere per forza chi sono io! Ti chiamo che sono uno che vuole comprare i pesci!
4: I pesci, lo sai dove ce l'ho io i pesci?
5: Nel culo ce l'hai i pesci! Oh, ma che cazzo fai, coglione? Lo soffio!
6: Soffialo!
5: Vai via!
6: Soffialo, ce l'hai!
5: Vai schifo! Merda!
6: Spuntagli!
7: Minchia paura!
8: Erika?
9: Sica? Sica? Oh!
8: Sì?
9: Senti, stra cosa, praticamente c'ho un problema con un pesce un po' particolare, perché credo che ci sia stato un mezzo malinteso con un amico, mi ha regalato un pesce un po' fuori misura e sto un pelo facendo fatica a gestirlo. Volevo capire due consigli e se avevate il mangiare adeguato a sto pesce.
8: Ok, che tipo di pesce le è stato preso?
9: Credo che sia uno squalo. Cioè adesso sarà intorno al 1,5 m, 1,10 m. Cioè è stretto nella vasca tutto scasciato, però è vivissimo. Credo che sia anche una cosa mezza illegale. Non credo che sia neanche possibile tenerlo in casa. Infatti c'ho un po' di ansia che arrivano i carabinieri per sta cosa. E non so più che cosa dargli da mangiare. All'inizio ho iniziato con diciamo la fesa di tacchino, le robe di carne che potevo comprare al supermercato. Soltanto che non mi sembra magari la dieta adeguata. Cioè comunque ci tenga un animale selvatico. Mi spiace che stia male, capito? La situazione.
8: Ok, ma l'è stato preso in un negozio di animali oppure tipo pescato?
9: No, secondo me se l'è fatto in qualche appartamento, oppure perché sto mio amico che me l'ha regalato non è uno tutto registrato, va a rubare, magari è andato a rubare in qualche acquario, qualcosa, capito? Cioè credo che
8: okay.
9: Cioè come mi devo comportare, anche perché non so neanche come trasportare, non è che me ne vado in giro con uno squalo in spalla, capito? Cioè deve stare nell'acqua.
8: Ma immagino.
9: Quindi non ho neanche una vasca.
8: Oddio, lì è da capire soprattutto la tipologia di pesce, lì posso capirlo solo
9: proprio squalo. Poi c'ha i denti proprio squalo, quelle che tirano fuori. Io quando gli do la carne vedo che proprio la bocca si apre tipo bocchino, no? Che proprio
8: allora l'unica come tipologia di alimentazione, se si vuole restare un po' sul low cost, gli si possono dare magari le teste di pesce, cose del genere, per integrare un attimo. Allora io le consiglierei, eventualmente adesso le do la mail nostra del reparto. Lei se riesce a inviare appunto la foto dicendo guardate mi serve appunto dei consigli sulla gestione, e diamo un'occhiata e vediamo cosa fare, insomma.
9: Cioè, ma volendo, se io mi introduco in una casa che c'ha la piscina, no? Perché qua in zona ce ne sono un paio che credo che i proprietari non ci siano, siano all'estero. Se mi introduco nella casa e vado dove c'è la piscina, ci butto 4-5 kg di sale. Volendo, ce lo posso buttare nella piscina. Cioè, trovi un modo di trasportarlo in motorino?
8: In realtà no, anche perché se sono le videosorveglianze, lei può essere accusato di abbandono di animale e anche la galera di 2 anni, 3 anni.
9: Ah, per l'abbandono di animale.
8: 5 più una multa di 6.000 euro o 10.000 euro.
9: Sì, diciamo che... di più delle frazioni. Dico, di più delle frazioni, cioè il fatto che entri in casa di altri non è un problema, il fatto che abbandono l'animale è un casino.
8: Esatto, quello è il problema.
9: Guarda, sei veramente gentilissima, ti faccio l'ultima domanda. So che è disumano, però a un certo punto so che in certi posti del mondo lo fanno, cioè, alla fine è un pesce molto grande, è commestibile?
8: Se non so la foto e non ho idea, purtroppo, oddio.
9: Cioè, ma in linea di massima comunque se le grigliano?
8: Commestibile.
9: Cioè, se le grigliano gli squali?
8: Che
9: è un attimo, ripeto, piglio 4-5 kg
8: di... la specie.
9: Perché sennò pigli 4-5 kg di carbonello, risolto i problemi, faccio una pasta, capito? Vabbè, dai, senti, facciamo così. Adesso dammi sta mail che ti mando la foto, così magari mi dai una mano a capire. Poi vediamo. Al massimo
8: sì,
9: me lo carico in spalla. Magari gli metto un cappuccio con dell'acqua, respira per mezz'ora che arrivo lì con la moto. Se gli metto tipo un sacco stretto sulla testa, dove sono quei
8: no,
9: tagli,
8: no,
9: tipo coltellato.
8: Ma lo lasci pure lì, per amor di Dio, che pareto, meglio non devi.
9: No, perché sennò io ho visto che lui respira, cioè questi tipo coltellate sui lati della testa, vedi che si aprono e respira da lì. No?
8: Sì, quelle sono le branchie e non è l'ideale che rimangano a secco.
9: Infatti io gli mettevo un, che cazzo ne so, qualcosa in testa ermetico con l'acqua, tipo un casco.
8: No,
9: e me lo
8: purtroppo
9: portavo in
8: questa cosa funziona solo e ripeto solo ed esclusivamente eventualmente per alcune tipologie di mammiferi acquatici, non per
9: capi.
8: I pesci o gli squali.
9: Ah, tipo i delfini che c'hanno l'ano sulla testa, ho capito. Allora mi dia pure la
8: sì,
9: mail.
8: Lo schiaffatoio.
9: Schiaffatoio. Schiaffatoio. Tipo la fica.
8: Zoo.
9: Ah, come quello di 105, zoo?
8: Underscore.
9: Che cos'è?
8: Barretta bassa.
9: Barretta bassa, zoo, barretta bassa. Sì, chiocciola?
8: Chiocciola.it.
9: Ok, punto it.
8: Perfetto, grazie mille.
9: Ciao.
5: È assurda questa
9: cosa. Ma che conversazione è stata?
5: Assurda.
9: Ma che conversazione è appena avvenuta? Questa è la più grande professionista della Terra. Madonna, dopo questo cosa vuoi fare? Non puoi fare più niente.
5: Io volevo chiamare quello stronzo toscano.
9: E fatti un giro di Toscana, vediamo se risponde.
7: Pronto?
5: Oh, Cafone.
7: Oh, ancora.
5: Ma sai che sei un Cafone?
7: Allora, se mi dici in serio io riesco a riconoscere, ci dà con te. Se no è un numero privato, io non ci parlo.
5: Sono Giovannino, te l'ho detto prima, Cafone.
7: Non ho capito chi sei. Giovannino per me vuol dire tutto e non vuol dire
5: Giovanni,
7: nulla.
5: Giovanni, ma cos'è che vuoi sapere? Dimmi esattamente cosa
7: vuoi sapere. Non voglio sapere nulla, voglio sapere che vuoi, sapete che mi ami.
5: Allora, ti ho chiamato perché ho bisogno di roba per gli animali.
7: No, io vieni qui e quando
5: Cafone.
7: Ti vedo chi sei ti do la roba per gli animali.
5: Ma che cazzo sei? Ma sei scemo tu, Cafone? Ma pensa a te sto coglione Cafone di merda. Ma che cazzo vuol dire? Minchia lo scanno questo. Lo devo scannare. Segna il numero di telefono che è finito questo. Proprio lo rovino. 60 Wonderland con questo personaggio. Preparatevi
9: Con Cafone.
5: Sì con Cafone tutta la vita.
9: Cafone Vabbè. Toscano è bellissimo.
5: Mamma mia, lo devasto. Minchia

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi chiamo Alejandro, come la canzone di Lady Gaga. Sono colombiano e volevo dedicare una magnifica serenata a mia moglie Marcela, anche lei colombiana, che è incinta di 3 mesi circa e da quando è incinta ha questi sbalzi d'umore insopportabili e non mi fa più i pompini. Siate dolci ma anche spietati, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Marcela?
2: Sì.
3: Ciao, sono Umbriake. Ti chiamo perché tuo marito Alejandro mi ha inviato una mail perché ti voleva dedicare una bella serenata. La vuoi sentire?
2: Sì.
3: Vai!

0: Sentimento e lui sarà contento. Ti è piaciuta la canzone?
1: Sì.
0: Grande. Vorresti dire qualcosa ad Alejandro?
1: Non saprei neanche cosa dire. Sono rimasto un po' perplessa, scioccata.
0: Dai, datti da fare, datti da fare.
1: Saremo dentro.
0: Brava, ecco, questo volevo sentire.
1: Ecco, allora mi impegnerò, dai.
0: Benissimo, ti mando un grande abbraccio.
1: Grazie, altrettanto, ciao.
0: Ciao Marcela, ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake e tutti i ragazzi dello zoo, vi prego, sono Mimmo, una sderenata a mia moglie Ignazina. Stiamo insieme da 32 anni, lei è un po' scorbutica, ma ha dei bellissimi capelli e un culo da paura.
4: Pronto?
0: Pronto? Parlo con Ignazina?
4: Sì, sono io.
0: Ciao Ignazina, io sono Umbriake, ti scrivo perché tuo marito Mimmo ci ha mandato un'email per dedicarti una sderenata, la vuoi sentire?
4: Sì, va bene.
0: Adesso la faccio dire, vai!

0: Stai attenti, ti spezzirei.
1: Ti è piaciuta la canzone?
2: Sì, bella, grazie. Adesso lo aspetto.
1: Vuoi dire qualcosa a tuo marito Mimmo? Ah, lo aspetti a caspo, gliela dici là.
2: Eh sì.
1: Non lo vuoi dire alla radio?
2: No.
1: Vabbè, vabbè,
2: per ti faccio una bella sorpresa anche io.
1: Mi limiterò a mandarvi un grande bacione e ad augurarvi una buona settimana.
2: Va bene, grazie.
1: Grazie ciao. Anche a voi. Ciao, un bacione.
2: Ciao, ciao.
3: Vuoi dedicare una serenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: E io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
7: Tu conosci solo me?
6: Solo te.
7: Solo me?
6: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
8: Neanche di me?
6: Me mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
8: Amico mio, Wender è amico
6: quello
8: tuo.
6: Quello è tuo!
8: No!
6: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
8: Cosa dov'è c'entra?
6: Dov'è quella registrazione?
8: E se vado via io?
6: Nessuno viene.
8: Neanche tu?
6: Io posso litigare con la guerra.
8: Ma gli altri no, non verranno mai.
9: Se va via Marco, tu non vai.
8: Anche a me,
6: no,
9: terzo
6: no,
9: piano,
6: frazione,
9: stai zitto, terzo
6: io
9: piano.
6: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
8: No, tu
6: lui
8: sei
6: è un figlio di zoccola.
8: Sei una merda.
6: Lui
8: sei.
6: È furbo.
8: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
6: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono,
8: sì,
6: lo sai.
8: Sì.
6: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
8: Lui viene, io vado.
6: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
8: no, ma metti che ti dà 10 milioni
6: sì
8: subito. Tu rimani?
6: No,
8: vieni con me
6: subito Wender
8: che
6: è un figlio di so che
8: è un bugiardo
6: sei esa bugiardo
8: secondo te chi è più bugiardo dei due?
6: Chi è questo che
8: tu mi tu hai detto io sono stato innamorato una volta
6: sì con una ragazza a 20 anni sì questo cazzo
8: tu avevi 20 anni
6: io avevo 20 anni questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci bastava che stavi una notte fuori tu la dovevi sposare
8: ma va?
6: Sì io gli disse no non scappo io perché non so scappare mi fanno male le gambe e allora lei mi guarda non striscia la mousse mi ha detto sai che questo è uno schiaffo forte boom allora l'acchiappivo con la scarpa in testa boom boom
8: tu a lei?
6: Si dico affanculo tu e l'amore perché ero innamorato di lei
8: sì allora sei stato innamorato
6: sì di lei sì una volta però nella disgrazia una volta può capitare
8: cioè cosa intendi tu per essere innamorato?
6: La sentivo da tutte le parti dai piedi dalle gambe dalla testa dal buco
8: ma ci avevi trombato?
6: Sì la tromba era sempre quella la mattina e la sera
8: sai trombare
6: no perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno perché quando sei innamorato 5 ore al giorno fai di tromba.
10: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Capo e capo di cazzi. E ste vogliamo. E niente fai poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
6: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.
11: Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
12: Mi senti bastardo?
13: Ti sei. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
12: Addio.
13: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Ci troviamo a Roma, precisamente tra le mura del Colosseo, una gigantesca cagata di pietra, sporca e che puzza tremendamente di urina di finti centurioni romani di origine balcanica. Attorno a noi la storia urla e si fa sentire in ogni angolo. E sapete cosa urla? Io la sento. La sento nitidamente. Urla: abbattetemi e date parcheggi ai romani. Guardate, mattoni, pietre, buttate a cazzo che un tempo racchiudevano uno dei poli attrattivi più importanti dell'antichità. Ma cosa avveniva qui? All'interno di questo immondiziaio sgangherato di pietre, ciottoli e feci di barboni. Qui si svolgevano i circhi, le lotte fra i gladiatori, si giustiziavano i cristiani con le belve. Insomma, roba seria, mica quella cagata dei derby Lazio-Roma. Qui si struccavano i crani di bambini con zampate di veri orsi famelici. Vedete? Queste sono le famose zone dove le bestie venivano segregate e preparate al pestaggio di poveracci puzzolenti di religione cristiana che, ricordiamo, al tempo degli antichi romani erano un po' come i terroni di adesso. Mi sembra di sentire le urla e le folle che, bestemmiando, sputavano addosso a delle persone normali che lottavano con bestie feroci per ottenere qualcosa. Un po' come il Black Friday da troni. Guardate, che schifo il Colosseo! Una vera merda! Un luogo che però ha una forma accattivante. Infatti adesso alzeremo il nostro drone e vi mostreremo la forma dall'alto. Ecco, le immagini che state vedendo mostrano chiaramente che il Colosseo, visto dall'alto, è un grandioso, megalitico buco del culo. Un buco del culo massiccio, pieno con grosse labbra anali. Ed io, chi sono per non approfittarmene, per non farmelo? Un barbaro? Un unno? Certo che no, sono un uomo di scienza, un antropologo e un grande amante della fica. Ecco, come potete capire, per chiavarmi il Colosseo avrò bisogno di alcuni accorgimenti di animazione 3D. Eccolo. Un calco digitale del mio cazzo di altezza di 30 metri. Ora sta sovrastando Roma e il Colosseo. Guardate, con il movimento del mio bacino collegato al modernissimo motion capture, in questo momento sto violentando il Colosseo come un grandissimo pertugio anale di un comunissimo barbone di Tiburtina in cambio di qualche pasto caldo. Un sogno? No! Realtà! Grazie ai soldi della TV pubblica. Scusate, mi squilla lo strumento di telecomunicazione mobile inventato dalla Motorola nel 1973. Sì, pronto?
3: Sono la sindachessa di Roma.
2: Sì, certo, salve!
3: Lei sta avendo un rapporto sessuale virtuale con il simbolo di Roma in diretta televisiva. Si rende conto?
2: Certamente, signora Raggi! Sto chiavando la storia!
3: Le farò sputare anche la pensione in tribunale, pazzo bastardo!
2: La salute... Caspita! Deve essere caduta la comunicazione! Curioso!
4: Ma che cazzo, beh! Ma che te sei inculato al Coliseo? Ma fatte un po' di bravura!
2: Alla prossima puntata di Ulisse, il piacere della scopata.
1: Ulisse, il piacere della scopata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di un calzolaio che gli possa modificare le scarpe allo zio Terrone e farsi fare delle scarpe per i locali di scambisti.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto? Sei scapestrato tu? Pino scapestrato?
3: Sì, di giorni pari solo.
4: Senti, vedi che sei anche simpatico, non detto che sei un mezzo pagliaccio. Yeah. Senti, praticamente
3: Ciccio bello.
4: Sai che veramente ti rutto la vita.
3: Mi chiamo, ti voglio un pirito, mica che ti fa, ti metto il sopra il
4: monotalco
3: alle narici, ti metto il monotalco alle narici, ti metto.
4: Sai che prima dovresti fare un corso di italiano, prima di, iniziamo proprio così col percorso scolastico. Poi ci
3: andiamo
4: nella
3: corso di italiano, siamo messi bene se me lo fai tu il corso di italiano, guarda.
4: Va bene, senti, quando smetti di baciare i cazzi, metti giù sta cornetta.
3: Ma quando mi baci il culo, mi baci, che te so che ti
4: anche parlare la lingua dello stato che ti accoglie.
3: Ciglia di la lingua, va.
4: Pezzo di merda! Vai via! Sputa! Vai via!
1: Tamarri!
3: Pronto?
4: Oh, stupido! Senti, sono Massimino di Quarto, sei calzolaio?
3: Sì.
4: Allora, scendi, scemo. Praticamente ho da farti una richiesta. Tu puoi modificare un paio di scarpe?
3: Ma perché mi dici che sono scemo?
4: Minchia, si sente, ma proprio come hai detto pronto che non hai fatto neanche la seconda elementare, con cretino. Senti, facciamo una cosa. Allora, ti devo portare un paio di scarpe.
3: Ma se ti sente?
4: Chi sei in te? E vedi che c'ho ragione io, che sei stupido. Sono Massimino di Quarto, di Folco. Ah, che mi sto nervosendo.
5: Che mi sto nervosendo.
1: Tamarri.
3: Pronto?
5: Sai che adesso vengo nei negozi, ti voglio uno schiaffo di quelli forti, così.
3: Tanto forti, forti?
5: Sì, sì, mi porto avanti per dopo. Senti, sei calzolaio?
3: Io?
5: Sì, sei calzolaio. Che ti ho chiamato, che ho bisogno di informazione per una modifica di scarpa per mio zio, che è un po' anzianotto, che ha un po' di problemi per camminare.
3: Ah, ma lui... è roba di ortopedia, no?
5: No, non hai capito. Io voglio fare una modifica alla scarpa, per quello ho chiamato te. Mi hanno detto che sei bravo.
3: Non lo so. Bisogna sempre vedere cosa bisogna fare.
5: Mamma mia, proprio. Sei l'omertà totale, te, proprio.
3: Non si sa.
5: Sei modesto, mi piace. Le persone così mi piacciono. Con me diventano amici, usciamo a mangiare insieme, ti porto a puttane.
3: Posso dire sì.
5: Sì.
3: Se non vedo.
5: Allora ti rubo un secondo, ti spiego il problema, così tu se riesci a capire, anche se sei un buon di c***o. Ci sei?
3: Sono qua,
5: dì. Bravo. Allora, senti qua, la scarpa praticamente, lui ha un problema al dito davanti, ha una luce grosso, non ha più dita. E quindi c'è la scarpa che sarebbe da gonfiare davanti, perché gli fa male, capito? E poi a lui piacciono i tacchi a spillo. E gli piacerebbe attaccarli laterali, a destra e a sinistra. Due tacchi
3: a spillo gli piacciono?
5: Sì, ma non da mettere sotto, laterale. Che tu, se puoi agganciargli degli tacchi a spillo così per rendere la scarpa più.
3: Ma comunque
5: evolutiva.
3: Niente, fammi vedere che se posso faccio.
5: Proprio,
3: non
5: così sei proprio scazzato proprio. Te frega un cazzo a te.
3: No,
5: proprio.
3: Gente,
5: sei miliardario. Ah, c'è la gente davanti, quindi non puoi dire un cazzo. Allora io se ti dico figlio di puttana, te non mi puoi insultare.
3: Tutto bene.
5: Hai visto, coglione? Me lo puoi succare il cazzo, scemo di merda. Va bene, dai, allora passo in negozio.
1: Tamarri.
6: Pronto?
4: Anda, sì, calzolastico, calzolaio.
6: Sì, mi deve attendere cortesemente in linea o chiamare tra 5 minuti, perché sto servendo un cliente.
4: Attendi
6: in linea se vuole.
4: Ho capito.
6: Salva suola, però cioè, se lei mette una cosa così come quella che mettiamo cortesemente.
3: Sì, quello che aspetta. Così diventa meno esposto all'acqua, quando anche
6: se dove volesse mettere un salvatore rosso così.
4: Già, che consulenza da imbarcata che gli sta facendo per un paio di scarpe di merda.
6: Gli
4: ha 7.000 lire di scarpe. Mi sembra che gli sta vendendo una Mercedes.
3: Se
6: uno vuole una cosa particolare per un'occasione, si può fare.
5: Un'occasione.
4: Vedi come se lo sta imbarcando. Quant'è il totale? 12 euro.
6: Sì, c'è problema.
3: Grazie mille, grazie a lei,
6: una serata. A presto. Vieni. Eccomi, buonasera, prego.
4: No, ma sai che devo farti i complimenti, perché ho ascoltato involontariamente la conversazione.
6: Mi scuso, ma purtroppo è una bottega artigiana, è tutto un ambaradan che.
4: No, ma stavo facendo i complimenti, perché l'imbarcato di cazzate che gli hai dato a sto qua, veramente.
6: Perché?
4: No. Madonna, questo qua.
0: Con chi parlo?
4: Sembrava,
0: prego.
4: Sembrava che stavo uscendo con un Mercedes, con un paio di scarpe da cacate da 12.000 lire.
0: Prego,
4: vabbè,
0: prego,
4: comunque
0: prego.
4: Sono Massimo Di Quarto. Volevo appunto avvalermi della tua incredibile professionalità da artigiano.
0: Chi sei, scusami?
4: Massimino Di Quarto. Senti, praticamente io c'ho questa festa in questo club di scambisti settimana prossima, dove mi hanno invitato degli amici. Volevo fare un po' una cosa particolare, entrare e fare la grande scena madre, no? Sai che comunque nei club di scambisti comunque volano i...
0: Adesso no, non sono uomo. Esperto della materia.
4: Vabbè, vabbè, comunque volano i cazzi come le... Ancora devo aspettare.
0: Purtroppo... No, mi dica rapidamente, perché ho di fronte gente, se no le chiedo di richiamarmi tra una mezz'oretta.
4: Ma quanta gente deve imbarcare oggi? No, praticamente io, siccome volano i cazzi dentro i club di scambisti, volevo attaccare due cazzi alle scarpe per entrare e schiaffare scarpate nelle...
0: Scusi, ma non sono lavori che seguiamo, facciamo suole.
4: Tu imbarchi solo
0: i cazzi. Grazie comunque,
4: arrivederci, buon lavoro. Scemo di merda! Bastardo! Ti aspettate al telefono!
7: Volete la bonus? Sentiamola.
4: Senti, sono Massimino Di Quarto, ti devo chiedere una gentilezza. Sei calzolaio tu, giusto?
8: Sì, giusto.
4: Perfetto. Anche che voce da mangiare a cazzi che è. Senti, mi devi fare una gentilezza. Praticamente io ho un evento settimana prossima che mi hanno invitato in questo club di scambisti degli amici che si fanno chiavare la moglie. Praticamente tu sai come funziona il club di scambisti, che tu volano i cazzi. Pronto?
9: Yeah. Ma che cazzo fa? Yeah, butta giù il telefono, sono scemo. Ma che cazzo ti credi a pensare, scemo? Ma richiamalo un po' e fallo talpa. Ma pensate, coglione.
10: Pronto, Giorgio?
4: Oh, serpe, che cazzo fai? Metti giù la cornetta, sei scemo.
10: Mica.
4: Vai che un attimo che ti trasformo la spina dorsale in una maniglia io, un secondo. Praticamente devo trasformare due scarpe. Io ti porto questi cazzi di gomma, devo attaccarle abbastanza bene sulla punta, ma in modo che non si stacchino, perché io volevo entrare in questa situazione, diciamo, di orgia, ficcando scarpate nei culi, capito? Però deve essere una roba che non è che mi rimane il culo col cazzo a penzoloni con la scarpa attaccata, capito? Quindi porto questo mezzo stivaletto, tipo quelli della... come cazzo si chiama? Caterpillar, e ci metti un cazzone.
10: Portate le giù e le incolliamo.
4: Ah, si può ingollare il cazzone o mettere una vite da dietro? Secondo te cos'è la cosa che rimane più strutturalmente, diciamo, che non si...
10: Pronto?
4: Non si stacca... sto parlando! In modo che non si stacchi il cazzo. È meglio mettere una vite o un incollato? Mamma, hai rotto i coglioni! Vabbè, Giovanni, ho trovato il calzolaio giusto. Soltanto che bisogna andare di persona, perché devo morire.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Che Santina fosse pazza, decisamente malata di mente, lo sapevamo tutti. Ma oggi vi dimostreremo fino a che punto può arrivare questa mummia, protagonista dello scherzo telefonico più lungo della storia.
2: Alan in love. Alan in love.
3: Sì, pronto.
4: Allora?
3: Pronto.
4: Allora?
3: Chi è?
4: Dai, passami a... Cazzo dici quella roba su mio padre?
3: Coraide, maestro.
4: Minchia, allora m'hai riconosciuto subito. Dai, passami la vecchia là.
5: Ah,
4: complimenti, complimenti.
5: Complimenti a che c'è, ti voglio bene.
4: Che cazzo ridi, non sai neanche chi sono.
5: Chi sei?
4: Indovina.
5: Alfio.
4: Ma vai a cagare, Alfio è morto.
5: No, Alfio è buono, lo voglio bene.
4: È una merda, Alfio.
5: Sei Aldo.
4: Ma che Aldo?
5: Chi sei?
4: Come cazzo mi chiamo io?
5: Mamma mia, non mi ricordo.
4: Dai, ma come non ti ricordo? Non è che sono passati 20 anni, Santina, dai.
5: Coso.
4: Coso, mamma, le botte che ti do se ti prendo.
5: Dimmi tu, il nipote di Aldo. Franco, Sergio.
4: Sì, Franco, ci hai messo un anno.
5: Franco, sì.
4: Complimenti.
5: Ciao,
4: sì.
5: Bene, sai che tu.
4: E io no.
5: Tutti, Aldo.
4: Aldo.
5: Pronto? Aldo Basso.
4: Che cazzo Pronto? Dici, Santina? Io sono Franco.
5: Sì, Franco, tu sei Franco, Santoro, lo so, ma quando vedi Aldo me lo saluti?
4: No, te ne vai a fanculo, perché prima sei andata a fare il giro con quei due, mo vuoi salutare a mio zio e con me che ti ho invitata mille volte.
5: Io vado via adesso, vado via qua, Matteo, e poi c'è Obama.
4: Ma che cazzo dici, ma che Obama?
5: E io ti saluto.
4: Ma che tu a me non mi hai mai, cioè non hai mai accettato un mio invito e non sei mai andato.
5: Ma stai contento che vada via?
4: No, mi fai schifo. Ma stasera dormi a Milano?
5: Cosa? A Milano, sì.
4: Ma senti, non ci vogliamo incontrare che ti do due botte?
5: Cosa?
4: Ti do due botte da dietro, le mammelle, non ci vogliamo incontrare?
5: No, le mammelle, caro, è mie, e me le tengo io.
4: No, ma
5: la roba mia resta da me.
4: Intanto con quei due là ci vai.
5: La roba mia.
4: Quelli sono due marocchini, non hai capito ancora niente.
5: No, non sono marocchini.
4: Sì.
5: Matteo non è marocchino.
4: Dai, fatti, dai.
5: Non ti ascolto più perché sei un scemo ora.
4: Scusa, ma scusa, ma visto che sei a Milano...
5: Ti voglio più bene.
4: Ma è un'occasione troppo ghiotta per me.
5: Hai detto che siete due marocchini.
4: Scusa. Vedi che è un marocchino. Ma non lo
5: so. Parla di porcherie.
4: Santina, io stasera vengo nudo nel letto, mi metto due gocce di...
5: Sono mammelle. No, ho detto. Sono roba mia e me la tengo io.
4: Ridi, ridi, tanto io lo so l'albergo dove...
5: No, è una cosa roba sua, insomma.
4: Sì, ridi, ridi, Santina, ridi.
5: Esatto, giusto.
4: Santina!
5: E non sua.
4: Ma guarda che bastarda.
5: In culo.
4: Santina?
5: Vai a farsi in culo.
4: Io te lo metto stasera, io te lo dico. Tanto lo so dove stai.
5: E basta, che sia finita, non ti voglio più sentire.
4: Tanto lo so dove stai, entro nudo nel letto. Con due gocce di Chanel numero 5.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo. ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
10: Sì.
7: Ah!
10: Sì.
7: Dai!
10: Sì.
7: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No, aspetta, aspetta, fermi tutti, fermi tutti.
7: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
10: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì.
7: Sì, dai, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
13: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... questa è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica!
7: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
7: Una merda!
8: Porn Bob. The spiration is in the fic.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Porca m***a.
6: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo.
6: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai.
6: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
7: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
8: Fallo bene, fallo.
6: Per distruggere Achille e Ritano.

0: Dragon D131 USB Winder.
1: No, Windows.
0: Windows
1: Media Player.
0: Windows Media Player. Windows Media Player.
1: Windows Media Player.
0: Windows Media Player. Windows.
1: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
0: Ma vaffanculo, vatti.
2: Il codice di Lerna.
0: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
3: Sei un po' pepepepepe
0: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
3: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
0: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
4: Agente riconosciuto.
0: Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Lianant.
1: Vai,
5: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito,
1: Lianant.
0: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passerano Marmorito, a me il bambito. Il super agente segreto di Passerano Marmorito, di Riargante.
1: Sì, ma devi fare l'intonazione.
0: Allora, facciamola poi.
1: Il super agente segreto di Passerano Marmorito. Senti che io lo faccio.
0: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. È difficile.
1: Passerano Marmorito.
5: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi musucani.
0: Sono un Spider-Merd.
1: No,
3: sono Spider-Merd.
0: Sono Spider-Merd!
6: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
0: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
3: Come fai a dare il gomito?
7: Cazzo giochi a wrestling?
3: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato.
0: Ma dai, non fare così, Crash!
6: Mi chiamo Crashapus.
0: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
7: No! Aspetta.
3: Ma vaffanculo, che cazzo me.
0: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan Track.
0: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crashapus!
7: Fermare il dottor Crashapus!
0: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Crashapus! Sto venendo a prenderti!
7: Che è supermercato Crashapus!
5: Ti ucciderò!
0: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi?
7: Non è un mago!
0: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
7: Leo!
0: Ma vaffanculo!
7: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
0: Obi-Wan Kenobi!
7: No! Obi-Wan Kenobi! Che?
0: Obi-Wan Kenobi!
1: Bravo!
7: Bravo, adesso di farlo!
0: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
8: Leon San! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito?
9: Ce l'hai la mutata?
8: Faccia la signora, figlio di p***a!
9: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
8: Odimi io, ascoltami!
10: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
8: Voldemort, figlio di p***a!

0: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
1: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
0: Tu prima di Voldemort.
2: Prima di Voldemort. Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
3: Aiuto, Artato Skywall! Aiuto, Artato Skywall! Aiuto, Artato Skywall! Aiuto, Artato Skywall!
4: Sky Villaur, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana, insomma, di scuola cosa con la credo.
5: Ma porca.
4: Skywalker.
5: Skywalker.
4: Skywalker.
6: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi, musugai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Anno 2050. Dopo pandemie, infezioni ai genitali, mancanza di energia elettrica, acqua e spermicida, il mondo, come lo conoscevamo, non esiste più. A causa della evoluzione tecnologica, dell'inquinamento, l'estinzione di molti animali, siamo regrediti a livello zero. L'unica cosa che non è mai cambiata è il palinsesto di Mediaset. Nonostante tutti i conduttori storici siano morti, grazie alla tecnologia, sono riusciti a ricrearli sintetici e a continuare a trasmettere gli stessi programmi in onda da quasi un secolo. Ecco a voi, il futuro, ecco a voi l'anno 2050.
2: Attention. Attention.
1: Benvenuti nel 2050. Va ora in onda Casa Scotti, la nuova sitcom interamente recitata da intelligenza artificiale. Casa Scotti, puntata 1. Il compleanno.
3: Cari Scotti, vecchio le cafregne che non sei altro. Augurissimi di buon compleanno!
4: Grazie. Roberto Benigni, prego, entra pure, stanno per arrivare anche gli altri invitati del cazzo.
5: Salve, signor Scotti. Sono Homer Simpson. Il signor Burns non è potuto venire, però ho portato una cassa di birra da...
4: E va bene, Homer, ti faccio entrare solo perché mi sono sbattuto tua moglie talmente tante volte che le sono diventati i capelli blu.
5: Molto divertente. Aspetta un secondo. Allora questo significa che Marge è una lurida putta.
6: Che tu sia benedetto figliolo nel giorno del tuo compleanno. Cento di questi giorni, Gera Scotti.
4: Guardate un po' gente, è venuto anche Papa Francesco Facinetti. Si accomodi, Santo Padre, dia pure a me il suo polmone.
3: Francesco, vecchio mattacchione, vieni, vieni a sederti accanto al Noventino tu. Puttana la maiale, quanto ti sei fatto, vecchio. Sembri la mummia di staglio e olio.
6: Roberto Benigni, modera il tuo linguaggio quando sei con me. Ti ricordo che io sono pur sempre il Papa. Hai capito? Io sono l'unico e il solo Papa.
5: Questo vecchio non sa nemmeno parlare. Si dice Papa. Papa! Hai capito, brutto macarozzo?
4: Calma, gente, non litigate proprio il giorno del mio compleanno, porca di quella troia.
3: Cerri ha ragione. Vieni qui, versiccione, tutto spelacchiato, che ti voglio baciare sulla bocca. Ah, quanto mi arrabbi. Mi sento tutto un'erezione. Facciamo l'amore qui davanti al Papa.
5: Voglio partecipare anche io, vi prego. Ho sempre voluto fare un'orgia con degli altri esseri umani. Perché cani e gatti sono troppo violenti e soprattutto paurosi. Quelle brutte palle di pelo hanno paura della sbocca quasi quanto dell'acqua. La nazione.
4: Basta, mi avete rotto il cazzo. Questa doveva essere la festa per il mio compleanno. Tornate tutti a casa vostra, forza, levatevi dai coglioni. Sbrigatevi prima che vi prenda calci nel culo.
3: Ma c'è ragione, mio ben manzone, tutto da spompinare. Se ci cacci via dovrai passare il compleanno da solo. Perché invece non ci spogliamo tutti nudi come la mamma ci ha fatto e poi ci mettiamo a leggere la Divina Commedia ballando il tuca tuca.
4: Ma vattene a fanculo te la Divina Commedia, il tuca tuca, la Toscana e il cazzo che te frega, fuori dai coglioni, se non vi squinciaglio dietro i cani. Minchia che bel compleanno di merda, mi sa che facevo meglio ad affittare un paio di battone nane come l'anno scorso, porco.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Allora, l'Italia ritorna al nucleare. Torna al nucleare 30 anni dopo il referendum. La Camera ha dato il via libera per ricominciare a pensare alla costruzione di centrali nucleari nel nostro paese per sviluppare energia, visto che non abbiamo combustibili fossili e siamo dipendenti per l'energia da tutti i paesi vicini che invece le centrali nucleari ce l'hanno. E nello stesso tempo ci chiediamo perché abbiamo tutto questo bisogno spasmodico di energia per i fottuti merdosi meme su Facebook e TikTok, perché a quello servono a fare i meme con l'intelligenza artificiale per farvi ridere il cazzo su TikTok. Ma voglio sentire voi sul ritorno al nucleare del nostro paese. Apriamo le linee. Iniziamo dal Mugnaio. Mugnaio, l'Italia torna al nucleare. Cosa ne pensi, Mugnaio? Vai.
3: Ritorno dell'Italia al nucleare con il modo in cui si produce nucleare sicuro che si può valutare, perché ormai i fossili dobbiamo iniziare a pensare di metterli da parte, no?
2: I fossili? Quali fossili? Dei dinosauri? Che cazzo?
3: Uno, tu sei un fossile, non
2: ma
3: sei
2: tua madre
3: un fossile.
2: È un fossile,
3: più fossile ma... di te, dove lo vai a trovare un altro più fossile
2: ma
3: di te?
2: Ma vattene a far culo, trilobite, spiega.
3: Come si è? Che devo spiegare? Le energie fossili, no? E andiamo sul nucleare. Il nucleare con una nocciolina di plutonio andiamo a produrre energia per amare l'Europa.
2: Ma quanto ci vuole però per costruirla? Perché poi bisogna anche costruirle.
3: Però 50 anni, non ti bastano 5 anni.
2: Ma scusami però, caro Mugnaio. Allora, ci abbiamo messo 110 anni a fare la Salerno-Reggio Calabria a una corsia, e secondo te noi impieghiamo 5 anni a costruire 10 centrali nucleari, 3 centrali nucleari, 5 anni in Italia.
3: Ci mettiamo d'impegno, gli italiani sono unici in questo, no? È insuperabili, ma sono troppo veloci. Ma...
2: scusami carissimo, nella tua regione c'è ancora il treno a binario unico nella tua regione.
3: Certo, è vero, sì, stiamo raddoppiando, però noi stiamo pure elettrificando.
2: Allora tu mi stai dicendo che una regione come la Puglia che nel 2026 non è riuscita a fare un binario accanto a quell'altro, in 5 anni costruisce una centrale nucleare, questo mi stai dicendo?
3: Non è che lo deve fare la Puglia, lo faranno a Bergamo, perché speriamo che la vadano a fare a Bergamo.
2: Tu non la vuoi vicino, c'hai paura?
3: No, però ti voglio dire, lo fanno di là, loro, ti cagli addosso. Sono bravi, hanno tutto questo territorio, quindi.
2: E invece voi siete merdacce terrone.
3: Siamo merdacce terrone, come te.
2: Perché non ti metti due cazzo di pannelli? Porca puttana che c'hai 300 giorni di sole all'anno, perché non ti metti due pannelli?
3: Ce li ho i pannelli, ce li ho. Allora... Te ne serve qualcuno?
2: No, mi serve solo che ti ci sia di sopra e ti fai bruciare i coglioni mentre te ne vai a fanculo. Ciao Mugnaio. Aspetta. Ferma tutto perché mi è arrivata una velina con una notizia sconvolgente, perché a quanto pare proprio nei pressi del quartiere dove risiede l'amico mio si è verificato un caso di cronaca nera. Non voglio svelarvi niente, andiamo dall'amico dell'amico mio, che è anche amico mio, perché l'amico dell'amico mio è mio amico, il nemico dell'amico mio è mio nemico. Ciao grandioso, che cosa è successo allora all'amico mio?
4: Allora, è successo che era in un locale a Treviso.
2: Sì.
4: Ok? E praticamente ha fatto a botte con questo brasiliano. Distrutto il locale, tavolini che volavano. Il brasiliano, lui adesso è in ospedale,
2: No, l'amico mio è in ospedale.
4: Perché gli ha morsicato l'orecchio tipo brasiliano, non so che cazzo ha fatto.
2: Cioè, spiegami.
4: Tipo Tyson, hai presente Tyson quella volta? Sì. Ha fatto tipo una roba simile, però gli era staccato quasi tutto.
2: No.
4: Gli ha staccato quasi tutto l'orecchio, ti giuro.
2: Quindi adesso è anche storpio l'amico mio.
4: Cioè... È anche storpio, ma comunque ha detto che lo riescono a cucire, riescono a fare un'operazione, qualcosa per cucirglielo, quindi sta bene tutto sommato.
2: Quindi insomma...
4: Però gli manca tutto un pezzo dell'orecchio.
2: Gli manca un pezzo dell'orecchio. Ma scusa, quale può essere il contenzioso con un brasiliano tale da arrivare...
4: Non lo so. Allora, il problema dell'amico tuo, qual è? Che gli piacciono le brasiliane. Probabilmente ci ha provato con l'amoroso di sto tizio.
2: E gli è andata male.
4: Magari ci avrà provato pesantemente, fottendosene del moroso, che era lì. E dopo si sono prese castagne nel muso.
2: Quindi
4: questo brasiliano deve avergli morsicato l'orecchio,
2: no,
4: gli ha attaccato.
2: Cioè, ma sai che tu mi stai dando materiale per anni e anni e anni di torture ancora, l'amico mio. Va bene, ti ringrazio moltissimo.
4: È una bella situazione.
2: No,
4: tra l'altro mi ha detto che in teoria, sai quando quando ti manca un pezzo di padiglione, di qualcosa, da qualche parte, te lo prendono dal culo.
2: Certo, quindi sarà orecchio
4: ridere,
2: di culo.
4: Sarà ridere, no, perché quando tornerà al lavoro lo prenderà il culo a manetta, perché avrà un pezzo di culo tipo.
2: Cioè sarà grande capo orecchio di culo, non ci
4: bravo, se lo vogliono, perché già qua dicono che lo vogliono lasciare a casa, lo vogliono licenziare.
2: Deturpato. No, beh, non si fa. Lui deve lavorare.
4: Sì, ogni volta, come l'altra volta dei cani, ogni volta succede così. Poi torna, lui è bravo a chiacchierare, no? Li intorta tutti, certo, intorta in ufficio, eccetera, e magari gli danno anche l'aumento.
2: Pure.
4: Sì.
2: Va bene,
4: sì,
2: senti, io ti ringrazio infinitamente per l'aggiornamento sulle condizioni dell'amico mio. Ti mando un grande abbraccio.
4: Guarda, è uno spettacolo ogni volta aggiornarti su queste robe.
2: Per questo io lo adoro.
4: Ogni giorno.
2: Certo. Beh, salutami il grande capo orecchio di culo. Ci sentiamo presto. Un bacio.
4: Va bene, ciao Giuseppe, stammi bene.
2: Ciao grandioso, ciao, grazie.
4: Ciao, buona giornata.
2: Ciao anche a te. Bene, in conclusione di questa puntata, mai nella vita avrei pensato di leggere un articolo di giornale vero sull'amico mio di Grayskull. Ma a questo punto invece la verità è più grande della fantasia, gli hanno mozzato un orecchio, distacco parziale del padiglione auricolare, e la cosa più inquietante è che io dovrei provare pena e commozione nei suoi confronti e invece intravedo un futuro florido di ulteriori prese per il culo. È fantastico. Il cinismo è la mia droga. Andatevene a fanculo, buona settimana, ciao.
5: Radio 105.

0: L'intesa vincente, momento importantissimo.
1: Buonasera, Ama. Ciao, ciao a tutti.
0: Prego, accomodatevi, ragazzi.
1: Scusa, Ama.
0: Vuoi dire qualcosa?
1: Sì, è vero che hanno beccato il tuo pusher con mezzo chilo?
0: No, bugia.
1: Ah, ok.
0: E mi dicono però un'ammonizione.
1: No, cazzo, dai.
0: Avete 60 secondi a disposizione, sempre tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare. Siamo pronti?
2: Sì, ok, siamo pronti.
0: 3, 2, 1, via.
1: Con cosa, di lati, ano, rimedio,
2: casalingo.
0: Bottiglia è corretto, Perfetto Marco, la prima parola l'avete trovata velocemente in 3 secondi. Avanti.
1: Di cosa è fatta Daniela Santa che?
2: Gomma.
0: Perfetto Alessandro, è molto bene. E le parole diventano 2, tra l'altro le trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
1: Come chiami? Cazzo,
2: simpaticamente.
3: Cactus.
0: No, pacco. Avanti.
1: Cosa
2: spruzza
1: da
2: vagina?
1: Squirt.
3: Acqua,
0: certo. 4. 38 secondi ancora per la squadra di Novara.
1: Come
2: chiami?
1: Grosso.
2: Ricchione?
1: Peloso.
4: Orso,
0: certo. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
1: Quando
2: passo
1: la gente?
3: Sbora.
0: Bravo! 6, 32 secondi.
1: Cosa
2: seduce
1: donna
2: un
1: po'
2: zoccola?
3: Fiore.
0: No, la pila. Avanti, 7 parole, devono superare 11.
1: Cosa
2: è cane porco
1: in
2: Veneto?
3: Virgola.
0: Molto bene Marco, 8. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
1: Chi
2: scopa
1: idraulico?
2: Antennista.
1: Muratore.
3: Casalinga.
0: Bravo, casalinga. Desperate housewife. 9 secondi.
1: Dove
2: trova
1: capelli
2: mazzoli
1: ogni mattina?
4: Lavandino.
0: Il lavandino è giusto, quindi andate a 10. Mancano 3 parole per vincere, avete 22 secondi.
1: Come
2: è
1: diletta
2: Leotta?
3: Passo.
0: E topa!
4: È un buco nero quella lì per mettere la chiave.
0: Un'altra parola ci sta.
1: Come
2: chiami
1: cocaina
2: su
1: WhatsApp?
3: Biancaneve.
0: Certo, 14, record personale guagliato.
5: E hanno vinto ancora una volta, sono imbattibili.
0: Grazie per essere stati con noi, TG1.
6: Lo Zoo di 105.
7: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
8: Tutto il resto è gioia.
9: Allora, in Germania è appena passato un disegno di legge che aumenta il prezzo delle sigarette a 12 euro. Non è una grande novità, ci sono paesi del mondo dove costano anche di più, si arriva fino a 20 euro, 25 euro per un pacchetto di sigarette. Questo perché obiettivamente, anche detto da un fumatore, le sigarette fanno male e ogni anno sono veramente decine di migliaia i fumatori che pesano sul sistema sanitario nazionale per colpa di queste cazzo di sigarette che, lo ricordiamo, sono una droga merdosa e mortale, peggiore di qualsiasi altra. regione qualsiasi altra. Ma se anche in Italia adottassimo questo tipo di provvedimento, ci sarebbe la rivoluzione per il prezzo delle sigarette, o ancora una volta abbasseremmo la testa come gli asini al pascolo? Voglio sentire voi su questo argomento, apriamo le linee, dai. Andiamo dal Ciminiera, vai Ciminiera da Treviso, apriamo con te, vai Ciminiera.
10: Ma che cazzo me ne frega me, io sto in Italia, che cazzo me ne frega me della Germania?
9: Ho capito, ma lei pensa che dovrebbe essere esteso anche all'Italia questo provvedimento o no?
10: No, ce ne sono, ne paghiamo già troppe di tasse, costano già troppo, perché devono aumentare ancora, scusa?
9: Perché i fumatori costano, pesano sul sistema ospedaliero.
10: Vabbè, quindi? Cazzo me ne frega me, fumi anche lei?
9: No, deve
10: fumare tutti, lei... almeno così godiamo tutti.
9: No, oppure lei smette di fumare le sue cazzo di sigarette di merda, così non pesa sulle casse pubbliche, eh?
10: Ma no, perché devo smettere io di fumare?
9: Allora le paga 20 euro.
10: Ma già costano tanto, già no. 6 euro un pacchetto di sigarette è troppo, perché... porco.
9: Che cazzo ne sa lei? Che cazzo ne sa lei che è tanto? Cosa ne sa di quanto?
10: Porco, 6 euro cosa le sembra poco? Ti sembra poco?
9: Pochissimo, è pochissimo. Dovrebbero costare.
10: Come pochissimo?
9: Dovrebbero costare 50 euro le sigarette.
10: Perché... Ma vaffanculo, va. Allora vaffanculo. Mettiamo anche l'alcol e il caffè a 50 euro. Allora.
9: Il caffè non c'entra un cazzo. Il caffè non c'entra un cazzo. Il caffè
10: come
9: non c'entra
10: no?
9: un cazzo.
10: È dannoso anche il caffè.
9: Sì, è dannoso come. C'è scritto. Ah, lei le risulta che comprando una confezione di caffè c'è scritto nuoce gravemente alla salute.
10: Dove... 50 al giorno magari o 20 al giorno.
9: Allora 50
10: lo stesso, come
9: 50 al giorno, 50
10: al giorno,
9: 50 al giorno fanno male anche le aragoste, glielo assicuro. Soprattutto se due se le infila nel culo. Arrivederci. Andiamo da Saltimbanco da Pistoia. Vai Saltimbanco. Qual è la tua posizione?
11: Io buono, state attenti allora.
9: A cosa? Che cazzo sta dicendo?
11: Qui a Pistoia si brucia tutto.
9: Brucia tutto a Pistoia, come mai?
11: Che ha bisogno?
9: Dico, ha visto che in Germania il prezzo delle sigarette è arrivato a 12 euro, presto anche
11: 12 in... euro in Germania?
9: 12 euro.
11: Cristo, allora in Inghilterra, a Londra?
9: Che cazzo ne so, scusi, cosa sono il suo tour operator?
11: 20 sterline.
9: Mi ha scambiato per Booking, mi ha scambiato.
11: No, grazie Ciccio, grazie.
9: Ciccio Kids, grazie di che cosa? Grazie al cazzo, che cosa ne pensi?
11: No, grazie al cazzo no.
9: Sì, grazie al cazzo, grazie al cazzo. Cosa
11: ne pensi? Si può mangiare Ciccio, ciao.
9: Completamente fuori di testa. Cioè. Questo veramente si fuma le dita dei piedi. Un altro, dai. E facciamo un salto dallo zio Bepi sul trattore, vai, buongiorno zio Bepi.
12: Guarda, no, non fammi neanche parlare delle sigarette che mi accava il dottore di cancro, no, che ne arriva da una settimana che non fumo più, ma sono nervoso come una iena.
9: Te ne accenderesti ma una? Vabbè. Te ne accenderesti una, caro Bepi, te ne accenderesti una?
12: Che manca, do tre, varago, il pacchetto che mi fissa, a me la fastidio anche a me dallo allora, massa anni per quelli che hanno adesso. Quindi mi ha detto che ho da limitarmi con le sigarette, certo. Con il vino, ho detto, cosa è il vino? Non sta neanche a toccarmi il vino, ho detto, esatto. Piuttosto cavo le sigarette, però sento una roba mia.
9: Dimmi.
12: A stecca del Marlboro, sì. Ai miei fiori, perché ho detto no, va tranquillo, non fumo più tutto qua. Ma mi sono sconto un pacchetto. di sigarette.
9: Hai una mente criminale, Beppi!
12: No, certo cosa, mi avori a morire con un gotto di vin rosso in mano. Perché è tanto bello. Svegliarsi la mattina che te hai quel retrogusto del vin rosso in bocca.
9: Due bei colpi di tosse appena sveglio.
12: Sì, ma anche una bella scatarosso giallo dentro la maniche proprio. E anche il catrame.
9: Perfetto. E quindi tutto questo per soli 12 euro al pacchetto.
12: Sì, no, 12 euro. Anche 12 euro.
9: Sì, ma devi.
12: Un pacchetto.
9: Il vizio che ti ucciderà lo devi pagare, baby. E questa è la politica.
12: È vero. Ma
9: paga per crepare. Ecco, fra poco un pacchetto di sigarette costerà più di una zoccola, eh?
12: Beh, insomma, è una zoccola col cazzo e ora.
9: Non si butta via niente, Beppi, ti do un abbraccione, stai bene.
12: Ciao.
9: E chiudiamo questa straordinaria puntata con il contributo imprescindibile dell'opinionista numero uno della zecca. È con noi il dolce amico mio del cuore. Buongiorno dolce amico mio del cuore, ricoperto da un sottile strato di caramello.
13: Tu adesso mi devi dire qual è il motivo per cui mi rompi i coglioni ogni sacrosanto lunedì.
9: Perché
13: che
9: tu,
13: già di per sé è un giorno
9: perché
13: di merda
9: tu,
13: in più
9: tu, perché
13: tu.
9: Perché tu sei il piccolo dolce caramellato amico del mio cuore.
13: Piccolo dolce caramellato amico
9: esatto,
13: del mio cuore.
9: Esatto.
13: Ma
9: esatto.
13: Cane, fatti vedere!
9: Ma no, tu,
13: piccolo dolce caramellato.
10: caramellato del mio cuore.
9: Sei caramellato?
10: Cane.
9: Vuoi dire che non sei caramellato? Vuoi dire che non sei caramellato? Vuoi dire che non sei caramellato? Vuoi dire che non sei caramellato? Vuoi dire che non sei caramellato? Sei caramellato. Ammetti di essere caramellato.
10: Allora, brutta merda, cane.
9: Ecco.
10: Dimmi che cazzo di motivo hai da rompermi i coglioni.
9: Perché?
10: Cerca di essere serio.
9: Esatto. Allora, adesso sono molto serio perché mi interessa il tuo punto di vista su questa questione. Allora, in Germania le sigarette sono state portate a 12 euro. Che cosa ne pensi, dolce carotina?
10: Allora, vedi, intanto, allora, se cosa? Tu dici parto serio, perché cazzo mi dici dolce carotina?
9: Dolce carotina?
10: Che mi si gonfia a giugolare.
9: Ma perché?
10: Brutta me. Allora,
9: ma è bellissimo,
10: allora.
9: Dolce carotina è bellissimo, dolce carotina è bellissimo.
10: Tu vuoi la mia opinione, fermo, ecco. Ti do la mia opinione.
9: Dai,
10: vediamo.
9: Vediamo se sei in grado. Vediamo se sei
10: allora,
9: in grado.
10: Aspettami, cos'è in Germania le sigarette a 12
9: cosa
10: euro?
9: C'hai Alzheimer, non ti ricordi neanche più una cosa che ti ho detto 2 secondi fa, come mai?
10: Ma tu sei stupido tu? Ma tu sei stupida? È la droga che ti fulmina così?
9: A me, certo, certo, certo.
10: Ti ho detto.
9: Cosa?
10: Ti ho detto.
9: Cosa?
10: Tu vuoi la risposta?
9: Ti ho detto. Ma vedi, dolce furetto, piccolo struzzo che nasconde la testa nella sabbia.
10: Dolce furetto, cane! Ti trasforma in marroni, cane!
9: Vedi,
10: in un furetto depilato!
9: Depilato!
10: Maledetta merda, cane!
9: Perché depilato?
10: Che cazzo vuoi nella mia vita, porco!
9: Perverso!
10: Se non rompermi i coglioni!
9: Ti faccio tutto sul culetto, dolce furetto!
10: Ma che zitto, cane! Mettilo, porco!
9: Non ti agitare, non ti agitare, non ti agitare che ti cade il pezzo di culo dall'orecchio, non ti agitare.
10: Ti farò soffrire le mille pene dell'inferno, cane. E dopo, come sex the killer, ti augurerò la buonanotte, maledetta merda. Go to sleep.
9: Go to sleep. Adesso le minacce anche in inglese. Altro livello, ragazzi. Questa persona è il super Saiyan della minaccia e della schizofrenia. Ma dove lo troviamo un altro così? È proprio vero. Chi trova un amico mio, trova un tesoro mio. E un dolce furetto. Alla prossima settimana. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Sono appena ritornato da Sanremo, dove mi sono esibito davanti a 7 miliardi di persone, tutte lì per ascoltare i miei monologi magici, pieni di odio, sperma e rancore. Vaffanculo Lilla Pippi, I poteri forti mi hanno veramente rotto i coglioni, ragazzi. Basta con queste major del caffo che ci avvelenano la mente. Piuttosto gettiamo del petrolio nel mare ed avveleniamo la barriera corallina. Oggi sono un pazzoide scatenoide, sono pieno di verità del mondo che vi voglio rivelare. Siete pronti? E allora, fea e fete, vai dal prete! L'avete vista?
3: Cosa?
2: La merda rava! In bocca a tua ripava! Per rimani incinta? Affigurati che lui non abbia fatto i biglietti per il Messico! La corazzata con Tionkin. In verità è veramente un bel film e voi non avete capito un cazzo di Eisenstein. Facciamo tutti fighi, ma in verità se ci viene chiesto quanti giorni al mese corrente, ci mettiamo a fare velocemente nella testa 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre, di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31, finché non troviamo il mese che ci serve. Fecanti e ti caghi addosso.

adoro una canfone. Femfa ospite, sempre seguendo i trend di TikTok perché voglio rimanere al passo coi tempi, coi giovani, Instagram e Facebook. Vi insegno con questa canzone, vi insegno come fare a risparmiare in questo periodo. Vai maestro! Se volete tu paghi tutto, ma quanto mi vengono a costare? Non ho le tette, no, quindi non so come guadagnare. C'ho pure la fitta, tutti ce l'abbiamo. Tutti questi soldi non li ho, ma però ho trovato la soluzione.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembro Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do io muoio il filiputai! Testi cagli muoio di me il filiputai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calmati!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano
12: vieni
10: non puoi
12: qua,
10: fare!
12: Leon
10: non
12: San.
10: Puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela, metto la cela, tolgo la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela, tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo Zoo di 105.
9: Dove abita Ennio?
18: Ah, ci siamo rotti le palle di Ennio!
19: Sì, ci siamo proprio rotti le palle di Ennio!
18: E allora, cosa vogliamo fare questa volta?
19: Gli diremo tutta la verità!
18: Sì, tutta la verità, perché lui ci deve dare l'indirizzo e perché noi siamo dei fans e vogliamo fare il pupazzo di Ennio bestemmio! Vediamo come va a finire con sto vecchio bastardo!
20: Secondo te come va a finire? Pronto?
21: Basta!
20: Pronto, signor Ennio, buongiorno! Buongiorno, come sta?
21: Bene, chi sei?
20: Che bella voce che hai, un bel po' che non ci sentiamo, eh?
21: Ma chi sei?
20: Sono Buzz Lightyear!
21: Chi sei?
20: Sono il proprietario, il titolare della famosa azienda di giocattoli, la Giochi Poco Preziosi, ecco.
21: Poco Preziosi!
20: Sì.
21: Che cosa vuoi da me?
20: Allora, mi presento, buongiorno, sono Buzz Lightyear.
21: Di dove sei?
20: Siamo di Parma, noi siamo di Parma, questa azienda.
21: Di Parma?
20: Sì, sì, un'azienda di giocattoli da 20.000 anni.
21: Bastardi quelli di Parma! Che cosa vuoi?
20: Come mai sono dei bastardi quelli di Parma?
21: Ma che sono delle brutte persone!
20: Ah, però i miei genitori sono liguri.
21: Della Liguria?
20: Sì, sì, della Liguria.
21: Va bene, dai, della Liguria va bene, dai.
20: Lei invece di dov'è originario?
21: Di Reggio Emilia, sono di Reggio Emilia.
20: Ma nato, vive in Reggio Emilia o in un paese lì vicino?
21: Sono sopra Reggio Emilia.
20: Sopra Reggio Emilia ci sono le nuvole, dicevo, in che paese?
21: Sopra le nuvole.
20: Che paese? Quale paese?
21: Ma che perché? Cosa c'hai bisogno?
20: Oh, perché ho dei cugini che abitano lì vicino a Reggio Emilia.
21: Mi fa piacere, che famiglia lei è sopra a Reggio Emilia.
20: Sì, sì, bellissimo. Lei in che paese è? Così magari...
21: Nel mio paese, perché se ti resta dove abito?
20: No, così, tanto...
21: Ma che cosa vuoi?
20: Cosa solo per parlare? Senta, allora, signor Ennio, gli ho già detto che sono Buzz Lightyear? Benissimo, vedo che lei parla bene. Allora, senta, noi vorremmo, visto la sua grande popolarità, vorremmo creare il...
21: La popolarità?
20: Sì.
21: Di che cosa?
20: No, lei è popolare, lei è famosissimo.
21: Popolare?
20: Sì. Lei non lo sa, ma è molto famoso, ecco.
21: Ah,
20: sì? Sì. Bene, comunque, senta, io l'ho chiamata perché noi vorremmo creare il pupazzo di Ennio Bestemmio.
21: Pupazzo di Ennio Bestemmio?
20: Sì, che è lei.
21: Ennio Bestemmio?
20: È questo contadino che lavora nel letame e c'ha con la pala.
21: Fa lo stesso mio mestiere, bruciava.
20: Con un tasto che schiacci dietro e dice tutte le bestemmie che dice lei, ecco.
21: Cosa devo fare?
20: Mi serve l'audio delle bestemmie.
21: Dalle bestemmie.
20: Allora facciamo una prova. Allora adesso, ecco, questa la dica, allora, dica, mi dica un po' di bestemmie, via.
21: Ehi, porca la puttana di una bastarda schifosa, blurida bastarda, porca. No, che cosa ti devo dire in più?
20: Ok, abbiamo registrato l'audio che useremo. Allora mi fa anche ciao, sono Ennio.
21: Ciao, sono Ennio! Sono io, con la doppia G!
20: Ah, questa sì, questa è bellissima. Allora mi faccia così. Sì, ho capito. Allora faccia così. Sono Ennio Bestemmio. Poi tira una bestemmia forte e dice viva la merda.
21: Viva la merda. Sono Ennio Bestemmio con la doppia G, brutta bastarda. Viva la merda.
0: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105. Nella prossima puntata.
21: È un
20: sarto design. Allora le passo Dick Dastlightyear.
21: Dick Dastlightyear.
3: Yeah. Yo.

0: attaccati a sto podcast. Bentornati sul nostro aggregatore. Imbarazzo, pochezza, indisciplina, volgarità mascherata, sessismo e tante altre similitudini con la maggior parte dei programmi di approfondimento televisivo nazionale. Sono ingredienti di successo per il nuovo podcast dal titolo Misteriosissimo. Misteriosissimo.
1: Buonasera a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Misteriosissimo. Anche stasera nel nostro podcast si va alla scoperta di un grande mistero della storia umana e mondiale.
2: Sì, anche più di uno se vogliamo.
1: Stavo facendo un'introduzione.
2: Scusi,
1: mi ha interrotto proprio.
2: Mi perdoni, che l'euforia.
1: Certo.
2: Stiamo andando fuori.
1: È bianco qua.
2: Cosa, scusi?
1: È bianco qua, vicino al naso.
2: Vicino o dentro?
1: Vicino al naso è bianco.
2: In che punto esatto?
1: Tra la narice e il labbro.
2: Ah, sì.
1: Perfetto, pulito. Bene, e anche questa. Bene, anche questa sera in qualità di espertone è con noi il dottor Scibetta. Buonasera.
2: Salve a tutti, salve.
1: Non rubiamo tempo all'argomento odierno, che è la scoperta di grandi mostri dell'antichità.
2: Sì, questo è un argomento che ha diviso tantissimo la storia dell'umanità, perché noi abbiamo sempre avuto paura dei mostri.
1: Esatto,
2: no?
1: Lei ci vuole ricordare magari un mostro che lei conosce particolarmente bene?
2: Beh, c'è il Zagrebud.
1: Il Zagrebud.
2: Zagrebud. Che cos'è? È un mostro dei Balcani.
1: Ah, dei Balcani.
2: Un mostro orribile che terrificava le popolazioni.
1: Ah, mai sentito nominare il Zagrebud.
2: Poi c'è il Lambostrof. Lambostrof che come ha capito dal suono,
1: sì, che
2: è dell'est.
1: Russo. E come quali le caratteristiche?
2: Un mostro.
1: Come è fatto? Cioè, cosa?
2: Forma di enorme bottiglia di vetro.
1: Ah, cioè, alta quanto?
2: Più o meno 40 centimetri.
1: Cioè, non è un mostro.
2: Ma perché una volta in Russia erano molto più bassi.
1: Molto piccini.
2: Cioè, noi con l'andare del tempo l'umanità si è alzata.
1: Quanto era alta al tempo?
2: Fai conto che i primi russi sul pianeta erano alti dai 20-25 centimetri.
1: Così piccoli.
2: 2000 e poco più.
1: 2000 e poco più, certo. Sì. Si chiamavano?
2: Puffi.
1: Puffi si chiamavano, certo. Ma questa sera però il nostro focus è su questo mostro marino che ha terrorizzato generazioni e generazioni di marinai, ed è il Kraken.
2: Ah, ecco, meno male che mi sono preparato.
1: Infatti, non è a sorpresa la domanda che le ho fatto, se ho concordato prima, ricordo.
2: Cercherò anche di essere, diciamo, esaustivo nelle cose che dico.
1: Speriamo.
2: Perché spesso mi tacciano di essere un po' così grossolano.
1: Ma danno proprio palesemente del ciarlatano merdoso.
2: Questo, ma lo sono andato a prenderle tutti uno per uno.
1: Ah, ok, lei legge i commenti, se ti poi anch'io
2: telefono,
1: leggo.
2: Sì.
1: Non sono particolarmente performati.
2: Sì, nei miei confronti qualcuno è anche ignorante.
1: Certo,
2: gente che non ha studiato.
1: È l'invidia.
2: Comunque, il Kraken è un
1: Kraken.
2: Kraken.
1: Sì.
2: Allora, questo mostro è incredibile perché, nonostante sia marino,
1: sì,
2: lui riesce a fumare la pipa. Cioè, è una cosa
1: la
2: che lascia anche sbigottiti i marinai che quando l'ha visto non sanno che moriranno, perché Kraken arriva, almeno arrivava, secondo le scritture antiche, i marinai parlavano di questo Kraken che usciva dall'acqua con questa pipa carica di cocaina.
1: Non credo
2: che
1: proprio.
2: Aggrediva le navi in cerca di oro, denari che potessero aiutarle a ricomprare altre dosi per il suo Kraken.
1: Kraken questo.
2: Kraken, sì.
1: Da cui il nome.
2: Kraken.
1: È sicuro.
2: Da lì poi... La tipica pietruzza che si mette nella pipa si chiama crack.
1: Ah,
2: perché deriva il crack.
1: Ah, ecco, non il contrario.
2: Era un mostro che stava al largo della Bolivia, della Colombia.
1: Non credo proprio, il Kraken, cioè, all'epoca non si navigava in Bolivia, il Kraken si trova nell'oceano.
2: Ma scusa un attimo, ma chi è il professore?
1: No, ma dici, conclamato, cioè, nell'oceano Atlantico, nelle Antille.
2: Ma queste sono minchiate che vengono raccontate dai quelli che non sanno un cazzo.
1: Ma non è vero, cioè,
2: ma glielo dico io, il Kraken era questo mostro polpo.
1: È nordico.
2: Un polpo di
1: E si accoppiava
2: con la polpa.
1: Ecco. Mi scusi, professore, se intervengo nel merito, ma Kraken è una parola celtica, gaelica, teutonica, eh?
2: Sì, c'è anche la versione con le tettone, sì.
1: No, dico teutonica, cioè è una parola nordica, era avvistato da
2: si sa che poi anche in antichità al sud non avevano tutti questi soldi per farsi dei Kraken,
1: eh? Giusto, mentre invece i nordici
2: là girava ancora nell'economia del nord,
1: avevano
2: i figli dei ricchi
1: come
2: del
1: si
2: nord.
1: Chiamavano i figli dei ricchi del nord?
2: Figli dei ricchi del nord.
1: Ah, cioè non c'era una grossa fantasia,
2: eh? No, in antichità poi anche sai la traduzione della lingua poi non è
1: e giravano con il Drakkar.
2: Sono Jacquard, però Diesel ai tempi era, non c'era ancora il benzina. Sì. E niente.
1: E vedevano questo mostro, il Kraken.
2: Il Kraken che
1: come si riconosceva?
2: Usciva dall'acqua, aggrediva le barche, tutto. Mostruoso.
1: Questo è il verso di Kraken?
2: Sì, quella ricostruzione ausonica.
1: Ausonica.
2: Usciva a fare. Tira due belle boccate di pipa.
1: Sì, ma degli arti superiori che aveva.
2: Tipo Trendrocoli.
1: I Trendrocoli.
2: Sì, che so? Sono i
1: quanti erano?
2: E prendeva la pipa, faceva le belle boccate. Poi prima di svenire nel fondo del mare, si fregava tutto quello che c'era, esatto, nelle barche di tutti i cosi.
1: Tutti quanti. Quindi, però molti sostengono che si trattasse in realtà di un calamaro gigante.
2: E
1: quindi come finiva?
2: Alla brace.
1: Gigante, però.
2: Perché Kraken aveva i momenti in cui era aggressivissimo, perché era proprio strafatto di Kraken.
1: E i momenti di down.
2: Sì. Che era proprio no?
1: No, nel senso, gli mancava.
2: E allora a quel punto lì era il momento in cui veniva ripescato e proprio mangiato
1: dai
2: tutti quelli che pescavano, i pescatori che si vendicavano.
1: Esatto.
2: Questa è la storia
1: del Kraken. Esatto, quindi diciamo il grande cerchio della vita, insomma,
2: della vita,
1: no?
2: Cioè, si arrangiava a fare cose.
1: No, dico, il grande cerchio della vita: si nasce predatore e poi si diventa
2: Enrico Fermi.
1: E si nasce predatore e si diventa Enrico Fermi. Quindi non mettete limite voi giovani alla fantasia,
2: esatto.
1: Perché
2: esatto.
1: Come il Kraken potreste diventare
2: tossicomani.
1: Benissimo. Questa era la grande testimonianza del professor Scibeda, che non chiameremo mai più nella nostra vita nel programma. E per quanto riguarda il Kraken, la prossima puntata ci occupiamo di un altro mostro, che è
2: tua madre.
1: Non è così brutta, via.
3: Misteriosissimo, misteriosissimo.
0: Attaccati a sto podcast.
4: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Okay. Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì, al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendo il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.

0: semplice e basta, ma quello dice.
1: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
0: Ti fai preso per il culo.
1: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
0: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore passi lì la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
1: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
1: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
0: Ma faccio io? Ma che c'è?
1: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
0: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
1: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
0: E Mazzoli, dai tre giorni che stanno licenziato, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
1: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
0: Alberto,
2: scusa, sono pazzo.
1: Aspetta lì,
3: Licenziato!
0: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però Angeli, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105.
5: Tamarri.
6: I tamarri sono alla ricerca del vestito da pagliaccio pazzo per carnevale.
5: Tamarri.
7: Siete in linea con...
8: Sto cazzo.
7: Per l'ufficio commerciale, premere 1. Per il servizio partecipazioni e reparto grafico e stampa, premere 2. Per l'amministrazione, premere 3. Per altre informazioni o per parlare con un operatore, premere 4.
8: Mi sono perso nella segreteria. Quante cose fanno questi?
9: Buongiorno, sono Cinzia.
8: Cinzia?
9: Sì.
8: No, perché mi sono perso nei meandri della vostra segreteria telefonica. Ho schiacciato 4.
9: E non è bello.
8: C'avete.
9: La musichetta oscena.
8: No, ma proprio te lo giuro, io tra 5. Volevo giocarmi anche all'otto. Credo di aver fatto 47 numeri per parlare con un essere umano in carne ed ossa. Che simpatica che sei, vorrei che fossi mia amica per sempre. Ce li hai gli articoli carnevaleschi?
9: Sì, ce li ho.
8: Madonna, quanto mi fai divertire.
9: Invece tu le fai di mattina appena alzato a posto della colazione.
8: Magari mi sei appena alzato, Pippo, da ieri sera sono ancora fattissimo. Senti, personaggi simissimi, ti mando un regalino, ti mando una chiocca così proprio di coca. Senti, volevo chiederti, allora, di come siamo messi a robe di carnevale? C'è il costume da pagliaccio pazzo?
9: Allora, sinceramente che non siamo messi bene perché siamo proprio gli sgoccioli e quindi è rimasto poco nulla. Come costumi dovrei avere solo qualcosa da bimbo. Fammi dare un'occhiata.
8: Da bimbo. Tu dagli un'occhiata, guarda.
9: Spirito però, della terra, non so.
8: Potrei mettere un costume su un braccio e uno sull'altro. Perché da bambino dobbiamo mettere costume a bambino. Sono grande io, non è che sono anche potentissimissimo. Proprio una bestia. Cosa facciamo?
9: Allora, ho pochissime cose, tra cui che ne so, il
8: mega
9: Kung
8: pazzi.
9: Fu e,
8: Kung fu.
9: Kung fu. Sì, e lo spirito della foresta. Che cazzo
8: aspetta, lo spirito da, cos'è lo spirito della foresta?
9: Della terra,
8: foresta?
9: Non lo so.
8: Lo spirito della terra.
9: Perché io sinceramente il carnevale
8: ma ci credo che ti avanza di magazzino lo spirito della terra. Chi è che entra in un negozio? Scusami, è il costume da spirito della terra? Che cazzo è?
9: Attenzione pazzo, però, noi non siamo un negozio, siamo un ingrosso. Devi avere la partita IVA per acquistare da noi.
8: Madonna, io fra tutte le cose che ho nel mio...
9: È un

0: mostro.
1: Nel mio casellario giudiziario c'è
0: lo
1: sicuramente.
0: Spirito della terra è un mostro.
1: Cazzo, un mostro. Vabbè, senti, mi sei stata proprio simpaticissima. Proprio di solito sono una persona arrogante, anche maleducata, devo essere sincero. Però sei di una persona splendida e meravigliosa. Ho voglia di farti iniziare bene la giornata. Vabbè, salutami il tuo titolare. Che la prossima volta che metto sta segreteria, vado là e gli spacco tutto il negozio, perché è una roba che non si può sopportare. A te ti porto i fiori, però che sei simpatico.
0: Va bene.
1: Ciao tesoro. Ciao, ciao bella.
0: Buona giornata, ciao.
1: Ciao. Ciao.
2: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì.
4: Sì, buongiorno, prodotti di carnevale?
3: Lei chi è?
4: Sono Giovannino.
3: Ma ha visto il nostro sito?
4: No, non l'ho visto, ho chiamato il numero proprio per chiedere se aveva il costume di carnevale del pagliaccio pazzo.
3: No.
4: Che è un personaggio nuovo che sta andando.
3: No, purtroppo no.
4: Non ce l'hai, di altri tipi di pagliacci... Anche
3: devi visionare direttamente dal sito dove visualizza poi anche la disponibilità.
4: No, guardo io il sito, non hai capito un cazzo. Sto chiamato e mi devi dare le risposte. Stavo dicendo, ce l'hai un pagliaccio killer? Un pagliaccio...
3: No, gli ha già detto di no.
4: Ok, cos'hai di...
1: Vedi se c'è un pagliaccio.
4: Un pagliaccio ce l'hai?
3: Sì, ma deve... l'ordine va fatto da sito. Quindi deve entrare nel sito e poi procedere con l'ordine.
4: Che cazzo faccio entrare dentro il sito? Ma che cazzo stai dicendo? Oh, ma sei fuori, vogliono.
3: Vabbè, lei stai contattando un'azienda che fa vendita online.
4: Ah,
3: quindi...
4: ho capito. Quindi col sito non ci posso fare niente. Cioè, nel senso, venire lì, no, devo fare tutto col computer.
3: Sì, se vuole venire in provincia di Avellino, non ci sono
4: problemi. Cazzo, devo venire fin là, ma sei fuori, che sono a Milano. Ma pensa a te, sta cretina. Vabbè, dai, non mi sei servita un cazzo. Ti saluto, saccagnata. Ciao. Ciao, grande.
2: Tamarri.
3: Buongiorno.
1: Crema e maschera?
3: Maschera.
1: Ah, tutta Roma? Pazzesca sta cosa. Senti, personaggissima, ciao, sono Massimin di Quarto. Stavo chiedendo un po' in giro se qualcuno c'ha il costume pagliaccio pazzo. Pagliaccio pazzo con gli occhi.
3: Da adulto?
1: Sì, sì, da persona potente.
3: Un attimo, che vedo. Pagliaccio pazzo da adulto? Tipo sarà un assassino?
1: No, sta prima dell'assassino. Praticamente il pagliaccio parte pagliaccio, poi a un certo punto diventa pazzo, ma è la parte prima che uccide, perché poi c'è il pagliaccio assassino. Cioè sono tre fasi di pagliaccitudine. Cioè pagliaccio, cioè praticamente è pagliaccio, poi pagliaccio pazzo e poi pagliaccio assassino. Io cerco la via di mezzo, in cui non è ancora insanguinato e non è in mano l'arma del delitto. Provi a chiedere, se no io potrei prendere il pagliaccio assassino ma senza l'arma del delitto.
3: Tra pagliaccio, un attimo. Allora abbiamo il pagliaccio normale, abbiamo it o il pagliaccio insanguinato.
1: Cazza, e non avete la fase di transizione del pagliaccio però? Vi manca questa fase, è importante la fase di transizione, perché sta prima dell'atto delinquenziale il pagliaccio subisce una mutazione psicologica.
3: Non credo di averlo.
1: Quindi, ma non riusciamo noi in qualche modo a trasformare il pagliaccio assassino nel pagliaccio?
3: Quello devi vedere te se ci riesci.
1: Non lo so, perché il pagliaccio assassino che avete voi, che cos'è che c'ha? C'ha l'arma del delitto?
3: Quella ce l'hai a parte.
1: Quindi io posso già smontare il costume in qualche modo per farlo apparire comunque un pagliaccio che non ha ancora commesso comunque
3: l'atto delinquenziale. Guarda, ti conviene passare il negozio, non bene?
1: Ho capito, ma siccome siete un pelino fuori zona, non vorrei che magari...
3: Guarda, se tu cerchi su internet clown it, ti esce il costume che
1: no,
3: abbiamo.
1: No, perché it è già assassino, è perché è semidemoniaco a it, hai capito?
3: E noi quello abbiamo comunque.
1: Quindi avete la quarta versione, perché c'è il pagliaccio normale, il pagliaccio pazzo.
3: Scusami,
1: il pagliaccio sto finendo di parlare.
3: Ti devo lasciare, buona giornata.
1: Scema di me. Io voglio un pagliaccio in particolare, dottore.

0: Lo Zoo di 105. Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
1: The two membro.
2: Pronto?
1: Anna!
2: Sì!
1: Ciao, sono Antonio! Tony! Tonino!
2: Guarda, io non...
1: Ti ricordi? Ero il figlio del lattaio.
2: Cosa?
1: Ero il figlio del lattaio. Te lo ricordi la latteria che ha chiuso? E sono DJ, adesso sono un DJ, mi chiamo Tony Cazzo, sono famosissimo e faccio le serate in discoteca.
2: Guarda, non mi ricordo mica, sai,
1: Ti ho chiamato per chiederti se per caso avevi tu la mia giacca di jeans con la toppa dietro. Perché l'avevo in negozio da mio papà quando faceva la batteria.
2: Ma io non ti conosco neanche e mi stai parlando di una giacca che proprio, cioè, non ti conosco, non so chi sei.
1: Allora,
2: chi sia.
1: Ma sì, mi portavi anche sempre le caramelle. Allora ti spiego come sono alto 1,80, cioè i capelli. Sono pelato sopra, ma ho i capelli a coda dietro. Con la camicia, il petto peloso.
2: Ma comunque guarda,
1: è un cazzo gigante.
2: Parli con un'altra persona perché io non ti conosco.
1: Ah, ok, mi dispiace.
2: Tu ti sbagli con un'altra persona, mi dispiace.
1: Ti ricordi che passavo sempre con lo scooter sotto casa tua, facevo l'elicottero con l'uccello?
2: Guarda,
1: non
2: mi dice niente, guarda, scusami, ma tu ti sbagli con un'altra persona.
1: Ho capito, però non si accende,
2: D'accordo.
1: Devo farti accendere.
2: Ciao.
1: Anna Maria, non buttare giù, aspetta, Anna, pronto? Anna? Non si è incendiata, ragazzi, non ha tirato niente sto giro. Proviamo a richiamarla. Adesso non so se esordire con lurida lercia o stronza per farla innescare.
2: Pronto?
1: Dai, non fare la stronza, che ti ricordi di me?
2: No, guarda, come mi dispiace, ma tu ti sbagli con un'altra persona, scusa.
1: Ma non mi tiri niente, eh?
2: No.
1: Bene.
2: Guarda, la memoria è buona, la mia.
1: Ma però... era una giacca di jeans, Anna, sentimi, Anna, era una giacca di jeans blu, tipo quelle che portavano i Guns N' Roses.
2: Ma parlare di 100 giacche di jeans blu, a me non dice niente, hai capito? Perché neanche te non ti conosco.
1: Ma venivi sempre a ballare alla discoteca dove mixavo io.
2: Io, guarda, discoteche, io non sono mai andata in una discoteca,
1: che ti vestivi come Cyndi Lauper, un bel troione.
2: No, io ho sempre ballato nella mia vita,
1: dimmi.
2: Con mio marito, con amici, io piedi una discoteca non sono mai andata.
1: Ma lei andavi a ballare lì
2: con un'altra persona.
1: Ma andavi a ballare liscio, no Anna?
2: Io ho ballato tutti i balli possibili.
1: Che bello.
2: Ero brava a ballare.
1: Sì, il cia-cia-cia.
2: Mi piaceva da morire.
1: Il cia-cia-cia lo balli?
2: Tutto.
1: Il cia-cia-cia.
2: Anche quello, molto.
1: La polca?
2: Mi è piaciuto tantissimo.
1: La polca?
2: Guarda, però tu ti sbagli con un'altra persona. Scusami,
1: sai che ho fatto un nuovo disco che l'ho intitolato Polca, ma... È bellissimo.
2: Guarda...
1: Ho fatto dei dischi anche io.
2: A me non dici niente, hai capito?
1: Mi dispiace perché mi ricordo di te, eri anche una bellissima donna ai tempi. Adesso sarai catafalco.
2: Ero una
1: sarai.
2: Bellissima donna, adesso sarò una discreta signora. Comunque cerco di mantenermi, ma insomma, dai.
1: Senti, se io ho sui 50 anni, se vuoi due colpi io te li do, non c'ho problemi.
2: Cosa?
1: Dico, io ho 50 anni adesso, ma dico, se vuoi due colpi, io te li do,
2: Due?
1: Due colpi. Ti chiavo il culo, non so come posso dirtelo. Hai capito?
2: Ma...
1: Cosa?
2: Non capisco cosa vuoi dirmi.
1: No, ti do due colpi. È un modo di dire, dico, facciamo l'amore, capito? Se vuoi facciamo l'amore.
2: No, no, guarda, guarda, ho capito cosa intendi, guarda, hai sbagliato persona, sai.
1: Ah, vabbè, niente, hai chiuso i battenti, ti hai chiuso le porte adesso, basta.
2: Non è che ho chiuso le porte, bisogna, per fare certe cose bisogna, cioè, avere, capirsi e avere... tante cose assieme, insomma,
1: ah,
2: ecco,
1: ho capito.
2: D'accordo.
1: Ah, ho capito,
2: guarda,
1: devi essere innamorata.
2: D'accordo.
1: No, no, io ho il tuo numero, ciao. Anna Maria. Non fare, non chiudere, per favore. Anna, pronto? Non sono riuscito ad accendere la vecchia sparacanche, ragazzi. Ho fallito. Basta, me ne vado al bar.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console. Radio 105.

0: si lecca la f***a. È così che si ciuccia un c***o. Eccoci, eccoci, eccoci. Ben ritrovati a Sbomeriggio Live. Come andiamo? Più luce, po***. Scusate, è che sono così esagitata. Oggi ho un ospite importante qua in studio e mi scaldo tutta. Mi scaldo tutta. Mi raccomando, a lei fate proprio ombra, così si vedono le rughe. A me luce, luce in faccia, così sembro più giovane. Così non si capisce che ho 83.000 anni. Più luce! Allora, eccoci qua, ben ritrovati, Sbomeriggio Live, la vostra Barbarona! Allora, oggi abbiamo un ospite importante che arriva direttamente da Hollywood. È venuta a trovarci Sandra Bullock!
1: Salve a tutti, salve, mi raccomando. Riprendetemi solo dalla parte sinistra, perché quella destra è sfregiata, grazie.
0: Sandra, intanto benvenuta, Sandra Bullock, grandissima attrice hollywoodiana. Una donna, tra l'altro, con delle palle così, ecco, diciamolo, eh?
1: Sì, io ho le palle molto grosse. Diciamo che sono nata col cazzo anche, però il cazzo l'ho fatto levare, io ho la fica con le palle, tu vedi proprio la vagina e ai lati le palle, sembra quasi i pupazzi presenti di Muppets, la bocca con il mento.
0: Allora Sandra, tu secondo la rivista Forbes sei stata l'attrice più pagata del mondo nel 2010 insieme a Johnny Depp.
1: E sono anche puttana, così c'è scritto, se tu leggi la seconda pagina c'è scritto l'attrice più pagata dopo Johnny Depp e anche puttana, però c'è scritto 10.
0: Leggevo che hai guadagnato solo nel 2010 56 milioni di dollari, mentre nel 2000...
1: E dove li ho messi? Chi ce li ha questi soldi?
0: Non lo so.
1: Ho figli da rapire?
0: Nel 2014 invece hai guadagnato 51 milioni di dollari, eh?
1: E fanno più di 100 milioni. Dove sono? Chi ce li ha nel naso questi soldini?
0: Comunque nel 2009 hai ottenuto il plauso della critica per la tua interpretazione nel film biografico The Blind Side.
1: Sì, è un bellissimo film che ho interpretato con tanta felicità. Mm-hmm. E sono io praticamente che sono un'assaggiatrice di sale.
0: No.
1: E dico, minchia, però mi accorgo che mangiando tutto questo sale, un po' come le capre, infatti non ho le labbra superiori e inferiori perché si sono ritirate per via della, sai che il sale asciuga, no?
0: Sì.
1: Io a un certo punto con queste labbra dico, questo sale è un po' blando, non si sente proprio il sapore di sale, e scoprono che c'è alle spalle un complotto internazionale per uccidere tutti i siciliani del mondo. Cioè proprio è una setta satanica che vuole ammazzare i siciliani e lo fa sputtanando il loro prodotto principale, che è il sale iodato, cioè The Blind Sale, che è il sale blando, che fa schifo, è un sale che non sala. Infatti metti chili, mangi l'insalata e ti senti scroccare perché c'è così tanto sale dentro che non serve un cazzo, che... È stato difficile fare perché mi sono prosciugata tutti i liquidi corporei, sono una stato di proprio
0: immagino,
1: pezzi di pelle per tutto il sale che ho ingerito, quasi una capra.
0: Senti, scusami, nel corso della tua carriera hai ricevuto una seconda nomination al premio Oscar per la miglior attrice nel film sci-fi, come si dice in America, Gravity, quello dove tu praticamente
1: sci-fi,
0: il film dove tu sei nello spazio.
1: Io sono Gravita e infatti sci-fi è il mio nome, io sono giapponese, sono giapponese Gravita, infatti sono incinta sempre. È un film che ricostruisce la mia vita di giapponese che vive in Giappone insieme ai giapponesi, vive lì per tutta la vita, sono 100 anni di film racchiusi in 2 ore e sono sempre incinta, ma non partorisco mai, quindi mi accorgo alla fine del film che in realtà sono grassa. E però io a tutti quanti dico, sai fa, io è gravida, perché devo giustificarmi che sono obesa, no?
0: Scusami, Sandra. Gravity è quello girato nello spazio dove sei.
1: Sì, sono incinta anche nello spazio, perché a un certo punto dicono, cazzo, prima o poi un figlio lo dovrà fare, 30 anni che c'ha sta pancia. E un'equipe di medici mi manda, sai fai, adesso andiamo nello spazio. Mi mandano nello spazio e anche lì sono gravata e non faccio figlio, no? E dico, no, ragazzi, guarda che io sono grassa. Lo dico proprio apertamente, a un certo punto che mi stufo anche delle sevizie che vengono fatte al mio corpo per sforzarmi di fare anche il figlio, no?
0: Sandra, tu sei ovviamente famosa per tanti film...
1: Perché succhi i cazzi, tutta Hollywood famosissima, succhi a cazzi.
0: Film moderni, attuali, ma se torniamo indietro nel tempo, nel 1990. 93. Hai fatto un film chiamato Quella cosa chiamata amore.
1: Bellissimo. Sì, è bellissimo. Quel film lo ricordo ancora. Il primo porno saffico che ho fatto. In cui mi lecco le fiche con delle ragazze negre.
0: No. Cambiamo. Sempre nel 1993 hai fatto questo film che si intitola Party di Capodanno.
1: Eh sì, è il seguito dei sci-fi. Praticamente a un certo punto il figlio lo faccio. Ed è Capodanno. Quindi io parto a Capodanno, a Capodanno. Ed è una cosa assurda perché il figlio l'ho tenuto in grembo 30 anni, quindi nasce già 31enne, anche con pochi capelli. Però è bambino nella testa.
0: Certo.
1: Quindi è di fuori uomo, dentro è bambino tutto pazzo che mi esce. Infatti ho una fica che praticamente sci-fi, minchia, guarda la fica. È grossa come una...
0: Andiamo avanti. Nel 1999 hai fatto un film molto bello con la regia di Bronwyn Hughes chiamato Piovuta dal cielo. È bella quella trama, se la puoi ricordare.
1: Questo però è stato il primo esperimento di, diciamo, di film fantascientifici che facevo. Che sono io praticamente ogni mattina praticamente mi vengo piovuta dal cielo. Io praticamente cado da 30-40 metri e mi spacco tutte le ossa, quindi io sono una persona completamente deformata da questa sfortuna che ho, perché io non si sa per quale motivo io piovo dal cielo tutti i giorni.
0: Pensa.
1: E mi faccio un volo di 40 metri, mi spacco le gambe, le braccia, mezzo coloide, però non muoio mai, cioè non muoio nonostante cado da 40 metri tutti i giorni e piovo dal cielo e tutti minchia e giro con questi ombrelli di acciaio impressionanti ancorati a un carrello, perché hanno paura, perché non si capisce dove pioverò io quel giorno,
0: certo,
1: lì, no?
0: Certo.
1: Quindi allora, tutto il film è tutta gente che guarda in alto con questi ombrelli d'acciaio, cioè tutto spapam, si sente proprio io che cado e mi spacco.
0: Bene. Allora abbiamo con noi Sandra Bullock oggi a Sbomeriggio Live, doppiata dal nostro doppiatore famoso Carmelo, che salutiamo.
1: Puttana.
0: Sandra Bullock a Sbomeriggio Live. Ciao Sandra.
2: Ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Prova. Sì, ancora qui live su YouTube. Oggi ragazzi entriamo nel mondo delle dipendenze che purtroppo riguardano un sacco di persone italiane e anche non italiane. In particolare ci focalizziamo su quello del fumo, la sigaretta. Io mi spacco un bacchetto e mezzo di Camel Light al giorno e ne ho bisogno. Ed ecco perché oggi mo lo proviamo questo Quackwox. Che cos'è Quackwox? Praticamente è un tostatore intelligente con l'intelligenza artificiale che ti aiuta a smettere di fumare ciucciando questo tostatore. Allora lo accendiamo.
2: Ciao.
1: E sembra la stessa voce questo Quackwox. Va bene. Allora, la prima cosa che puoi fare con Quackwox il tostatore è che puoi selezionare le fragranze, diciamo, semplicemente con un comando vocale. Ad esempio, tostatore, fammi una fragranza di vaniglia.
2: Vaniglia finita.
1: E come vaniglia finita? È nuovo il tostatore. E allora fammi, non so, lampone.
2: Finito.
1: Melone.
2: Finito.
1: Mo, fai tu allora, fammi la fragranza che dici tu.
2: Aspetta.
1: Aspetta a cosa? Dovrebbe essere automatico.
3: Ma non sai che cazzo ne sei così pronta?
1: No, ma che delusione, ma cos'è sta roba?
3: Che adesso ci vuole l'uovo fritto sopra?
1: Ma quello uovo fritto? Io devo tostare per smettere di fumare. Ma che delusione. Che ci devo mettere pure la salsa di soia?
3: Tu vuoi la salsa di soia?
1: Ma va a fare... Niente, scegli tu, fai tu. Ecco, dopo qualche piccolo problema di orientamento con il software cinese, assaggiamo la prima fragranza che dovrebbe essere riso cantonese con uova senza soia. Madonna, scusa Quackwox.
2: Ciao.
1: Ciao, già ci siamo salutati prima. Sei sicuro che questo è riso cantonese con uova?
2: No, questo è Melda.
1: Scusa, ma che state litigando? Dov'è che state litigando in un coso così piccolo? Ma perché poi mi andate da tostare la merda? Scusa.
2: Così tu smettere di fumare.
1: Ho capito, smetti di fumare, ma mi riempio la bocca di merda però, scusa.
2: Meglio merda in bocca che merda nei polmoni, dice Confucio.
1: E se lo dice Confucio, io mi fido di Confucio. Bene ragazzi, allora, diciamo, la funzione gusti-sapori non è proprio il massimo, va perfezionato. Però l'intelligenza artificiale ti dà tutti i dati di quando non stai fumando, che praticamente, no? Cioè, tu, io adesso ho svapato tutto il giorno questa roba, vediamo quante sigarette non ho fumato. Quackwox, quante sigarette non ho fumato oggi?
2: Boh.
1: Ma come boh? Ma che funzione è? Non vuoi chiedere alla signora che sta cucinando?
2: Vale!
3: Ah!
2: Quante sigarette non ha fumato lui?
1: Beh, non litigate però ragazzi. Ma come fa a funzionare così male questa? Ma poi dove stanno questi? Madonna che delusione, che pressapochismo.
2: Intelligenza artificiale.
1: Questa intelligenza artificiale. Sei più coglione di mio cognato. Allora, per quanto riguarda l'assunzione di sostanze e sigarette risparmiate, mi sembra che il software non è chiaro. Ma la funzione veramente più rivoluzionaria e innovativa di questo Quackwox è che lui ti mette alla prova, capito? Cioè ti lo prova lui, no? In pratica ogni tanto ti manda dei messaggi per testare la tua capacità di resistere a non fumare. Giusto, Quackwox?
2: Fuma.
1: No, hai visto che ti fa la tentazione?
2: Non hai voglia di caffè?
1: Eh sì, un po' di voglia di caffè effettivamente ce l'ho, è anche il momento giusto. Un attimo che me lo faccio, eh? Vabbè, adesso Quackwox, ho bevuto il caffè, che devo fare?
2: Ah, una bella sigaretta.
1: Ma io resisto.
2: No, vuoi mettere? Caffè e sigaretta, perfetto.
1: Effettivamente sì, però io non voglio, io, no, non fumo.
2: Whisky?
1: Che whisky? Sono le 11:30 del mattino.
2: Da qualche parte del mondo saranno le 6 di pomeriggio.
1: Questo pure è vero, dice Confucio questo?
2: No, questo dico io.
1: Dice lui, dice, no, io resisto, no, ho bevuto il caffè, non sto fumando la sigaretta. Adesso tira una svapata di questo coso. Ah, buono questo, che cos'è questo?
2: Sottopalla? Sì, cazzo.
1: E che mi hai fatto ciucciare un cazzo? Sai che però comincio a capire i gay. Il sapore non è male. Si può sapere il cazzo di chi?
2: Renatone.
1: Renatone no, ragazzi. Questo sta diventando un'associazione. Ancora sto Renatone che mi vuole fare il culo. Che delusione. ragazzi, diciamo che per essere eufemistici, l'esperimento con questo tostatore intelligente qua è un fallimento totale. Totale, proprio non ho trovato neanche una cosa che va sopra il 2. Che fa?
2: Sorseggio whisky, vuoi?
1: Vabbè, un ditino, dai, un ditino.
2: Kanpai!
1: Kanpai, kanpai. Questo whisky è buono, eh. Però caffè, whisky, proprio te la chiama la sigaretta.
2: Un altro?
1: No, no, un altro no.
2: Ma sì, dai.
1: E che scusa, smetti di fumare, comincia a bere. Da tabagista diventa alcolizzato. E come mi riprendo poi dall'alcol, scusa?
2: Batta.
1: In che senso?
2: Cocaina.
1: Sì, dai, forza, dai. Ho capito, vai, butta sto cazzo di tostatore un'altra serata finita di merda. Ciao, ciao, ciao, ciao, che questo non lo posso far vedere. Ecco. Ah, adesso ci vorrebbe proprio una bella sigaretta.
2: Vuoi anche il numero del pusher?
1: Sì, manda in privato. Ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao. Ah, come sono nervoso.

0: This is a zoo, only for you.
1: Jehova Beach Party.
2: La velocità della luce, sono ritornato da voi viaggiando nella stratosfera, come Fuperman che ha mangiato Rayquaza, perché

0: Fabiane! Vaffanculo ai poteri forti, agli illuminati, alle major! E intanto ringraziamo la Fanfan!
1: Vuoi essere realmente alla moda indossando qualcosa di raro? Compra una pelliccia del grande stilista Giorgio Arzano, fatte col 100% di animali in via d'estinzione. Pellicce by Giorgio Arzano, sono in via d'estinzione, diamogli una mano.
0: E allora, pronti? Una.

La regola della L non ha una valenza scientifica, ma l'80% dei casi ci azzecca, Dico io con un amico alto. Fesco Reggi.

0: ed ora tocca a voi. Io lo fo che lo fo, fo anche quando, anche quando, anche quando a defo sentite che cazzo di scenetta sta diventando sto Geova Beach Party, ragazzi, è troppo bello, E ve lo dico perché ora una canfone con un ospite della Madonna. Non vorrei esagerare, ma credo sia il miglior ospite che vifta sulla faccia della terra. Signore e signori, è lui, è il doppiatore, è il comico, è il coglione, è il fole di notte, è Francesco B. Maggioni, il grande fra profrofrefrone.
1: Giova, sì, grazie per questo invito.
0: Allora, caffone, l'hai fucata alla grande, Fan Jimmy, eh?
1: Sì, è tutto truccato, bastardi del cazzo. La mia canzone era la migliore, esattamente come gli anni scorsi, ma nessuno capisce un cazzo. Senza contare che è solo grazie a me. Grazie a me se lo Zoo è il programma più ascoltato d'Italia. Allora sono qui per fare i miei famosissimi e incredibilissimi dissing.
0: Lo fo, il

0: Geova Beach Party. Geova Beach Party.
1: Geova Beach Party.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta una grande raccolta di tutti i film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
3: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
4: Pronto!
5: James, il Regno Unito ha bisogno di te!
4: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
5: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa! Devi assolutamente intervenire! La salvezza del nostro paese è nelle tue mani!
4: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è? Ma
6: sono... No.
4: È quella puttana di sorte! Inviami...
6: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
4: Inviami tutti i dati e i coordinati.
6: Ma che è
4: i coordinati? È il cordone.
6: Ma che cazzo è i coordinati?
4: È il cordiglio.
6: Ma che è le lenzuola?
4: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
6: Elettronica?
4: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
6: Sul tuo tab.
4: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
6: Tablet.
4: Tablet. Sul mio tablet portatile. Della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
6: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
4: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
3: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
7: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
8: Io mi chiamo Caleb. Caleb. Huckleberry, io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
7: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
8: Huckleberry.
3: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
9: Che storia! Che storia!
8: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
9: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
3: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
10: Treno infame!
3: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
8: Minchia, che bestione!
3: Il portellone si aprì lentamente... E un'ombra apparve dinanzi ai due.
8: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
9: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
11: Salve.
8: Salve.
11: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
9: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
11: C'è fica sugli altri pianeti.
9: Ma...
12: Sì, dico, e... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
11: Sono di Pilate!
12: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
3: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
8: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
3: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
8: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
3: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
13: Io voglio i miei friputai! Testi cagli, voglio i miei friputai!
8: Calmati,
13: che
8: ti metto due dita negli occhi, calmati!
13: Oi, eiaculatore precoce!
8: Cinese di
13: Leon-san! Leon-san!
8: Sì.
14: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
13: No, no!
14: Vieni qua!
13: Tu all'italiano
14: vieni
13: non puoi
14: qua, Leon-san!
13: Non puoi fare cinese!
14: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
13: No, figlio puttana!
14: Metto la cela! Tolgo la cela!
8: Oh, è buono, Schneis, è buono!
15: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
8: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
16: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
8: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
16: Hop hop ghiaccio.
8: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
17: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
8: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
18: Zio Gadget, è una tragedia!
8: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
18: Ma che fai, zio? Disegni?
8: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
18: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
8: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
15: L'ispettore Gadget.

0: This is the zoo, only for you.
1: Allora, Enzo, ascolta. Io, visto che sono qua a Milano, volevo approfittare del fatto che insomma ci possiamo parlare direttamente. Ho un problema. Io ricevo quotidianamente messaggi di ascoltatori che mi dicono: ah, ma Ennio è finto.
2: Non è vero.
1: Ennio è Fabio al telefono. E poi no, è l'amico di Fabio, è l'amico di Wender.
2: Ma non è vero. Allora, facciamo una cosa: visto che sei a Milano, lo chiamo adesso.
1: Sì?
2: Lo chiamo e ci parli tu.
3: Dove abita Ennio?
1: Pronto?
4: Hey.
1: Sono Marco. Ennio?
4: Marco?
1: Sì.
4: Quale Marco? Chi sei?
1: Sono Marco.
4: Marco chi?
1: Mazzoli.
4: Chi sei?
1: Sto venendo a ritirare il frumento.
4: Il frumento? Vai, non mi ha tagliato il frumento.
1: Non è possibile.
2: È così, eh.
1: Ennio!
4: Ehi!
1: Dammi l'indirizzo perché sono qua,
4: Dove sei?
1: Sono sulla statale, non riesco a trovare il tuo cazzo di po.
4: Vai al furbetto, non ce l'avevo mica più un furbetto!
1: Come non ce l'hai? Mi hanno detto di venirlo a ritirare!
4: A ritirare il furbetto! Il fieno ce l'hai? Ma di dove sei? Di dove sei, brutta merda?
1: Sono di Piacenza.
4: Di Piacenza? Sei vicino a Reggio Emilia?
1: Sì, sono a Castello Arquato. Mi dai l'indirizzo o no? Dai che sto arrivando.
4: Ma perché ti devo dare l'indirizzo che non ti conosco? A casa mia non voglio nessuno,
1: Io vengo, non me ne frega un cazzo.
4: Ti do quattro forcate nella schiena, brutta
1: cosa. Sì, voglio vedere. C'ho il fucile. C'ho il fucile e ti sparo nei coglioni, bastardo.
4: Ti sbrico la testa come un melo di grano.
1: C'ho un cane mozze.
4: Bastardo con le mie mani, se ti giro il collo come una canina.
1: Ti sparo in quella testa di merda che c'hai vuota, dai.
4: Ma chi ti ha dato il mio numero, brutta merda?
1: Ti sparo nel culo se non mi dai la roba, bastardo.
4: Che sbriciolo, brutto bastardo!
1: Dai, dammi l'indirizzo!
4: Non ti voglio a casa mia! Non ti voglio a casa mia!
1: Andiamo a puttane poi insieme!
4: Andiamo a burrare! Ma che andiamo a burrare? Ma ci vado da solo a burrare, brutta merda!
1: Ma va, ti porto io c'ho due puttane, Ennio!
4: Ma
1: vai,
4: che due puttane?
1: Madonna, senza denti fanno i pompini! Guarda, non hai idea.
4: Dove sei?
1: Sono sulla statale.
4: Vengo su io con la panda.
1: Dai l'indirizzo.
4: Chi sei?
1: È il mio assistente. Dai, dammi l'indirizzo, sto arrivando.
4: Ma con le puttane vengo su io con le puttane. Con la panda. Vengo su io con la panda.
1: Che colore è la panda?
4: Ma che no, maroncina, come un po' chiara, un po' chiara!
1: Ma è quella vecchia o quella nuova?
4: È quella vecchia, si carico tutto, brutto cornuto!
1: Dai Ennio, dammi l'indirizzo, ci troviamo fuori dal cancello.
4: Ma c'è le puttane da burrare?
1: Eh sì che c'ho le puttane, dai, andiamo a burrare.
4: La puttana la... Lasciami che mi cambio, che prendo sulla panda, se vediamo la Reggio Emilia, Reggio Emilia!
1: Lavati il c***o! Culo, mi raccomando,
4: Dai, che vengo giù, voglio vedere la puttana, andiamo a burrare.
1: Dove ci troviamo che andiamo a burrare? Dove? Grande Reggio Emilia!
4: Vicino all'ingresso lì dove c'è la tangenziale, porca la...
1: Dove?
4: Puttana, ma... Vengo giù, ci troviamo!
1: Ma scusa, Ennio,
4: mi vado a mettere sui calzoni!
1: Dammi l'indirizzo, ti vengo a prendere io!
4: Non ti voglio, poi vengo giù con la panda!
1: C'hai il cazzo grosso o piccolo?
4: Porca la... C'ho una bestia solo in mezzo alle gambe! C'ho una bestia! Con la panda!
1: Vabbè, ma scusa, ma non facciamo prima, ti vengo a prendere, sono qua col mio amico!
4: siamo troppi, siamo troppi, siamo troppi.
1: No, c'ho tre puttane, Ennio.
4: Ma come? Prima erano due, adesso sono sei puttane.
1: Sì, perché mi ha mandato un messaggio adesso la Cinzia.
4: Passami la puttana, passami la puttana. Dov'è la puttana?
1: Aspetta un attimo, aspetta, perché devo... Sono quasi arrivato all'indirizzo.
5: Vai.
4: Pronto!
6: Ennio!
1: Andiamo a puttane!
4: Ennio! Puttana la di tua sorella! Bastardo, dove sei?
6: Sono qui in macchina con il mio amico!
4: Ma bastardo, non bastardo, mi stai sulle balle!
6: C'è anche quella sdentata, fa dei pompi!
1: Ci vediamo tra cinque minuti all'ingresso della tangenziale, muoviti.
4: Gagnando che gli devo staccare il collo
6: col sì,
4: bastardo.
6: Io vengo
4: non l'ora di batterti le mani a coso, brutta merda.
1: Dai che burriamo e lo picchiamo.
4: Dai che vengo con la panda. Ciao. Ti vengo con la panda.
1: Ci vediamo lì. Ci vediamo lì, ciao.
5: Adesso va lì con la panda ad aspettare per scopare.
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, prossimamente, nello Zoo di 105. 105, 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa, per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
9: Benvenuti a Quark. Oggi parleremo di una civiltà straordinaria. I romani, non i cafoni che vivono oggi nella capitale italiana, anche perché il 60% sono terroni emigrati e il resto ormai sono neri che spacciano nei parchi. Parliamo dell'antica Roma e del meraviglioso impero romano.
10: Ma erano veramente tutti froci nell'impero romano?
9: Roma ormai è una cloaca fatta di buche, pickpocket, zingari, spacciatori e una valanga di turisti che si domandano: ma come cazzo si fa a tenere un capolavoro così di merda? Il tutto condito da qualche stupendo monumento, anch'esso lasciato nelle mani di vandali, incuria e porco d***o. Scusate, ma a volte mi incendio. E pensare che un tempo Roma era popolata da uno straordinario popolo che riuscì a conquistare mezzo mondo senza internet, senza GPS e soprattutto senza recensioni su TripAdvisor. E allora la domanda da porci è: ma che fine ha fatto quel popolo? Cos'è successo a quei gloriosi romani? Dove sono finite quelle menti eccelse? Cane, vedere una città ridotta così mi fa perdere la pazienza. Via col servizio o mi scomunicano.
10: Partiti da Roma con un paio di sandali, una tunica, bestemmie e tanta rabbia repressa. Nel giro di pochi secoli conquistarono praticamente tutto il conquistabile: Francia, Spagna, Inghilterra, Grecia, Nord Africa. Mancava poco che aprissero un chiosco pure sulla Luna. I romani costruivano strade perfette, acquedotti giganteschi, anfiteatri immensi, opere così solide che sono ancora in piedi oggi. Pensate, alcune strade romane hanno resistito 2000 anni, mentre i ponti che hanno costruito gli ingegneri moderni cadono 2 minuti dopo essere stati eretti, e ancora oggi quel babbo di cazzo del sindaco Sala non riesce ad evitare che il centro di Milano si allaghi dopo una pioggerellina.
9: Questo per sottolineare che tutta sta manfrina sul progresso in realtà è una grandissima puttanata, perché costruivano meglio gli antichi romani a mani nude, martellando con le punte dei cazzi, che i vari architetti e ingegneri handicapponi di oggi. Philippe Starck, baciaci il cazzo, tu e la baguette.
10: E poi c'era l'esercito romano, disciplinato, organizzato, feroce. Uomini capaci di marciare per chilometri con armature pesantissime, senza lamentarsi su Instagram per il mal di schiena. Ma come tutti gli imperi, anche Roma cadde.
9: Prima arrivò la corruzione. Gli imperatori duravano meno di un oggetto comprato su Temu. Nel III secolo d.C. alcuni venivano assassinati dopo pochi mesi. Uno addirittura fu proclamato imperatore e ammazzato 12 secondi dopo dai suoi stessi soldati. Praticamente Roma aveva trasformato il governo in una puntata del Grande Fratello V. Poi arrivarono i problemi economici. Per pagare esercito e guerre, lo Stato iniziò a svalutare la moneta. Meno argento nelle monete, più inflazione. In pratica, stesso stipendio, ma il pane costa il triplo. Vi ricorda qualcosa?
10: Nel frattempo i barbari premevano ai confini, goti, vandali, unni. Roma cercava di fermarli, ma ormai era come mettere un dito nel culo per fermare la diarrea. E poi arrivò lui, Attila, l'uomo che terrorizzava l'Europa intera.
11: Oltre del giorno che la parola d'ordine, tanto per cambiare, è sempre la stessa. Iule!